0: Scusami, veramente, messi come siamo messi adesso, se arrivassero questi 100-120 milioni, noi ci rifacciamo la squadra, prendiamo un po' un grosso portiere, prendiamo un grande attaccante, perché dopo avresti i soldi. Non è Del Piero, mettiamoci nella testa. Noi continuiamo a incensare questo giocatore che negli ultimi 4 mesi, non ha segnato un gol, soprattutto abbiamo visto che è in nazionale, dicono che è infortunato. 4 mesi di infortunio, cioè, spiegatemelo, io non ci arrivo. Non sono contro di dirci, ci mancherebbe, ma secondo me ci continua a confermare, sono ben altri. Bremer in primis e soprattutto Thuram. Non si può
1: Allora,
0: prescindere da questi due giocatori. Il Dezu, un trequartista lo puoi sempre trovare. È che purtroppo questa storia del numero 10, tutta questa cassa mediatica che gli ha fatto sopra, ce lo fa sembrare incedibile, ma secondo me di incedibile non c'è proprio nessuno.
1: Allora, mi piace questo intervento perché va dritto al punto, non fa troppe giri di parole e provo a rispondere, no? Provo a esprimere la mia opinione. Allora, io parlavo di incedibile Yıldız più da un punto di vista simbolico e di prospettiva che da un punto di vista tecnico. Il fatto che abbia ereditato la maglia numero 10, che sia stato rinnovato da poco, che rappresenti il futuro della Juventus, che sia, diciamo così, leader tecnico, di questa squadra, lo mette un po' su un piedistallo rispetto ad altri. Dopodiché, sono d'accordo col nostro ascoltatore. Ha avuto questo problema, in realtà non è proprio un infortunio, però un problema sì che lo sta condizionando negli ultimi mesi, si è visto anche con la Turchia ai mondiali, si è visto negli ultimi mesi e ragazzi, ve lo dico per esperienza personale, quando hai male a un ginocchio, ti dà fastidio qualcosa, fai fatica a esprimerti al top, perché ogni volta che forzi senti dolore e ogni volta che non senti dolore hai paura che ti faccia male. Quindi giochi quasi prevenuto, in prevenzione, in cercare di in protezione, ok? E questo potrebbe spiegare un po' l'involuzione che ha avuto il Diz negli ultimi anni, negli ultimi mesi, scusate, perché lo abbiamo visto in fatica, in affanno, spesso in difficoltà, cosa che non era nei mesi precedenti. Altra questione basilare, ragazzi, 100-120 milioni, come diceva il nostro ascoltatore Paolo, non esiste. Cioè, a 100 milioni Yıldız, la Juventus lo vende 4 volte. Non stiamo parlando di queste cifre. Cioè, se oggi come oggi Nico Paz vale 60 e Palestra vale 55, però Nico Paz, teniamo come riferimento Nico Paz, che è un numero 10, fantasista, più simile come riscontro rispetto a quello di Yıldız, vale 60, ma Yıldız non ne può valere 100. E secondo me non ne può valere neanche 80. La cifra giusta, giusta, poi mi chiedete a quanto lo venderei? Io a meno di 100 non lo venderei. La cifra giusta invece qual è? Oggi come oggi per me la cifra giusta di Yıldız siamo sui 75, 70-75 milioni. Per me è quella giusta. Guardandoci intorno, vedendo che Nico Paz vale 60, che poi il prezzo in realtà lo ha fatto il Real Madrid, non è necessariamente il prezzo di mercato, è un prezzo che ha tirato fuori il Real Madrid dicendo bene, Como, lo vuoi? Lo vuoi, Nico? Bene, te lo lascio, ma devi tirare fuori 60, che è un po', diciamo così, uno specchietto per le allodole che ha messo in giro il Real per capire anche se magari qualche altra squadra può essere interessata. Magari l'Inter, chi lo sa, fallita la trattativa per Palestra, potrebbe tornare su Nico Paz, ma queste sono cose che non ci riguardano direttamente. Quello che riguarda noi è il Diz, incedibile per me per una questione di prospettiva, di futuro, di simbolo, non tanto per quello che ti dà adesso il Diz. Milioni, diciamoci la verità, guardiamoci negli occhi noi e cerchiamo di capirci. Il Diz non vale 120 milioni, no, non vale neanche 100 milioni per me. La cifra è quella che ho detto prima. Chiaro, se arrivasse un'offerta fuori dal mercato, cioè sui 90-100 milioni, la Juventus lo vende subito. Non credo che abbia grossi dubbi. Se arriva un'offerta al prezzo di mercato, la Juventus può dire no, perché comunque riconosciamo che è il nostro futuro, è il nostro giocatore simbolico, è il nostro numero 10, non vogliamo cederlo alle cifre di mercato. Ma se arriva un'offerta oltre le cifre di mercato, io credo che non ci sarebbero grossi problemi a cederlo. Questa è la mia idea, e poi magari non tutti sono d'accordo. Sentiamo qualche altro vocale che innesca un po' il dibattito. Sentiamo.
2: Buongiorno Bomber, Cristian da Campobasso,
1: Ciao.
2: sempre un piacere
1: Ciao
2: sentirti
1: Cristian.
2: anche in orari differenti,
1: Anche
2: sempre
1: per
2: con
1: me
2: voi
1: sentire voi.
2: RBN. Sì, dobbiamo tornare a prendere i Liberani che promettono bene, dobbiamo avere quell'occhio, anche perché il bilancio non permette, i soldi sono quelli che sono, abbiamo bruciato troppo, certo. Dobbiamo tornare a prendere questi giovani campioni, saperli vedere, perché poi alla fin fine meglio quattro giovani su cui puntare dove magari poi si becca un flop a livello Douglas Costa, Douglas Lewis, pardon, Costa, tu sei un fenomeno, e Coppa Miners a 60 e 50 e 40 e 50, è lì il problema.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, hai centrato anche il punto, cioè se tu investi su dei giovani, quattro giovani, complessivamente spendi 15 milioni su questi quattro giovani, magari anche 20, mal che vada li rivendi più o meno la stessa cifra. Se ti va bene, uno di questi, uno o due di questi, fanno l'exploit e rischi di venderli al doppio, al triplo, al quadruplo. Se tu compri un giocatore come Cobb Miners a 60, probabilmente ha raggiunto il tetto della sua valutazione, più di così non arriva uno come Cobb Miners. E quindi qual è il rischio? Il rischio è solo di poterci perdere con un'operazione del genere. Stessa situazione Douglas Lewis, stessa situazione Nico Gonzalez. Tu li hai presi al top delle loro performance, della loro valutazione. Difficile che Nico Gonzalez, Douglas Lewis e Kopp possano valere più di quel che gli hai pagati tu. Difficile. E quindi rischi solo che magari l'anno dopo valgano meno, e tu entri in questo circolo vizioso con Miners in cui l'hai comprato a caro prezzo, non lo puoi vendere perché metti a segno una minusvalenza grave e non te lo puoi permettere a livello di bilancio, lo devi tenere ma non lo puoi far giocare, lo dai in prestito e diventa situazione stile Arthur, che purtroppo dopo anno ti si ripresenta e non la chiudi. Di fatto è un prestarlo per levarti l'ingaggio. Arthur in realtà ne è anche pagata una buona parte, ma non risolvi la cosa, e soprattutto lo ammorti in giro così, ma non diventa un investimento, anzi diventa un investimento quasi buttato. Questo per me è purtroppo, credo che sarà il destino di Cobb Miners, perché non vedo altre soluzioni. Comunque, allora, Alfi da Bassano del Grappa, cari fratelli, mi sa che è andata, forse c'è stato un blackout, non lo so, o forse tutto a posto, c'è stato solo un calo di corrente, perdonateci. E Carnevali, una speranza, ma non dimentichiamoci che la Juve si compra per vincere, non per valorizzare e poi vendere. Sì, ma oggi come oggi l'idea deve essere anche quella. Vincere non puoi l'anno prossimo, costruire puoi. Compri per costruire, costruendo ti avvicini. Devi fare un po' il passo che ha fatto la Juventus, se vi ricordate, negli anni scorsi, quando ha iniziato a prendere Pjanic a clausola, poi ha preso Higuain a clausola, poi ha preso Ronaldo, lentamente ti sei avvicinata e sei arrivata dove dovevi arrivare. Questo è un po' quello che deve fare la Juventus quest'anno e l'anno prossimo, per avvicinarsi poi alla vetta, per cercare di vincere. Ma oggi come oggi non puoi pensare di vincere l'anno prossimo. Andrebbero venduti tutti e soprattutto non bisognava prolungare il contratto a Spalletti. Frignerà alla prima occasione e scaricherà le colpe sui nuovi arrivi. Ma se i nuovi arrivi li decide lui, però può scaricare le colpe fino a un certo punto. Sai, quando ti ritrovi in sella una squadra che non hai minimamente costruito tu, ti puoi anche lamentare oggettivamente. Quando tu intervieni e sei protagonista nella costruzione sul mercato, quindi dici voglio questo e questo, viene accontentato, e dopodiché la responsabilità è più tua che quella che di altri. Se dobbiamo arrivare sesti, via tutti e promuoviamo i giovani di talento. Leggo di Pusca da vendere per 4 soldi, sarebbe un suicidio, vendiamo Cambiaso e mettiamolo in squadra. Michele da Cosenza, sì, magari dare fiducia a qualche giovane anche in più di quelli che abbiamo, di quelli che ci sono in rosa adesso in prima squadra, andrebbe fatto. Non tanto come esercizio, quanto poi per cercare di tirare fuori qualcosa da questi giovani, che siano nuovi talenti, nuovi giocatori da Juventus o eventuali pedine sul mercato, ma anche banalmente tenerli, non è che bisogna per forza vendere. Ciao Alberto, non so tu come la pensi, la situazione che si è creata in questi ultimi anni e con un mercato così lungo, odio il mercato, ragazzi. Adesso ve lo dico col cuore in mano, odio il mercato. Potessi ne farei a meno, potessi farei come fa l'NBA, si fa il sorteggio e si sceglie. Non mi piace il mercato, ve lo dico così. Un mercato così lungo non fa che aggravare la situazione che è già al limite. Io sarei per un mercato dove la chiusura venga fatta appena una società inizia la stagione, ovvero con il ritiro tra la metà di luglio. Ti faccio vedere come si affrettano chi ha bisogno di rinforzarsi e non aspettare il 30 agosto. Antonio da Caserta, certo. Se il mercato avesse una finestra più breve, chiaramente si concentrerebbe tutto in quella finestra. Se dai 2 mesi di tempo, è normale che alcune squadre dicono Paris Saint-Germain per Colomani, ma io non ho bisogno di cederlo adesso, non ho bisogno di trovare la quadra ora, aspettiamo, vediamo tra un mese. E quindi tu stai lì a aspettare a bagnomaria, forse sì, forse no. Perché si parla solo di campionato? Il prossimo anno ci sono 3 competizioni da giocare, l'obiettivo deve esserne vincerne almeno una. Lorenzo, d'accordissimo, da Roma, ti salutiamo. Forse sì, il ragionamento sul campionato, per darci un attimo una linea, è un riferimento. Per me l'obiettivo dell'anno prossimo deve essere terzo o quarto posto. Coppa Italia hai tutte le possibilità per vincerla, chiaramente dipende anche molto dal sorteggio, se ti trovi magari l'Inter o il Napoli ai quarti o in semifinale, cioè molto dipende da quello, però te la puoi giocare tranquillamente. L'Europa League sono molto curioso di vedere intanto quante e quali squadre ci saranno, alcune le abbiamo già viste, poi ci saranno i preliminari eccetera, però mi sembra una competizione alla portata. Bisogna capire con quanta voglia la affronterà la Juve, perché se tu vai a giocare l'Europa League un po' così, diciamo, è un conto. Se vai a giocarla seriamente, con la voglia di vincerla, è un altro conto. Io spero per la seconda, però non dipende da me, io posso solo guardare. Allora, per me la valutazione di Palestra è assurda, poi ci lamentiamo del calcio italiano che non cresce, squadre come l'Atalanta se ne fregano di cedere a meno un giocatore in Italia, ma anche Palestra che ha deciso, gli danno 5 milioni, Palestra ha fatto 37 partite in A, un gol e un assist, Leoni 17 partite in A e un gol, cifre senza senso per il mercato italiano. In Inghilterra sono cifre all'ordine del giorno, per prendere un inglese hanno scelto loro, per noi sembrano delle cifre assurde, in realtà vi dico la verità, in Inghilterra sono cifre normalissime, buone cifre, ma non così eccezionali. Io con l'Atalanta non ci farei più un'operazione. Allora, tantissimi messaggi che sono arrivati, li leggeremo, tra un po' c'è un nostro ospite, anche da accogliere qui su Radio Bianconera, quindi andiamo in pausa con Manuel, torniamo tra pochissimo, a dopo.
3: L'ora della vecchia signora. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
1: Ben ritrovati in diretta a Radio Bianconera, l'ora della vecchia signora, quella vera, perché dalle 14 alle 15, the original, non ero abituato, caro Manuel, intanto a fare 2 ore e poi a ricominciare con una serie di tantissimi messaggi da leggere, di vocali dei nostri ascoltatori che si sono un po' scatenati sul tema della prima ora. Abbiamo parlato di mercato, ma non tanto nomi a caso per cercare di capire chi arriva, chi andrà via, semplicemente le linee guida che ci aspettiamo da Carnevali. Un lavoro molto complicato attende il nuovo DG, amministratore delegato juventino, e siamo molto curiosi un pochino tutti nel vedere quali saranno le prime mosse. Intanto un po' si sta già muovendo il mercato juventino, abbiamo visto qualche nome che è stato lasciato un pochino così a bagnomaria come Sorlot, qualcun altro su cui si è deciso di accelerare, Muaremovic, che prima non era così nei radar bianconeri. Si continua a battere la pista del portiere d'esperienza, perché è stata una richiesta esplicita di Spalletti, come quella del centravanti, e tutti gli indizi portano Colomani, giocatore che vuole Luciano Spalletti nella sua rosa, più probabilmente di Vlahovic e più evidentemente di Sorlot. Dialoghi non aperti, apertissimi col Paris Saint-Germain, vedremo poi quando si arriverà intanto all'accordo sulla formula e poi sulla valutazione di un giocatore che conosciamo molto bene, ha già fatto per qualche mese le fortune della Juventus. Accogliamo volentieri qui in diretta insieme a noi nell'ora della vecchia signora Massimo Boccucci, firma del Messaggero, del Corriere dello Sport. Ciao Massimo, un piacere averti qui in diretta insieme a noi.
4: Bu- buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie per la tua disponibilità. Senti, ti chiedo subito che idea ti sei fatto di questa Juventus con Carnevali. Secondo te potrà portare molto di quello che ha fatto il Sassuolo qui alla Juventus? E secondo te quali possono essere le prime richieste che gli avranno fatto John Elkann e i dirigenti juventini? Perché lo attende un lavoro, diciamo prima, per nulla semplice.
4: Beh, intanto non nascondo di essere rimasto sorpreso, conosco bene Giovanni da lunghi anni, da sì, quando arrivò nel 2014 al Sassuolo, ho visto tutto il percorso, sicuramente ha contribuito in modo determinante a costruire un gioiello, però paragonare quello che ha fatto a Sassuolo con quello che è chiamato a fare alla Juventus la vedo un po' diversa, sì, la storia. Sì, chiaro, sì, che gli Elkann puntano molto sul fatto che è un manager capace, mm-hmm, che sa costruire uno staff, un entourage, anche se poi lui è arrivato e già l'allenatore per esempio l'ha trovato, cosa che sì, non è abituato, e quindi questo un pochettino lo può limitare, non dico un ottimo rapporto con Spalletti, questo non è in discussione, però diciamo che è chiaro che se arriva un dirigente deve un attimo mettere le mani sulla cosa, bisogna che, se no facciamo come quello che voleva imparare ad andare a cavallo, prima comprare la frusta e poi il cavallo, quindi certo, credo che forse la Juve ci poteva pensare un attimo prima, anche perché è consumato tutto in una decina di giorni, è stato un precipitarsi a cambiare da Comolli a Carnevale, mm-hmm, una persona serissima, è uno che naturalmente i chilometri ne ha macinati tanti, mm-hmm, ha le cosiddette ore di volo, al di là del suo rapporto personale con Marotta, si incontrarono fin dai tempi della Milanese, quindi diciamo c'è un percorso che li ha uniti, il mondo, il Bari, eccetera. Chiaro che questo fa sì che abbia acquisito una grossa esperienza, però la Juve è tutta un'altra storia e il compito, l'hai fondo detto tu stesso, è molto complicato. Quello che gli diranno gli Elkann e gli Agnelli, credo che sia sempre quello che chiedono a tutti, mm-hmm, cioè lì bisogna vincere, non partecipare. Una vittoria lì è data per normalità, mm-hmm, e al Sassuolo è una festa. Poi se fate una grande, una festa doppia, tripla, dipende da quello che succede, fare record dei punti è già una cosa bella, cioè lì si calcola solo, si ragiona solo per vittorie. Per costruire le vittorie ci vuole la pazienza, che la Juventus notoriamente non si ha, perché sai, la storia insegna, è stato immolato un certo Ancelotti, per esempio, sì, quindi sì, e poi è andato a vincere altrove, quindi la Juve è così, di tempo non se ne dà molto, abbiamo visto precedenti di Giuntoli, no? Ad esempio, mm-hmm, Carnevali è soprattutto un grande organizzatore, okay, al di là della competenza calcistica, che sempre ha fatto di scouting importanti, di direttori competenti, lui è un catalizzatore di informazioni che poi traduce in operatività. Se riuscirà a fare questo anche alla Juve, secondo me potrebbe venire fuori qualcosa di buono, ma io uso il condizionale perché, mm-hmm, la dimensione è talmente diversa che al di là della persona sulla quale non metto una mano, se ne metto due sul fuoco, sì, però è una dimensione talmente grande rispetto a Sassuolo che aspetto, lo voglio vedere all'opera, è entrato in corsa, perché è vero che le stagioni finiscono il 30 giugno, ma sappiamo benissimo che le stagioni cominciano un secondo dopo che è finita la stagione precedente, mm-hmm, e quindi è l'ultima di campionato nel caso della Juventus, che non aveva altri impegni, per cui aspetterei un attimo. Adesso lui è chiamato anche a gestire alcune situazioni che ha ereditato, perché secondo me su Vlahovic la partita non è chiusissima, mm-hmm, però lui è arrivato che già la partita era, possiamo dire, compromessa, o sì, comunque non c'era un'intesa minima, e poi altre questioni in piedi, le cessioni, altra cosa che sicuramente gli Elkann gli hanno chiesto, di levare qualche peso morto, usiamo questo termine, però sai, i giocatori buoni si fa facile, si fa presto a cederli, e quelli un po' meno ci vuole un po' più di tempo. Adesso c'è Davide che sta facendo bene al mondiale, mm-hmm, magari si rilancia lì, e sai, dopo la storia di un calciatore può sempre cambiare, non sempre, non solo deve essere legato al club di appartenenza, ma sì, anche per diventare una pedina di mercato.
1: È vero, molte storie poi cambiano e passano dai mondiali. Intanto grazie per questa presentazione perfetta su Carnevali. Volevo mettere un pochino l'accento sulla questione dello scouting, perché intanto mi interessa, e poi perché è stato gestito in modo un po', tra virgolette, atipico per quanto riguarda la storia e la tradizione della Juventus negli ultimi anni, da Comolli, algoritmi, ma soprattutto per la questione dello scouting è stata gestita esternamente, e credo che sia una delle prime volte, almeno da cui ho memoria io, sicuramente sì. Ecco, come riprenderà in mano lo scouting, che è qualcosa che è venuto a mancare evidentemente nell'ultimo anno, ma in realtà è qualche anno che la Juventus fa fatica a anticipare la concorrenza, a prendere giocatori giovani, a trovare dei talenti sui quali puntare, cosa invece che faceva quasi con regolarità negli anni precedenti. Ecco, secondo te su cosa punterà forte Carnevali dal punto di vista dello scouting?
4: Io pensavo da subito che puntasse sulle persone, faccio il nome di Cangini perché tanto lo sapete che è stato fatto, poi però il Sassuolo ha dato organigramma e Cangini è confermato, quindi quella è una cosa che è già saltata di fatto. Mm-hmm. Quindi non so dove andrà a pescare, io spero non negli algoritmi, che a me ci viene da ridere.
1: Anche a me.
4: Che hanno usato queste cose, non mi pare che abbiano avuto fortuna, dico il più eclatante perché è sulla bocca di tutti nelle ultime 48 ore che Ravenna con la storia di Ronaldinho, al di là dello spettacolo, del business, eccetera. Però il Ravenna viene costruito con l'algoritmo, che non mi pare abbia prodotto granché, visto che è arrivato terzo e non ha fatto neanche tanta strada ai playoff e in Serie C e parlo. Io sugli algoritmi non ci credo, perché i giocatori vanno visti, il talento non lo dà un numero, una cifra, una somma di prestazioni nude, crude, aride, lo dà una serie di fattori che l'occhio deve vedere. La Juve ha sempre avuto una buona tradizione in questo, l'ultimo credo che sia stato Cherubini, tu lo sai benissimo, chi ti ascolta anche,
1: perché adesso il Parma,
4: adesso a Parma, c'è l'amministratore legato del Parma, perché aveva messo in piedi l'Under 23, che poi è stata la sua seconda squadra, ma aveva messo in piedi anche la Primavera, che poi ha vinto con Grosso, per esempio, e altre cose. Adesso mi pare che aver fatto tanto l'errore di pescare i dirigenti all'estero, perché secondo me noi abbiamo una realtà tutta nostra, tutta diversa. Lo scouting che facciamo qui non può, lo scouting estero per andare a prendere i talenti fuori, quello va bene, tutti i vari osservatori che c'è in giro, questo, la Juve ce l'ha sempre avuta anche in passato, ci ha preso il Sivo Ricciardo, quello che ha fatto poi nel tempo, ha preso Platini, tanto per fare un nome che è caro al popolo bianconero. Sì. Io credo di poter dire che bisognerebbe ritrovare le persone, gli esperti, sai, io sono uno, adesso leggevo, no, di Moggi che fa i complimenti a Carnevali, io chiamerei anche di servizio la Moggi che quando vedo un giocatore dopo 3 minuti ti dice se è buono o no, cosa che adesso faticano moltissimo proprio perché vanno a vedere, vanno a fare la conta dei passaggi, delle cose, non è da lì che si vede un calciatore, parafrasando De Gregorio, io lo vedo da tante altre cose, lo vedo anche adesso che giro i campi, i giocatori vanno visti con o senza palla, vanno visti in mille modi. Credo che abbia bisogno Carnevali di persone, io credo che a questo lui sta lavorando. Adesso è chiaro, ho pensato che portasse dietro Cangini per la parte scouting, ho pensato che portasse dietro Alex Invernizzi per la parte operativa, ma quando ho visto appunto il organigramma del Sassuolo, i due sono rimasti, ho detto vedrà altrove, non so Giovanni Rossi, che alla Juve c'è già stato, quindi è un ambiente che conosce. Adesso al di là che dopo è andato a Marsiglia, ma è tornato anche al Sassuolo, bisogna capire qualcuno lui dei suoi vorrà, io immagino che lui stia cercando persone che lo possano aiutare, anche perché Carnevali non è molto il direttore tecnico, diciamo, no? Nel senso, è un manager vero e proprio.
1: Esatto, avrebbe bisogno di un direttore sportivo tecnico.
4: Sì, ha bisogno di gente tecnica intorno, che gli dà tutte le indicazioni, per esempio un ruolo importantissimo al Sassuolo ce l'ha avuto Palmieri, prima dei giovanili e poi promosso quando il Sassuolo è retrocesso in B a direttore sportivo. Palmieri è un'anima del Sassuolo, c'è andato da dopo il fallimento del Parma, ma è stato importantissimo. La maggior parte dei giocatori del Sassuolo che hanno fatto anche le fortune del Sassuolo sono farina del sacco di Palmieri, che poi dopo naturalmente Carnevali ha monitorato e detto ha bisogno di uomini, pochi caporali, molti uomini.
1: Chiarissimo, guarda, un piacere ascoltarti su Carnevali, sul Sassuolo. L'ultima domanda che ti faccio, un po' banale, secondo te Moremovic può essere rinforzo giusto per la Juventus e che rapporto ha con Carnevali? Immagino molto buono.
4: Allora, rapporto eccellente, Moremovic è buono anche per la Juve, lo dico a ragion veduta avendolo visto tantissime volte, non è un giocatore che fa differenza al contesto. È un giocatore di grandi qualità, è chiaro che la Juve ha il vantaggio del famoso 50% sulla futura rivendita, quindi lì si possono fare mille ragionamenti, e per me è un giocatore da Juve, ma l'ha dimostrato anche in nazionale, adesso al di là dell'ultima espulsione che lascia il tempo che trova, però è un giocatore di struttura, è un giocatore che sa giocare sull'anticipo, ha fisicità, è anche buono per far pesare quando si va in avanti, quindi è un giocatore da Juve, secondo me lo è. Carnevali credo che sia un profilo al quale tento, adesso dopo è chiaro, non può fare il solo, questo è evidente, perché adesso non vorrei che viene fuori il Berardi e quello e quell'altro. Carnevali non trapianta il Sassuolo a Torino, certo, questo lo sa benissimo, sennò dopo tre partite non diventa un problema, quindi lui non ci pensa, però Juarevovic è un prodotto della Juve.
1: Sì, me lo ricordo bene qua.
4: Sassuolo l'ha preso, lo ha valorizzato, la Juve è stata bravissima in questo caso a tenersi la futura rivendita, quindi non escluderei un ritorno a Torino, non ci sarebbe niente di scandaloso e non sarebbe un acquisto del Sassuolo dal Sassuolo, ma un ritorno a casa.
1: Esatto. Vediamolo così e vediamo un po' cosa succederà. Io non posso fare altro che ringraziarti. Grazie Massimo, è stato veramente un piacere trascorrere questi minuti con te. Buon lavoro, ti leggiamo sul Messaggero, sul Corriere dello Sport e buon pomeriggio. Buon mondiale anche.
4: Grazie Alberto, ciao. Buon pomeriggio a tutti voi.
1: Grazie a Massimo Boccucci e ai nostri microfoni, grande firma di due quotidiani importanti. Allora, ci sono le parole di Jonathan David, l'abbiamo evocato poco fa parlando proprio con Massimo, questa tripletta che magari, chissà, può cambiare qualcosa a livello di mercato? Spesso capita, perché basta magari una partita, soprattutto in una vetrina importante come il Mondiale, per magari mettersi in luce e attirare le attenzioni di qualcuno o qualcosa. Piccolo inciso, se dovesse andare via Jonathan David, presa a parametro zero, quindi plusvalenza netta, pura, con ogni probabilità la Juventus andrebbe a fare un altro colpo, Colomoni a prescindere, punto. Se va via Jonathan David, probabilmente, e lì dipende dal mercato, probabilmente la Juventus affonderà per Sorloth, o comunque un altro attaccante serve, che sia Pellegrino, Sorloth o il ritorno di Vlahovic, perché non puoi giocare con Colomoni e basta di fatto, perché Milik no, ormai non lo consideriamo. Openda, chi lo sa, molto probabilmente andrà in prestito, diventa proibitivo un reparto offensivo composto così. Però vi do le parole di Jonathan David alla TV svizzera. Il mio futuro, rimarrò alla Juventus, ho 5 anni di contratto col club e al momento la situazione è questa, quindi rimarrò alla Juventus. Non pensa ad andare via, non pensa a una cessione, non pensa ad altro Jonathan David. Vediamo se sarà realmente così. Da questo punto di vista, chiaro che comanda, decide la Juventus sulla base poi delle offerte che arriveranno e anche le indicazioni che darà Spalletti, unita con la competenza di Carnevali, che potrà essere decisiva in questo senso per un'eventuale cessione. Ricordiamo una plusvalenza totale, quindi diventa interessante un'eventuale cessione di Jonathan David, a differenza di Openda. A quelle cifre l'hai pagato 44 circa, a quelle cifre non lo puoi rivendere, quindi per Openda si profila più una prospettiva, una soluzione prestito, mentre per Jonathan David l'acquisto, la cessione potrebbe diventare interessante dal punto di vista di bilancio. Allora, chissà chi te li dà 100 milioni per il Diz, da vendere subito, anche e soprattutto per un equivoco tattico troppo indefinito come ruolo. Massimo, però secondo me è ancora giovane, il ruolo si definisce poi con il passare degli anni, con l'esperienza. Normale che a quell'età sia ancora un po' né carne né pesce, però un po' e un po' ci può stare. 100 milioni per il Diz, subito sì, ma non è la cifra giusta, non ci pigliamo in giro, un'offerta da 100 milioni non potrà arrivare, potrebbe arrivare un'offerta da 70-75, e vi dico, di fronte a un'offerta del genere cosa fareste? Perché a 100 milioni è facile dire sì, lo vendo, ma di fronte a un'offerta reale, un po' più in linea, 75 milioni, voi cosa fareste con il Diz? Io vi dico la verità, farei fatica ma proverei a tenerlo, per una serie di motivi che ho elencato già prima, magari non tutti, però allora, purtroppo c'è un caldo umido anche qua, mi ha risposto Carlo, si sta bene solo se stai in spiaggia, fai il bagno. Carlo, allora ti auguro di ascoltarci dal lettino o addirittura dal materassino attaccato a una boa, magari stai lavorando, figurati. Ma cosa ci compri poi con 75 milioni se mettiamo in dubbio il Diz? È finita. Mi piace questo dibattito, questo è il messaggio di Cinzia che si è creato sul Diz. Talento più cristallino della Juventus e soprattutto giocatore che forse non è incedibile, come ho detto prima, però se tu mi devi dire scegli un incedibile della Juventus, fammi il nome di uno che non venderesti, io ti faccio il Diz, ti faccio più il Diz di Bremer, ti faccio più il Diz di Cambiaso, più il Diz di Locatelli. Vlahovic non c'è più, quindi di questi qua senza ombra di dubbi ti faccio il nome di Diz. Poi tu mi puoi chiedere ma a quale cifra lo venderesti, questo è un discorso diverso. Però se tu mi dovessi dire scegli un giocatore che non vorresti vedere lontano dalla Juve, Iliz, attenzione, apriamo una piccola parentesi. Sì, dai, tanto siamo qua. Ma Dybala? Ma la Juventus cosa fa? Vende il Diz, poi prende Dybala? Non lo so. Io vi dico, ho letto delle suggestioni su un possibile ritorno di Dybala. Al momento mi sembra una pista non così calda, non perché non interessi, semplicemente perché giustamente in tempi di mercato a giugno si fanno delle valutazioni, si fanno dei sondaggi ed è normale che una squadra come la Juventus possa aver chiesto informazioni anche su Paolo Dybala. Al momento secondo me non rientra, come dicevo prima, anche per Vlahovic. Oggi come oggi, se io fossi Carnevali, mi orienterei su altri profili. Non è una bocciatura, non sto dicendo che è scarso, che non lo voglio, stesso discorso per Vlahovic. Sto dicendo che se io fossi Carnevali oggi appena arrivato, mi costerebbe anche poco provare a riaprire la pista Vlahovic o provare a tornare su Dybala, ma sono due giocatori che secondo me hanno già dato. Mi aspetto qualcosa in più da Carnevali. Non mi aspetto che vada a ribussare per Dybala, a ribussare per Vlahovic. Mi aspetto che possa metterci qualcosa in più di suo e possa magari aprirmi il profilo di un attaccante che neanche conoscevo o neanche consideravo da Juventus. Ecco, questo mi aspetto da Carnevale. Quindi al momento vi dico, non mi pare che si stia scaldando la pista Dybala. Magari qualche informazione la Juventus l'ha chiesta, perché no, come magari potrebbe averla chiesta su tanti altri profili. Vedremo cosa succederà e soprattutto verso dove si orienterà il mercato di Carnevale. Con il Diz non so se andrei a puntare su un giocatore come Dybala, che adoro dal punto di vista calcistico, ma che comunque è spesso soggetto a infortuni e soprattutto ha un ruolo molto simile, molto molto troppo simile a quello del Diz. Poi è vero, se tu giochi con tre trequartisti, metti Dybala in mezzo, il Diz a sinistra e te la cavi tranquillo. Però ecco, se io dovessi investire in attacco, investirei su A, un centravanti, B, un giocatore con caratteristiche un po' diverse rispetto al Diz. Tutto qua, se dovessi. Palestra va in una squadra, in una società dove hanno tritato giocatori su giocatori, aggiungo io anche allenatori su allenatori, l'ultimo Rosenoir, al netto dell'autostipendio, per me non è l'ambiente giusto per diventare ancora più forte. Alex, sai che ho pensato la stessa cosa oggi? O ieri sera, insomma, quando si è concretizzata la trattativa, che poi si è chiusa, Palestra-Chelsea, ho pensato, sicuramente lo pagano di più che in qualsiasi altra squadra e su questo non c'è dubbio. Certo, un giocatore di quell'età, difficile che ti dica no a uno stipendio di 5 milioni o 6, quelli che sono, non mi interessa, comunque è 3, 4, 5 volte quello che prendeva adesso. Però ho pensato anche questo, ma non lo so se a volte poi le carriere sono anche determinate dalle scelte che fai. Sicuramente sì, cioè io non so dire se all'Inter Palestra avrebbe avuto più spazio o meno spazio, non essendoci più Dumfries, comunque un po' più di spazio c'è sicuramente. Al Chelsea il rischio è quello: da un lato puoi far carriera, per carità, dall'altro puoi entrare in un turmine di giocatori, troppi acquisti sbagliati, dirigenti e allenatori che cambiano e fare fatica a ritrovarti. L'Atalanta è un contesto, ecco, se posso dire un contesto totalmente diverso rispetto al Chelsea, ti dico Atalanta. Quindi non lo so, io spero per lui che abbia la testa sulle spalle, le idee chiare e soprattutto riesca a imporsi anche in Inghilterra al Chelsea, perché insomma glielo auguro essendo un talento italiano, però non è così scontato. Non so dirvi se all'Inter sarebbe stato meglio o peggio, questo non ve lo so dire, posso fare delle supposizioni ma non lo so, però ecco, non è un contesto pronti via semplice quello del Chelsea in questo momento per un giocatore che arriva dall'estero ed è relativamente giovane. 14:30, quindi da Palestra, dopo andiamo in palestra, io e Manu. Sì, guarda, ma ha detto subito. Allora, noi torniamo tra pochissimo, non demordete e soprattutto aspettateci, perché ne vale la pena con i vostri messaggi, i vostri vocali. Si parla di mercato. Notizie fiacche oggi sulla Juve, però vabbè, c'è sempre un mondiale da gustarsi, da vedere, e lì qualcosa di bello si vede a prescindere. Torniamo tra poco, a dopo.
5: L'ora della vecchia signora.
1: Se ti presenti il Real per Nico Paz, il Real ti chiede più della vendita del Diz e in questo modo, con questa regola,
6: Sai cosa dicono? Canisce un FS, scrive Antonio da Caserta, che salutiamo. Scusate, ultimo messaggio, devo rispondere. Come si fa a dare 7 milioni a un ragazzo bravo che sarà un campione ma che al momento non incide? E chi è? Palestra? No. E come può un giocatore affermato accettare di prendere uno stipendio inferiore al turco? Se arriva una buona offerta, parliamo di cifre importanti, bisogna cederlo, tappare il buco di bilancio e ripartire con gli investimenti. Manuel da Pisa, allora saluto te, saluto tutti. Abbiamo creato un ottimo dibattito, non solo il Diz, ma poi gli argomenti della giornata ci hanno portato a parlare molto del Diz. Proseguiremo in queste ore, rimanete con noi qui su Radio Bianconera, ma anche domani. Ora linea Frank, un saluto a Manuel in regia, saluto anche gli sbalzi di corrente che ci hanno tenuto compagnia in questa ora, ora e mezza. Rimanete qui con noi, ciao.
7: L'ora della vecchia signora, un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il Ministero della Difesa italiano respinge la ricostruzione del segretario generale della NATO Mark Rutte sull'uso delle basi italiane nell'ambito dell'operazione statunitense Epic Fury e ribadisce che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività tecniche e logistiche non cinetiche. La precisazione arriva dopo le dichiarazioni rilasciate da Rutte a Fox News, secondo cui 500 aerei statunitensi sarebbero partiti da basi americane in Italia a sostegno dell'operazione contro l'Iran.
1: Si è valso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio, ma con brevi dichiarazioni spontanee. Ha voluto chiedere scusa alle famiglie e ai suoi amici Gabriele Popovici, il 18enne detenuto a San Vittore, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di 3 giovani di 17 e 18 anni, che erano tra i 9 ragazzi a bordo dell'auto che lui stava guidando e che è precipitata nel canale Villoresi a Senago all'alba di domenica scorsa. Nelle prossime ore la GIP Maria Beatrice Parati dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sull'eventuale misura cautelare. La procura ha chiesto il carcere.
2: Domenico Centrone e Leonardo Alberizzi, due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, sono rientrati in Italia. Sono atterrati all'aeroporto di Fiumicino. Sono stati rilasciati ieri dopo un mese in carcere in Libia. I due, dopo la liberazione, erano stati affidati al console italiano a Bengasi. Il ministro degli esteri italiani ha ringraziato il personale della Farnesina e dell'intelligence che hanno contribuito alla liberazione dei connazionali.
1: L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemano, ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemano, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato che è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare perché, dice, sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito. In serata ha previsto l'incontro con Vannacci, lui è una speranza della politica italiana, le parole di Alemano.
2: -47% di aggressione al personale FS, -46% di furti nelle stazioni italiane. Nel 2026 rispetto al 2025, anche grazie alle 1.348 unità di FS Security, strumento fortemente voluto dal ministro Salvini. Numeri incoraggianti emersi dalla riunione con i vertici di Ferrovie dello Stato tenutasi ieri, ma che possono e devono ancora migliorare, secondo Salvini, che è al lavoro per militarizzare e liberare le principali stazioni italiane, portando l'organico di FS Security a 1.700 unità e aumentando sensibilmente il numero di donne e uomini in divisa a presidio degli scali.
1: Il tennis ha debutto sull'erba per Jannik Sinner a pochi giorni dal via di Wimbledon. Il numero uno del mondo sfida il britannico Cameron Norrie, numero 29 del ranking, in un incontro d'esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. Il match dell'Arlingham Club di Londra è in programma alle 15.30.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
5: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
10: Popolo juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa seconda puntata settimanale di Ieri e Oggi. Mi piace molto lo sfondo che abbiamo, RBN, È meraviglioso. Beh, oggi va così, ci sono gli sbalzi di tensione che insomma stanno provocando.
11: Ringraziamo sempre tutti.
10: Ringraziamo universalmente e totalmente tutti, tutto todos los mundo. Saluto ovviamente il caffè di Manuel istituzionale a quest'ora. E insomma speriamo davvero che non ci siano sbalzi e che tutto possa proseguire al meglio. Allora partiamo, perché ovviamente il mercato tiene banco e andremo così ad analizzare alcune situazioni. Vi dico subito questa cosa, lo ripeterò tante volte, però mercoledì prossimo, quindi esattamente tra 7 giorni, non perdete nella maniera più assoluta la puntata monografica che farò qui con Nicola Penta. Perché vi dico questo? Perché si parlerà di Calciopoli con degli eventi mai narrati. Nicola Penta è colui il quale insomma è stato consulente di difesa sia della Juventus sia di Moggi, e insomma qualche giorno fa siamo state, anche questa mattina siamo state al telefono delle ore e siamo andati a spulciare delle cose che non sono mai state raccontate. Quindi insomma vi aspetto il prossimo mercoledì qui alle 15:05 con una puntata da fuochi artificiali, e quindi insomma ve lo ricorderò perché ne vale assolutamente la pena. Come dicevo, mercato, io ieri puntualmente alle ore 18 su bianconeranews.it ho fatto uscire il mio editoriale che tratta ovviamente del mercato. Il titolo, se vogliamo, è molto radicato a quello che è il momento e il frangente, no? Si parla tanto di Colomani, insomma Carnevali sta agendo su quello che è l'attacco e quindi le strategie d'attacco. In questo momento, grazie Manuel, è proprio questo il titolo: Carnevali lavora sull'attacco, l'obiettivo primario è Colomani. Non mi chiedete le tempistiche, perché credo che in questo momento nemmeno la Juve lo sappia, per i motivi che ho spiegato. La Juve deve prima vendere e poi acquistare. La Juve entro una settimana, anzi entro martedì prossimo, deve fare 12-13 milioni di plusvalenza. Si è fatto molto il nome di Miretti, tra l'altro stavo guardando qui nella chat di Twitch con qualcuno, Rod Bank, che dice: credo di essere l'unico a sostenere che vendere Miretti sia un errore per quelle cifre. Poi la valutazione di Miretti è intorno ai 15 milioni. All'interno di questo editoriale, chi ha avuto la bontà e chi vorrà dare un'occhiata, analizzo quello che è ovviamente il mercato in questo momento stagnante, ma non dimentichiamo che insomma Carnevali è arrivato 9 giorni fa e ci vuole un briciolo di pazienza. Carnevali si è insediato, ha conosciuto tutte le strutture della società, i dipendenti, e si sta muovendo. C'è però questa scadenza del 30 giugno che è assolutamente basilare per non subire ulteriori angherie, mettiamola così, da parte della UEFA con il fair play finanziario. Anche qui la società in questo momento sta attendendo che la UEFA, il governo del calcio europeo, si pronunci, perché sarà un ulteriore problema per fare mercato. Poi di Dusan Vlahovic ne parleremo, di Sorloth anche. Mi risulta che in questo momento la trattativa per Sorloth sia abbastanza fredda. L'Atletico Madrid chiede 30 milioni, ritenuti tanti, troppi, dalla Juve, e vedremo poi se e quando ci sarà questo incontro con Dusan Vlahovic per capire se alcune pieghe sono variate. E poi c'è il nodo portiere, perché insomma Dibu Martinez, dopo che Alisson fondamentalmente sfumato, comunque molto molto distante, è il preferito di Spalletti ed è il portiere di esperienza, garanzia, di sicurezza che la Juventus e il mister cercano. L'ho detto tante volte, l'Aston Villa chiede 15 milioni, una cifra ritenuta troppo alta. Sembra, da alcune indiscrezioni, che l'Aston Villa sia disposto a trattare. La Juve sul Dibu Martinez c'è, è una situazione non così caldissima. Chiedo a voi, Vicario, Meret, sono delle soluzioni che possono convincere? Io ritengo Vicario un buonissimo portiere, Meret lo è altrettanto, ma se tu dismetti Di Gregorio e vuoi un portiere d'esperienza, un portiere da Juve, credo che l'unica alternativa possa essere il Dibu Martinez. La Juve ha anche fatto un sondaggio per Okoye dell'Udinese, buon portiere, però ripeto, portieri da Juve e gli interpreti da Juve devono avere determinate caratteristiche, almeno sulla carta. Quindi sapete come raggiungerci, messaggi scritti, note vocali, leggerò tutto, farò ascoltare tutto quello che è possibile, perché insomma in un'ora il tempo le lancette del tempo volano veloci. Filippo Vagli, buon pomeriggio.
12: Ciao Franco, buon pomeriggio a te, grazie per l'invito e un saluto alle amiche e gli amici di Radio Bianconera.
10: Oh, ma ti aspettavi di più al 24 di giugno dal mercato, considerando che ovviamente Carnevali è arrivato da pochissimo, considerando che sarà un mercato difficile, articolato, composito e continuo a dire molto molto complicato, e soprattutto alla luce della scadenza del prossimo martedì 30 giugno, la Juve deve portare a casa 12-13 milioni di plusvalenze. A te.
12: Ma Franco, io parto dal presupposto che Carnevali adesso giorno più giorno meno credo siano 12 giorni.
10: Sì, nemmeno, perché si è insediato praticamente 10 giorni fa ufficialmente la Continas.
12: E quindi cosa mai vuoi aspettare 10 giorni di lavoro? Io credo che più di questo, vale a dire del rendersi conto dell'ecosistema Juventus, di capire che pianeta è atterrato, perché per uno che per una vita al Sassuolo arrivare alla Juventus credo che sia veramente qualcosa di, insomma, come cambiare totalmente
10: pianeta,
12: assolutamente. E quindi sicuramente sta facendo le sue valutazioni. È chiaro che lui oggi credo che abbia aperto i dossier che aveva già messo avanti con Molli, con Ottolini, perché credo che non potesse far diversamente. Poi è chiaro che però io nel corso delle aspetto anche qualche nome nuovo, no? Perché altrimenti certo, continuiamo sempre a girare intorno a quei 2 o 3 nomi da anni ormai. Però Franco, la cosa più importante è rendersi conto di quello che hai detto tu prima, dire che è poc'anzi, quindi che la Juventus entro il 30 giugno deve fare 13-14 milioni di plusvalenze, e quindi la prima cosa in ordine temporale è quella di vendere i miretti della situazione,
10: certo, oppure
12: quei 2 o 3 giovani magari della next gen, no? Che messi insieme ti consentono di arrivare a una cifra del genere. Poi attenzione, perché io non ho nemmeno i gatti di Gregorio, i Cabal, no? Sono nomi che secondo me potrebbero anche uscire entro il 30 giugno, però poi dobbiamo sempre pensare che la Juventus oggi ha 30 giocatori tesserati sotto contratto.
10: Esatto.
12: Parliamo sempre di quei almeno 5 acquisti che la Juventus dovrà fare se vorrà tornare a giocare per il titolo, e quindi 30 più 5 Franco fanno 35
10: e ne devi dismettere almeno una decina.
12: Sì, perché 10 è per arrivare a 25, ma sappiamo che dal settlement agreement, di cui conosceremo tutti i paletti precisamente nei prossimi giorni, la Juventus potrebbe anche avere una riduzione delle liste di 23 giocatori anziché 25, quindi se siamo come dicevi tu, insomma 10-12 giocatori vanno ceduti, e cedere 10-12 giocatori in un'unica sessione di mercato per ha un compito non particolarmente semplice.
10: Sì, la verità è che Carnevali, come dicevi giustamente tu Filippo, secondo me deve agire molto sulle cessioni, ma agire molto molto bene, perché la Juve, lo sappiamo benissimo che tipo di situazione di bilanci ha, non è florida. Il settlement agreement della UEFA può essere un problema. Devo dire che insomma da queste parti si respira un'aria moderatamente ottimista, cioè la Juve si aspetta una multa soft 5, 6, 7 milioni, non si attende ostacoli al mercato in entrata e una riduzione sulla rosa, però fino a quando non ci sarà
13: la sentenza, chiamiamolo così, l'opinione della UEFA, che tra l'altro è inappellabile, cioè quello che ti dicono devi fare, e questo è un altro intralcio, è un altro problema al mercato. E che la Juve debba prima vendere per poi comprare è un altro diktat. E qui Carnevali, che è al Sassuolo, ma sempre di Sassuolo si tratta, ha dimostrato di saper vendere benissimo ad alti prezzi alcuni giocatori, e a parere mio dovrà superarsi, Filippo.
12: Dovrà superarsi, io credo che ci troviamo in buone mani, a differenza di quello che è accaduto nel recente passato, dove insomma l'ex amministratore delegato Damien Comolli, secondo me era veramente un pesce fuor d'acqua nel calcio italiano, e nella Juventus qui siamo in mano a un uomo che è sicuramente una garanzia.
13: Certo.
12: 65 anni, scuola Marotta Galliani, quindi insomma è andato a scuola dai forse quelli che sono attualmente ancora i più grandi dirigenti del calcio italiano. È un uomo che si sa muovere molto bene, tra l'altro, nelle stanze, diciamo, del potere, no?
13: Certo.
12: Si giocano anche le partite, quelle fuori dal campo. È una voce, rappresenta una voce più che autorevole anche all'interno della Lega Calcio. Quindi, insomma, credo
13: tutto guadagnato sul campo, Filippo? Perché quando fai 12 anni come hai fatto al Sassuolo, significa che hai grandi capacità, mi pare indubbio.
12: Senza ombra di dubbio, e proprio in relazione a queste sue capacità io spero e mi auguro che la Juventus possa riacquisire quella centralità, no? Anche a livello di peso politico nel calcio italiano, che ormai da troppo anni ci vede decentrati a favore di personaggi come il Silo Tinto, che insomma a mio avviso lasciano il tempo che trovano. Nevali ha buoni rapporti con la maggior parte dei dirigenti italiani, delle società italiane. Tra l'altro oggi leggevo una cosa molto interessante, che avrebbe, insomma, poi vediamo se terrà fede a quello che è dichiarato, ma
13: certo.
12: È chiaro che i nuovi acquisti della Juventus dovranno tutti transitare attraverso il J Museum, no? Per avere un imprinting su quello che è il DNA di
13: Antonio. Bastasse quello, Filippo.
12: Però intanto sono quelle cose che comunque un pochino, no, ti fanno capire, ti fanno entrare, no, nella storia.
13: Certo.
12: Perché in questi ultimi anni io credo che troppi giocatori siano arrivati alla Juventus senza sapere cosa significa vestire questa maglia, la storia del club e quant'altro. Quindi insomma non mi aspetto miracoli, perché i miracoli non li fa nessuno, però ripeto, io credo che siamo in mano a un dirigente che sicuramente a livello di garanzie ce ne posso dare tanti.
13: Intanto dalla chat di Twitch saluto Angela Juve, come sempre presente, poi ci chiedeva una cosa che non ho mai capito: perché una squadra vende un giocatore a un'altra squadra e chiede un prezzo, se lo vende alla Juve il prezzo è un altro. Filippo, aggiungi tu, insomma, ma credo che ci sia poco da dire, perché purtroppo non abbiamo più una società forte, e con altre dirigenze, altri dirigenti, tutto questo non succedeva semplicemente, no?
12: Certo che no, è chiaro che stiamo vivendo un'epoca totalmente diversa. Oggi, insomma, d'altra parte, dal 2020 l'ultimo scudetto ha cambiato 5 dirigenti, quindi un motivo ci sarà.
13: Sì.
12: Dicevo, abbiamo perso forza, abbiamo perso centralità nel mondo del sistema calcio italiano, e in più la Juve è sempre stata considerata un po' la squadra di punta, giustamente, insomma, del calcio italiano, no? Anche a livello proprio di potenzialità economiche, e quindi insomma è evidente che quando ti approcci a una società e ti chiami Juventus, il prezzo che ti ha è sempre un prezzo più alto rispetto magari alla concorrenza.
13: Sta poi a te, con i dirigenti e la squadra al mercato, riuscire poi a mitigare o comunque a mettere, per esempio, delle contropartite, ma non devo insegnare io il mestiere a nessuno.
12: Fermo restando, poi vedi, insomma, è stato criticato tanto.

0: La speranza è che si possa agire in fretta perché c'è una preoccupazione da parte dei tifosi juventini, secondo me fondata, ma non per l'arrivo di Cannavaro, per il fatto che tutti vogliono tornare finalmente ad essere competitivi. E siamo al 24 di giugno, c'è la plusvalenza da fare, c'è il settlement agreement che deve arrivare e soprattutto Spalletti ha chiesto 5 o 6 titolari di livello. Ti leggo un po' di messaggi, ci sono delle situazioni interessanti. Mino da Gallipoli dice: non c'è una valutazione alta di Miretti, la Juve insomma, ha messo il cartellino del prezzo che risulta 15 milioni. Bisogna solo pregare che qualche pazzo se lo compri a qualunque cifra pur di non vederlo più con noi. Mi sembra molto, molto cattivo Mino da Gallipoli. Io ritengo Miretti un buonissimo giocatore, mi aspettavo di più, soprattutto mi aspettavo una crescita maggiore con un allenatore come Spalletti. Cosa ne pensi, Filippo?
1: Ma sì, qualcosa in più mi aspettavo anch'io. Poi sono sempre stato convinto che Miretti non è un crack, non è un giocatore di quelli alla Marchisio, per dire, non ha quella stoffa. Probabilmente forse più a livello caratteriale che tecnico, perché a livello tecnico credo che sia un ragazzo molto interessante. Però ecco, non diventerà un campionissimo, però io credo che insomma un prezzo tra i 13 e i 15 milioni, io credo che li possa valere tutti, anche perché è un 2000. E 2003, se non ricordo male, con già quasi 100 presenze in Serie A, no?
0: Sì,
1: Quindi insomma, un giocatore di un certo
0: certo.
1: valore, però ecco, club come, non so, la Fiorentina, come la Lazio, come il Parma, come l'Udinese, che
0: Come il
1: sono
0: Bologna,
1: club come il Bologna, bravo,
0: certo.
1: esattamente, credo che siano dei club che possano essere corretti, ecco, per il giocatore. Ora, sai, come dicevamo prima, no? Quando gli altri sanno che tu devi vendere,
0: Non è la situazione
1: No,
0: migliore
1: non è la
0: in cui
1: situazione
0: agire, è
1: migliore,
0: evidente.
1: esatto. E quindi qui dovrà essere bravo Carnevale proprio nell'essere un bravo venditore, come lui ha detto sempre di essere
0: Esatto.
1: ai tempi del Sassuolo, per riuscire a fare che anche se gli altri sanno che devi vendere, tu possa piazzare la tua merce a quel prezzo congruo per il valore del giocatore.
0: Tu pensi realmente possa essere Fabio Miretti il solutore di questa plusvalenza assolutamente da fare, i 13 milioni entro il prossimo martedì? Mi spiego. Mi risulta che, insomma, da Bologna lo seguono molto attentamente. Sartori è un suo estimatore. La Juve, l'ho detto, fa 15 milioni di prezzo per il cartellino. E sarebbe una plusvalenza totale, cioè risolverebbe questa problematica perché Fabio, essendo cresciuto nelle giovanili della Juventus, ovviamente sarebbe la soluzione in quel momento. Al netto di tutto, poi ci sono tanti esuberi che devono uscire, ma credo che siano trattative più lunghe, no? Vengono in mente i nomi di Cabala, di Openda, eventualmente di David. David che tra l'altro ha dichiarato, rimbalzano le sue dichiarazioni dal Canada dicendo dove vado? Ah, io ho un contratto con la Juve per 5 anni, quindi vabbè, ma questo lo vedremo dopo. Però Miretti, dispiace per il sacrificio del ragazzo, ma potrebbe essere veramente la leva per risolvere questa problematica al 30 giugno.
1: Insomma, oggettivamente parlando, sì, è il giocatore più probabile che possa uscire entro quella data, proprio perché al Bologna piace, col Bologna ci sono imbastite anche altri discorsi, no? Piace Lucumì, un buon
0: Certo.
1: difensore centrale, non dispiace Castro, non come centravanti titolare, ma come potenziale attaccante per arrivare alla Juventus,
0: Ma
1: quindi insomma
0: costa tantissimo come
1: costa
0: Matteo Pellegrino
1: tantissimo,
0: del Parma.
1: esattamente come Matteo Pellegrino del Parma, però è chiaro che ecco, insomma, Miretti in questo io escluderei un'uscita di un big che ci sarà, probabilmente, ma ci sarà
0: Certo.
1: nel corso dell'estate, non entro il 30 giugno. Entro il 30 giugno io credo che si lavorerà molto su Miretti. Un nome eventualmente potrebbe essere anche quello di Federico Gatti, perché credo che anche. il nostro gattone possa diventare quell'oggetto di plusvalenza importante. Ripeto, e poi magari condire queste trattative magari con l'inserimento di qualche altro giovane di

0: next gen che magari ti possa consentire di raggranellare quei 13, 14, 15, insomma, quelli che saranno milioni di euro necessari per che servono, ecco, per la semestrale di bilancio al 30 giugno.
1: Eh sì, la realtà è proprio questa. A me personalmente, se Miretti dovesse andare via, dispiacerebbe, però. Ci sono dei sacrifici che vanno fatti, sacrifici che però poi indicano Jacuzzi nei confronti di dirigenze che in questi anni ne hanno combinate veramente di tutti i colori. La speranza è che proprio Giovanni Carnevali arrivi e possa mettere uno stop a sprechi, a scelte sbagliate di giocatori, eccetera, eccetera. E quindi è così. Ti leggo questo messaggio da Twitch, Rod Bank, mal pelato, inteso Spalletti, se non l'ha mai quasi fatto giocare, vuol dire che insomma non gli ritaglia un posto in partita, oltretutto a parere di questo nostro amico lo ha messo fuori posto. Non è un crack, Miretti, ma guarda caso è dall'anno scorso che i migliori d'Italia lo vorrebbero. Ricordiamo la scorsa estate le richieste del Napoli. Quindi secondo me Fabio Miretti è un buonissimo giocatore che non ha ancora dato il meglio, però in una società come la Juventus di oggi ci sono dei sacrificabili. Miretti è uno di questi, per non andare poi su nomi molto più di spessore, con tutto rispetto, penso a Bremer, penso a Cambiaso e penso a quel Thuram che ha fior di squadre che lo seguono, il PSG, ma anche mi risulta qualcosa dalla Premier. La domanda è semplice: Filippo Vagli si priverebbe di Kefren Thuram?
0: Allora, facciamo una considerazione. Thuram, perché a me è piaciuto quando è arrivato a Torino e piace ancora, però in questi due anni, Franco, io mi aspettavo di più.
1: Anche io.
0: Mi aspettavo molto di più a livello. Con questo non voglio dire contento se la Juventus lo cedesse, ma voglio dirti nello stesso momento che non mi strapperei i capelli, ecco, nel certo. Senso che al prezzo giusto, e se poi quei soldi di Thuram c'è la possibilità di andare a prendere un giocatore che tra l'altro magari si possa abbinare meglio anche alle Locatelli, perché dobbiamo, secondo me, uscire dall'equivoco di Locatelli regista. Locatelli non è un regista. Locatelli va benissimo, a mio avviso, può stare nel gruppo della Juventus, può anche giocare spesso, ma
1: può fare la mezzala come
0: può fare la mezzala incontrista, la mezzala di inserimento. Non può essere, ecco perché io il tandem Locatelli-Thuram non lo vedo particolarmente ben abbinato a livello di caratteristiche tecnico-tattiche, e quindi qualora ci fosse da fare un sacrificio, qualora il giocatore venisse pagato bene, se con quei soldi tu potessi andare a prendere, per dire, il Lobotka di turno, cioè il giocatore, quel regista che alla Juventus manca da 6 anni, guarda caso dall'ultimo studente. Perché l'ultimo studente lo vincemmo nel 2020 con Sarri, Panchin, Pjanic, che il geometra di Juventus a dirigere il traffico in mezzo al campo, io ti dico pure a malincuore, ma è un'operazione che farei. Poi è chiaro che se avessi la possibilità non lo venderei Thuram e me lo terrei stretto, ma come abbiamo detto, purtroppo non siamo andati in Champions League. Sapevamo che non andare in Champions League avrebbe costretto la Juventus a cedere uno o magari anche due.
1: Di big, certo.
0: E quindi è chiaro che a mali estremi e estremi rimedi, e quindi nelle condizioni di cui ti ho parlato, sì, lo potrei cedere.
1: Siamo arrivati al termine, il tempo è veramente tirannissimo, vola, però in 30 secondi una risposta flash sul portiere. Dibu Martinez, secondo te è il portiere giusto, con tutto rispetto alle alternative come Vicario, Meret, Okoye, i sondaggi per Milinkovic-Savic del Napoli? Cioè la Juve deve andare a prendere un portiere di statura internazionale come portiere dell'Argentina, credo che da lì non si possa derogare, no Filippo?
0: Grandissimo portiere il Dibu Martinez, io l'Argentina la sto guardando in questi mondiali e anche lui, pur non avendo fatto cose eclatanti, ma si dimostra un portiere di grande personalità, di grande affidabilità, certo, nelle uscite alte, bravo a comandare la Juventus. Questo è un portiere da Juventus. Io,
1: lapsus freudiano a comandare la Juventus, speriamo possa essere così.
0: Difesa,
1: ah, ok. Però speriamo possa essere così.
0: Sinceramente, i vari Vicario, Meretnik, Milinkovic, Savic, allora non ti dico che mi tengo di Gregorio, a me non ci andiamo molto lontano. Se avessi la possibilità andrei a prendere Carnesecchi, perché credo che potrebbe essere il portiere dei prossimi 10 anni, ma oggi non credo sia la possibilità di andarlo a prendere, e allora io credo che la Juventus, posto di fare un piccolo sacrificio su Dibbo Martinez, credo che si debba muovere, perché serve assolutamente partire da un punto fermo,
1: esatto.
0: E questo deve essere un portiere assolutamente da Juventus.
1: Portiere e centravanti sono basilari e fondamentali. Filippo Vagli, grazie come sempre, un abbraccio a prestissimo.
0: Grazie a te Franco, è sempre un piacere, un saluto a tutte le amiche e gli amici di Radio Bianco.
1: Grazie come sempre per la tua chiarezza di intenti e di idee. Noi siamo in break, rimanete lì, torniamo subito.
2: Ieri e oggi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Pecco Bagnaia e la Ducati si diranno addio al termine della stagione. Con un comunicato, la casa di Borgo Panigale ha salutato il pilota più vincente della sua storia, con finora 31 trionfi nei Gran Premi della domenica, 63 podi, 28 pole position e soprattutto 2 titoli mondiali. Bagnaia è destinato nel 2027 a formare una coppia tutta italiana con Marco Bezzecchi in Aprilia. Dopo 6 anni sulla Desmo 16 ufficiale, 8 complessivi considerando i primi 2 nel team Pramac, il suo posto sarà preso da Pedro Acosta. Il calcio, l'Inter ha ormai perso Marco Palestra, destinato al Chelsea. Esterno classe 2005 di proprietà dell'Atalanta partirà dunque per Londra dopo che i Blues hanno presentato un'offerta irrinunciabile composta da un contratto di 6 anni e 5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Praticamente quasi il doppio rispetto a quanto offriva l'Inter. Confermate anche le altre cifre, 55 milioni di euro più bonus all'Atalanta e 10% sulla futura rivendita. Mondiali americani, dopo le vittorie della notte di Croazia e Colombia, al via la terza e ultima giornata dei gironi A e B. Questa sera si giocano in contemporanea Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, mentre nella notte italiana toccherà Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. Nella notte anche Brasile-Scozia. Intanto la FIFA ha confermato che sarà il presidente americano Donald Trump a consegnare la Coppa del Mondo ai vincitori. Yannick Sinner torna in campo e lo fa all'Arlingham Club di Londra, dove va in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic, torneo d'esibizione che funge da preparazione a Wimbledon. Debutto sull'erba dunque per il numero 1 al mondo, che affronta il britannico Cameron Norrie, numero 29 del ranking ATP. I due si affronteranno per la seconda volta in carriera, l'unico precedente nel terzo turno del Masters di Madrid, col successo dell'azzurro con i parziali di 6-2 e 7-5. Ciclismo, cominciano le giornate dedicate ai campionati nazionali e da domani si assegnano le prime maglie in Italia. Spazio al cronometro con in palio il tricolore. Il super favorito per la vittoria è Filippo Ganna. Il piemontese è già recordman di vittorie, pari merito con Marco Pinotti, e punta ad andare in solitaria in questa classifica a quota 7. Difficile battere Ganna, visto anche quello che ha dimostrato al giro. A provare a sfidarlo ci saranno però Lorenzo Milesi, Edoardo Fini, Matteo Sobrero e Filippo Baroncini. Da segnalare anche la presenza al via di Lorenzo Finn, reduce dal trionfo al giro Next Gen. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
4: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
5: Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
5: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buonasera. queste le previsioni meteo per domani. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili massime comprese tra 31 e 36 gradi.
8: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Radio Bianconera
10: è l'unica che conta.
2: Ieri e oggi.
1: Siamo tornati in studio, Beh, proviamoci. Tra l'altro non so chi ci segue dal televisore, dall'iPad, ha visto che è tornato lo screen.
11: Vediamo per quanto.
1: Vediamo se dura, vediamo. Facciamo così, ci sono veramente tanti vocali e andiamo ad ascoltarne, insomma, alcuni. Via, partiamo.
12: Cucu, cucu. Palestra non c'è più, cucù, cucù, palestra non c'è più.
1: Sì, però...
12: Ma dai, è giusto così. Emilio, intanto io non ci credo mai che l'Inter...
1: Pensiamo a noi, per favore. Emilio, allora, cucù, palestra non c'è più, va bene, se palestra andrà al Chelsea, tra l'altro non è ufficiale. Vuol dire, insomma, era un giocatore fortissimo, non contro, almeno in Italia. Ma pensiamo a noi, cioè, io... A quelli là di Milano non ci penso, non li considero. Io voglio una Juve forte, che i dirigenti, i primi scarnevali, portino a casa dei giocatori di livello da Juve. Poi, insomma, l'Inter non prende palestra. Sono le cose del mercato. Accadono. Altro vocale. Via.
13: Ciao Franco, un saluto da Viterbo, sono Peppe.
1: Ciao Peppe.
13: Io andrei a prendere di corsa Dibu Martinez, l'avrei preso ieri, perché con io. 10 milioni ti porti a casa due giocatori al prezzo di uno. Ti prendi il portiere e ti prendi l'uomo spogliatoio.
1: Un leader.
13: Ma se quei 10 milioni li volessimo investire in altri reparti e quindi non spenderli su Martinez, io non andrei a cercare i nomi che ho letto, Milinkovic, Okoye, Corvi, Meretta, Caprile, nomi allucinanti. Cioè, nomi. Il nome ce l'abbiamo in casa, che è Taffara. Secondo me va data fiducia a questo ragazzo, se non prendiamo Martinez, anche perché peggio di Di Gregorio matematicamente è impossibile. Abbiamo una competizione tecnicamente più soft, fiducia a lui e a Perin, che non sarebbe un secondo portiere, ma sarebbe un uno e mezzo.
1: Sì.
13: E vai, e si va così e si investe sugli altri settori.
1: Sai, su Daffara la Juve ha dimostrato di avere una grandissima fiducia, ha operato il controriscatto. Giovanni Daffara è completamente un giocatore a titolo Juve, quindi bene così, secondo me operazione giusta. Io non credo che Daffara rimarrà alla Juve, credo che abbia la necessità di andare a giocare in una buona Serie A, perché fino adesso, insomma, ha giocato ovviamente in Serie C con la Next Gen, l'anno scorso ha fatto molto bene ad Avellino, e io mi aspetto dei progressi e, insomma, se giocassi in una buona Serie A, penso al Parma piuttosto che a un'altra società, credo che potrebbe completare il suo processo di maturazione. Non credo rimanga a Torino, lo vedremo, però credo che i percorsi per i giovani vadano fatti con cautela, anche per Daffara, che sta dimostrando di essere un portiere di livello e importante. Facciamolo crescere, poi, essendo tutto Juve, magari te lo riporti a casa. Facciamo così, mentre aspettiamo il prossimo ospite consueto del mercoledì piacevolissimo. Ah, ma c'è già. Allora lo presentiamo subito. Raffaello Corvo, buon mercoledì.
9: Buon pomeriggio Franco, un abbraccio a tutti gli amici di Radio Bianconera, un mega saluto a te e a Manuel, grazie mille per l'invito.
1: Oggi cappellino ok e non di David Bowie, quindi ci siamo, abbiamo spostato sì. Un pochino le coordinate, no? Ma va bene.
9: Oggi siamo un po' più street, andiamo con... andiamo a fare skate, dai.
1: Sì, e poi ti dico anche un'altra cosa, visto le temperature, giocare a hockey, insomma, almeno si sta un pochino più freschi. Sì, mettiamolo in questo modo. Allora, partiamo in modo anomalo. Abbiamo tantissimi vocali, non so di che cosa trattino i nostri amici, però prendiamo spunto da un vocale e poi ovviamente partiamo con le analisi, anche perché il mercato, tra virgolette, impazza o dovrebbe impazzare. La Juve, in questo momento è una situazione un pochino stagnante, ma analizziamo tutto. Allora, vocale e poi partiamo con Raffaello Corvo, signor Juve e me. Andiamo.
10: Ciao Emanuele da Roma.
1: Ciao Emanuele.
10: Guardo il portiere. Ma veramente pensate che forse 15 sì, ma 10-12 milioni per un portiere dell'esperienza del DB, che comunque ha ancora qualche buon anno in prospettiva?
1: Sì, concordo.
10: I portieri insomma arrivano facilmente a 39 anni, sia una spesa troppo elevata?
1: No, io non lo
10: secondo
1: penso.
10: Secondo me ci può anche stare, ecco,
1: sì, sì, concordo.
10: Intorno ai 10-12.
1: Concordo.
10: Grazie.
1: Guarda, concordo con te Emanuele, la Juve considera però i 15 richiesti dalla Aston Villa una cifra elevata, secondo me se si chiudesse a 10-11-12 è una spesa che si può fare per un portiere, uno dei top mondiali, perché si sta giocando la rassegna ridata in questo momento, ma lui è campione del mondo con l'Argentina. Non so cosa ne pensi a riguardo, Raffaello.
9: Franco, hai detto tu una cosa importantissima, dovrebbe essere diverso il prezzo, ma semplicemente nessuno mette in discussione, ecco, le caratteristiche del Dibu. Personalmente io andrei su altri lidi, ma è un portiere comunque affidabile. E qui c'è un concetto di futuribilità, c'è un concetto, ecco, di ammortamento che probabilmente all'interno del prossimo percorso con un individuo che ha un'età molto avanzata rispetto comunque ad altri soggetti potrebbe essere un'operazione non conveniente. Semplicemente per questo credo io che la Juventus tenda a voler abbassare il prezzo. Tra l'altro tu sei stato protagonista, ecco, della notizia tempo fa che ci avevi dato su Oblak, su Alisson, del concetto, soprattutto su Alisson mi ricordo, di questa bilancia che doveva accorciarsi proprio perché
1: esatto.
9: Non parliamo di un portiere di 25 anni, quindi tra richiesta e offerta vediamo Franco, io lo sai andrei diretto, ecco, su carne secchi semplicemente per l'investimento, per tutto, però mi rendo conto che è un capitolo che avrebbe bisogno di più approfondimenti.
1: 50 milioni caro,
9: sì, però...
1: Raffaello, 50 milioni.
9: Però sai Franco, dobbiamo iniziare, non parlo a te ovviamente, non mi permetterei mai, dico in generale tutti quanti, a pensare che la porta è un ruolo importante,
1: basilare, ragazzi. Basilare,
9: dai,
1: la famosa dorsale. In questo momento la Juve infatti cerca il portiere da Juve e il centravanti da Juve,
9: perché quindi... Franco, l'investimento deve essere fatto secondo me. Io poi magari, ecco, con l'Atalanta si può intavolare qualche scambio, ma questo poi non conta niente a bilancio, saranno sempre 50. Il problema è, ragazzi, e lo dico sempre, iniziamo a pensare che la porta non ha niente, ecco, di meno importante rispetto all'attacco.
1: No, concordo.
9: Anzi.
1: Sai che trattativa intavolerei, permettimi la battuta, con l'Atalanta? Vi diamo Di Gregorio, Cabale, Openda e voi ci date carne secchi.
9: Vabbè, in questo momento
1: vabbè,
9: permetti, non credo Franco.
1: Magari ci cascassero.
9: Anche perché questi ragazzi che hai citato hanno vissuto una seconda stagione Juventus per di poco difficile, che ha svalutato il loro valore, e probabilmente lo stesso Spalletti, no, ce lo ha dimostrato, non sono rientrati, ecco, nei piani perché poi Franco tu l'hai detto, cioè qui Raffo le scelte le fa ogni domenica, ce le sta dimostrando,
1: esatto.
9: Esclusioni importantissime, ecco, quindi credo che questo sia una risposta, poi quella di Spalletti.
1: Eh sì, Ti leggo questo messaggio da Twitch, poi andiamo sulla nostra chat. Pachiro 1 dice: riconosciuto che non siamo competitivi anche sul mercato, vogliamo vedere chi cediamo, quanto riusciamo a ricavarne, come vorremmo allestire la nuova squadra, magari sfruttando i numerosi rientri. Faccio solo una premessa, Pachiro 1: non siamo competitivi anche sul mercato? Io aspetterei, perché lo dico, lo ridico, Giovanni Carnevali è arrivato 9-10 giorni fa alla Juve, fisicamente a Continassa, cioè diamo tempo a Carnevali di lavorare, e qualcuno, o comunque una buona parte dei tifosi fiorentini, non pensino assolutamente che con unica sessione estiva la Juve possa risolvere tutti i problemi, perché i miracoli non li fa nessuno. Però la tua idea su ciò che suggerisce, sul quesito di Pachir.
9: Intanto lo saluto Pachir, un vecchio utente che abbraccio, e dice una verità importante, Franco. Io sono d'accordo con te sull'attesa per Carnevali, molto d'accordo con te, però lui ci dice una verità, cioè quella comunque che le vendite, le cessioni possono fare la differenza, vendere bene un calciatore fa la differenza, soprattutto quando non rientra nei tuoi piani, e questo è sempre un'arma a doppio taglio. Tra l'altro, nel concetto di Pachir vedo anche che all'interno, ecco, di queste prossime sessioni di mercato si possa intavolare tranquillamente una serie di trattative con squadre di Serie A che magari avrebbero la necessità di prendere qualche giocatore della Juventus. Quindi riallacciare un po' quei rapporti che possono anche servire a creare, ecco, quel bruzzoletto per dire ok. E chiudo, Franco. Non per ultimo, ma questa per me è troppo importante, mi aspetto anche da parte dell'allenatore un messaggio, ecco, un po' più aziendalista, nel senso che tu hai detto non possiamo fare in una sessione di mercato tutto quello che si vuole fare, ancora di più mi aspetto che l'allenatore riesca ad inserire nel suo progetto anche calciatori che magari non riescono ad entrare facilmente, che magari lui non vede. I grandi allenatori ci hanno dimostrato nella storia che questa è una di quelle cose che va fatta assolutamente.
1: Vedremo cosa succederà. Io ricordo solo che Giovanni Carnevali a Sassuolo è stato un ottimo venditore, ottimissimo. Sì. E io mi aspetto che queste caratteristiche vengano mantenute, implementate, elevate anche qui alla Juve. Marco da Viareggio: Franco, ma quale sarà il modulo Juve, quindi quali giocatori ci servono per realizzarlo? Il modulo un allenatore lo costruisce sulle disponibilità, le forze e ovviamente i giocatori a disposizione. Vedremo se sarà 4-3-3, 4-2-3-1, ma mi interessa poco. In questo momento credo che sia molto importante avere degli obiettivi da Juve e degli identikit di giocatori da Juve.
9: Anche perché è un impianto, come dici tu, Franco, magari può essere più favorito rispetto agli altri, ma una grande squadra, che è quella che cui noi andiamo a diventare,
1: speriamo che si torni a essere grande squadra.
9: Ma dobbiamo sperarci, siamo la Juventus e dobbiamo lottare per diventare di nuovo competitivi. E poi dico sempre a tutti quanti: la vittoria è una conseguenza della competitività, quindi iniziamo a diventare competitivi e poi iniziamo poi a pensare a vincere. Ecco, questo deve essere un monito importante. Anche le grandi squadre del passato sono partite quasi tutte in sordina, con comunicati, mi ricordo la Juve di Conte, importante entrare in Champions League. Ragazzi, così si fa, non abbiamo bisogno di proclami, bisogna semplicemente lavorare e cercare di coinvolgere tutti quanti.
1: Quando su un palco si presenta la formazione di un gruppo, insomma, la batteria, eccetera, e poi si dice on vocals e noi andiamo ad ascoltarci un altro vocale. Lo so che volevi sgranocchiarti qualcosa di musicale.
9: Volevo cantare, Franco.
1: Guarda che ti farò cantare in diretta. No. Lo faremo.
9: Quando verrò lì accanto a te, Manuel.
1: Guarda, lo sai che ti aspettiamo. Non lo sei il benvenuto. Di più, altro vocale, via.
11: Buon pomeriggio Luca da Terni.
1: Ciao Luca.
11: Ma oggi è nato il dibattito Yıldız con se lo si vende o no. Io dico che si è andati oltre a Ibrahimovic, uno che ti faceva gol in rovesciata a metà campo, tiri a 130 km orari sotto all'incrocio, giocate di tacco in mezzo all'area, un campione assoluto. Si è andati oltre, si è passati anche dopo Del Piero, si è vinto comunque. Io penso che Yıldız spero rimanga, ma ragionando alla società, Virz è stato pagato 120 milioni lo scorso anno, penso che più o meno si possa arrivare alla stessa cifra. E chiaramente prima compri e poi dopo dichiari la cessione, perché sennò fanno i furbi chi ti deve vendere i giocatori dicendo mi hai preso 120, allora mi dai il doppio. E quindi secondo me si può fare un'ottima squadra, perché se la Juventus per tenere Yıldız non ha margine di spesa e rimane così, questa squadra non va da nessuna parte.
1: Ma io mi permetto di dire che secondo me Yıldız non può e non deve essere un problema, ma giro il quesito a te, Raffaele.
9: Certo, Franco, che domanda, cioè, giustamente sai la mia risposta, però pure in un'ipotetica cessione, l'amico dice, è una roba che poi devi anche saper investire, ecco, e poi se vai a investire, investi male, hai perso l'uno e l'altro. In realtà quando si fanno grandi cessioni, si fanno mercati pianificati con queste cessioni, abbiamo degli esempi importantissimi sulla cessione di Zidane, una pianificazione sottoterra di quello che era il futuro della Juventus, che stava crescendo con Gigi, Lilian e Pavel, ma Zidane era venduto. In quel caso noi avevamo acquistato prima quei calciatori con già la fermezza, ecco, del punto di vendita di Zidane. Allora io sono per la permanenza di Kenan assolutamente a tutti i costi, dipende sempre ovviamente poi anche dal calciatore.
1: Con la signora Zidane che voleva andare su una piazza rigogliosa e con tanto mare, infatti andò alla
9: ci sono rimasto male,
1: andò
9: Franco,
1: a Madrid,
9: ci rimasi malissimo io, lo sai, cioè proprio credimi, perché secondo me...
1: Perché volevi vedere Zidane in spiaggia con il secchiello e le formine, per quello.
9: Però poi dopo, francamente, come uno striscione che c'era a Torino, al Vecchio delle Alpi, tra l'altro io lo frequentavo tantissimo all'epoca, Zizou, scusaci, ma l'amore è cieco, quindi
1: Pavel
9: tutta la vita
1: ovvio.
9: Sempre comunque.
1: Sì, comunque Raffaello, all'epoca frequentavi delle Alpi, ricomincia a frequentare anche certo. L'Allianz Stadium, così almeno ci vediamo. Altro vocale.
14: Ciao Franco, Sasha da Viterbo.
1: Ciao Sasha.
14: Ma io non capisco, io non ci credo che si nomi, sempre questi, è possibile che non si fuggi da Kolumani, Vlahovic, cioè, ma basta, ma perché la Juve non punta su uno come Pellegrino, che c'ha fame, costerà 20 milioni, ma tanto
1: no,
14: con
1: costa
14: Pellegrino
1: 30.
14: Ci può servire per lottare per il posto Champions, con Kolumani è uguale, solo che perdiamo tempo tutto l'anno, tutto l'estate con Kolumani, e poi se viene lo teniamo per quarto posto, senza calcolare quanto prende
1: no,
14: il ghiaccio.
1: Non concordo.
14: Se fallisce non si vendono più questi giocatori.
1: Non concordo, Sasha. Allora,
14: lasciamolo perdere. Cioè,
9: facciamo Kolumani e Pellegrini insieme. Dai.
1: Bravissimo, bravo Raffaello. Io qui voglio arrivare. Cioè, credo che in questi giorni chi ha intuito che Kolumani sia l'unico colpo in attacco, non è così. Cioè, Kolumani ha bisogno di un centravanti che possa essere Dujan, che possa essere Matteo Pellegrino, che possa essere Sorloth, tra l'altro per Sorloth pista molto, molto raffreddata. Raffaello, là davanti servono due attaccanti di ruolo, se non tre, perché il problema della Juve negli ultimi anni è essere sterile sotto rete.
9: Sì. Franco, anche perché se facciamo la conta e i conti della serie, cioè allora noi li facciamo, Openda è fuori, Milik è fuori, Johnny probabilmente andrà via, Dusan è fuori, e la Juventus non è che può acquistare solo Kolumani, la Juventus deve assolutamente guardare anche altre piste, quindi perché no Kolumani con altri calciatori, ragazzi?
1: Certo.
9: Tra l'altro saluto l'amico, mi ha fatto esultare perché ha citato un centravanti, un calciatore in cui io credo tantissimo, che è appunto Matteo Pellegrino.
1: Però non costa 20 milioni come dice Sasha.
9: Anche,
1: Matteo Pellegrino costa 30 milioni, costa come Sorlot, ragazzi. No, perché poi bisogna mettere i puntini sulle i, eh. Certo, è troppo facile dire vado a prendere questo e quello, tanto si risparmia. No. I prezzi
9: però
1: sono
9: il Parma
1: questi.
9: Vuole da fare, Franco?
1: Sì, però da Fara glielo dai probabilmente in prestito, perché la Juve lo ha controriscattato, non credo che se ne voglia privare. Il discorso no, è che abbiamo fatto per tanto tempo, beh, Sorlot può arrivare alla Juve e magari arriverà perché comunque c'è la carta Nico Gonzalez, ma poi il mercato ha un'unica caratteristica fantasmagorica: l'incertezza totale, perché quando qualcuno ti dice sicuro, va così, sappiamo benissimo che va al contrario. Però quello che contesto io è, vabbè, Pellegrino 20 milioni, vai lì, lo prendi. No, no, perché il Parma quest'inverno, quando ci sono stati interessamenti anche della Juve, ha sparato il suo prezzo. Matteo Pellegrino non si muove per meno di 30 milioni, quindi ragioniamo anche da questo punto di vista, perché poi dobbiamo dare ovviamente delle informazioni corrette, mi pare abbastanza
9: chiaro. Io sono d'accordo con te, Franco, sul discorso, ecco, delle informazioni corrette sul valore di un calciatore, però è anche interesse da parte di una società come il Parma avere rapporti con la Juventus, e quindi se vieni da me, vieni a chiedermi da Fara per un prestito, non è uno scambio, ma è iniziare, ecco, a fare delle cose insieme. E credo che anche il Parma possa sicuramente essere interessato ad altri calciatori. Per il resto sono totalmente d'accordo con il tuo pensiero, assolutamente.
1: Allora, tanti messaggi sui portieri. Terry, ciao Franco, saluto te e i tuoi ospiti. Se la squadra di Milano ha mollato Vicario, perché dovremmo prenderlo noi? Tanto vale tenere il Gregorio. No, Terry, con tutto rispetto, purtroppo né Spalletti né gli altri allenatori hanno mai creduto in Miretti, ora siamo lì a regalarlo. No, perché se Miretti viene valutato 15 milioni dalla Juve, ti risolve anche il problema delle plusvalenze da fare entro il 30 giugno, ben venga. Associo questo messaggio di Terry con altri messaggi. Luca dice: quindi nome Red, no Vicario, sì al Dibu Martinez, o se proprio devo vado su De Gea, che è parecchio sullo sfondo. Luca Eterni dice: buon pomeriggio. Il portiere della Juve deve essere un portiere che non vive di riflessi miracolosi alternati a cavolate, ma deve essere un portiere che non senti nominare perché fa bene l'ordinario. Concordo. Completo discorso portiere. Davide da Bologna: nel caso di Oblak lo preferisco a quelli proposti, vedo solo carne secchi da Juve. Io ricordo che Oblak percepisce 12 milioni all'anno all'Atletico di Madrid. Sul portiere credo, no, ci sono tante idee, tante situazioni, credo che si possa trovare un minimo comune denominatore, che arrivi un portiere finalmente da Juve, Raffaele.
9: Ma è chiaro, Franco, perché poi alla fine la ricerca è proprio questa da parte della nostra Juventus. L'amico ha citato Oblak, tu avevi dato delle indicazioni diversi mesi fa, però questo ingaggio sicuramente lascia molti dubbi, ecco, in tal senso. E io credo che Oblak sarebbe francamente una grande carta da giocarsi per far crescere poi da Fara, nel caso ovviamente da Fara poi dovesse, ecco, fare il suo percorso e poi diventare un giorno portiere della Juventus. Sono sempre tanti punti interrogativi. Oggi ti giochi tutto da questo punto di vista, perché il mercato, come hai detto tu, a volte può darci degli indizi, ma poi può essere smentito non solo dalle trattative, ma anche dal valore nel campo che poi non viene rispettato. Oggi posso dire su questo vado a 100, poi arriva, non si integra e lo chiamiamo bidone. Poi guarda che queste sono cose che purtroppo abbiamo vissuto.
1: Angela Juve da Twitch saluta, un grande abbraccio a Raffaello, e dice: non sono d'accordo, secondo me Colomoni è più forte di Pellegrino, ma potrebbero anche giocare assieme, come dicevamo poc'anzi. Lo dico subito, non riesco a far né ascoltare né a leggere tutto, perché grazie come sempre, siete veramente tantissimi, e vi ringrazio insomma per questa affettuosità nello scrivere, nel mandare messaggi. La Juve su Frattesi, leggo, dice Daniele, ma scherziamo, serve un bravo regista e basta a centrocampo. Inoltre Colo ha dimostrato nella Juve di essere un'ottima prima punta. Io concordo, perché Colo Muani, quando è arrivato, gol, assist, si è ambientato perfettamente a Torino, tutti gli vogliono bene. E in 30 secondi Raffaello è un attaccante che Spalletti vuole, e quindi io non capisco tutta questa animosità nei confronti di Colo Muani. Poi devi andare a trattare col Pigé, e col Pigé è un altro discorso, deve essere bravo Carnevali, a te.
9: Perché Franco ormai hanno messo in giro questa etichetta, no? Del fatto che sono sempre i stessi nomi, ormai viviamo d'etichetta noi tifosi della Juventus. Invece
1: pare che la Juve non possa prendere né Harry Kane né Haaland, e pare nemmeno Mbappé e no, forse però, e nemmeno Osimhen, così mi dicono.
9: Però sai, se tu hai detto la chiave è tutto nelle tue parole. Lo vuole Spalletti, allora dobbiamo cercare di accontentare l'allenatore per creare appunto quella sinergia che deve portarci avanti.
1: È così, la realtà è questa, che poi devi andare a prendere i giocatori che siano funzionali e voluti, certo, come nome o come identikit, un allenatore che deve costruire, perché il compito di mister Spalletti è costruire una Juve competitiva in sinergia con Carnevali, Chiellini, Ottolini e tutta la dirigenza. Cioè da lì non si scappa. A me i nomi nuovi interessano relativamente, mi interessa che si vada a prendere i giocatori da Juve, dal re. Potrebbe anche arrivare Bambinielli e Gianginietto e per me, se sono forti, vanno benissimo. Siamo arrivati al termine, Raffaello Corvo.
9: Franco, grazie per l'invito, come sempre è sempre un immenso piacere stare qui con voi. Un abbraccio a Manuel e a tutti gli amici che ci hanno seguito. Adesso serve stare accanto alla Juventus ancora di più, fino alla fine. Vamos.
1: Sì, se poi si sblocca anche il mercato, tanto, tanto meglio. Alla prossima settimana, Raffaello, un abbraccio.
9: Grazie.
1: Siamo arrivati al termine anche di questa puntata. Noi ci rivediamo qui domani, come sempre, alle ore 15. Rimanete sulla vostra e nostra Radio Bianconera. Ciao, buon pomeriggio.
15: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Mark Rutte, segretario generale della NATO, in un'intervista a Fox News ha parlato del sostegno dato dall'Europa all'azione militare degli Stati Uniti contro l'Iran. Ha quindi rivelato che per supportare la missione Epic Fury migliaia di voli sono partiti da basi europee. Dall'Italia in particolare sarebbero decollati 500 aerei statunitensi, una versione che potrebbe essere in conflitto con quella del governo italiano che ha sempre sostenuto di aver negato agli Stati Uniti l'uso della base militare di Sigonella in Sicilia per la guerra in Medio Oriente. Le opposizioni quindi hanno chiesto che la premier Giorgia Meloni chiarisca. Poco dopo è arrivata la replica del Ministero della Difesa che ha parlato di attività tecniche e logistiche non cinetiche.
1: Omicidio Giulio Regeni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio del ricercatore italiano avvenuto nel 2016. L'avvocatura ha ricordato come questo crimine abbia colpito profondamente la comunità italiana e che gli imputati hanno leso i diritti di tutela della libertà dei cittadini italiani anche all'estero. Sono stati violati i diritti costituzionalmente garantiti.
2: Agli atti del processo dell'omicidio di Giulia Tramontano, secondo la Cassazione, ci sono elementi per dimostrare che l'idea di Alessandro Impagnatiello di uccidere Giulia, incinta di 7 mesi, fosse già emersa molti mesi prima del 27 maggio 2023. Inoltre, prosegue, la Corte d'Appello ha trascurato di valutare l'incremento della somministrazione di veleno per topi iniziata nel dicembre 2022, proprio nell'ultimo mese e mezzo. Lo scrive la Cassazione nel motivare la sentenza con cui il 9 aprile scorso ha disposto un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa, restando ferma comunque la condanna all'ergastolo.
1: Falso allarme bomba all'aeroporto di Bolzano. Per circa un'ora e mezza, dalle 13 fino a poco dopo le 14:30, sono scattati controlli di rito per bonificare l'area e i voli sono stati temporaneamente sospesi. Sul posto la polizia, i vigili del fuoco e la sicurezza aeroportuale. Una volta verificato che si è trattato di un falso allarme, lo scalo è stato riaperto.
2: Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Sul tema domani ci sarà una riunione tecnica, ha annunciato il ministro Orazio Schillaci.
1: Calcio dopo le vittorie. Nella notte di Croazia e Colombia al via la terza e ultima giornata dei gironi A e B ai mondiali americani. Questa sera si giocano in contemporanea Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, mentre nella notte italiana toccherà Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica Ceca-Messico, a seguire Brasile-Scozia. Lutto intanto per il CT Deschamps, che non sarà in panchina per Francia-Norvegia a causa della morte della madre. Intanto la FIFA conferma che sarà il presidente americano Trump a consegnare la Coppa del Mondo ai vincitori.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
7: Buon mercoledì 24 giugno, oggi San Giovanni, santo protettore di Torino, quindi insomma festa per molti che insomma oggi si riposano e voi al 340 54 25324 per messaggi di testo e vocali. Leggo già dei messaggi e poi leggerò tutto. C'è chi insomma oggi va a cercare, ricercare nomi, ma noi dobbiamo rimanere in questo momento aggrappati all'attualità. L'attualità, come dicevo ieri, è in un momento un po' una fase stagnante del calciomercato, dove noi dobbiamo fare prima delle cessioni per arrivare a questi 13 milioni di euro di plusvalenze. E poi cercare di arrivare a una chiusura di determinate trattative. Colomoni e Dibu Martinez sono quelle più importanti in questo momento, non semplici, ma ne parleremo tra pochi minuti con Mirko Di Natale, quindi se avete sostanzialmente delle curiosità, i soliti nomi, qualcuno può spaziare, no, con la fantasia in generale. Ho visto prima un messaggio a Franco Leonetti dove c'è una richiesta di truffa, ma ci può stare anche nel mercato, no, si chiedono degli scambi truffa, ma insomma è difficile proporre determinate cose. Leggo subito Luca da Terni, la seconda parte in realtà. Ti chiedo se bisogna aspettare il ritiro per decidere di Douglas Luiz. Come fai a programmare gli acquisti a centrocampo a fine luglio? Luca, te la rigiro. Come fai a dare una valutazione su Douglas Luiz, visto e considerato che Spalletti non l'ha mai visto, non l'ha mai allenato, non sa nulla sul giocatore? E come lo valuta? Come può dire, ok, diamo una chance a Douglas, non l'ha mai visto giocare? I giocatori devi allenarli, devi conoscerli, devi capire che tipo di allenamento fa, devi capire che tipo di testa ha, che approccio ha al calcio, se si sposa bene con la mentalità del mister. Non puoi decidere come la PlayStation: mi piace Douglas, resta. E no, e quindi si aspetterà il 13 luglio, quando si allenerà subito con Spalletti, e si capirà se eventualmente potrà fare parte della lista dei giocatori della prossima stagione, o se invece non farà parte di quei giocatori lì. È ovvio che debba essere una scelta poi di Spalletti. Tra l'altro, quello che vi posso dire io è che comunque Douglas è un giocatore in vendita. Douglas è un giocatore in vendita, cioè non è che è un giocatore che in questo momento qua è certo di poter rimanere. Cioè, è un giocatore che se arriva un'offerta per lui va via subito, cioè non passa neanche da Spalletti, come gran parte dei giocatori sono tutti quasi in vendita tranne Yıldız. Però con calma su Douglas Luiz, perché io ieri ho sentito un nostro ascoltatore più forte di Lobotka, adesso tanti, mettiamolo a fare il regista davanti alla difesa, facciamo quello, quell'altro. Stiamo parlando di un giocatore che era ai margini del Nottingham Forest, che ha cambiato quattro allenatori e che è vero ha fatto una semifinale di Europa League, ma ha lottato per la salvezza, ed era ai margini comunque dell'Aston Villa. Quando ha giocato nell'Aston Villa è perché si era rotto tutto il centrocampo dell'Aston Villa, quindi in questo caso veramente calma e sangue freddo. Io tra l'altro sono anche del vostro parere, di tanti di voi, nel senso che io credo che Douglas Luiz a pallone sappia giocare, cioè Douglas Luiz sa trattare la palla, Douglas Luiz è un giocatore tecnico, però nel calcio non c'è solo la tecnica, non c'è solo la qualità, nel calcio c'è la difesa, le letture, l'allenamento, la condizione fisica, la personalità, la consapevolezza di giocare nella Juventus, ce ne sono tante queste cose, e Douglas Luiz non ha avuto nulla. Se Thiago Motta non lo facciamo mai giocare, Tudor non lo facciamo mai giocare, lui ne ha visti solo tre, i tre allenatori del Nottingham Forest non lo facevano giocare, Emery l'ha fatto giocare solo perché era rimasto lui, ci sarà un perché, non è che sono tutti cattivoni. Ecco, diciamo che Douglas Luiz, da quando è arrivato alla Juve, ha perso molta della fiducia in se stesso, ha avuto anche tanti infortuni e adesso è un giocatore da recuperare, ma non so se potrai recuperarlo, cioè, potrebbe serenamente tornare a giocare titolare nella Juventus, come fare la fine di Arthur, cioè, non, questo non lo escludo, Perciò dovrà valutare poi mister Spalletti da questo punto di vista. Quindi con calma su Douglas Luiz, perché so che tanti in questo caso sono partiti e pensano già che possa essere una risorsa. Con calma, il 13 luglio si aggregherà e capiremo determinate altre cose. Luca, hai mandato un po' di messaggi, Luca da Bari, hai mandato un po' di messaggi. Sì, farà una conferenza stampa, adesso non so quando, ma farà una conferenza stampa. Fabio Atac, scambiamo Cambiaso con Pio Esposito, questa è truffa, è truffa. Cioè, è una truffa legalizzata, poi a parte che Pio Esposito ha una valutazione molto più alta di quella di Cambiaso, ma Pio Esposito ha un futuro davanti, è un giocatore importante, è un attaccante, con Cambiaso che viene da un anno e mezzo disastroso e che onestamente non puoi mettere a livello di uno dei giocatori più interessanti del panorama italiano. Perciò, caro Fabio, di solito gli scambi si fanno dove un giocatore può piacere all'altra squadra e un giocatore anche, quindi in questo caso è ovvio che la Juventus possa piacere Pio Esposito, ma la valutazione non coincide, cioè è nettamente più forte Pio Esposito, è un cambio nettamente sbilanciato e non credo che l'Inter possa essere tentata da questa tua proposta. Abbiamo Mirko, quindi andiamo nella redazione di tuttoiue.com con Mirko Di Natale. Ciao Mirko!
8: Ciao Camillo, ciao, un saluto a tutti voi.
7: Mirko, allora, raccontaci tu un pochettino qualche novità, perché in questo momento il tifoso della Juventus ha una grande paura, te la dico subito, ma credo tu l'abbia capito. Rivivere un'estate dietro a Colomoni, rivivere un'estate di ci siamo, contatti, parti vicine, parti lontane, accordo col giocatore, pessimismo, ottimismo, cioè potremmo farne un film, noi mettiamo gran parte delle puntate dello scorso anno e iniziamo già con quelle di questo e abbiamo una telenovela di tante puntate, ecco.
8: Beh, il rischio c'è, però in realtà dipende poi da quale parte la vuole prolungare, vuole tenerla lunga fino, come è accaduto l'anno scorso, fino ad agosto, perché il PSG, esattamente come faceva l'anno scorso, è stato altrettanto chiaro nei contatti che ci sono stati tra ieri e l'altro con la Juventus. Nel primo contatto ufficiale tra i club, a me risulta che il Paris Saint-Germain, come già ampiamente detto anche qui in trasmissione con te, ha chiesto alla Juventus l'acquisto a titolo definitivo, quindi non vuole prestiti, non vuole prestiti con opzione, non vuole prestiti con obblighi condizionati, che ricordiamo non è un acquisto a titolo definitivo perché devono scattare determinate condizioni. E a questo punto la Juventus in questo momento, almeno per il momento, temporeggia, perché non può fare un'operazione di questo tipo, anche perché le due valutazioni sono differenti. Il Paris Saint-Germain lo valuta 40, la Juventus lo valuta 30. Il Paris può scendere anche a 35 con un lavoro, secondo me, importante che la Juve può fare, però è chiaro che quei 35 milioni glieli devi garantire, non deve essere un prestito con obbligo condizionato. Quindi siamo qui, in questo momento aspetteremo altri contatti che ci saranno e capiremo anche la Juventus se eventualmente vuol proseguire con Colomoni, perché ricordiamo non c'è un accordo né col Paris Saint-Germain né tantomeno col calciatore, il che se ne dica, ok, anche io ho letto molti commenti nei giorni scorsi dicendo beh c'è già un accordo con il calciatore, manca soltanto con il club. No, il calciatore ha dato priorità alla Juventus, sì, tornerebbe a piedi anche domani, però i contratti devono essere finalizzati alle cifre che devono essere concordate da entrambe le parti, e quindi capiremo se eventualmente la Juventus proseguirà con questo lavoro per Colomoni oppure tornerà su Sorloth. Ti do una notizia: l'Atletico non vuole più 40 milioni, ne vuole 35 adesso. Quindi mano a mano, pian pianino ci stiamo abbassando, anche perché l'Atletico non ha uno stralcio di offerta in mano e la Juventus sta aspettando proprio questo, perché è forte dell'accordo col calciatore, ne abbiamo parlato, 4 milioni per 4 anni, e oppure andrà su altri attaccanti, quindi dobbiamo soltanto aspettare.
7: Sì. Ti chiedo invece, no, io qualche un mesetto fa avevo detto che io mi aspettavo che alla fine Palestra andasse in Premier League, perché io ero convinto che poi alla fine la Premier League, quando vuole, se lo viene a prendere un talento forte, è Palestra, secondo me uno forte, con una valutazione esageratissima, esageratissima, l'ho detto quando stavo andando all'Inter, lo dirò adesso perché è un terzino destro a 60 milioni di euro, comunque è esagerato, considerato che Dumfries è andato via a 20 e Dumfries per me ad oggi è più forte di Palestra. Ti chiedo però quanto è strano il mercato e questo tipo di operazioni, se possono aprire degli scenari. Tu sei stato uno dei primi a parlarmi, no, di Cambiaso in ottica Inter, se questo può riaprire la porta tra la Juventus e l'Inter, quello scambio con Carlos Augusto, questi rapporti tra Carnevali e Marotta, cercare di fare magari entrambi con due operazioni parallele una maxi valutazione. Ecco, dimmi tu cosa ti aspetti dopo questa novità legata a Palestra.
8: Ma guarda, faccio una premessa innanzitutto, perché a livello narrativo avevamo già assistito comunque a dei racconti, no, simili, perché l'anno scorso ad esempio ricordavo anche un Lookman che doveva assolutamente andare all'Inter a tutti i costi, invece non c'è andato. Quest'anno, anche 2-3 mesi fa, per Moemovic stessa narrazione, ormai c'è l'accordo con l'Inter, è fatta, è chiusa, però a oggi Moemovic io non ne ho più sentito parlare in orbita nerazzurra. E quindi bisogna anche dire, secondo me, che forse si raccontano le cose con troppo ottimismo e forse c'è sempre stata una distanza che non è stata colmata, perché nel mio piccolo tu sai benissimo che comunque parlai anche della Juventus per Palestra qualche settimana fa come uno scenario e te lo dissi, però nel mio piccolo io sapevo che l'Atalanta non andava al di sotto di 55 milioni e l'Inter quella cifra non l'ha mai raggiunta. Adesso è facile, no, parlare dopo, perché comunque sembra sempre di avere la sentenza in mano, però è chiaro che il Chelsea lo va a prendere per una cifra più alta di 55. Per questo possiamo aprire mille interrogativi. Secondo me il giocatore sceglie anche di andare a giocare nel campionato migliore al mondo e sa benissimo che qualora dovesse far bene col Chelsea, un domani la chiamata sarà al Manchester City. Secondo me ha ragionato anche così, al di là dei soldi, al di là del doppio dell'ingaggio. Ma se fa bene con l'Inter, è chiaro che oltre l'Inter difficilmente puoi andare, ma per una mancanza di appeal nostra. Oggi l'Inter è la squadra più forte in Italia, ma non ha appeal, cioè per vedere altri giocatori, questo intendo. Ma di conseguenza, se si devono aprire due filoni, due scenari, assolutamente te lo confermo. Sappiamo benissimo che già l'Inter aveva provato a prendere Cambiaso nello scorso mercato di gennaio, ma la Juventus rifiutò l'inserimento di Frattesi. La Juventus chiaramente valuta più Cambiaso di Frattesi, lo valutava a gennaio, lo valuta ancora tuttora, da capire se il giocatore indiziato sarà lui o Carlos Augusto. Se deve decidere Spalletti, decide Frattesi tutta la vita. Sappiamo che l'Inter valuta Frattesi dei 30 in su, la Juventus valuta Cambiaso 40, non è detto che magari il 29 o il 30 di giugno questa operazione può essere realtà, magari con uno scambio, con questi due valori e tenendo la trattativa slegata, perché la Juventus non fa più operazioni di scambio, almeno in Italia.
7: No, si aprono due scenari. Anche lo scorso anno, se ti ricordi, no, Mirko, João Mario, Alberto Costa, alla fine sono state due operazioni separate, anche se poi era a tutti gli effetti poi uno scambio, ecco. Mirko ti chiede invece, Vicario è fuori dal Tottenham perché ha preso Dubravka e quindi sì, è fuori, se questo può aiutare per un'eventuale trattativa, anche se il nome resta sempre quello del Dibu Martinez.
8: Sì, il Dibu Martinez resta la priorità. Io so che nei prossimi giorni andranno in scena nuovi contatti, Juve e Aston Villa riparleranno nuovamente perché sono in contatto e capiremo una volta per tutte se la Juventus riuscirà a trovare la quadra. La Juventus vuol trovare una quadra al di sotto di 10 milioni o non andare oltre i 10 milioni. Aston Villa è partito da 20, è sceso a 15, a 12 sta arrivando, anche perché c'è un fattore su cui la Juventus deve fare pressione, ovvero che per l'Aston Villa

0: concreto.
1: Sì, che il Napoli vada a comprare un portiere mi sembra follia. Poi rimane tra me e te in questo momento, però onestamente, perché andare a. Cioè, il Napoli non deve fare niente quest'anno. Non deve proprio fare niente. Ha una squadra forte. Vabbè, però.
0: Ma la vuoi proprio un retroscena?
1: Sì,
0: Tanto si parla
1: certo.
0: solo di mero interesse. Il Napoli un paio di settimane fa si è informato per Martinez. Si è informato più o meno sullo stesso portiere su cui sta lavorando la Juve da settimane. Quindi già lì ti fa capire che anche il Napoli, comunque, tra Martinez, sarà il portiere adesso ceco, che mi sfugge il nome, titolare della Repubblica Ceca ai mondiali, e magari se lo sei tu o lo ripescate, quel
1: Sì,
0: portiere lì.
1: aspetta, è con la K, oddio, Kovar.
0: Kovar. Ecco, si è informato per lui, cioè Manna sta lavorando per un portiere, perché tra Meret e Milinkovic-Savic ce ne resta uno solo. Ovviamente da mesi sappiamo che è più la gente di Meret a spingerlo via dal Napoli per comunque un mancato disaccordo in questo momento del rinnovo, e se realmente invece riescono a far quadrare i conti, è chiaro che se poi hanno bisogno di liquidità il Napoli va a cedere Milinkovic-Savic, ed è lì che la Juventus può ragionare in un'ottica più concreta.
1: Però i prezzi sono alti su Milinkovic. Perché comunque lo scorso anno è stato pagato tanto. Lì deve essere successo qualcosa. Non ce lo diranno, ma
0: No,
1: deve
0: non
1: essere
0: credo.
1: successo qualcosa. Perché mandarlo via dopo un anno anche buono. Cioè, con tutto il bene, Milinkovic-Savic ha fatto un buon anno. Cioè, no, non lo so, vedremo cosa succederà. Anche legato al Napoli, dove tra l'altro non ha ancora l'allenatore. Perché Napoli non ha ancora l'allenatore, anche se è un segreto di Pulcinella, perché sarà Massimiliano Allegri. Ti chiedo invece, lato centrocampo, no? Io sto leggendo un nome al giorno. Io, tu sai benissimo che non ne faccio tanti di nomi. Per adesso sto parlando solo di Colomoini e di Dibu Martinez, però leggo un nome al giorno. Ieri
0: C'è
1: Lobotka,
0: un terzo nome, c'è un
1: oggi
0: terzo nome, poi lo
1: Goretzka,
0: affrontiamo.
1: e adesso lo diciamo. Poi che sì, se il tuo nome a breve, insomma, a centrocampo qualcosa dovremmo fare prima o poi, però.
0: Il mio nome non è sul centrocampo, ma per quanto riguarda la tua domanda, allora dei due ritengo molto più credibile e concreta la pista che sì. Goretzka è semplicemente un'idea. Ricordiamo che Goretzka aveva chiuso col Milan prima che succedesse il terremoto societario, avevano tutti gli accordi. È chiaro che Goretzka è un altro giocatore che in questo momento non sta raccogliendo chissà quale grande interesse, ed è altrettanto chiaro che in uscita dal Bayern Monaco, perché non rinnova il contratto, la Juve sta cercando quel tipo di giocatore. Può essere chiaramente un'idea, come oggi parla Gazzetta o come hanno parlato tutti gli altri giornali negli scorsi mesi, però l'identikit di Spalletti, al di là di Kessié, che è un'opportunità, perché Kessié, come Goretzka, non rinnova con la Lali ed è disposto a ridursi l'ingaggio, perché qua dobbiamo capire di quanto. Però Spalletti, se decide lui, decide di un giocatore simile Lobotka. E per quello che settimana scorsa ti parlavo di Moriba, che comunque è un giocatore del Celta Vigo, in uscita esce tra i 18 e i 20 milioni, e lì eventualmente puoi fare anche quel tipo di investimento. Però se non sarà quel tipo di giocatore, io credo tra i due nomi è che sì. Però abbiamo un terzo nome, se lo vuoi sapere.
1: Io non vedo l'ora, io sono amante di terzi nomi, perché così almeno i nostri ascoltatori sono felici, ne ho un paio che sono.
0: Ti ho anticipato Castro settimana scorsa nei colloqui tra Juve e Bologna, se ti ricordi.
1: Sì,
0: Beh,
1: sì.
0: ti anticipo anche Minghesa. Io ne sto parlando da 2 giorni personalmente. La scorsa settimana la Juventus ha avuto un contatto diretto con gli agenti di Minghesa, che sono cambiati, che non è più lo stesso agente con cui la Juventus aveva un principio di accordo verbale lo scorso gennaio, ma nel frattempo sono cambiati. La Juventus si è informata. Io so benissimo che Minghesa è comunque un profilo che ci stanno lavorando concretamente. In Italia c'è il Como, in Premier League ci sono altri club interessati, c'è l'Aston Villa, c'è il Newcastle. Io so anche che il calciatore sta aspettando un'offerta dalla Juventus, io ti posso aggiungere questo. Il nome di Minghesa da tenere in accostamento con quello di Holm, perché comunque il piano A in questo momento è lo spagnolo, ma il piano B, anche tenendo semplicemente fede per logica al tipo di operazione che puoi imbastire col Bologna, quindi trattativa slegata da una parte Holm, da un'altra parte João Mário. Non siamo a gennaio, ma siamo a giugno. Però Holm è un altro nome che tengono molto in considerazione. Vediamo se riusciranno a fare un'offerta già questa settimana per Oscar Minghesa. Quindi dobbiamo semplicemente stare attenti su questo.
1: Io sono pro Oscar Minghesa. A me piaceva anche l'Alce Holm, anche se con qualche infortunio di troppo. Però

0: Io sono pro Minghesa, secondo me noi abbiamo bisogno di questo tipo di giocatore con qualità, bravo nel possesso, nel fraseggio, con una testa pensante. Noi abbiamo bisogno di gente tecnica, quindi diciamo che comprerei tanto dal lato Spagna, ecco. Comprerei tanto dal lato Spagna, ma vedremo cosa succederà. Perciò sono molto favorevole a questa operazione. Credo che possa essere un'operazione a nostra portata. È ovvio che comunque magari su questo tipo di giocatori a parametro zero magari aspetteranno il 1 luglio per mettere tutto a bilancio nella prossima stagione. Non lo so, perché poi io sui conti magari dico delle cose inesatte, però credo che i tempi tecnici
1: No, ma è
0: possano
1: molto
0: essere.
1: verosimile quello che dici, è molto verosimile perché comunque stiamo notando anche che nonostante le trattative iniziate non stanno affondando e di conseguenza rigor di logica è per una questione meramente economica, quindi sono d'accordo con te.
0: Sì, credo questo. Adesso, Mirko, sbaglio se dico che la Juventus, visto e considerato che dovrà fare entro 6 giorni 13 milioni di euro di plusvalenze, dovrà optare per un piano B, e quindi il piano B potrebbero essere i giovani o in orbita Juve o in Next Gen?
1: Non sbagli perché in questa situazione è chiaro che la Juventus ha un po', diciamo, messo anche dei prezzi di cartellino nei confronti di determinati giocatori e se Gatti, se Miretti, se Cambiaso, se volendo anche Thuram, perché lo considero comunque in valutazione se dovesse arrivare un'offerta anche da 30 milioni, se hai questo tipo di giocatori per cui non ti arriva nulla. Allora dei soldi che possono servire per il fair play finanziario, hai Puccia, hai altri giocatori, ti cito Puccia perché credo che sia anche quello che costa e viene valutato di più. Io so che la Juventus per Puccia oggi non vuole valutare una cessione a titolo definitivo, però se dovesse arrivare un club che magari ti fa una buona offerta, lì ci vai a pensare. Oggi si sono avvicinati solo club per lui, come il Racing Santander in Spagna, l'Hertha Berlino in Germania, lo Salisburgo in Austria, si sono avvicinati a lui con la formula del prestito, magari mettendo qualche diritto di riscatto, comunque qualche obbligo condizionato, cosa che la Juventus non vuol fare. Quindi dobbiamo tenere aperte tutte le porte e dobbiamo stare qui a lavorare intensamente il 29 e il 30. Per fortuna, dico io, mi salvo almeno il compleanno, che quest'anno spero che nessuno vada a fare una trattativa, perché tra Ken 2 anni fa, che è stato venuto alla Fiorentina, e l'anno scorso c'era appunto questa storia del fair play finanziario, spero che almeno il mio compleanno quest'anno me lo facciano passare veramente in pace.
0: Non dirlo troppo, non dirlo ad alta
1: Non
0: voce,
1: alziamo la
0: Mirko.
1: voce.
0: Non dirlo a voce alta, che poi un attimo, che te la combinano apposta, te la combinano apposta. Allora, Mirko, abbiamo risposto a tutti, quindi abbiamo cercato di dare le più nozioni possibili con i nomi che risultano noi, i nomi che invece hanno fatto altri, cercando di fare un punto sulla Juventus, c'è chi ha voluto capire, chi un pochettino meno, ma grazie come sempre.
1: Grazie a voi, grazie Cami, un abbraccio, a presto.
0: Un ringraziamento a Mirko Di Natale di tuttoio.com e adesso noi andiamo in pausa e torniamo tra poco.
2: Il club degli inviati.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Pecco Bagnaia e la Ducati si diranno addio al termine della stagione. Con un comunicato, la casa di Borgo Panigale ha salutato il pilota più vincente della sua storia, con finora 31 trionfi nei Gran Premi della domenica, 63 podi, 28 pole position e soprattutto 2 titoli mondiali. Bagnaia è destinato nel 2027 a formare una coppia tutta italiana con Marco Bezzecchi in Aprilia. Dopo 6 anni sulla Desmo 16 ufficiale, 8 complessivi considerando i primi due nel team Pramac. Il suo posto sarà preso da Pedro Acosta. Il calcio, l'Inter ha ormai perso Marco Palestra, destinato al Chelsea. Esterno classe 2005 di proprietà dell'Atalanta partirà dunque per Londra dopo che i Blues hanno presentato un'offerta irrinunciabile, composta da un contratto di 6 anni e 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, praticamente quasi il doppio rispetto a quanto offriva l'Inter. Confermate anche le altre cifre: 55 milioni di euro più bonus all'Atalanta e 10% sulla futura rivendita. Mondiali americani, dopo le vittorie della notte di Croazia e Colombia, al via la terza e ultima giornata dei gironi A e B. Questa sera si giocano in contemporanea Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, mentre nella notte italiana toccherà Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. Nella notte anche Brasile-Scozia. Intanto la FIFA ha confermato che sarà il presidente americano Donald Trump a consegnare la Coppa del Mondo ai vincitori. Yannick Sinner torna in campo e lo fa all'Hurlingham Club di Londra, dove va in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic, torneo d'esibizione che funge da preparazione a Wimbledon. Debutto sull'erba dunque per il numero 1 al mondo, che affronta il britannico Cameron Norrie, numero 29 del ranking ATP. I due si affronteranno per la seconda volta in carriera, l'unico precedente nel terzo turno del Masters di Madrid, col successo dell'azzurro con i parziali di 6-2 e 7-5. Ciclismo: cominciano le giornate dedicate ai campionati nazionali e da domani si assegnano le prime maglie in Italia. Spazio al cronometro con in palio il tricolore. Il super favorito per la vittoria è Filippo Ganna. Il piemontese, già recordman di vittorie, è pari merito con Marco Pinotti e punta ad andare in solitaria in questa classifica a quota 7. Difficile battere Ganna, visto anche quello che ha dimostrato al Giro. A provare a sfidarlo ci saranno però Lorenzo Milesi, Edoardo Affini, Matteo Sobrero e Filippo Baroncini. Da segnalare anche la presenza al via di Lorenzo Finn, reduce dal trionfo al Giro Next Gen. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili massime comprese tra 31 e 36 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
2: Il club degli inviati.

0: Radio Bianconera, questo è il club di inviati, io sono il capitano di Micheli, sei regia, c'è Manuel Moroni, tutta ad un fiato l'ho detta, tutta ad un fiato Manuel, vengo da te, ascoltiamo un vocale.
1: Camillo, ciao, Arduino, ciao. Te volevo dire, visto che se va via Openda, Vlaovic è andato via, rimane solo David, poi si prenderà un'altra punta, Polomani o un altro. Ma secondo te, è rimasto l'ultimo anno, Milik, che fa? Lo mandano via, lo danno gratis e via? O se sta bene, fanno tutte le prove che sta bene, rimane per quest'anno? Che a me mi è dispiaciuto molto, perché io lo trovavo un gran bel giocatore.
0: Ma Milik, io ne parlo pochissimo, l'avete credo capito. Milik deciderà lui il suo futuro. Non saprei, ha vissuto problematiche che avrebbero messo in ginocchio chiunque. Ha vissuto, credo, anche un momento a livello di depressione, l'ha fatto capire lui dopo i tanti infortuni. Capite che ha avuto un problema al ginocchio, un menisco, è stato fermo quasi 2 anni, che ha generato poi dei DOMS. Per chi non lo sapesse, i DOMS vuol dire un cedimento della fascia muscolare, vuol dire che quando tu acceleri un pochettino di più negli allenamenti, il tuo corpo non regge la pressione, si dilatano le fibre muscolari, se mi state vedendo in questo caso qua si dilatano un po', guardate le mie mani, in queste cose qua poi viene fuori, no, delle piccole problematiche e vengono delle lesioncine, delle infiammazioni, e queste sono tutte cose che fanno capire che il tuo corpo ti sta dicendo non ce la facciamo più, perché sono tutte cose che io vi ho già anche detto. Quando ti rompi il crociato non tornerai mai più uguale, cioè farai una vita ottima, potrai fare sport ad alti livelli, però non sarai più originale, perché sei stato creato con un ginocchio originale e tu non hai un ginocchio originale, quindi avrai delle problematiche, e questo capita per tante cose, i giocatori, ma tutti hanno delle infiammazioni, delle problematiche, giocano sul dolore, qualcuno lo dice, qualcuno non lo dice. Esempio, un anno Marchisio ha giocato con una fascite plantare per 3-4 mesi. Io non so se qualcuno di voi ha mai avuto la fascite plantare, io sì, come tante altre cose, e tu non metti le scarpe, perché tu hai dei dolori alla pianta del piede che ti impediscono di camminare, e lui ci giocava sopra. E quando vedete magari che durante una partita prendono un antinfiammatorio, è ovvio che quello poi gli permette di giocare senza dolore, ma nella vita di un calciatore poi tutte quelle robe lì le paghi, perché stai portando il tuo corpo all'eccesso, e giocare a calcio o fare sport a livello agonistico di altissimo livello al corpo non fa bene. Stressa il corpo a livelli inauditi, e Milik ha stressato il suo corpo, le sue articolazioni, le sue ginocchia, non ha più le cartilagini in maniera importantissima, perciò io credo che ci sia un patto tra lui e la Juventus dove affronteranno con serenità il futuro, e credo che alla fine si possa arrivare a un addio. Però dipenderà da lui, dipenderà dalle condizioni fisiche, cioè se si farà male, magari non lo so, nel ritiro, è ovvio che ci sarà un addio certo. Se invece dovesse vivere un ritiro più semplice, magari si guadagnerà un'occasione. Cioè, ce ne sono tantissimi giocatori che hanno avuto dei dolori e degli infortuni gravissimi, e lui affronterà poi il futuro per il suo bene, ecco. Io credo che un campionato di livello un pochettino inferiore potrebbe permettergli di giocare ancora un paio d'anni e farlo magari anche divertendosi un pochettino di più, senza lo stress di tutto il mondo Juve e dell'elite, perché qua comunque parliamo dell'elite. Allora, su Carnesecchi, io non ho conferme su Carnesecchi, neanche Mirko, perché ne abbiamo parlato in privato, quindi Diego ti do questa notizia, io non ho... Non ho conferme, e insomma l'Atalanta credo voglia continuare ancora un anno con Carnesecchi, ha rinnovato da poco Perciò non mi aspetto Carnesecchi. Poi, se devo essere onesto, è l'unico portiere che vorrei avere probabilmente alla Juve insieme a Svilar. Però non mi aspetto né Svilar né Carnesecchi. Altro vocale.
2: Ciao, sono Peppe. Mi faccio una domanda. Hai sentito parlare di Thuram venduto per 40 milioni, Bremer per 40 nell'eventualità dovessero arrivare delle offerte. Ma com'è possibile che Thuram vale 40 e Palestra vale 60 milioni di euro? Sento delle cifre assurde a ribasso quando si parla di giocatori della Juventus. Ma come si può pensare di iniziare un nuovo ciclo vendendo i due giocatori più forti che abbiamo in rosa? Cioè, da alias Thuram e alias, senza ombra di dubbio, Bremer, escludendo Ilis, che comunque anche al Mondiale ha dimostrato di non essere ancora un giocatore di spessore che vogliamo far sembrare di essere.
0: Non lo so, io credo che su Yildiz ci sia una notizia, cioè, anzi, una roba di fondo che a volte non considerate. Si gioca in 11, anche in 15. Non ho visto Güler brillare. Arda Güler, 10 della Turchia, Real Madrid, non l'ho visto brillare. Non ho visto Çalhanoğlu trascinare il centrocampo della Turchia. Quindi non ha fallito solo Yildiz. Ha fallito la Turchia, ha fallito Montella, ha fallito tutta la squadra. E quando giochi in una squadra che non va e non ti aiuta, non c'è nulla da dire. C'è Marchisio prima dell'arrivo di Conte, di Pirlo, di Vidal, e sembrava, no, un giocatore normale. Poi è arrivato Pirlo, è arrivato Vidal, è arrivato Conte. E Marchisio è stato uno dei centrocampisti più forti della Juve. E Chiellini, se prima di Conte, sembrava un sopravvalutato. Tanti iniziavano a dire: dobbiamo vendere Chiellini, è troppo irruento, non ha i piedi. E poi è diventato una delle colonne della Juventus, uno dei giocatori più importanti. Barzagli, i primi mesi, quando era arrivato alla Juve con Del Neri, non avevano detto, non ave cioè, nessuno ne parlava. Poi però è diventato un pezzo di storia della Juve. Bonucci uguale, è il contesto, ragazzi, la squadra, il gioco e tante altre cose. Non è che giochiamo in uno e Yıldız contro tutti. Poi Yıldız deve migliorare sicuramente. Sulle cessioni di Bremer e di Thuram fa parte del gioco. Io non vorrei mai vendere Thuram perché secondo me ha dei margini, però non possiamo neanche pensare di poter dire no, no, non si vende, senza di lui non si gioca. Cioè, ragazzi, senza Thuram si può giocare. Poi io non lo venderei, senza Bremer si può ampiamente giocare. Quindi va bene, ragazzi, l'unico incedibile credo che possa essere davvero solo Yıldız. Il resto, in qualche modo, un giocatore all'altezza di quelli che hai nominato lo troviamo, senza ombra di dubbio, anzi, puoi anche trovarlo a meno e magari creare valore. Perciò, insomma, non è certo questa una Juve dove puoi dire, oddio, non tocchiamo nulla perché se vendiamo questi giocatori. Anzi, cioè, in questa Juve puoi vendere tutti, eh. Anzi, qualcuno vorrebbe vendere pure Yıldız, quindi figuriamoci. Allora, leggiamo un po' di vocali. Allora, Diego, risposto. Su Zaniolo ho già detto tante cose negli ultimi 2 giorni. La Juve ha chiesto informazioni. Non c'è una trattativa in questo momento. Non c'è una trattativa. La Juve ha chiesto informazioni, ma lo si fa in maniera sempre abbastanza normale. Quando c'è un giocatore che comunque è in rotta con un club, si prova a chiedere informazioni, chiedi alla gente il valore del calciatore, quanto vuole di stipendio, la fattibilità dell'operazione e poi ti informi. Da qui a dire: arriverà Zaniolo? No, perché non è una priorità in questo momento. Le priorità sono due, cioè non è che dobbiamo inventare, perché poi qualcuno vuole nomi a caso perché si annoia e vuole quello. I nomi sono due ad oggi: Colomoni e Dibu Martinez. Poi, se Colomoni non dovesse andare in porto per l'ennesimo anno, si cercherà un piano B. Se Dibu Martinez è troppo caro, si andrà su un piano B. Cioè, ma questi sono i due nomi, cioè c'è poco da inventare. Poi so che qualcuno si vuole sentire 100.000 nomi e preferisce quello, però io non ho voglia di prendere in giro nessuno, ecco. Dovesse l'Inter prendere Nico Paz, Zielinski sarebbe un buon obiettivo per noi. Zielinski non è un giocatore alla Nico Paz, perché Zielinski ha giocato da play o da mezzala, io credo che con l'arrivo di Nico Paz l'Inter potrebbe serenamente cambiare modulo e giocare con un tre quarti, ecco. Però insomma, l'Inter in questo momento credo che sia in una situazione un pochettino spigolosa, e di questo sicuramente io non sono preoccupato per loro, perché pensavano di aver preso Palestra, di aver chiuso il mercato poi con un difensore centrale. Adesso comunque tutte le società sanno che l'Inter ha 50 milioni di euro tra parte fissa e bonus da spendere per un esterno, quindi qualsiasi club, almeno prima richiesta che farà per un giocatore, andrà forte, quindi sui 40-45 milioni di euro, credo sia il minimo, e l'Inter poi deciderà e valuterà il mercato. Però ecco, di solito queste trattative sfumano alla Juventus, questa volta qua è sfumata all'Inter, però sto vedendo che la narrazione è già molto cambiata, sto vedendo che era troppo elevata la valutazione. Ho letto anche che l'Inter è infastidita, volta faccia della gente, ho letto ieri, quindi insomma, se la prendono già con Palestra. L'Inter prende solo giocatori che vogliono andare all'Inter e che se sentono l'appartenenza ai colori nerazzurri, quindi insomma stanno già raccontando che Palestra è un traditore e non che insomma si dice gatto quando ce l'ha nel sacco. Io ho letto tante cose che era fatta, era la settimana di Palestra ed è sicuramente la settimana di Palestra, ma al Chelsea, quindi questa è un'altra storia. La Juve sarebbe successo di tutto, ma anche da parte nostra, anche da parte nostra. Allora, andiamo con altri messaggi. Mancano 6 giorni alla chiusura della stagione. Mettere a posto i conti. Carnevali è capace di effettuare una plusvalenza a 12-13 milioni. Deve aspettare un aumento di capitale che non arriverà, caro Antonio. È stato già detto, non arriverà l'aumento di capitale. Io ti dico, Antonio, perché tu questa cosa non ce l'hai ancora ben chiara. Carnevali è arrivato lunedì, operativo a lunedì, non c'è solo la prima squadra. Lo so che a te del resto non interessa nulla, ma non c'è solo la prima squadra. Poi. Allora, c'è Leonardo che dice: io vorrei puntare su Singo al posto di Holm, ma sono tanti, in questo momento sono pur parlé e Singo però sta giocando principalmente da difensore centrale piuttosto che terzino. Poi, allora, vorrei, va bene, questo è per Manuel. Cambio una cosa che non capisco. Douglas, quasi mai siamo riusciti a dargli un'opportunità. Cop l'abbiamo visto alla nausea, per non parlare di Miretti, Fabio da Como. Ma hai anche ragione, però ti dico una cosa che a me è capitata quando giocavo a pallone. E credo a tanti di voi, ma già anche a livelli molto più bassi rispetto alla Serie A calcio non ti regala niente, nessuno. Se hanno tenuto Kop rispetto a Douglas Luiz, e per tanti motivi che noi oggi magari sappiamo solo l'1-2-3%, ma che riguardano la settimana, vuol dire che magari Kop, con tutti i suoi difetti del mondo, in allenamento andava forte a livello di intensità, a livello di anche solo fondo senza palla, a livello di corsa, ritmo, allenamento, palestra, puntualità, atteggiamento. E queste cose qua un allenatore le valuta, una società le valuta. Se il giocatore non si allena bene, non ha ritmo, non corre in allenamento, non gioca, non ha quell'intensità giusta, non giochi mai, mai. Ma non è che, ah, ma tocca bene la palla. No! Mai ti fanno giocare. Mai, mai, mai. Perché devi rispettare la maglia in allenamento, lo devi rispettare durante la settimana, negli atteggiamenti fuori al campo, nella vita, quando, non lo so, gli allenamenti invisibili di questa stagione, ci sono stati anche lo scorso anno, magari non li chiamava così, li chiamavano così Tudor e Motta, quindi quando devi andare a fare le posture, quando devi curare l'alimentazione, quando devi andare a dormire presto, tutte queste cose qua, se le fai bene e in un certo modo, poi anche se giochi male, ti danno tante opportunità. Se tu non fai tante cose extra partita, extra tecnica, non giochi mai. Ve l'ho detto prima, Ci sarà un motivo, caro Fabio da Como, se Douglas al Nottingham Forest non giocava mai, all'Aston Villa non giocava mai, alla Juventus sono cambiati due allenatori e non giocava mai? Perché Douglas le qualità tecniche le ha, sono evidenti a tutti, non solo a Camillo e a Manuel, ma se non ti fanno giocare è perché non corri, non difendi, non hai intensità, non hai l'atteggiamento giusto, non ti alleni bene e sono queste le cose, eh. Io non so se combina tutto questo, però devi guadagnartela l'occasione, perché se pensi di giocare solo perché tocchi bene la palla, ragazzi, ma allora andiamo in tutte le serie. Anche in eccellenza trovi qualcuno che tocca bene la palla. Però ci sarà un perché se gioca in eccellenza e non è arrivato fino alla Serie A, eh? C'è sempre un perché. Poi trovi quello che ti verrà a dire: io non ho giocato a grandi livelli perché mi sono rotto. No. No. C'è sempre un perché, sempre. E in questo caso credo che la quotidianità del lavoro di Douglas non sia stata eccezionale. Se no, ti mettevano in campo. L'allenatore si gioca la credibilità ogni singola partita, eh? Ogni singola partita, anche voi siete testimoni di questo, perché quando la Juve vince, vi va bene, vi vanno bene tante cose. Quando la Juve perde, siete i primi, che avete bisogno di dare la colpa a qualcuno, pure noi, Ragazzi, il calcio è uno sliding doors continuo, eh. Se al posto di fare 1-1 col Verona entrava al palo di Zegrova, probabilmente ora avremmo Como lì e saremmo in Champions, eh. Bastava quello, eh. E non avremmo vissuto il dramma dell'Europa League, la questione di Como lì, Spalletti, Spalletti, Como lì, Carnevali, eh. Bastava un gol. Con la Champions League mettevamo tutta la polvere sotto il tappeto, senza grossi problemi e limiti. Poi abbiamo. Facciamo così, Manu, ascoltiamo un vocale.
3: Lì è arrivato. Ciao ragazzi, Antonio da Tortona. Tutti ridiamo sull'affare sfumato di Palestra all'Inter, ma nessuno riflette sul caso triste con cui hanno la potenza le squadre inglesi di venire e comprare chi voglia. Aveva ragione Agnelli. Un saluto a tutti.
0: Ma io ve l'ho detto un mese fa. Secondo me Palestra va in Inghilterra. Un mese fa ve l'ho detto. Ero convinto di questa cosa perché quando c'è uno forte arrivano e pagano. Ma non è che non riflettiamo su quello, sappiamo quello. Ma noi abbiamo chi gestisce il calcio che ti viene a dire il pezzotto. E questo è il problema del calcio: il pezzotto. Però abbiamo degli stadi che fanno pietà e il nuovo presidente della FIGC viene a dire. E gli Agnelli potevano comprare un giocatore in meno e fare lo stadio. Capite che siamo in mano a questa gente? Quindi posso ve la dirò brutta. La Premier League se lo merita. Ha fatto le cose per bene. Anni fa non era il miglior campionato al mondo. Ha fatto le cose per bene. Ha creato un brand. Ha creato un'azienda che va alla grande. Ha delle squadre che possono permettersi di comprare tutti quelli che vogliono perché il Chelsea è arrivato. No, no. No, no. Il Chelsea non fa le coppe. Non fa le coppe. Arriva, va dall'Atalanta, porta 60 milioni, ne dà 5-6 a Palestra e se l'è preso. Perché hanno creato un brand. Perché hanno gli stadi fantastici. Perché la Premier League la guardano in tutto il mondo. Perché possono permettersi di fare quello che vogliono. Perché sono un'azienda fatta bene. Noi invece pensiamo sempre solo al pezzotto. Pensiamo solo a fare gli interessi del vicinato e non lamentiamoci. Questa è una cosa che dobbiamo accettare perché siamo gestiti male, eh? È colpa nostra, non è colpa di nessuno. Manu, altro vocale.
4: Salve a tutti, sono Antonio dall'Abruzzo. Camillo, chiariscimi per cortesia come possa avere l'Inter 50 milioni di euro da investire sul mercato, alle condizioni in cui si trova. Grazie.
0: E perché te lo devo chiarire io? Le offerte a palestra, che ti devo dire? Citofona alla sede dell'Inter e parla loro, le offerte loro, 45 più bonus per palestra. Antonio da Caserta, lunedì però era operativo Carnevali, lunedì, basta leggere il comunicato, è molto semplice, perché sennò poi diciamo cavolate, basta leggere il comunicato e l'ufficialità di Carnevali, sarà operativo il 15 di giugno. 15 di giugno, lunedì scorso. Sono, aspetta, 7 giorni lunedì, 8 ieri, 9 oggi. Fila, eh? C'è una società con 600 dipendenti. Poi tu vuoi fare il mercato. Se non farà le 13 milioni di plusvalenza, sarà un problema per il bilancio della Juve. Renderà poi conto a John Elkann, con ovviamente il fatto che non è solo colpa sua, ma li farà. Sono abbastanza convinto che li farà. Poi non so con chi, ma li farà. Quindi, prima di criticare, aspettiamo ancora 6 giorni. Mettiti lì, seduto. Se il 1° di luglio non li avrà fatti, dirai: Carnevali, però è arrivato il 15 di giugno, in 15 giorni non li ha fatti. Antonio, non puoi non dire questa roba. Allora, bello il messaggio di Massimo legato a Douglas Luiz. Tra l'altro, Alicia Lehmann, nelle notizie di oggi, si sposerà. Poi c'è Dino che vuole anche lui truffare l'Inter. Qua siamo tutti abbastanza degli, anzi, voi siete molto bravi nel cercare di truffare l'Inter. Se vai con Cambiaso per Turam, non arrivi neanche a sederti. Non arrivi neanche a sederti e interrompi un'amicizia, credo, di 50 anni tra Marotta e Carnevali. Ragazzi, Cambiaso è un giocatore che in questo momento non è proprio in hype e non possiamo pensare di venderlo per Marcus Thuram, che è un giocatore forte. È un giocatore molto molto forte e tra l'altro l'Inter non vuole privarsi di una punta, perciò al massimo va a venderti i giocatori o in esubero o Carlos Augusto perché prenderà un difensore. Cioè, non va a togliersi una punta così, comprasi un esterno, ma si indebolisce davanti e deve fare un ulteriore investimento. È totalmente senza logica pensare di fare uno scambio in ruoli in cui l'Inter non farà nulla. Cioè, poi, se dovessero accettare questa truffa legalizzata, andiamo a prenderlo tutti, facciamo un bello show, però non credo che l'Inter voglia privarsi di un attaccante. Andiamo con un vocale, Manu.
5: Cami, io lo capisco il tuo discorso, che dice non possiamo vendere tutti. Però l'idea che mi faccio io, e che ho da anni da questo punto di vista, è che possiamo vendere tutti, ma vendiamo quelli che meritano di essere venduti, non quelli su cui ci sta un minimo di margine. Perché mi devo tenere Kof Meiners e magari prendermi Durant solo perché magari Durant ha un po' di richiesta in più? Che cavolo, cioè il direttore sportivo che cosa fa allora? Che serve?
0: Io non so cosa dirvi, cioè farei rispondere Manu che ormai ha un'esperienza pazzesca. Però ragazzi, non è che puoi vendere tu a obbligare la gente a tirare fuori 30 milioni di euro per Comenius, cioè non è che a cosa serve il direttore sportivo? Il direttore sportivo non è che può andare dalla gente e dire vabbè, senti, ti avanzano 30 milioni, pigliati Comenius. Puoi provare a venderlo, puoi cercare dei contatti, puoi parlare con gli intermediari, puoi forzare un po' la mano, puoi proporre la gente in giro, sono sempre 30 milioni di euro. Cioè, secondo te Comenius negli ultimi 2 anni ha giocato da 30 milioni di euro? Da 30 milioni di euro? Io non credo. Poi, se riesci a fare una roba del genere, ma bravissimi tutti. È ovvio che non vorrei vendere Turam, ma Thuram ha potenzialità, ha margine, ha età, ha forza fisica. E 40 milioni di euro per dei club è un'opportunità, è anche poco. Comenius in Premier non lo guardano neanche. Nella Liga, club che possono spendere 30 milioni di euro, non lo so. Forse qualcosa in Olanda, ma anche qua 30 milioni di euro. Cioè, tutti noi vorremmo vendere Comenius, tutti noi vorremmo vendere Openda, tutti noi vorremmo vendere Miretti, Gatti, Cabal, Di Gregorio, ma io venderei pure Kelly. Cioè, ma i giocatori che fanno male sono difficili da vendere e la Juve ha giocatori difficili da vendere. Poi, se vogliamo credere alle favole e a un club che adesso arriva e e sborsa 30 milioni di euro per Comenius, crediamoci pure, però in questo momento per me rasenta la follia. Vedremo, saranno due mesi lunghi, però io credo che molte delle trattative per alcuni giocatori verranno poi finalizzate con dei prestiti, semplicemente per ridare un po' di credibilità a certi giocatori, sperare in delle stagioni positive e poi provare a venderli. Ma se fanno male, i giocatori non si vendono, e alla Juve, ve l'ho detto, ce ne sono 4-5 che hanno fatto bene. Gli altri hanno fatto male e dobbiamo superare anche queste difficoltà. Grazie a tutti voi, grazie a Manuel, grazie a Gineprio, anche se oggi è stato silenzioso. Appuntamento a domani, ciao!
6: Grazie!
7: Il club degli inviati.
8: Della Juventus, faresti una buona plusvalenza, così come la faresti con Cambiaso, così come la faresti, ma già solo con Miretti, faresti una plusvalenza sui 12. Se non ricordo male la cifra, e quindi già potresti coprire il discorso legato al fair play finanziario entro il 30 di giugno. Però ci sono questi punti importanti. Da dove si riparte? Io, lo dicevamo ieri, no? In genere portiere sulla carta, la spina dorsale di una squadra è portiere, difensore, centrocampista e attaccante, no? Portiere bisogna prenderlo assolutamente. Ora devi cedere qualcuno. Di Gregorio sicuramente va ceduto, però insomma non è semplice, lo vogliono in Turchia, bisognerà capire. Dopodiché, se tieni Bremer, già eviti di prendere un altro difensore, però poi devi vendere qualcun altro. Cambiaso, sì, a sinistra dovrai vedere di cercare di scovare anche qualche calciatore, che io dico sempre insospettabile, che invece tu lo prendi e può diventare un punto fondamentale, comunque importante, può dare un supporto, anche se non è un nome particolarmente sponsorizzato. A me piacerebbe anche questa tipologia di ingaggio di

calciatori, perché purtroppo la Juventus non può prendere quelli forti, conosciuti, che costano tanto. Questo, ragazzi, ormai l'abbiamo capito, è inutile che ci giriamo troppo intorno. Però soprattutto se, ripeto, non hai i soldi di Bremer, ecco, tanto per intenderci. Saremo a vedere la questione Bremer, saremo a vedere la questione Cambiaso, se lo vuole il Chelsea, no, tu, e tu non sei convinto del giocatore che ti vuole dare Jackson, mi pare, come contropartita. Dice no, mi dai 40 milioni. Siccome il Chelsea lo sta chiedendo da un po', evidentemente anche il Chelsea ha esigenza di prendere questo, anzi ha esigenza di prendere Cambiaso, che però lo vuole anche il Barcellona. Quindi devi cercare anche di capire e di approfittare tu, e non solo farti mettere pressione per le tue esigenze. La bravura è anche quella. Quindi, al di là di Carnevali, la dirigenza in generale, gli scout, gli talent scout devono scovare, scoprire, capire, percepire. Ottolini, che è il direttore sportivo, avrà sicuramente degli osservatori, delle persone che gli riferiscono. Guardate che guarda Ottolini, che nel Manchester United c'è questo, c'è Federico Rossi che è scontento, che vuole andare via, che magari lo prendi in prestito oppure con 20 milioni te lo danno. Insomma, bisogna fare questa tipologia di mercato. Lo so, non è facile. Avete visto per esempio la stessa Inter, no? Che pure è andata in che pure ha preso i soldi della, prenderà i soldi della Champions perché si è qualificata, ma 70 quanto l'ha pagato? Io Palestra, ragazzi, è troppo esagerato, ma non c'è proprio partita. Io l'ho detto, la vera Superlega c'è in Inghilterra, lo dissi subito, e Agnelli non si era sbagliato quando disse, in tempi non sospetti, come al solito visionario, attenzione perché la Premier League già allora dominava, ma nei prossimi anni, se non si farà qualcosa, lui intendeva la Superlega, sicuramente concepita male nel primo progetto, poi invece pian piano si è modificata tutta la questione, però qualcosina bisogna, addirittura lo disse anche Bellinazzo qui da me, vi ricordate? Marco Bellinazzo disse, secondo me, per come stanno le cose adesso, la Serie A è quasi una Serie C dell'Europa a livello calcistico, e per cercare di ridurre questo gap forse la Superlega, disse, e lui è il responsabile di sport e business del Sole 24 Ore, esperto di queste cose, l'unico modo per cercare, le squadre italiane, per cercare di ridurre questo gap, questa forbice, questa distanza con le inglesi, ma non solo, anche con Paris Saint Germain, è fare la Superlega, certo concepita come era stata pensata successivamente. Poi non si è fatto nulla, hanno fatto un accordo la UEFA e la A22, che come sapete è la società che doveva gestire la Superlega, e si farà una nuova Champions League. Adesso non mi ricordo bene i termini, però si farà una nuova Champions League con delle categorie. Alla fine hanno trovato un compromesso, anche perché vi ricordate che la Corte di Giustizia Europea diede ragione alla Superlega quando denunciò la UEFA, tra virgolette, dicendo che non può avere il monopolio per quanto riguarda, perché le leggi dell'Unione Europea non lo permettono. Quindi, insomma, questi sono un po', oggi, se dovessimo fare, visto che io vado in onda, sono l'ultima trasmissione, una sorta di disunto, anche di sensazione odierna, è un po' negativa, perché leggo che Sorloth si sta complicando, leggo che Colomani c'è una frenata, ragazzi, diventa difficile così, diventa difficile, e quindi dovrà essere ulteriormente bravo certamente l'amministratore delegato della Juventus. Facciamo così, vedi, ascoltiamo qualche amico, dai.

Grazie, guarda Bruno, sul discorso Malagò te la dico tutti, dico quello che penso. Malagò non è Gravina, cioè vi dico la sincera verità, fare peggio di Gravina è un po' come, vedete che c'è questa sorta di parallelo, se vogliamo, no? Federcalcio, Juventus, fare peggio di Comolli credo che sia impossibile, credo, poi per carità, al peggio non c'è mai fine, si dice, ma non, in questo caso non credo. Fare peggio di Gravina, ti rispondo alle due cose tue, è difficile. Però Malagò, ragazzi, anche lui si è preso una patata bollente. Lui è stato un bravissimo dirigente, 3 volte presidente del CONI, ha vinto tante medaglie in tanti sport. E alcuni sport sono diventati, siamo diventati più forti al mondo, tranne il calcio, che era gestito però dalla Federcalcio. Il calcio è un mondo diverso. Quindi intanto dovrà trovare l'appoggio della politica sotto il livello dei finanziamenti, alcune leggi, eccetera. E poi sono tutte le componenti che lo hanno votato, devono essere compatti, attenzione ragazzi, deve scegliere il CT giusto, il direttore tecnico giusto, non è Gravina. Certo, quando io vi dicevo, io ve lo dico, Bruno, forse ricorderai, quando si parlava di commissariamento alla Federcalcio ero d'accordo, ma vi spiego subito perché. Perché tu commissariavi la Federcalcio, ok? Tanto la trovavi la situazione economica per farlo, non era semplice, ma la trovavi, mettevi uno esterno, un commissario esterno, facevi le riforme senza le perché le componenti federali, alcuni sono sindacati, l'asso calciatori, l'asso allenatori, sono sindacati, poi sono le leghe, lega di serie A, lega di serie B, lega di serie C, cioè sono sempre delle componenti bene o male di questo sistema. Invece tu facevi le riforme con un commissario esterno, dopodiché andavi a elezione. Così non si è fatto. E io Malagò per me è un ottimo manager sportivo, però nel calcio è un altro mondo, così come da Sassuolo alla Juventus è un altro mondo, su questo non c'è dubbio. Hai ragione, Colomani, se chiedono troppi soldi bisogna mollarlo, io la vedo così. E la Juventus non deve farsi vedere troppo con l'acqua alla gola. Tu dicevi di Pellegrino, a me piace tanto, non so se però Pellegrino possa essere il titolare della Juventus, fermo restando, ripeto, che è molto bravo, però non sono mica certo che ti chieda poco il Parma. Ecco, ti devi inventare una contropartita che interessa al Parma stesso. Per esempio Sorloth io l'avrei preso, lo prenderei, anzi non è che è saltato tutto, però se si complica, se questi ti chiedono troppo, cioè tu non puoi farti mettere sotto ricatto da tutti i club, non è possibile questo, ragazzi. Non è che la Juventus veramente è la scema del villaggio, scusate se uso questi termini, però insomma avete capito quello che voglio dire. Concordo con te pienamente, Luca da Varese. Non so rispetto a cosa, Luca, a quale discorso la prossima stagione la Juve rischia di lottare per la Conference League? No, Samuele, dai, su, non esageriamo. Tra la gestione di Carnevale abituata a contrattare giocatori di medio livello, pochi fondi da investire, la difficoltà nel piazzare gli esuberi, costruire una squadra competitiva sarà complicato. Allora Samuele, l'ho detto anch'io, non sarà semplice costruire una squadra in grado di competere per punto interrogativo, per qualcosa di importante. Io non voglio citare la parola scudetto perché insomma è prematuro, non lo so, vediamo, anche le altre si rinforzeranno, però l'ha tirati fuori parecchi di buoni giocatori da Sassuolo che poi sono andati bene, mi viene in mente Scamacca, mi viene in mente Locatelli, alla fine l'ha venduto a 40 milioni. È chiaro, la Juventus è un altro mondo, la Juventus non è una società che devi fare solo plusvalenze. Adesso c'è l'esigenza dei 13 milioni per chiudere bene il 36, non sforare il discorso fair play finanziario. Però comunque io credo che se un dirigente è bravo lo sia anche in ambiti, diciamo, più elevati, tipo quello della Juventus. Però è chiaro che sta in una situazione difficile la Juventus, cioè di poca, cioè non è ampio il raggio d'azione. Ecco perché dico, bisogna inventarsi, tra virgolette, inventarsi delle dinamiche di mercato diverse che però siano in grado di rafforzare lo stesso la squadra e renderla appunto competitiva. Però Conference League no, ti prego, mi pare un po' esagerato, siamo troppo disfattisti, ancora deve iniziare tutto. Siamo giunti al break, caro Federossi. Oggi abbiamo due figure particolari che riguardano il mercato, la prima è un direttore sportivo, cioè Perinetti, e l'altra poi parleremo con Oscar Damiani, che invece è un agente, ex calciatore, cercando di capire i due punti di vista, che sono ovviamente due figure importanti, no, per i mercati, un DS che praticamente rappresenta un club e il procuratore che rappresenta un calciatore, il calciatore.

0: fuori di Juve.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
0: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Eccoci qua di nuovo in diretta, 340-5425-324, ormai lo conoscete a memoria il nostro numero, e purtroppo si parla di mercato. Pensate che oggi è il 24, giusto Fede? Il primo luglio inizia il mercato e finisce, mamma mia, che dolore ragazzi. Ecco perché quando vi dico non amo il mercato è per questo motivo: a me piace più parlare di partita, di tattica, anche di qualche cosa di comunicazione, post partita, pre partita. Il mercato, ragazzi, so che tira molto perché piace, però a me, franca, però lo dobbiamo fare, perché la Juventus soprattutto deve fare un mercato disumano, in particolare dal punto di vista delle cessioni, perché poi fondamentalmente senza le cessioni non puoi nemmeno ingaggiare dei calciatori. Vedete che si sta non complicando tutto, perché altrimenti sembra un disfattista. Però oggi arrivo e leggo, da stamattina leggo che solo si sta complicando. Colomani frenata, ragazzi, non so cosa dirvi, però insomma la speranza è sempre l'ultima a morire. Invece vi volevo chiedere, visto che ci ho fatto il podcast, che già l'ho messo adesso su 5 minuti fa su Bianconera News, Bremer, voi lo terreste veramente oppure lo cedereste, ma a quale condizione? Perché la clausola è dei 58 milioni, che io non so fino a che punto ci sia un club, seppure estero, disposto a tirarli fuori per un 29enne, per carità, forte, leader, quello che volete, che ha subito nel giro di un anno due interventi chirurgici allo stesso ginocchio. Ben ritrovato a Perinetti Giorgio. Ciao Giorgio.
4: Buonasera.
3: Come stai?
4: Bene, bene, tutta... un po' caldo, soffriamo un po' caldo.
3: Io non so dove tu viva, io sono
4: a... io a Palermo vivo.
3: Mamma mia, mamma mia. Qui a...
4: vabbè, forse c'è più ventilazione di,
3: esatto,
4: di Roma.
3: Di Roma, sicuramente, tu la conosci Roma, quindi non ti devo dire, esatto, non ti devo dire nulla. Allora bene. Giorgio, prima di parlare di Juventus, volevo chiederti un tuo parere ovviamente su questo nuovo corso, chiamiamolo nuovo, se non altro perché c'è un nuovo presidente del corso federale targato Malagò. L'uomo giusto, sì, no, perché?
4: Ma guarda, io prima, quando mi facevano questa domanda, prima delle elezioni, diciamo, no? Ho sempre risposto che in questo caso, essendo le due figure preposte all'elezione, presupposte all'elezione, una figura di alto spessore, quindi non si parla del valore delle persone assolutamente, però dicevo, bisogna pensare più al programma, visto il momento del calcio italiano, che non alle persone, no? Ecco, che sono tutte e due stimabili, tutte e due di grande livello. Oggi che è stato eletto Malagò, veramente penso che tanto è un uomo che ha lo sport nelle vene. Io me lo ricordo ragazzo, io ho lavorato col padre, il padre era il vicepresidente anche della Roma ai tempi di Viola.
3: Sì, sì, esatto.
4: Quindi è stato il mio dirigente, per cui Giovanni l'ho sempre frequentato per quello che poteva essere, insomma, la frequentazione da un direttore e chiaramente la famiglia di un socio. E quindi è stato stato nello sport, poi nello sport ha dimostrato chiaramente di essere di qualità eccelsa, perché quello che ha fatto Malagò, insomma, nello sport. Forse lo abbiamo ben vivo, no? È stato sempre un pieno di successi, quindi questo è molto importante. Poi certo il calcio è un po' insidioso, un po' diverso, un po' forse anche più difficile da gestire, però è anche vero che in questo momento siamo, veramente questo, siamo all'anno zero, se vogliamo, no? Perché lui ha detto una cosa saggia: se un Gravina che aveva il 98% di consenso non è riuscito a effettuare riforme, vuol dire che il compito è completamente gravoso. Quindi il compito, se intende Malagò, è molto gravoso. Però molto... l'uomo ha capacità relazionale, l'uomo pensa che sappia come rivolgersi alla politica, perché io credo che questo sia anche l'anno zero, nel senso del nuovo rapporto che si deve creare tra Federazione della Giocalcio e politica, perché tanti problemi non si possono risolvere senza anche il concorso, l'aiuto, l'intervento della politica. La politica deve tutelare il calcio, perché voi sapete benissimo che il calcio, il fatturato del calcio è come una piccola manovra, no?
3: Sì, certo, certo. È la quarta, quinta industria in Italia alla fine.
4: Allora alla fine bisogna poter rispettare questo per tenerla viva, per tenere, magari chiedere anche che eviti sprechi o che eviti altre cose, ma sicuramente deve essere, insomma, messa nella condizione di girare a pieno regime. Questo sarà un po' il compito, ma il primo. Poi c'è l'aspetto sportivo, che non è meno importante, perché le scelte di Malagò dovrà fare sul piano veramente delle scelte sportive, quindi, come si dice, probabilmente anche un direttore tecnico che sia interlocutore tra la Federazione del Calcio e l'allenatore stesso, e quindi il selezionatore. Insomma, quindi sono scelte delicate, importanti, e sono le prime che Malagò si approccia a fare. Credo che prima veda Bodi e poi nel weekend si mette a lavorare sulla scelta del direttore tecnico e del selezionatore. Quindi, insomma, ha un compito gravoso, ma credo che l'uomo abbia la capacità, esatto, per affrontare il problema.
3: Sono d'accordo con te, le riforme innanzitutto, poi la nazionale è una sorta di ciliegina, ma prima bisogna condire la torta con riforme, eccetera eccetera. Esatto. Tra l'altro, hai detto CT, Conte sembra in pole position, sarebbe l'uomo giusto come ritorno, sarebbe un ritorno ovviamente di Conte.
4: Anche lì tutti e due amici, perché si è parlato di Conte, Mancini e Baldini, sono tutti e tre amici miei. Non vorrei parlare male di nessuno.
3: No, va bene, nel caso in cui...
4: No, male nel senso, certo, tre, certo, caratteristiche diverse, ovviamente. Però due hanno già... Uno è in carica, è stato in carica, insomma, le due partite. Conte e Mancini hanno già fatto l'esperienza da CT, da selezionatori. Hanno tutti e due fatto bene, perché insomma... Andiamo a vedere, Mancini ha vinto l'Europeo. Conte non ha potuto vincere l'Europeo perché a un certo punto si è trovato con due che invece di tirare i rigori giocavano a palline. È riuscito a fermare la Germania, che poi sarebbe diventata campione
3: con una rosa non eccelsa, diciamola tutta.
4: No, ma aveva perso il centrocampo, dico solo questo, De Rossi, Motta e Verratti.
3: Sì, certo.
4: C'era un centrocampo che era l'eccellenza europea. È diventato, con tutto rispetto, tre buonissimi giocatori, mentre erano Parolo, Statuto e Ciaccherini. La differenza c'è abbastanza, no? Tutte e tre insieme, insomma, è chiaro che però lui ha fatto il miracolo di portare la partita ai rigori. Quindi Conte per me è sempre un giocatore di grande impatto, che sa benissimo subito cosa fare, che sa benissimo come trasformare.
3: Ma tu ce l'hai avuto a Siena, Giorgio, per caso?
4: No, io...
3: Perché no? Perché poi è andato quando l'altro c'era...
4: No, io ho portato Conte prima dalla Juventus al Siena come secondo dei decani.
3: Sì.
4: Poi l'ho portato a Bari come primo allenatore.
3: Sì, quello mi ricordo.
4: Poi l'ho portato a Siena a vincere un altro campionato.
3: Insomma, non male.
4: Ho dato le prime possibilità.
3: Diciamo non male. Domani
4: però era predestinato.
3: Sì. Domani, peraltro, a proposito di... politica, Malagò incontrerà proprio il ministro Abodi. Staremo a vedere, dai. Se il compito di Malagò è difficile, per quanto riguarda il discorso Federcalcio, certamente non è semplice quello di Carnevali alla Juventus, perché la situazione la conosciamo tutti, lo sai anche tu, lo vediamo, ci sono difficoltà, eccetera, eccetera. Però, secondo te, tu sei della... sono due correnti di pensiero, no? Qualcuno dice è un ottimo, e sicuramente questo è vero, uno dei migliori dirigenti del calcio italiano, però altri dicono sì, ho capito, però finora nel Sassuolo la Juventus è un altro mondo. Ha fatto bene la Juventus a prendere Carnevali e a mandare via Comolli, aggiungo.
4: Io penso che Comolli è giunto, che era un uomo del mondo del calcio nostro, diciamo che il suo operato, può essere stato sottoposto a critica, ha fatto buone cose, altre molto meno buone, no? Però invece come lì mi sembra un alieno capitato per caso sulla terra, nel senso che non discuto, uomo che con i suoi metodi ha fatto bene da altre parti, ma nella Juve ha portato i metodi dei concetti, innanzitutto quelli degli algoritmi, che sono messo, non sono rispondente alla realtà come quella, sì, delle Juventus, ecco. E quindi no, per quanto riguarda Carnevali bisogna riconoscere, il primo che è un uomo che si è fatto dal basso, ha fatto tante esperienze nel calcio ed è cresciuto gradualmente fino ad arrivare al suo uomo di fiducia di una famiglia più importante d'Italia, quindi se ha avuto questa fiducia vuol dire che la merita, no? Perché ha fatto benissimo al Sassuolo, certo al Sassuolo non devi vincere per forza, devi far guardare i conti, devi come dire, valorizzare i giocatori e quant'altro. Nella Juve poi alla fine devi vincere, però la Juve non può pensare dopo quello che ha venduto le stagioni di non rimettere ordine, capito? Di non pensare alla gestione generale della società, poi certamente deve pensare anche a fare la squadra,
3: esatto.
4: Però credo che un buon manager come chiamano Carnevali si è dimostrato di essere, possa essere sicuramente salvifico e salutare per rimettere la Juventus al posto giusto. Poi è chiaro che ha tante entrature, Carnevali è un uomo di redazione, un uomo che insomma,
3: sì, sì,
4: secondo me per la Juve farà assolutamente bene. Oltretutto, dico questo, la metto per ultima, sono tanti la mettono per prima, ma sarebbe sbagliato, io ho detto no, ma sono fatto da te, un uomo che sembra di la fiducia della famiglia Squinzi, un uomo che se oggi la Juve chiama, ma è anche un uomo che insomma ha lavorato sempre fianco a fianco, comunque è cresciuto nella scia di Marotta, credo.
3: Sì, sì, certo.
4: È sicuramente il miglior dirigente italiano di oggi, quindi questo non può essere casuale, no? Quindi una crescita performante e sicuramente penso per la Juve sarà molto, molto.
3: E a proposito di mercato, insomma, sappiamo la Juventus deve fare tot plus valenze entro la fine di giugno, non ha la disponibilità dei soldi perché non è in Champions League, insomma deve muoversi in un certo modo. Si stanno complicando alcune situazioni, per esempio si parlava di Sorloth qualche giorno fa, ora sembra che chieda troppo l'Atletico Madrid, Colomani sembrava più vicino, pare che oggi si siano frenate. Ci sono queste difficoltà in tutto questo, partendo dall'attacco, c'è un Vlahovic che il 30 giugno sarà libero, a meno che la Juventus non provi a rinnovargli il contratto, ma le richieste almeno di un paio di settimane fa erano molto elevate. Secondo te, siccome si parla di Carnevale che potrebbe provare, tentare di, diciamo così, di mantenerlo, perché poi alla fine per Spalletti sarebbe lui il suo centravanti ideale titolare, tu cosa faresti se tu fossi dirigente della Juventus? Faresti di tutto per tenere Vlahovic?
4: Ma di tutto, c'è sempre, per me è chiaro, tentare tutto il possibile, sì. Fare operazioni che poi stravolgono l'assetto generale della società, anche no. Perché abbiamo fatto il discorso prima, no?
3: Certo.
4: Quindi io credo che il tentativo abbia in testa Giovanni Carambini. Il problema è Vlahovic e le sue impuntature. Vlahovic ha sempre pensato di arrivare a fine contratto senza rinnovare, questa è la verità, convinto di avere lui il suo entourage, che risulta parte del padre piuttosto insomma, massiccio, corposo, e quindi praticamente di arrivare a sfruttare al massimo la situazione dell'essere libero e svincolato. Però io non lo so a questo punto cosa ha in mano veramente Vlahovic, perché poi in mano le squadre turche che riempiono di soldi e ripensa solo ai soldi, andrà il campionato turco se lo gratifica, certo. Non lo so, però se poi in mente di potersi giocare veramente insomma di nuovo delle carte, un ambiente che comunque l'ha sempre stimato, valorizzato e tutto quant'altro, magari c'è ancora margine di recupero, non lo so, questo è molto complicato dirlo, ma sono convinto che tutte e due la riflessione la faranno sia la Juve che il giocatore.
3: Eh sì, l'altro nome è Colomani, Sorlot, Colomani, insomma potrebbero essere dei, perché parecchi dicono ma possiamo ripartire da Colomani, possiamo ripartire da Sorlot. Allora io giustamente, anche se lo lascio di questo discorso che stai facendo tu, ragazzi, bisogna contestualizzare. La Juventus non può prendere Trezeguet del terzo millennio, non può prendere Haaland, non può prendere, faccio i nomi di quelli più, e quindi dovrà cercare di fare anche, non necessità virtù, però cercare di prendere calciatori funzionali.
4: Beh,
3: che non costino
4: tanto. Colomoni è stata nella Juve, quindi la Juve sa perfettamente la potenzialità di Colomoni. Penso sia un ottimo giocatore. Dopo, se non capite, cioè, la risposta a questa domanda tua e a quello che posso fare agli ascoltatori, la do con l'esempio palestra.
3: Mamma mia.
4: Il calcio italiano non si può permettere di fare operazioni, anche se l'Inter era un passo, però poi arriva sempre che ti mette la freccia, perché ci sono, come è stato per Calafiori, come è stato,
3: sì,
4: altri,
3: sì, certo.
4: Noi siamo ormai un campionato che propone giocatori, questa è la verità.
3: È vero, perché
4: quindi
3: non c'è partita.
4: Noi li valorizziamo oppure li prendiamo da qualche paese, li miglioriamo, li facciamo diventare giocatori dal punto di vista tattico, eccetera, eccetera, e poi li dobbiamo perdere perché non riusciamo a reggere la concorrenza di altri. Cosa da fare? È una realtà nella quale bisogna riconoscere. Se noi stiamo a perdere tempo a dire ma come, ci sono realtà, e ripeto, cito proprio l'ultimo esempio, quello di palestra, per dire questo è il problema del calcio di oggi in Italia.
3: Sì,
4: arriva
3: sì.
4: Un altro e ti porta via il giocatore migliore. Perché c'ha più soldi, perché c'ha più appeal, perché
3: gli offre il doppio di quello che può,
4: esatto, allora, non reggi la concorrenza, del resto non puoi pareggiare le offerte, specialmente a livello di
3: ingaggio,
4: perché
3: esatto.
4: Quando tu paghi un giocatore quella cifra, un ragazzo che ha fatto un grande campionato,
3: però
4: non
3: insomma
4: di provincia, però non sei provincia, ha fatto un grande campionato uno, no? E poi dopo gli devi dare quei soldi, praticamente c'è l'effetto
3: sì.
4: domino, quindi la società si rovina e allora non si può
3: sì. La Juventus dovrà cedere qualche, diciamo, pezzo pregiato, chiamiamolo così, no? Allora, fino a qualche settimana fa Bremer, che ha una clausola rescissoria di 58 milioni valida solo per l'estero, sembrava, non dico certo, però insomma sembrava probabile che potesse andare via. Negli ultimi tempi invece pare invece ci sia la possibilità che resti. Tu lo cederesti o non? Al di là poi dell'esigenza, perché magari...
4: Guarda, il problema è un altro. Il problema è che Bremer è sicuramente un ottimo giocatore. Il problema è che Valentino Spalletti forse dice sì, un ottimo giocatore, però se cedendo lui posso prendere qualche altro,
3: esatto.
4: È mercato e potrei fare anche questo sacrificio e trovarne un qualcos'altro. Lì bisogna capire appunto cosa può portarti Bremer e cosa puoi ricevere con quello che trovi di Bremer, quindi un sacrificio che potrebbe essere anche accettato dall'allenatore in ottica di prendere qualcosa che gli può interessare di più.
3: E questo vale anche per i vari Cambiaso, per i vari Thuram, no? Perché tu dici
4: chiaro,
3: ok, cedo questi calciatori, incasso, peraltro farebbe anche delle plusvalenze non indifferenti con gli ultimi due che ho citato, però poi dobbiamo sapere chi prendi, no? Come sostituto per sostituirli, giusto, no? Perché questo è un po' il discorso.
4: Lo so, il resto se bisogna incassare prima di acquistare, ragazzi, è inutile che ci facciamo
3: giriamo la intorno, sempre quello il discorso, sempre quello. E l'ultima, prima di salutarti e ringraziarti come al solito, per il centrocampo la Juventus all'inizio aveva puntato su Bernardo Silva, che poi ha deciso di andare altrove ovviamente. Ora, se tu dovessi fare il nome di un centrocampista, ma non necessariamente uno sconosciutissimo, perché secondo me, Giorgio, bisogna anche cercare qualche calciatore magari poco sponsorizzato che invece poi possa essere funzionale. Mi viene in mente sempre Malen come attaccante in questo caso, cioè anche questo deve essere un po' il lavoro, no? Della squadra di mercato di una società, di cercare qualcuno magari scontento in un club che poi possa
4: Sì, ma sono queste le mosse, del resto vedi poi il nostro campionato. Malen spacca nella Roma, poi fa fatica a giocare 90,
3: certo.
4: Fa la testa, certo. Gioca nell'Aston Villa dal quarto. Cioè, bisogna rendersi conto di questo, giocatori che siano funzionali per noi, per la squadra, e che possano fare il meglio possibile. Forse lo Spalletti sta cercando di McKennie, sicuramente un giocatore che sono tante volte provvidenziale per la Juve, magari Spalletti cerca un giocatore leggermente diverso che appunto possa avere caratteristiche che vanno meglio nel collettivo.
3: Ma un consiglio per gli acquisti puoi darlo tu, se
4: devi. No, ma io non voglio dare.
3: Lo sapevo, io ci ho provato. Ma...
4: cioè, perché mi sembrerebbe di invadere, a me dà fastidio quando non è
3: sì,
4: lo
3: so, lo so.
4: E so che non voglio mai. Nel privato sono sempre disponibile per tutti, sinceramente in pubblico.
3: No, ti capisco.
4: Se ne so più degli altri, non mi va bene.
3: Ti capisco. Questo è un po' più tra... no, personale, insomma. Ma il Palermo, quanti rimpianti?
4: Palermo quest'anno si è trovato nel trovare un ottimo campionato, col punteggio che ha fatto in altri anni si andava in Serie A.
3: Esatto.
4: Però quest'anno ha trovato Monza e Venezia e ha trovato un Frosinone incredibile,
3: sì,
4: che comunque ha meritato certamente quello che ha fatto, e quindi Inzaghi è rimasto un po' al palo, ha sbagliato un po' la partita di Calanzaro nei playoff e questo è stato pagato a livello altissimo. Però io sono convinto, per quello vedo, insomma, per la decisione che ha la proprietà, il City, di portare il Palermo in alto, mi pare che insomma è solo rimandato.
3: Sì, sono sicuro anch'io. Grazie mille Giorgio, buon lavoro, buon tutto, grazie, un abbraccio. Ciao. grazie a Giorgio Perinetti. Eh sì, lui mi ricordavo che ha portato, pensavo al Siena, però con Conte ha avuto a che fare, diciamo così. Ciao Quinti, una domanda, questa la facciamo dopo Daniel, la facciamo dopo a Damiani, visto che è un procuratore, vediamo cosa risponde a Malagò, non per creare polemica, però insomma è una domanda e gliela facciamo. Leonardo da Roma dice: per me rimarranno sia Bremer che David, che non è proprio la stessa cosa. Io su David, ragazzi, non lo so, Leonardo, secondo te perché? Perché magari sarà la seconda punta e ci sarà un centravanti, perché David non è un centravanti il 9. Io quando lo dicevo all'inizio mi scrivevano: no, ma il centravanti quello è, no, il centravanti che intendo io, o meglio diciamo così, il 9 che intendo io è Vlahovic. Però non è perché gli altri non si chiamino Vlahovic e non siano centravanti, perché hanno caratteristiche diverse. David per esempio tutto ha fatto meno che il centravanti quest'anno. Rimane perché secondo te? Non lo so. Secondo me, se la Juventus riesce invece a piazzarlo in un certo modo, secondo me lo cederà, a meno che non riesca a prendere due attaccanti nel caso in cui andasse via Vlahovic, quindi ne prende uno e l'altro magari tiene David, perché vedete che è tutto complicato. Bremer potrebbe rimanere, sì, è vero, vediamo come si evolverà la situazione. È chiaro che se la Juventus, se Bremer ha dato dei segnali qualche settimana fa, quando disse la Juventus non può galleggiare come negli ultimi 6 anni, nel senso che voglio vincere, ma ha ragione, sembrava un messaggio alla società, rinforza la squadra. Non si sapeva ancora se la Juventus potesse fare la Champions League o meno, poi non si è qualificata, addio. E dall'altra parte poteva sembrare che io me ne vado, nel senso che se qui continuiamo a galleggiare io me ne vado. Invece adesso sembra che dal ritiro qualcosa ha detto, dal ritiro poi bisognerebbe stare sul posto, perché facendo l'inviato io lo so benissimo, alcune cose le riportano in maniera diversa alle parole dei calciatori, bisogna cercare di capire quello che ha detto veramente. Però sembra che ci sia questa apertura, sostanzialmente lui a Torino sta bene, questo l'abbiamo capito tutti. È chiaro che gradirebbe vincere, è anzi giusto che sia così, però se la Juventus veramente vuole tenere Bremer dovrà sbrigarsi adesso, prima che scatti questa clausola. Cioè bisogna capire se la Juventus punta a prendere 58 milioni, che secondo me non gli offrirà nessuno, ma è una mia idea, magari qualche club inglese, non lo so, perché 58, ragazzi, per un 29enne che ha avuto questi due interventi, lo dicevamo prima di collegarci con Giorgione Perinetti, ragazzi, non è scontato che ti ridiano 58 milioni, però la Juventus, secondo me, già dovrebbe mettersi d'accordo, al di là che adesso il giocatore sta disputando i mondiali, peraltro non da titolare, vabbè, gli di Grayson, tu vuoi restare? Ok, anche noi siamo d'accordo, appena torni dal mondiale ci sediamo attorno a un tavolo con l'agente ovviamente del calciatore, cancelliamo questa clausola rescissoria, perché se lo vuoi tenere devi rinnovargli il contratto, è chiaro, cancelliamo questa clausola rescissoria, almeno non verrà nessuno a bussare, vediamo il tuo contratto. Tra l'altro, ragazzi, il contratto di Bremer scade nel 2029 e quindi sulla carta potresti rinnovarlo di un anno e allinearlo, come ho scritto anche nel pezzo, a Elditz, McKennie e Locatelli come scadenza, 2030, che sulla carta sarebbero tre intoccabili adesso, no? Sono stati gli unici finora prolungati fino al 2030, quindi evidentemente Spalletti e tutti questi tre li voglio tenere, ok? Poi sapete che le vie del mercato sono infinite, no? E poi gli dovrebbe secondo me ritoccare l'ingaggio, perché lo sapete quanto prende Bremer? Prende 5 milioni, un milione meno di David, perché adesso dopo la frase di Vlahovic che ha detto ma voi, secondo voi io dovrei prendere come David, ormai David è una sorta di confronto quando si va a discutere il contratto, però secondo me non è normale che Bremer prenda meno di David. Quindi magari gli andrebbe ritoccato anche l'ingaggio, però questo dipenderà soprattutto dalla volontà della società. Tra poco, a proposito di agenti, poi gli leggeremo la domanda tua, Daniel, Oscar Damiani, che è stato un ex attaccante molto, molto forte, mi ricordavo, veramente bravo, e cercheremo di capire anche dal suo punto di vista cosa dovrebbe fare la Juventus con alcuni calciatori che ha messo nel mirino e con altri che invece tiene a casa e magari vuole cedere o non vuole cedere. A tra poco.
0: Fuori di Juve.
1: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta.
5: Ciao Andrea da Milano. L'argomento Douglas Luiz è finito vittima di se stesso, perché arriva la Juventus insieme alla calciatrice, la Lehmann mi sembra che si chiami, ecco, erano più occupati a passare il loro tempo sui social, acquistare followers per la loro immagine, che a fare i giocatori professionisti, perché poi nel mondo del calcio bisogna anche fare dei sacrifici, non è tutto oro quello che luccica, bisogna anche impegnarsi, guardate Ronaldo, per stare all'apice, o Messi, devono anche fare dei sacrifici in tutti i sensi, e lui mi sembra che è finito dentro in un vortice del quanto sono bravo, quanto sono bello sui social, ma abbia perso un po' il contatto con quello che è la professionalità del mestiere.
6: Ciao ragazzi, Giovanni da Como. Allora, io penso che attaccanti da 25 gol in su in Italia non vengono, costano troppo, non ce li possiamo permettere nemmeno noi, a meno che Elkan non apra il portafoglio quello vero. Detto ciò, Spalletti avrà chiesto a Carnevali di acquistare più giocatori con una decina di gol per uno, un potenziale di una decina di gol per uno, ma compresi i centrocampisti, perché sennò non andiamo avanti.
7: Ciao ragazzi, Carlo da Torino. L'errore marchiano è stato fatto nell'anno di Thiago Motta. L'anno di Thiago Motta bisognava dare una chance ai giovani potenziali che avevano, perché quei giocatori lì ti costavano un decimo dell'ingaggio dei vari Companies, Douglas Luiz, che hanno reso zero. Cioè, tu hai dato via Barrenechea per 4 speech per lo scambio. Alla fine uno che ha fatto un anno da titolare al Valencia e un anno da titolare al Benfica, e sicuramente in termini di rendimento ti sarebbe stato più utile degli altri due che hai comprato a peso d'oro.
0: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Eccoci, caro Federico Rossi. Caro Federico Rossi, non abbiamo novità, è già un po' troppo negativi siamo stasera. Sembriamo quasi l'emanazione di discreti questa sera, che è sempre negativo, disfattista, mamma mia. Allora, Daniel dice: un saluto dalle isole dell'eterna primavera. Mamma mia, siete sicuri come me che tra 50 anni il calcio non sarà più lo sport più diffuso del pianeta? Daniel da Tenerife, guarda Daniel, ti posso dire la mia: se continuiamo così, probabilmente in Italia non sarà più il primo sport, non lo so, guarda, però io ho capito la tua domanda, che è pertinente, molto pertinente questa domanda, caro Daniel, non lo so, perché ormai è diventato... Cioè, se poi a vedere gli altri sport, poi in Italia soprattutto dominiamo quasi su tutti gli altri sport, ragazzi. Quasi su tutti. Ora, bisognerebbe migliorare molto nel basket, per esempio. Però il volley ormai da una vita si domina. Il tennis non ne parliamo. Addirittura si sono vinte delle partite storiche con il rugby e con il baseball quest'anno, figuriamoci. Boh. Allora, ce l'abbiamo l'ospite, quindi vado a salutare e ringrazio Oscar Damiani. Ciao Oscar.
1: Buonasera, buonasera a voi, i vostri ascoltatori.
0: Come stai?
1: Benissimo, in grande forma.
0: Come sempre,
1: direi. Per tornare a giocare.
0: Con
1: la fantasia.
0: No, stai bene, io lo so. Potresti ancora giocare, secondo me. No. Guarda, io mi ti ricordo.
1: Ripeto, con la fantasia.
0: Vabbè. Allora, caro Oscar, qui parliamo di Juventus, come tu sai, ti volevo chiedere subito questo. Se tu fossi un tifoso della Juventus, in questa situazione della società, con l'arrivo di Carnevali, saresti più tranquillo o più preoccupato rispetto a qualche mese fa?
1: Più tranquillo. Giovanni Carnevali è una persona che stimo molto, ovviamente non è la stessa cosa essere l'amministratore del Sassuolo con la famiglia Squinzi che esserlo della Juventus, dove ovviamente le aspettative sono di un altro livello, no? Però Giovanni ha un'esperienza, ha lavorato con me all'inizio, ha cominciato con me, pensa un po'.
0: Sì.
1: No, quindi ha iniziato bene.
0: Certo.
1: No, Giovanni è una persona molto capace, molto per bene, ha avuto in Marotta anche un maestro, e quindi io penso che Giovanni farà bene. Poi dopo non gioca, non fa il gol, non entra in campo, però la Juve ha una grande storia e quindi questo non si può dimenticare.
0: Questo è vero. Juve che vive un momento delicato, particolare, difficile, diciamola tutta, e quindi sta avendo delle difficoltà sul fronte degli acquisti. Deve sicuramente provare prima a cedere qualche giocatore, però per esempio si stanno un po', non arenando perché è un termine esagerato, però un po' si stanno complicando due trattative che erano iniziate. Mi riferisco a Sorloth e a Colomani. Cioè, quanto è difficile trovare un attaccante, detto che poi parleremo di Vlahovic, però insomma, se ha difficoltà anche a prendere uno dei due, tutte e due, è significativo questo, no?
1: Bisogna partire da un presupposto che una volta l'Italia era un punto d'arrivo dei grandi giocatori.
0: Esatto.
1: Oggi siamo diventati un paese, non dico di seconda categoria perché questo è sbagliato, però Inghilterra, Germania, Francia ci hanno superato e possono pagare ingaggi superiori, l'argent fait la guerre, voglio dire, è inutile nascondere che uno si va alla Juve, va al Milan, va all'Inter per il blasone, no, non è vero, va per il contratto, per chi paga di più. D'accordo, i calciatori sono dei professionisti, questo si può anche capire, però è una situazione che il calcio italiano e la nazionale ne la riprova, è in un momento veramente di grande difficoltà.
0: Sì, grande difficoltà, tu hai detto una di seconda categoria, però insomma quasi. Vedi Palestra per esempio, l'esempio che abbiamo più attuale, Palestra, l'Inter sembrava fosse ormai ad un passo, salvo poi presentarsi una squadra inglese ed offrirgli il doppio, non lo so, boom. Purtroppo
1: è il grande problema che abbiamo, insomma, ecco, sai, una volta magari un calciatore dicevo, già sto in Italia, Milano,
0: sì,
1: Roma,
0: sì,
1: che
0: bella
1: città, l'arte, le mostre, ma non gli frega niente.
0: Lo so.
1: Voglio dire, avere un, ma lo capisco perché sono stato un professionista anch'io, no, e quindi vanno anche perché i campionati in certe nazioni, come dicevamo, Inghilterra, Germania, Francia, sono di altissimo livello, grandi città, giocano le coppe, vanno avanti nelle coppe, le squadre italiane ormai da anni sono non hanno più neanche la possibilità di arrivare a giocarsi
2: giusto agli ottavi quest'anno, l'Atalanta umiliata poi dal Bayern, cioè.
1: Ma insomma, questo fa capire qual è la situazione del calcio italiano. Mi dispiace ovviamente a tutti noi, perché in altri sport siamo sempre protagonisti, nel calcio lo siamo sempre meno, e questo coinvolge anche purtroppo la nazionale.
0: Sì, sei stato un grande attaccante, ti chiedo secco così, la Juventus secondo te dovrebbe fare uno sforzo importante per prolungare il contratto di Vlahovic, che il 30 giugno scadrà?
1: Penso di sì, però ovviamente è tutto a un prezzo, voglio dire. Vlahovic è un ottimo calciatore, un ragazzo che a me piace molto, ha fatto anche molto bene, gol ne fa, però ci sono dei limiti anche alle richieste, insomma, anche per nei confronti di tutti gli altri compagni. Quindi se Vlahovic chiede delle cifre corrette, giuste, a piacere, perché si parte sempre da una cosa: tu in una società devi rimanere perché sei contento.
0: Bravo,
1: non può essere
0: bravo.
1: Solo un fatto economico, perché se tu non solo un fatto economico, e purtroppo i tempi sono cambiati, è un po' così.
0: Eh sì. Poi sulla tre quarti, Spalletti, che l'aveva detto anche nelle ultime giornate, ha chiesto, cioè insomma ha detto, ci manca un trequartista dell'ultimo passaggio eccetera, avrebbe puntato Brahim Diaz, ma forse rimarrà al Real Madrid. Negli ultimi giorni, questa divide un po', no, il popolo bianconero, si sta facendo il nome di Zaniolo. Potrebbe essere un'opzione secondo te giusta per la Juventus?
1: Ma non lo so. Io non amo tra l'altro giocare con trequartista, mi piace di più un calcio con le ali che vanno sul fondo, mettono la palla in mezzo, un trequartista che non fa mai la fase difensiva, non mi piace. Questo è un mio parere personale.
0: Certo.
1: Zaniolo è un ottimo calciatore perché è un ragazzo italiano, ancora giovane, che ha forza, però insomma, bisogna che anche il ragazzo capisca che ci vada volentieri, perché se devi andare tanto per andare, insomma. A me Zaniolo piace, però più di questo non posso dire.
0: E invece io mi ricordo che l'ultima volta che ci siamo sentiti qualche mese fa parlammo di Thuram e tu ne parlasti bene. Se non sbaglio, che l'avevi.
1: Sì, sì, sì,
0: E invece è uno degli elementi che sarebbe, o è, non so quale tempo del verbo usare, sul mercato. Peraltro, aggiungo, e questo è molto significativo, sembra che lo voglia Luis Enrique al Paris Saint Germain. Se la Juventus lo cedesse, rimarresti deluso? Oppure alla fine dici: ok, il bilancio deve prevalere, lo vuole il Paris Saint Germain, ti danno 40 milioni forse, fai una plusvalenza, cioè quale ragione prevarrebbe nel caso?
1: Ma guarda, sai, io ho i figli di Lilian, li ho tenuti in braccio da
0: bambini, so.
1: No, ho un grande rispetto nei confronti del babbo, i ragazzi sono bravi, però ripeto, insomma, uno rimane volentieri, se no vado dove vuole, insomma, ecco. Non è,
0: ma lui in realtà, ti dico la verità, Oscar, non ha chiesto di andare via, attenzione, perché lui vorrebbe invece rimanere alla Juventus.
1: Sì, ma andando a fine contratto, allungando il contratto, perché sai, se va a fine contratto non è che alla Juve gli possa interessare, quindi va considerato anche il problema del suo contratto, che non so quando scade, ma non credo tra un anno, mi pare, quindi anche quello è un problema che va considerato.
0: Ah beh, certo. C'è poi anche la situazione legata al portiere. Ora l'accordo con Dibu Martinez c'è, invece non c'è quello con l'Aston Villa, quindi si fanno nomi possibili alternativi, fermo restando che Di Gregorio diamo per scontato che partirà. Dibu Martinez, visto che Spalletti tra le altre cose ha detto, oltre al discorso tecnico-tattico, questa squadra ha bisogno di leadership, personalità, carattere, lo vedresti bene il campione del mondo argentino in carica?
1: È un ottimo portiere, però secondo me il portiere, bravo che sia, non può essere un leader della squadra, voglio dire. E là è sconfinato sulla sua riga di porta, e non può essere il portiere l'uomo che decide, che ha il carisma per dare un senso e un interesse alla squadra. Quindi io vedrei meglio un centrocampista, un giocatore che in mezzo al campo,
0: certo, che comandi il gioco,
1: che i compagni rispettano, voglio dire. Però il portiere comunque è un ruolo importante, il calciatore, e devo dire che è anche molto bravo, insomma, ecco, non posso dire di no.
0: Certo, poi ci sta parlando delle possibili cessioni eccellenti, Bremer, Cambiaso, lo stesso Thuram. Ecco, tra Cambiaso e Bremer, per esempio, se tu dovessi fare un sacrificio, chi venderesti dei due?
1: Io direi tutti e due, perché se dobbiamo cedere i migliori, poi puoi anche comprare, però, voglio dire, non migliori la squadra.
0: Certo.
1: Bisogna comprare e tenere i migliori, voglio dire, secondo me. Poi dopo ci sono i bilanci, ci sono giocatori che hanno le esigenze, che vogliono guadagnare di più, quindi non è più il mio mondo, voglio dire.
0: Io sono, ti capisco,
1: un po' negli anni, e quindi non voglio neanche dire cosa bisogna fare, perché non sono neanche nelle condizioni di per farlo, insomma, i tempi sono cambiati e così funziona.
0: Però Daniel sicuramente può rispondere, il nostro radioascoltatore che dice: ciao Quinti, una domanda per l'ospite, il loro punto di vista vuole sapere cosa ne pensa del fatto che ormai tutti dicano i procuratori del calcio con le loro commissioni senza limite sono il male e la rovina del calcio.
1: Questa è la palisse, è troppo facile dire le cose scontate. Ma voglio dire, ma la domanda è semplice, la risposta è: ma chi glieli dà ai procuratori questi soldi? Perché glieli dà, voglio dire, glieli danno le società, e quindi non è che li fanno dei regali ai procuratori, cioè se li meritano, se no la società non ha la forza di potersi imporre. Quindi il calcio italiano va male, ma non per i procuratori, ma per le società che non hanno la forza di imporsi anche nei confronti dei procuratori, lo dico contro il mio interesse, certo, voglio dire. Ma se il procuratore diventa protagonista, le società, voglio dire, che non sono al livello.
0: È vero.
1: Proprietà straniere cosa hanno portato nel nostro calcio? Tanti soldi ma poca cultura. La cultura nella vita, nello sport, nell'arte, è fondamentale. L'Italia ha perso la cultura. Le proprietà americane cosa ne sanno loro del nostro calcio? Cosa ne sanno?
0: Questa sera hai fatto un intervento. Hai ragione. Stai facendo un intervento nostalgico.
1: Mandate un messaggio al mio amico Giovanni Malagò.
0: Infatti adesso l'ultima domanda è proprio su questo, prima di salutarti e ovviamente ringraziarti. Ripeto, questo intervento lo voglio connotare come un po' nostalgico, ma ti capisco, Oscar. Anch'io lo sono un po'.
1: Ma io non sono nostalgico. Sono coerente con quello come stanno le cose, voglio dire. Io sono 50 anni che sono nel mondo del calcio, ma abbiamo peggiorato, non abbiamo migliorato la situazione, basta vedere la nazionale, voglio dire, i risultati sono a dimostrarlo, voglio dire. Non so quanti anni sono che non andiamo in mondiale.
0: Per tre volte consecutive, te lo dico io.
1: Non voglio neanche ricordare.
0: Tre volte, ma io aggiungo anche
1: Ma io non sono, attenzione, io non critico per dire Damiani ormai una certa età, ma io lo dico per il bene del calcio, per il bene dello sport che mi ha dato tanto, voglio dire, non è che lo dico perché così, tanto per fare delle critiche, no? Io spero e mi auguro che il calcio italiano si rilanci. Stiamo andando bene in tanti altri sport, questa è una domanda da porci, perché negli altri sport andiamo bene e nel calcio le cose non funzionano?
0: L'ho detto prima, bravo, l'ho detto, dominiamo proprio negli altri sport, detto prima. Domanda finale,
1: non eravamo sentiti.
0: No, infatti non ci siamo messi d'accordo. Domanda finale, appunto, Malagò, nuovo presidente federale, secondo te l'uomo giusto? E poi, visto ha detto il mio amico Malagò, se tu gli dovessi scrivere due righe oppure un X ex Twitter, la prima cosa da fare che gli consiglieresti per provare a rimettere in moto, diciamo così, il calcio italiano? Intanto, se secondo te è l'uomo giusto, e poi cosa gli diresti? Caro Giovanni, la prima cosa da fare è questa.
1: Ti stimo molto, sei una persona di altissimo livello, ha avuto successo non nello sport ma nella vita, perché è stato un grande imprenditore e quindi io credo e mi auguro che possa rilanciare il calcio italiano. Io ricette non ne ho, in bocca al lupo Giovanni.
0: Però insomma, secondo te, allora dai, una o due cose da fare subito?
1: No, non lo so, non lo so, non lo so francamente. Giovanni è una persona, Giovanni Malagò è una persona di altissimo livello, che stimo molto, ripeto, e sono convinto che saprà trovare le giuste, la strada giusta per migliorare questo calcio che francamente negli ultimi tempi non ci ha dato molte soddisfazioni. Non lo so, i vivai, gli stranieri, no, non lo so francamente.
0: Però
1: non
0: qualcosa bisogna fare, certo.
1: Qualcosa bisogna fare, ma avessi la ricetta forse glielo direi.
0: Comunque se andrò,
1: ma non ce l'ho.
0: Se andrò al prossimo, che poi sarebbe il primo Consiglio Federale, io te lo saluto, perché lo conosco. Dico, ti saluta Oscar Damiani, che però non ti dà consigli, ti fa un in bocca al lupo senza darti consigli.
1: Non ne ha bisogno.
0: Oscar, grazie mille.
1: Sono in gamba.
0: Lo so.
1: Va bene.
0: Oscar,
1: grazie a voi.
0: Grazie a te, un abbraccio. Grazie. Grazie Oscar Damiani, grazie mille. Allora, Angelo da Frosinone, ciao Quintiliano, con l'avvento di Malagò, vabbè, insomma lo scrive un po' così per prenderlo in giro, non è cambiato nulla, chi ha fatto il calendario e gli orari, giocare alle 18 ad agosto a Frosinone a 40 gradi è una mazzata. Angelo da Frosinone, Angelo scusami, ma chi ha fatto i calendari, Malagò ancora non c'era, come fa a dire non è cambiato nulla se ancora questo deve iniziare? I calendari sono stati fatti prima della nomina, dell'elezione del nuovo presidente, quindi stai fuori, insomma sto messaggio diciamo che non è giusto, ecco. Allora, clausola a parte, se il calciatore vuole trasferirsi, se dice di no il calciatore rimane, ma non sarà il caso di Bremer, Mimmo. Ah, se dice no il calciatore rimane, infatti Mimmo è chiaro. È chiaro se il calciatore vuole o non vuole, ecco perché ti dico, secondo me la dovrebbero togliere nel caso in cui la Juventus, è chiaro che se la Juventus decide di tenere Bremer, si mettono d'accordo, ok teniamo Bremer, la clausola la devi togliere e dire ok Gleason ti scade nel 2029 il contratto, rinnoviamo fino al 2030, almeno ti mettiamo in linea con gli altri contratti dei cosiddetti intoccabili, chiamiamoli così, dai, il Diz, McKennie e Locatelli. Dico intoccabili perché gli è stato prolungato il contratto, poi magari domani li vendono tutti, estremizzo il concetto. Dice, sì, ho capito, però io prendo 5 milioni netti l'anno, senza dirgli come ha fatto Vlahovic, e Davide ne prende 6, sicuramente gli ritoccherebbero anche l'ingaggio, questo sì Mimmo, è chiaro che se il giocatore dice di no è no, è ovvio. Buonasera Quinti, sono Sergio dalla Tuscania, buonasera Sergio. Il lavoro che deve fare il Carnevale è ancora più difficile di quanto noi tifosi possiamo pensare, secondo me ci vorrà pazienza e tanta fiducia, poi alla fine del mercato faremo più chiarezza aspettando il responso del campo, fino alla fine, lo so. Dobbiamo aspettare, chiaro, la fine del mercato, che però sarà complicato, ragazzi. Lo stiamo vedendo con questi... Ragazzi, ma Colomani sembrava non a un passo, perché però Colomani ci siamo, perché l'altro giorno, quando gli ho, tra virgolette, rubato questa frase, che poi hanno ripreso tutti, di Carnevali, con la scusa di farmi una foto con lui lì all'assemblea federale, eravamo io e lui, gli ho detto ma Colomani è in pole position per l'attacco, stiamo lavorando, evidentemente stanno lavorando, ma caro Sergio la situazione per esempio è difficile, quindi ecco perché ti dico aspettiamo la fine, ma dobbiamo metterci in testa che questo sarà un mercato difficile, forse, guarda che ti dico Sergio, come hai scritto tu, più difficile di quanto potessimo pensare, sia tifosi, noi addetti ai lavori, giornalisti. Io spero che insomma non per Carnevali, che probabilmente aveva già in mente le difficoltà, le criticità di agire nella situazione in cui versa la Juventus attualmente, mi riferisco a quella economico-finanziaria, non che la Juventus stia fallendo eccetera, ma proprio per la politica che sta facendo, attenzione, ricordiamolo, che altrimenti se no sembra che la Juventus stia a meno 200 di perdita, lo scorso bilancio, quello chiuso al 30 giugno 2026, meno 58, però la Juventus si era data una scadenza entro il 2026-2027, voglio andare in pareggio, adesso senza la Champions League mi pare di capire che slitterà di un anno questo obiettivo, e quindi devi badare a questo discorso qui. Vai Fede.
3: Ciao Quintiliano, io Marco da Palermo, insomma, volevo dire una cosa riguardo, sentivo dire di Zaniolo, ora sì. Senza offesa per Zaniolo è un talento, è molto bravo sicuramente, però mi sembra che l'unica squadra in cui ha reso senza andare poi alla fine a litigare è stata l'Udinese, quindi ha fatto un campionato all'Udinese. Mettiamoci anche che costerà tanto, fisicamente spesso si fa pure male, non lo so, cioè, dico, è l'ideale per la Juve, io non sono prevenuto, anzi a me piace Zaniolo come giocatore, ma io andrei su altri profili, grazie, un abbraccio,
0: però, alla fine. Grazie a te, un abbraccio da Palermo che, come ha detto il direttore Perinetti, è caldo, ovviamente ci mancherebbe altro, come al solito direi. Però dovete fare dei nomi alternativi. Però su Zaniolo ti dico, non si sta più infortunando come prima, è vero all'Udinese, ma non sarà che forse questo ragazzo sta maturando? Io non voglio avere eccessiva fiducia in Zaniolo, non voglio sponsorizzare Zaniolo, ma sempre contestualizzando il discorso legato quindi alla situazione della Juventus, alle possibilità di poter agire sul fronte acquisti, se Brahim Diaz, hai puntato Brahim Diaz, non riesce a prendere, un'alternativa la devi trovare, se l'allenatore ti ha chiesto, come ha chiesto un trequartista centrale, però lui può fare tutto. Io, per me, io, se non ci sono altre possibilità, prendere qualcuno di migliore, io lo prenderei, perché altrimenti voi dite non lo prenderei, però mi dovete fare i nomi dei possibili sostituti, vogliamo così, vogliamo dire così, e fatelo, perché per capire anche come, diciamo così, come nota di confronto, se vogliamo dirla tutta. Siamo giunti all'ultimo break, quindi direi che possiamo dare la palla, la parola, la linea a Federico Rossi.
4: Fuori di Juve.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Caro Federico Rossi, ti scrivo così mi distraggo un po'. Oggi è il compleanno di Gatti, ragazzi. Facciamogli gli auguri a Gattone. Vi dico la sincera verità: se la Juventus succede Gatti, a me dispiace. Mi dispiacerebbe proprio se lo cedesse, perché non, per me può essere un ottimo calciatore. Ha ricevuto tanti messaggi, ha detto: ringrazio tutti, sono veramente emozionato, ma con cuore vi ringrazio, ha detto. Ecco qua, il discorso. Poi Spalletti sogna Lobotka, il Napoli fissa il prezzo, la trattativa De Laurentiis ovviamente è complicata. Ecco, Lobotka è uno che prenderei, ragazzi, se vogliamo prendere un regista come Dio comanda, per dirlo alla Dino Zoffa, vai Fede.
1: Ciao Lorenzo di Macerata, una domanda: se i giocatori rimangono quelli dello scorso anno, perché tanto a quanto sembra, a meno che non ci siano nuovi sviluppi, novità, rimangono quelli perché non ci abbiamo possibilità di comprare nessuno, con Spalletti che l'anno scorso non ha fatto più giocare nessuno di questi giocatori, ha scelto 11 giocatori, gli altri non sono più entrati a parte qualche spezzone. Ma come possiamo pensare di anche arrivare quarti, secondo me? Perché con i giocatori attuali e con Spalletti sarà veramente complicato. Io, secondo me, l'unica strada, opzione possibile è cambiare allenatore, se i giocatori non si possono cambiare, e sembra che i giocatori non si possono cambiare. Secondo me l'unica strada era quella, perché forse questi giocatori con un allenatore nuovo, inutile dire Antonio Conte, perché tanto poi viene detto che è impossibile, però con giocatori, con allenatori nuovi, forse questi giocatori potrebbero rendere un po' di più. Che ne pensate?
0: Non lo so, nuovi bisogna capire sempre il livello. Poi quando diciamo giocatori nuovi, si spera, si presume, anzi credo che siano sempre dietro indicazione dell'allenatore. Ora non nei nomi specifici, se si riesce a avere il nome ok, ma nella tipologia di calciatore, perché poi tanto già ne devi cedere diversi, tanti ne devi cedere, quindi ne verranno alcuni nuovi, però bisogna capire sempre per nuovi cose, cioè nuovi altri calciatori, ma funzionali sicuramente al gioco del tecnico. Questo è il discorso, perché poi io non credo che

0: lasciamo stare, meritocrazia proprio a go-go. E sicuramente il concetto iniziale di Superlega non era meritocratica. Poi la formula che stesero con i vari campionati di platino, d'oro e d'argento aveva già più le fattezze di una lega vera e propria. Poi insomma l'accordo Florentino, cioè, sono sfilati tutti quanti, la Juventus è stata costretta a sfilarsi, il Barcellona si è sfilato, il Real Madrid si è sfilato ma in combutta con Seferin, sta organizzando piattaforme per eccetera eccetera, quindi si sono trovati comunque un accordo per caderne comunque quanti in piedi, la Superlega decade. Ma quello che diceva Allegri, lo diciamo sempre, lui si buttò su quello perché disse: tra poco io ho fatto il salto, sono andato a prendere Ronaldo, il migliore che c'è al mondo, e l'ho portato qua, ho costruito infrastrutture, ho costruito tutto, ci stiamo avvicinando il più possibile al fatturato dei top club che però sono anni luce lontano da noi, e sono qui a predicare nel deserto di una Serie A retrograda con stadi degli anni 80. Svegliatevi, no, buttiamo giù la Superlega, apposti, ok, tutto bene, guardate che tra 4-5 anni l'ultima della Premier si viene a prendere i migliori giocatori,
1: infatti non solo quella che retrocede. Allora, due cose. Sì, Adam, grazie anche alla tua sottolineatura dagli Stati Uniti, ce lo diceva anche ieri Matteo, dice: qui in America il mondiale sta avendo molto successo, stadi pieni nonostante prezzi, successo in TV, gli intervalli sono fischiatissimi, ma la faccia tosta di Infantino è felice lo stesso.
0: Ma sì, certo, ma quello è felice, allora è felice.
1: Ragazzi,
0: ma lui dei fischi se ne frega zero,
1: ne frega,
0: dei giocatori che si possono far male se ne frega zero,
1: ma cosa
0: della
1: frega?
0: Qualità del gioco se ne frega zero. Quello che gli interessa a lui è che gli stadi sono pieni, come dici tu, che le televisioni vendono e che tutti gli spot che passano in un tempo in più, perché una cosa è tra il primo e il secondo tempo, adesso è tra la prima e la seconda parte del primo tempo, tra la prima e la seconda parte del secondo tempo e tra la prima, certo, tra l'intervallo tra il primo e il secondo tempo, pensa quanti spot
1: infatti
0: passano in più.
1: Infatti Maurizio ci chiede: ma adesso la pausa borraccia ci sarà anche in campionato?
0: Ma
1: allora,
0: no,
1: ci sarà il cooling break, anche
0: sì,
1: perché ripeto,
0: sì,
1: far giocare Frosinone e Juventus il 23 agosto 18:30 per me è da pazzi, è veramente da pazzi, perché se piove di quel che tona, si dice a Livorno, se le temperature sono queste, quelle che stiamo vivendo, alle 18:30 non riesce a entrare in campo che già grondi di sudore. Però, e questo è il calcio, no, del popolo, di Simonelli e dell'altro fenomeno, quindi faranno i cooling break, ma occhio, a parte che in Italia secondo me difficilmente potrebbe passare una cosa del genere, magari i fenomeni Simonelli e De Sierpi, sai che c'è? Ora faccio la pausa pubblicitaria durante le partite.
0: Certo,
1: guardate che quella secondo me è un proprio, quella dell'Aircam, no, dei fenomeni,
0: sì,
1: da Zone, da dove l'hanno mutuata? Dal mondiale per club. È il mondiale per club che ha detto: vabbè, mettiamo la telecamera all'arbitro. Io quindi, caro Maurizio, purtroppo non mi meraviglio più di niente e di nulla. Dopodiché l'ultima cosa che hanno in mano i tifosi è la gestione, cioè dicevo, a me questo calcio non mi piace, non mi abbono alle televisioni, non vado allo stadio, e è l'unica forma di protesta, perché tanto i signori lì che ci governano dal punto di vista sportivo, di quello che è l'interesse del Maurizio e della situazione non gliene frega niente.
0: No,
1: allora
0: no.
1: Maurizio ha detto a te perché hai mandato questo ottimo messaggio,
0: certo,
1: non
0: certo
1: gliene frega niente. Non gliene frega niente.
0: No, assolutamente. Per cui prendono i guadagni, tutto a posto. Ma lo stesso concetto di giocare alle 18 è per una questione di diritti TV in Italia. Quindi...
1: ma infatti giochi 18:30 a Frosinone il 23 agosto.
0: Ragazzi,
1: perché
0: va,
1: se mettono tutte le partite
0: per
1: alle 20:40
0: o lo fate perché si devono incassare din din? Siamo sempre
1: il casino
0: là.
1: Che hanno fatto la penultima giornata di campionato.
0: Certo,
1: l'hai dimenticato.
0: Certo, certo.
1: Siamo
0: certo,
1: male
0: certo,
1: a questa gente
0: certo,
1: qua.
0: Certo, certo. E non riusciremo più.
1: No. A meno che si ribelli l'utente, il tifoso, a quel punto, ma è impossibile.
0: Lo so, però sai, era impossibile anche che Lazio e Torino tenessero vuoti gli stati per quasi tutta la stagione, era impensabile, prima diceva, beh, sarà una protesta, finisce una, due partite, si sono fatto tutto l'anno, magari qualcuno comincia a prendere l'esempio.
1: Vero. Però Vincenzo, senza togliere niente a nessuno, Lazio e Torino spostano,
0: sì,
1: l'1 virgola.
0: Lo so, però sto dicendo, intanto loro,
1: no,
0: che avevano pagato l'abbonamento,
1: fatto, certo,
0: l'hanno bruciato e via. Il giorno che la gente si incavola, per non dire un'altra parola davvero, e comincia a dire: signori, io me ne sto, la domenica vado a mangiare fuori con la mia famiglia, non mi interessa più niente.
1: È quello.
0: È là che muore definitivamente il giocatore. Là vedete come ci vengono a prendere. Là
1: quella protesta fatta dai ragazzi delle curve fuori dall'hotel dove c'erano le votazioni per la federazione, purtroppo è una goccia.

0: goccia nell'acqua, ne è una goccia nel mare, perché erano 20. Ci fossero state 20.000 persone lì fuori, forse qualcosina lì sarebbe arrivato. Ma tanto l'abbonamento alle televisioni si fanno, agli stadi si fanno, perché siamo innamorati. E quindi prego.
1: No, volevo rispondere a Domenico da Milano. Sì. Nico Paz costa 80 milioni e devi vedere sempre se te lo danno. Capisco che tu dici, vabbè, vendo con Sesao. Intanto li devi vendere, perché non stanno arrivando offerte, i giocatori della Juve.
0: Prima
1: dobbiamo tornare lì. Allora, se io ho un'offerta, per esempio, mi arriva l'offerta per Conceição 40 milioni, offerta per Bremer 40 milioni, offerta per Cambiasso 40 milioni, offerta per Turambo 45 milioni. Ecco che tu metti un gruzzoletto e puoi fare dei ragionamenti, sempre restando però nei budget. E Nico Paz, diciamo, come eventuale ingaggio rientrerebbe anche, perché quanto prende? 3, 2, quanto prende? Non è che prende cifre
0: non
1: blu.
0: So, ma...
1: Quindi se tu gli fai un contratto a 3 anni, a 4, però devi andare a pagare al Real Madrid 80 milioni, e quindi non è proprio una cosa così immediata e facile.
0: No, Marco dice una cosa sensatissima, perché Marco dice 249 sì, sì, milioni in un anno ai procuratori, non
1: e 22 alla Lega Pro.
0: Del calcio sia le pause, 3 minuti le telecamere. Hai ragione, Marco. Questo, guarda, è un tema che ci porterebbe molto lontano. Faccio un paragone che ci può stare fino a un certo punto, ma l'ho visto proprio o ieri o l'altro ieri. Guardavo le cifre spese dai club di serie A di basket per i procuratori. Non sono nemmeno, non si avvicinano nemmeno del 5-10% a quello che utilizzano i procuratori nel calcio. Sono cose che soltanto nel calcio funzionano così. Lì bisognerebbe scardinare un altro sistema. Ma vagliela a dire a questi personaggi, vagliela a dire, comandano loro. Marco, comandano loro, hanno il calcio in mano. Il problema però è delle società che gliel'hanno permesso, perché, e noi lo ricordiamo sempre con affetto, ma il buon Mino Raiola teneva, si può dire, per gli attributi anche Andrea Agnelli.
1: Sì,
0: lo possiamo dire?
1: Sì, sì, assolutamente. Ma lui aveva una scuderia importante, dei migliori, e decideva lui.
0: Sono state le società che hanno permesso ai procuratori di entrare nel tempio.
1: Guarda, la prima
0: e profanare
1: che si oppose, ma da sola non facevi
0: il
1: niente,
0: Milan.
1: Fu il Milan, con Donnarumma, e disse ok, tutto a posto, va via, prendo Maignan, e cadde in piedi poi in quella circostanza lì, per non sottostare a quelle che erano le manovre di Mino Raiola. Non so se era ancora in vita all'epoca, quando
0: era ancora in vita.
1: Che poi ripartì dopo. Però poi una sola squadra, è sempre quello il discorso, una sola tifoseria che lascia uno stadio vuoto non serve a niente, una sola squadra che si oppone ai procuratori non serve a niente, le proteste che funzionano sono quelle che cambiano le cose, gli status sono quelle fatte di massa.
0: Grazie, ma giusto per farvi l'esempio più idiota e più banale, ma secondo voi è normale che Juric continui a trovare panchine? Punto, cioè, ed è proprio l'apice, no? La punta banale dell'iceberg. Andiamo più giù, prego.
2: Ciao, sono Michele da Gugliasco. Con tutti quei soldi che abbiamo sperperato fino a quest'anno, avremmo non una squadra, avremmo una signora squadra che
0: lotterebbe
2: per tutto, scudetto, Champions League e Coppa Italia. Invece no, abbiamo sperperato i soldi, abbiamo comprato giocatori che non stanno né in cielo né in terra, e adesso non riusciamo a liberarci. Ciao.
0: Sì, è vero. Tra l'altro ha ragionissimo anche Davide a Roccasecca, che dice: volevo solo dire che Frosinone è tra le città più calde d'Italia, con la concentrazione di smog tra le più importanti del nostro paese. Grazie a tutti. Sì, infatti Davide. Invece Alessandro, io te lo dico per l'ultima volta, ma lo dico a te e poi lo dico anche agli altri, perché evidentemente a volte davvero non riuscite a capire. Troppe chiacchiere, niente fumo, il canapi, la cassaforte, altrimenti vendi. Io qui veramente
1: mi arrendo,
0: alzo le mani.
1: Uno non può fare nemmeno 10 ore di trasmissione a spiegare sempre la stessa cosa.
0: Esatto, ecco, poi vedi, Alessandro, mi dispiace dirtelo, ma per farti capire che se fuori apri la cassaforte come con Higuain. Allora io ti do un consiglio, Alessandro, visto che magari noi non siamo bravi a spiegarti. C'è l'intelligenza artificiale che oggi è fantastica. Te li chiedi, perché la Juve, anzi, perché Elkan
1: non può... Ma l'abbiamo spiegato
0: in maniera più chiara noi. siamo scemi.
1: Lo e non riusciamo a spiegare. Allora,
0: Vincenzo, sono come quelli che oggi mi ha detto il direttore, continuano a chiedere perché noi non facciamo più di 3 minuti di cronaca durante colpo di tacco. L'abbiamo spiegato 1 miliardo di volte, ma c'è evidentemente chi non capisce, o magari non siamo noi che non ci facciamo spiegare. Che non ci facciamo. Quindi, siccome Alessandro, noi non riusciamo a spiegare i paletti del fair play finanziario, non ci riusciamo, è più forte di noi. Ecco, vai sull'intelligenza artificiale e chiedi, forse ti riuscirà a spiegare. Mentre volevo dire una cosa all'amico, mi sembra, l'ho visto prima il messaggio, devo andare a recuperare, Francesco Dannardò mi pare, eccolo qua, lui dice quelli che col senno di poi sono sempre pronti a rinfacciare le virgole a chi necessariamente deve esporsi, come in questo caso noi, io non li sopporto. Vedi Francesco, fa parte del nostro, io ti ringrazio di questo messaggio, fa parte del nostro mestiere, lo dico sempre, noi abbiamo, siamo dei privilegiati, siamo dei fortunati perché abbiamo fatto della nostra passione un lavoro, tra queste però c'è il fatto di doversi esporre perché tutti i giorni siamo in onda. Poi è facile un anno dopo dire ah ma te Santarelli Marangia hai detto, sì. È il mestiere più facile del mondo, ma su questo siamo corazzati e siamo
1: abituati.
0: Senti, però ti ringrazio di questo.
1: Giustamente Calcio e Finanza faceva riflettere anche sul fatto che queste date che sono venute fuori, tranne quelle chiaramente di agosto della Serie A, sono totalmente al buio perché non si hanno ancora le partite di Europa League e Champions League che, ma devono essere incastrate.
0: No, queste sono prima?
1: Ci sono,
0: forse ce n'è una, forse il quarto turno,
1: il quarto turno è al buio, quindi potrebbe cambiare il quarto turno con l'Inter che è l'unica che giocherà sicuramente di lunedì, quindi il quarto turno potrebbe
0: però
1: cambiare,
0: però è uno perché l'incastro è sul quarto turno,
1: esattamente quindi questo lo ribadiamo.
0: Bravo Fabrizio, è Marangio che deve aprire la cassaforte, mica Eckhart. Bravo Fabrizio,
1: ci trovate le pulci dentro.
0: Senti Marangio, cioè abbiamo tanti messaggi, ovviamente tanti
1: butto una cosa lì. Cosa ne pensi di questa voce venuta fuori, sì, secondo cui Lorenzo, dialogando poi con la Aston Villa, ha detto vuoi Tammy Abrams eventualmente?
0: Ma dove l'hai detto?
1: No, se ne è parlato oggi. 28 milioni. A te piaceva comunque.
0: A me piaceva. Vabbè, andiamo in pausa, va.
1: Pensateci.
0: Tammy Abrams.
1: Torniamo tra poco, tra tempo.
3: Due colori, due voci. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Saranno quelli che sono, però nemmeno arrivano ai livelli per darti Turam per Cambiasso, voglio dire. Poi provocatoriamente glielo direi, vuoi Cambiasso, dammi Turam, loro girano l'angolo in un attimo proprio, perché comunque...
0: Ma sentivo oggi, mentre venivo nella canicola, in una radio, il vice direttore di quel giornale, quello che piace a te.
1: Ah, quello che piace a te.
0: Sì, che giustamente ha detto, ma... magari si prenda Wesley, sai, tutti quelli sono tutti tifosi dell'Inter in quel giornale lì, però io veramente ho l'impressione
1: L'Inter
0: che sì, Wesley è forte,
1: è forte.
0: La Roma non glielo darà mai. Io però ho l'impressione che a Cartolandia adesso quei soldi che hanno messo, diciamo, in preventivo per Palestra non li spendono per un altro esterno, perché un conto oggettivamente è fare un investimento, poi anche lì, se vogliamo dircela tutta, cioè tu vai a dare 50 milioni per un giocatore secondo me fortissimo, ma che però ha un anno alle spalle, ok? Secondo me è fortissimo, tant'è vero che ho sempre rinfacciato allo chef, che per me è un cuoco di una buona trattoria, ma un cuoco, non uno chef, parte io preferisco mangiare nelle trattorie, ma detto questo, lì il grande direttore quante volte l'ho detto, siccome Palestra aveva già fatto vedere qualcosa, diceva: guarda, io te do 56 per questo olandese volante, però mi metti un'opzioncina, poi magari se ne riparla, però mi chiami quando devi vendere. E invece lo chef doveva fare altro. Però credo che sia forte Palestra. Detto questo, per me Cartolandia non investe 50 milioni su un altro esterno.
1: No, secondo me no, però in questo momento devono cambiare problemi loro e devono cambiare totalmente strategie, quindi ti va a prendere Ndoye, ma sai che non è Palestra.
0: O Dodò. Leggo anche Caillodet, che
1: Dodò,
0: è quello della Fiorentina.
1: Pare che ci sia il Napoli con uno scambio con Noah Lang, più soldi che la Fiorentina vorrebbe. Il Napoli comunque c'ha Di Lorenzo, che è ritornato a lungo infortunio, ormai in là negli anni, quindi vorrebbero cambiare così. Caillodet lo devi far tornare, cominciare a tornare.
0: Caillodet la Fiorentina non ha fatto male,
1: No.
0: Io non ci investirei più di 20 milioni, Vincenzo. No. Cioè, è vero che lì il simpaticone allenatore loro gioca comunque con la difesa a 3, 3-5-2, e quindi il quinto a destra diventa fondamentale. E Dumfries a me è sempre piaciuto da morire, sono sincero, mi è sempre piaciuto tanto come giocatore. E Palestra per me era un investimento giusto. Tutti i nomi che leggo, a parte Wesley, che a me piace, c'è anche una bella castagna da fuori, però non valgono quella cifra lì. Però sono problemi, noi abbiamo già tanti
1: abbiamo
0: di problemi.
1: Nostri problemi, cioè,
0: figuriamoci. Su Abraham, Vincenzo, me l'hai detta te questa cosa.
1: Sì,
0: stavo controllando un po'. Lui era al Besiktas, poi è tornato alla Aston Villa, ha fatto 2 gol in 12 presenze, soltanto lui da titolare. A Roma a me non dispiaceva, sono sincero. Anche perché ha tutte le caratteristiche fondamentalmente di un attaccante moderno, no? È fisico, ha un buon controllo di palla, fa salire la squadra, però mi sembra un altro che si sta piano piano perdendo. Se lo rimetti in sesto, Vincenzo, al posto di Openda lo prendo. Al posto di Openda, ti ho detto,
1: Al posto di Openda, ovviamente, ma intanto devi cercare di vendere Openda o darlo in prestito o capire quello che si può fare, e siamo sempre lì, devi vendere per comprare, e mancano ancora le offerte per adesso, ma siamo ancora col mercato che deve aprirsi. Io e che neanche i sondaggi sono stati molto, sai comunque il Chelsea certo voleva Calesta, se l'è venuto a prendere Cambiasso,
0: come
1: sanno
0: fece
1: che
0: il Liverpool con Leoni,
1: esatto. Cambiasso ce l'hai lì perché la Juventus ha fatto capire che lo vuole vendere, timide domande ma nessuno a fondo.
0: Purtroppo pesa, c'è anche sto maledetto mondiale di mezzo, comunque, certo. Perché non è che si ferma il mondo, però è chiaro che è un po' rallenta. Hai ragione, Vincenzo, grandissime offerte non ne sono arrivate. Cioè, chi è che si muove? Il Real Madrid, che mondiale o non mondiale, se lo compra il mondiale fondamentalmente. Le squadre della Premier, come fecero il blitz appunto per Leoni, secondo me poi un po' se ne sono pentiti, è stato sfortunato, si è rotto il crociato, però insomma anche lì, no, un giocatore alla prima stagione li vai a dare 40 milioni, mi sembra l'hanno pagato. Si muove la Premier, ci sono queste schermaglie in Liga, ma questo ti fa capire che noi siamo la periferia.
1: È quello. Senti, ma stasera ti guardi Scozia-Brasile per nonna Baiana?
0: Cosa faccio io?
1: Ti guardi Scozia-Brasile per nonna Baiana?
0: Chi è nonna Baiana?
1: Come questa veggente che ha detto che durante Scozia-Brasile, l'ho detto a inizio mondiale.
0: Chi? Nonna Baiana?
1: Sì, che ha detto che praticamente, non so se si pronuncia così, però dovrebbe essere più o meno così, ha detto che praticamente durante Scozia-Brasile arriveranno gli alieni e rapiranno Vinicius Junior e Neymar. Quindi stasera c'è.
0: Cioè,
1: è vero, stasera, ci sono anche le immagini.
0: Ma te diretta nonna Baiana!
1: Ci sono anche le immagini, guarda. Sì. Queste sono le immagini del rapimento che ci sarà, con un po' di perplessità da parte del pubblico che guarderanno disperati questa situazione. Giocatori che scappano in campo, polizia che subentra.
0: E l'ha detto nonna Baiana.
1: Sì, ha detto, ma lo disse da tempo. Ha detto: io ho fatto 2 volte lo stesso sogno, io sono una premonitrice. Durante Scozia e Brasile verranno rapiti dagli alieni Vinicius Junior e Neymar. Pensa che Neymar, forse per questo non gioca, diciamo. Però...
0: due simpaticoni poi sì. Se li prendono gli alieni te li rimandano.
1: Ma
0: subito
1: prendetevi David,
0: vai,
1: se si prendono David
0: ora
1: per
0: c'è
1: esempio.
0: Anche nonna Baiana,
1: ma
0: nonna
1: se
0: Baiana.
1: Per esempio si prendessero David, ci risarciscono,
0: sì, come la Macumba che è stata fatta a Cumba,
1: ci risarciscono oppure no?
0: Non oso aprire il messaggio che mi ha appena mandato Fabrizio, perché se ti distrugge su nonna Baiana. Vai.
4: Ciao, buonasera, Asia da Roma.
0: Ciao Ciccio Baiano.
4: Io veramente sono stanca di sentire che si parli male della Juve. Cioè, Malagò, nessuno, giusto voi avete detto qualcosa contro, ma la società dove sta? Cioè, ma veramente, noi siamo attaccati da tutte le parti e la società sta in silenzio. Magari non vi dà pure alla continassa a fargli fare il giro come ha fatto con Gravina.
0: Sì, esatto.
4: Cioè, noi siamo stufi, siamo veramente stufi di questo silenzio. Gli altri fanno le cose e a noi ce la pioppano. No, non mi sembra giusto, non mi sembra proprio giusto. Cioè, ogni volta che si parla la Juve ruba, e basta.
0: Ormai ci ho fatto l'abitudine, sì, cara Asia.
1: Intanto, una triste abitudine.
0: Giustamente Fabrizio dice: se è così, mettiamo la maglia di David al braccio.
1: Eh sì, l'idea è quella lì.
0: L'idea è quella lì, sì. Poi comunque ti dice Ciccio Baiano, più che nonna Baiana. Mm. Ciccio Baiano, Fabri, secondo me bisogna fai una cosa, mi mandi un po' di integratori per il povero Marangio.
1: Io ti sto facendo delle immagini.
0: È parente di lui, sì. Ale Speratico ci chiede giustamente se è parente di lui, sì, assolutamente. Maremma Baiana, scrive Cesare. Te dove le trovi queste notizie?
1: Ma guarda, tu basta, ma sanno i video, ti sto facendo vedere. Ma questa è una chiaroveggente che ha fatto sto sogno due notti di fila.
0: Che hai sognato stanotte, Rossi?
1: Si mangiava la porchetta con le patate. Questo già è più realizzabile, diciamo, tutto sommato.
0: Vai, facciamo le cose serie, proviamoci almeno.
5: Ciao ragazzi, Ale da Civitavecchia. Dalle mie parti c'è una massima che recita così: meglio una brutta verità che una bella bugia. E questo deve essere il mestiere, deve essere la missione di ogni giornalista serio. E voi lo siete e niente, lo sappiamo tutti, penso che chi non ignora queste cose è ignorante, nel senso proprio che ignora la situazione che stiamo vivendo, certe dinamiche di mercato ed economiche.
0: Tu sei troppo buono,
5: andate
0: troppo
5: avanti buono, tranquilli per la vostra strada, noi vi seguiamo tutti i giorni, sempre e comunque fino alla fine.
0: Tu sei troppo buono, ti ringraziamo di questo. Noi non siamo come nonna Baiana, nel senso che non abbiamo
1: che
0: verità, non abbiamo verità,
1: l'ho
0: non
1: fatto
0: abbiamo
1: anche
0: niente.
1: Vedere chi è.
0: E credi, Ale, è difficile anche raccontare un momento così della Juventus. Noi in questo principio d'estate, inizio d'estate, a parte con le temperature, sembra in essere a Copacabana, abbiamo vissuto un momento di entusiasmo, forse è troppo, però un momento di speranza quando Comolli se n'è andato, che poverino lavorava 20 ore al giorno e quindi non poteva stare con la moglie, e capisco, è arrivato Carnevali. Però è normale che è stata, proprio sempre parafrasando il periodo con le temperature, cosa è stata? È stata la classica oasi, no, nel deserto, ci siamo abbeverati per 2-3 giorni a questa notizia, dopodiché poi è tornata la non la normalità, ma la situazione pari pari a quella che era prima. Una cosa però ce la prendiamo, nel senso che noi non abbiamo mai raccontato, a dire la verità, neppure gli altri organi di informazione, che arrivava a Carnevali e la Juve dall'oggi al domani comprava il top del top e poteva fare chissà cosa. Questo noi non l'abbiamo mai raccontato, come non ha mai raccontato nessuno, dobbiamo essere verità. Poi siamo impantanati in questa situazione per tutta una serie di motivi
1: che abbiamo detto, ribadito, eccetera, e quante volte vi abbiamo spiegato che non è questione di tirare fuori i soldi e che bisogna rispettare per palette FP finanziario e che in Europa League hai altri compiti e che già per esempio adesso hai 10 milioni da dover pagare all'UEFA rispettando però che determinati paghetti, altrimenti diventano 20. Noi lo raccontiamo, speriamo di riuscire quantomeno a informare, a dirvi tutto alla maggior parte di voi. Poi se qualcuno non lo riesce a capire o magari semplicemente non ha mai sentito le trasmissioni, la sente adesso, non possiamo nemmeno ripetere
0: sempre
1: la stessa cosa,
0: anche
1: diciamo.
0: Perché voglio dire anche un'altra cosa molto onesta, Vincenzo, siamo un po' in difficoltà anche noi.
1: Ieri dicevi anche una cosa importante, diciamocelo, non per parlare di quelli là per forza, però tu dicevi la storia delle mollichine, ok? L'Inter avrebbe proposto a Palestra un ingaggio da 2,5-3.
0: Bravissimo,
1: Bravo. Da 2.5-3, perché anche loro, che comunque i soldi del campionato vinto l'hanno presi, i soldi della Champions li prenderanno,
0: hanno fatto due finali di Champions,
1: due finali di Champions così, ultimi... però loro quello possono offrire. Arriva il Chelsea, offre 6, ciao. Immaginate noi già è tanto che comunque tu al Dibu Martinez hai trovato un accordo per 5 milioni.
0: Appunto.
1: Hai fatto uno sforzo importante.
0: Ma non hai quei 10 milioni non oggi per il Aston Villa, altrimenti avevi chiuso.
1: Perché l'ingaggio è la spesa più importante rispetto al cartellino. Cioè,
0: certo.
1: Cartellino lo compri, c'ho il mio giocatore, poi ammortizzo col tempo. Ma ammortizzo su un più facilmente su un ingaggio più basso. Se devo ammortizzare su 5 milioni, comunque le spese che ho, 5 lui, 6 lui, 6 lui, 6 lui, 6, cominciano a diventare tante. Il monte ingaggi salta, sale e comincia a essere l'Avienza, il club che c'ha il monte ingaggi più alto della Serie A. Se non hai risultati, occhio dell'UEFA, provvedimenti, buchi in bilancio, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Perché? Io onestamente anche qua, perché poi come diceva l'amico prima Francesco Dannardò, uno dice le cose poi ti aspettano al varco, ma ripeto, fa parte del nostro lavoro. Io confermo quei tre step che mi ero dato, quindi 30 giugno, dove speravo e spero che almeno due uscite ci siano, 13 luglio, dove speravo, ma comincio a perdere le speranze, che alla Continassa si presentasse, no fisicamente, ma comunque con le firme per un attaccante e un portiere, e agosto, quindi inizio del mese di agosto, dove inizia il campionato, ma dove un minimo di struttura della squadra speravo ci fosse. Questi sono gli step che io mi sono fatto mentalmente, ma capisco oggi che intanto il primo e forse anche il secondo verranno disattesi, perché oggi noi una cessione bisogna farla, Vincenzo, forse quella più facile a fare entro il 30 giugno è Miretti, ma Miretti non ti sposta nemmeno il 3%, milioni. Non ti sposta niente, però forse la faremo, perché poi c'è anche un altro problema, ragazzi, che ora sembra sempre di vedere i problemi e basta, ma non dimentichiamoci, anche se giustamente ce lo vogliamo dimenticare, che noi in questo momento abbiamo una rosa di oltre 30 giocatori, perché ritorna pure Fabri, Arthur, ritorna Douglas Luiz, ritorna Rugani, al momento ritorna anche Nico Gonzalez, ritornano, mettili insieme a quelle che... e sono 30? Forse di più. Quindi anche...
1: e non sono 30 di livello, come tu dici, il Chelsea c'ha 60 giocatori, esatto. Ma c'ha 60 giocatori di livello.
0: O comunque ce ne avrà 40 di livello,
1: ma
0: e 20.
1: Soprattutto ho 8 portieri di livello,
0: esatto.
1: Li vendo se li voglio vendere facilmente. La Juventus ha 30 giocatori, 28 dei quali non si vogliono nemmeno prendere, ma manca in Serie B, quindi è difficile questo. E non è una situazione che possiamo ascrivere a Carnevali, è una situazione che Carnevali ha ereditato e deve risolvere,
0: che a sua volta, e qui voglio essere onesto con tutti, che a sua volta Comon Lee ha ereditato da Giuntoli, e che a sua volta Giuntoli ha ereditato dalle gestioni precedenti, quindi questo io glielo devo dare, ma c'è una differenza però sostanziale, che Giuntoli c'aveva, o non so se si usa ancora, forse ce l'ha ancora Piccari, il libretto dell'assegni. Piccari c'ha il libretto dell'assegni, grande Marco, il libretto dell'assegni ce l'aveva. Comon Lee ce l'ha avuto a metà quel libretto dell'assegno, cioè, guarda, sì, e l'ha sprecato. Carnevali e c'ha la ricaricabile di Marangio al momento,
1: di Quintiliano, peggio ancora,
0: ma diciamo di la tua, dai,
1: diciamo, no, sì. La era Caritas,
0: no, lui, no, perché Quintiliano c'ha da quella dei punti,
1: i punti
0: del supermercato,
1: ah,
0: sì,
1: okay,
0: del supermercato.
1: La tessera punti,
0: c'ha quella, c'ha la ricaricabile
1: che può ricaricare con le cessioni, che devi essere bravo a fare. E perché cedere è più complicato che acquistare?
0: Perché
1: allora io posso anche dire: oh, vendo Douglas Luiz al Pisa per 2 milioni
0: in Serie B, sì.
1: Pisa 2 milioni, cioè, li trova, me lo prendo, e gli pago anche io l'80% dell'ingaggio.
0: Ma questo accadrà,
1: e lo vendo,
0: dai.
1: Io devo vendere Douglas Luiz o tutti gli altri che voglio vendere per fare cassa, non andare in minusvalenza, e per fare questo, ragazzi, è complicato.
0: Ma tu vedrai, tu vedi. Sì, Tiziano, sono d'accordo. Nico può essere rilanciato. Vediamo, è chiaro che Nico Gonzalez, dico l'amico Tiziano a Milano.
1: Ma potrebbe essere rilanciato pure Douglas Luiz, come dice Fabio. Però
0: no,
1: tutti possono essere rilanciati.
0: Secondo me, su quelli che purtroppo... puoi lavorare su Nico Gonzalez. Forse, forse, forse. Però quello che ti hai detto, Vincenzo, da dunque il mondiale finisce il 19 luglio, dal 20 luglio vedrai che Di Gregorio dice: guarda, è il Besiktas, richiama, si promuove in prestito e mi paghi anche il 50% di ingaggio. La Juve sarà costretta a farlo. Cabal, noi abbiamo anche Cabal. Cabal. Che faccio? Lo vuole la Fiorentina in prestito soltanto per liberarti numericamente.
1: Non solo, però tu c'hai il problema vero, quello che vi diciamo sempre, sono gli ingaggi.
0: Lo so.
1: Perché hai degli ingaggi che se vuoi dare in prestito Cabal alla Fiorentina, la Fiorentina dice: ok, devi pagarmi parte dell'ingaggio.
0: Certo.
1: E quindi tu risolvi il 2% del problema.
0: Arthur non lo puoi prestare.
1: Sarai costretto a darlo gratis dal cartellino quando avresti potuto incassare 7 milioni dalla Gremio, che hai fatto incazzare perché gli hai chiesto 10 milioni.
0: E lì però
1: c'è l'errore di chi c'era prima, certo.
0: Perché l'hanno rinnovato pur di ridarlo in prestito. Quindi vedete che negli anni si sono sommate queste macerie, poi erano più o meno fumanti. Oggi io credo che siano un po' meno fumanti rispetto, oddio, sono abbastanza fumanti ancora, però devi cercare piano piano di toglierle queste macerie, e finché non te le togli diventa difficile.
1: Tant'è che si potrebbe rischiare, tra virgolette, di dover trattenere molti di questi, sperare in una stagione di rilancio.
0: Esatto, che è quello che poi scriverà Fabrizio, no?
1: Okay. Di rilanciare quello. Questi giocatori e dargli mercato. L'obiettivo di Carnevale e della Juventus invece è quello di, per alcuni di loro, rilanciarli sì, ma in prestito, per esempio Openda, in una squadra medio-bassa inglese che rappresenta comunque il top.
0: Magari fa 20 gol, ti risiedi al tavolino e lo vendi l'anno prossimo.
1: O magari arriva il Chelsea di turno e dice: oh, mi è piaciuto, ha giocato contro di me, è forte, lo prendo. Vanno dalla Juve quanto vuoi, però per come è finita la stagione scorsa, dobbiamo sperare che fanno un buon mondiale, come lo sta facendo, diceva giustamente Fabio, McKennie. E Max Rossi anche ricordava che se continua a fare un mondiale così potrebbe essere magari un oggetto di mercato che tu hai saggiamente rinnovato prima, quindi poi magari ti viene la super offerta per McKennie, paradossalmente.
0: E a quel punto la prendi in considerazione. Guarda, Marco da Prato, la tua riflessione è assolutamente corretta. Dice: da persone obiettive come siete, un plauso a questa Atalanta va fatto. In questi anni la società italiana più organizzata e presente al periodo storico che viviamo. Sì, aggiungo solo una cosa, Marco, in questa riflessione corretta: che è più facile farlo quando sei all'Atalanta. Tu fossi la Juve, Cartolandia, lo stesso Milan, che stai avendo un periodo di follia, è un pochino più difficile. In fondo a loro nessuno li chiede di vincere. Hanno vinto Europa League. Per me potevano in questi anni provare ad alzare un po' l'asticella anche in campionato, non so se non ci sono riusciti o non l'hanno voluto fare, però sicuramente è una gestione. Ragazzi, pensate soltanto a Palestra e Koopmeiners, hanno preso più di 100 milioni con due giocatori. Lukman però era forte, Koopmeiners pensavamo lo fosse, poi abbiamo visto che roba era. Però è vero, si sono mossi molto bene, sono stati bravi, hanno rifatto lo stadio, quindi sì. Quello è stato un po' quello è stato il più grosso scivolone comunicativo di Agnelli. Ti ricordi quando veramente Agnelli ha sbagliato?
1: Lì ha sbagliato, e il karma proprio gli si è rivoltato totalmente contro.
0: Prego.
6: Ragazzi, Ale da Roma, guarda, mi ha messaggiato adesso la nonna Baiana. Ha detto che lei verrà a settembre, se non fino agosto, e si porteranno via gli alieni Openda, David e Koopmeiners, se non riusciamo a venderli, quindi ci pensano loro.
1: Speriamo.
0: Ma Tiziano Dallecco, io l'ho visto giocare Douglas Luiz. Dice: perché Douglas Luiz no? Tu, come tutti noi, non l'hai mai visto giocare alla Juve. Allora, o era nonna Baiana quella che giocava, o io l'ho visto. Penso, ho visto anche dal vivo, perché due volte l'ho beccato dal vivo. Quindi io l'ho visto. Te l'hai visto Douglas Luiz giocare alla Juve?
1: Poco, però devo dire che in quel pochissimo che ha fatto sempre meglio di Koopmeiners. Io questo glielo devo riconoscere.
0: Beh, ho capito, ma...
1: No, lo so, tu dici, però intanto in quel pochissimo che ha fatto, io gli ho visto quel talento che comunque c'è.
0: Sì, però Tiziano non c'è carattere, cioè non c'è, per me è più un problema di testa di questo ragazzo.
1: Sì,
0: qua.
1: Esatto, è che è quello il problema più importante.
0: Io Douglas Luiz nemmeno l'odore
1: ci sono
0: sentire.
1: Dei giocatori, poi, ci sono dei giocatori che hanno una forza mentale talmente forte che li fa sembrare forti. Giocatori che hanno un talento immenso ma con zero forza mentale, che sono inutili. Ecco perché l'aspetto mentale poi è fondamentale molte volte. È lì che cresci, è lì che lavori. Oh, Ronaldo, tornando a Ronaldo. Ferguson un giorno lo vide e disse: ma come sei magrolino. Però secondo me tu c'hai una potenzialità enorme. Secondo me se tu fai una palestra ma fatta bene, continuativa, se ti disciplini, la tecnica ce l'hai, ci metti anche il fisico, diventi più forte al mondo. Lui da quel momento, il suo mentore lo ha seguito, non si è fermato, ancora oggi non si è fermato, guarda, 42 anni che fisico c'ha ed è diventato più forte al mondo. Ma perché? Non è che ti diciamo, l'ha detto Ferguson, non lo fa. Quanti giocatori gli hanno detto: se tu lavori cresci eccetera, poi dopo si sbracano la serata fuori. Lui non ha mai sbagliato nulla nella sua alimentazione, nella gestione della vita, le 8 ore, la crioterapia e tutto quanto il resto. Il talento ce l'aveva, però la forza mentale lo ha fatto diventare più forte al mondo.
0: Poi Tiziano, tornando al ragionamento su Douglas Luiz, che ci sta come ragionamento, è normale che se deve fare di necessità virtù, uno prova pure quello. Sicuramente lo provi più rispetto ad Arthur, non c'è dubbio. Però io onestamente, come questo giocatore che è voluto andare via perché qui non ci stava bene, voleva tornare alla Aston Villa, è tornato in Inghilterra e mi sembra che non si sia più ripreso, non lo so. Poi tecnicamente sicuramente è forte, è molto lento come giocatore, mi aspettavo tanto di più. Però qui se non si ricrea una base mentale di giocatori che hanno fame, che hanno voglia, che si sentono parte di un progetto, che sanno che possono rientrare nella storia della Juventus come lo sono entrati quelli che vinsero il primo scudetto con Antonio Conte, perché gente come Giaccherini, Padoin, tutta questa gente che tutto era meno che fenomeni, però avevano due coglioni così. Così l'ho detta, tutti, forse dovuta anche da allenatore, per carità, però avevano due coglioni così. Io se Douglas Luiz si trasforma in questa roba qua sono felicissimo, ad occhio e croce non ce lo vedo
1: per il momento. No, direi che gli argomenti sono tanti. Restiamo qua, ci facciamo l'ultima mezz'ora insieme.
0: Nonna Baiana che dice?
1: Questi qua che ti mando ogni tanto. Vai, nonna Baiana, attenzione a stasera.
3: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: ho detto che esiste. Io ho fatto vedere nonna Baiana.
1: Parliamo che... di due cose. Intanto, sì, hai visto quel...
0: Non capisco.
1: In che stato ormai è il commentatore della Rai?
0: Sì. Ormai scrive rap.
1: Ormai sclera, scrive rap.
2: Vabbè,
1: se vi piace a voi. E poi,
0: no, non piace a nessuno. No, ma lo ripongo alla Rai. Sì.
1: A proposito di Rai, con Dannuccia,
0: So 17? 7 la prima, 10 la seconda. Vabbè, ragazzi, che vi devo dire?
1: Problemuccio questo, però.
0: Sì, l'affare si ingrossa parecchio, direi.
1: E ti rendi conto che si mette la violenza sulle donne?
0: Sì, a me è quello poi che fa arrabbiare più. Cioè, fa arrabbiare quello per cui è accusato e che evidentemente è vero, visto che ha avuto una condanna. Ma poi l'ipocrisia e il fatto di continuare poi a vivere sui social come se nulla fosse.
1: Proprio di una cosa, Vincenzo, non so per quale motivo, ma mi è capitata una sua comparsata in una televisione locale a Napoli.
0: Sì, immagino quale.
1: Non mi sembra proprio
0: Ho capito, ma secondo
1: e
0: me...
1: onestamente un po'
0: ho capito, però secondo me veramente dopo una roba del genere
1: sì, già il fatto che lo continuano a chiamare, tra l'altro la conduttrice è la donna.
0: No, vabbè, ma tanto anche nonna Baiana ti è piaciuta, te l'ho fatta vedere. Dice la verità?
1: Insomma, proprio nonna non è. Però comunque, vai. Te ti fa male sto carne, malangio?
0: No, io.
3: Boh, certo.
0: Faccio cronaca.
3: Andarsi a prendere Gyökeres piuttosto che Haaland o cose del genere è impossibile. Però io dico che andare di nuovo con la testa addosso al Paris Saint Germain per Colomani e di nuovo trattare sul prezzo perché loro vogliono 40 nonostante un anno in più di età, un anno in meno di contratto. A questo punto è meglio cambiare obiettivo. E io chiedo a voi, cosa ne pensate di Undav, l'attaccante tedesco? Ciao Ivano da Torino.
1: Ciao Ivano, allora è una di quelle idee. Si comincia a parlare eventualmente di idee. Io poi, dopo che ho preso il ciaffone su OpenDA, perché sempre per dirlo prima e poi ritrovarsi dopo, perché parlare dopo è facile, non mi fido più di nessuno. È un'idea, non ha numeri favolosi, non ha numeri particolari, però è un'idea. Vanno sempre poi rapportate al campionato italiano. Ma quando si parla di idee, io penso a questi nomi qua, per esempio. Nel frattempo dico una cosa, che la Gazzetta dello Sport continua a tenere in primo piano la cosa sul Chelsea dalle 14:27. Di solito, ragazzi, e Marangio questo cambia, lo sa, il primo piano si cambia. Loro ce l'hanno dalle 14:27.
0: Hai visto mai che non l'hai letto? Ma te lo spiego anche perché è fatto. Perché chiaramente si comincia a diffondere sui social,
1: certo,
0: questo, allora gli fa comodo, certo, perché sono visualizzazioni, certo, sono soldini.
1: Dalle 14:27 hanno questo primo piano.
0: Quindi vabbè, strategicamente perfetto.
1: Però ecco, per me è un'idea. Queste sono idee, però poi intanto vedere quanto ti chiedono, quanto ti costa, non è un fenomeno. E poi il rapporto, se lo porti in Italia, vediamo come funziona. Io sto diventando un po' come San Tommaso, se non vedo non credo.
0: No, poi ormai, per esempio...
1: Però lo capisco il ragionamento che ha fatto
0: l'amico. No, è il ragionamento giusto, è il ragionamento delle idee. Non potendo andare sul nome blasonato, non potendo andare su quell'attaccante che non potresti prendere economicamente, devi lavorare di idee e andare a prenderti il giocatore che magari è l'idea che si può trasformare in grande occasione, in grande... E che non mi convince nella fattispecie,
1: certo,
0: io
1: ma quel lo capisco.
0: Punto, ma sai perché? Perché secondo me l'insistenza su Colomani nasce dal fatto che comunque Colomani l'hai visto in Italia.
1: Ecco, questo lo credo anch'io.
0: Ha funzionato
1: in quel contesto.
0: Allora tu là ti sei fatto anche ingolosire, dice vedi che questo è forte, e poi magari arriva anche la pressione di Spalletti che ti dice guarda, io sono convinto che questo giocatore lo posso far addirittura crescere ancora di più.
1: Io è questo non lo so, però
0: che può
1: darsi.
0: Lavorare da esterno, da punta centrale, quindi io mi fiderei.
1: Cioè tu dici Spalletti preferisce il già visto al non visto.
0: Sì, poi detto che Spalletti punta anche sul non visto, perché Kim non l'avevamo mai visto e poi ha funzionato.
1: No, ma dico quest'anno
0: sì, magari per azzerare i rischi, visto che comunque il non visto David, il non visto Pendà abbiamo continuato a non vederli. E allora devi cominciare ad andare sul già visto che ha funzionato e che può funzionare ancora meglio. Non è un caso se magari lui, oltre a Colomani, ancora ti dice che se bussasse alla porta Vlahovic, io là lo lascio fuori alla porta, però lui ti continua a dire: prendilo, vedete se certo. Si può fare, ma non per altro, perché comunque io so che ci posso lavorare, che tipo di lavoro posso fare, so l'impatto che ha in Serie A, so come si sa muovere, so che nel mio campionato può funzionare, quindi vado su quello.
1: Sì, Sandro da Venezia, me lo ricordo anch'io perché l'ho visto. Lui dice: ho guardato il docufilm su Zoff, ho notato il servizio appunto di colui che su Italia-Francia finale europea del 2000, dove diceva che tutto il paese incolpava Del Piero per la sconfitta. Buttate la chiave. Sì, sì, infatti è l'unica cosa che stona in quel docufilm. Stona lui e la battuta stupida, secondo me, di De Gregori che fa allo stesso Zoffo, mi sembra, sì. Ci avete rubato la scunetta.
0: Sì, bravo.
1: Sono le due cose che stonano, però devo di più lui, perché lui proprio c'ha un senso di repulsione nei suoi confronti. De Gregorio non è un cantante che mi piace, non mi sta simpatico, però è De Gregorio.
0: Ragazzi, stiamo parlando di un mostro sacro della musica italiana.
1: Un amico dice: andiamo a prendere Mastantuono oppure Camavinga, tanto non sono titolare al Madrid. Sì, e siamo sempre al solito discorso, vero, idee che mi piacciono, però costano. E se te c'hai i soldi, lì era la fantasia di Vincenzo, cioè gli do il Diz e mi vado a scegliere nel parco giocatori.
0: A meno che, visto che la Juventus sta guardando con grande interesse a casa Madrid,
1: ma non solo la Juve, perché appunto loro svendono.
0: Lo so,
1: cioè svendono,
0: però lì c'è il discorso che, per esempio, in Liga loro col cavolo che li lasciano in Liga,
1: no, è vero,
0: e poi
1: è
0: c'è
1: vero,
0: una
1: vero.
0: Guerra in atto, Atletico, Barcellona, Real Madrid, veramente come quasi non mai. La Premier, sì, la Premier i soldi ce li ha, quindi se deve andare lì, il Bellingham della situazione che non è in vendita se lo va a prendere, naturalmente, se deve andare a puntare su qualche giocatore, cioè, quello vero, quello vero.
1: No, pare ci sono due, perché c'è anche il fratello.
0: C'è anche il fratello, sì, però se tu fai un'operazione alla Nico Pazzo con alcuni di loro, cioè nel senso lo prendo intanto in prestito, fissiamo un diritto a determinate condizioni, io su Brahim, Mastantuono e Camavinga, vabbè, Camavinga gli devi portare i soldi naturalmente, oppure in ottica di scambio è una cosa che fare. Quello è un asse che io accenderei se fosse possibile accenderlo, e vorrei che Florentino si mettesse la mano sulla coscienza e si ricordasse, sì, che chi ha pagato è stata la Juve per quella Superlega.
1: Senti, invece,
0: un risarcimento,
1: invece, dai. Valerio, giusto per, ci dice: Rugani, Arthur, Nico, Milik, Openda, Jo Mario, Rui, Cabal. Questi sono solo alcuni dei nomi che Spalletti troverà alla Continassa il 13 luglio. Come si fa a essere ottimisti? Allora, di questi io salvo Milik, che è l'attaccante più forte che abbiamo, ma che non so neppure se si ripresenterà.
0: No, no, no, penso che chiudono il rapporto.
1: Quindi, però, sì, assolutamente, assolutamente vero. Antonio dell'Alzalento dice: ragazzi, ma perché non prendere Pellegrino, giovane di ottime prospettive, con un prezzo ancora abbordabile, e poi affiancare un attaccante più navigato? Che ne pensa? Ne penso che è un'ottima idea, però si torna sempre lì col discorso: mi devi dire chi è la prima punta titolare, perché se è Colomani con Pellegrino, io qualche dubbio ce l'ho. Poi magari funziona, Colomani fa 35 gol, Pellegrino ne fa 15 e vinciamo lo scudetto. Ad oggi, visto che noi ci dobbiamo sbilanciare prima, ti dico che avrei delle perplessità,
0: sì,
1: sinceramente.
0: Sì, onestamente anche io. E invece stamattina, come ti ho raccontato prima privatamente, ho parlato con Michele Tostani su TV, sì, Radio, e gli chiedevo se eventualmente Sorloth e Colomani insieme possono giocare in qualche modo. E lui, che è un tattico molto esperto, molto bravo, conosce molto bene i giocatori, cioè, mi ha raccontato di come siano due giocatori che addirittura possono interscambiarsi, giocare sicuramente insieme, ma interscambiarsi, e questo può essere quell'arma classica di Spalletti che ama, cioè non dare punti di riferimento, ma con giocatori che sanno fare bene i ruoli lì davanti. Calcio famoso liquido, ma la capacità di fare. Ti
1: pure Davide, però da quello che sappiamo, e lo sappiamo al 24 giugno, Vincenzo, quindi può cambiare tutto, cioè se David si muove puoi prendere tipo Sorloth, ma se David non si muove prendi un attaccante e chiudi, eh?
0: Sì, sì.
1: E onestamente Colomani, David, vabbè, dai, andiamo avanti.
0: Oh, intanto si configura lo scenario
1: di chi? Di nonna Bernarda,
0: perché Neymar è convocato e scenderà in campo da titolare, quindi occhio
1: nonna
0: che
1: Bernarda.
0: Neymar fino adesso non ha giocato, guarda, sì, caso quando stasera gioca Scozia e Brasile,
1: senti, me lo levate alle scatole,
0: ma intanto
1: vai,
0: nonna Baiana,
1: ah sì, Bernarda è un'altra cosa. a Gazzetta dello Sport, toglilo sto primo piano, però basta, è dalle 14:27, basta, no, abbiamo capito, dai.
0: Non ha detto l'orario, pensa che stasera allora arrivano gli Alini, rapiscono Neymar e Vinicius Junior,
1: se la Gazzetta dello Sport continua col primo piano, come
0: sì, tutto
1: fa
0: a posto,
1: il Chelsea?
0: Gli Alini, ma il Chelsea si è preso Balestra e non se lo poteva prendere, ditelo anche a nonna Baiana, chiamatelo stregone. Oh, che ce ne frega degli Alini che hanno rapito Neymar e Vinicius Junior.
1: Mamma mia, vai.
2: Ciao ragazzi, premesso che ho goduto per Palestra al Chelsea, perché la Gazzetta dello Sport li dà tutti da loro, poi puntualmente non ne comprano neanche uno. Volevo dirti stamattina, Vincenzo, ti ho ascoltato anche all'altra radio. Sono rimasto un po' scettico quando Lapo parlava delle altre squadre che sforano i bilanci del Real Madrid, City, Chelsea, e ovviamente come se l'Inter avesse sempre i bilanci in regola,
0: sì, sì.
2: E
0: ma
2: non
0: tu
2: avesse
0: capisci che
2: e tutto il resto,
0: se faccio le
2: mi aspettavo che tu almeno qualcosa gli dicessi. Ma sono rimasto un pochino male, però,
0: amico mio, io no,
2: facendo il conduttore,
0: no, più che altro è che conosco Lapo come conoscevo Tancredi, e sapete che Tancredi non gli ho fatta passa una, e poi insomma si è interrotto il rapporto di lavoro con TM Radio, e che a volte Lapo si lascia, e capisco quando posso interagire con lui o quando poi dopo si comincia a aprire un dibattito
1: comunque
0: inutile.
1: Vincenzo, una cosa va detta, loro vivono in un mondo a parte,
0: è quello,
1: cioè gli interisti
0: allora,
1: vivono in un mondo a parte,
0: a volte
1: non ce
0: o gli spieghi, ma sai com'è, quando certe volte ti trovi davanti a delle cose che dici, io qua dovrei, ci vorrebbe un'ora di trasmissione.
1: Non è possibile, perché poi loro sono
0: ascolti,
1: i depositari della verità.
0: Esatto, poi lo no, perché non è vero, no, perché così allora io alle volte dico, vabbè, mancano due minuti.
1: Loro vivono in un mondo a parte che gli viene raccontato, eh?
0: Sì, sì.
1: Lo racconta e viene raccontato. Ma d'altra parte, se tu hai la Gazzetta e lo Sport, non dimentichiamo mai che il direttore editoriale da Zon è grandissimo tifoso loro, Sport Mediaset lasciamo perdere, per quello che conta Sport Mediaset, poi chi c'è ancora, sto dimenticando qualcuno, insomma hanno le mani ovunque, quindi loro si raccontano fondamentalmente quello che si vogliono sentire dire e poi ci credono, è tutto a posto, quindi loro sono le vittime, loro sono quelli che gli abbiamo rubato gli scudetti, non cambieranno mai. E fare un dibattito con loro
0: è inutile. Beh, a volte è inutile. Allora, io su quello su cui posso a volte dibattere, dibatto, però anche lì poi si arriva un momento in cui devi cambiare argomento, perché altrimenti diventa anche poco elegante in trasmissione e quindi si evita. Qui, come sapete, ci lasciamo andare, diciamo le cose come stanno, e chi interviene interviene a casa nostra, quindi viene ribattuto e ribaltato. Lì,
1: no, lì
0: uno cerca anche di lasciare che poi sia il pubblico a farsi un'idea senza che venga condizionata dal conduttore, che naturalmente non è che gli posso raccontare.
1: Però sarebbe bello in questo, Vincenzo, avere un dibattito un pochino più aperto, cioè cosa che più o meno e sottolineo più o meno avviene con gli altri. Con loro io non ce n'è uno, non ce n'è uno, cioè, ma veramente loro ti dicono che Zhang non veniva per i pezzi di lavoro, loro te lo dicono.
0: Ragazzi, i giornalisti napoletani con cui posso parlare su Tempo Radio sono due, ce ne avevo 10, sono diventati due, perché ci ho litigato con tutti quanti, ma perché è inutile.
1: E con loro però ve ne hai trovati due, trovane due dell'Inter con i quali puoi ragionare.
0: Faccio finire il discorso all'Apo, faccio finta di niente, chiudo. Però non ce ne so, c'è Raffaele Carinella, che è un amico, però
1: sì, diciamo,
0: Raffaele
1: è un interista
0: anomalo, perché comunque uno che ama il calcio, scrive libri sulla Roma, sulla Juve, quindi con lui puoi parlare tranquillamente.
1: Sì.
0: Con gli altri è difficile.
1: Però non è, cioè, Raffaele è uno che di mestiere fa un'altra cosa,
0: è tifosista dell'Inter, però riconosce la storia della Juve, e tant'è che a volte su TMV Radio, quando ne parliamo, arrivano i complimenti da parte dei tifosi della Juve, Raffaele, che dicono che è bello sentire un giornalista che tifa per l'Inter, che però è anche molto equilibrato
1: e
0: saggio.
1: Non me ne viene in mente mezzo, Vincenzo?
0: No, a me viene, ti ripeto, Raffaele, poi basta, faccio fatica, veramente fatico tanto.
1: Vai, Rossi.
0: Nonna Baiana.
1: Ah, che palle sta nonna Baiana.
0: E oggi è il D-Day.
1: Sì.
0: Guarda.
1: Hai rotto le scatole, arrivato. Marangio. Vai.
4: Ciao ragazzi, Antonio da Venturina. Ma il Chelsea per prendere Palestra cosa ha fatto? Ha consultato gli algoritmi. Forza Juve ragazzi.
1: Venturina alle porte della mia Livorno. Sì, ha consultato gli algoritmi. Beh, diciamo che ha fatto quello che avevamo dovuto fare noi 2 anni fa, sinceramente, quando abbiamo regalato quella barca di soldi per l'olandese volante. Vai!
0: Mamma mia, ragazzi, quanti soldi buttati lì. Prendevi 2 giocatori. Prendevi Camavinga, ti prendevi.
1: Prendevi Camavinga. Vincenzo, non mi ci fai ripensare a questa roba.
0: Magari prendi. Giocando col vero Bellingham avrebbe imparato.
1: Colpa anche
5: ciao,
1: nostra.
5: Vincenzo,
1: comunque.
5: Ciao Alessandro, Giuseppe Biancola, siamo orgogliosamente siciliano. Vincenzo, quando tu hai detto che volevi aprire con un argomento particolare, pensavo che volessi aprire con la discussione di Palestra, che ieri sera è stata l'ennesima dimostrazione che tutti gli italiani dovrebbero chiedere scusa al signor Andrea Agnelli, perché con l'avvento della Superlega, quando il Chelsea di turno si presentava con 55, le squadre italiane che percepivano 400 milioni, 350 milioni di partecipazione alla Superlega, ci dicevano all'Atalanta te ne dà 55, io te ne do 70, non è un problema, il ragazzo gliele danno 6, io ce ne do 6 e mezzo. Ma invece tutte le squadre italiane, e vogliono pur far capire che a Milano possono fare il mercato che vogliono, ma hanno le pezze là dietro come noi, perciò, e questa è l'ennesima dimostrazione, perciò magari qualcuno comincia a chiedere scusa ad Andrea Agnelli.
0: Ma non lo faranno mai.
5: Che l'unica cosa che noi abbiamo ottenuto con lui, che ci hanno rovinato la Juve e gli altri ne hanno beneficiato, solo questo. Chiedete scusa a Andrea Agnelli. Ciao, fino alla fine, Giuseppe Bianco da Brescia.
0: Ciao, non lo faranno mai. Perché
1: messaggio perfetto.
0: Sì, sì, sì, ma è quello che noi diciamo, raccontiamo, rilanciamo, ricordiamo, i video che girano. E purtroppo viviamo in un paese in cui c'è una verità chiara per tutti,
1: sì, sì,
0: ma ognuno la interpreta a modo suo.
1: Guarda, per esempio ci scrive l'amico Francesco da Cirale, che dice: ragazzi, l'altra sera era un compleanno e parlando con mio nipote e mio cognato cartonati, a un certo punto mi sono arreso e ho cambiato discorso, hanno neuroni bruciati. E così dice anche Massi da Pisa, dice: lo dite a me, ci dormo tutte le notti con la mia compagna, di calcio non si può parlare, no. Classica interista, e di calcio peraltro non sa niente. Guarda, sono due testimonianze, tra l'altro anche quello di Massi da Pisa, ma perché magari la sua compagna parla per sentito dire, e loro hanno un vocabolario: rubate, rubate, Moratti, rubate, Giuliano, Ronaldo, questo c'hanno.
0: Ma parlate ancora, voi avete rubato la metà degli scudetti, sono rubati gli altri, dobbiamo vedere se fosse stato un campionato corretto, quelli avrebbero vinto di più, quelli di meno, tutto, ma vi piace rubare, vi piace vincere, fare le solite frasi,
1: e
0: ragazzi,
1: non ci esci mai.
0: Non
1: senti,
0: esci
1: ti chiedono
0: mai.
1: Marangio, dimmi. Visto che te Tancredi Palmeri top per sportività,
0: Tancredi è stato un top quando parlavamo di nazionali nel periodo Covid,
1: sì, poi.
0: Che là ci divertivamo a fare un format che era anche molto carino, perché ogni volta metteva una maglia nazionale diversa e raccontavamo le storie. Poi viene fuori la natura del tifo.
1: Ma lui ti dice che non è interista, peraltro.
0: Ci siamo veramente. Però devo dire, questa cosa ci tengo a dirla. Allora, il giovedì c'era l'intervento suo come editorialista e mi contattavano da tutto Mercato Web, che dicevano che Il giovedì alle 11 tutta la redazione si fermava e sentiva l'editoriale, perché si divertivano da morire, perché io non gliene facevo passare una, lui nemmeno, ed era un bellissimo botta e risposta, botta e risposta, botta, che poi finiva con non va bene, che ciao ciao, tutto a posto, così. Quindi era un dibattito anche sano, in cui onestamente io credo che raccontavo le cose più per come stavano, non per come volevo che fossero, quindi più sbilanciato era sicuramente lui. Poi a un certo punto però ci siamo dati uno stop e abbiamo detto ok, basta così, perché no, sennò era veramente complicato.
1: Ennio D'Avezzano dice: buonasera ragazzi, mi dispiace soprattutto per i veri tifosi juventini, ma continuare a seguire ancora questo calcio marcio e da masochisti. Ennio, l'amore ci fa secondo me vedere come sempre le cose in maniera migliore,
0: no,
1: rispetto, cioè, a quelle che
0: sono. Ci fa affidare
1: alla
0: speranza. Quello.
1: Ci fa affidare alla speranza che il calcio sia marcio, malato, è sotto gli occhi di tutti, che sia in mano a persone che lo stanno rovinando, da Infantino a Seferin a venire in giù, è sotto gli occhi di tutti. Poi però è vero anche il contrario, cioè come facciamo a stare senza pallone? Come facciamo a non parlare e amare la nostra Juventus? Come facciamo a non arrabbiarci, incavolarci, gioire per la nostra Juventus? Dopodiché, Ennio, la tua è una riflessione validissima. Purtroppo sta cominciando a valere anche per altri sport, che osi felici in cesso da nessuna parte, però credo che ci siano alcuni sport che qualche valore in più rispetto al calcio ce l'hanno, ma cominciano secondo me a prendere questo maledetto virus. Io per esempio non sono di quelli che crede che per esempio nel mondo del tennis sia tutto rose e fiori, tutto sportivo.
0: Ma voglio essere al basket.
1: Ti ho detto prima,
0: lo so.
1: Anche il basket purtroppo sta prendendo questo virus, quindi laddove circolano
0: fama, soldi, gloria,
1: ecco, non c- il più pulito è quello che c'ha la rogna.
0: Sì, vabbè, ma quello è
1: però il calcio
0: che si ripete.
1: Il calcio sicuramente ha preso una piega che se me l'avessero detto Vincenzo all'inizio 2000, no, non ci avrei creduto. Così no,
0: io lo avrei temuto, però.
1: Beh,
0: l'avrei
1: così
0: temuto. Così no. Però quando che... quei signori dissero: guardate che i veri banditi arrivano ora.
1: Sì, sì, io, allora io parlo accese, a 360 gradi.
0: Sì, capisco, però.
1: È vero, però Vincenzo, oggi il calcio è in mano ai procuratori.
0: Sì,
1: lo diciamo
0: sì,
1: prima.
0: Sì, sì, ma i banditi non sono soltanto, secondo me, appunto, intesi come dirigenti, ma come quelli che condizionano il calcio.
1: Esatto, quindi procuratori in primis.
0: Procuratori, federazioni. Che non controllano
1: FIFA,
0: un minimo
1: UEFA, FIFA,
0: scuole, da tutto, da tutto. E quindi chiaramente, perché è un pozzo dove è proprio il pozzo di petrolio, dove ognuno si vuole prendere la sua parte e ti lasciano poi col terreno secco sotto. Poi se ne vanno e dobbiamo cambiare mondo. Chiamiamo a nonna Baiana e ci facciamo portare

0: l'intesa con il giocatore. Abbiamo citato prima David che riportiamo anche le sue dichiarazioni che ha presentato la scorsa notte dopo la partita del Canada. Ha detto: futuro alla Juve rimarrò, ho un contratto di 5 anni, quindi per quanto mi riguarda sono ancora qui. Per quanto riguarda i gol, ovviamente sono sempre felice quando segno, ma Juventus e Nazionale sono due realtà diverse, con due sistemi differenti. Da attaccante però ogni gol ti dà più fiducia per la partita successiva, questo è il mio atteggiamento attuale. Queste le parole di David, che quindi insomma preannuncia la sua volontà di rimanere alla Juventus, e vedremo quello che succederà, perché come abbiamo analizzato e sottolineato anche negli scorsi giorni, David, essendo arrivato a parametro zero, rappresenta un giocatore facilmente che potrebbe facilmente portare a una plusvalenza, che è quello che a cui sostanzialmente le società calcistiche puntano. Questa era l'ultima notizia di oggi, perché siamo già oltre le 9. Dopo di me vi attende come sempre Claudio Zuliani con la sua rassegna stramba. Io vi ringrazio come al solito per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento come al solito a domattina alle 8, sempre qui su Radio Bianconera.
1: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Due violentissime scosse di terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno colpito il Venezuela, provocando il crollo di edifici nella capitale Caracas. Abbiamo 32 morti e oltre 700 feriti in ospedale. Lo stato più colpito è La Guaira. Ci sono decine di edifici danneggiati. È una vera tragedia, ha detto la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, aggiornando il bilancio delle vittime. Le ha telefonato il ministro Antonio Tajani, esprimendo la solidarietà. L'Italia e l'Europa vi sono vicini, vi aiuteremo, ha detto il vice premier. Verifiche sulle condizioni degli italiani. Le scene di distruzione nella capitale sono terribili. Numerosi edifici sono crollati e l'interruzione delle reti telefoniche ostacola i soccorsi. Chiuso l'aeroporto internazionale, è il terremoto più forte degli ultimi 126 anni.
3: Bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News svela che 500 aerei USA sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. Intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare USA contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni scatenano l'attacco delle opposizioni, che chiedono alla Premier Meloni di chiarire subito in Parlamento. Sorpreso il Ministero della Difesa, che parla di messaggio fallace e chiarisce: sono stati autorizzati solo voli tecnici e logistici come da accordi. Dopo le parole di Rutte interviene anche l'Iran. L'Italia spieghi la sua complicità, ci saranno conseguenze.
4: La cronaca ha una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi, 63 anni, dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko, di 24 anni, e la moglie Katie Andreoni, 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore, in Versilia. L'uomo, ancora armato, è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri.
3: Notte movimentata a Campo Morone, nell'entroterra genovese, per una violenta lite scoppiata all'interno di un appartamento. Tre uomini, probabilmente legati a rapporti familiari, avrebbero avuto un acceso diverbio degenerato con l'utilizzo di coltelli. Nel corso della colluttazione due persone sono

0: precipitate da una finestra finendole il greto del torrente sottostante. Soccorse dal 118 sono state trasportate per accertamenti. Inizialmente si era temuto il peggio, ma avrebbero riportato soltanto contusioni. Un terzo uomo si sarebbe invece barricato prima in una cantina e successivamente in un piano superiore dell'edificio, minacciando di lanciarsi nel vuoto.
1: Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia. Oggi la giornata peggiore con bollino rosso in 17 città. Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. La Protezione Civile regionale siciliana ha pubblicato l'avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido fino alle 24 di oggi. L'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone.
0: Tennis, domani alle 11 in programma il sorteggio di Wimbledon. Yannick Sinner, campione in carica a Churchill Road, guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri 3 italiani, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile.
1: È tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
6: Radio Bianconera, buongiorno, buongiorno. Un po' di esercizio fisico la mattina. Yves da Rogi, il caldo fa malissimo, è sempre più caldo e sempre più gente che sta male. Yves, come va lì a Torino? Dai, su, dai.
7: Si sta scaldando bene. Sì, sì.
6: Che pure i bambini norvegesi gli fanno fare la remata, che spettacolo ragazzi. Vedi come si fa, si va ai mondiali, ci si merita di andare ai mondiali, ci si diverte. Ciao. Arrivate un po' che voi a casa, dai. Anche poi si suda, basta remare, ma che roba, già sudato, basta. Giornatone oggi, eh? Abbiamo Mr. Frank, la Juve vista dalla curva. Mamma mia, campagna abbonamenti, il mercato. Oggi, 20 anni fa, Moratti che voleva lo scudetto e diceva va premiata la squadra pulita, l'Inter, altrimenti andiamo all'estero. Il problema è che gli è andato retta, gli ha veramente dato lo scudetto di cartone. Che spettacolo. Pensa, 20 anni fa, oggi dice sempre le stesse cose. Poi vabbè, ci sarebbero quelle 56 partite giocate da Recoba con un passaporto falso, che dunque ogni partita con un documento falso sono 3 punti in meno. Quindi 56 partite giocate da Recoba per 3 punti sono 168 punti che in 2 anni dovevano togliere all'Inter. Se tanto mi dà tanto andava in Serie B. Credo, No, sono 84 punti all'anno. Così ad occhio, se la matematica non è un'opinione. Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba del 25 giugno 2026. Serve un capitano, il grido di dolore sulla oggi c'è un sacco di gridi di dolore sulla Gazzetta dello Sport. Attenzione, serve un capitano. Il pressing dell'Italia su Maldini. L'ex Milan avrà pieni poteri sul settore tecnico e giovanile. Conte sul tavolo 4 anni per andare al mondiale, ma Conte più di 2 anni non resiste, 3 al massimo alla Juve, ma già al secondo dovrà andare via. Come fa a dare, come fa a dargli un quadriennale Conte? Al secondo va via. Maldini mi dicono che poi non sia uno che proprio lavora tutti i giorni. Ma veniamo al clou del giorno. Dunque, la beffa palestra. Allora, dopo che l'hanno un po' così beccata di sorpresa e quindi beffa beffa, hanno ragionato un attimo e le truppe cammellate subito sono andate all'attacco. Allora, ieri sera è comparso un articolo sulla Gazzetta dello Sport che suonava un po' così. Ma l'Inter ha il bilancio a posto, il Chelsea è indebitato, come fa a comprare palestra? Quindi si sono fatti i problemi economici del Chelsea, così, tanto per gradire. Occhio Chelsea, che quando qua ci si fa gli affari vostri è facile che vi arrivi una penalizzazione, state attenti. Ma poi oggi giù con gli assi, con i jolly, con i pezzi da 90. E allora dopo che Rompipallone stranamente non ha trovato un'ironia giusta su palestra, stamattina la sveglia in prima pagina della Gazzetta dello Sport ci dice questo: la scelta di Marco. A 21 anni dovrebbe pensare al percorso di crescita. È il più forte d'Italia palestra, la nazionale, giocava la Champions League, giocava a San Siro con la famiglia vicino, lui è di Buccinasco a pochi chilometri, poteva diventare una bandiera come Bergomi o Facchetti. E invece, come possono essere i soldi il primo criterio di scelta? Eh già. Andare a Londra, a 1300 chilometri da casa, porca gioia, senza giocare alla Champions League, senza italiani, con il Chelsea che è arrivato decimo in classifica. Come può palestra aver fatto una scelta del genere? Eh già. Non è la prima cosa che mi è venuta a pensare è stata questa qua, non so voi, ma due cose. La prima, quando la Juve era su Calafiori, doveva prendere Calafiori, e l'Arsenal si prendeva Calafiori, c'è stato un movimento di opinione per dire ma Calafiori italiano alla Juve, che è una storia italiana, che ha vinto i mondiali grazie ai suoi giocatori, l'Italia che è una grande, che è la più grande squadra con i più tifosi italiani, avete detto roba del genere? Io no. E poi la seconda cosa che mi è venuta in mente è stata questa qua: ma quando Agnelli insieme a altre 12 squadre, no, perché sembra che la Superlega sia opera di un Agnelli che si è svegliato la mattina, in realtà Real Madrid, Barcellona e Juventus erano le tre promotrici che poi hanno incastrato Inter, Milan, Arsenal, no? Barcellona, Real Madrid. Quindi erano 12 squadre, hanno firmato un contratto, c'era anche l'Inter. Poi il giorno dopo ha detto no, ma non lo so chi l'ha firmata, sai come fanno loro, no? no, ma forse no, non ci siamo capiti bene, il calcio è del popolo, ha ragione i tifosi inglesi. Adesso come fate a lamentarvi delle squadre inglesi? Ha ragione i tifosi inglesi, no? È calcio del popolo. È calcio del popolo del Chelsea. E prende a 60 milioni e 70 chi gli pare, perché se lo può permettere palestra. Che problema c'è? O no? Tu ti lamenti? No.
7: No.
6: Allora. Vinicius, andiamo ai mondiali, dai, Ancelotti vola 3-0, un bel 3-0 alla Scozia, Scozia che ha fatto dei disastri, degli errori difensivi incredibili. Il Brasile è primo in classifica, mentre la Svizzera chiude prima davanti al Canada secondo, che però si qualifica già, è già certo. David prende 6,5 in pagella nonostante non abbia segnato. Ha segnato David, ma è un altro, cioè sono due di David da Canada. Però ha fatto una bella partita anche dal punto di vista difensivo, è stato il più pericoloso dei suoi, 6,5. Klopp dice troppe gare, però è uno show, dai, Norvegia e Giappone sono le sorprese, sì, soprattutto la Norvegia con Rowe. Oltre palestra, l'Inter va avanti, la Gazzetta cerca di dimenticare, vediamo. Dopo la rabbia, il club rilancia. Adesso serve chiudere la trattativa per Solé, per respingere l'assalto dell'Atletico Madrid. Occhio che pure l'Atletico Madrid. E allora scende in campo la bandiera Bergomi e dice accanto alla Premier, occhio, occhio alla Premier. Non è facile imporsi subito. E parte la gufata, il povero palestra già scaricato. Però Califiori si è imposto, o no? Savona si è imposto, o no? Vabbè, Leone è stato infortunato, quindi non ha avuto la possibilità. I nerazzurri erano perfetti per lui, avrebbe fatto un percorso, non la comparsa. Chi ne sai che fa la comparsa? Da quel che mi risulta, Sabbia Alonso l'ha chiamato, gli ha detto: guarda che io ti vedo a destra e a sinistra. È andato via Cucurella, lo spazio c'è, secondo me gioca titolare. Poi può giocare alto a 4 a centrocampo addirittura. Perché gli volete fare la fossa al povero Palestra che appena dopo che ha scelto il Chelsea? Perché è buona gioia. Coppa Italia, via il 9 agosto, Inter Milan in semifinale. Noi dobbiamo giocare col Sassuolo, se vinciamo il quarto di finale ce l'abbiamo a Roma contro la Roma, quindi non benissimo. La Lega anticipa i calendari delle prime 5 giornate, ma ci sono 3 asterischi, quindi adesso ve le dico tutte, però vi do le due buone che sono le prime, perché gli altri c'hanno gli asterischi, quindi perché mi hai fatto il calendario delle 5 giornate che a parte le prime due le altre 3 hanno gli asterischi? Allora, io adesso te la dico, date orario, poi dopo cambia. È partito benissimo questo nuovo corso. Juve, per la fantasia c'è lì. Perché anche Brahim è in salita, allora il talento sul coreano del PSG può essere il piano B. Chiudiamola la Gazzetta dello Sport. Via. Forza. Via. Porta le scatole, dai. Apriamo Tutto Sport. Juve, svilar l'occasione. Attenzione. Che occasione può essere svilar? Ma il miglior portiere del campionato, il miglior giocatore della Roma insieme a Male. Che occasione è? Il portiere della Roma diventa intrigante alternativa a Martinez. Il club giallorosso deve incassare 50 milioni entro il 30 giugno. La Juve è una decina. Con l'offerta giusta, 35-40. Vertice di mercato con Spalletti. Allora, scusa un attimo. Cioè, allora, io faccio un favore alla Roma e compro un portiere a 40 quando sto discutendo di 5 milioni di Vibo Martinez da un mese. E devo incassare anch'io 10 milioni entro il 30 giugno, e invece gli faccio un favore alla Roma, gli risolvo il problema e mi inguaio io. No, fammi capire l'occasione dov'è. L'hai capita tu questa occasione? Io?
7: Sì.
6: Qual è l'occasione? Scusa, spiega.
7: Pagacelo a 30, così noi saldiamo i nostri debiti, tu aumenti i tuoi.
6: No, scusa, no, aspetta un attimo, stai fermo. Guarda che qui siamo noi che dobbiamo pagare alla Roma.
7: Sì, quello ho detto.
6: All'occasione per la Roma, non sì. Per la Juve.
7: No, la Roma ha detto dacci 30, così noi saldiamo i nostri debiti e tu aumenti i tuoi debiti.
6: Grazie. E che occasione è? Mamma mia, il caldo. Anche i bianconeri insediano l'Inter per Curtis Jones del Liverpool. Torna d'attualità lo scambio fra Tesi Cambiaso, certo. Nessun esubero però se ne vuole andare. Ma guarda un po', stanno tutti bene alla Juve. David ha detto 5 anni di contratto, io resto alla Juve. Cioè, ci credo. Becchi sei, quanto becca? 6 milioni. Più, vabbè, il bonus non l'ha mai preso. Però. Tutti devono vendere, ma chi compra? Si domanda nell'editoriale oggi Tutto Sport. Perché se tutti dobbiamo vendere, chi è che compra? Intanto Sinner, avete visto, si allena col giubbotto refrigerante, per abbassare la temperatura corporea. Il calo fisico a Parigi, dice lui, avremmo potuto gestire meglio delle cose. Quali cose? Cosa è successo a Parigi? Ieri l'AFA ha mandato in tilt addirittura l'occhio di falco del tennis. Vabbè, era già successo, ci vuole poco. L'occhio di falco, un attimo che sbarella. Sviluppi in società, torniamo alla Juve, dai, Modesto i saluti, può tornare Tognozzi, anche questa come voce non è una novità. E allora interviene Giuliano a gamba tesa, dice Marco Giuliano, Vlahovic da tenere, ma le regole le fa la Juve, non è sempre stato un esempio per i compagni, ora venga incontro al club. Ma perché volete tutti fare il portafoglio di Vlahovic, fatemi capire. Ma voi nella vostra carriera, vi sareste dimezzati un ingaggio sottoscritto? No, e allora? Adesso pare che Colomuani si stia dimezzando l'ingaggio per lei. Serie A, 50 partite e 5 asterischi. Allora, Fiorentina-Juve, almeno queste sono certe, dai, le prime due. Sì, Fiorentina-Juve. Frosinone-Juve, 23 agosto, che è una domenica alle 18.30, prima giornata di campionato. Poi, seconda giornata di campionato, prima in casa della Juve, Juve-Parma, sabato 29 agosto, 20.45. Poi Milan, Sassuolo, Atalanta, c'è l'asterisco, quindi dipende dalla Champions League, dall'Europa League, dalla Conference League, da tutte le league. Per cui bisogna aspettare. Perché in genere c'era la sosta, stavolta la sosta non c'è, 5 giornate ci giocano di fila, allora va bene, anticipiamo il calendario, poi vediamo, tanto lo cambiamo. Miretti più vicino all'uscita, oltre Bologna, Si è mosso anche Villarreal. Villarreal dove aveva chiuso la carriera Tacchinardi. David guida il gruppo di chi sta troppo bene alla Continassa. Ho un contratto di 5 anni, dice lui, quindi sto alla Juve. 5 e mezzo in pagella, tutto sport non è piaciuto. Dopo questa dichiarazione, 6 e mezzo di là, 5 e mezzo di qua, mica le pagelle sono soggettive. Chiudiamo tutto il fuor, via. Altro giro, altro giornale, forza. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Paz si decide. Vertice a Madrid. Marotta vuole cancellare la delusione per Palestra. L'Inter avanza, il Como ci prova. Octri può spostare su Nico 50 milioni. Eres però ne pretende 60. Oggi il DS del Como, Ludi, vede il Real. Fabrega spera in un rinnovo di prestito. Allora, vi spiego anche questa così. Il Como ha il Real che se vuole si riporta a 10 milioni a casa Paz. Una volta che il Real si porta a casa 10 milioni a casa Paz, lo mette sul mercato e altro che 50-60, lo vende di più. Alternativa B, il Como non si sa come riesce a strappare ancora un anno di prestito dal Real, mettendosi d'accordo in qualche modo. L'alternativa C, cioè Marotta che vai con 50 milioni e porta a casa Paz, non esiste. È la suggestione dei giornali per dire che sì, vabbè, però sì, ha perso Palestra, ma meglio Paz. Ma non è così, funziona così. Non funziona così. Intanto Aurelio De Laurentiis disegna il nuovo Napoli. Della torna dagli States, attesa l'ufficialità per l'arrivo di Allegri. Lui dice non ne possiamo parlare, quando l'avremo ne potremo parlare. Finché non lo possiamo ufficializzare non ne possiamo parlare. Voci incontrollate dicono di un Allegri che avrebbe garantito De Laurentiis. Firmiamo, annunciamo che se caso faccio causa al Milan. Voci. Jackson e il Milan a proposito, ma Jackson non doveva venire alla Juve, adesso al Milan oggi. Strada libera, in uscita dal Chelsea, prestito. Chelsea te lo dai in prestito, il Chelsea non ha problemi, spende 60 per Palestra, se vuole ti dai in prestito gratuito pure Jackson, che problema c'è? Intanto la Roma dice no a 100 milioni sul Corriere dello Sport Stadio per svilare Wesley, offerte dalla Premier, ma la Roma dice no. E perché la dovrebbe vendere la Juve? Svolta Dybala, rinnovo vicino, come vi abbiamo sempre raccontato noi. Juve braccio di ferro per il Dibu, ma ora la Aston Villa non abbassa il prezzo. 12, la Juve propone 5, no ma con i bonus arrivano a 10, la Aston Villa non abbassa il prezzo. Qui facciamo la telenovela per Dibu Martinez, insieme a Colo, perché da Colo al portiere della Aston Villa Cannavale spinge, Cannavale può spingere finché vuole, ma se non ha a disposizione i dobloni cosa spinge? Spinge un carro vuoto. Che ci siamo persi, quanti rimpianti per l'Italia, scrive il Corriere dello Sport Stadio. La Svizzera è prima, il Canada è avanti con 4 punti, qui David prende 6. La contata di tutti, 6 e mezzo, 5 e mezzo, 6. La Bosnia di Dzeko vede il ripescaggio come terza, da 3-1 al Qatar. Ho capito, la Bosnia di Dzeko ci ha battuto, dai, per gli errori dei nerazzurri, fate venire la ragione, su. Alle 22 la Germania sfida l'Ecuador. Beh, partita imperdibile, prima di andare a letto tutti a guardare Germania-Ecuador. L'editoriale del giorno. Chi spetta la scelta del CT azzurro? Tiri Mancini. Qui è più Mancini, che conta. A Malagò o a Marotta? Come a Marotta? Sarà Malagò, scusa. Ma Marotta è anziano, ascoltato. Primi casi di VAR. Almiron espulso, Bellingham no. Almiron, vi ricordate, mano davanti alla bocca, espulso. Almiron, mani, Bellingham davanti alla bocca, no. Ma è un altro contesto, perché Almiron era chi gli avrà detto, era una situazione tesa in campo, quindi gli avrà detto qualcosa che non si può dire. Mentre Bellingham era lì che chiacchierava, ma scusa, ma se Bellingham sta dicendo cose tranquille, perché si mette la mano davanti alla bocca? Chiedo. Vedi che questa, ma te l'ho detto, ma falla venire in Italia sta roba, voglio vedere il primo mani dalla bocca, perché diventa ancora tutto successo, non è mani davanti alla bocca rosso, è... Mani davanti alla bocca, secondo me ha detto qualcosa che non va rosso. Mani davanti alla bocca, secondo me sono dette cose normali, niente. Ma che ne sai? Spettacolo, ragazzi. Stasera, ragazzi, Juve-Empoli, alle ore 20, la finale a Cesena dell'Under 17. Mi raccomando, tutti attaccati alla TV, chi non può andare ad Empoli. Tempi lunghi per Colomuani, il PSG resiste e vai, altra telenovela. Miretti via libera, la Juve vuole 14 milioni, troppi per il Bologna, e ora oggi tocca alla Fiorentina. Poi saranno troppi per la Fiorentina, toccherà un'altra squadra. Chiudiamo il Corriere dello Sport Stadio. Ma ragazzi, deliri estivi, di grandi virtù una volta. Allora, chiudiamo tutto, apriamo la nostra grande famiglia, andiamo su tuttojuve.com, eccolo qua, tuttojuve.com, con il suo bel primo piano, che è Lobotka oggi, Lobotka Juventus, prendere o lasciare, la strategia bianconera è chiara, Massimo Pavan si è svegliato bello fresco stamattina, e ha detto, oh raga, qui però dobbiamo prendergli un Lobotka a Spalletti, è questo che gli serve, ha ragione. La Juve segue Lobotka, ma non vuole fare follie. Possibile scambio con Gatti oppure accordo a gennaio per prenderlo a parametro zero? Perché, ma ragazzi, però con De Laurentiis di mezzo è un casino, io ve lo dico. La linea bianconera è netta, l'operazione deve essere sostenibile. Lobotka ha grande qualità, ma il suo contratto si avvicina alla scadenza e tra un anno potrebbe liberarsi a zero. Per questo la Juve non vuole presentare offerte fuori mercato. Però dall'altra parte c'è De Laurentiis. Gatti può essere la chiave. In effetti l'ha seguito tante volte il Napoli Gatti. Potremmo intavolare un dimmi quanto mi offri per Gatti che poi io ti dico quanto ti offro per Lobotka. Oppure pazientiamo e a gennaio andiamo all'assalto di un Lobotka che si libererà a parametro zero. Però a gennaio magari potrebbe essere troppo tardi, perché nel frattempo Spalletti potrebbe essere in bilico di classifica senza avere il centrocampista regista. O no? Vedi quante cose che bisogna tenere a mente. Il box nero su bianco è il punto del giorno. Semua Carraro, rivelazioni clamorose. La Juve non vinceva grazie agli arbitri o a Moggi, e c'è tutto il riassunto di quel che è successo in questi vent'anni. Quindi andatevelo a leggere, c'è anche il video correlato se avete voglia. Mentre il virgolettato del giorno, attenzione, è save the date ed eccole qua. Allora, Frosinone, Juve, 23 agosto, 18:30. Juve Parma, 29 agosto 20:45. Poi asteriscate ci sono. Al momento Juve Milan nel 6 settembre alle 20:45, ma l'asterisco. Al momento Sassuolo Juve il 13 settembre alle 20:45, ma c'ha l'asterisco. Al momento Juve Atalanta il 20 settembre alle 18, ma c'ha l'asterisco. Asterisco potrebbe cambiare date e orari. Cioè, noi siamo un paese in bilico, non abbiamo mai una certezza, non c'è niente da fare. Chiudiamo tuttojuve.com, apriamo bianconeranews.it. In questo momento la porta della Juve, Martinez in testa, ma occhio alle sorprese in primo piano. Juve a caccia del portiere per la prossima stagione, Dibu Martinez resta in prima fila, ma si apre uno spiraglio per Svilà. E già abbiamo commentato. L'editoriale del box giallo su nero è a firma di Mirko Nicolino, la calda estate di Carnevali. E molti iniziano già a dire non vorrei essere al suo posto, Al nuovo AD e DG della Juve si chiede subito la luna, ma è tutto fin troppo chiaro. Le difficoltà sono le stesse che aveva Como lì. Ma allora che l'abbiamo cambiato a fa? Abbiamo sempre le stesse difficoltà. Spuntano i primi carnevali out. Ma non ha ancora fatto niente, povero Giovanni. È già out. Non ha fatto niente ancora. Che disastro. Su Calcio e Finanza ci sono soldi da guadagnare facili? C'è qualche idea? Vediamo. Vediamo, la Serie A varia le date orarie al buio, così le coppe possono cambiare il calendario. Coppa Italia ufficiale del tabellone. Sport e Auto, Mediobanca. Serie A non ci dà certezze, big match. Spettatori mondiali, oltre 3 milioni dopo il secondo turno, 99,6 di riempimento degli stadi. Bene, dai, sono contenti, guadagnano un po' di soldini. La Rai sceglie la partita in chiaro del gruppo dei mondiali, ha fatto Svizzera-Canada ieri sera, disastro sia nella presentazione che nel commento, tengo un disastro, la Rai è un disastro. Palestra al Chelsea, l'Atalanta verso gli 800 milioni di plusvalenze nell'era per Cassi, ragazzi, La gente si dimentica, ma quando la Juve è stata condannata, nelle intercettazioni telefoniche c'era per Cassi che diceva parateci se... Cioè, se vedono sta roba qua nel mio bilancio, no, tanta, è brava, fa 800 milioni di plusvalenza, mica da condannare, ci mancherebbe altro. Però, boh, pensavo qualcosa in più. Preziosi, cos'è Preziosi? Nel calcio ho buttato 200 milioni, la Samp dovrebbe essere in C. Ah, voleva farsi amici i cugini di Genova oggi, Preziosi. La Sam doveva essere in Cina, gli ha messa lì. Vendita di San Siro, altar l'udienza sui corsi, sentenza entro 60 giorni. Poi, allora, la vendita di San Siro la mettiamo lì, perché oggi abbiamo troppe robe. Però tenetela presente che prima o poi ne dobbiamo parlare. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
3: Rassegna stampa.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Nelle altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa il turno a punteggio pieno. Vittoria e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco che liquidano Scozia e Haiti, oggi altre 4 gare. In Serie A sfumato l'affare Palestra, con l'esterno pronto a volare a Londra a sponda Chelsea. All'Inter serve un sostituto per la fascia destra, ma quello del talento azzurro non pare l'unico boccone amaro da digerire, perché anche Omar Soulé, da tempo uno dei nomi più quotati nella lista di difensori per rinforzare il reparto dei nerazzurri, sembra essere destinato all'estero dopo essere finito nel mirino dell'Atletico Madrid. La viale della liberazione si sono spinti fino a 20 milioni per il difensore francese a fronte di una richiesta di 25-30. La distanza sembrava colmabile, ma l'impasse delle ultime settimane potrebbe dar modo ai colchoneros di inserirsi nella trattativa. Yannick Sinner è tornato dopo i problemi fisici accusati a Roland Garros e lo ha fatto come meglio non si poteva, ossia vincendo con un doppio 6-3 il match esibizione contro Cameron Norrie all'Arlingham Club di Londra, cornice in cui andrà in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic. A 27 giorni dall'eliminazione nel torneo francese, l'alto attesino ha fatto il suo debutto stagionale sull'erba, testando così le proprie condizioni in vista di Wimbledon. Sensazioni positive per Sinner, che ha detto di sognare l'epilogo di un anno fa. Archiviato il debutto della seconda settimana di Volleyball Nations League a Lubiana, per l'Italia arriva subito un altro esame importante. Oggi alle 16.30 gli azzurri tornano in campo per affrontare l'Ucraina nella seconda uscita della Pool 6. L'Italia si presenta all'appuntamento sloveno dopo aver chiuso la tappa inaugurale di Ottawa con un bilancio di 3 vittorie e una sola sconfitta, raccogliendo successi contro Germania, Turchia e Stati Uniti e cedendo soltanto al tie-break contro la Francia. Lo stadio del nuoto del Foro Italico di Roma accoglie la 62esima edizione del Sette Colli in programma da venerdì a domenica. Una tappa iconica nel calendario mondiale del nuoto, una vera e propria star parade attenderà la 3 giorni romana con tanti campioni del nuoto internazionale. Attesi alcuni tra i principali esponenti del nuoto mondiale, mentre l'Italia schiererà tutte le sue stelle. Insieme agli ori olimpici Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, al campione di tutto Gregorio Paltrinieri, saranno presenti anche Simona Quadarella e i giovani Carlos D'Ambrosio e Sara Curtis, oltre a Benedetta Pilato e Alberto Razzetti. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
3: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Rassegna stampa.
6: attenzione, super attenzione. L'inizio è stato molto difficile per me a causa del mio infortunio, non ho potuto dare il 100% fisicamente, ma domani faremo del nostro meglio per la nostra gente. È la conferenza stampa di Kenan Yildiz prima della partita della Turchia, l'ultima inutile, perché sono eliminati, infatti sono andati all'hotel, c'era vergogna, Montella a casa, dimettetevi tutti, insomma il popolo turco non ha gradito per niente questa eliminazione anticipata dai mondiali. Allora ci hanno provato, cosa hanno fatto? La protesta. Attenzione, c'è il famoso arbitro di Paraguay che ha battuto la Turchia, Ivan Barton, no? Quello che ha buttato fuori Almiron per aver messo la mano davanti alla bocca. Il centrocampista paraguayano Mattias Galarza, quello che ha segnato, durante la balaonda, Barton, l'arbitro, aveva, non so se avete visto questa cosa, aveva perso l'orologio tecnologico mentre cercava di sedare una delle tante risse in una partita molto elettrica. La TV ha mostrato come lo stesso Galarza lo abbia raccolto e si sia allontanato, prima addirittura di indossarlo al polso. Lo avrebbe restituito dopo, ovviamente. Il video è diventato immediatamente virale, generando milioni di visualizzazioni. Ma in Turchia la polemica è andata oltre il semplice meme dei social. Molti hanno sottolineato come Galarza fosse già ammonito in quel momento e come l'arbitro, concentrato sul recupero dell'orologio perduto e distratto dal caos intorno, non abbia preso provvedimenti adeguati. Il centrocampista andava espulso e quindi l'episodio avrebbe inciso sul regolare svolgimento della gara. Stampa turca ci ha rivelato che dietro le quinte la federazione avrebbe addirittura tentato una strada clamorosa. In silenzio, senza rendere pubblica la mossa, avrebbe avviato contatti con la FIFA per verificare la possibilità di chiedere la ripetizione dell'incontro con tanto di avvocati federali in missione. Anche se c'è l'1% di possibilità, hanno detto facciamolo, difendiamo i nostri diritti. Ovviamente la FIFA ha rimandato il mittente, però loro ci hanno provato, loro hanno detto se c'è anche l'1% di possibilità, difendiamo i nostri diritti. Difendiamo i nostri diritti. La chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, che i suoi diritti li difende tutti i giorni. Eccola qua, Enrico Bianconerissimo, buongiorno anche a te. Spero che questa trattativa per Colomoni non diventi lunga ed estenuante come quella che fu per Manuel Locatelli. 3 mesi di attesa. No, vabbè, Enrico, se per quello Colomoni va avanti da un anno e mezzo. Quindi, cioè, da quant'è che parliamo di Colomoni? Non ce la faccio più. Piero da Palermo, ricordiamo cosa diceva Agnelli anni fa, la Premier League si prenderà chiunque, l'aveva detto, e hanno fatto di tutto per affossare Andrea Agnelli, unico ad essere avanti anni luce. Sentiamo un vocale da casa.
9: Buongiorno Claudio, Cristian da Campobasso, e come mai, ciao. Come mai? Adesso non ha scelto la Champions,
6: come
9: il tuo scudetto Milano, come mai, come mai? Consiglio di mercato, l'ho notato più volte. Vai. E per me è un gran prospetto, mi permetto di dirlo perché un po' a calcio ho giocato anche a certi livelli.
6: Sì.
9: Nathan Dylan Saliba, centromediana del Canada, testa alta,
6: sì.
9: Bel piede, bella presenza, lancio. 22 anni, valore di mercato 8 milioni, gioca nell'Anderlecht.
6: 8 milioni,
9: puoi filtrare questa informazione a chi sei tu?
6: Sì, io la faccio filtrare, ma giri a destra o a sinistra? 8 milioni lo dici tu. Non so se l'Anderlecht è d'accordo a vendetelo 8 milioni, dopo che sta anche facendo un buon mondiale. 8 milioni lo dici tu. Scusami se ti do del tu. Ma il mercato non funziona mica così. La partita dell'evento di Sempoli di questa sera, dove viene trasmessa su Sky, Paolo, la fa Sky. Anche Francesco da Calabria vuole sapere l'Under 17 dove si vede Sky. Daniele da Brunico, o Brunico che dir si voglia. Quindi la Roma rifiuta 100 milioni dalla Premier e dovrebbe rendere i favori Carnevali vendendo Svilar per 10? Ma dai, sarà il caldo, sì, infatti. E infatti sarà un po' il caldo, secondo me. Sentiamo un vocale da casa.
10: Ciao Claudio, ciao, buongiorno.
6: Ciao.
10: La cosa bella, sai qual è? Il discorso che facevi
6: tu,
10: che adesso si lamentano che il calcio inglese, che vendendosi la Juve, la FIGC Gravina per la sua poltrona o per fare un favore a Ceferi, e tutti esultavano, si sono venduti il calcio italiano, si sono venduti il sistema del calcio italiano, impoverendolo, come diceva Agnelli. E mo che volete? Addirittura Marotta, il Milan hanno poi firmato quella Superliga lì, per poi fare tre passi indietro. Adesso cosa volete? Adesso state lì col berrettino in mano a vedere se andare a prendere Dodomi, Mie e Cacà. Ah, cioè, capisci che questa gente qui, ma anche adesso, tu che sei del mestiere, Claudio, hanno cambiato tanto per cambiare, ma che ha cambiato in federazione? Per cambiare
6: lo devo spiegare, io te l'ho già raccontato che hanno cambiato tanto per cambiare, ma hanno cambiato niente, sono le stesse facce, le stesse proposte, le stesse problematiche. Nicola scrive: ragazzi, ma come mai altri club, vedi anche big, riescono a scoprire talenti che sono veri fenomeni e poi eventualmente, oltre a trarre beneficio sportivo rivendendoli, hanno benefici economici, e noi da 3 anni l'unico attaccante che abbiamo come obiettivo è quello Muani, oltretutto non riuscendo neanche a prenderlo, siamo scarsi nel settore scouting? No, non c'entra niente il settore scouting con quello Muani, scusami tanto Nicola, il settore scouting nostro ha portato prima Ildiz, adesso Lisina, a zero dal Bayern Monaco, mi sembra che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Il settore scouting della Juve dal punto di vista di giovani, per esempio calciatori sconosciuti, ne ha portati una valanga in next gen che poi sono serviti per il mercato, quindi mi sembra abbia fatto un ottimo lavoro. Negli ultimi 2 anni si è un po' fermato per i motivi che abbiamo raccontato e adesso la Juve cerca un attimo di rifarlo, però ci ha buttato così lì, generico, Nicola. Colomoni lo stiamo seguendo da 1 anno e mezzo perché l'abbiamo visto, da noi ha fatto bene, al prezzo giusto, l'allenatore lo vuole. Molto semplice. Gildo D'Ancona: in genere non mi intrometto nelle questioni altrui, ma oggi una curiosità mi chiedo. Con le finanze al posto e gli incassi dello scudetto della Champions, perché l'Inter non riesce a acquistare Palestra? Non è che ci siano delle questioni nascoste e gli incassi servono a coprire qualcosa che preferirebbero non far sapere? Andrea da Savona: oggi si rinnova l'abbonamento in Sud. Berrettino arrivato, grazie mille. Ringrazio anche Yves, spero si scriva così. Sì, vabbè, Yves lo puoi scrivere come vuoi. Ah, arrivato Andrea Berrettino, molto bene. Vedi, Yves, che le nostre promesse diventano debito. Simone, ma tu come ti scrivi? Con la J, no?
7: No.
6: O con la Y?
7: È un nome francese. Y, Verona, Empoli, Savona.
6: Scusa, se è francese sarà Y, Veronique, Enfant, Siu.
7: E Serge.
6: Simone da Cesena scrive: incredibile reiterarsi delle situazioni. Palestra sembra avere lo stesso trattamento riservato a Inzaghi nel momento delle sue dimissioni. Praticamente non si può dire no alla scuola di Stato. Inoltre abbiamo pure i commercialisti e agenti dei conti che si permettono di mettere in dubbio i conti del Chelsea. Detto da loro poi, che questi anni hanno fatto tanti di quei pastrocchi che la metà basta. Ciliegina sulla torta, Marotta talmente infastidito cancella l'amichevole con l'Atalanta di quest'estate. Ma i bambini che arrabbiati prendono il pallone e se lo portano via. È un po' in effetti. Dai, coraggio, che oggi se ci va bene compriamo domani. Vabbè, ma giù, Joseph. Ma tu ti aspetti, ma te l'abbiamo già spiegato, prima della fine di giugno deve vendere Carnevale. Quindi io sono qua, vi racconto tutto, quando ho una notizia ve la dico, quando ce l'ho, che notizia, non quando è rumors, non quando è voce, non è che tutti i giorni sto a fare i conti di Colomani, di Bomba, leggo i giornali, li commentiamo, ridiamo, quando ci sarà la notizia ve la girerò come notizia, ma in questo momento deve vendere. Cioè, siamo nella fase 2. Fase 1, conoscenza del club, fatta. Fase 2, vendere. Entro il 30 giugno deve vendere. Siamo il 25 giugno, quindi non ti aspettare domani che annunci Colomuani o Dibu Martinez o un altro acquisto. Perché la prima cosa che deve fare è una cessione. Quindi siamo in quella fase lì. Sentiamo un vocale da casa.
11: Ciao Claudio, Gennaro da Castellana Grotta. Innanzitutto complimenti. Ciao. Perché sei, secondo me, insieme a Massimo Zampini, colui che difende in maniera migliore, con più entusiasmo e con più vigore in TV, sui social, la nostra Juventus. A proposito di Zampini, proprio stamattina ho sentito un video che secondo me andrebbe fatto sentire in loop in tutti i luoghi, in tutti i mari, che parla della indignazione che si è scatenata sul caso Palestra. E l'Inter protesta perché dice: ma questi c'hanno troppi soldi, non si riesce a comprare nulla perché arrivano. E giustamente Zampini dice: ma scusate, ma c'è un giornalista che fa una domanda a Inter e Milan che avevano firmato l'accordo con la Superlega e poi la mattina dopo si sono svegliati, ha detto: no, ma scusate, forse ce l'avevamo sbagliato. No, non lo so chi ha firmato, forse ha firmato un altro dirigente, io non ne sapevo niente. Cioè, praticamente avevamo la soluzione per cercare di stare al passo con le inglesi e cos'è successo? Abbiamo deciso di dare addosso ad Agnelli e ora teniamoci questo calcio povero.
12: Te l'abbiamo appena raccontata noi questa vicenda qua. Antonio da Salento, sei poco attento, eh? Antonio da Salento dice: secondo me l'Inter sta facendo uno squadrone, l'anno scorso ha acquistato Lukman, quest'anno Palestra, sembra adesso che sia un pazzo da pazzo, un vero squadrone. Dice: fare un po' di ironia, Antonio da Salento. Massimiliano da Roma, e vai, altro giro, altro nome, dopo quelli di Carne Secchi, De Gea, Vigario, ora è tempo di svilare. Ma per favore, ma non riescono a tirare fuori 10 milioni per Martinez, ma figura se ne spendono 40-50 per svilare, dai. Luca da Genova, per i media c'è chi tratta Nico Paz e Stili Candin, figli e figliastri. Questo non l'ho capito, Luca. Sentiamo un vocale da casa.
13: Buongiorno Claudio, io la mia puntata sulla Norvegia l'ho fatta. Speriamo bene. Se si vince, bene per tutti. Grande Yves, numero uno. Antonio da Maranello, forza Juve.
12: Ma anche Antonio da Maranello. Ma cosa stai facendo? Ma Yves, cosa stai combinando? Ma perché spendi tutto il tuo stipendio per avere i vocali a tuo favore? Dai, perché stai facendo questa cosa qua?
7: No, io sto andando sulla fila dell'iter dei vocali, non sto mettendo, non sto neanche ascoltando.
12: No, tu stai corrompendo tutta la chat, è una roba vergognosa, una roba vergognosa. Roby dice: oh, ieri ho rivisto il mio Davide inutile. No, ma non è vero Roby, però scusa, al di là del gol che l'ha segnato l'altro, lui non l'ha segnato ovviamente, però è stato pericoloso, è andato in difesa a recuperare, ha smistato qualche pallone. Ah, tu dici quello lo fa anche la Juve ed è inutile. Terry, vabbè, ma non devi essere contento però, nel caso Roby, non dobbiamo sperare che giochi bene a sto mondiale, o no? Sentiamo un vocale da casa, dai.
14: Buongiorno Giuliani, Stefano, anche
15: Claudio, si è interrotto Roma, così. Se questa cosa delle mani davanti alla bocca arriva in Italia nella Serie A, prepariamoci che il primo giocatore che fa uno starnuto e si mette la mano davanti alla bocca per educazione lo sbattono fuori.
12: Infatti questa secondo me è la più... Non voglio offendere nessuno. Diciamo la più grande genialata delle novità del VAR ai mondiali. Mettiamola così. Questa roba delle mani davanti alla bocca era una roba veramente... Stamattina ho una curiosità, scrive Cecilia. Come te lo spieghi che dopo 20 anni stanno uscendo tutte queste interviste, Carraro, Farsove, e ormai si vogliono mettere a posto la coscienza dopo 20 anni, capisci? Siccome ormai abbiamo fatto talmente tanta campagna noi pubblicitaria quello che è successo, che a parte qualcuno che è gnucco o fa finta di, il mondo ha aperto un po' gli occhi e adesso i personaggi trovano la strada giusta, lo possono dire, capito? Belli freschi, sereni. No vabbè, ma non c'erano partite truccate. No vabbè, ma oggi ma la Juve mica vinceva per gli arbitri. No vabbè, adesso che problema c'è? Adesso lo possiamo dire, vero? C'è chi ci manda dei ventilatori perché fa caldo un po' in tutta Italia. Marco da Crema, grazie al cui enorme archivio siamo in grado di dirgli tutti i giorni, come abbiamo fatto anche stamattina, oggi 20 anni fa, dice: da un articolo del Sole 24 Ore gli italiani a Londra sono circa 250.000, non so, c'è pure mia sorella che vive a Londra, figurati, conosco bene, di cui qualche decina di migliaia sono giovani tra i 20 e i 29 anni. Perché la Gazzetta si preoccupa solo dell'italiano Palestra, che a quanto si legge non avrà una vita di stenti, e tutti gli altri giovani? E del giovane Savona? Pure i giornalisti rosicano. Un Montanelli avrebbe scritto un articolo del genere? Sentiamo un vocale da casa.
16: Ciao, buongiorno Claudio da Silverio. Tenendo presente che comunque ti seguo anche su YouTube, ma se continui a dire queste cose sulle prime pagine dei giornali, prima o poi veramente ti fanno fare una mezza rivoluzione, perché l'ho pensato anch'io stamane quando ho visto quindi la rassegna stampa questa notizia di svirare. Ma come gli viene in mente certa gente a dire cose del genere? Non per dire, per mancare, come dire, per non dare credibilità ai giornali, ma certo le raccontano veramente grandi, cioè veramente incredibili. Poi lasciamo perdere il discorso su palestra degli interisti, che come dicevi te, non ci hanno detto nulla l'anno scorso per Calafiori. È veramente, cioè ormai lo fanno alla luce del giorno, dicono delle sciocchezze alla luce del giorno, non si rende conto nessuno. Vabbè, speriamo bene, via. Buona giornata. Sei un grandissimo.
12: Buona giornata anche a te. Ma su Now in streaming la fanno vedere? Sì, Empoli Juve di stasera alle 20 su Now in streaming la fanno vedere. Nessuna news per Ramazzotti al primo campionato? No, nessuna news, è tutto stand by, anzi, se tanto mi dà tanto, boh, vediamo. Davide da Bologna, sale la temperatura, si fa fatica, io lo dico. Davide da Bologna dice: continuiamo a dimenticarci che nella Juve dei sette. Perché mi scrivi tutto in maiuscolo, Davide? Perché quando mi scrivete tutto in maiuscolo vuol dire che siete arrabbiati. Continuiamo a dimenticarci che nella Juve dei settimi posti avevamo dei campioni, ma la squadra non era completa. Il nostro problema principale è la mancanza di grandi giocatori nei posti più importanti. Questa squadra non è da buttare, è solo da completare. Non abbattiamoci troppo, ma cerchiamo di prendere quello che ci manca. Ho capito, però, Davide, è chiaro che i tuoi colleghi di tifo sono disperati, un po' depressi, perché fa caldo. Non vedono arrivare niente, ma è ovvio che per il momento non arrivi niente. Vedono che nessuno parte, sai, preoccupati. Terry dice: si fa fatica a prendere Martinez, immaginiamo il portiere della Roma, dai, su. Carnevale, la Juve non fa piacere agli amici come quando era Sassuolo. Mentre Davide da Pieve Ligure scrive: rosso per mano davanti alla bocca, quanto sarà quotato in Frosinone Juve? Immagino lo sbadiglio per mancanza di ossigeno. Rosso! Se lo fa uno dei nostri, cosa avrà voluto fare con la mano davanti alla bocca quel giocatore della Juve? A proposito, a parte il classico che fine ha fatto Silenziopoli, quindi l'inchiesta degli arbitri, il prossimo designatore arbitrale quando è che lo annunciamo? Dico, quando è che annunciamo il prossimo designatore arbitrale? Così che Rocchi si è autosospeso, quindi se voi l'inchiesta me la silenziate e la lasciate lì, sospeso. C'è il Vasolini con patate, chi è il prossimo designatore arbitrale? Quando è che me lo annunciate? Che appena esce il nome vedi cosa succede. Luke scrive: è fattuale che noi rispetto alla Francia, ma non solo, siamo parecchio indietro. Allora, facciamoci furbi, sfruttiamo il loro incredibile lavoro scoprendo con uno scouting ben fatto i loro tanti futuri talenti per acquistarli prima che i prezzi salgano e diventino irraggiungibili. Anche perché spesso i giocatori francesi hanno contribuito tanto alla leggenda della Juve. Ecco, Luca dice: prendiamoli quando sono giovani e non li conosce nessuno. Ma ultimamente stiamo andando sulla Germania per quella roba lì, eh? Ildiz, Lissina. Cinzia scrive: io non sono pagata, ma Yves, scritto benissimo tra l'altro, mi piace troppo, soprattutto la sua voce. Fate una bellissima coppia radiofonica, dice Cinzia. Ho capito, però non hai detto che io ti piace, ho detto che ti piace Yves. Yves, ma adesso anche le donne qua, eh? Oh, Cinzia. Stai zitto, fai finta di niente.
7: Sempre.
12: Sì, tu fai il fu, tu non me la racconti mica giusta. Fammi sentire un vocale da casa, dai.
17: Buongiorno Claudio, c'è poco da gioire sulla trattativa di Foresta. Questo ci spiega come il nostro calcio sia un calcio, certo, che dietro a tutti i campionati, a tutte le leghe europee, compreso la Turchia. Io non capisco i tifosi juventini che cosa possano godere del fatto che le palestre sia andato via, come Calafiori, come Tonali, come tanti giocatori. Giustamente vanno, vengono pagati. Questa è la morte del calcio.
12: Esattamente. Poi, esattamente. Se vogliamo andare avanti, e te lo spiego io foresta, perché ci sono.
17: Se vogliamo andare
12: te lo spiego
17: avanti
12: io perché c'è una parte. Te lo spiego io perché c'è una parte dei tifosi juventini che se la ride perché è andato via Palestra, io in primis, perché così imparano. Perché Agnelli lo disse 4 anni fa che saremmo finiti così e me l'hanno disintegrato. E adesso si beccano sta roba qua. Certo che c'è poco da ridere. Ma non riguarda noi, perché noi non siamo in testa alla classifica. Noi purtroppo abbiamo altri problemi.
7: Poi la tristezza è che vanno a spulciare a casa degli altri che hanno comprato palestra. Non guardano i loro difetti che hanno.
12: Bravo, bravo. E noi comunque quando vincevamo i guai da 90 milioni ce lo portavamo a casa con la clausola rescissoria, dando utilità di bilancio a tutto il calcio italiano, perché noi lavoravamo senza le scatole cinesi, ma avevamo la stessa proprietà di oggi, aumentavamo i fatturati, facevamo lo stadio, il Geotel, la Continassa, Vinovo, le Women, la Next Gen, facevamo tutte cose che servivano per il fatturato e per poter comprare giocatori. Non facevamo gli sponsor farlocchi, poi non so chi li abbia mai fatti, però qualcuno li avrà fatti, si dice. Non facevamo dei bilanci un po' strani, non facevamo parti di società che non depositavano bilanci. Quindi se oggi succede questo, noi sorridiamo. Paolo dice: mi viene da ridere a vedere tutti questi portieri che devono arrivare, almeno non abbiamo gol, non subiamo gol con tutti questi portieri che devono arrivare. Non è arrivato manco mezzo, dici tu, sentiamo un vocale da casa.
18: Carissimo Claudio Zuliani, buongiorno, sono Antonio dall'Abruzzo. Io ieri nella trasmissione di Camillo ho provato a chiedere se sapeva spiegarmi come possa essere che l'Inter aveva 50 milioni pronti da spendere per palestra, e lui mi ha risposto un po' stizzito, mi ha detto: cosa posso saperne io, vai a casa dell'Inter e bussaci. Siccome non è nelle mie possibilità, se è nelle tue di possibilità, potresti spiegarmelo tu per cortesia? Grazie, buona giornata.
12: Buona giornata anche a te. Io non busso sicuramente a casa dell'Inter, anche se avrei i numeri per bussare, perché hanno lavorato tutti da noi praticamente, quelli che sono andati lì adesso, cioè, è una Juve trasferita a Milano. Immagino che i 50 milioni siano un gentile omaggio tra virgolette di Oaktree, che mette a disposizione 50 milioni sul mercato da spendere, con Marotta che però deve far rientrare vendendo quelli che sono tornati a casa, cioè è lo stesso problema nostro, quelli che sono tornati a casa, quelli che hanno deluso, gli esuberi, deve fare un bel percorso di vendita anche l'Inter, come un po' tutti. Poi, se la tua domanda è tendenziosa, allora apriamo un altro capitolo e diciamo che in tutti questi anni gli hanno fatto spendere soldi che non c'erano, l'hanno fatta addebitare, indebitata l'hanno fatta iscrivere campionario, perché questo è verità, queste non sono opinioni, queste sono verità. Però ormai quel ciclo è passato, il cinese è scomparso e quindi una volta acquistato dal fondo, che tra l'altro continuano tutti a dire Oaktree, ma non è Oaktree che governa, perché Oaktree viene governata da un altro brand, ma lasciamo stare, quello è tutto un altro capitolo. Davide scrive: designatore arbitrale c'è già. Marotta, no dai, non fare le battute, Marotta non è designatore arbitrale. Laura dice: ma il grande tifoso dell'Inter che prova emozioni non ha provato un'emozione grande per la beffata di palestra? La russa ha provato delle emozioni, vedere un giovane italiano che si afferma all'estero deve essere un'emozione. Sono dell'idea, scrive Carlo, che la Juve tornerebbe vincente facendo un unico acquisto, Guardiola. Ricordi la svolta del Milan con l'arrivo di Sacchi e della Juve con l'arrivo di Lippi? Ora che è libero potrebbe essere convinto ad accettare un'offerta della Juve con lo stimolo di vincere anche in Italia, Guardiola. È una bella idea, Carlo? Se non fosse che Guardiola ha uno stipendio, l'ultimo, di 21 milioni netti. Come allenatore lo paghi tu, Guardiola, Carlo? Credo di no. Lo paghi tu, Yves, Guardiola, 21 netti?
7: Non ancora.
12: Non ancora. Io sono praticamente a zero sto mese, quindi non lo pago di certo nemmeno io. Sentiamo un vocale da casa.
19: Ciao Claudio, Vale da Civitavecchia. Ma sarà il caso di farci un favore con la Roma? Magari prendiamo pure Svilar, ce lo valgono pure 40 milioni. Ma noi facciamo uno scambio alla pari con Cup Miners. Che ne pensi? Tutti allegri e contenti? Ciao, sempre comunque finabile.
12: Ciao, e che ne penso? Che non l'ho visto però, con Mainz non l'ho visto. Negli stessi articoli di oggi che parla con Mainz, il nome di Comai, ho visto Gatti, ho visto altre cose, ma

0: devi vendere comunque un giocatore in uscita. E ragazzi, piccolo stop per noi, tra poco siamo lì.
1: Rassegna stampa. Radio Bianco Nera. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Doloroso risveglio in Venezuela, colpito da due potentissime scosse di terremoto, entrambe catastrofiche, a distanza di 40 secondi. La prima di magnitudo 7.2 e la seconda, ancora più violenta, di 7.5. Sono avvenute in posizioni e profondità diverse a ovest di Caracas, provocando il crollo di centinaia di edifici. Il primo bilancio provvisorio parla di 32 morti e oltre 700 feriti in ospedale. Lo stato più colpito è La Guaira, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale di Maiquetía, che ha sospeso i voli. È una vera tragedia, ha detto la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez. Apparsa in TV visibilmente provata, ha annunciato lo stato di emergenza e ha lanciato un appello all'unità nazionale.
3: La presidente ad interim del Venezuela, Rodriguez, ha telefonato il ministro degli esteri Antonio Tajani esprimendo la sua solidarietà. L'Italia e l'Europa ci sono vicini, vi aiuteremo, ha detto il vice premier, annunciando verifiche sulle condizioni degli italiani. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela, De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali. Solidarietà a nome di tutto il governo, anche dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
4: Coordinarsi sui principali dossier internazionali, su tutti Iran e Libano, e determinare gli indirizzi politici della cooperazione bilaterale, che passerà anche per l'adozione di una dichiarazione congiunta e di una serie di intese interministeriali, dalla difesa allo spazio, all'agricoltura fino alla cultura. Sintetizzano così fonti italiane gli obiettivi del 36esimo vertice intergovernativo Italia-Francia che si tiene oggi ad Antibes. Dopo una visita al Museo Picasso, la premier Giorgia Meloni e il presidente francese Macron discuteranno dei loro obiettivi a Villa Eleanor.
3: Oggi alla Camera si celebra l'80° anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Esclusi i giuramenti, sarà la seconda volta in 11 anni di presidenza della Repubblica che Sergio Mattarella parlerà nell'aula di Montecitorio davanti ai deputati, ai senatori e alle alte cariche dello Stato. In tutto saranno circa 700 le persone che assisteranno a un discorso che si preannuncia corposo sia per i tempi che per il contenuto. Prima del Capo dello Stato, dalle 11 interverranno i presidenti delle Camere, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. Dalle 10.25 è previsto un picchetto d'onore interforze sul piazzale.
4: Caldo senza tregua, oggi 17 città da bollino rosso in Italia e domani saranno 18. Ma la prova più difficile sta nel weekend di una settimana che sembra non avere fine. Finora non è mai stata registrata un'ondata di calore così lunga. Temperature pericolosamente vicine ai 40 gradi in quasi tutta la penisola, una condizione che potrebbe durare almeno fino al prossimo 30 giugno. A Firenze, in pianura padana, con 40 e 41 gradi, si registreranno i valori più alti attesi nel nostro paese, rispettivamente sabato e lunedì prossimi.
3: Il calcio, con il terzo turno concluso per i primi gironi, si delinea il quadro delle qualificate ai 16esimi di finale dei Mondiali 2026. Nella notte italiana hanno giocato e vinto il Brasile contro la Scozia 3-1, il Marocco contro Haiti 4-2 e poi ancora Sudafrica contro la Corea del Sud 1-0 e il Messico contro la Repubblica Ceca 3-0. Ieri la Bosnia ha battuto il Qatar 3-1 e la Svizzera ha superato 2-1 il Canada.
4: È tutto, ma più tardi.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi Rassegna Stampa.

0: Pay News. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
2: Attenzione, Juventus Creator Lab mi mette anche la figurina di Bremer, dice anche il Brasile è qualificato per i sedicesimi. Se ho capito, ma zero minuti Bremer, ha giocato anche uno. Oggi è il compleanno di Aldo Serena, auguri. È il compleanno di Simone Zaza, auguri. Ma persino di Bentancur, auguri. Che ebbi l'onore di accogliere io quando arrivò alla Juventus, Bentancur Rodrigo, grande volante. Mi ero innamorato di Bentancur, calcisticamente parlando. E niente, invece non mi fanno gli auguri a nessuno di questi tre, li faranno dopo, sai che d'estate si allunga, eh? Quando, a mezzogiorno faranno gli auguri. A chi faranno gli auguri? A tutti e tre? A uno dei tre o a nessuno dei tre? No dai, qualche augurio ci sarà. Aldo Serena, Simone Zaza e Colmar Rodrigo Bentancur. Tanto Bentancur è venuto, Mi sono passati Bentancur e Kulusevski, venuti bene alla fine, no? Cioè, non mi sembra che sono diventati palloni d'oro, no? In Inghilterra. O no? E alla fine... tutti bene, dai. No, perché me ne ricordo le polemiche del tempo. Ma fammi leggere tra i tanti articoli di oggi quello che c'è su Tutto Sport, dai, così usciamo da questa cosa di Svilar. Il bisogno quasi disperato di fare cassa entro il 30 giugno, la necessità di registrare a bilancio delle plusvalenze in grado di sistemare i conti. È un andazzo ricorrente, tante squadre si ritrovano a dover convivere con un destino comune, vale soprattutto per Juve e Roma, pur con numeri e proporzioni ben diverse. Perché se a Torino serve reperire in meno di una settimana una cifra vicino ai 13 milioni di euro di plusvalenze, nella capitale la voragine fa paura, ma i contatti vanno trovati 50 milioni, in fretta e furia. In un contesto in cui Toni D'Amico, fresco di nomina, non ha potuto mettere mano alle faccende romaniste prima di metà mese, poiché è impegnato a risolvere il contratto in essere con l'Atalanta. Visto l'importo da trovare in così poco tempo, la Roma sta provando ad attingere anche dal bacino dei cosiddetti intoccabili. Dei giocatori che Giampiero Gasperini sperava in ogni modo di trattenere. La cassa più semplice si può ottenere da questi magnifici sei, Coné, Wesley, Ndicka, Pisilli, Sulé, Svilà. Sui primi quattro però il parere dell'allenatore può avere un peso determinante per il naufragio di ogni possibile discorso. Per l'argentino, nonostante il sondaggio del Borussia Dortmund, mancano ancora acquirenti che possano portare soldi al mulino giallorosso. Per il portiere, certamente indispensabile per Gasperini, ormai rassegnato di fronte ad una cessione di questo spessore, si è invece aperto uno spiraglio. Porta alla Juve. Perché Svilar è seguito dalla stessa agenzia di Dibu Martinez e a Giovanni Carnevali, non convintissimo di puntare su un estremo difensore che a settembre spegnerà 34 candeline, è stata proposta la possibilità di valutare il portiere classe 99. Alla Continassa si è accesa una lampadina che può diventare un faro abbagliante. Perché Svilar in chiave Juve? Il primo motivo è il più semplice di tutti. I bianconeri hanno la necessità di trovare un nuovo numero uno. E vabbè. Lo sanno in tutta Europa. La Roma finora non ha mai pensato di privarsi del belga per almeno 50-60 milioni, ma la necessità di sistemare i conti può portare ad un netto ridimensionamento delle richieste. Insomma, se un qualsiasi club si presentasse da D'Amico con 35-40 milioni per Svilar, sarebbe difficile fare melina. La Juve sarebbe disposta ad accollarsi un mega investimento per un portiere forte, pronto e con la possibilità di aprire un ciclo a Torino. Mille festeggerà 27 anni ad agosto, non ha mai spinto per lasciare la capitale, ma la ragione di Stato potrebbe portarlo a riconsiderare i progetti personali. La Roma si metterebbe al riparo dal fair play finanziario. A Torino, in ogni caso, le altre piste sono ancora vive, Divo Martinez, Vicario. Ho capito, ma non c'è la risposta alla mia domanda neanche in questo pezzo. Ma perché la Juve dovrebbe salvare il fair play finanziario della Roma indebitandosi lei, che anche la Juve dentro giugno deve fare 10-12 milioni di plusvalenze? Che stranezza sto calciomercato. Mister Frank, la Juve vista dalla curva, ciao, come stai?
3: Ciao Claudio, buongiorno a tutti. Bene,
2: ciao,
3: dai.
2: Come va, collega? Come va, collega? Come va, collega? Siamo stati colleghi di tante cose nella vita, adesso siamo anche colleghi di lavoro. Scusa.
3: No, dai, è stata divertente.
2: Cosa ci manca da fare ancora? Io basta, non ce la faccio più. Senti, vuoi fare... cosa ti ricordi di Bentancur? Di Zaza è facile il gol scudetto. Di Bentancur cosa ti ricordi?
3: Di Bentancur mi ricordo quando è stato espulso con l'Inter. Nella famosa partita che è diventata tale dopo il rigore di Cuadrado alla fine.
2: Perché in quella partita di Cuadrado, il rigore discusso alla fine, c'è un'espulsione non giusta a Bentancur della Juve, par di ricordare.
3: No, beh, poi ricordo anche le circostanze in cui è arrivato, no? Nell'affare Tevez.
2: Anche lì grande discussione, però.
3: Aveva ancora un anno di contratto, l'abbiamo fatto andare via a zero. Il Boca però ci ha fatto un favore concedendoci questa prelazione, perché quelli dovevano comprare questi giocatori, su un paio di giocatori loro, e tra questi quello che insomma ha dato un po' più di risposte positive era proprio Rodrigo Bentancur.
2: E poi dopo abbiamo tutto bene.
3: Sì,
2: esatto, che al Tottenham abbiamo venuto bene, quello c'è da dire. Però insomma Marotta, cioè, quando era da noi aveva stile lungare, cioè non è che a vendere fosse proprio...
3: No, era una delle accuse che si faceva, a vendere un giocatore che aveva ancora un anno di contratto, fa una scelta di vita, il buon Carlos Tevez, di tornare a casa, ed è andato gratis al Boca. Il problema qual è stato? Che un anno dopo fa un'altra scelta di vita e va in Cina a giocare, però il Boca non è che gliel'ha regalato, se l'è fatto pagare, quindi
2: va bene, lasciamo stare, che ricordi, lasciamo stare. Ma entriamo a piedi uniti sul mercato, però, a questo punto, perché qui il popolo è già carnevali, c'è già l'hashtag carnevali auto, io te lo dico così.
3: No, vabbè, vediamo un po' come si evolve il mercato, insomma, adesso dare giudizi qui, a parte il mercato, Carnevali dovrebbe ristrutturare la società, cioè dare una struttura societaria con una catena di comando ben precisa e dei compiti ben precisi, che non sia come in precedenza, che l'allenatore parla direttamente con l'amministratore delegato, saltando il direttore sportivo, che l'head of football operator a sua volta abbia contatti diretti con l'allenatore piuttosto che con l'amministratore delegato, insomma quel casino che abbiamo avuto fino adesso. Ecco, mi auguro che Carnevali possa strutturare la società in maniera tale che insomma, ognuno abbia dei compiti ben precisi e nessuno scavalchi nessuno. Sarebbe già un passo avanti. Poi sicuramente ci sarà il mercato e c'è tanto da fare sul mercato, sicuramente.
2: Perché l'impressione, purtroppo, caro mio Francesco, te lo dico, è allora innanzitutto che il 13 luglio c'è il ritiro. E se noi eravamo partiti con un progetto, un programma, cioè il ritiro almeno tre quarti di squadra, cioè qua abbiamo cambiato capo azienda, quindi stiamo rifacendo tutto da capo, e quindi secondo me il buon Spalletti il ritiro non si becca la squadra che poi andrà in campionato. Fin già visto. Poi, seconda cosa, qui, ma non tanto perché David ha detto una roba scontata, ovvio, cioè gli hanno chiesto, finita la partita, ma tu rimani alla Juve, e lui ha detto c'ho un contratto di 5 anni, cioè, che è un po' come dire, perché dove devo andare, cioè, c'ho un contratto, se non mi mandano via,
3: no. Evidentemente nessuno ha chiamato il procuratore di David per chiedergli dietro di cercarsi un'altra sistemazione che non fa più parte del progetto, ma giustamente, perché in questo momento noi dobbiamo prendere due attaccanti, non ne abbiamo preso nemmeno uno, in questo momento gli attaccanti abbiamo solo lui e Openda, e se cominciamo a vendere anche lui e non compriamo un altro, siamo un po' cortini lì davanti.
2: Al momento quello è, però par di capire che anche gli altri giocatori, no? Douglas Lewis, ma io ti faccio l'elenco, e che abbiamo tutta sta voglia di andarsene via. Aiuto, stanno bene, beccano bene, guadagnano bene, ma chi glielo fa? C'è un po' un appiattimento generale. Una volta ne erano abituati i giocatori che no, vado via, vado in un'altra, perché devo rimettermi già. Adesso oramai 5 milioni, 5 più bonus, 6 milioni, ma lo stesso con Miners, che c'ha un contratto, noi ci dimentichiamo perché continuiamo sempre a parlare del cartellino, ma con Miners c'è anche 5 e mezzo di ingaggio.
3: Sì.
2: Quindi chi glielo fa di Lui sta a 5 anni di contratto, 5 e mezzo, sta alla Juve. Oh, vabbè, sì, adesso arriva in difficoltà.
3: Sono poi giocatori, puoi trovare dei prestiti pagando anche parte dell'ingaggio. Questo puoi fare, perché sennò non troverai soluzioni. Vabbè, era abbastanza prevedibile, insomma, a parte che qui vendere non vende nessuno. Al momento l'unico che ha venduto mi pare che è l'Inter, che ha venduto Dumfries, sul quale c'era una clausola di 20 milioni ed è l'unica squadra che ha venduto in questo momento. Non
2: vendo anch'io Dumfries a 20 milioni.
3: In questo momento
2: però un problema grosso, perché appunto oggi la domanda che ci si faceva era vendere, ok, tutti devono vendere, ma non vende nessuno, e se non vende nessuno perché non compra nessuno, cioè è tutto completamente fermo. Quindi siamo nella fase in cui le società, Juve compresa anche se in piccola parte, altre appunto la Roma più inguaiata, che devono andare al 30 giugno incamerando i soldi, alla fine riusciranno con due giovani piuttosto che un giocatore che riesce. Quindi siamo ancora in quella fase lì e mi finisce giugno.
3: No, ma queste sono situazioni che si sbloccano l'ultima settimana di mercato. Facciamo l'esempio di Colomouani. L'anno scorso Colomouani, noi andiamo al Paris Saint-Germain, il Paris Saint-Germain spara altissimo, continua a sparare altissimo e alla fine, all'ultimo giorno di mercato, è costretto a prestarlo gratis, quasi, cioè, mi pare gratis o comunque un prestito oneroso. Sì. Al Tottenham, perché sennò se lo ritrovava lì. Quest'anno tu hai fatto la tua offerta, loro continuano a spalare alto, lasciali lì l'offerta e vai avanti per la tua strada, cerca altri obiettivi. Se poi l'ultimo giorno di mercato il Paris Saint-Germain si accorge che Colomouani è ancora lì, e a quel punto lì magari sono loro che si faranno vivi accettando l'offerta o proponendo un prestito con obbligo, queste cose qui. Queste sono situazioni così, ma vale per noi, vale per gli altri. Cioè Colomouani è chiaramente un esubero del Paris Saint-Germain, chiaramente, e l'anno scorso alla fine l'ha prestato, non l'ha venduto a noi, e come lì ha avuto la brillante pensata di litigarci col Paris Saint-Germain e quindi con noi ha chiuso ogni discorso e poi l'ha prestato al Tottenham. Ecco, in questo momento secondo me Cannavaro dovrebbe dire: signori, questa è la nostra offerta, non è negoziabile, è questa, di più noi non ci spingiamo, e nel frattempo cerchi altri obiettivi magari possibilmente meno cari, ecco, perché certamente oggi Paris Saint-Germain alle offerte che fai tu non te lo cede il giocatore, spera forse che qualcuno gliele faccia queste offerte. L'anno scorso non le ha avute, tant'è vero che sarà costato a prestarlo. Vediamo quest'anno. Tu però devi giocare su più tavoli, non puoi pensare di impostare tutta la tua il tuo mercato su Colomouani.
2: Guarda che è un grosso problema, sai perché? L'altra mattina riflettevo anche sui Bernardo Silva, tutto questo mondo qua, adesso è ritornato di moda Goretzka, no? Poi tutti questi discorsi si chiudono con: c'è il nodo dell'ingaggio.
3: Grazie.
2: Bravo, esattamente. Allora, ma se noi non possiamo, perché par di capire, se Colo non lo sblocchi che vogliono 40, se Dibu non lo sblocchi che vogliono 15, cioè se noi non ci possiamo spingere oltre certe cifre, se contemporaneamente il parametro zero non lo puoi prendere perché nel momento che ti chiede 10, 15, 20, 30 milioni alla firma e 10 milioni di ingaggio non glieli puoi dare. Cioè quando si diceva, cioè quando Spalletti ha detto, vabbè, lui era un po' in litigio con Comolli, però Comolli o non Comolli il messaggio era quello giusto. Cioè quando diceva, visto che siamo anche senza Champions, bisogna essere più bravi a fare il mercato. Non è che arriva a Carnevali e c'ha la bacchetta magica,
3: No, però avrà i suoi contatti, avrà non lo so, le sue public relation e le sue conoscenze, spero che possano far sì che magari che possano puntare su qualche nome poco conosciuto. Bisogna essere bravi, cioè, non lo so, io dico il Vidal di turno, ecco, quando si è preso il Vidal di turno che nessuno sapeva chi fosse e poi si è dimostrato un grande giocatore, ecco, devi essere bravo in quello, andare a scovare questi giocatori qua, perché in questo momento altro non si può fare, cioè è inutile andare a cercare che prende 10 milioni, Goretzka ne prende 10 o 15 anche lui, cioè sono giocatori che per noi non sono fattibili, quindi è anche inutile perderci del tempo. Se l'amica ha detto all'inizio trattative non estenuanti, quindi si va là, si dice questa è l'offerta, va bene, non va bene, ok, grazie, arrivederci, si va da un'altra parte, bisogna fare così.
2: Allora, da casa ovviamente ribollono Ivano da Alkmaar, ci scrive addirittura. Dice, diamolo in prestito alla Roma, che Gasperini lo rigenera con Mainz. Cioè, glielo diamo pure in prestito.
3: Pagandogli anche l'ingaggio.
2: Pagandogli anche l'ingaggio, bravo, bravo. Non una grandissima idea, se posso permettermi, Ivano. Poi magari riprendiamo Dybala a zero. Basta con sto Dybala, la Juve non ha mai cercato, come ve lo devo dire in arabo? La Juve non ha mai cercato Dybala. Punto.
3: Ci sto
2: Ma
3: credo.
2: Non perché lo dico io, perché lo dice chi di dovere.
3: Giustamente.
2: Mirko, però vedi anche sta roba qua. Poi la gente non si fida, cioè la gente si arrabbia e poi non si fida di noi, va a fidarsi degli altri che sono così.
3: No, vabbè, sai, un'idea, uno dice, beh, se prende 2,5, se lo prendi a zero e prende 2,5 di ingaggio, potrebbe dire la sua, ecco.
2: È un'idea. Anche Vlaovic, se prende 2,5, potrebbe essere un'idea.
3: Già, grazie.
2: Grazie, prego.
3: No, ma io guarda, su Vlaovic tirerei proprio una riga, cioè sono stufo di sentire, di dire, ma io dovrebbe, no, basta, cioè, voglio dire, il giocatore doveva fare un gesto, non l'ha fatto, oltre a scrivere scenderei fino all'inferno per aiutarti, dopodiché si tratta di fare una scelta, di abbassare le pretese, visto anche l'annata che hai fatto e quello che hai percepito quest'annata per fare poco e niente, si trattava di ricambiare un minimo quello che la Juve ha fatto, non c'è stato questo gesto, per me il giocatore è fuori, basta, chiuso. Vale per tutti, io mi ricordo, perché poi dicono Szczęsny era l'ultimo anno di contratto a 7 milioni, gli era stato chiesto, sei disposto a prolungare spalmando l'ingaggio? E Szczęsny ha detto no, poi io faccio il mio ultimo anno e poi mi ritiro dal calcio. Cioè, voglio dire, questa gente qua è così, non rinuncia a niente. Lo stesso Cuadrado aveva un rinnovo automatico a 6 milioni l'ultimo anno, gli era stato proposto di spalmare, non ha spalmato, ha detto prendo gli ultimi soldi tutti subito, dopodiché ci sediamo a un tavolo e adesso sono disposto a prolungare. Ragazzi, se tu non vieni mai incontro e pretendi e basta, per me sei fuori. Idem per Vlaovic. In questo momento, anche se dovesse tornare indietro perché non trova da nessuna parte, per me il discorso è chiuso. Ne farei proprio una questione di principio. Poi mi rendo conto che chi deve invece gestire delle società non può fare questo tipo di discorso e quindi magari si può anche sedere a un tavolo, ma forse per me, io per me è chiusa.
2: Mamma, quanta roba, c'è tutta polemica, che arriva,
3: dai, sentiamo un po' di polemica.
2: Allora vediamo quelli più soft. Mirko da Sabaudia, allora, non posso mettere soldi per aiutare la situazione bilancio, però se può essere utile posso prendere Open Day in prestito con diritto di riscatto per tagliare il prato di casa. Mirko da Sabaudia, secondo me Open Day potrebbe, ma sai che paradossalmente in questo momento è più facile piazzare Open Day, io so che adesso mi saltate tutti addosso, però Open Day ha un mercato, sì. ha un mercato dove ha lasciato, poi chiaro non ti danno 42 milioni, ma secondo me un prestito oneroso con obbligo di riscatto lo potresti anche trovare.
3: Capito, ma è a bilancio a quanto? A 35?
2: Qua, a 30 e qualcosa.
3: Sì, quindi l'obbligo di riscatto lo devi mettere a quelle cifre lì, la vedo difficile.
2: Sì, ho capito.
3: Piuttosto, secondo me è più facile David, che invece è stato preso a zero, è vero che ha un ingaggio alto.
2: No, lo so, però Open Day, per chi se lo ricorda, quindi nel suo mercato, ma la Juve non l'ha fatto giocare. Cioè non è affallito, dall'esterno non l'ha fatto giocare, mentre David l'hanno visto giocare, dicono ha giocato e ha fatto male. Open Day, gli estimatori di Open Day dicono cioè, può succedere, uno va un anno in un altro campionato, va male, poi torna a casa, va bene.
3: Il discorso vale anche al contrario, cioè Nico Gonzalez vuole stare a Madrid, noi al Madrid gli abbiamo fatto il prezzo, non gli va bene, basta, torna qua sperando che con questo allenatore Nico Gonzalez possa rendere. Idem con Douglas Luiz non è mai stato, noi tifosi praticamente non l'abbiamo mai visto perché non giocava mai, sono cambiati due allenatori che c'erano, non l'ha mai fatto giocare, quindi noi di Lucas Luiz non possiamo dire niente, l'abbiamo visto giocare. Magari con Spalletti li costruisce un ruolo, non so, bizzarro, e magari lo può valorizzare.
2: Sai cosa ti devo dire in questo momento qua? Guarda che tu mica ci stai andando troppo lontano, perché se andiamo avanti così, Sai come finisce? Finisce che Spalletti deve allenare la squadra di 2 anni fa, perché se non riesce a vendere nessuno, non riesce a comprare nessuno.
3: Beh, magari con Douglas Luiz, noi con lui riusciamo a vederlo, perché io ripeto, non posso, su Douglas Luiz, io personalmente non posso dire né bene né male, perché l'avrò visto giocare 20 minuti in una stagione. Quindi non lo so che cosa può dare e cosa non può dare. Magari con questo allenatore mi costruisce un ruolo per lui importante e può dire la sua. Se proprio non si riesce a vendere, cerchiamo di valorizzarlo. Nico Gonzalez, mi spiace che vuoi stare a Madrid, ma se questi non sono disposti a scendere o perlomeno a trattare un prezzo cioè 25 milioni per loro non va bene, allora torni qua. Scontento perché preferivi stare là, ma non ci possiamo fare niente. Anche noi abbiamo accordi con i giocatori, però poi i giocatori non vengono perché non ci accordiamo sul prezzo. Cioè noi il DV, col DV siamo d'accordo, con Alisson eravamo d'accordo, siamo d'accordo con Colomwani, siamo d'accordo con tutti i giocatori. Poi però c'è il problema che bisogna andare a trattare il prezzo. Nico Gonzalez ha lo stesso problema, è d'accordo con l'Atletico Madrid, deve trattare il prezzo con noi. Certo. Noi il prezzo la Juve l'ha fatto, 25 milioni, per l'Atletico Madrid sono troppi, Nico Gonzalez se ne fa una ragione e viene qua e cercherà di dare il meglio per noi. Ma deve essere così, perché se no sempre noi a calare le braghe.
2: E tu c'hai anche ragione, però... Qui è partita la battaglia per salvare Comanes, attenzione. Ale da CV scrive: l'unico modo per aiutare Comanes è che la Juve acquisti una squadra di curling e lo trasferisco. Che cattivo. Davide da Pieve Ligure: per aiutare Coop nelle suonerie della sveglia la voce di Gasperini. Potrebbe bastare, perché quando uno è bravo basta poco per tornare. Se siete vegliacchi. Luigi da Manchester: Gattone è uno dei pochi rimasti con l'anima juventina. Ricordo che Spalletti stesso ha detto di essere disposto a rischiare in Champions a costo di giocare bene. Noi siamo la Juve, non giochiamo per vincere, caro John. Che c'entra però Gatti, che non l'abbiamo nominato? Non lo so. Stefano da Dragona: dov'è Dragona? L'Inter nei confronti del Chelsea mi ricorda una frase detta un po' di tempo fa da un noto personaggio che più o meno diceva: perché osservi la pagliuzza nell'occhio di tuo fratello e non noti la trave che c'è nel tuo? Citazioni, ragazzi. Ma tutto sto pessimismo, scrive Miria. Dai, ma il mercato è già finito, deve ancora ricominciare. E se fosse come Carnevale, che fino al giorno prima nessuno sapesse nulla.
3: Non è che è pessimismo, stiamo descrivendo la situazione attuale, non è che è pessimismo.
2: Stiamo descrivendo la situazione attuale, state calmi, ragazzi. Però per Comanes siete un po' cattivelli. Davide da Bologna dice: Openda, Spalletti l'ha fatto giocare. Vi ricordate lo schiaffetto con la frase svegliati? Sì, vabbè, l'ha fatto giocare 3 mini volte, l'ha fatto giocare, Allora, facciamo così,
3: non lo
2: facciamo,
3: so, c'è troppa... faceva giocare McKennie centravanti piuttosto che far giocare lui.
2: Allora, dai, non diciamo cos'è. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
0: Rassegna stampa.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai 16esimi di finale, dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Nelle altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa il turno a punteggio pieno. Vittoria e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco, che liquidano Scozia e Haiti. Oggi altre 4 gare. In Serie A sfumato l'affare Palestra, con l'esterno pronto a volare a Londra a sponda Chelsea. All'Inter serve un sostituto per la fascia destra, ma quello del talento azzurro non pare l'unico boccone amaro da digerire, perché anche Omar Solé, da tempo uno dei nomi più quotati nella lista dei difensori per rinforzare il reparto dei nerazzurri, sembra essere destinato all'estero dopo essere finito nel mirino dell'Atletico Madrid. Da Viale della Liberazione si sono spinti fino a 20 milioni per il difensore francese a fronte di una richiesta di 25-30. A distanza sembrava colmabile, ma l'impasse delle ultime settimane potrebbe dar modo ai colchoneros di inserirsi nella trattativa. Yannick Sinner è tornato dopo i problemi fisici accusati a Roland Garros e lo ha fatto come meglio non si poteva, ossia vincendo con un doppio 6-3 il match esibizione contro Cameron Norrie all'Arlingham Club di Londra, cornice in cui andrà in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic. A 27 giorni dall'eliminazione nel torneo francese, l'Alto Atesino ha fatto il suo debutto stagionale sull'erba, testando così le proprie condizioni in vista di Wimbledon. Sensazioni positive per Sinner, che ha detto di sognare l'epilogo di un anno fa. Archiviato il debutto della seconda settimana di Volleyball Nations League a Lubiana, per l'Italia arriva subito un altro esame importante. Oggi alle 16.30 gli azzurri tornano in campo per affrontare l'Ucraina nella seconda uscita della Pool 6. L'Italia si presenta all'appuntamento sloveno dopo aver chiuso la tappa inaugurale di Ottawa con un bilancio di 3 vittorie e una sola sconfitta, raccogliendo successi contro Germania, Turchia e Stati Uniti e cedendo soltanto il tie-break contro la Francia. Lo stadio del nuoto del Foro Italico di Roma accoglie la 62esima edizione del Sette Colli in programma da venerdì a domenica. Una tappa iconica nel calendario mondiale del nuoto, una vera e propria star parade attenderà la 3 giorni romana con tanti campioni del nuoto internazionale. Attesi alcuni tra i principali esponenti del nuoto mondiale, mentre l'Italia schiererà tutte le sue stelle. Insieme agli ori olimpici Thomas Ceccone e Nicolò Martinenghi, al campione di tutto Gregorio Paltrinieri, saranno presenti anche Simona Quadarella e i giovani Carlos D'Ambrosio e Sara Curtis, oltre a Benedetta Pilato e Alberto Razzetti. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
0: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
2: Attenzione, super attenzione, caro Mr. Frank. Ci siamo fatti soffiare anche Ronaldinho da Ravenna, scrive da casa. Dai, potevamo prenderlo. Però chi è che l'ha preso? La gente mi ha detto, ma perché Ravenna ha preso Ronaldinho? Ma chi lavora a Ravenna? Pride.
3: Vabbè, ma è un'operazione commerciale, giocherà forse una partita.
2: Sì, ma perché gli è venuta in mente a Ravenna? Perché ci lavora Braida, che ha avuto Ronaldinho al Vila.
3: Douglas Costa ha giocato al Chievo l'anno scorso.
2: Douglas Costa ha giocato al Chievo? Ha giocato?
3: Mezza stagione, sì. Il giro di ritorno prima di andare in Arabia. Perché...
2: Non ho dei grandi filmati di partite vinte da Douglas Costa al Chievo, però no, nel senso non ha fatto grande rumore. Però attenzione tutti, Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, con Mr. Frank, la Juve vista dalla curva. E quante ne abbiamo viste con Mr. Frank in questi anni? È arrivato il momento, caro il mio Francesco, di mettere un po' le cose a posto. Perché qui si continua a dibattere del povero calcio italiano. E la Juve in questo povero calcio italiano è con le pezze al sedere, è messa giù a terra, non riesce a vendere nessuno, non riesce a comprare nessuno, non riesce a tirare fuori dal cilindro un'idea perché non ha le finanze, o meglio, non è nella condizione a cui noi tutti eravamo abituati, cioè quella vecchia, quella, tanto per fare nomi e cognomi, del presidente Andrea Agnelli. E sì. perché mi torna di moda oggi? Perché oggi si lamentano tutti, no? E oggi sono bravi a lamentarsi tutti. Vabbè, non c'è concorrenza, come si fa? Allora, io dico due cose, poi lascio la palla a te. Perché c'è anche una roba di 20 anni fa che bisogna ritirare fuori. La prima, ma quando il calcio italiano dominava e da noi giocavano tutti i campioni, ma ci lamentavamo? No, è il mercato. Se uno è più potente, se uno ha più soldi, se uno ha il campionato più attraente, fa più mercato. Seconda, quando Andrea Agnelli in tempi non sospetti diceva al mondo, dopo che le famose 12 squadre, perché adesso è passata la storia come la Superlega di Agnelli, ma non è stata la Superlega di Agnelli, è stata la Superlega di Real Madrid, Barcellona, Juve, che erano le tre squadre in prima fila, e poi delle altre che facevano 12, e c'erano dentro anche le due milanesi che hanno firmato il contratto. Allora io dico, cara società milanese che hai firmato il contratto e poi il giorno dopo ti sei svegliata e hai detto no, calcio del popolo, ha ragione i tifosi inglesi, ma non lo so chi l'ha firmato da noi, non... ma perché abbiamo firmato? C'è quelle cose un po' strane che succedono a Milano. Non è che ti puoi lamentare se poi una squadra inglese prende un giocatore, perché il calcio del popolo è questa roba qua, cioè la Premier League è una Super League. O no, French?
3: Sì, diamo qualche numero per far capire la proporzione. Cioè la Premier League vende diritti televisivi per 3 miliardi di euro. 3 miliardi. La Serie A fa fatica a venderli a 1 miliardo. Fa fatica, anzi secondo me non ci arriva a 1 miliardo e ogni volta che vengono rinnovati sono sempre meno. Chi vince la Premier League percepisce 200 e passa milioni per un anno. Chi vince il campionato italiano prende 80 milioni, 85, che le squadre dietro 60, 65, la Juve, che nonostante è la squadra che ha più tifosi, quella che ha più appeal, quella che ha le partite più seguite, quest'anno ha preso tipo 67 milioni, 65. La Premier League, l'ultima in classifica della Premier League, prende 130 milioni, prende quasi il doppio di quello che prende la prima, che quella che vince il campionato italiano. Anni fa, già il campanello d'allarme, se dovevamo averlo qualche anno fa, quando noi abbiamo venduto Giaccherini al Sunderland, Giaccherini, la Juve aveva vinto 2 scudetti di fila, o comunque era l'Inter del tempo, anzi più forte, perché vinceva di più. E comunque ha ceduto Giaccherini e il Sunderland, che era una neopromossa del campionato inglese, a 7 milioni e mezzo, e il giocatore che alla Juve percepiva poco meno di 1 milione, a Sunderland prendeva più di 2 milioni di ingaggio. Quindi capisci bene che il parametro è quello, eh. Oggi c'è il Newcastle, che è una squadra che vale a livello di classifica della Premier come l'Atalanta, insomma un super gioco. Il Newcastle viene e ti prende Tonali a 80 milioni. Quindi non è una questione di oggi, è che ce ne accorgiamo oggi perché l'Inter poverina non riesce a chiudere, a parte che l'Inter sono anni che pare che i giocatori rimano, perché se c'era una cosa di Marotta che non mi piaceva quando era la Juve è che faceva le trattative alla luce del sole. Noi sapevamo perfettamente quando andava, gli alberghi, tutti, chi incontrava, tutti sapevano quello che faceva Marotta in sede di mercato, e idem anche adesso, tutti lo sanno, e poi alla fine i giocatori te li soffiano, perché Palestra è l'ultimo, in ordine di tempo, ne ha persi altri, ma lo stesso Bremer sembrava ormai un giocatore dell'Inter, sì. E la Juve è andata là e in un giorno gliel'ha portato via, perché funziona così, cioè, quindi
2: offri di più.
3: Ma è chiaro che i numeri della Premier sono questi. Quello che dovrebbe fare la Lega Calcio Italiana è cercare di capire perché questi guadagnano così tanto e tu no. Cominciare magari a prendergli qualche manager, qualche manager della Premier League, e portarlo qua a fior di soldi, e farsi spiegare come fanno esatto. Loro.
2: Oppure bastava forse qualche anno fa, quando Agnelli, in posizione, attenzione, non da colui che ricorre, ma in posizione da numero uno, perché la Juve vinceva e stravinceva, sì, si preoccupava Andrea D'Agnelli del movimento calcio italiano e diceva a lor signori che non hanno voluto ascoltare, e poteva anche non farlo, perché la Juve aveva lo stadio di proprietà, si è fatta l'hotel, si è fatta il Continassa e Vinovo, quindi il sede, campo d'allenamento 1 e centro sportivo 2, si è fatta il museo, si è fatta tutta una serie di...
3: Non è vero che non poteva, Claudio, non è vero che non poteva, perché si era accorto anche lui che se io vinco il campionato prendo 80 milioni, combatto con una Lega che ne dà 130.
2: No, io dico lui... Lui essendo il numero uno in Italia, poteva anche farsi gli affari suoi, volendo. E invece lanciava il grido d'allarme, no? E diceva: guardate che come movimento, cioè se siamo noi soli e voi non vi fate lo stadio, non aiutate che faccio l'elenco perché l'ho appena fatto, cioè se anche le altre società non arrivano al livello della Juve, il movimento calcio alla fine italiano pagherà. Ecco perché nasce poi anche l'idea della Superlega per contrastare le leghe altrui. Quello era il grido di dolore. E invece che seguirlo, hanno disintegrato la Juve.
3: Sarà sempre peggio, cioè, la situazione nel calcio italiano sarà sempre peggio, cioè, perché è inutile girarci intorno. Certo. Noi, ripeto, ogni volta che viene rinnovato, scadono i diritti TV, bisogna rifare il contratto nuovo, ogni volta si fa, è sempre più basso, è sempre meno. E quindi è chiaro che a quel punto lì diventa difficile competere. Diventa difficile competere. E per quello dicevo, cioè, loro sono partiti che erano molto più indietro di noi, gli inglesi, molto più indietro di noi. Quindi ricordiamoci che sono stati anni fuori dalle coppe, ricordiamo
2: Ma negli anni 2000, ancora inizio degli anni 2000, quando l'Italia era il paese delle sette sorelle, cioè, ti ricordi la Juve, super squadrone di Capello, quella ingiustamente penalizzata? C'aveva il fatturato che stava...
3: Noi eravamo ai livelli di Barcellona, di Manchester United, eravamo a quel livello lì.
2: Esatto, robe che adesso ce le sogniamo col binocolo, però vent'anni fa, pensa che oggi esattamente vent'anni fa, esordiva per la prima volta Moratti. Dal punto di vista mediatico, era la prima volta che dal punto di vista mediatico sui giornali apparivano dichiarazioni di Moratti su Fassopoli. Che suonavano un po' così.
3: No, perché in realtà già c'era, non è che...
2: Le prime dichiarazioni durante l'inchiesta, perché fino al giorno prima avevano fatto parlare a Berlusconi, Milan defraudato, non è giusto, viene tutto a noi. Poi dopo gli hanno fatto vedere le robe di Meani. E allora adesso, dopo che parlava Moratti, diceva: lo scudetto va segnato, lo scudetto deve essere nostro, la prima squadra pulita del campionato, o ci danno lo scudetto o andiamo all'estero e non sentirò la nostalgia di Juventus e Milan. Questo gli faceva dire vent'anni fa.
3: Vabbè, non è che cambia molto rispetto a quello che gli fanno dire oggi, cioè, esatto. Non è cambiato niente.
2: Esatto, ma noi siamo da vent'anni, noi siamo sta roba qua. Cioè, noi da vent'anni, è inutile che ci diamo intorno, noi da vent'anni il calcio italiano è sta roba qua. C'è un'elite, tipo la Juve, che vuole portare avanti e viene fermata. Ci sono i lamentoni che la vogliono fermare che vengono assecondati. Cioè, non è cambiato niente in vent'anni, è sempre sta roba qua.
3: Ma il problema è proprio di mentalità. Cioè, io posso anche avere tutte le cose mie contro l'Inter, ma non vorrei mai che l'Inter fosse cancellata dal calcio, perché una Serie A senza l'Inter o una Serie A senza il Milan è chiaramente una Serie A che vale molto meno.
2: Certo,
3: e quindi certo. È difficile, ed è più difficile da vendere, cosa che invece questi non hanno pensato quando hanno pensato di far fuori la Juve. E quello è la differenza. Cioè, in Spagna il Barcellona ha avuto grane anche peggiori, però nessuno si sogna di chiedere la cancellazione dal campionato del Barcellona, idem in Inghilterra. Non verranno mai retrocesse queste squadre qui, perché comunque servono al sistema, cosa che invece qua da noi non si fa, perché da noi, pur di cancellare la Juve, per discorsi propri egoistici, pur di cancellare la Juve, per loro va bene, insomma, anche a costo di far valere meno il proprio campionato, perché è un campionato senza la Juve, e l'abbiamo fatto capire noi con la campagna delle disdette cosa significa far incavolare poi i tifosi della Juve, perché comunque hanno questo potere, che è quello dei numeri, e siamo in tanti, e se vogliamo veramente lo facciamo saltare questo sistema.
2: Tra l'altro, se posso permettermi, la Juve si è vinta 9 scudetti consecutivi. Ai tempi famosi di 20 anni fa, vincevano anche, tu pensa, Lazio e Roma, oltre a Juve e Milan. Loro vincono uno scudetto e il secondo di fila non riescono neanche a vincerlo. Quindi...
3: Ragazzi, questo è perché è difficile vincere 2 scudetti di fila, ma è difficile. Cioè, voglio dire, questi hanno vinto lo scudetto quest'anno perché l'anno scorso avevano perso tutto e quindi quest'anno c'era quella voglia di dimostrare, avevano quel qualcosa in più e l'hanno vinto perché quando giocavano contro le squadre di medio-basse le partite erano praticamente delle passeggiate, perché comunque ci mettevano, cioè, quello che non ci hanno messo le altre competitor, che infatti hanno perso punti. Magari l'anno prossimo si concentreranno di più sulla campagna europea e magari in campionato sarà più difficile, anche se i presupposti, da quello che sto vedendo, tra noi, il Milan, insomma, il Napoli che al momento non si sa se riesce a prendere sto allenatore oppure
6: sembra
3: che stia facendo pagare la vita
6: sì, ma poi lo sai come finisce, poi noi piano piano in qualche modo sudando e faticando ritorniamo su, quando torniamo su torniamo a vincere gli scudetti. Poi magari se ci riesce arriviamo anche finale di Champions League e poi un giorno diranno no vabbè ma sta Juve qua dice un po' troppo, mettiamo i playoff, mettiamo i playoff, ah no non passano i playoff, mettiamo il VAR, ah no c'è già il VAR, mettiamo l'eminenza grigia, mettiamogli le cimici ai ristoranti.
3: Hai fatto una descrizione abbastanza un po' romanzata, ma secondo me non troppo lontana dalla realtà.
6: Lo sai che Recoba, stamattina mi vengono in mente le cose così, non so perché, sai che Recoba dal 99 al 2001 in due anni dell'Inter ha fatto 56 partite con un passaporto non adeguato, quindi dovevano togliere tre punti a partita, dove sarebbe finita secondo te?
3: Ah, guarda, credo che in realtà lui gioca un anno solo da extracomunitario comunitario.
6: 56 partite?
3: Sì, allora non le partite che gioca in totale,
6: Italia,
3: ma
6: Europa,
3: quelle che ha giocato col passaporto falso, è un campionato mi pare, no? Non tutti, perché poi si sono resi conto e vabbè dopo che era successo il
6: no, campionato basta e vanta per
3: sì, così. Sì, sarebbe bastato certamente, ma quello fa parte di quello che ci avevamo detto la settimana scorsa, no? Era un momento in cui tante cose erano borderline e su tante cose si chiudevano gli occhi, perché ricordiamo i Rolex, le fideiussioni false, cioè tutta una serie di cose che c'erano in quegli anni, le plusvalenze con gli scambi dei ragazzini, ce n'erano veramente di ogni in quegli anni lì e si chiudeva un occhio, salvo poi erano tutti garantisti. A Milano, a Roma, cioè la Roma si era iscritta al campionato, la Roma di Sensi si era iscritta al campionato con delle perché per iscriverti devi dare delle fideiussioni. La Roma ha presentato delle fideiussioni che poi si sono dimostrate false. E normalmente la giustizia sportiva, allora vuol dire che non avevi le coperture e quindi sei retrocessa. Poi è chiaro, ma mi hanno fregato quelli che mi hanno fatto le fideiussioni e poi ti chiederai i danni a loro. Ma qua in questo momento la documentazione che hai presentato non è corretta. E invece poverini, sono stati fregati, la televisione loro non lo sapevano, sono tante cose, insomma c'era sempre un però ai tempi, come c'è oggi, però oggi c'è ancora il però.
6: Sì, anche oggi, ma per gli altri ci sono sempre dei però.
3: C'è sempre il però.
6: E invece la Juve sta cattivona.
3: Guarda, la cosa che più mi diverte fino a un certo punto è ricordare quando Giraudo denunciò il doping amministrativo, non so se ve lo ricordate, il doping amministrativo, perché c'erano alcune squadre, c'era la Lazio di Cragnotti, ragazzi, cioè veramente, se poi lo Tito è costretto a pagare tasse e arretrati di tasse per 20 anni, è perché la Lazio di Cragnotti vinceva le cose che vinceva spesso contro di noi, perché aveva degli atteggiamenti un po' così, un po' spregiudicati, diciamo
6: sì,
3: così.
6: Spavaldi.
3: Certo che se io devo pagare le tasse e tu non le paghi, tu ti puoi permettere di comprare giocatori per 100, io per 50, perché devo pagare quella di 50, devo pagare le tasse. Faccio degli esempi un po' così. E quindi lui denunciò il doping amministrativo. La risposta qual è stata? 7 anni di processo per doping, quello di Guariniello, quello famoso. Esatto. Quindi capisci bene che se le situazioni sono quelle. Ma io non voglio fare il vittimista, perché sinceramente. Però, ragazzi, questa è storia, eh? È storia questa roba
6: sì,
3: qui.
6: Sì.
3: Che poi lì è parte, perché Zeman dice: e il calcio deve uscire dalle farmacie. Qual è l'unica procura che veramente si muove? Quella di Torino. No,
6: esatto.
3: Ma anche quella di Parma aveva fatto, anche a Parma i dati erano tutti sballati, sì. Però lì hanno detto che era colpa della macchina, il macchinario che non funzionava bene. E se l'unica procura che si muove sempre è quella di Torino, e allora capisci che a questo punto
6: non c'è niente da fare, non ne usciremo mai. Attenzione, abbiamo l'inviato Camillo De Michelis. Ciao.
7: Ciao Claudio, ciao Francesco.
3: Ciao Camillo, ma inviato dove? Ad Alassio?
7: No, io non so te Francesco, ma io lavoro fino a metà agosto, quindi io il mare non lo vedo fino a metà agosto.
3: Oggi cosa c'è?
6: È partita la giornata delle lamentele, iniziamo subito. Senti, reduce dalla sfera e basta allo stadio, ma lui almeno ha visto il concerto allo stadio, tu mi hai visto il concerto allo stadio, no? Gli ha rovinato un po' il prato, però adesso con la campagna abbonamenti. Dai, c'è Francesco insoddisfatto. Campagna abbonamenti, Francesco, non c'è neanche un aumento.
2: ma non c'è neanche un aumento.
3: Ho capito, ma vorrei anche vedere che ci fossero gli aumenti dopo la stagione scorsa. Io non chiedevo tanto, però un minimo di segnale, un minimo, non lasciare i prezzi invariati. Hai fatto schifo, sei arrivato sesto, al momento non hai comprato nessuno, perlomeno vieni un po' incontro a questi tifosi che loro sanno benissimo che la maggior parte, oltre al costo dell'abbonamento, deve affrontare ben altri costi, perché è tutta gente che viene da fuori, e quindi c'è un minimo di andare incontro a questi tifosi che comunque anche l'anno scorso ti hanno riempito lo stadio sempre. Si poteva fare, evidentemente non è così. Poi io parlo, ma io sono un cretino, perché sono il primo che si abbona, però, sì, certo, uno
2: ma anche Camillo è il secondo.
3: Sì, lui no, però la sorella sì, mi ricordo, giusto, che hai la sorella abbonata.
7: Sì. Io onesto, Francesco, su questo credo che sia, però permettimi di dire, un discorso che poi va a alimentare un po' di insoddisfazione dei tifosi, però poi se guardiamo la realtà non c'è quasi mai stata una riduzione di prezzo.
3: Ma una volta sola, quando siamo retrocessi. Io mi ero abbonato con la Juve in Serie A e mi sono ritrovato la prima in casa il Vicenza.
7: Anch'io, però il discorso Francesco è che c'era stato uno tsunami lì.
3: No, no, certo.
7: Avevi la squadra più forte d'Europa e sei finito a giocare in Serie B, e quindi è ovvio. Però se andiamo a guardare poi nel tuo discorso la storia degli abbonamenti della Juventus, senza quella
3: situazione lì, Camillo, la conosco benissimo, benissimo,
7: lo so,
3: però sai, un gesto
7: perché lì c'è stato un gesto, perché io quando ti ho raccontato che l'idea iniziale era quella di aumentare gli stipendi, era quell'idea lì. Poi a un certo punto è stato detto: no, guardate, meglio di no, rimaniamo con le formule, tutte le varie formule di acquisto e confermiamo il prezzo. Quindi comunque,
2: ma ce l'avevo io l'idea, scusa, sabato Ramazzotti chiude il tour negli stadi a Torino, l'abbonato della Juve gli regalavi il biglietto per il concerto di Eros, no?
7: Penso che Eros fosse contento di questa cosa.
3: Il mio abbonamento costa 75 euro in meno, perché io c'ho lo Star e costa 75 euro. Perché l'anno scorso avevo le partite di Champions, quest'anno sono le partite di Europa League.
2: Allora cosa ti lamenti?
3: Infatti costano meno gli altri che non hanno le partite europee incluse. Il mio, che ha le partite europee incluse, costa 75 euro in meno, ho capito, ma sarà...
2: Ma
3: la Champions invece dell'Europa League ci manca pure.
2: Vabbè, ma la Champions perdi, l'Europa League
3: avremo anche delle partite a lunedì sera, noi avremo anche delle partite a lunedì sera.
2: Questa è una cosa che mi disturba un po', non so Camillo, ma a me mi sfasa un attimo i ritmi le partite a lunedì sera.
7: Un po' sì, però Claudio, queste cose qua le abbiamo affrontate, le affronteremo. E troveremo una quadra, ecco. Io penso che davvero sulla campagna abbonamenti è giusto così, cioè confermare i prezzi, poi come ha fatto Francesco, no, la differenza tra Champions e Europa League è giusto, però ecco, una riduzione mi sembrava completamente utopistica come cosa. La conferma dei prezzi credo che possa essere un piccolo segnale. Poi non è solo l'abbonamento, ecco, questo è un calcio che ormai sta diventando qualcosa per ricchi, e questo è il vero forse problema, ma qua non è proprio neanche un discorso che tocca la Juve, perché se poi pensi a tutto quello che dobbiamo fare per vedere le partite di una squadra, e allora lì diventano altri discorsi. Però sull'abbonamento sai già ogni anno che tendenzialmente te lo rincarano. Quest'anno ovviamente non è andata così per l'Europa League, la brutta stagione, e direi che non ha vinto nessuno, ma comunque un segnale è arrivato.
3: Mi chiedi gli stessi soldi per vedere Locatelli, insomma, me l'hai fatto vedere anche nel video di presentazione della campagna abbonamenti, quindi
2: Capitano. Capitano, scusa.
3: Purtroppo.
2: No, invece io voglio fare questa domanda, la voglio girare a buon Camillo, adesso che è qua. Posto che oggi non ci sono novità se non delle strane idee sul mercato. Ma Camillo, ma non è che corriamo il rischio, siccome qua non se ne va nessuno, non se ne vuole andare nessuno,
6: Non è che Spalletti corre il rischio di allenare la squadra di 2 anni fa?
7: No,
6: con Douglas Luiz, Nico, no?
7: No, quello no, secondo me poi alla fine vanno via, ma non incassiamo molto. Però vediamo, perché in novità comunque sull'asse Bologna Juve c'è forte, comunque i dialoghi che sono iniziati già qualche settimana fa e che sono diventati intensi la scorsa settimana, già in questi giorni qua, anche se magari qualcuno, noi non ne parliamo questi giorni, loro si sentono, magari si sono anche visti, e quindi insomma calciomercato, noi sappiamo, lo dico sempre, il 10-20% massimo di quello che poi succede nella giornata, no, delle segrete stanze della Continassa, e comunque Miretti si sta avvicinando al Bologna e Lucumi si sta avvicinando alla Juventus, in due trattative parallele stanno cercando molto più probabilmente più la quadra su Lucumi a livello di valutazione piuttosto che Miretti, e quindi diciamo che da questo punto di vista qua credo che con un passo deciso la trattativa possa arrivare già nei primi giorni di luglio, possa arrivare ad Ama, e invece ovviamente la Juventus ha interesse che Miretti invece vada via entro il 30 di giugno, quindi credo che questa possa essere una traccia da seguire. E poi, come ho raccontato già qualche giorno fa, le tracce sono legate ai ragazzi, perché comunque ci sono degli affari che andranno chiusi per fare altre plusvalenze e cercare, no, di risolvere.
6: Vabbè, però così, mister Frank me lo deprimi, dai, è lì che si sta ascoltando con una faccina depressa.
3: No, ascoltavo con interesse. Tra l'altro leggevo prima che col Bologna ci potrebbe essere anche un prestito gratuito di Kuhn Miners con pagamento dell'ingaggio da parte nostra, un po' a parte dell'ingaggio. Leggevo anche questo. No, ho letto prima. Che
6: dove l'hai detto?
3: No, prima, adesso non mi ricordo le fonti, perché sinceramente, però magari nei discorsi fatti col Bologna ci poteva essere anche questo.
7: A me non risulta questo discorso qua, anche perché
6: credo.
7: Perché il 30, diciamo, siamo quasi al 30 giugno, questa è un'offerta 30 agosto, ecco, il 30 agosto.
3: Certo. Te l'hai via. Ma infatti Camillo, parlando di Colomoni, è la stessa cosa, nel senso che questi non scendono di prezzo, salvo poi all'ultimo giorno ce l'hanno in casa, lo devono prestare al Tottenham, quindi a quel punto è inutile starci attaccato.
7: No, Francesco, se no qua facciamo un po' confusione con i tifosi. È quando ti smontano la trattativa 4-5 volte, quando sei lì, hai già tutto fatto, poi chiami, dici no, non va bene, e questo eravamo noi con Comolli, poi a quel punto lì la gente ti manda a quel paese. Infatti sì, noi con Comolli Colon non l'avremmo preso perché i rapporti erano gelidi e la risposta ad ogni tipo di chiamata e la Juve era 45 cash via. Adesso il Paris Saint-Germain sta chiedendo solo delle grosse rassicurazioni, sta cercando di alzare ovviamente il prezzo, il giocatore si sta abbassando l'ingaggio per cercare di far arrivare questa quadra, l'intermediario e l'agente di Colomani stanno lavorando per arrivare a questa fatidica fumata bianca. Poi è ovvio che è una trattativa talmente lunga, perché sono 2 anni, è talmente estenuante che il nostro tifoso non ne può più. Però ecco, diciamo che lo scorso anno la trattativa con l'Omoni Juventus è saltata per colpa della Juve.
3: Vedremo
6: per colpa di chi salterà quest'anno. No, sto scherzando. Mamma che caldo, ragazzi. Camillo, grazie, oggi pomeriggio.
7: Grazie, ciao Francesco, ciao Claudio.
3: Ciao Camillo.
6: Mister Frank, ci vediamo la prossima settimana, sperando di avere un nome, di almeno uno solo.
3: Il 30 si avvicina e almeno uno dobbiamo cederlo per fare più un po'.
6: Almeno. Così commentiamo.
3: Bocca al lupo ai ragazzi stasera.
6: Alle ore 20.

0: L'intenzione del segretario generale della NATO era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni hanno suscitato sorpresa al Ministero della Difesa italiano, che chiarisce: la ricostruzione di rotte trasmette un messaggio totalmente fallace, sono state autorizzate esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, non cinetiche, nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti.
1: In Arabia Saudita ci saranno colloqui per una riconciliazione tra l'Iran e i paesi del Golfo, lo fanno sapere fonti diplomatiche. Il memorandum d'intesa con l'Iran è stato invece al centro dell'incontro ad Abu Dhabi tra l'americano Marco Rubio, il presidente degli Emirati Arabi Uniti Zayed Al-Nahyan e gli altri vertici emiratini. Il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha fatto sapere che gli ispettori dell'agenzia visiteranno i siti di arricchimento dell'uranio iraniano, un elemento chiave dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra.
0: Una tragedia familiare si è consumata nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, dove un uomo di 63 anni ha ucciso la moglie e il figlio all'interno della loro abitazione utilizzando un fucile da caccia. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini allarmati da quanto stava accadendo nell'abitazione. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia, che hanno fermato il 63enne ancora in casa.
1: Un uomo di 61 anni è morto questo pomeriggio in provincia di Piacenza. Era al lavoro dalla mattina in una vigna in una piccola frazione della Valnura, mentre sulla zona c'era un caldo torrido. Il fratello intorno alle 15 lo ha trovato senza vita, riverso tra i filari. Inutile l'intervento del 118.
0: Monta la protesta in Sardegna contro il progetto immobiliare davanti a Tavolara. Dal 1 luglio presidio popolare alla spiaggia di Cala Finanza al grido di basta abusi. La presidente della regione Alessandra Todde dichiara: non accettiamo scorciatoie per aggirare le regole della Sardegna. Sentiamo.
2: Noi abbiamo un PCR vigente e delle regole e dei vincoli vigenti, e le leggi si rispettano, lo abbiamo la bella naso. Quindi, dal mio punto di vista, l'8 di luglio ci sarà la sentenza del TAR. Noi andremo in Corte Costituzionale se sarà necessario, ma vi voglio ricordare una cosa: la Corte Costituzionale qualche settimana fa ha detto serenamente al governo che fino a quando c'è la legge regionale vigente, la legge regionale vale, perché la gerarchia delle fonti vale anche per il governo.
1: Il tennis ritorna in campo con vittoria per Jannik Sinner, il numero uno al mondo, a rientro dopo i problemi di salute al Roland Garros. Ha battuto Cameron Norrie con un doppio 6-3 in un incontro d'esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. Una partita molto solida da parte del numero uno al mondo, che si prepara così al debutto per Wimbledon al via dal 29 giugno.
0: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
3: Radio Bianco.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Sei stato abituato al meglio.
5: Ad essere un vincente, sempre.
4: Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.

0: ritrovati, vi sono mancata? Assolutamente no, immagino. Ed è bellissimo perché io ritorno dopo qualche giorno di pausa, letteralmente, e dico, senti, in questi giorni proprio cerchiamo di staccare la spina, guardiamo giornali, notizie, il meno possibile. Ce l'ho fatta due giorni, poi per il resto invece mi sono ritrovata col dito che andava sempre sugli stessi siti, fondamentalmente, sulle stesse, apriva le stesse applicazioni. E che cosa succede? Che poi quando rileggo tutto, dico, ma non è cambiato niente, cioè, non è che è successo nulla. Cioè, è sempre tutto uguale, non mi sono persa nulla, allora rimango ancora in vacanza, cioè che ci siamo, no? L'ultima volta vi ricordo, ci ho sperato perché l'ultima volta vi ricordo appunto che era successo di tutto, no? Va via Comolli, arriva Carnevali, arrivano notizie ormai sempre più negative nei confronti della permanenza di Vlahovic, sono arrivate, l'altra volta che ero stata in pausa, letteralmente. Quindi speravo veramente che anche in questa occasione qualcosa capitasse, speravo che così mi ritrovassi appunto a riaprire un po' il tutto, a rileggere quello che era successo in quest'ultimo periodo con qualche annuncio importante, o che magari appunto gli alert, sempre attivi ovviamente nel mio telefono, mi rallegrassero di qualcosa. Il nulla cosmico invece, questa è la cosa che più mi è dispiaciuta, aver così eliminato definitivamente questa idea che mi ero fatta del portar fortuna in qualche modo, cioè che la mia assenza potesse portare fortuna. Niente, non c'è stato verso, quindi cancelliamo tutto, resettiamo e riprendiamo. Al 25 di giugno abbiamo una situazione attualmente non soltanto legata alla Juventus, ma legata un po' a tutti, abbastanza così, non dico deficitaria, però insomma non ci sono state quelle novità che forse ci saremmo aspettate, anzi ci sono state ma in negativo, e non mi riferisco soltanto al giovane Palestra, a cui auguro, adesso è brutto da dire, però io vi ricordo anche l'anno scorso che di Leoni si parlava in maniera pazzesca, c'era mezza Serie A su di lui, c'era anche l'Inter su di lui, poi però ovviamente piomba la Premier, te lo porta via, te lo soffia via veramente in 3 secondi 3, perché? Perché il potere economico dei club inglesi è quello che è, ed è inimitabile, inavvicinabile. Poi purtroppo a Leoni è capitato qualcosa che, ripeto, non auguriamo assolutamente a nessuno, ma che gli ha praticamente rovinato un pezzettino di carriera, no? Lui che pensava, immaginava di poter in Premier esplodere e soprattutto far vedere un valore che si era visto in minimissima parte in Serie A, e poi appunto questo infortunio pazzesco che purtroppo, tra l'altro, non so se era proprio lo stesso periodo anche dell'infortunio di Bremer, però di altri infortuni anche, però insomma c'è stato un periodo in cui praticamente si sono infortunati diversi giocatori, tra cui anche lui non è mai tornato ovviamente, perché insomma è qua stato è difficile rientrare in così poco tempo con qualcosa che ti è capita come quella che gli è capitata. Quindi Palestra prende il largo e va pronto a provare a far tornare il Chelsea grande anche lui. Fa parte lui, secondo me, però, di quel gruppo di giocatori che sbaglia. Cioè, l'unico che, cioè, sulle orme di Calafiori tu dici rifai una cosa del genere così folle, sulle orme di Tonali, che però era già un nome comunque, così come lo stesso Calafiori, che comunque al di là di tutto si era messo bene in mostra nel Bologna, il Bologna che arriva a giocarsi la Champions, ragazzi, insomma, la Coppa Italia, tutto quello che vuoi, insomma, succedono cose importanti in quel periodo, no? In quegli anni a Bologna. Palestra mi trovo a dire, ma insomma, era già il momento forse di fare il salto così esagerato verso un club dove al momento tu non hai la certezza assolutamente di giocare, come magari invece avrebbe potuto avere. Ahimè, dico all'Inter o magari alla Juventus. Questo non per dire che mi dispiace che l'Inter abbia perso un giocatore importante come Palestra. No, mezzo ci godo, come si dice, no, da queste parti. Però ecco, mi dispiace che l'ennesimo talento italiano venga catapultato, venga accalappiato in modalità gatto e la volpe dalla Premier fondamentalmente. Quindi Palestra va nel paese dei balocchi, esattamente come fece Pinocchio, appunto, accompagnato letteralmente dal gatto e la volpe. Sta iniziando a dare un po' fastidio questo discorso Premier. Lo dà da già qualche anno, da quando appunto giovani italiani scelgono i club che ovviamente meglio possono pagare. In questo caso l'Atalanta per l'ennesima volta viene eletta come il club più intelligente, più lungimirante. Per il quinto anno di fila, leggo su TMV, l'Atalanta incasserà più di 100 milioni dalle cessioni. Ora non stiamo facendo Radio Atalanta, però ragazzi, scusate, è abbastanza importante, credo anche, aiuto, non soffocare, è abbastanza importante leggere. Quello che anche magari non riguarda strettamente la Juventus, ma che un attimino ti deve far riflettere. Leggo l'articolo di Raimondo De Magistris. L'Atalanta quest'estate ha stabilito un record, ancor prima dell'inizio ufficiale della finestra di mercato, che comincerà il 1 luglio. La Dea ha concordato due cessioni per circa 100 milioni di euro, quella di Ederson con lo United per 45 milioni e quello di Marco Palestra con il Chelsea, che è una cifra ancora più alta perché siamo sui 55 più bonus addirittura, cioè lui non va a guadagnare i 20 milioni che magari avrebbe potuto guadagnare in Arabia, per dire, alla Retegui. Lui però permette all'Atalanta di incassare 55 milioni più bonus solo per un giocatore. Quindi ottimo lavoro di Luca Percassi, sì. Cristiano Giuntoli ci ha visto lungo, sì. Vedremo poi come lavorerà in entrata per capire se il lavoro è stato giusto. Cioè, fa anche piacere, potrebbe a questo punto anche magari riprendersi con Mainers, no? Visto che l'aveva voluto tanto. Allora, la scorsa estate Retegui va in Arabia per 60 milioni di euro. A gennaio Lookman va a Madrid per 35 più bonus, va all'Atletico, che aveva acquistato tra l'altro anche Ruggeri l'Atletico per 17 milioni. Scatta anche il riscatto di Piccoli da parte del Cagliari, altri 12 milioni. Abbiamo superato i 100. L'estate precedente è quella del trasferimento di Comeiners appunto dalla Juventus, quasi 60 milioni. Follia pura, follia pura. 14 arrivano dalla cessione di Okoli all'Leicester, altri 22-23 da Miranchuk e Cambiaghi. Scatta anche il riscatto di Zapata, altri 8 milioni nelle casse. Nella stagione 23-24, e la cessione più importante è stata quella di Højlund, che va allo United per circa 80 milioni di euro complessivi. 80 milioni di euro complessivi. Bogai e Demiral vanno rispettivamente al Nizza e in Arabia per 17 milioni a testa, poi c'è la cessione di Maele, di Pessina, di Malinowski, di Latte, di Lam, insomma minori ovviamente. Chiudiamo con la stagione 22-23, quella in cui Romero, ex Juve, va al Tottenham per oltre 50 milioni di euro. 28 milioni arrivano dall'Inter per l'acquisto di Gosens, più 15 dal Monza per Colpani e Bettella. Poi c'è Freuler che va al Nottingham per 8, Lovato per 7 e poi altri appunto anche qua piccoli. L'Atalanta, anche solo contando le operazioni più importanti di queste 5 stagioni, incassa in occasione di ogni santissima maledetta stagione 100 milioni di euro. Qual è il segreto di questa società, di una società che adesso è allenata da Maurizio Sarri e gestita sempre dalla famiglia Percassi insieme a Cristiano Giuntoli? Sarebbe bello, interessante capirlo, saperlo, conoscerlo. Lo chiediamo anche a Paolo De Paola se lo sa il segreto qual è. Buongiorno! Paolo?
1: Sì, il segreto di... Non ho capito la
0: Ecco,
1: domanda.
0: eccoci, buongiorno, non ti sentivo, ecco per quello. Buongiorno intanto, no, stavo elencando gli ultimi 5 anni della sessione di mercato cessioni, legata alle cessioni dell'Atalanta. Non siamo ancora neanche all'inizio effettivo del mercato, che comincerà tra meno di una settimana, e ad oggi l'Atalanta ha già incassato, concordando, 100 milioni di euro. Sono andata indietro fino alla stagione 22-23, non c'è stata una stagione, un periodo di mercato estivo in cui, o anche magari legato a quello invernale, comunque un periodo di mercato generale in un anno in cui l'Atalanta non abbia incassato meno di 100 milioni. Come fa?
1: Vabbè, fa benissimo perché ha sicuramente avuto dirigenti, l'ultimo sarà Giuntoli, certamente che si incanalerà in questo alveo positivo, dirigenti accorti ma soprattutto senza pressioni. Dai, parliamoci chiaro, è comodo lavorare all'Atalanta con la disponibilità dei Percassi e adesso anche della quota americana, ma principalmente con la lungimiranza che hanno avuto i Percassi. Comodo nel senso che puoi permetterti errori. Io vedo, diciamo, un progetto molto simile anche con il Sassuolo. Puoi permetterti degli errori e in più mantieni ben alta anche la linea della competitività, perché l'Atalanta l'abbiamo visto, insomma, con l'Europa League, con gli ottimi piazzamenti in campionato. Non è mai stata una squadra cuscinetto, dai, insomma, è una squadra che serviva solo da serbatoio per le altre squadre. No, è riuscita a tenersi molto competitiva in tutte le manifestazioni sportive. E l'abbiamo vista dall'ultima essere eliminata, anche se fragorosamente, per problemi più tattici che di deficienze dei giocatori, deficienze tecniche dei giocatori, nell'ultima Champions League in cui appunto è stata l'ultima italiana ad essere eliminata. Quindi chapeau a questo modo di intendere il calcio. A questo modo di intendere anche un'alternativa al calcio dei soldi, di andare invece a scoprire dei talenti che vengono valorizzati e che poi producono anche degli introiti spaventosi, come gli ultimi che stiamo verificando in questi giorni.
0: Sì, tra l'altro in questa occasione, diciamo che allora l'Inter ci prova sempre, no? A lavorare insieme all'Atalanta, ma è l'ennesima volta che se la prende male, diciamo così. L'anno scorso, quanto abbiamo parlato dell'affare Lokman, che poi alla fine lì il pugno duro sembrava non pagasse, poi ha pagato perché comunque Lokman si è trasferito poi nel mercato di gennaio a Madrid, e anche lì 35 più bonus non è poco. Anche in questa occasione, col discorso palestra, l'Inter rimane a bocca asciutta. Non ti voglio chiedere dell'Inter perché non ci può interessare niente di quello che succede a livello di mercato in casa nerazzurra, però l'ennesimo italiano va in Premier, l'ennesimo giovane italiano va in Premier.
1: Devo dire che con Lukman mi ha sorpreso perché, come dire, la cifra, la differenza fra quello che voleva il giocatore e la cifra che aveva stabilito all'Inter era veramente minima.
0: Sì, lì era
1: Quindi...
0: subentrato, credo, un discorso proprio di pugno duro e basta, poi a un certo punto.
1: Esatto, prendi questo, è vero.
0: Sì.
1: Quindi si è arrivati a una
0: A uno
1: sciocca
0: scontro
1: questione
0: proprio lì,
1: di
0: sì.
1: principio. E su questa di palestra sinceramente ha fatto tutto il giocatore. Insomma, prima ha manifestato grande amore per poter andare in una squadra italiana, in particolare l'Inter, e poi è comprensibile, però ecco, ribadiamo, viviamo un'epoca diversa in cui io non so poi, con il Chelsea che non è che fa granché in Inghilterra in questo momento,
0: infatti.
1: Se sia più conveniente prendersi sì quei 6 milioni, ma poi come dire, accorgersi della durezza a volte di un confronto in una squadra che non ti farà crescere, pretenderà subito da te il massimo. E questa è una cosa che comunque Palestra deve mettere in conto, cioè non avrà quella facilità di impatto che magari poteva avere a poco alla
0: volta.
1: Alla
0: Juve o all'Inter magari, no? O anche
1: esatto.
0: Alla Juve, perché si parlava anche di Juve, no? Per lui.
1: Esatto, esatto. No, ma sono stato, per essere rimasto un po' deluso, ecco, dall'atteggiamento di Palestra, non me l'aspettavo. E poi per il resto
0: sì,
1: bisogna registrare lo scarso appeal, tu hai fatto due esempi consecutivi dell'Inter, ma sicuramente bisogna registrare lo scarso appeal delle squadre italiane, in particolare adesso dell'Inter, che era quella che, come dire, rappresentava un po' il fronte avanzato per quanto riguarda il mercato, perché Palestra era in questo momento il giocatore più caro che potesse trasferirsi in una squadra italiana.
0: Sì.
1: Non ci sono altri in questo momento, quindi ribadisco, le squadre italiane stanno perdendo appeal. Se pensiamo a Olise, che insomma viene scambiato per 150 milioni, insomma in Europa si viaggia ad altre cifre e purtroppo stiamo vedendo che non solo più spendi, ma la dimostrazione è Paris Saint-Germain, più spendi ma ti come dire, associ a un allenatore valido che poi ti faccia fare un gioco che possa essere vincente, beh allora veramente hai fatto bingo. E in questo diciamo siamo veramente superati, eravamo come dire gli artefici un pochettino del nostro successo, la qualità dei dirigenti che avevamo oltre che degli allenatori. Adesso non abbiamo né dirigenti né, come dire, non dico allenatori perché il campo tecnico lo stesso è importante per noi, però devo dire che negli ultimi due anni, stiamo verificando un calo anche da un punto di vista tecnico. Però a me quello che dispiace di più sono i dirigenti, perché guardate, la trasformazione del calcio italiano la si vede dal fatto che gli allenatori contano più dei dirigenti stessi. Lo vediamo con Spalletti alla Juve, lo vediamo con Gasperini alla Roma. Questo sopravvento degli allenatori, che comunque devono portare qualche cosa, perché dovranno portare qualche cosa, pena la scomunica, veramente la scomunica, è un allargamento di fascia, perché mentre prima le società, attraverso i propri dirigenti, componevano una rosa e poi mettevano un allenatore come volevano loro, anche interscambiabile con altri allenatori, adesso non è più possibile. Adesso è l'allenatore a determinare il mercato, perché il sistema di gioco, la difesa che deve giocare a 4-3, oppure di giocatori sulle fasce, lo vediamo con Conte, con Gasperini, cioè con i migliori in Italia, stiamo vedendo che gli allenatori determinano il mercato e quindi superano i dirigenti.
0: Un tempo diceva, davamo tra virgolette la colpa ai procuratori più che altro, ora diamo un po' anche la colpa agli allenatori, che forse si sono così, si sono ingolositi esageratamente, hanno deciso di dettare troppa legge rispetto a quello che hanno sempre fatto. Prima ci si fidava del dirigente, ci si fidava del presidente, del direttore sportivo. Ora è sempre più facile ascoltare allenatori che ti dicono sì, va bene, io vengo, però il mercato lo decido io.
1: Beh sì, perché noi stiamo parlando, per esempio, il caso più eclatante è Palestra, c'è Marotta che è il miglior dirigente italiano, beh, si è sentito dire un no. Una volta c'erano i Moggi, insomma c'erano i Galliani, c'erano dei come dire, dei dirigenti che rappresentavano veramente un fare, un punto di riferimento.
0: Paolo, il Marotta alla Juventus pochi no si è sentito dire, eh?
1: Esatto, esatto, questo dico. Quindi,
0: era un altro periodo, non lo so.
1: No, forse era un altro periodo, ma c'era da parte della società. Allora io faccio questo ragionamento.
0: Sì.
1: Ma se in una grande squadra come l'Inter, no? Facciamo l'esempio l'Inter, ma può essere anche la Juventus, ti dicono c'è da spendere 150 milioni su Olise, sono d'accordo, sono tanti, sono tantissimi, ma quel sacrificio eventualmente lo puoi fare, perché poi alla fine se fai la somma degli acquisti delle società, delle grandi società, intorno ai 100, tra i 150, i 180 e i 200 milioni ci arrivano a ogni mercato. Allora io dico, siccome a volte un grande giocatore, soprattutto in attacco, ti fa la differenza, non è meglio fare all-in, come si suol dire adesso, su un giocatore, anziché disperdere, come dire, queste risorse fra 5, 6, 7 giocatori che alla fine ti danno quel livello medio-basso che non fa fare il salto di qualità alla propria squadra. Cioè, io me lo domando questo, perché adesso siamo in quest'epoca. Noi vediamo squadre, anche che hanno una rosa consolidata, spendere quei 60-70 milioni per far massa. Massa sì qualitativa, ma semi-qualitativa. Oggi la differenza la fanno Mbappé, Doué, insomma i giocatori Olise, i giocatori che veramente hanno un qualcosa in più, quella marcia in più che ti crea la superiorità. Vogliamo farlo sulla Juventus, su questo discorso? Si sta parlando ancora di Vlahovic, Vlahovic non è un crack di mercato assolutamente, però figurati la disperazione dell'attacco della Juve per doversi attaccare a Vlahovic, perché non riesce a trovare di meglio un qualche cosa lì davanti, soprattutto dopo le delusioni di Openda e David, che possono essere un faro. Le grandi squadre hanno un grande centravanti, le grandi squadre hanno un rappresentante davanti, un attaccante che sia un riferimento unico. La Juventus non ce l'ha, il Milan non ce l'ha, l'Inter ce l'ha, sicuramente il Lautaro, e forse può fare, per permettersi di fare a meno anche di Thuram, però sono fondamentali i grandi attaccanti.
0: Sono fondamentali i grandi attaccanti, allora non posso non arrivare alla domanda clou, no? Quella che non è quella clou, ma visto che abbiamo parlato di tanto e non solo di Juventus, ora ci concentriamo negli ultimi minuti proprio anche su questo. Cosa sta succedendo al mercato della Juventus? Nulla.
1: Nulla, ma stanno lavorando, eh? Cioè, non è così come appare, nel senso che diciamo c'è stata una prima parte in cui si è sognato tanto ma si è realizzato poco, e si è concretizzata la frattura fra l'allenatore e il direttore sportivo. Quindi questa frattura poi in qualche modo ha rallentato tutti i meccanismi. Adesso con Carnevali io mi aspetto un mercato intelligente, nel senso che, guardate, parliamoci chiaro, la rosa della Juve, lo dico quasi diciamo in maniera disperata, la rosa della Juve è quasi totalmente da cambiare. Cioè, se tu togli Yıldız e Conceição, e Conceição e Yıldız, soprattutto il Conceição rappresenta una bella speranza per il futuro, ma non c'è nient'altro. Perché Bremer è in un periodo di regressione, Kelly non ne parliamo, senza Bremer non funziona, quindi è una coppia centrale che non funziona. Cambiasso vaga per il campo, e meno male che c'è qualcuno che lo voglia, meno male che ci sia un mercato per lui. Thuram è assolutamente acerbo, non dà quella consistenza al centrocampo fondamentale. L'attacco è non pervenuto, e beh, insomma, dico che almeno 6, 7, 8 giocatori dovrebbero arrivare per portare la Juventus a un livello medio, nemmeno alto, medio. Se in questo ragionamento si inserisce l'attaccante, che sia un signor attaccante, allora le cose possono cambiare. Però io ho fiducia, diciamo.
0: E chi è
1: quello...
0: signor attaccante? Colomouani?
1: Ma anche Colomouani, per carità, potrebbe essere un nome funzionale, perché comunque potrebbe essere efficace per rappresentare un terminale, perché noi non dobbiamo vedere, ecco, il Vlahovic o il Colomouani come si sono comportati con altri
0: Sorlot
1: allenatori.
0: Sorlot è sparito, dove è finito?
1: Una bella chimera, ma ribadisco, Sorlot, cioè, faceva parte.
0: Ci siamo riempiti la bocca di sto Alexander Sorlot meraviglioso per 10 giorni, e poi che è successo?
1: Perché ma anche di Bernardo Silva, di Allison, insomma, ci siamo riempiti la bocca di grandi sogni, anche lo stesso Palestra, che poi chiaramente si sono dimostrate chimere, perché c'era appunto questo diciamo questo mancato feeling tra Spalletti e Comolli. Io non so quali fossero le richieste di Spalletti in tal senso, però ribadisco, se noi dobbiamo andare sull'attaccante, adesso dobbiamo pensare che c'è un altro allenatore, e quindi magari anche attorno a un attaccante come Vlahovic ci possono essere, come dire, dei servizi, la capacità di gioco che possa favorirlo, perché prima mettere Vlahovic davanti da solo a far legna, ma non serviva a nulla. se gli metti attorno 4-5 giocatori, oppure in area arrivano in 6 o 7 giocatori, allora anche per Vlahovic cioè, la musica può cambiare.
0: Può cambiare la musica anche per David, che comunque al di là di tutto sta segnando a raffica in questo
1: non
0: mondiale.
1: Me lo dire Giulia, nah. Giulietta, non me lo dire. No, segnavamo pure io e te, dai, in quelle condizioni, contro quelle squadre, sinceramente io non lo considero un... ma del resto l'ha detto Spalletti, io mi attacco sempre alle parole di Spalletti, che non ha carrozzeria. Cioè non ha quell'impatto non solo fisico ma anche di cattiveria che gli permette nelle difese rocciose, nelle difese antipatiche, nelle difese che insomma fanno sentire il loro peso quella differenza. E vai nelle difese di squadre diciamo mondiali di basso livello sinceramente e va bene, puoi entrare, hai diciamo quella bellezza estetica che nessuno ti toglie perché hai un bel controllo di palla, hai diciamo la capacità di fare un dribbling, ma non è in quell'occasione che si valuta un attaccante, l'attaccante si valuta per la fisicità e la cattiveria e David non ha nessuna delle due cose.
0: E con questa direi che abbiamo praticamente chiuso il discorso David per quanto riguarda Paolo De Paola, che nonostante un David che ti dice ma io la Juventus ci voglio rimanere come...
1: E te credo.
0: Te credo. Però aspetta, volevo chiederti ancora una cosa velocissima, perché prima ne hanno parlato nella trasmissione precedente, ma mi è piaciuta come affermazione. Tra poco più di 2 settimane inizierà il ritiro estivo, ovviamente bisognerà aspettare chi arriverà, chi tornerà dal mondiale, eccetera. Però di base, per la tournée asiatica, ecco, facciamo così, Spalletti rischia di avere a che fare con la squadra di Thiago Motta, perché rientrano tutti.
1: Sì.
0: È meraviglioso questo.
1: È vero. Però io sono curioso di questo. Cioè, io là vado a valutare, perché guarda che Thiago Motta più o meno ha idee calcistiche che non sono molto discordanti da quelle di Spalletti. Solo la differenza oggi nell'allenatore è nel carisma e nel farsi sentire in campo dai giocatori. Thiago Motta non si faceva sentire. Cioè, Thiago Motta ha avuto buon gioco, diciamo, al Bologna con dei giocatori che avevano tutti l'intenzione di farsi notare in qualche maniera. In questa Juventus, ribadisco, di giocatori non assolutamente all'altezza della Juventus e della storia della Juventus, ci sono giocatori che si sono sentiti arrivati, tipo Kop Miners, lo stesso Cambiaso, lo stesso Thuram, ma ne posso nominare tantissimi, che hanno pensato che la Juventus fosse una tappa di... Ma c'è modestia in questa Juve, c'è modestia. Ora, Spalletti è in grado di fare le nozze con i fichi secchi? A volte sì, a volte sì. Quindi quando tu dici, vabbè, ti ritrova a che fare con una squadra del passato, vediamo, perché il manico è completamente diverso, la presa dell'allenatore sui giocatori è diversa e noi dobbiamo assistere soltanto a un miracolo, che i giocatori eseguano quello che ha in mente l'allenatore. Noi con Thiago Motta non l'abbiamo visto, non l'avevamo visto con Allegri, non l'abbiamo visto con Tudor, lo abbiamo visto non continuativamente con Spalletti. Ecco. La percezione, secondo me, con il rinnovo importante di Spalletti, con la voglia di dover cambiare le cose, è che non se ne andrà via Spalletti, come ha dimostrato adesso il rinnovo, ma se ne andranno via i giocatori che non capiscono questa mentalità. Ed è giusto così.
0: Quindi c'è speranza. Grazie Paolo De Paola. Buon fine settimana ormai. Tra
1: a voi.
0: Cosa e un saluto. Ci sentiamo presto. Grazie. Noi cosa facciamo adesso? Andiamo in pausa? È certo che andiamo in pausa, poi torniamo che ci sono un po' di cose da leggere e tante altre cose da dire.
2: RBN Caffè. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai 16esimi di finale dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Nelle altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa il turno a punteggio pieno. Vittoria e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco che liquidano Scozia e Haiti oggi altre 4 gare. In Serie A ha sfumato l'affare Palestra, con l'esterno pronto a volare a Londra a sponda Chelsea. All'Inter serve un sostituto per la fascia destra, ma quello del talento azzurro non pare l'unico boccone amaro da digerire, perché anche Omar Solé, da tempo uno dei nomi più quotati nella lista di difensori per rinforzare il reparto dei nerazzurri, sembra essere destinato all'estero dopo essere finito nel mirino dell'Atletico Madrid. Da viale della liberazione si sono spinti fino a 20 milioni per il difensore francese a fronte di una richiesta di 25-30. La distanza sembrava colmabile, ma l'impasse delle ultime settimane potrebbe dar modo ai colchoneros di inserirsi nella trattativa. Yannick Sinner è tornato dopo i problemi fisici accusati a Roland Garros e lo ha fatto come meglio non si poteva, ossia vincendo con un doppio 6-3 il match esibizione contro Cameron Norrie all'Arlingham Club di Londra, cornice in cui andrà in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic. A 27 giorni dall'eliminazione nel torneo francese, l'alto attesino ha fatto il suo debutto stagionale sull'erba, testando così le proprie condizioni in vista di Wimbledon. Sensazioni positive per Sinner, che ha detto di sognare l'epilogo di un anno fa. Archiviato il debutto della seconda settimana di Volleyball Nations League a Lubiana, per l'Italia arriva subito un altro esame importante. Oggi alle 16.30 gli azzurri tornano in campo per affrontare l'Ucraina nella seconda uscita della Pool 6. L'Italia si presenta all'appuntamento sloveno dopo aver chiuso la tappa inaugurale di Ottawa con un bilancio di 3 vittorie e una sola sconfitta, raccogliendo successi contro Germania, Turchia e Stati Uniti e cedendo soltanto al tie-break contro la Francia. Lo stadio del nuoto del Foro Italico di Roma accoglie la 62esima edizione del Sette Colli in programma da venerdì a domenica. Una tappa iconica nel calendario mondiale del nuoto, una vera e propria star parade attenderà la 3 giorni romana con tanti campioni del nuoto internazionale. Attesi alcuni tra i principali esponenti del nuoto mondiale, mentre l'Italia schiererà tutte le sue stelle. Insieme agli ori olimpici Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, al campione di tutto Gregorio Paltrinieri, saranno presenti anche Simona Quadarella e i giovani Carlos D'Ambrosio e Sara Curtis, oltre a Benedetta Pilato e Alberto Razzetti. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

0: fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud, tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: RBN Caffè.
5: Eccoci ragazzi, allora, visto che ero un po' preoccupata sulla questione Sorloth, sono andata un po' a cercare, no? Perché ora, diciamo che la Juventus sembra essersi esplicitamente dedicata al discorso Colomani, non peraltro perché comunque appunto Sorloth è impegnato con la Norvegia, Colomani è un attimino più tranquillone, quindi insomma ci si sta cercando di arrangiare da questo punto di vista. Prima Paolo De Paola ha parlato di, io so che, di, diciamo, di consapevolezza, di quasi certezza che la Juventus non è che sia in questo momento così a giocare con le carte a scala 40, no, il lavoro sta andando avanti. Fa ridere che questo questo lavoro, questa trattativa che sembra la trattativa del secolo, quella che è pronta a portare, anzi, proprio perché così parlata, così urlata, così chiacchierata, rischia di rimanere quella che è. Quelle più belle che ricordiamo ultimamente sono quelle silenziose, quelle che non ti aspetti. L'ultima, quella che ha portato Carnevali alla Juventus. Alzi la mano chi credeva che questo sarebbe successo. Io no, ma credo nessuno di voi, alzi la mano chi credeva che Cristiano Ronaldo, dopo aver vinto l'ennesima Champions con il Real Madrid, salutasse tutto e tutti e dicesse vado alla Juventus. Ma chi mai se lo sarebbe immaginato? Però vabbè, insomma, in questo momento c'è questa, la chiamo quasi fissazione io ormai, per Colomani, come se non, cioè è diventata, sapete come quando ci si invaghisce di una persona, no? E tu lo sai che magari, cioè, non ti interessa neanche più di tanto, o che magari non hai la mezza sicurezza, certezza che poi sarà un disastro, ma tant'è, ci devi arrivare, perché hai deciso che quella deve essere quello è il tuo obiettivo. Ecco, percepisco un po' questo anche nel mondo Juve ultimamente. Comunque Sorloth pare che impiegato appunto con la Norvegia, tra cui che tra l'altro sta facendo benissimo, ha appunto detto, cercando di dribblare un po', no, le notizie sulla Juventus: non ho niente da dire sulla Juve, perché dovrei, questo nel post partita di Norvegia-Senegal. Se giocherò nella Juventus nella prossima stagione, continua a dire, non c'è niente da dire, no comment, insomma, un dribbling perfetto che capisco, perché ripeto, è comunque un momento in cui adesso si pensa a tutt'altro, non alla, fondamentalmente al mercato. Lui un suo contratto fino al 2028 ce l'ha con l'Atletico, perché dovrebbe mettersi a parlare di altro. Comunque, questo è un po' il senso del discorso. Che fine ha fatto Sorloth? Chi l'ha visto? Michele da Gorizia, vado sulla chat. Il caso Palestra è solo l'ennesima dimostrazione di come l'accanimento verso la società più importante d'Italia, che è stata ridimensionata a suon di scandali, farse e reati inventati ad hoc, abbia causato il disastro a cui stiamo assistendo. La guerra alla Juve ha portato il calcio italiano nelle retrovie d'Europa, dove le società hanno problemi anche a comprare un giocatore da 20 milioni, perché ragazzi, 55 milioni per Palestra sono una cifra che non ha veramente senso. La paragono, anzi, forse avevano più senso i 60 milioni di Commainers rispetto a questi, relativi ad un ragazzo che 2 anni fa non giocava praticamente all'Atalanta, perché Gasperini li preferiva Cuadrado, tra l'altro. L'anno scorso sì, a Cagliari è andata bene, certo è andata bene, ma voglio dire, a Cagliari. Quindi, per dire, la cosa che mi preoccupa è che i piani alti sembra che nessuno se ne sia accorto. Vabbè ragazzi, i piani alti sono piani che alla Juventus interessa molto poco, l'importante è che lo sappiamo in qualche modo noi. Noi siamo la Juve, non l'Atalanta, quindi dobbiamo tornare ad essere la Juventus. L'Atalanta lasciamola fare l'Atalanta, dice Alberto. Poi Gerardo, tifoso juventino, ci dice buongiorno, buon lavoro. Oltre ad incassare, non dimentichiamo però che l'Atalanta ha partecipato per 5 anni di seguito alla Champions, ha vinto un Europa League, giocato 2 finali di Coppa Italia, e questa è l'Atalanta, c'è poco da fare. E poi un altro, Valerio, ci dice anche l'Atalanta ha un buonissimo settore giovanile di scouting, non ha l'obbligo di vincere anche se fa una stagione brutta, nessuno mediaticamente parlando viene affossato e quindi anche i giocatori difficilmente si deprezzano. In questo modo anche quelli che vanno peggio, che fanno peggio, come ad esempio appunto un'eliminazione della Champions o un piazzamento non idoneo in campionato, non hanno gli stessi danni che può avere qualunque altro giocatore. E infatti l'Atalanta non ha fatto un anno bellissimo, ma riesce comunque a far esplodere giocatori. Palestra, ricordiamoci che non giocava l'Atalanta quest'anno, giusto per onor del vero. Mario Fargetta, ma che bella sorpresa, buongiorno.
6: Incredibile, da quanto tempo non ci sentiamo.
5: Ma caspita, ma quante cose sono successe in tutto questo periodo?
6: No, ti stavo ascoltando e volevo dire che per il terzo, quarto anno consecutivo siamo qua alla ripartenza del campionato tra un mese, quello che è un mese e mezzo, a dire questa volta sarà la volta buona, vedremo che sì. Vedrai che riusciremo a fare un buon campionato.
5: L'obiettivo della Juventus non è il quarto posto quest'anno.
6: Ma allora,
5: visto che l'anno scorso è arrivata a sesta, ma vabbè,
6: ripetiamo sempre le stesse cose, però facciamo forse vedere. Una cosa in più si può dire, perché magari un allenatore diciamo un po' più piazzato con esperienza ce l'abbiamo. Io ho ancora qualche dubbio sui giocatori della Juve, non ho capito chi va, chi viene, chi si ferma.
5: Non solo tu, c'è una fase di stallo generale. Allora, si è aggiustato quello che tu hai raccontato adesso, ovvero la Juventus parte quest'anno a differenza dello scorso, ad esempio, ma io ci metto anche quello precedente, perché Thiago Motta portava con sé tanto entusiasmo, aveva questa nomea, no, dell'allenatore giovane, di quello carismatico, di quello che ti sa portare il piccolo Bologna in Champions League, che ricordiamoci ha portato il Bologna in Champions League perché è arrivato quinto, perché l'Italia ne portava 5 quell'anno, se no era in Europa League e forse non faceva così tanto rumore. Però detto questo, Thiago Motta era quello. Poi l'anno scorso c'è stato Tudor, che ha cominciato con dei punti di domanda enormi. Quest'anno si comincia con un allenatore che l'anno scorso non è riuscito in quello che tra virgolette gli si chiedeva, ma che ha dietro di sé ha un background talmente grande, ampio e bello, che lo lasci stare, e in più gli avvicini a detta comunque di tutto l'ambiente mercato e ambiente dirigenziale, politico, eccetera, uno dei migliori dirigenti che l'Italia ha, diciamo, cresciuto negli ultimi 20 anni, ovvero Giovanni Carnevali. Questa è la differenza.
6: Sì, queste sono le aspettative, le caratteristiche, insomma. Sì, che fanno, diciamo, venire a galla che è la vera Juve, no? Sembra quasi che la struttura della Juve si stia stabilizzando in quella che noi la conosciamo da sempre, con i dirigenti forti, bravi, che fanno il loro lavoro e fanno quello che devono fare. Qui con l'arrivo, adesso non mi ricordo il nome, c'è un vuoto.
5: Carnevali, Giovanni Carnevali.
6: Che sappiamo chi è, tutti sappiamo
5: Andrea
6: chi è.
5: Ho chiamato Andrea Carnevale anche, l'altra settimana l'ho chiamato Andrea anche, quindi non ti preoccupare, quello dell'Udinese. Vai.
6: Diciamo che la struttura dirigenziale della Juve, compreso l'allenatore, si sta, diciamo, formando come deve essere, quindi ci sono tutte le carte in regola perché si possa operare sia nel settore del mercato e anche con una squadra che possa veramente puntare alla Champions e magari a qualcos'altro. Però, vediamolo evolversi, siamo tutti fiduciosi e chi molla la Juve? Nessuno molla la Juve. Infatti fino alla fine siamo tutti qua a sperare perché abbiamo tutti voglia di rivincita, tutti.
5: Il problema è che la voglia di rivincita ce l'hanno, questa voglia di tornare ad essere, ce l'hanno più i tifosi purtroppo dei giocatori ogni tanto, pare, no? Perché, ti ripeto, non ci siamo sentiti per un po' dopo la fine del campionato, la delusione del sesto posto, dell'Europa League, di non essere riusciti nelle ultime partite, in particolare penso che, e immagino quella che maggiormente possa aver così fatto arrabbiare e lasciato un senso di amarezza e delusione, è quella con la Fiorentina, credo, no? Quella partita pessima. Più che del pareggio del Toro, perché tanto c'era poco da fare.
6: Credo che Spalletti debba proprio lavorare su quella cosa, anche la mentalità dei ragazzi, ed è una cosa molto importante, e credo che lui sia proprio capace proprio in questo. È stata una delusione, però alla fine io da Juventino, non so, magari tanti... onestamente abbiamo pensato, ma forse è meglio così, o forse è quello che ci meritavamo. Perché
5: bravo, io ho
6: quello.
5: Pensato proprio questo, sì.
6: Quasi contenta. Ripartiamo umilmente dall'Europa League, speriamo che vada bene, perché anche in Europa League ci sono delle squadre molto forti, però piano piano ripartiamo e cerchiamo di risalire, ecco. Non durerà per sempre questo momento, la Juve è una società attivissima, ha voglia di ritornare, l'ha dimostrato anche con gli acquisti importanti di questi ultimi mesi, quindi siamo qua, ecco, aspettiamo.
5: Però diciamo di voglia di rivalsa, voglia di rivincita, ce l'hanno i tifosi, devono avercela anche i giocatori, ma tu da quali giocatori, da chi sei rimasto maggiormente deluso ormai arrivato alla fine del tutto, chi ti immagini di non vedere più, su chi magari invece nutri ancora delle speranze?
6: Ma io terrei tutta la vita Yıldız con Seysal.
5: Yıldız e con Seysal li mettiamo nella parte di quelli che non... No, rimangono, sono lì. No. Guarda, Yıldız con Seysal e Kalulu sono quelli su cui pare esserci il veto. No, non si vendono.
6: Sì. No. Kalulu no, deve rimanere assolutamente. Non lo so, adesso io non so le storie su Vlahovic, su David, che sta pure segnando in Coppa del Mondo, McKenny sì. Io lo terrei tutta la vita, ovviamente.
5: Tutta la vita, certo.
6: Non so Zregova se rimane o va via, e Bremer, anche il dubbio Bremer. Diciamo che io quest'anno sono rimasto molto deluso, c'è un giocatore che mi ha deluso, che è Cambiasso. Alla fine non ce la facevo più, veramente, non lo so, non lo sopportavo. Mi dispiace solo, non mi ha deluso, ma proprio sono dispiaciuto di Kop Meiners, perché forse non ha mai espresso il suo gioco, quello che ci aspettavamo da lui, non lo so, non ho idea, non so se rimane, va via. Comunque rimane sempre un dubbio questo giocatore, forse ci aspettavamo chissà cosa da lui e non l'abbiamo mai visto nel pieno della sua completezza o di quello che sa fare, ecco. Il resto per me è tutto, sto guardando i giocatori della Juve e la formazione,
7: non ho idea chi rimane, chi va, cioè, credo che ci sia veramente un po' di cose da sistemare, ecco.
5: Ti do un dato, caro Mario, perché allora, nella partita con la Scozia vinta 3-0 dal Brasile, Danilo sì. ha giocato tutta la partita, Alexandro è subentrato, che, loro due sono, Alexandro aveva il contratto scaduto e i giocatori della Juventus non volevano più vederlo neanche in cartolina, per carità, però... Danilo è stato l'emblema un po', no, credo, del fallimento del duo Giuntoli-Motta, più lui di Szczęsny addirittura, e in tutto questo appunto loro giocano e stanno giocando il mondiale, Carlo Ancelotti invece continua a non utilizzare Bremer, non ha ancora neanche un minuto nelle gambe, e lui è uno dei più forti della rosa della Juventus, quello che tra l'altro ora... Poi tanti ti vengono a dire, lo vendiamo, non lo vendiamo, quanto vale, ma senza Bremer poi da chi riparti?
7: Non lo so, guarda, la mentalità e i pensieri degli allenatori sono diversi l'uno dall'altro. Non lo so, probabilmente arriverà anche il momento di Bremer e spero per lui che non faccia brutte figure, che quello che sa fare lo sappia fare durante le partite della Coppa del Mondo. Per quanto riguarda chi è che hai citato, Alessandro, no?
5: Danilo, che secondo me è stato l'emblema del fallimento di Giuntoli e Thiago Motta.
7: Ma sai, questi sono tutti giocatori che sanno giocare a calcio, cioè sanno fare il loro lavoro, sì. Però alla fine sono questioni di stimoli e di situazioni interne, cioè se c'è qualcosa che non va, anche quello cade. Adesso sei a campionato nel mondo, sei nella tua nazionale, è ovvio che dai il tutto e rischi anche di essere il migliore, perché comunque stiamo parlando di un giocatore che comunque è bravo, è tutta una questione di stimoli e quello che anche Ancelotti riesce a dare alla squadra. Bisogna solo costruire veramente un gruppo forte, e io è questo che spero in Spalletti. Spero che Spalletti riesca a fare questo, perché poi i giocatori ci sono. Ma se tu gli dai la rabbia e la voglia di vincere, diventano ancora più forti.
5: Sei rimasto deluso da Vlahovic e da non aver capito che forse sarebbe stato il caso abbassare un attimino le pretese dopo l'annata assolutamente deludente, vuoi dal punto di vista fisico, vuoi dal punto di vista generale della Juventus, tra l'altro l'annata dove lui ha guadagnato più soldi della vita praticamente?
7: Sì, deluso, perché sono rimasto deluso sulla parte tecnica di Vlahovic. Non metto in dubbio la cattiveria in aria e tutto quello che lui usa per fare gol, ma io rimanevo deluso dagli stop mancati, da non il possesso di palla, cioè delle cose talmente elementari che voglio dire, da un giocatore come lui. Cioè Inzaghi, che era un rapinatore d'aria, era uno che comunque quando la palla la fermava guardava e te la dava, cioè non ho mai visto uno stop sbagliato di Inzaghi, ed era un centravanti coi fiocchi. Da Vlahovic non ti aspetti che gli arriva il pallone sul piede, gli scappa via, gli rimbalza, cioè queste cose qui mi sembrava di vedere ancora persone senza offesa che giocano all'oratorio, quando ancora devi imparare a fermare la palla. Ecco, per me è stata una delusione a livello un po' tecnico suo. Con tutto quello
5: quindi
7: che poi,
5: c'è vita, cioè, oltre Vlahovic, tu dici?
7: Direi di sì. Sì.
5: No, perché noi abbiamo passato una settimana a continuare a dire ma no, ma, e abbiamo ascoltato anche fior fior di ex giocatori, di opinionisti, lo stesso Bobo Vieri, se non sbaglio, aveva detto ma io avrei fatto follie per tenere Vlahovic, da lì che bisognava nuovamente ripartire.
7: Guarda, ti interrompo, ti dico che io sono rimasto deluso a livello tecnico, ti sto dando un giudizio, poi che
5: sì, sì,
7: debba,
5: ma è giustissimo,
7: rimanere
5: il tuo
7: tutto,
5: giudizio.
7: Voglio dire, va bene, perché Vlahovic comunque tra l'altro i gol li ha fatti, ecco. Diciamo che rimane solo, c'è questa delusione, poi in aria è uno che quando arriva ci mette talmente tanta cattiveria che è difficile trovare anche un attaccante così. Quindi a domanda rispondo, ecco, tutto qua. Poi se deve rimanere, apriamo un altro discorso, ecco.
5: Chiudiamo sul discorso portiere, perché tu mi devi dire che cosa ti aspetti da questa estate, visto che i nomi che, tra l'altro questa mattina addirittura sul Tutto Sport, Svilar viene nominato, perché la Roma ha una necessità folle di incassare entro anche lì la fine del mese di giugno per questione di fair play, ma lo valuta 50 milioni, ora va bene tutto, ma no.
7: Mi sembra un po' too much, non
5: so. Che dici?
7: Un po' troppo. Anche lì c'è una piccola delusione per il nostro portierone, che è stato anche sfortunato in alcuni momenti, però credo che in questa fase di ricerca di portieri, credo che la Juve troverà il portiere giusto, ecco, che possa essere Svilar o qualcun altro, però... ci può stare, alla fine c'è voglia, credo di aver capito che c'è voglia di cambiare portiere, va bene.
5: Sì. Sta a vedere che ti torna Szczęsny, ma sta a vedere che fai la follia e dici va bene, dove vado, occhi chiusi, scelgo te, e torna il polacco, che tra l'altro voglio dire, potrebbe, lo Szczęsny di ora forse vale 2 di Gregorio, magari sì.
7: Sai, con molta più esperienza di Gregorio, magari sì, potrebbe, certo che sì.
5: Non stiamo lanciando nessuna novità, non news di mercato, ragazzi, era un'idea così sì. Tirata assolutamente per le orecchie. Grazie Mario!
7: Oh. Grazie a voi e buon lavoro come sempre.
5: Grazie a Mario Fargetta, sì Marco da Benevento, Mario Fargetta è juventino, bravo, juventino dichiarato e ospitissimo spesso di RBN Caffè. Ah Giuseppe, scusami, potresti chiedere al tuo ospite se secondo lui non sarebbe ora di dare un po' più di fiducia a qualche giovane della primavera, almeno della next gen? Piano piano lo avete visto, che quelli che valgono vengono inseriti in qualche modo. Andiamoci però piano e permettetemi di fare il mio personale in bocca al lupo alla Juventus Under 17, che questa sera ha una voglia di scudetto pazzesca, visto che non si è riusciti a portare lo scudetto ai piani alti, diciamo. Quindi oggi stasera ci sarà questa sfida a Cesena contro i Parietà dell'Empoli per questa finale. I bianconeri, non dimentichiamoci che hanno battuto 3-1 l'Inter in semifinale, quindi forza ragazzi, dai, speriamo domani di poter fare dei grandissimi complimenti. Ci sentiamo domani mattina, ciao!
0: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.

0: Evitati, dice l'avvocata italo-venezuelana Antonella Pinto, che vive a Valencia.
1: Il caldo fa ancora vittime. Un bambino di 3 anni è stato trovato morto mentre era solo in auto nella regione dell'Île-de-France. Il piccolo è stato trovato dai genitori nel veicolo parcheggiato davanti alla loro abitazione, è indicato una fonte della polizia. In Francia circa 3.500 scuole sono rimaste chiuse e 10.000 hanno modificato gli orari, concentrandoli nelle prime ore del mattino a causa del caldo torrido. L'ondata di caldo che ha colpito gran parte dell'Europa è collegabile a 212 recessi avvenuti in Spagna tra domenica e mercoledì, secondo le stime di un istituto pubblico. In Italia il picco dell'ondata di calore è atteso tra il weekend e lunedì prossimo. Oggi 17 bollini rossi, domani saranno 18.
0: Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, l'Unione Europea e i suoi stati membri hanno fornito 200 miliardi di sostegno economico, finanziario e militare a Kiev. Lo dice la presidente della Commissione Europea von der Leyen, aggiungendo: con il prestito di sostegno all'Ucraina forniremo altri 90 miliardi nei prossimi 2 anni. Oggi trasferiamo la prima tranche di questo prestito, oltre 3 miliardi di assistenza macro finanziaria. Intanto, nella notte, attacco ucraino in Crimea, nelle città e nei centri abitati si registrano esplosioni e interruzioni di corrente.
1: La cronaca: alla Procura Generale della Cassazione ha chiesto un appello bis per Alessia Pifferi, accusata dell'omicidio aggravato della figlia Diana di soli 18 mesi, abbandonata dal 14 al 20 luglio 2022, lasciata morire di stenti nella sua culletta, condannata a 24 anni in appello. Nel corso della requisitoria, la procuratrice generale Valentina Manuali ha chiesto ai giudici della prima sezione penale della Suprema Corte di accogliere il ricorso della Procura Generale di Milano, che chiede di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado che aveva cancellato l'ergastolo.
0: Oggi alla Camera rendiamo onore ai padri costituenti, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando nell'aula della Camera per le celebrazioni degli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente. Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano, ha aggiunto il capo dello Stato.
1: La MotoGP, il cielo è azzurro soprannuale, così l'Aprilia ha ufficializzato l'arrivo di Pecco Bagnaia, che dal 2027 si unirà al team italiano. Dopo l'addio alla Ducati, per il pilota torinese arriva la conferma del contratto, che sarà di 4 anni fino alla fine del 2030. Bagnaia farà coppia con Marco Bezzecchi, attuale leader del mondiale. L'arrivo di Bagnaia rappresenta una conferma del valore dello sport italiano. Accogliere Pecco ci riempie di orgoglio, le parole della Didi Aprilia, Massimo Rivola.
0: È tutto, a più tardi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
4: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
5: giovedì 25 giugno

0: buona giornata ad Antonio Paolino. Questa è la nuova e rinnovata edizione di Cose di Calcio. Il sommario: decisi con asterisco date e orari delle prime giornate di campionato, delle prime cinque giornate di campionato. Andremo a vederle, a analizzarle in maniera da poterle annotare sulla nostra agenda. David forza la mano e punta sul contratto di 5 anni, così dichiara ai microfoni di un emittente canadese. La Premier affonda la Serie A in tutto. Miretti ai saluti, a rallenti Colomboigny e Sorloth. L'Inter intanto punta nuovamente Cambiaso dopo il fallimento Palestra. Ballottaggi in ogni reparto, ma solo nei sogni, perché i costi sono elevati. E faremo l'analisi proprio di questi ballottaggi in ogni reparto per quanto riguarda il mercato bianconero. Buona giornata, eccoci qui, buona giornata dal vostro direttore, direttore per 2 ore, poi il prossimo direttore arriverà dopo. Ognuno è direttore della sua trasmissione. Buona giornata anche agli amici che ci stanno seguendo da Twitch. Allora, ieri c'è stato qualche blackout, sto leggendo, su Torino, la nostra zona, quindi blackout. Ma il mercato Juventus come sta proseguendo? Come si sta attivando? O c'è il rischio blackout, quindi bisogna andare cauti? Quello che mi colpisce è che ogni giorno noi seguiamo un po' le notizie, indiscrezioni. Poi alcune sono un po' più vere, altre sono tentativi di illudere il tifoso, perché poi è facile, no? Dopo Palestra all'Inter che non c'è andato, condannare, puntare il dito, sorridere, ironizzare, prendere in giro, meglio dire a quest'ora, prendere in giro gli avversari. Poi vediamo che il giochino in cui non dobbiamo cadere è il seguente, perché io vado a vedere, vi dico, in porta. Noi potremmo fare i nomi che volete, ognuno, fatemi voi il ballottaggio, quelli che, e poi vedremo quanti ne azzeccheremo o ne azzeccherete, perché è veramente complicato, ripeto, ma non metto le mani avanti. Oggi, tra l'altro, spazio a voi, oggi puntata dedicata a voi, domani ci sarà Paolo Rossi qui in nostra compagnia e quindi avremo un dibattito aperto. Allora, io vedo che i più fantasiosi in ogni reparto ci aggiungono sempre poi il botto, la bottiglia di champagne, sempre che vi piaccia lo champagne. Io non cambierei mai con una buona bottiglia di spumante italiano DOC, onestamente, il dolce, il giusto, di annata, prelibato, e cioè costa anche un po' meno e quindi le azzeccherei tutte. Nico Paz è da andare assolutamente a prendere a queste condizioni. Cioè, anche prima, le condizioni di prima, cioè, perché sapevi che andava a Real Madrid. Il Real Madrid sta cercando di alzare il prezzo, se se ne può liberare subito. Ha altro tipo di intenzioni. Capite in che situazioni si trovano loro e in che situazioni si trovano gli altri. E non parliamo della Serie A. Quindi è un'operazione molto difficile. Ma arriviamo ai titoli. Quindi un nome, Nico Paz. Perché teoricamente da Zaniolo barra Nico Paz, da Brian Diaz barra Nico Paz barra Zaniolo, per quel reparto lì, o sbaglio? Poi abbiamo in attacco Colomani, è fatta, il giocatore vuol venire, ve l'ho già detto ieri. Sorloth non risponde alle domande dei cronisti ai mondiali sulla Juve, sul mercato, aspetti sempre un po'. Io penso che non ci sia da commettere questo tipo di errore, qualche caso anche più di un errore. Uno, fare ingenuo carnevali, perché è il gioco, cioè qualcuno sta arricciando il naso perché non riusciamo neanche a vendere Miretti. Entro il 30 lo vendete Miretti, ne sono convinto. Poi chiederò spiegazioni perché non ci siamo riusciti. Spunta il nome del Villarreal perché magari c'è qualcosa che ti interessa da quelle parti, e qui è credibile. Non ho notizie fondate per aggiungere nessun altro tipo di riflessione, perché ci sono colleghi molto più bravi, ognuno al suo canale preferenziale, per arrivare a determinate indiscrezioni. Miretti però stai provando a darlo al Bologna, perché dal Bologna vuoi Lokoumi. Capite quali sono, qual è l'altezza dell'operazione, delle operazioni. Poi più dare, meno dare, metti la plusvalenza pulita, pura, e siamo a posto. Ma se poi vado a leggere oggi, o non siamo stati affatto bravi, o siamo dei folli, oppure il tentativo di quei procuratori di alzare il prezzo, di vendere. Il portiere della Roma diventa intrigante alternativa a Martinez. Sapete dove crolla il castello? Che Martinez e Svilar hanno lo stesso procuratore, la stessa agenzia. Quindi una delle due è un bluff. Una delle due è un bluff. Perché, Antonio? Fidatevi per una volta, un minuto. Partite così. La stessa agenzia adesso pompa un po' Svilar. Perché? Perché fa comodo all'agenzia, fa comodo al giocatore. Molto intrigante Svilar, eh? Vi posso dire, forse anche più intrigante di Martinez, dal mio punto di vista. Perché oggi vorrei parlare dei ballottaggi. Quindi questo ballottaggio, uno dei due nomi, è un bluff. Poi certo che avrò ragione, perché non prenderà i due portieri. Ovvio. Ma non vi faccio questo tranello, non gioco al gioco delle tre carte davanti alla stazione di casa vostra, assolutamente no. Anche perché, aggiungo il carico, perché poi bisogna ragionare così, io oggi voglio farlo con voi così. Quanto mi costa, quanto vorrebbe la Roma per questo giocatore? E perché? Il club giallorosso deve incassare 50 milioni entro il 30 giugno, con l'offerta giusta. Certo, non è che dice 50 milioni per Svilar. Ma non meno di? Ditemelo voi, in questo momento. I 40 li vuole tutti, se arriva una squadra italiana. Se arrivasse una squadra italiana. E allora ti conviene andare sempre su Martinez, con cui hai intavolato già una pseudo trattativa. Poi, non sto smontando la trattativa Martinez. Io ritengo che in base alla difesa, in base a chi gli metto davanti, poi è un fuoriclasse, è un genio, serve anche un po' rompiscatole nel gruppo, quello che fa un po' cinema. Non facciamo troppo cinema, perché abbiamo già fatto teatro negli ultimi anni, quindi non vorrei diventare un'associazione no profit, vorrei diventare nuovamente, sapendo che non arriverò in alto in questa stagione, ma ci proverò sempre e comunque anche nelle ultime due giornate di campionato. E se avrò l'osso tra i denti nelle ultime due giornate di campionato, non dovrò farmelo soffiare dal primo chihuahua che mi passa a fianco, perché altrimenti non ci siamo, perché forse non ci saremmo resi conto della dimensione a cui ci siamo dovuti adeguare. Con la massima lealtà, con la massima onestà. Un saluto al nostro Giorgio di giornata, il solito Giorgio da Roma. Ciao Giorgio. Se sei pronto, perché vorrei dialogare poi con loro nel prossimo blocco. Abbiamo ancora una decina di minuti e potremo partire da qui. 340-5425-324 naturalmente analizziamo i ballottaggi, che poi uno costa tanto, l'altro costa un po' di meno. E diciamo che andremo a prendere sempre un po' quello di qualità che costa un po' meno. Ne sacrifichiamo che cosa? L'età probabilmente, non dico l'esperienza, ma ci aggiungi subito la volontà di ottenere qualcosa nel breve dal punto del trasferimento dell'esperienza appunto di questo giocatore. Miretti, ci stanno proponendo immagini di Miretti. Bologna spunta il Villarreal, la Juventus chiede 20 milioni, 22 milioni mi dicono, non sapevo del Villarreal, è un'operazione intelligente, ma quello che vorrei mettere in risalto è la seguente cosa, che stiamo ragionando con le regole del mercato, non con le regole del 3-7, con le regole del mercato, nelle difficoltà di questo mercato. Da dirigente primo della Juventus, Carnevali incontrerà tante difficoltà, ma saprà gestirle al meglio, dovrà saperle gestire al meglio, senza correre e cadere nella trappola di comprare o vendere alla prima occasione. È questo che voglio mettere in risalto. Questi sono gli aspetti positivi, non chiacchiericcio. Poi non è detto che chi compra rende, ricordatevelo. Potrebbe non cambiare e peggiorare il risultato rispetto a un anno fa. Allora certo che di fronte alla praticità di un progetto e di una progettualità, io accetto anche il settimo posto e la Conference League. Attenzione a cosa vi dico. Chiaro che non me lo auguro. Chiaro che mi auguro di fare meglio. Ma bisogna veramente fare bene, bene e non sbagliare niente ed essere anche fortunati. E magari non è sbagliato tenersi David, che forza. Certo che stai provando a metterli sul mercato. Certo che torno a Carnevali, sta cercando di fargli evitare un po' il prezzo con un gol, quello o quell'altro. Ovviamente. Altrimenti te lo puoi anche tenere. Altrimenti te lo devi tenere. E magari ti va meglio che non tenere qualcun altro, comprare qualcun altro ancora. Detto molto chiaramente. Allora, ci stanno proponendo tutti i nomi che sono costati tantissimo. Il pallone si è sgonfiato, se non è addirittura bucato. Si sta gonfiando quello inglese? Non l'aveva detto solo Andrea Agnelli, eh? Cioè, bisognava leggere un po' le carte. Ne abbiamo parlato anche con i nostri esperti che ritroveremo poi nel corso anche già dell'estate con qualche intervento, ma li stiamo lasciando liberi in spiaggia e senza vincolarli con degli orari e con i nostri collegamenti, ovviamente. Non ci azzeccano mai, questo è il problema, hai ragione, non ci azzeccano mai. Vorrei che ti andassi a rileggere, cioè probabilmente sono al pari di tanti altri, ecco. Diciamo che ti sbagli sul nome di Cristiano Ronaldo quando andò via, quando magari fosti, cioè anche tu sei stato uno di quelli che criticavano il fatto che il campionato era iniziato e non l'avresti potuto vendere. Peccato che ti sei dimenticato di Comolli e forse Radio Bianconera e sottoscritto siamo stati, non sono permaloso, ti dico le cose come stanno, no? Perché poi non sono il dirigente che fa firmare, non sono la spia della Juve o di qualche altra società, quindi non sono all'interno del tavolo delle trattative. Forse sono stato uno dei pochi, se ascolti questa radio, se poi fai anche da mangiare il sughetto col pescetto dentro, come diceva la mia zia abruzzese, è un altro conto, che Comolli non aveva i giorni contati, perché non mi sono sbilanciato così tanto, ma i due non potevano convivere oltre novembre, se ti vai a rivedere le puntate. Diciamo quando gli altri, magari te compreso, e quelli come te, quindi non è un gioco dove io ho vinto niente, zero, ma ti faccio capire il ragionamento dove ha portato. Non mi sono fidato della frase di John Elkann, perché di circostanza, sia quando Cristiano Ronaldo doveva andare via, ma come, c'è ancora un anno di contratto, te lo ricordi? O era ancora agosto, sì, facevi anche lì il sughetto col pescetto. Uno, ti ricordi di Bremer per 6 mesi quando qualcuno qui diceva che veniva da Juve e non andava all'Inter? Te lo ricordi? Sì. E allora sbagliano quelli che dell'Inter, palestra, lo vedevano già in palestra palleggiare, figurati se non posso sbagliare io. Spero che ti siano arrivate almeno queste 3 raccomandate, ti offro anche il caffè compreso. Va bene, però mi piace questo dibattito, anche quando mi stuzzicate, però se stuzzicate troppo e senza prove, no? Poi si sbaglia, ci mancherebbe. Io ti dico che Miletti secondo me va al Bologna, chiudi l'operazione lì João Mario, cioè ci sono, anche perché magari qualcosa qualcuno me lo dice, no? Oppure siamo tutti bravi il giorno dopo a fare il copia e incolla, a scriverlo, magari tu compreso, sul tuo profilo social, per andare a cena gratis da qualche parte o essere invitati dalla Juventus a fare una partitella in famiglia, con gli amici che dicono signor sì. Ti ho spiegato un'altra regola della comunicazione, meglio liberi e indipendenti, no? Onestamente. Ma al di là di questo, che sembra una polemica tra me e te, sbaglierò e sarò orgoglioso di sbagliare, ma ti faccio dei ragionamenti. Martinez, Svilar, chi preferisci? Dammi delle spiegazioni. Cerca di dirmele prima, anche tu o anche voi. In difesa, Lukumi, libera Muharemovic. Io non sono convinto che l'ex Juve possa arrivare facilmente la Juve per una dimostrazione di rapporti, anche solo. Certo che la Juve ci guadagnerebbe molto, allora andrei subito su Maremovic, che è impegnato, sappiamo benissimo quali sono i suoi impegni in questo momento. Ok, ma forse ti servono tutte e due. Basta per proteggere quella difesa poi con... Ma facciamo quel ballottaggio, perché potrebbe avverarsi il ballottaggio e concretizzarsi. Là davanti, ve l'ho già detto, gli attaccanti servirebbero quelli, ma poi ogni giorno compare un nome nuovo. Ma è la Juve che li cerca? È Carnevali che li blocca? O aspetta naturalmente di far lievitare un po' il prezzo anche solo per il prestito di determinati giocatori? Il mese delle trattative, cioè i 15 giorni delle trattative sono questi, dal primo di luglio, cioè questi che stanno per entrare. Adesso telefoni a tutti, adesso ascolti chiunque. Lucumi, altra notizia ieri sera di Marzio, se permetti vatti a ascoltare. Secondo me sei distratto, fai troppo sughetto col pescetto, no? Poi Di Marzio è molto bravo e collabora anche con tutto Mercato Web, tra l'altro, quindi abbiamo di che confrontarci, magari non direttamente ma indirettamente tramite altri grandi esperti anche di mercato del nostro gruppo e anche non del nostro gruppo. Se l'ho detto ieri sera è arrivato un po' tardi, forse 15 giorni, basta ascoltare, no? O non guardare solo le immagini della televisione, quando non guardi naturalmente noi. Va bene, però non rispondo più perché sennò sembriamo il cane e il gatto in questo momento. Facciamo delle riflessioni. Nei ballottaggi o il momento, come ve lo spiegate? Perché se ci fosse come lì sareste drastici. Non abbiamo ancora comprato nessuno, non abbiamo venduto ancora nessuno, come gli altri, onestamente. E questo è un tema. Nei ballottaggi, dove dobbiamo arrivare? Perché poi Svilar ne vogliono tanti alla Roma di soldi. Io ci vedo il Kuhn Miners alla Roma. Segnati anche questo, l'ultimo appunto che ti do. Il Kuhn Miners alla Roma. Chiaro che gli altri puntano a darti qualcuno. Devono rinnovare il contratto di del centrocampista giallorosso. Mi viene in mente Florenzi, che non è Florenzi, ovviamente. E quindi lì è da monitorare. Ma c'è il Mondiale, è tutto fermo, è tutto fermo. Volevo invece saltare, se c'è la sigla Let's Goal, me la fai ascoltare, Giorgio? Così la rispieghiamo un po'. Goal! La formula Let's Goal, solo per voi abbonati di Radio Bianconera. Cosa potete fare da questo momento? Sono le 12:24 e farlo fino alle 14 meno qualche minuto, ovviamente. E magari daremo anche più spazio, lo dico spesso ma non ci riesco, è vero, sono un chiacchierone e fa parte di questo mestiere, è come uno che deve cantare e non canta troppo, è il suo mestiere. E, cosa volevo dire? Quando sentite questo jingle, let's go! Ha ragione Giorgio, perché ogni volta che ripeto, adesso non lo ripeto così non me lo manda, ve lo sparo nelle orecchie, ok? Voi potete mandare un messaggio al 340-5425-324 con la semplice scritta Let's Goal. Scrivetelo in è vero, non devo ripeterlo perché oggi c'è una scommessa in atto tra me e lui. E quindi quando sentirete questo jingle, 340-5425-324, noi leggeremo il titolo del jingle e naturalmente potrete, vi faremo richiamare, cioè cercherà Giorgio quelli che comincia a conoscere anche lui dalla sede di Roma, per non essere ripetitivi, per non sembrare degli abitudinari, per non sembrare dei raccomandati, e mi potete dire di tutto sulla Juve, di tutto su quello che vi piace, non vi piace, che stiamo dicendo, che non stiamo dicendo, in generale. Naturalmente mi limito a me perché non so cosa potranno dire o hanno detto prima di me, e quindi però so che col buon senso non si discostano mai troppo o non vanno troppo lontano dal rimanere coi piedi per terra. Vi richiameremo noi, naturalmente interventi brevi oppure vocali al 340-5425-324, vocale, buongiorno direttore, volevo dire che, oppure dei messaggi che andrò a leggere tra pochissimo. Se ci sono dei vocali, eventualmente, Giorgio, me ne fai ascoltare qualcuno?
1: Ciao Carlo da Torino, io penso sempre, Carlo, alla massima di Pantaleo Corvino, no? Nella, sì, vita, quale? Può sbagliare la moglie, ma non il portiere e l'attaccante. Ora, se non riusciamo, i problemi sono gravi e sono due ruoli fondamentali. Se non riusciamo a prendere un top in attacco perché non abbiamo il budget, vale la pena a quel punto provare a prendere un top in porta e in attacco, sull'attacco cercare di lavorare di un po' di fantasia, di farsi venire qualche idea, perché svenarsi per prendere Colo Muani, che è un buon giocatore, ma niente di più, e non è un bomber e non è un centravanti, ok? Per poi dover ripiegare su un Meretto, su un Vicario, a quel punto non ha nessun senso.
0: Interessante, io vado oltre al tuo quesito e aggiungo. Siete proprio sicuri che si può sbagliare sulla moglie? Porterei più rispetto per le mogli, eccetera, ma non tu in generale, come riflessione, come battuta. Diciamo che si devono adeguare anche questi slogan un po'. Ma siete veramente sicuri che il portiere e l'attaccante siano le cose più importanti di una squadra? Cioè, quelli che non si possono sbagliare? Col calcio moderno? Io vi dico che un Di Gregorio con un po' più di personalità, ma veramente poco di più, un cagnaccio da Serie A, Perché poi quando guardiamo in casa degli altri sono tutti bravi, cagnacci col pelo pulito e lucidato. Io penso che un Di Gregorio con più personalità, pagato il giusto, non torno sul prezzo, eccetera, non confermo Di Gregorio per l'anno prossimo. Cioè il Perin che hai potrebbe andare bene in una situazione di questo tipo, in questo inferno dantesco che sta diventando purgatorio e che spera di diventare l'anno dopo paradiso. Perché non sono sicuro che un buon portiere, un buon portiere con una difesa che avrà Lukumi, Muaremovic, Kalulu, cioè con una squadra e con un tipo di difesa così, tutta da verificare, perché vediamo che si tira da fuori, cioè il gioco è cambiato, vediamo che delle squadre ai mondiali mettono in difficoltà solo con la prestanza fisica. A noi manca ancora quella corsa, quella cattiveria, quel tenere lontano il pericolo, quel buttare via i palloni. Vogliamo diventare bravi, belli, buoni, biondi e simpatici tutto in una volta. Io vi dico che ormai sembra intavolata quella strada, no? Sembra intrapresa quella strada, ma io non rinuncerei invece mai ad un giocatore capace di dettare i tempi in mezzo al campo. Ripartirei da lì, poi hai necessità in attacco e ti dirò, quindi ho il difensore e il centrocampista che mi farebbe, il fantasista, che mi farebbe allargare e spostare Locatelli, che è diventato un bel martellino pneumatico. Ok, sfrutterei al massimo i miei due esterni, e ve ne dico un'altra, a volte anche solo uno dei due, più Yıldız che Consensao, perché torno alla prima idea che aveva il mister Spalletti di questa Juve. Poi si è trovato a dover gestire in modo diverso, ma l'idea era quella di avere due volte su tre, non scientificamente, due volte su tre Yıldız, il sostituto, lo spaccapartite, l'ingresso in campo, perché gli manca la fisicità, e in un campionato dove pensi prima non prenderle, anche soprattutto tante squadre, forse Consensao, che poi ha dato il suo, che poi ha contribuito, eccetera, ti ha tolto qualcosa in mezzo al campo, e lì sei andato in bambola in certe partite dove ti è venuto a mancare anche personalità e qualità. Cosa ne pensate? 340-54-25-324. Poi potete fare anche voi le vostre considerazioni, tanto sono sbagliate come le nostre, o no? A tra poco.
2: Cose di calcio. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo il saluto alla Ducati, per Bagnaia arriva l'ufficialità anche del passaggio in Aprilia. Contratto di 4 anni per Pecco, che dal 2027 formerà una supercoppia tutta italiana con l'amico Marco Bezzecchi. L'ingaggio di Bagnaia si conferma come un tassello di grande valore per Aprilia Racing, che con l'arrivo di un 3 volte campione del mondo consolida ulteriormente la propria posizione al top della MotoGP, si legge nel comunicato ufficiale che sancisce l'operazione. Il calcio è previsto per oggi l'attesissimo summit di mercato che deciderà le sorti di Nico Paz, il gioiello argentino che ha incantato l'Italia. Il DS del Como, Carlo Alberto Lodi, è volato in Spagna per incontrare la diligenza del Real Madrid. Non è un mistero che l'obiettivo dei lariani sia quello di trattenere il classe 2004 per la prossima storica stagione in Champions League, ma l'ombra del Real e il forte inserimento dell'Inter rischiano di stravolgere i piani. Proprio i nerazzurri, che perso Palestra, proveranno almeno a inserirsi nella trattativa per Nico Paz. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai 16esimi di finale, dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Nelle altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa al turno punteggio pieno. Vittoria e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco, che liquidano Scozia e Haiti, oggi previste altre 4 gare. Domani in programma il sorteggio di Wimbledon con Jannik Sinner, campione in carica, che guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri 3 italiani, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile. Intanto Sinner e Djokovic, un altro dei favoriti del torneo, si ritrovano in allenamento a Wimbledon. Antipasto gustoso prima dell'inizio dei Championship. Il basket si fa sempre più concreto, l'addio di Shamon Shiles all'Olimpia Milano. Dopo 6 anni vissuti da protagonista assoluto, il capitano biancorosso sembra pronto a chiudere il suo viaggio sotto la Madonnina per ripartire dal Fenerbahce. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Turchia, l'accordo sarebbe già stato trovato su base biennale. Dalla redazione sportiva è tutto.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
2: Radio Bianconera
5: è l'unica che conta.
6: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili massime comprese tra 31 e 36 gradi.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Cose di calcio.
0: Ben ritrovati. Allora, intanto è un dibattito, non c'è nessuna arrabbiatura, anzi io perdono anche l'amico che dice che si segna tutto. Allora, se prende in giro lui, ci prendiamo un po' in giro. Il gioco del calcio è anche prendersi un po' in giro, no? Onestamente. Quindi non è un vincere qualcosa di simile. È un esporre concetti, però bisogna ricordarseli poi tutti, non solo quelli che fanno comodo. Detto questo, mi incuriosisce perché poi fa scattare dei ragionamenti che inducono a far scattare degli ulteriori ragionamenti anche al sottoscritto, le vostre considerazioni. Francesco dalla Calabria, come le dice allora, converrebbe vendere con Senzao, non ho detto di vendere, ho detto che è utile, ok? Vendere con Senzao, quindi la prendo come tua proposta, quella di vendere con Senzao, e tenersi Nico Gonzalez. Io la giro a voi perché è un'ottima domanda. Cosa ne pensi? Se non riuscissi, intanto ti do la mia risposta, se non riuscissi a fare l'operazione con l'Atletico Madrid, quello che mi interessa, ma dovessi inventarmi qualcosa, io ti dico che se a mercato, cioè da chi guadagno di più, da Nico Gonzalez o da Consensao? Io penso che a Spalletti possa interessare di più come caratteristiche un Nico Gonzalez. Mia impressione, riproporrei con Spalletti Nico Gonzalez, se non si andasse a chiudere il cerchio, o non si unissero i vari punti della trattativa, e metterei sul mercato Consensao. Consensao non è arrivato per essere titolare. Non era, cioè doveva essere un po' anche l'alternativa. Poi abbiamo ridisegnato la Juve in un altro modo. Io la penso così, ma ripeto, me lo tengo ben stretto se chiudessi l'operazione. Sempre che Nico Gonzalez voglia anche eventualmente rimanere alla Juventus. Ricordiamo cosa diceva Andrea Agnelli anni fa. La Premier League si prenderà chiunque, l'aveva detto, e che hanno fatto di tutto per affondare Andrea Agnelli, unico ad essere anni luce davanti a tutti, Piero da Palermo. Piero, accorgersi, non voglio sminuire la grande capacità e lungimiranza del nostro ex presidente, che spero anch'io che possa tornare, ma mi sembra abbastanza chiaro qual è il processo di reintegro. Aspettiamo metà luglio, discutiamo le motivazioni. Ha accettato gli schiaffi, si è allontanato dal mondo del calcio, lo hanno fatto allontanare, chiederà i danni o quello che sarà, ma per tornare alla Juventus non basta questo, assolutamente, perché ha dato lui le dimissioni poi, sotto, non tortura, ma invitato caldamente dalla proprietà. Se vuol tornare alla Juventus, quindi io lo dico con la massima schiettezza, deve andare a portare l'assegno, la valigetta, il progetto, un finanziatore arabo, americano, turco, tu di dove sei? Di Palermo, palermitano, quello che vuoi, ma il prezzo lo fa la proprietà. Per avere la maggioranza, la minoranza, quanto? Per creare una sinergia importante. Punto. Altrimenti, con questo John Elkann a capo, proprietà, e non lo dico come fosse un difetto, si presenta, o magari l'ha già fatto tramite qualcun altro, Tether, magari qualcun altro, o aspetta prima la sentenza, perché di Andrea Agnelli si può dire tutto, ma è un grande stratega, ed è intelligentissimo, ok? Poi pecca, come tutte le persone intelligenti, a dire io non vado in Lega Calcio, in Federazione, perché mi fanno perdere tempo. Quelli ci sono ancora tutti e lui non c'è, perché devi andare a vedere che cosa mangiano, che cosa pagano, come si atteggiano, che cosa dicono e cosa provano a dirti alle spalle. Se non ci vai, perdi già 1-0. Non so se ho reso l'idea. Io ho imparato questo dal mondo del calcio. Infatti non ci vado, non mi fanno neanche entrare. E infatti sto qui. Ma qui devo capire con chi ho a che fare. E siete voi tifosi. Cicco, non si tocca, si vende. Gonzales, Piero da Palermo. Allora, dovrebbero vendere Gossessà, l'abbiamo detto. Direttore Paolino, si potrebbe fare uno scambio Gatti-Lobotka con il Napoli? Alessandro da Taormina? Ma io penso che gli scambi si possano fare si possano intavolare con quelle squadre che vengono a chiederti qualcosa. Gatti, nel momento in cui diventerà straoperativo Allegri, penso che possa essere. Io vi do per certo che Gatti non sente la fiducia di Spalletti. È abbastanza chiaro. Non lo deve dire Paolino, Andrea Agnelli, lo capite anche voi, di vostro, o no? Siete d'accordo su questo? Non è un mancino. Non c'è proprio quella compatibilità totale, che non c'è mai nel calcio con nessuno, ma con pochi, a dire il vero, in certe annate. L'anno dopo è già diverso. Cioè, poche volte c'è il Rabiot Allegri, no? Che continuerà a portarselo magari in giro per il mondo. Magari non a Napoli, perché il francese, sai, a Napoli la baguette... è complicata. Passatemi ogni tanto qualche battuta, dai. Lo dico per la mamma soprattutto. E quindi dico che secondo me, ma qui ripeto, poi c'è chi si prenderà gli appunti e dirà è una sensazione. Io so che sbagliano tutti, sbagliano in tanti. Non è che sappia la legge del calcio, della Serie A e del mercato tutti i giorni nel dettaglio, perché ci sono i soffi di vento che spostano gli equilibri a destra o a sinistra. La vedo difficile sempre con De Laurentiis. Si potrà essere ammorbidito, è diventato più bravo, eccetera eccetera, ma quello che vuoi, ma quando vede Juve fa lievitare il prezzo e ti dice no fino all'ultimo giorno. Io penso che non sia quella la strada da intraprendere, e non lo fa cambiare neanche Carnevali. Andiamo ad ascoltare i vocali che mi dicono e mi scrivete che sono già, mi scrive Giorgio che ci sono già pronti per essere ascoltati.
8: Ciao grande direttore, Salvatore dalla Napoli bianconera.
0: Direttore, dove stai? Fresco?
8: Qua siamo avviliti giù a Napoli, i quartieri di Napoli. Qua siamo, abbiamo l'ulcera allo stomaco. Però io dico una cosa, direttore, prima di parlare di mercato, e lei mi insegna,
0: sì,
8: facciamo venire un po' i vecchi Tacchinardi, Giuliano, Birindelli, facciamoci capire a chi verrà, cosa significa la maglietta della Juve, perché a noi questo ci è mancato, dalla dirigenza al campo, ok? Il combattere, il sudare, quello che ci rende, diciamo, che ci ha sempre reso unici nella vita, ok, non arrendersi mai, combattere fino al centesimo, e tutti avevano paura di noi, ok? Facciamo prima fare un po' di, come si dice, di scuola, ok, a chi verrà. Un abbraccio fino alla fine.
0: Fino alla fine, tu per non essere depresso a Napoli, ascolta Radio Bianconera. Dai, è come accendere il condizionatore in questo periodo, a dire il vero. Ma ripeto, non ti mettere lì con le mani aperte ad aspettare la verità. Bisogna costruirla, bisogna saperla leggere, bisogna intravederla, altrimenti faremo un altro tipo di mestiere. E visto che non siamo di quelli stipendiati dalla società, non vogliamo né portarvi troppo lontano, e se ci proviamo invece vorremmo portarvi il più vicino possibile alla situazione che si vive anche in società. Dici una cosa sacrosanta, è vero, però ti faccio anche questo esempio: c'è sempre un momento, e questo momento per certi versi si è sempre un po' allontanato di anno in anno. Intanto mi colpisce, ma secondo voi questo è l'anno zero, sarà il prossimo, o l'anno uno? Perché c'è Carnevali, è diventato anno uno, se no sarebbe ancora l'anno zero, ma se siamo in questa condizione per chi c'era l'anno scorso, per la squadra che c'è, non sappiamo ancora che squadra faremo. Secondo me è un anno zero, non so cosa ne pensate voi. Poi dall'anno zero, se corri subito, puoi vincere anche la medaglia, puoi anche saltare... saltare degli ostacoli, no? A arrivare un po' più vicino, accorciando i tempi. Ma appunto perché l'anno 0 o l'anno 1, secondo te, secondo voi, l'ex giocatore, cioè non, Joel Kahn, non potrebbe semplificarsi la vita chiamando Del Piero, Giuliano, tutti quelli che hai detto? Attenzione che non tutti possono ricoprire determinati ruoli. Su questo siete d'accordo? Non è che ne possiamo mettere 11. Quelle sono le leggende, li fai scendere in campo. Anche su questo punto la Juventus è un po' ancora aspra. Dalle altre parti c'è una squadra leggende a libro paga, c'è una squadra leggende con 20 giocatori, devono dare la disponibilità per 4 partite in un anno e vai a giocare e portare il marchio Juve in giro. Se tu li cerchi una settimana prima, un mese prima delle partite, e non li vuoi invitare magari solo il pullman per andare tutti insieme, ne trovi 5 per dirvi altre cose. Ma torniamo a noi. E il Del Piero, lo Giuliano, verrebbe in questo momento? Lo paghi, verrebbe chiunque, andresti anche tu. Ma quando le cose non sono ancora chiare dal punto di vista societario e vorremmo un altro presidente e vorremmo che Chiellini facesse di più, Chiellini è stato molto in penombra quest'anno, è riuscito a gestire Comolli, Spalletti, una volta attaccandosi al carro da una parte, una volta politicamente agganciandosi al carro dall'altra parte. Quindi ha fatto un ruolo, ha fatto un lavoro sporco importante, ok? E ha messo nelle condizioni i due, o andate d'accordo, o se no il verdetto lo ha dato la proprietà, e lo abbiamo visto. In questo momento, se la Juve, tu ti immagini le prime 5 partite della Juventus come andranno l'anno prossimo? Arriva Del Piero oggi, entusiasmo, pazzesco, abbonamenti, ok? Dico Del Piero o qualsiasi altro. Dopo 5 partite, le vinciamo tutte e 5, mossa azzeccata. È facile andare ai microfoni e parlare o spiegare. Ma prima c'è un mercato da chiudere, è un po' più complicato di spiegare perché non è arrivato Colomani o perché non è arrivato Martinez e perché Palestra, perché non abbiamo preso Nico Paz. Faccio degli esempi. Se non arrivano i risultati dopo il mercato, nelle prime 5 giornate, quelle che ci portano poi alla pausa della nazionale, cosa va a dire il giocatore? Le cose che voi, che proviamo a dire noi e ci criticate e ci insultate. Non è ancora quel momento, devi essere forte in società, forte a livello teorico e pratico per chi lavora in quella squadra, e quindi a Spalletti bisogna dire, quando inizia il campionato, quella sarà la squadra che sono riusciti a farti, che magari hai voluto o non hai voluto del tutto. Il silenzio sarà d'obbligo quest'anno, dimostrando, non prendendosi le colpe per finta, ma dividendole tra tutti, con delle scelte ben precise. Sbaglia con Sensao, sta in panchina, sbaglia un altro, sta in panchina, in Europa League giocano i più freschi, più giovani, più veloci, e via dicendo. Andiamo ad ascoltare un altro vocale, Giorgio.
9: Direttore, buongiorno, Alfonso dalla Calabria. Guardi, io, cioè, riguardo su Conceição, per carità di Dio, è stato l'unico insieme a Kalulu l'anno scorso veramente a dare tutto. Poi è un giocatore
0: per
9: che
0: questo merita
9: l'uomo,
0: tecnico, tutto, hai ragione.
9: Sì, avrà la non virtù di non vedere molto la porta, però ricordiamo che ancora è giovanissimo, se non sbaglio. Quindi dal mio punto di vista i giocatori da vendere sono altri. Poi è chiaro, tutti quei pacchi, insomma, non è facile da eliminare, ma con Conceição io anzi ripartirei da Francisco Conceição.
0: Francisco Conceição, non ho detto che è un brocco, vi ho detto come era arrivato, come si è conquistato, grazie a quello che hai sottolineato tu, il suo posto, ma lo mettevo in contrapposizione se dovessi scegliere, la domanda dell'ascoltatore, a mio avviso intelligente, come la risposta che hai dato tu. Magari qualcuno potrebbe dire, sai cosa, se ha mercato più di Nico Gonzalez, Nico Gonzalez forse la porta la vede un po' di più, la dovrebbe vedere un po' di più in condizioni normali. Quindi ha delle caratteristiche diverse, diverse da Consensao. Forse il mio ragionamento, estremizzandolo, ti serve più uno con le caratteristiche di Nico che non di Consensao. Cioè, come carattere, come geometrie, come tiro. Cioè, ti serve più quello che è. Non è riuscito a dimostrare Nico, quindi l'ho mandato via, quindi non lo voglio più, magari qualcuno potrebbe dire, di Nico di Consensao. Ma mi tengo benissimo con Consensao. Andiamo anche su altri ballottaggi. I portieri, chi sceglieresti? Perché non tenere Perin? Perché andare a spendere quei soldi? Vado a prendermi un giocatore in più in mezzo al campo. Secondo me la Juve ha più bisogno di uno migliore rispetto a Di Gregorio, con più personalità, ma che puoi trovare anche in altri contesti. E aggiungerei un giocatore di movimento, a dire il vero. Mi fai ascoltare di nuovo il Let's Goal, così lo rispieghiamo. Let's Goal vuol dire semplicemente che... Scrivete adesso al 340-5425-324, scrivete Let's Goal, ma non serve mettere la sigla, Let's Goal, il nostro Giorgio trova il vostro numero, lo autorizzate a richiamarvi, se volete parlare in diretta con noi, magari siete al mare, non potete, avete la famiglia attorno, dovete incominciare a preparare il pranzo, vi capisco, allora aspetto i vostri vocali e ne andiamo a ascoltare altri sul tema ballottaggi. Ballottaggi nei vari reparti, chi scegliereste e chi proponete?
10: Buongiorno direttore, sono Antonella. Allora, quindi Spalletti potrebbe ritrovarsi a inizio campionato con una squadra di 2 anni fa, visto la difficoltà di piazzare probabilmente gli esuberi e la difficoltà anche
0: lui
10: di
0: comprare,
10: visto il budget risicato per la non qualificazione Champions.
0: Bella intuizione, e per lui sarebbe una squadra nuova, gliela presenti così, è come tirare fuori il ragù che hai preparato domenica, oggi lo prepari e dici guarda che buon ragù, ma è quello di domenica. sì, però ci sarà più condivisione, dipenderà da quello che riuscirai a fare, ma ripeto, non mi permetterei di dire la Juventus, cioè siamo in buone mani, Carnevali, Spalletti, sono la garanzia della prossima stagione, qualsiasi sarà la squadra a disposizione, ne sono convinto, ma non mi dà garanzie, non mi esalterò se batto nelle prime 5 giornate quello o quell'altro. C'è un Let's Goal, caro Giorgio, quando vuoi me lo contatti e parliamo con l'ascoltatore che vedo adesso. Nel frattempo vado a presentarvi, perché a ricordarvi un po' le date, perché magari siete distratti, siete in spiaggia, in montagna, state ascoltando con le cuffiette. Allora, Juve-Milan in coda, il titolo di Gazzetta. Vado su Gazzetta perché gli altri li leggo, e leggo anche Gazzetta. Gazzetta non lo leggo, leggo insieme a voi. Così vado a cercare di capire qual è il taglio giornalistico di Gazzetta, lecito, ci mancherebbe, non ci faccio dietrologia. Allora, la prima giornata comincia l'Inter sabato 22 alle 18:30 su DAZN, Inter Monza. Perché? Perché l'Inter ha vinto il campionato, non ci sono misteri, fanno iniziare l'Inter prima, gli arbitri, vedremo. Allora, ce l'abbiamo? Allora mi fermo con Inter Monza sabato 22, ricordando che la Juventus giocherà il giorno dopo alle 18:30 a Frosinone Juventus 18:30. Non ci sono le partite la domenica e il sabato fino a metà settembre, all'ora di pranzo, alle 15, alle 14, perché fa un caldo bestiale, ma i mondiali abbiamo visto che te le propongono a qualsiasi ora. Luigi, gridami Let's Goal se vuoi partecipare in questo momento.
11: Let's Goal.
0: Buongiorno Luigi, eccoti. Allora, buongiorno, adesso hai la parola. Da dove ci chiami?
11: Da Taranto, noi ci siamo già sentiti qualche mese fa.
0: Ah, sì, adesso, ma non sapevo da dove, non avevo capito. Ciao Luigi, dimmi la tua, dai, aggiornami il Luigi pensiero.
11: Senti, il mio Luigi pensiero è che comunque io ho lasciato la Juve, come è finito il campionato, questo inizio di mercato chiaramente me lo aspettavo, perché non deste squilli, perché Carnevale nuovo, c'è il mondiale per lo mezzo e ci sarà da aspettare, quindi bisognerà avere molta pazienza. Per contro devo dire che la stagione scorsa mi ha deluso molto, mi aspettavo qualcosina in più, soprattutto dall'allenatore, perché secondo me ha avuto la possibilità di dare una svolta al campionato e nelle partite magari meno impensabili che è caduto. Quindi io diciamo che il 40% di responsabilità la do a lui.
0: Quante percentuali? Che percentuale dai? No,
11: 40%. E 50%, diciamo che 30 ne do alla società e 20 ne do ai giocatori. Perché secondo me un giocatore deve essere anche stimolato, cioè nel senso, a noi abbiamo troppa fretta, è vero che la Juve e tutto il resto, però quando tu un giocatore gli fai fare una partita, massimo due, poi magari te la sbaglia e non lo rimetti più, e magari come si è visto è insistito con tipi come Kottmeier, ma ha cambiato e per tante partite non hanno dato riscontro. Cioè io quello vedo magari l'aver mancato di schiare anche con qualche giovane, cioè se tu non mi dai affidamento io gioco forza, mi devo affidare anche a qualcuno della primavera, cioè nessuno poi mi può dar colpa se i giocatori che io ho trovato non hanno reso quello che devono rendere. Non so se mi spiego. Sì,
0: chiarissimo. Mi sembra solo un po' più alto, non rispetto a quello che penso io, perché le percentuali sono libere. L'allenatore a cui io do delle grandi responsabilità, no? Rispetto alla squadra, cioè 40-20 mi sembra un po' sproporzionato, però questione non sono dettagli, ma non è così fondamentale. La sommatoria deve fare 100, è vero. Però a due giornate dalla fine, io torno sempre lì, mi permetto e finisco. A due giornate dalla fine, come dici un po' tu, no? Ma lo spiego meglio, eri davanti a tutti. Quindi se avessimo raggiunto l'obiettivo, a chi avresti dato i meriti? Con le stesse percentuali? Mia curiosità, Luigi.
11: Allora, diciamo di sì, quasi di sì. Anzi, forse l'allenatore avrei dato il 50% del merito.
0: Ah, vedi? 50 sì. Perché sei riuscito a... E la squadra sempre perché... 20? Quindi si abbassava la società. Vedi che è particolare come riflessione, eh?
11: Sì,
0: perché
11: sì,
0: togli delle responsabilità, forse... è quello. Però è interessante quello che ci hai detto. Non l'avevo mai ragionata in questi termini. Senti, l'anno prossimo... Realisticamente arriveranno quelli bravi, d'esperienza, quelli che riusciremo a prendere, quelli che sarà in grado di prendere Carnevali, in cui ripongo molta fiducia, molta, perché sa come deve lavorare, no? E poi sappiamo anche tu lavori bene, però a volte il lavoro manca perché tanti effetti collaterali. Che cosa potrai dire alla fine, alla società, alla squadra, quella che sarà, a Spalletti? Diremo le stesse cose di quest'anno? In base all'obiettivo o in base a che cosa? Se giocheremo bene, il solito discorso, oppure che cos'è che vorrai vedere cambiare l'anno prossimo?
11: Sai cosa spererei io?
0: Sì.
11: Che praticamente se ci fossero dire magari non abbiamo centrato l'obiettivo primario, siamo arrivati secondi, che comunque è una sconfitta per la Juve, solo perché magari il trend delle direzioni arbitrali è sempre contrario nei nostri confronti. Allora darei una giustificazione maggiore, perché se la squadra vende bene, gioca bene, ci sono dei gravi episodi, vedi la partita con l'Inter, no? Dell'anno scorso.
0: Sì,
11: allora
0: sì,
11: direi c'è qualcosa di chiaro. Al momento però io sono pieno di dubbi, pieno di dubbi, perché chiaramente se non vedo come si conclude il mercato, cioè fare adesso conclusioni affrettate, per me è sbagliato. Bisognerà aspettare gli eventi, certo, e vedere quello che succede.
12: Perché mi ha fatto venire in mente questo. Prego, prego.
11: Il tifoso

0: Certe volte io vedi, io seguo molto lo sport, amo tanto la Juve
1: Sì,
0: perché sono
1: dimmi,
0: anche
1: dimmi, questo mi
0: sportivo.
1: interessa, questo tuo
0: Quindi
1: giudizio.
0: quando vedo gente che dice magari io l'altra volta ho sentito, per esempio, ti faccio un esempio, Giuliani,
1: Anche
0: quando
1: senza
0: dice
1: nomi.
0: ah, la Juve è stata penalizzata perché la Next Gen è stata montata nel giro di, ma poi io ho visto che negli anni a venire la Juve è passata alla B, quest'anno passa l'Inter, quest'anno è alla C. Quindi voglio dire, situano situazioni e situazioni. Mi spiego? Cioè, non dobbiamo
1: Sì,
0: fare
1: sì,
0: sempre del
1: sì, sì.
0: vittimismo quando invece le cose.
1: Guarda, mi dai
0: Anch'io.
1: modo di fare una riflessione sugli arbitri. Abbiamo tutti davanti agli occhi gli errori, no? Le strumentalizzazioni, i commenti peggiori anche di quelle decisioni, i commenti degli opinionisti più che dei tifosi. Sai cosa abbiamo permesso come società, come ambiente? Guarda già la nostra squadra che non si lamenta mai. Non sono di quelli che devi far casino. In altre parti però, altri campionati si prendono quasi a botte per una decisione. Si, petto contro petto, altro che mano davanti, no? Perché qui parliamo della mano davanti alla bocca per una parolaccia. C'è gente che ti viene a dire davanti senza sputarti, come si faceva una volta, eccetera. Noi abbiamo dato la possibilità, abbiamo dato un potere agli arbitri, dimostrando col nostro atteggiamento di far diventare loro forti e noi
0: Sì,
1: deboli.
0: non più deboli. Sì,
1: Hai
0: io su
1: capito cosa voglio
0: questo sono
1: dire?
0: d'accordo con te. Io sono una persona molto educata, però nel momento in cui ci deve stare
1: Ci
0: un'incazzatura, cioè
1: deve stare
0: entro
1: un...
0: nell'ambito della
1: Bravissimo.
0: resistenza, cioè nel senso del
1: Bravissimo.
0: limite non arrivare a resta, se
1: No,
0: uno lo devi
1: no, no, no.
0: mandare a fare a
1: Nessun
0: quel
1: tipo di
0: paese, lo devi
1: violenza.
0: mandare a quel punto. Dargli un bel, scusami l'espressione, vaffanculo, pieno, per dire come la presa. Mi spiego? Cioè
1: Chiaro,
0: quel
1: chiaro, chiaro,
0: piccolo.
1: chiaro.
0: Perché quando ti scappa davvero, sei giustificato dall'emotività, dalla passione per il calcio, da tutte queste cose. Bastano 9
1: Sai
0: euro.
1: cosa? Conviene stare zitti in quel caso lì e commettere un fallo poi dopo, non andare davanti all'arbitro con le mani dietro la schiena. Perché
0: No, quello
1: tanto
0: no,
1: penso che
0: mai
1: nessun
0: mettere le mani
1: giocatore di
0: addosso.
1: Serie A metta le mani addosso
0: Mai mettere
1: all'arbitro.
0: le mani addosso, è una
1: Ma
0: cattiva
1: devi far
0: abitudine.
1: sentire il peso e anche la pressione.
0: Esatto.
1: L'errore più grosso quest'anno, nella giornata in cui avevamo più ragione, siamo stati muti,
0: Sì,
1: muti. Al
0: è
1: termine di
0: vero.
1: Inter-Juventus abbiamo fatto
0: Sì.
1: casino tra il primo e il secondo tempo. Non è stata non una scena bella. Puoi farla quando vuoi, ma devi dar seguito. Io la vedo così. Grazie Luigi. Grazie
0: Grazie a te
1: Luigi.
0: come
1: Grazie,
0: sempre,
1: grazie,
0: sempre gentile e
1: grazie,
0: sempre
1: grazie.
0: forza
1: Buon
0: grande Juve.
1: proseguimento. Assolutamente. Grazie, noi ci fermiamo qualche secondo. Abbiamo sforato, ma era interessante, visto che non abbiamo parlato solo di noi, anche perché quelli si sbagliano facilmente. È più difficile invece, lo dico sempre agli amici, quelli, mercato, lo so che vi piace, e allora sbagliamo, azzecchiamo, facciamo la classifica e vinca il migliore, quello che ha più fortuna. I ragionamenti sono più difficili da fare, ricordatevelo. Qui su Radio Bianconera li proviamo a fare e non saremo mai né contro né a vostro favore, ma sempre metteremo davanti la nostra Juve. Perché non vi diremo mai quello che vorrete sentirvi dire. È uno slogan, qualcosa di più, perché quello lo fanno già da altre parti. Cerchiamo di essere originali. A tra pochissimo.
2: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Il Venezuela è stato colpito dal terremoto più potente degli ultimi 126 anni. Una scossa di magnitudo 7.2 seguita da un'altra ancora più violenta di magnitudo 7.5 a distanza di 39 secondi. Diversi gli edifici crollati anche a Caracas, dove si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate. Il bilancio delle vittime, destinato ad aggravarsi, è salito a 164 morti e 971 feriti, ma secondo le stime diffuse dallo US Geological Survey, i morti potrebbero essere più di 10.000. Si scava tra le macerie e 3 fratellini sono stati estratti vivi. La presidente Delcy Rodriguez dichiara lo stato di emergenza e riceve la solidarietà da molti paesi, dagli Stati Uniti alla Cina, che si sono resi disponibili all'invio di aiuti. Anche l'Italia valuta un sostegno immediato alla popolazione.
3: Il 25 giugno 1946 si teneva la prima seduta dell'Assemblea Costituente. La Camera ha celebrato la ricorrenza col presidente

0: La Repubblica Sergio Mattarella, nell'aula di Montecitorio, ha parlato davanti ai deputati, ai senatori e alle alte cariche dello Stato, tra cui la Premier Giorgia Meloni. Il capo dello Stato ha reso onore alle donne e agli uomini che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Molte le citazioni sparse in vari passaggi di un lungo discorso, tra cui le parole di Saragat: fate che il volto della Repubblica sia un volto umano.
1: La cronaca svolta nell'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, l'interprete di 60 anni ucciso nel suo appartamento in via Nino Xili a Milano. I carabinieri del nucleo investigativo e della compagnia Duomo, coordinati dalla procura, hanno eseguito nella notte tra lunedì e martedì un fermo nei confronti di un 19enne di origine marocchina residente a Melzo. È ritenuto il presunto autore dell'omicidio scoperto lo scorso 13 giugno. Al vaglio della procura dei minori la posizione di un 17enne che nel giorno dell'omicidio era in compagnia del 19enne.
0: Conflitto Mosca-Kiev. Il presidente ucraino Zelensky rivendica le operazioni a lungo raggio contro la Russia e definisce come risposte precise e costanti alla strategia di Mosca di prolungare la guerra e attaccare città e comunità ucraine. Colpite due raffinerie a 1500 chilometri dalla linea del fronte, attaccata nella notte la Crimea. Intanto la presidente della Commissione UE von der Leyen annuncia oggi prima tranche da 3 miliardi di prestito a Kiev.
1: Il caldo fa ancora vittime. Un bambino di 3 anni è stato trovato morto mentre era solo in auto nella regione dell'Île-de-France. In Francia circa 3.500 scuole sono rimaste chiuse e 10.000 hanno modificato gli orari, concentrandoli nelle prime ore del mattino a causa del caldo torrido. L'ondata di caldo che ha colpito gran parte dell'Europa è collegabile a 212 decessi avvenuti in Spagna tra domenica e ieri, secondo le stime di un istituto pubblico. In Italia il picco dell'ondata di calore è atteso tra il weekend e lunedì prossimo. Oggi 17 le città da bollino rosso e domani saranno 18.
0: Il calcio: dopo la prima storica qualificazione, 16esimi del Sudafrica, il passaggio del turno di Brasile, Marocco, Messico, Svizzera e Canada, continua la terza giornata dei mondiali con altre 6 partite in programma tra stasera e stanotte. Alle 22 aprono Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador e Germania per il gruppo E. A seguire il gruppo F all'una italiana con Giappone, Svezia e Tunisia, Olanda. Alle 4 italiane sarà il turno dei padroni di casa, gli Stati Uniti che giocheranno contro la Turchia di Montella e Paraguay, Australia per il gruppo D.
1: È tutto, a più tardi.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
6: Ci vuole sacrificio.
5: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
6: Ascoltaci.
5: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
7: Ben ritrovati, cose di calcio. Ci sono già degli altri Let's Goal. Dovrei sentire la sigla. Vediamo se è pronto Giorgio.
8: Prontissimo.
7: Ormai ha imparato. Allora, Roma, la linea della fermezza, nessun ricatto economico. Svilar non si vende, non esiste scenario per il quale il club giallorosso valuterebbe l'eventuale partenza del suo numero uno. La Roma smentisce bufala di oggi pubblicata da Tutto Sport, non nuovo per la verità, a fake news. Allora, io ho letto pari pari, non me ne vogliono gli amici di Tutto Sport. Ringrazio il mio amico Forza Onore, che adesso ha fatto l'inviato sul campo, e se si ricorda almeno quello che ho detto oggi, uno dei due non è vero dei nomi, forse è meno vero proprio Svilar, e abbiamo detto anche solo per avere lo stesso procuratore. Ho detto questo oggi? E allora vedi che abbiamo già trovato una chiave di lettura importante per evitare. Un conto sono i procuratori che fanno, invitano ad approfondire il tema. Certo che mi piacerebbe molto Svilar, ve l'ho anche detto, mi piacerebbe di più di Martinez, onestamente, perché poi certe caratteristiche in certi giocatori li voglio vedere con i nostri arbitraggi, però mi serve uno rognoso. Quindi anche Tevez mi spaventava all'inizio, poi ce lo siamo stragoduti. Quindi grazie per l'informazione, non so, è un virgolettato, quindi faccio riferimento in questo momento, cito la fonte, l'amico che ci sta scrivendo su Twitch alle 13.13 su Radio Bianconera. Volevo tornare velocemente prima di ascoltare i vocali e poi di andare dall'amico che ha mandato il suo jingle, il nostro jingle. Prima giornata, quindi, Frosinone-Juventus, domenica 23 agosto. La Juventus la settimana dopo giocherà di sabato, la prima partita in casa, Juventus-Parma alle 20.45, siamo sempre su DAZN e Radio Bianconera, ricordatevi, abbonamento costo zero, potete intervenire se vi accontentate, del nostro format, accontentarsi per modo di dire, perché ogni tanto vi rubiamo anche qualche sorriso e scarichiamo con voi qualche tossina negativa. Terza giornata, la Juventus giocherà domenica alle 20.45, la sua seconda giornata in casa consecutiva contro il Milan, perché la terza giornata è già tempo di big match. Juve-Milan subito, perché poi dopo le grane Europa League diventa un po' un casotto. Fin qua tutto regolare. La quarta giornata è quella degli algoritmi. Ne stavo parlando anche con alcuni amici in privato. Allora, la quarta giornata ci vedrà protagonisti in quel di Sassuolo, Sassuolo-Juventus, in questo momento con l'asterisco, quindi non prenotate ancora i voli come volevano fare degli amici che mi volevano invitare nel loro club, domenica 13 settembre alle 20.45, asterisco per la Juventus, asterisco per Toro Roma domenica alle 12.30, quindi non tocca a noi giocare alle 12.30 eventualmente, per Como Parma domenica 13 settembre alle 15, e c'era ancora la possibilità che invece Sassuolo-Juventus, esiste ancora la possibilità, e fino a quando non ci sarà il sorteggio di Europa League, che Lazio-Milan o Sassuolo-Juventus possa giocare sabato 12 settembre alle 18. Dipende dal turno, se la Juve gioca in casa, in Europa League, se gioca il Milan, dipende ancora da questo. Intrigata quarta giornata. La quinta giornata, l'ultima a cui ci fermiamo, e si è fermata anche la Federazione Italiana Gioco Calcio, è Juventus-Atalanta domenica 20 settembre alle ore 18. Questa partita si potrà vedere anche su Sky. I cinque big match di Sky, tra i cinque big match c'è Juve-Atalanta, c'è Juve-Milan, c'è Juve-Milan, no, c'è Inter-Juve e ci sono i due derby, adesso ricordo queste, appunto. Quindi fermi solo su Sassuolo-Juventus, valida per la quarta giornata di campionato. E così avete già modo di pianificare i vostri trasferimenti. Intanto da lunedì si riparte con gli abbonamenti. Andiamo a ascoltare qualche vocale e poi la telefonata e Let's Goal che è già pronta per noi.
6: Buongiorno Radio Bianconera da Caotico, buongiorno direttore e al mondo bianconero. Non so se in matematica sono molto affidabile, perché a settembre ho sempre avuto gli esami, sono stato anche bocciato. La Juventus è all'anno meno zero, in quanto Carnevali si è appena insediato, veniamo da gestioni disastrose senza restare Van Gaal, ancora Giuntoli, Thiago Motta, tutto il seguito. Quindi vediamo dopo questa sessione di mercato se quel meno zero, se esiste in matematica, diventa uno zero o un più uno. Dio vedrà. Arrivederci, a risentirci e forza bianconera, insomma, dai. Ciao.
7: Non si tratta di essere molto bravi in matematica, cioè, proprio il minimo, meno, però ho capito il tuo concetto, ci mancherebbe. Andiamo ad ascoltare ancora un altro, Giorgio, e poi Let's Go.
8: Direttore, sono Paolo da Ferrara. Io quasi quasi, se ci sono veramente offerte e se dovessero arrivare per Ildiz, ci farei un pensierino. Con quei soldi lì potrebbero comprare sicuramente un portiere adeguato alla Juventus, non certo il pasticcione, quella sedia che abbiamo in porta adesso. Un bel centrocampista che potrebbe essere Goretzka, che lo prendi a zero perché è svincolato, è una grande punta. Io non prenderei mai lo Colomoni, per l'amor di Dio basta con questo francese che vogliono troppi soldi. Mi andrei a prendere sia Pellegrino del Parma e Undav, il turco tedesco, che secondo me è fortissimo. Cosa ne pensi? E forza io sempre.
7: Ne penso che ognuno ha un suo giudizio sui giocatori, e praticamente la pietanza più pronta a cui ha dato il suo assenso anche il nostro allenatore, quindi non diventerei anche allenatore, e lo vedo molto molto possibile, magari spendendo anche quel qualcosa di più rispetto alle previsioni dello stesso Carnevali. Vorrei tornare perché ho trovato la sintesi migliore, anche perché abbastanza intrigata la possibilità per la quarta giornata. Como Parma, Napoli, Bologna, Torino, Roma, quarto turno di campionato, potrebbero subire cambi per la Champions, perché vi ricordate che anche la Champions gioca di giovedì. Se il Como giocasse giovedì 10 settembre in Europa, si sposterà poi in A al lunedì 14 alle 18:30 contro il Parma. Questo darebbe poi la possibilità a Napoli-Bologna di passare domenica 13 alle 18 e Torino-Roma domenica a pranzo. Col Napoli di scena giovedì sarebbero gli azzurri a posticipare in A al lunedì. Como-Parma domenica alle 12:30 e Torino-Roma domenica alle 18. Con la Roma in campo giovedì e lunedì 18:30 in A, Como-Parma domenica a pranzo e Napoli-Bologna domenica alle 18. Quindi a noi spetta giocare col Sassuolo, ripeto, o domenica 13 settembre alle 20:45 a Reggio Emilia, o sabato, il giorno prima, sabato 12 settembre alle 18. Questo si saprà un istante dopo il sorteggio a fine agosto di... delle coppe, perdonatemi. Allora, Emilio? Abbiamo Emilio da Padova. Sì. Buongiorno Emilio.
9: E buongiorno Paolino, direttore, come sta intanto?
7: Molto bene, come sta lei? Da quale procura ci chiama? Alla voce di un procuratore capo, qualcosa?
9: Magari. No, ma sinceramente se fossi un procuratore capo spingerei tutti i più grossi giocatori alla Juventus, questo è poco ma sicuro. Però vabbè, dai, io di Carnevali mi fido, devo essere sincero, mi fido.
7: Vai, ovviamente, vai con la tua sentenza, parlavo di procuratori, la tua sentenza,
9: procuratori,
7: vai.
9: Madonna. Beh, io sinceramente, magari se non vuole troppo di ingaggio Goretzka lo prenderei, per l'amor di Dio, questo io lo andrei a prendere ad occhi chiusi. Poi vabbè, Pellegrino del Parma, portiamo qualche italiano, è forte, però costa, perché se il Parma non te lo regala mica, vogliono 35 milioni di euro, cioè non sono noccioline. Colomani potrebbe essere una sicurezza, non per vincere lo scudetto, ma perlomeno un po' di gol te li farebbe.
7: Per il reparto.
9: Ti fa reparto con Pellegrino, piano piano si può inserire dentro. discorso Vlahovic sono rimasto un po' maluccio, sinceramente. Speravo
7: da
9: che
7: chi
9: magari.
7: O da, cosa? Da chi o da cosa? Da chi sei rimasto deluso? Da cosa? Cosa ti
9: da
7: aspettavi?
9: Vlahovic. Sono rimasto deluso da Vlahovic. Che dopo tantissimo tempo che è stato fuori squadra, pensavo che magari, non dico ridursi l'ingaggio in una maniera eclatante, ma perlomeno viene anche incontro alla Juve, visto che sembrava che ci tenevi così tanto, ma questa situazione qua non mi sembra. E poi non mi sembra che in giro in Europa, al di là della Turchia, del Fenerbahce, ci siano delle grandissime squadre che vogliono Vlahovic, anzi, se ne stanno anche abbastanza lontani, o no?
7: Sì, come è vero, a noi lei? Deve riguardare poco, deve riguardare poco. Sì. Posso svelarvi una notizia, non vi dico da chi l'ho avuta, ma chi ne sa, parte ne sa, le ha vissute. Vi posso garantire che negli ultimi due anni, cioè anche Giuntoli, quindi gestione Giuntoli, sì. Non parlo di un contatto diretto con Giuntoli in questo momento, okay, che saluto e con cui ogni tanto mi confronto ancora, chiaro sempre un po' meno perché adesso mi vede come spia, vede come spia dell'Atalanta. esatto. Tra i giocatori più ostici a cedere c'è proprio il nome di Vlahovic. Che la Juventus aveva già ceduto, non so dirvi a chi, aveva già un accordo con qualche squadra straniera, ma qualcosa era già anche emerso, a dire il vero, ma senza riepilogare l'accaduto. Ma negli ultimi 2 anni e mezzo Vlahovic, cioè la Juventus ha fatto capire che non voleva arrivare neanche a quest'ultimo anno, è stato un giocatore difficile da gestire. Quindi io capisco che la volontà è quella finta di provare a, infatti, cioè deluso da Vlahovic, dalla situazione, c'è uno che voleva arrivare a fine corsa con la Juventus a quelle condizioni, e a mio avviso mi assumo la responsabilità, poi mi prenderanno in giro tutto quello che vuoi, ma ben venga, fin quando si parla di Vlahovic, di queste cose, non è un giocatore su cui dovremmo contare.
9: No. Ormai basta,
7: esatto. Però ha avuto le sue occasioni e ha rifiutato perché voleva arrivare a dimostrare di essere essenziale, centrale, anche un po' testardo, no? Ma soprattutto di rispettare dal punto di vista economico quello che lui aveva accettato, se no non sarebbe venuto alla Juventus, mi è stato spiegato così. Cioè io ho accettato la Juventus, va bene, Agnelli ha capito, mi ha accettato, eccetera, e quindi io fino all'ultimo questo, e da lì dovremo ripartire, pensando magari di trovare
9: Paolino,
7: anche qualche altra soluzione.
9: Direttore Paolino, io ho ormai 59 anni.
7: Come vecchio lei.
9: Sono vecchio, ma però come se mi vedi veramente dal vivo sono molto molto giovanile. Però voglio dire,
7: mi stanno scrivendo tutte le fan di Padova e dintorni e ammettono, confermano.
9: Io dico
7: lei non me la conta giusta, Va bene, vado avanti.
9: Io dico una cosa, di lui ne ho viste tantissime. Ho pianto quando abbiamo vinto a Roma la Champions. Ho pianto quando le abbiamo perse, in tante Champions ero presente allo stadio e sinceramente sono state solamente, devo essere sincero, nelle finali bisogna arrivarci, bisogna essere capaci, avere la squadra ad arrivarci, però quando le vedi perdere è brutto, credimi, è brutto, direttore Paolino, veramente è brutto.
7: Essere lì. Guardi che abbiamo la stessa età praticamente, uno, due, abbiamo gioito e pianto mamma per mia. Gli stessi motivi. Non si senta troppo originale perché così.
9: Ma guarda, io no, lo so, però a me viene ancora la pelle d'oca quando parlo di certe partite, mi viene la pelle d'oca. E sinceramente,
7: qual è la finale che hai patito di più? Perché poi dipende un po' dal momento, da con
9: ma
7: chi
9: guarda,
7: eri a cena
9: la
7: quella sera.
9: Le due finali che ho patito di più sono state
7: una. Sì, dimmi una partita
9: a Manchester.
7: Anch'io. Ti dico esattamente quella, contro il Milan, esattamente quella. Volevo capire se è una questione generazionale o
9: no.
7: Perché quella ti dà fastidio, cioè, ed eravamo anche molto forti, non so se più forti di quel Milan, ma ci siamo persi anche lì, forse
9: quella
7: mezzo bicchiere d'acqua.
9: Quella più a sud è stata Hamburgo comunque, quella più a sud,
7: sì,
9: quella più a sud è stata Atene.
7: Ognuno ha una sua etichetta, ognuno ha la sua etichetta.
9: Quella è stata assurda. L'altra più assurda è stata quando qualcuno, per l'amor di Dio, giustamente è dovuto tornare in Italia, come Perugia.
7: Certo.
9: Però, guarda, io dico solo una cosa, noi nelle finali di Champions siamo solamente, io non voglio dire sfigati, maledetti, non lo so, perché a questo punto ogni volta che succede qualcosa è successo. L'unica finale che potevamo veramente forse vincerla in una maniera straordinaria era quella che non vorrei neanche nominare, abbiamo già capito.
7: Certo.
9: Certo. Non voglio neanche nominarla perché lì mi fa veramente.
7: Senti, però
9: male.
7: Dobbiamo essere. Io ad Amsterdam ci scrive qualcosa che non leggo. Hamburgo il grande dolore, poi Borussia. Vale. Amsterdam perché era palese il fuorigioco di Mihajlovic.
9: Sì, va bene. Intanto, guarda, è inutile andare. Non voglio nominarle
7: sì,
9: perché per ognuna ce n'è.
7: Perché
9: una.
7: C'è sempre un handicap, certo. Senti, hai 59 anni. Sei molto giovanile, quindi ne dimostri, percepiti dal pubblico maschile e femminile che ti gira attorno la metà, dai.
9: No, non esageriamo, giusto? Diciamo
7: dai,
9: che col mio cappello, diciamo che col mio cappello lungo ecco. Tutti mi ricordano come mi ricordano, visto che è Riccardo
7: Robin Hood, Robin Hood del Veneto.
9: Sì, quello dei poveri però, quello dei poveri.
7: Quello dei poveri. Robin Hood dei poveri. Quindi 30 anni, facciamo 30, dai, 35, magari, 35,
9: sì,
7: 35.
9: Ottimo.
7: Con questo ottimo. Percepito, quando è che lei, Robin Hood di Padova, rivedrà la Juve vincere la Champions? Quanti anni avrà nel percepito,
9: posso
7: non nel reale?
9: Sincero? Posso essere sincero? Io dico sempre così, vorrei prima di morire... Vorrei vedere la Juventus vincerla, però ho visto che mio figlio ha 18 anni ed è juventino come me, gli ho detto se dovessi non essere più vivo, al momento che la Juve vince la Coppa, tu portami una sciarpa nella tomba che sicuramente io capisco che l'ha vinta. Questo è un desiderio che ho detto a mio figlio. Pensa un po' su che cosa stiamo arrivando, perché 59 anni, percepiti 35. Io penso che adesso non voglio essere
7: dire così ai tuoi amici e alle
9: non
7: tue
9: voglio
7: amiche.
9: Essere negativo, non voglio essere negativo. No. Ma non la Juve. Io penso che per i prossimi 15 anni non c'è storia per nessuno, di qualunque squadra italiana, ma
7: italiana.
9: Non per la Juve. Il problema è questo. Poi se la Juve ce la fa, guarda, Paolino, io accetto la prossima finale della Juve, perché non so se riusciremo a vedere.
7: La guardiamo insieme.
9: Vorrei guardare insieme a te allo stadio dove fanno la finale, sarebbe bellissimo.
7: Allora sarebbe segnati bellissimo. Tutto, porta un buona bottiglia di prosecco, se ne basta una.
9: Più prosecco, prendiamo anche un ottimo champagne, o se no un bel Trento Doc, stupendo,
7: perfetto.
9: Di quelli fatti buoni.
7: Perché poi dopo sai che festa?
9: Che la prima volta che ci siamo sentiti, io ti ho detto che trattavo vini pregiati. Se ti ricordi quando tu eri ancora negli studi.
7: Vagamente.
9: Sì, parlo di anni fa, quando la Juventus era Juve.
7: Quando avevi 20 anni, ho capito, percepiti sempre.
9: No, non esagerare, dai. Comunque, io ricordati una cosa, vedi che io ho sempre gioito per i 9 scudetti consecutivi, ho sempre gioito per tutte le coppe e ho gioito da quando dalla Serie B siamo tornati in Serie A, perché ero lì. Ed ero anche la prima partita a Rimini. In quello stadio là, Rimini, la prima partita contro Rimini, ragazzi, e quella veramente storia.
7: C'eravamo.
9: La prima partita in Serie B.
7: C'eravamo col gol di Paro, te lo ricordi?
9: Bravissimo.
7: Il gol di Paro?
9: Lo so, mi ricordo bene. E mi ricordo anche il pareggio di quell'altro.
7: Senti, io ho due desideri: sentire un giorno tuo figlio diciottenne sapere come è diventato juventino, quindi me lo porterai al microfono un giorno. Perché gli dovremmo dire che quel giorno molto lontano, no? Quando la Juve vincerà, lontano, cioè speriamo vicino, ma quando capiterà, lontano per te che sarai lì in mezzo agli angioletti a brindare con loro, io non ci sarò ancora, no? Quel giorno lui ti porterà la sciarpa, ti porterà la sciarpa dopo che abbiamo vinto, quando il VAR ha controllato tutte le azioni, perché magari sai, può capitare di tutto. E poi lì ci sarà una grandinata bianconera, ci saranno palline di ghiaccio bianche e nere che dipenderanno secondo me anche dalle raccomandazioni che tu avrai nei piani alti lì là sopra dove guarderai la partita. No, un saluto mia. Dai, scusa che ho perso il controllo della trasmissione anch'io. È stato un piacere in amicizia con tutti voi di Radio Bianconera. Non cancellate
9: molto,
7: Radio Bianconera. Ciao.
9: Salutami il Leone.
7: Chi è Leone?
9: Il Leone, quello che c'è dopo di te, alle 15. Franco.
7: Franco Leonetti. Dicevo Leone. Ho capito. Sì, bene. ho capito.
9: Il Rocchettaro.
7: Ciao, grazie a te. Allora, volevamo renderla un po' così oggi amichevole la puntata. Noi ci fermiamo, l'ultima mezz'oretta solo più vocali con voi. Intanto controllo se è capitato qualcosa e intanto leggo anche. Concordo, l'occasione del calcio italiano ha perso non seguendo la strada tracciata da Andrea Agnelli in ambito internazionale, nonostante i molti errori commessi. È riassunto alla perfezione, ripartiamo da qui.
10: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere.
0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo il saluto alla Ducati per Bagnaia arriva l'ufficialità anche del passaggio in Aprilia. Contratto di 4 anni per Pecco che dal 2027 formerà una supercoppia tutta italiana con l'amico Marco Bezzecchi. L'ingaggio di Bagnaia si conferma come un tassello di grande valore per Aprilia Racing che con l'arrivo di un 3 volte campione del mondo consolida ulteriormente la propria posizione al top della MotoGP, si legge nel comunicato ufficiale che sancisce l'operazione. Il calcio è previsto per oggi l'attesissimo summit di mercato che deciderà le sorti di Nico Paz, il gioiello argentino che ha incantato l'Italia. Il DS del Como, Carlo Alberto Lodi, è volato in Spagna per incontrare la diligenza del Real Madrid. Non è un mistero che l'obiettivo dei lariani sia quello di trattenere il classe 2004 per la prossima storica stagione in Champions League, ma l'ombra del Real e il forte inserimento dell'Inter rischiano di stravolgere i piani. Proprio i nerazzurri, che perso Palestra, proveranno almeno a inserirsi nella trattativa per Nico Paz. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai 16esimi di finale dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Nelle altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa al turno punteggio pieno. Vittoria e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco che liquidano Scozia e Haiti, oggi previste altre 4 gare. Domani in programma il sorteggio di Wimbledon con Jannik Sinner, campione in carica, che guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri 3 italiani, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile. Intanto Sinner e Djokovic, un altro dei favoriti del torneo, si ritrovano in allenamento a Wimbledon. Antipasto gustoso prima dell'inizio dei Championship. Il basket si fa sempre più concreto, l'addio di Shamon Shiles all'Olimpia Milano. Dopo 6 anni vissuti da protagonista assoluto, il capitano biancorosso sembra pronto a chiudere il suo viaggio sotto la Madonnina per ripartire dal Fenerbahce. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Turchia, l'accordo sarebbe già stato trovato su base biennale. Dalla redazione sportiva è tutto.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
11: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
12: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
13: Abbiamo sempre fame di vittoria.
14: Radio Bianconera è l'unica che conta.
15: Buongiorno.
14: Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud, tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
15: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Cose di calcio.
7: 13 e 39 e 14 secondi, ultimi 20 minuti di questa trasmissione, molto amichevole quest'oggi. Allora, intanto l'occasione del calcio italiano, sì, l'avevo già letta, scusate Andrea Presidente, ricordo un buffo personaggio dalla finta capigliatura che dichiarò: mentre ci lasciava le braghe di tela, nessuna squadra italiana arriverà in finale di Champions nei prossimi 10 anni. Poi arrivò Allegri che ci portò a Berlino e a essere l'arbitro, eccetera, eccetera. Quindi il calcio è bello per questo, cioè puoi dire, si può dire tutto e poi ti può andare bene, puoi essere bravo, puoi essere fortunato, puoi avere degli arbitraggi non troppo sfavorevoli, arrivi lungo, come capita un po' in tutti i settori. Volevo dare un'occhiata veloce, intanto qualcuno dice effettivamente poco credibile l'idea del portiere perso dalla Roma e ceduto alla Juventus per le plusvalenze, e basta a dire il vero. Molto interessante invece, volevo riflettere sul passaggio, perché molti dicono Nico Paz. Allora, Nico Paz è un giocatore, ne avevamo anche parlato una volta, facemmo anche il discorso, vi piace più Nico o Ildiz? Non so voi, su due piedi, è un po' come dire papà la mamma forse anche, no? Però uno è nostro e l'altro no. Uno ha vissuto l'ultimo, Nico Paz, in una condizione agevolata un po' dall'ambiente, quindi è riuscito a dimostrare tanto, non dico di più di quello che è capace di mostrare. Però il discorso è legato a questo, vorrei che si ragionasse, che è impossibile che arrivi la Juventus per questo motivo. Il 30 giugno scade la seconda finestra di recompra a favore del Real, cioè Real Madrid ha cresciuto il giocatore, lo dà in prestito e dice lo posso ricomprare entro il 30 giugno con 10 milioni di euro e riportarlo a casa, no? Venduto due stati fa per 6 milioni, quindi siamo a quelle cifre lì basse, perché dici è interessante, però la recompra obbligatoria per me. Tra l'altro mi aspetterei che questo arrivasse a Real Madrid, forse ne hanno davvero così tanti che neanche mi immagino. Invece arriva Mourinho che dice, sai che ti dico, lasciatelo ancora un po' in giro, vendetelo, non punterei su di lui. Pensate lo facessimo noi un ragionamento così, o lo facesse l'allenatore. Poi voglio vedere se non vince, no? Quindi mette in tilt un po' il meccanismo mercato del Real Madrid. Allora, questo era il piano originario, già applicato a molti canterani, dopo, come il centrale Ramon, arrivato a Como un anno dopo. L'esplosione di Nico Paz in Italia ha superato ogni aspettativa, e ci ricordano i gol. 6 gol e 9 assist al primo anno, e il Como arrivò decimo. Nico, eletto il miglior under 23, 12 gol e 7 assist nel secondo. Quindi questo è il parametro dei gol e degli assist al Como, trascinando il club al quarto posto. Nel frattempo, La stagione travagliata del Real ha portato al ritorno di Mourinho, le cui prime manovre non offrono spazio al talento argentino. Il ragazzo ha così preso in mano il proprio destino, comunicando ufficialmente ai Blancos la volontà di restare a Como. È ovvio, ma anche per il... Intanto queste sono ore decisive. Nico, Como o Real? Il giocatore cosa farebbe se capisce che lì gioca poco? Ma resto qui, perché ho l'occasione della vita di triplicare il mio valore, di far triplicare il mio valore. Fra un anno questo giocatore lo cercano tutti, quelli che se lo potranno permettere. Anche dovesse far male, tra virgolette, può rientrare al Real Madrid, si sgonfia un po' e riparte da lì, ma dipende dalla formula. Allora, l'ultima parola spetta agli spagnoli. Serve monetizzare e dunque il ragazzo va riscattato, cioè il Real Madrid può riscattarlo e metterlo in vendita. Qualcuno lo trova, ma deve chiedere prima al Como. Base d'asta a 60 milioni. Le big europee hanno drizzato le antenne. Bene. Col Como oggi c'è un summit. Acquistare l'intero cartellino di pass annullando la recompra. Cioè lo ricompra il Como, che non può superare i 40 milioni per il limite del fair play, dei paletti del fair play. Quindi se ci sono buoni rapporti tra Real Madrid e Como, si arriverà a questa situazione, la più realistica. Quale? O lo comprano a 40 milioni, non di più, perché ti ha valorizzato il giocatore. Potrebbero, se sono in buonissimi rapporti. Oppure, valutando di inserire una robusta percentuale sulla futura rivendita. Cioè, te lo vendo a 40, però mi darai poi il 40%? All'incirca è sempre una forma di questo tipo. Il 50 se lo vendo a 50, cioè al prezzo che voglio. 40-30% sulla rivendita, cioè quando il Como rivenderà all'Inter Nico Paz, magari, perché non alla Juventus? Perché in questo momento ci vedo davanti altre squadre, ma non sarà neanche l'Inter, probabilmente, sto inventando il nome dell'Inter, perché lo vai a vendere di più a una squadra diversa dall'Inter, dalla Juventus, dal Milan, dalla Roma, dalla Lazio. Una robusta percentuale sulla futura rivendita o nuovo diritto di prelazione. Resta viva quindi anche una terza via. Questa secondo me è possibile. Se Real Madrid non vuole farsi fuggire il giocatore per averlo, far scadere questa clausola mantenendo l'accordo esistente magari con un indennizzo per il Real. Cioè non ti faccio spendere soldi a te Como. Me lo tieni ancora un anno, lo alziamo di poco il diritto di recompra, e vissero tutti felici e contenti. Io penso che abbia più probabilità con questa riflessione rispetto a chi poi domani dice non è andata così. Ragionate come se doveste decidere voi. Resta a queste condizioni e loro non spendono. Dai la possibilità a lui di giocare la competizione con la squadra con cui se l'è conquistata, la Champions League, e poi lo vai a rivedere l'accordo fra un anno. Magari va via Mourinho, magari te lo riprendi, magari un anno in più, eccetera, eccetera. E tutti risparmiano su quello che devono cacciare. Il Real Madrid ha bisogno di soldi? Penso più di no che di sì, no? E Nico Paz te lo conservano e te lo congelano in quel modo. A meno che non spinga il Como. Il Como dice, me lo tengo perché ci punto su di lui, ho avuto questa opportunità, me lo vendete a 40? Ma penso che solo a 40 non glielo vadano a vendere. Ma se così riuscisse, per altri accordi, perché gli valorizzi altri giocatori, alla Fiera dell'Est, con qualche altro della cantera di Madrid, ebbene, ci metti dentro un diritto di recompra, cioè guadagno, anche quando tu lo venderai al Borussia, al Manchester, al Chelsea, eccetera, eccetera. Vi ho voluto spiegare questo perché è emblematico, è interessante per il Real Madrid, che non vuole un suo giocatore che potrebbe prendere a poco, che potrebbe lasciarlo al Como, vista quello, visto quello che è riuscito a ottenere, e poi guadagnarci entrambi tra un anno, spostare il problema tra un anno dopo l'esperienza in Champions League, che farà lievitare sicuramente il prezzo. Allora, andiamo ad ascoltare qualche vocale e poi se c'è qualche let's goal lo chiamiamo eventualmente l'ultimo di questa giornata.
16: Ragazzi, Alessandro, posso andare controcorrente?
7: Ma fai quello che vuoi.
16: Giusta, tra virgolette, esaltazione di Messi e Ronaldo, che io li reputo,
7: io non ho parlato
16: un,
7: qui,
16: un crack del calcio mondiale, che però dobbiamo essere strafelici di aver avuto la possibilità di vedere due giocatori del genere, ma che poi dopo di loro il calcio ritorna un gioco di squadra, e continuare a identificare il calcio come il singolo, non avendo più due campioni come loro, è complicato. Secondo me il calcio è un'altra cosa. Questo è stato una parentesi, no? Come Maradona, come Platini, come Zidane, come Ronaldo il fenomeno. Secondo me bisognerebbe ritornare un po' al concetto di squadra. Alex.
7: Concetto di squadra, è vero, poi ci esaltiamo sul singolo, però sono d'accordo con te. È quella prospettiva, quel muro che vorrei abbattere, no? Perché il campione, perché poi nel campione c'è anche la componente umana. C'è il campione che si mette al centro e davanti sempre a tutto e a tutti, e quello che si mette invece davanti al massimo, dietro a quello che riesce ad ottenere. Perché i grandi campioni hanno grande talento, ma sono aiutati molto. Argentina e Portogallo lo dimostrano come nazionali. Si mettono sdraiati davanti ai loro campioni, e ci mancherebbe. Però vedete come un attimo arrivare a 41 anni, 39 anni non è da tutti, ci mancherebbe. Però vedete come un attimo poi, se non segni, ti mettono in discussione anche i tuoi compagni. È tutto oro quel che luccica? Non lo so. Altro vocale.
17: Direttore, salve. Sono Marcello da Pesaro. Non sono completamente d'accordo con te, direttore. Ossia, saremo da quarto o quinto posto, ma l'arbitraggio dov'è che lo metti? La Roma è stata favorita. La Roma, per farla entrare, gli hanno fatto la partita che ha durato due tempi e mezzo. Per salvare alla Roma e per buttare dietro a noi, questo è evidente. A noi ci hanno tolto i gol che c'erano, ma noi, se avevamo avuto l'arbitraggio che ha avuto l'Inter, avevamo vinto noi lo scudetto. Questo bisogna dirlo, sempre bisogna ricordarlo, se no è come se noi accettiamo quello che ci stanno facendo. Allora fanno bene a farcelo, va tutto bene.
7: E potresti aver ragione. Sai chi ragionava così nel 2006? Gli interisti. Facevano questi ragionamenti qua. Io sai invece cosa ti dico? Che gli errori arbitrali li ho sempre visti, anche a mio favore. Puoi aver ragione una volta, due, no? Non si compensano, c'è chi ne ha di più, di meno. Se io fossi andato a Roma e li avessi battuti e non avessi segnato con Gatti solo il pareggio, se io nelle ultime due giornate avessi giocato da squadra, avessi avuto una squadra più con gli attributi, no? Mi sarei messo a ridere anche sui favori arbitrali che hanno provato, che hanno aiutato a tenere vive le corse delle altre squadre. Io in questa teoria non ci entrerò mai, no? Perché vedo i mondiali, vedo chi mette la mano davanti e viene espulso, se è di una nazionale, se non è un altro. Cioè, il potere vince sempre un po' di più. La squadra forte impari prima di tutto ad essere per 90 minuti nell'area avversaria. Io non accetto passivamente, no? Ma non mi lamento dopo, perché ho visto anche a volte la Juve aiutata da qualche ingenuità arbitrale, no? Ma soprattutto, quelle squadre lì si sono difese magari meglio rispetto a noi, ma non per colpa tua o colpa mia, per volontà della società. Questo è chiaro, ce l'ha fatto capire Moggi, ce l'ha fatto capire anche ieri ritrattando Carraro. Cosa voglio dire? Quest'anno tu, con tutti i torti arbitrali, dovevi andare comunque in Champions e dimostravi di avere i muscoli non solo gonfi da tanta palestra. Altro vocale.
18: Buongiorno direttore, io sono Katia, sono tifosa juventina da sempre.
7: Ciao, piacere.
18: Io dico solo che quest'anno quando non ci siamo lamentati di più è stato quando il giocatore del Bologna in piena area di rigore ha tirato su
7: Conceição
18: e l'ha buttato giù per terra. E i nostri giocatori, nessuno che si è rivolto all'arbitro per fare vedere questa cosa qua. E nessuno, tutti se ne sono stati al loro posto. Forza Juve sempre. Buongiorno direttore, siete grandi.
7: Sante parole, brava, tanti di questi esempi. Zitti, e i nostri capitani con le mani dietro andare a parlare forse all'arbitro, se in quell'occasione ci siamo andati. Basta questo atteggiamento, addestriamoci alle battaglie sportive. Hai perfettamente ragione. Il premio di oggi lo consegno a te. Mi sono perso il tuo nome e da dove hai chiamato, ma ti ringrazio lo stesso. Sentiamole le donne, le tifose, perché stanno dicendo, danno un taglio ai nostri ragionamenti molto spiazzanti, perché molto intelligenti. Non si è lamentata dell'arbitro lì, perché il gesto lo sollevi in fretta con Conceição, ma poco importa, perché accetti passivamente sempre tutto, in campo e fuori. E poi abbiamo fatto la sceneggiata a San Siro, dando la partita agli altri. Con gli errori arbitrali cominciavi a saccagnare, a innervosirli, non perdevi neanche quella partita ed erano dei punti in più. Erano dei punti in più che ti portavano in Champions, nel sacrificio, nell'orgoglio e tutto. Invece già pensavamo al torto arbitrale. Quelli sono gli interisti, lasciamolo fare a loro gli interisti, che lo sanno fare molto bene. Io col cartone non c'entro, e non voglio però neanche troppo strumentalizzare. Gli errori arbitrali, mi ricordo quando tutte le partite, Juve-Inter, 2001, 2002, gli anni d'oro, sapevano di essere più deboli, sapevano che meritavano di perdere, si aggrappavano all'unico caso, all'errore che c'è in ogni partita. Se la Juve è stata quella più tartassata, chi lo dice? Quale statistica lo dice? Vero però, mancano molti punti, ma ascoltate la Domenica Sportiva, ascoltate gli altri club, ascoltate il Verona, ascoltate tutte le altre squadre, salvo chi retrocede, si lamentano tutte. Cairo sulla Gazzetta dello Sport, il suo Torino sarebbe salvo già da 3 giornate. Usciamo da quest'ottica qui. Diciamo alla società di parlare a Chiellini il lunedì, prima e dopo Marotta, dalla prossima stagione. Anche di errori arbitrali, di autonomia arbitrale. Perché più gliela vuoi far pagare, più te la fanno pagare. Perché è la mediocrità degli arbitri che fa la differenza. È la mediocrità della tua squadra che fa la differenza. Altro vocale. Tutti chiedono 10 punti in più. Tutte. E quindi la classifica. Fossi arrivato a un punto dall'Inter. Fossi arrivato a 5 punti dall'Inter. Ma tutte si lamentano. E forse qualcosa è andato bene anche a noi, che non ha compensato. Non ti arrabbiare su questa riflessione, perché è molto più facile prendersela con gli arbitri che con se stessi. Fidatevi. Vocale.
19: Buongiorno direttore, sono Stefano. Volevo dire che è un po' diventato tra giornalisti, tutti quanti, opinionisti, e più chi ce n'ha di più ce ne metta.
7: Tifosi.
19: Il fatto che questo campionato inglese ci scippa, questo campionato inglese è più bello di tutti.
7: Ci sei
19: il
7: solo?
19: Campionato più bello di tutti era quello dell'Italia. Quando era. È stato fatto il Farsopoli, siamo stati retrocessi, gli è finito tutto. Ci siamo rimessi in carreggiata e sono venute le plusvalenze. Ecco perché il campionato è diventato più bello quello inglese. Perché noi eravamo l'eccellenza del campionato, tutti volevano venire da noi. Quindi dire che adesso l'Italia non c'ha le infrastrutture, siamo diventati un campionato di Serie B, l'hanno voluto la federazione e chi ci ha condannato, perché alla fine di tutto non è successo niente, tutto facevano tutti, le plusvalenze non esistevano e spero vivamente che il 16 luglio venga molto molto in fretta per vedere questi cadaveri nel fiume. Fino alla fine, forza Juve.
7: Fino alla fine e anche oltre, forza Juve. Interessante il tuo ragionamento, ne arrivano anche altri, sono d'accordo anche gli arbitri, ma se giochiamo a volte da schifo, giochiamo non il bel gioco. Cioè l'atteggiamento, alcune finali, quelle tre finali di Lippi, onestamente pensavamo già, le abbiamo prese un po' sotto gamba a volte, qualcuno ci scrive, e quindi gli arbitri c'entrano meno di quello che avremmo dovuto fare e che non siamo riusciti a fare. C'è ancora tempo per qualche vocale, dai Giorgio, e poi salutiamo.
20: Buongiorno Antonio, sono Alberto da Napoli. Io vorrei evidenziare la differenza fra noi e l'Atalanta per quanto riguarda le cessioni. Allora, l'Atalanta mi ricorda la Juve quando vendeva i Zidane e poi faceva degli squadroni. L'Atalanta, quando c'ha un pezzo pregiato, lo vende. Noi Ildiz, nonostante noi l'amiamo tutti quanti, ma Ildiz, questo è il momento che va venduto. Se ci danno 80 milioni, 90 come si dice in giro, Ildiz va venduto non perché dobbiamo togliere Ildiz, ma perché noi dobbiamo fare la squadra, perché un Ildiz con tanti morti a fianco non serve, cioè non ti fa una grande Juve. L'Atalanta invece i pezzi pregiati a uno alla volta li vende, ha già fatto 100 milioni di plusvalenze quest'anno senza ancora che è iniziato il mercato, tra Ederson e Palestra. Non è amico che si ritiene perché sono campioni.
7: Non è che mi stai dicendo che magari sbagliamo ad affezionarci troppo al grande campione, sempre che grande campione sia, eh? Il Dizzo lo è sicuramente più degli altri. Però tanto per farvi capire che mi fai riflettere su questa cosa. Uno, ci ammazziamo di ragionamenti se cediamo quello piuttosto che quell'altro. Ci esaltiamo se arriva Douglas Luiz, poi è un fallimento subito, o con Miners, no? Sbagliamo. Ma magari non sarebbe sbagliato, dopo un'annata così, vendere anche il migliore, Vlahovic, Consensao o un altro, o quello Bremer. Non mi scandalizzerei, perché diventa un meccanismo. Quello che metti in luce dell'Atalanta, e termino, però è anche vero che l'Atalanta da sempre ha fatto così. E non lo stressano troppo i tifosi, proprio perché l'Atalanta forse, se vende Donadoni, se vende Cabrini, se vende Scirea, se vende Inzaghi, se vende tutti quelli che sono, anche Marocchino era l'Atalanta. Cioè, per dirvi, no? L'Atalanta ha sempre fatto così. Donadoni, me lo ricordo, all'Atalanta, più che Magrin, a dire il vero. Vieri, me lo ricordo, all'Atalanta. E sono andati avanti. E cercano sempre, mantengono alto il livello della ricerca. Noi, invece, plusvalenza compresa, Pjanic, siamo andati a cederlo per prendere Arthur. Ok? Ma perché? Così, per lasciarvi il cruccio, il dubbio. Abbiamo terminato, è arrivato Manuel, abbronzato più che mai, lampade oggi, lampade di calore.
21: E bassa pressione.
7: In quale cantina sei andato a prendere le bottiglie di vino? Noi vi salutiamo, ci vediamo domani, e domani cose di calcio, quello che non abbiamo detto oggi, lo diremo domani in stereo. Antonio Paolino, Paolo Rossi, cose di calcio diventa XL. Ciao, let's go!
22: Cose di calcio.
23: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
22: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5 a breve distanza da un'altra, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto. Nella capitale Caracas, come in una vasta zona ovest del paese, si teme una strage. La presidente ad interim, che ha dichiarato lo stato di emergenza, ha fatto un primo bilancio: 164 morti e oltre 900 feriti.
0: E dopo il terremoto in Venezuela, la regione Lombardia ha già dato la disponibilità a far intervenire gruppi di emergenza. Abbiamo detto alla Protezione Civile Nazionale che noi siamo pronti a partire anche questa sera, ha detto l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso, oggi a margine di un incontro a Palazzo Lombardia. I soccorritori intanto sono impegnati in una corsa contro il tempo per trovare le persone rimaste intrappolate sotto le macerie di edifici crollati. Lo ha dichiarato Save the Children.
1: La cronaca italiana ha confessato il 19enne fermato per l'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete di fama internazionale, ritrovato morto lo scorso 13 giugno con numerose ferite alla testa all'interno del suo appartamento a Milano. 19 anni, di origine marocchina, residente a Melzo in provincia di Milano, è stato fermato la sera del 22 giugno dai carabinieri della compagnia Duomo e del nucleo investigativo del comando provinciale di Milano. La convalida del fermo è arrivata nella mattinata di ieri. L'ammissione nell'udienza di convalida a San Vittore davanti al GIP del Tribunale di Milano, Sonia Mancini.
0: Teheran accusa la NATO di complicità nella guerra israelo-americana contro l'Iran dopo che il segretario generale del blocco ha sottolineato il sostegno dell'alleanza agli Stati Uniti e chiede all'Italia di spiegare la sua complicità. In risposta alle critiche del presidente statunitense Donald Trump nei confronti degli alleati per non aver sostenuto la guerra, il segretario generale della NATO Mark Rutte ha dichiarato a Fox News che centinaia di aerei americani sono decollati dalle basi in Italia.
1: Il caldo, lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica 28 giugno a causa dei problemi all'impianto di condizionamento legato al caldo eccessivo che ieri ha provocato lunghe file fuori dal museo e la regolazione degli ingressi. Al momento, fanno sapere dal Museo Fiorentino, gli ingressi non sono contingentati ma possono accedere alla galleria solo coloro che hanno la prenotazione. Inoltre, la capienza massima di visitatori accolti è fissata al 50%.
0: Mentre il futuro dello stadio Giuseppe Meazza si decide nelle aule di tribunale, intorno all'impianto di San Siro sono ufficialmente entrati in azione i primi mezzi meccanici. Chi abita in zona ha notato recinzioni, scavi ed una ruspa che ha completamente raso al suolo la storica biglietteria sud, arretrando contestualmente uno dei gate d'ingresso allo stadio. Si tratta dei primi interventi propedeutici alla costruzione del nuovo impianto di Inter e Milan, i cui cantieri principali dovrebbero partire tra il 2026 e il 2027 per concludersi nel 2030. 31.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Mi dispiace, direttore, di aver mandato un messaggio di testo ed ora un vocale, perché mi piacerebbe andasse in onda, anche se è stato già detto molte volte. Al collega di prima, che era romagnolo, un mio conterraneo, ho sentito, lui molto più romagnolo di me, io sono imolese, quindi sono nel confine. E prendo ad esempio il 2006, ce ne hanno fatte di tutte in quegli anni. Molto di più che negli altri. Io ho 52 anni, prima non ho visto, ma immagino. E comunque da allora a oggi ne hanno sempre continuati a farcene. E però noi eravamo più forti di tutto e di tutti. E io quando vincevo, anche con un gol che non era al 100% regolare, che magari c'era un fuorigioco di 10 centimetri che tutti urlavano e noi

0: vincevamo con quello, godevo, perché sapevo che anche senza quello vincevamo ugualmente e i torti arbitrali ci facevano un baffo, massi da Imola.
1: Buongiorno Antonio, sono Alberto da Napoli. Io vorrei evidenziare la differenza tra noi e l'Atalanta per quanto riguarda le cessioni. Allora, l'Atalanta mi ricorda la Juve quando vendeva i Zidane e poi faceva degli squadroni. L'Atalanta, quando ha un pezzo pregiato, lo vende. Noi Yıldız, nonostante noi l'amiamo tutti quanti, a Yıldız questo è il momento che va venduto. Se ci danno 80 milioni, 90 come si dice in giro, Yıldız va venduto non perché dobbiamo togliere Yıldız, ma perché noi dobbiamo fare la squadra, perché un Yıldız con tanti morti a fianco non serve, cioè non ti fa una grande Juve. L'Atalanta invece i pezzi pregiati a uno alla volta li vende, ha già fatto 100 milioni di plusvalenze quest'anno, senza ancora che è iniziato il mercato, tra Ederson e Palestra. Non è che se li tiene perché sono campioni.
2: Buongiorno direttore, io sono Katia, sono tifosa juventina da sempre. Io dico solo che quest'anno, quando non ci siamo lamentati di più, è stato quando il giocatore del Bologna, in piena area di rigore, ha tirato su Conceição e l'ha buttato giù per terra. E i nostri giocatori, nessuno che si è rivolto all'arbitro per fare vedere questa cosa qua. E nessuno, nessuno, tutti se ne sono stati al loro posto. Forza Juve sempre. Buongiorno direttore, siete grandi.
3: Direttore, salve, sono Marcello da Pesaro, non sono completamente d'accordo con te, direttore. Ossia, saremo da quarto o quinto posto, ma l'arbitraggio dov'è che lo metti? La Roma è stata favorita, la Roma per farla entrare gli hanno fatto la partita che ha durato due tempi e mezzo per salvare alla Roma e per buttare dietro a noi. Questo è evidente, a noi ci hanno tolto i gol che c'erano. Ma noi se avevamo avuto l'arbitraggio che ha avuto l'Inter, avevamo vinto noi lo scudetto. Questo bisogna dirlo, sempre bisogna ricordarlo. Se no, è come se noi accettiamo quello che ci stanno facendo. Allora fanno bene a farcelo, va tutto bene. Noi siamo da quarto quinto, ci hanno fatto arrivare al quarto quinto come noi diciamo di essere. Non sono d'accordo, tutte le volte bisogna ricordare questo, che a noi ci rubano 3-4 posizioni, l'arbitraggio e la mafia.
4: Ciao a tutti, Mario da Chaleroi. Per adesso sono in ferie a Pescara. Vorrei dire su Conceição, io lo venderei perché per me non ha fatto un grande campionato l'anno scorso. Sì, è vero, si è battuto da tutte le parti, però non ha portato niente perché dribblava, dribblava, però il passaggio non lo faceva e il gol non lo faceva. Per me è da vendere. Ciao a tutti.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
6: Ben ritrovati giovedì 25 giugno, 14 e 12 minuti, tanti, tantissimi nomi, ma poche certezze. Se avete notato, nelle ultime settimane, insomma, si sono rincorsi i nomi, le suggestioni, le ipotesi di mercato che, insomma, poi in realtà non si sono tradotte in vere e proprie trattative, men che meno in operazioni. Oggi ci sono altri nomi. Per la porta, di fatto, abbiamo nominato la qualunque, compreso Maignan, compreso Svilar, compreso Milinkovic-Savic, e poi c'è sempre il Dibu Martinez. Alisson non tramonta, tra l'altro un altro clean sheet con la Scozia, qualificazione che in realtà non è mai stata in dubbio per i sedicesimi di finale col Brasile, però insomma bravo lui, così come bravo Dibu Martinez impegnato con l'Argentina. E poi Oblak, De Gea, non so se mi sono dimenticato qualcuno, forse Carnesecchi, rischiato di Daffara. Sì, l'ho detto. Ho fatto 12 nomi mal contati.
7: Uno ne prenderemo.
6: Uno di questi 12 secondo te arriva, non lo so. Cambio, adesso è uscito anche il nome di Lee, il sudcoreano, o Lee, non lo so, credo che si nomini. Che si chiami Lee, ma oltre a lui abbiamo fatto altri 30 nomi nelle ultime settimane mal contati. Questo per dire cosa? Non è che si fanno nomi a caso, semplicemente è che è un mercato ancora allo stadio embrionale, che deve ancora entrare nel vivo, quindi in questo momento stiamo ragionando probabilmente più di ipotesi che di certezze, anzi sicuramente più di ipotesi che di certezze. Le certezze spero arriveranno nelle prossime settimane, la linea guida la deve dare Carnevali dopo confronti giornalieri con Luciano Spalletti, e allora lì si capirà verso quale direzione, verso quale linea si muoverà il mercato della Juventus. Adesso abbiamo solo di fatto degli identikit, quindi serve un portiere di esperienza, ma tra i nomi che ho fatto prima di fatto rispondono tutti all'identikit. Portieri sì, esperienza ce l'hanno tutti, forse quello che ne ha un pochino meno degli altri Carnesecchi, ma comunque ne ha. E comunque l'Atalanta, dopo aver piazzato Palestra a cifre vicine ai 60 milioni, credo che insomma non abbia bisogno e soprattutto si possa permettere di tenere il prezzo altissimo per Carnesecchi, quindi lo escluderei. Rimangono in corsa tutti gli altri, ma è complicato in questo momento sbilanciarci su un nome o un altro. È chiaro che la Juventus sarà alla ricerca anche di un'occasione dal punto di vista economica, perché i soldi ci sono, ma sono pochi e vanno spesi bene. Quindi se li spendi per un portiere, evidentemente non ne hai più per un difensore, o ne hai di meno per un difensore. Quindi cercare un'occasione in porta ti permette poi di investire magari di più e meglio su un difensore, posto che ci sarebbe bisogno di tutto, quindi portiere, difensore, un centrocampista e due attaccanti, e sono cinque giocatori di buon livello più magari qualcos'altro. Oggi volevo concentrarmi con voi, visto che tanto i nomi possiamo farne quanti ne volete, possiamo star qua anche tutta la puntata a declamare nomi di giocatori che non arriveranno mai, o magari forse arriveranno, ma in questo momento vale un po' il tempo che trova, perché di fatto di certezze non ne abbiamo, e probabilmente non solo non ne abbiamo noi, ma anche gli stessi dirigenti juventini non hanno ancora le idee chiarissime, non tanto sui profili, quelli sì, il tipo di giocatore che serve lo sanno, sui nomi che su cui dovranno affondare. Bisogna valutare anche cosa? La volontà volontà poi di trasferirsi da parte di alcuni giocatori, la volontà delle squadre di club eventualmente a trattare, perché ci sono delle squadre che ti dicono sì, ma a queste condizioni. Tonali piace alla Juventus, come fa a non piacere? E il Newcastle ha fissato il prezzo, 100 milioni. In generale non l'ha fatto per la Juventus, ma in generale, visto che ci sono state delle richieste, mi pare, del Tottenham e non soltanto negli ultimi giorni. Quindi vuoi Tonali? Ok, non l'abbiamo pagato, mi pare, intorno agli 80, se lo vuoi sono 100. La Juventus può iscriversi alla corsa per Tonali? No, ve l'abbiamo già detto da tempo che lo diciamo, non è che lo diciamo oggi perché costa 100, perché in realtà è un giocatore che piace come tanti altri, ma in questo momento, come un mese fa, come tre mesi fa, la Juventus non se lo può permettere. La Juventus deve ragionare su altri profili. I nomi che abbiamo fatto per la porta sono profili tra virgolette prendibili, secondo me Carnesecchi no, gli altri un po' di più per diversi motivi. Chiaro, se l'Aston Villa ti chiede 15-20 milioni per il Dibu, puoi fare dei ragionamenti, puoi andare su altri profili. Vicario non l'ho nominato, rimane un altro attenzionato, ma anche lì non te lo danno gratis. Quello che speravi di avere gratis in virtù del rapporto forte e solido con Spalletti era Alisson, ma abbiamo notato che Liverpool perché dovrebbe fare sconti o alla Juventus o al giocatore? Ha ancora un anno di contratto, e quindi se lo vuoi sì, ma devi pagare il cartellino, non pieno magari, qualche sconto te lo posso fare, ma devi pagare il cartellino. E quindi la Juventus è alla ricerca di certezze che non ha, e dovrà fare un mercato, come dicevamo, difficilissimo, tra paletti finanziari, tra poche possibilità di investire e poche possibilità di sbagliare. Soprattutto questo è l'elemento decisivo, che secondo me mette un po' di ansia da prestazione a Carnevali, nonostante l'esperienza smisurata. Perché un conto è presentarti alla Juventus come Cristiano Giuntoli, avere un portafoglio di 200 milioni che ti danno a disposizione da gestire, puoi spendere, fai, non fai, comunque aveva fatto diverse operazioni, poi si sono rivelate soprattutto quelle grosse fallimentari, però questo è un modo di operare che purtroppo non conoscerà Carnevali. Carnevali è arrivato in un contesto diverso, con un paio d'anni di ritardo, immaginiamo, rispetto a quella situazione di Cristiano Giuntoli, con due sessioni estive che si sono accumulate, accumulando debiti, accumulando situazioni complicate da gestire, con un rosso di bilancio che si va ad acuire. Chiaramente in quel momento lì nessuno ti dà più 200 milioni da gestire, ma ti chiedono, cerca di risanare, cerca di portare il più possibile verso il pareggio i conti, che poi non arriverà mai in pareggio, ma il più possibile, taglia i giocatori in eccesso, e ce ne sono tanti, svecchia la rosa e punta il più possibile su giocatori italiani. E se ci fate caso, sono 4-5 richieste in una, in un mercato in cui la Juventus, come dicevamo prima, dovrà valutare, dovrà stare nei paletti del fair play finanziario e tendere all'autofinanziamento. Cosa significa? Lo sappiamo, lo ribadisco per chi magari si sia distratto nelle puntate precedenti, cioè se tu vendi poi puoi acquistare, ma coi soldi che ti sei, tra virgolette, guadagnato attraverso le cessioni. Tutto complicato, compreso un portiere d'esperienza, che non dovrebbe essere un'impresa per una squadra come la Juventus andare a cercare un profilo, trovarlo, convincerlo e portarlo a Torino. Ci sono dei portieri scontenti che giocano poco o che vorrebbero giocare in Europa League e non ci giocano, o che magari hanno avuto poco spazio, situazione Marmoush, Alisson, ma non soltanto. E nonostante questo la Juventus ha difficoltà. Immaginiamoci quanta difficoltà potrà avere per un eventuale difensore. Forse la pista Moremovic in questo momento è quella più calda, ma anche quella più tranquilla, sicura. C'è il rapporto solido con Carnevali, ma c'è soprattutto futura rivendita che mette la Juventus in una condizione di vantaggio sul Sassuolo. Poi bisogna sedersi a un tavolo, parlare, trattare. Però rispetto a tante altre trattative potrebbe essere vantaggiosa, tra virgolette, per la Juventus. E quindi in questo momento, forse rispetto a Lukumi, rispetto ad altri nomi che si fanno, diciamo che ha una marcia in più. L'operazione Moremovic, senza dire che è chiusa, senza dire che è vicina, perché poi vedi quel che è successo con Palestra, ti avvicini, dopodomani arriva il Tottenham e se lo porta in Premier. E tu cosa fai? È però un cavolo. È però il potere d'acquisto in questo momento della Premier è nettamente, infinitamente superiore a quello della Serie A in generale. Una squadra di metà classifica in Premier League ha più potere d'acquisto, secondo me, dell'Inter che ha vinto lo scudetto. Questo dovrebbe dirla un pochino lunga sulle difficoltà del mercato e sullo sprofondo che ha avuto il calcio italiano al netto degli ultimi tre mondiali falliti. Ma è una situazione che si nota abbastanza in maniera netta, non soltanto dal punto di vista tecnico, l'Italia e il campionato italiano, ma anche dal punto di vista del mercato. Quindi scordiamoci grossi colpi li fanno, sì, in Premier, e spesso vengono a prendere in Italia i giocatori, perché uno come Palestra, è vero, hai speso tantissimo per un giocatore che cosa ha fatto? Ha giocato in Serie A, sì, ha fatto un gol e qualche assist, verissimo, però ti sei preso un giocatore che aveva un ingaggio molto molto basso, per gli standard della Premier ha un ingaggio molto basso, giocatore futuribile, un giocatore rivendibile, un giocatore di prospettiva, ti sei messo a posto la fascia, hai creato tra virgolette un problema all'Inter che ne parleremo poi nella seconda metà con il nostro ospite, probabilmente virerà su Nico Paz, ruoli completamente diversi, però insomma aveva messo da parte anche mentalmente un tesoretto di una cinquantina di milioni per l'affondo su Palestra. Ora che Palestra non è più tra noi, nel senso in Italia, evidentemente potrà ridistribuire questo tesoretto e puntare a Nico Paz. Novità sul fronte Nico Paz ce ne sono, poi ne parleremo con il nostro ospite in maniera più diffusa, però è un intrigo abbastanza complicato, perché Real Madrid, come dicevamo ieri, lo vorrebbe ma non lo può tenere, ha un reparto di centrocampisti e d'attacco che cosa fa Nico Paz nel Real Madrid? Purtroppo, viene da dire, mentre in Italia sarebbe titolare con qualsiasi squadra, immagino, forse con l'Inter, ma per una questione di sistema di gioco, col 3-5-2 dove lo metti, ma a prescindere Nico Paz è un titolare ovunque in Italia. Al Real difficilmente troverebbe spazio anche dalla panchina. E quindi il Real dice, benissimo, lo posso lasciare al Como, sì, ma non te lo regalo più. L'abbiamo fatto crescere, è cresciuto, adesso se lo vuoi me lo paghi. E quanto te lo devo pagare? Risponde il Como. E il Real ti dice, beh, una sessantina di milioni almeno. E il Como dice, non ce li ho. E il Real ti dice, beh, Cipri Merlo, qualcuno che me lo paga 60 lo trovo. Questo qualcuno potrebbe essere l'Inter, quindi attenzione, perché oggi una delegazione con l'amministratore delegato Ludi del Como sarà Valdebebas per parlare con Real Madrid, per cercare di trovare una quadra tra due società che sono stati in dialoghi continui per Nico Paz, perché Nico Paz sappiamo che è arrivato al Como un po' simile, un po' ha ricordato la situazione Morata, ve lo ricordate che era arrivato alla Juventus molto giovane, il primo Morata, per crescere dalla cantera del Real Madrid, trovare spazio con un diritto di recompra per il Real Madrid che poi l'ha fatto valere, nonostante ce lo ricordiamo molto bene, qualche golletto di Morata proprio a Real Madrid, non ha esultato, ma sotto sotto immagino che abbia godicchiato abbastanza. Questo per dire che la situazione si ripete e quindi in questo momento Real Madrid ha il coltello dalla parte del manico e ti dice, bene, io adesso lo rivoglio, non lo posso tenere, può rimanere al Como sì, ma me lo devi pagare. Vedremo se si inserirà l'Inter, se ci sarà qualche altro club interessato. La Juventus al momento, a noi interessa soprattutto quello, non sembra essere particolarmente attratta dalla situazione Nico Paz, forse un po' per la richiesta molto alta, forse un po' per la questione che, insomma, un 10 c'è già ed è il Diz, ci sono altri giocatori come McKennie, come Conceição, che lì sulla tre quarti ci vanno tranquilli. Sarebbe un giocatore che sicuramente ti porta qualità, ma dovrebbe fargli spazio qualcuno eventualmente, e al momento la Juventus è molto indietro sulle cessioni. Volevo ragionare sulle cessioni perché la linea guida sarebbe stata quella di cercare di fare una cinquantina di milioni di cessioni entro il 30 giugno. Comolli non era partito benissimo, era partito in folle, diciamo, e anche questo ha giocato a favore, tra virgolette, alla sua destituzione da parte di John Elkann. Subentrato Carnevali, non gli si può chiedere evidentemente di fare 50 milioni in una settimana e mezza, perché nemmeno nessuno sarebbe in grado di farlo. Però iniziare a impostare le cessioni sì, è da lì che ha iniziato a lavorare sul mercato Carnevali. Io non so se l'ha trovato più difficile di quanto pensava o se è in linea con le sue aspettative, però in questo momento il mercato Juventus, soprattutto in uscita, continua a essere piuttosto bloccato. Bisognerebbe cercare di mettere a segno almeno un paio di colpi in uscita entro il 30 giugno per alleggerire il bilancio e poter poi, come dicevamo, reinvestire. Ma non è semplicissimo, perché un po' per i mondiali, un po' perché molti club magari per acquistare aspettano, così come tanti club come il Paris Saint-Germain, prima di darti Colomoni, cosa fa? Aspetta, non ha necessariamente fretta. La Juventus fretta ne ha. Un'altra squadra che ha fretta è la Roma, che dovrebbe mettere a bilancio anche lì qualche operazione, qualche plusvalenza entro il 30 giugno. È da qui che nasce la voce Svilar, che ha riportato questa mattina Tutto Sport. La necessità della Roma, dall'altra, può diventare una possibilità per la Juventus. Io credo che in questo momento la Juventus non abbia grosso potere d'acquisto, senza cessioni, per poter andare a comprare, a prendere Svilar. Però attenzione, diventano ancora più determinanti e decisive queste cessioni per alleggerire, per tagliare la rosa e per permettere poi a Carnevali di reinvestire sui profili che servono, nei profili che ha individuato Luciano Spalletti come centrali per la prossima stagione. Quelli sappiamo memoria ormai, cioè un attaccante, se va via Jonathan David potrebbe andare, due attaccanti. Al momento Sorlot è congelato, non perché è un vichingo, ma perché non perché faccia freddo particolarmente, ma perché la Juventus sta cercando di capire che ne sarà di Jonathan David, che tra l'altro dal ritiro del Canada, dopo la sconfitta contro la Svizzera nella giornata di ieri, continua a professarsi juventino. Normale che sia così, parla di un contratto in essere, dice che tornerà alla Juventus, non si vede da altre parti, però sappiamo che sul mercato di questi tempi le cose possono cambiare molto rapidamente. Molto dipende anche da quello che vuole fare per lui la Juventus e dalle offerte eventualmente che arriveranno. Quella tripletta può aiutare, l'ultima partita non aiuta del tutto, perché insomma mi è sembrato di rivedere il tra virgolette miglior David dei giorni juventini nell'ultima partita, mentre vi dico la verità, quella tripletta mi ha stupito. La sfida contro la Svizzera l'ho guardata, quella della tripletta non l'ho potuta vedere, quindi insomma mi baso semplicemente sulle statistiche, sugli algoritmi, come direbbe qualcuno. Ovviamente non è il caso nostro questo, però ecco, nell'ultima partita mi è sembrato di rivedere il migliore, tra virgolette, peggiore Jonathan David. Quindi da un lato magari qualche offerta arriverà, la Juventus potrebbe accontentarsi anche di poco, considerando che l'ha preso parametro zero, si andrebbe a sgravare di uno stipendio molto alto, intorno ai 6 milioni, però attenzione, se va via Jonathan David, un altro attaccante lo devi fare. Non è che puoi pensare di rimanere con chi hai adesso e aggiungere Colomoni. E quindi se va via Jonathan David, Sorloth può entrare nel vivo. Attenzione, oggi abbiamo fatto un discorsone sul mercato in generale, attenzione perché su Sorloth c'è anche il Napoli. Ma perché? Perché Max Allegri, che arriverà brevissimo, doveva già essere ufficiale a inizio settimana, siamo a giovedì, ancora non lo è. Come dicevamo, la risoluzione sta prendendo più tempo del previsto, immagino, credo, per questioni di buonuscite non condivise da una parte e dall'altra con il Milan. Dicevamo, poi sarà ufficializzato il suo arrivo al Napoli e insieme a lui subito Max vuole un attaccante come vice Højlund o comunque una situazione di questo tipo. E ha individuato Sorloth come profilo, diciamo così, prioritario. Attenzione, in seconda battuta, sullo sfondo anche a Vlahovic, che a noi interessa relativamente, perché è una pista al momento chiusa, socchiusa. Potrebbe riaprirsi, ma a determinate condizioni, che al momento non sembrano essere. Attenzione anche a Vlahovic, perché Allegri lo conosce bene, potrebbe far leva anche sul loro rapporto, potrebbe convincerlo. Io non so se può convincere De Laurentiis a stanziare quel bonus alla firma che poi è stato determinante nell'addio alla Juventus, però potrebbe essere un elemento da Napoli. Abbiamo visto che fare il salto della barricata da Juve a Napoli, insomma, non sarebbe il primo Vlahovic e probabilmente non sarà l'ultimo. Allora, le 14.30, questo è un po' il menù di oggi. Mercato sì, che non entra ancora nel vivo, le cessioni ne parleremo nella seconda mezz'ora, faremo anche un excursus, un piccolo diciamo così volo pindarico sulle altre squadre, le necessità, le richieste di mercato e le operazioni che potrebbero, in realtà, un calciomercato in generale in Italia, insomma, che non fa entusiasmare, pochissime operazioni. Non so quanto sia colpa del mondiale, quanto sia colpa di altro, però al momento faticano a decollare le operazioni in Italia. Vedremo se qualcosa si riaprirà o si chiuderà nei prossimi giorni. Intanto, pausa, pochissimo, tempo di un caffè ma veloce, ristretto. Torniamo tra pochissimo, rimanete con noi con i vostri messaggi, i vostri dubbi. Se avete dubbi, richieste, domande o certezze, se ne avete, mi raccomando, scriveteci. Di mercato siamo qui anche per parlare insieme a voi. A dopo, ciao!
5: L'ora della vecchia signora.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Nelle altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa il turno a punteggio pieno. Vittoria e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco che liquidano Scozia e Haiti, oggi altre 4 gare. In Serie A sfumato l'affare Palestra, con l'esterno pronto a volare a Londra a sponda Chelsea. All'Inter serve un sostituto per la fascia destra, ma quello del talento azzurro non pare l'unico boccone amaro da digerire, perché anche Omar Solé, da tempo uno dei nomi più quotati nella lista dei difensori per rinforzare il reparto dei nerazzurri, sembra essere destinato all'estero dopo essere finito nel mirino dell'Atletico Madrid. Da Viale della Liberazione si sono spinti fino a 20 milioni per il difensore francese a fronte di una richiesta di 25-30. La distanza sembrava colmabile, ma l'impasse delle ultime settimane potrebbe dar modo ai colchoneros di inserirsi nella trattativa. Yannick Sinner è tornato dopo i problemi fisici accusati a Roland Garros e lo ha fatto come meglio non si poteva, ossia vincendo con un doppio 6-3 il match esibizione contro Cameron Norrie all'Arlingham Club di Londra, cornice in cui andrà in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic. A 27 giorni dall'eliminazione nel torneo francese, l'alto attesino ha fatto il suo debutto stagionale sull'erba, testando così le proprie condizioni in vista di Wimbledon. Sensazioni positive per Sinner, che ha detto di sognare l'epilogo di un anno fa. Archiviato il debutto della seconda settimana di Volleyball Nations League a Lubiana, per l'Italia arriva subito un altro esame importante. Oggi alle 16.30 gli azzurri tornano in campo per affrontare l'Ucraina nella seconda uscita della Pool 6. L'Italia si presenta all'appuntamento sloveno dopo aver chiuso la tappa inaugurale di Ottawa con un bilancio di 3 vittorie e una sola sconfitta, raccogliendo successi contro Germania, Turchia e Stati Uniti e cedendo soltanto al tie-break contro la Francia. Lo stadio del nuoto del Foro Italico di Roma accoglie la 62esima edizione del Sette Colli in programma da venerdì a domenica. Una tappa iconica nel calendario mondiale del nuoto, una vera e propria star parade attenderà la 3 giorni romana con tanti campioni del nuoto internazionale. Attesi alcuni tra i principali esponenti del nuoto mondiale, mentre l'Italia schiererà tutte le sue stelle. Insieme agli ori olimpici Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, al campione di tutto Gregorio Paltrinieri, saranno presenti anche Simona Quadarella e i giovani Carlos D'Ambrosio e Sara Curtis, oltre a Benedetta Pilato e Alberto Razzetti. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
5: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
8: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili massime comprese tra 31 e 36 gradi.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Radio Bianconera,
10: l'unica che conta.
5: L'ora della vecchia signora.

0: E allora noi ci siamo, 14.36 in diretta a Radio Bianconera, all'ora della vecchia signora, i vostri messaggi, tra poco un ospite col quale parleremo un po' di mercato allargato, non soltanto cose juventine, quelle ne discutiamo H24, non solo io, ma anche chi mi precede, chi arriva dopo di me, la mattina, pomeriggio fino a sera. Con lui possiamo allargare un pochino il raggio del discorso, perché lui si occupa di mercato a 360 gradi. Allora, siamo ancora a giugno, quindi lo sappiamo molto bene, perché abbiamo imparato a conoscere il mercato. Ancora molte operazioni non sono entrate nel vivo, però qualcosa si sta muovendo, qualcosa si è mosso, qualcuno si è mosso verso la Premier, qualcos'altro probabilmente a Milano arriverà, e ne parliamo proprio con Salvatore Riggio del Messaggero. Ciao Salvatore, bentornato.
1: Ciao Alberto, grazie a voi per avermi invitato.
0: Piacere averti qui insieme a noi. Senti Sal, io ti chiedo banalmente se Nico Paz secondo te può essere un sostituto anche a livello mediatico di Palestra per un Inter che insomma sembrava veramente vicinissimo a Palestra, poi abbiamo visto tutti e sappiamo com'è andata.
1: Guarda, logica ti direi di sì, nel senso che sai, se tu arrivi a offrire fino a 50-52 milioni per Palestra, avendoli tra virgolette risparmiati perché sei stato beffato dal Chelsea, puoi fare all-in su Nico Paz. Però certo, su Nico Paz c'è da dire un paio di robe, nel senso la prima è che non costa 50-52 milioni, costa 60,
0: esatto,
1: ad oggi.
0: Esatto.
1: Quindi bisognerebbe fare un all-in più un'aggiunta importante per un club italiano che queste cifre difficilmente può spenderle. Mm-hmm. E per farlo deve avere la certezza di alcune cessioni, e sai, quindi magari sbrigarsi a vendere Frattesi, mm-hmm, magari capire che tipo di giocatore può andare via, no? E può portare tanti soldi.
0: Certo.
1: A inizio mercato, a fine stagione si parlava di Bastoni Barcellona 70 milioni, mm-hmm, quindi sai, se c'è una cessione così importante, che personalmente visto da fuori io farei, se poi si prende Nico Paz, nel senso che Nico Paz è quel giocatore che secondo me all'Inter farebbe fare un ulteriore salto di qualità,
0: sì,
1: importante, magari non dico renderla sicuramente tra le favorite per la Champions, ma comunque cercare di colmare il gap con le altre.
0: Ah sì, esattamente. Invece sul fronte Milan è ancora tutto molto spento, anche perché si sta cercando di dare una direzione alla dirigenza. Tanti nomi, l'allenatore c'è. Quale pensi che possa essere il mercato, magari i primi giocatori ad arrivare a Milano? Bisogna anche imparare a conoscere sia Amorim nella sua declinazione italiana, ma anche eventualmente i dirigenti che saranno scelti per andare poi a decidere, a imporre le strategie.
1: Guarda, ad essere severo, spero che il mercato del Milan non venga fatto lanciando i dadi, nel senso, visto come è stata fatta la dirigenza,
0: esatto,
1: non vorrei che, nel senso che avevi già Goretzka che aveva accettato, mm-hmm, nonostante il Milan non fosse qualificato per la Champions, di giocare e non se ne parla più. Si leggono tanti nomi di giocatori che giocano in Portogallo, portoghesi, o giocatori che giocano in Portogallo come Hulman, Trincao e Rios, però, mm-hmm, insomma, è gente che dove bisogna tirare fuori qualche soldo.
0: Certo.
1: Il Milan non lo vedo messo bene da questo punto di vista, mm-hmm, dico la verità, nel senso che anche in questa situazione si fanno tanti nomi un po' più per logica su quello che potrebbe piacere ad Amorim.
0: Sì, sì.
1: Il Milan lo vedo veramente indietro rispetto a tutte le big, alle big italiane ad oggi, poi, mm-hmm, ovvio che se da domani cominciano a fare una campagna acquisti,
0: certo,
1: quello è un altro conto. Ad oggi direi che oltre le quattro qualificate in Champions, mm-hmm, direi che è anche dietro a Juve ed Atalanta.
0: Sì, forse sì, la Juventus è presa quel piccolo vantaggio cambiando subito, scegliendo Carnevali,
1: certo,
0: che ha avuto possibilità di iniziare a lavorare da subito, e quindi il mercato sarà sicuramente una sua emanazione, mentre il Milan è ancora abbastanza in alto mare.
1: Il Milan aveva l'occasione di prendere prima loro Carnevali,
0: sì,
1: non l'hanno fatto perché comunque in questo caso qui oggettivamente c'è grande confusione, mm-hmm, credo che facciano un errore dopo l'altro, non riesco mai a capire dove smettere di sbagliare. Poi ovvio che il mercato deve essere fatto, ovvio che bisogna lasciarli lavorare, mm-hmm, ovvio che tutto, magari saremo smentiti e saranno felici i tifosi del Milan.
0: Eh sì, vedremo, vedremo. Intanto, a proposito di tifosi Milan, secondo te Allegri è l'uomo giusto per questo Napoli? Poi dipenderà anche molto dal mercato che sarà fatto, però per riportare il Napoli in su, cioè secondo te come ambiente e allenatore caratteriale, insomma, con esperienza, può essere quello giusto per il Napoli?
1: Ma sì, dai, caratteriale sì. L'unica cosa è che l'abbiamo visto con il Milan nell'ultimo anno Juve, nel senso, molto in mente non farà un gioco spumeggiante,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: In alcune partite, cioè la storia che sembrava che non volesse perdere più che vincere è vera. Uh-huh. Quindi secondo me Allegri dovrebbe migliorare in questo, nel senso, okay, che con i giocatori che avrà Napoli, tipo McTominay, De Bruyne e tutti gli altri, secondo me deve proporre un tipo di gioco più propositivo, senza pensare troppo al cortomuso, a non prendere gol, perché il Napoli ha le carte in regola per diciamo star dietro all'Inter, ecco.
0: Certo, quello sicuro, sulla carta poi però è vero che deve dimostrare sul campo. E secondo te per la nazionale più Conte o Mancini? Poi è difficile dirlo adesso, manca ancora qualche passaggio ai piani alti, però sono i due nomi in ballottaggio, molto diversi come allenatori, però entrambi hanno avuto già un trascorso, hanno vinto, Conte soprattutto con i club, però insomma possono portare qualcosa di diverso in nazionale.
1: Sì, sì, io dico, secondo me è così, la logica ti direi che al momento è più in vantaggio Conte, nel senso che mi sembra che Mancini paghi ancora in alcune stanze dei bottoni quello che è successo quando se n'è andato.
0: Sì.
1: Detto questo, è inutile dirti che ovviamente chiunque CT verrà a sedersi sulla panchina dell'Italia, è importante che i presidenti, soprattutto delle medie piccole, si siedano intorno a un tavolo, capiscano che il bene individuale non è quello giusto, non è la strada da seguire, perché bisogna lottare, secondo me, per un campionato a 18 squadre, bisogna renderlo competitivo.
0: Sì.
1: Cioè non bisogna partire perché oggettivamente si sa già che vincerà l'Inter il prossimo anno, salvo classiche robe tipo infortuni come quelli che ha subito il Napoli,
0: sì,
1: salvo errori arbitrali, salvo che sbaglieranno gol davanti al portiere. Però oggettivamente da un po' di anni che, a parte in due occasioni, è da un po' di anni, secondo me da almeno 2013, no, dei primi scudetti della Juve, che sai che è la squadra che vincerà il campionato. Soltanto due volte è successo che nel 22 ha vinto il Milan e con Conte ha vinto il Napoli. Però bisogna rendere competitivo il campionato, oltre che avere più giocatori italiani in campo delle giovanili, cioè aiutare il sistema calcio italiano. Questo poi è tutto un altro tipo di discorso. Alla domanda Conte Mancini ti dico Conte.
0: Al momento si sembra, poi bisogna capire anche la squadra che lavorerà insieme a lui. Si parla di Maldini, qualcuno ha parlato anche di Bergomi, è ancora tutto da definire. È chiaro che il primo tassello è stata la scelta di Malagò. Ecco, secondo te in che direzione andrà il calcio con Malagò? Si rispetteranno le aspettative, molte riforme, cambiamenti anche drastici per cercare di riportarlo dove merita, o secondo te anche questo mandato con Malagò sarà un pochino, per così dire, trattenuto dalla politica, che è quello che negli ultimi anni sta un po' frenando il calcio italiano?
1: Allora, secondo me Malagò è l'uomo giusto per poter lottare con la politica che frenerà il calcio italiano nuovamente, nel senso che se c'è qualcuno che può andare lì col fioretto o con la sciabola e dire attenzione ragazzi, ora ci sono io, è quello,
0: sì,
1: Malagò.
0: Sì.
1: Quindi noi auguriamo a Malagò veramente di risolvere i malanni del calcio italiano, che non vuol dire far qualificare l'Italia al mondiale del 2030, vuol dire ricostruire le fondamenta, perché dal momento in cui inizieranno le qualificazioni mondiali tutti noi sapremo già che l'Italia è al mondiale.
0: Sì.
1: Poi si può discutere anche lì sul fatto che Infantino ha aumentato l'europee andando solo a 16 da 13 e magari le asiatiche da 6 sono passate a 9, o magari da 5 sono passate a 9.
0: Sì.
1: Su quello si può discutere, sul dare delle slot in più alle europee, è ok, però l'importante è costruire un qualcosa che permetta all'Italia di sapere già quando scende in campo che è qualificata ai mondiali, perché è forte. Perché ricordiamoci che noi una volta avevamo gente che al mondiale non andava e una qualsiasi nazionale avrebbe giocato, non solo giocato, avrebbe solo fatto il capitano.
0: Sì, è
1: quindi,
0: vero,
1: insomma, questo oggi non succede più.
0: Prima di salutarti, Sal, ti chiedo se ti aspetti qualche sorpresa per come stai vedendo costruzioni di squadre, mercato, insomma, ancora non è entrato minimamente nel vivo, insomma, per la prossima stagione. La sorpresa di questa stagione, secondo me, senza ombra di dubbio, è stato il Como. Per la prossima ti aspetti qualche exploit magari di qualche outsider?
1: Guardi, magari non come il Como, però mi incuriosisce il progetto del Venezia. Quindi vediamo, poi ovvio, magari non farà subito come il Como,
0: certo,
1: magari no,
0: prima ci vorrà un po' d'anni, magari
1: si salverà, poi potrà pensare un po', però mi incuriosisce il progetto del Venezia.
0: Vedremo, ci vogliono investimenti, ci vuole forse anche tempo, però anche a me è una squadra che potrebbe andare ben oltre una salvezza. Sal, è stato un piacere averti qui con noi ai nostri microfoni.
1: Anche per me.
0: Ci sentiamo presto, buon lavoro e ti leggiamo sul Messaggero.
1: Ciao.
0: Ciao, Salvatore Riggio del Messaggero. Insomma, il punto mercato non solo Juve, perché quello lo facciamo noi, però anche ragionare un po' sulle altre squadre, le altre operazioni. Poche entrate nel vivo fino adesso, però bisogna accontentarsi, perché siamo il 25 giugno e quindi guardiamo i mondiali e intanto ragioniamo su quelle che potrebbero essere operazioni ipotetiche e quelle concrete. Ci vorrà ancora tempo. Dire che la Premier ha acquisito potere non si può, l'hanno sempre avuto, insomma, non dipende soltanto da situazioni che riguardano l'Italia. Ciao Alberto, risento parlare di uno scambio Cambiaso-Frattesi. Vorrei ricordare a Carnevali che non siamo al servizio dell'Inter. Moggi non avrebbe mai aiutato l'Inter a disfarsi di un calciatore che non gli serve, sfruttando la Juve. Pasquale, da un lato è vero, vi ricordate la sommossa popolare, lato Milano però, per il tentativo scambio Vucinic-Guarin? Io l'ho vissuto in presa diretta, proprio lavoravo già e quindi mi ricordo quelle giornate in cui a un certo punto sembrava tutto fatto, Vucinic aveva svuotato l'armadietto, si era già presentato ad Appiano, tutto fatto, tranne che poi a un certo punto i dirigenti dell'Inter hanno fatto velocemente dietro front quando c'è stata una sommossa popolare proprio a Milano che non aveva apprezzato lo scambio. Sembrava quasi fantascienza quando si era prefigurato questo scambio. Guarin è uno dei pilastri dell'Inter e Vucinic comunque aveva fatto la fortuna a fasi alterne, perché poi era un giocatore un po' atipico della Juve, quindi sembrava qualcosa di più fantasioso che concreto, però poi un'operazione che si è concretizzata quasi immediatamente fino al dietro front dell'Inter. Me ricordo molto bene quei giorni, soprattutto quella giornata in cui Vucinic era a Milano e alla fine non se ne fece nulla, tornò poi a Torino, ma in quella situazione, quando poi un giocatore è già venduto, poi torna, o già scambiato e poi torna, è complicato ritrovare gli stimoli e rimettersi a disposizione. Infatti abbiamo visto com'è andata. Da un lato forse meglio, perché poi da lì in poi Guarin non è che abbia fatto grosse cose, pure Vucinic devo dire, ma non lo so, non saprei dirlo. Alla lunga mi sarei tenuto comunque Vucinic. Bomber, ma li prendiamo tutti sti portieri? Sì, tutti quanti, facciamo una squadra di 25, almeno così non prendiamo gol, dice Giovanni. Ne potessero giocare in contemporanea, non lo so, secondo me sicuramente uno di questi lo prenderemo. I nomi sono questi, anche perché è difficile che si vada su profili diversi, altri all'estero, quindi più o meno i profili sono questi. Scegliere in questo momento, secondo me, molto dipenderà anche dalle possibilità, dalle occasioni e poi dalla volontà. Cioè, se Alisson, faccio un esempio, oggi come oggi punta i piedi e dice al Liverpool: ragazzi, io voglio andare alla Juve, punto e basta, mi dovete vendere a una cifra consona, non voglio questioni, non voglio problemi, voglio andare alla Juventus, punto. Se imposta così il suo rapporto, i suoi dialoghi con il Liverpool, diventa tutto più facile. Se invece il giocatore Dibu Martinez con l'Aston Villa, Alisson eccetera eccetera, non spinge più di tanto, è la Juve che evidentemente deve fare l'affondo e il passo decisivo. E lì può diventare più complicato. Devi avere le idee chiare e devi essere anche disposto a spendere, perché l'Aston Villa non te lo regala al Dibu. Alisson non te lo regala al Liverpool. Stesso discorso Carnesecchi, stesso discorso Vicario. Se vuoi un portiere di affidabilità, d'esperienza, devi spendere. Difficilmente lo trovi sul mercato a zero. Se lo trovi sul mercato a zero, fatti due domande evidentemente non è quello che ti serve, non è quello che ti può svoltare. Io la penso così, poi vedremo cosa dirà Carnevali. Ciao, se l'anno prossimo vogliamo entrare sicuramente in Champions, comprerei un solo giocatore, Carnesecchi, portiere forte che ti garantisce almeno 10 anni di carriera. Con lui sicuramente recupereremo, rispetto allo scorso anno, almeno 8-10 punti. Scrive Franco, non hai tutti i torti, un portiere forte ti dà da un minimo di 6 secondo me a un massimo di 12 punti in classifica in un campionato, per non parlare delle coppe Italia, per non parlare dell'Europa League. Ti dà sicuramente qualcosa di più, devi decidere solo su chi puntare. Hai puntato su un cavallo che poi alla fine non si è rivelato così di alto livello come potevi pensare, come Di Gregorio. Ora non puoi più sbagliare. Carnesecchi sembra la scelta giusta, potrebbe sembrare la scelta giusta, italiano, è giovane, ha un futuro assicurato. Credo che l'idea della Juventus sia più, poi questo magari mi sbaglio, sia più verso un portiere d'esperienza. Carnesecchi l'esperienza ce l'ha, ma è decisamente più giovane della generazione dei Dibu Martinez e degli Alisson. Credo che in questo momento la richiesta di Spalletti sia più verso un tipo di giocatore di quel tipo rispetto a un giovane emergente, un giovane comunque già consolidato come Carnesecchi. Vediamo. Vicario è un po' nel mezzo. Però l'idea mia è quella, almeno vedendo le piste, le possibilità e dove si è in questo momento rivolto il mercato Juve, mi sembra più in direzione di un portiere d'esperienza. Buon pomeriggio Alberto, prima cedere poi acquistare, sarà così bravo Carnevali a cedere qualcuno? La strada è un po' in salita. Terry, non è in salita, è molto in salita per via delle difficoltà che dicevamo, molti giocatori in questo momento non puoi cederli, alcuni devi rassegnarti a darli in prestito, alcuni non hanno mercato, altri hanno valutazioni mostre che diventano poi complicate, come quella di Arthur, che di fatto negli ultimi anni ha sempre impedito una cessione, ci siamo ritrovati a passare da un prestito all'altro che di fatto non ti serve a nulla, è un ammortamento camuffato, perché di fatto Non trae alcun beneficio se non quello di non pagare l'ingaggio, ma è un po' poco su un giocatore che avevi valutato tantissimo. Allora, sulle cessioni, ragazzi, è qui che si gioca la vera partita alla Juventus in questa sessione. Gli acquisti sì, ma la vera partita si gioca sulle cessioni, cosa che negli ultimi anni non hai dovuto fare o non hai dovuto fare in modo così netto. Oggi saranno cessioni nette. Io ripenso alle cessioni, tra virgolette, i tagli di Thiago Motta e di Giuntoli, molti di quei giocatori oggi sarebbero oro per la Juventus, Danilo, Szczęsny, forse anche Chiesa in certa misura. Ecco, forse lì sono stati tagliati un po' troppo frettolosamente. Oggi come oggi, giocatori così per me sarebbero, cioè oggi stai cercando Szczęsny, senza fare troppi giri di parole, oggi tu stai cercando un profilo che un paio di anni fa avevi in squadra, ed è Wojciech Szczęsny. Buon pomeriggio Alberto, i tifosi aspettano, voi fate il vostro lavoro, a non dire che la situazione è molto complessa, mentre Santarelli ha detto di non aspettarci niente di buono anche il prossimo anno, saremo fuori dalla Champions, ma bisogna rimanere comunque vicino alla squadra, ormai Giuntoli come lì hanno fatto danni ingenti. Sì, la vera sfida secondo me sarà l'anno prossimo entrare in Champions, è lì che si gioca la partita, come si sta giocando questa sul mercato a livello delle cessioni, la partita del prossimo campionato sarà entrare in Champions League, e quella la discriminante. Un secondo anno senza Champions sarebbe un ulteriore bagno di sangue dal punto di vista del bilancio, un ulteriore rosso che magari per un anno puoi contenere con le cessioni, per due di fila no. Quindi l'anno prossimo tu non ti puoi permettere di non centrare la Champions League, già non potevi questo, il prossimo anno diventa determinante. Io non so se la Juventus entrerà o meno in Champions, vedo che ci sono delle squadre più strutturate, l'Inter, il Napoli, altre da un certo punto di vista lo sono state nella scorsa stagione come Roma, ma non le vedo così completamente superiori alla Juventus. C'è una squadra completamente da ristrutturare che è il Milan, e quindi è un'incognita, altre come l'Atalanta che l'anno scorso hanno girato un po' vuoto, però ecco, un quarto posto per una squadra come la Juventus ci può stare l'anno prossimo, non stiamo parlando di vincere lo scudetto, stiamo parlando di un quarto posto, ed è un obiettivo alla portata di questa squadra se supportata da strategie giuste sul mercato, quindi acquisti di un certo tipo o cessioni di un altro tipo. Ciao Albi, se finora la Juventus non è riuscita a vendere nessuno, che acquisti possiamo fare? Dobbiamo aspettare che vengano ufficializzate alcune cessioni per poi puntare sugli acquisti, né più né meno. Pier da Torino, sento dire Gatti al Napoli per 20 milioni, cosa c'è di vero? C'è che, come dicevamo, un difensore molto probabilmente arriverà e al momento tutti gli indizi portano a Muharemovic. Non è detto che arrivi lui, però ad oggi, se devo sbilanciarmi, dico Muharemovic. Probabilmente, non è detto neanche questo, qualcuno gli lascerà spazio, da capire se sarà eventualmente Bremer, in questo caso plusvalenza importante perché sappiamo clausola fino alla prima settimana di agosto, ma poi comunque se lo vendi una cinquantina di milioni ti fai una trentina di plusvalenza. Gatti potrebbe essere anche un'altra operazione di questo tipo, cioè vendi un giocatore che ti permette di mettere a segno una plusvalenza. Quindi al momento di concreto non credo che ci saranno ufficialità breve, però è un'operazione che può sicuramente entrare nel vivo se il Napoli è interessata, se il Napoli è interessato a Gatti e fa un'offerta consona. Io credo che la Juventus non avrebbe grossi problemi a cedere un difensore, non tutti, non è che cedono Bremer e Gatti, uno dei due lì lo decide il mercato. Bomber, mi intriga molto Nathan Saliba, canadese dell'Anderlecht, posizione centrale, testa alta, piedi buoni, postura da leader, può giocare anche a 2, 22 anni, valore di mercato sui 10, eccetto sopravvalutazioni del mondiale che potrebbero arrivare, sarebbe uno di quei prospetti giovani di cui si parlava ieri. Christian, allora, io ho visto la partita contro la Svizzera, un po' distratto, però l'ho vista. Sì, è un giocatore che tra l'altro adesso lo vado a cercare, ma è già di buon livello, non è una scommessina, cioè non è una scommessa alla Zegrova che rientrava dall'infortunio, all'Azic così giovane. Mi sembra che sia un giocatore che abbia già una certa esperienza, del 2001 se non vado errato, sì, del 2001, è un difensore che insomma milita nell'Arsenal, quindi non è proprio uno che scopriamo oggi. È un profilo da Juventus? Probabilmente sì. Non so se l'Arsenal lo cederebbe e a quale cifra, perché oggettivamente poi devi fare i conti anche con quello. Detto questo, se tu mi dici è un profilo che può interessare alla Juventus, ti dico sì, ti dico assolutamente sì. Rientra nei parametri di ingaggio, rientra nei parametri anche di cartellino, quindi dico assolutamente di sì. Il valore credo che sia un pochino superiore a quello che dici tu, però è giusto fare dei ragionamenti di questo tipo. Giovani, Saliba è già uno che ha una certa... che ha una certa... Ma aspetta, tu dicevi quale? Il canadese o il difensore centrale? Aspetta, perché ce ne sono due, quindi non corriamo rischi. Allora, Nathan Saliba, ok, Nathan. Nathan Saliba, sì, allora io stavo guardando William Saliba, che era difensore centrale dell'Arsenal, chiaramente la valutazione è nettamente superiore. Nathan Saliba, centrocampista centrale, 22 anni, lo conoscevo sicuramente di meno, la valutazione sì è in linea, una decina di milioni, forse qualcosa in meno, sì, come lui, come altri, secondo me bisogna rivolgersi a giocatori di questo tipo. In questa sessione lasciamo perdere giocatori costosissimi, andiamo su profili di questo tipo qua. Ecco, mi piace, 22 anni, secondo me può diventare, può essere un prospetto da Juve. Ora, io non so dire se rientrerà nei radar, però sono d'accordo con te, caro Christian. L'altro Saliba è come un profilo da Juventus, altro che. Buon pomeriggio Bomber, non sanno, non hanno memoria corta, quando Moggi fece lo scambio con l'Inter nel 2024, prese Cannavaro con Carini. Ecco, questo è un altro grande scambio con l'Inter che dobbiamo menzionare. Vendere McKennie, che ha mercato, e provare a insistere su Nico Paz. Eh sì, ho capito, devi prima vendere McKennie, poi eventualmente, quanto prendi? 30, 35, ne rimangono una ventina, forse abbondanti per Nico Paz. Non è così semplice, Walter. E un altro Saliba, sì, centrocampista centrale, l'abbiamo detto. Buon pomeriggio, Roberto da Ponte, Tresa, Varese. Considerando che il mercato è particolarmente complicato e che ci sono risorse limitate, non sarebbe opportuno convincere Spalletti a rivalutare diversi giocatori? Magari questo in parte si farà, magari con Douglas Luiz, magari altri... Jean Mario ad esempio non credo, però qualcuno che rientra dai prestiti magari troverà spazio. Chiudiamo con Ordoñez, difensore centrale del Bruges, e Rios del Benfica. Consigli per gli acquisti non troppo onerosi, è da qua che bisogna ripartire per cercare di ricostruire la Juventus, prima sul mercato e poi in campo, puntando al quarto posto. Sono le 15, quindi noi ci salutiamo. Adesso arriva Frank Leonetti, rimanete con noi qui su Radio Bianconera. E mi raccomando, buona giornata e buon pomeriggio a tutti. Ciao!
2: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
3: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 15 e un minuto.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha aggiornato il bilancio delle vittime del doppio potente terremoto che ha colpito il paese, riferendo che ci sono almeno 164 morti e 971 feriti. Precedentemente la stessa Rodriguez aveva riferito di almeno 32 morti e 700 feriti. I terremoti di magnitudo 7.2 e 7.5 sono fra i più forti che abbiano colpito il Venezuela da oltre un secolo e sono stati avvertiti in tutta la regione, in alcune località anche in zone lontane come l'Amazzonia brasiliana, circa 1700 chilometri dalla capitale venezuelana Caracas, sono stati evacuati edifici.
5: E gara di solidarietà in seguito al terremoto che ha sconvolto il Venezuela. Le immagini diffuse sul web mostrano folle di residenti che si sono riversati nelle strade delle città più colpite, armati di corde, torce elettriche e attrezzi improvvisati alla ricerca di sopravvissuti tra gli edifici crollati. Molte persone sono state individuate e salvate grazie a colpi, voci o richiami provenienti da sotto le macerie. La mancanza di informazioni ufficiali nelle prime ore successive al terremoto ha fatto sì che gruppi WhatsApp, Telegram e altre piattaforme social diventassero una sorta di centro di coordinamento estemporaneo per localizzare dispersi e richiedere attrezzature o medicinali.
6: Il caldo non dà tregua, oggi sono 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'afa. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con Orazio Schillaci. Intanto in Francia un bambino di 3 anni è morto ieri mentre era solo in auto. Nel frattempo è stato comunicato che lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica 28 giugno. In Spagna si contano oltre 200 vittime.
5: Nei prossimi giorni l'amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni. Lo riferiscono fonti del MIT dopo un incontro tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Entrambi concordano sulla conclusione anticipata del mandato per avviare la fase 2 dell'azienda, chiusi positivamente gli obiettivi PNRR con una guida scelta dall'interno.

0: Aprilia, che dal 2027 salirà in sella alla RSGP dopo 8 anni in Ducati. Ho voluto tanto questa nuova sfida, le sue prime parole a Sky nel giovedì di Assen. Il pilota torinese sarà compagno di team di Marco Bezzecchi e rimpiazzerà Jorge Martin, destinato alla Yamaha. Ha firmato un contratto di 4 anni, valido fino al 2030.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
5: Popolo juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata di Ieri e Oggi. Franco Leonetti qui direttamente dietro il microfono e ovviamente online in diretta chiaramente anche Manuel, che si gusta il suo caffè istituzionale delle 15. Oggi sei andato un po' in là, 15.06, quindi però rimaniamo nel range. Ovviamente un saluto a tutti voi, oggi cerchiamo di interagire, siete sempre tanti, tantissimi, e ovviamente vi ringrazio. Promemoria, la prossima settimana, mercoledì, puntata monografica con Nicola Penta su fatti inediti e situazioni estremamente golose e curiose per quanto riguarda Calciopoli. Quindi, insomma, chi è interessato all'argomento può sintonizzarsi, saremo ovviamente in diretta qui mercoledì prossimo alle 15.05 e racconterà tante cose, perché vi ricordo che, insomma, Nicola Penta, che ritroveremo nella seconda parte della trasmissione di oggi, è stato colui il quale si è messo lì e si è sbobinato, anzi ha ascoltato, come dice lui, tutti i brogliacci, e quindi ci sono delle storie e degli aneddoti che sono assolutamente inediti e gustosissimi da ascoltare, per rendersi conto ulteriormente dell'immane porcata che è stata partorita ai danni della Juve, che è stata a Calciopoli. Poi è arrivato anche nel 2022, ovviamente un'altra porcata come quella delle plusvalenze. Quindi appuntamento ovviamente sempre qui alle 15.05 con il sottoscritto, ma tutti i giorni con i programmi ovviamente Radio Bianconera, ma in particolare mercoledì prossimo, perché ne vedremo delle belle. Quindi
6: dipende un po' anche da lei.
5: E dipende anche un pochino da me, ma soprattutto da Nicola Penta. E chi ha domande, curiosità, eccetera, noi saremo in diretta, quindi potrete interagire ovviamente con il sottoscritto, ma soprattutto con Nicola. Mercato in questo momento è bloccato, lo sappiamo benissimo. Sorlot è una pista fredda, Columoni invece è una pista che Giovanni Carnevali sta battendo e si scalda sempre di più. Columoni, per tornare alla Juve, come avrebbe fatto anche la scorsa estate, dispostissimo a tagliarsi l'ingaggio. Ora però c'è lo scoglio chiaramente del PSG. Carnevali dovrà essere bravo a ricucire, a anche ricreare alcuni rapporti con la società francese, per ovvi motivi, perché l'anno scorso

0: Addio con molline combinate di tutti i colori, quindi Giovanni Carnevali è atteso da un compito non indifferente. Giovanni Carnevali deve saper vendere e anche molto molto bene, perché vedevo già alcuni messaggi, qualcuno che faceva i nomi di Cabal, Miretti, Azic, Cambiaso, Thuram. Io poi metterei anche dentro Cobb Myners, chiaramente anche i due punteri acquistati nella scorsa estate da Comolli. E quindi il mercato della Juve passa da cessioni e poi acquisti. La speranza è che Carnevali possa dare un input in questo momento, perché serve creare un pochino di entusiasmo. Ma la mia domanda, il mio quesito di oggi, io ho estrapolato alcuni nomi e alcuni sondaggi che la Juventus ha fatto, che continua a tenere in piedi, e quindi voglio sapere da voi se questi nomi che ho enucleato, a parere vostro, uno, possono fare il caso della Juve; due, se sono giocatori da Juve, perché poi in questo mercato, per tornare competitivi, bisogna andare a cercare giocatori di qualità, di gamba, di pensiero, di anima, di DNA e ovviamente di tecnica. Allora io parlo di Brahim Diaz, di Goretzka, mettiamoci dentro anche Frattesi, Lucumi e Muharemovic. Sono giocatori, secondo voi, che possono dare una grossa mano, un input, cambiare alcune situazioni alla Juventus? Io le mie idee le ho, li ripeto: Brahim Diaz, Goretzka, Frattesi, Muharemovic, e ci mettiamo dentro anche Lucumi. Qui, beh, direi che insomma sono già dei bei nomi, lasciando fuori Colomani, lasciando fuori quello che sarà con Vlahovic. Vedremo cosa accadrà. Sorloth in questo momento è una trattativa fredda. C'è sempre il grande e pesantissimo interrogativo del portiere. Abbiamo raccontato qui, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, quello che prima è accaduto con Alisson, quello che speriamo possa succedere col Dibu Martinez. Le alternative sono quelle che sappiamo. Oggi, insomma, tutto sport spara in prima pagina Svilar, perché la Roma deve fare 50 milioni di plusvalenze. Ma io ricordo uno, che la Juve intanto entro martedì, che sarà il 30, deve fare 12-13 milioni di plusvalenze, quindi vendere. E poi, insomma, 50 milioni, io non so dove potrebbe tirarli fuori. Poi, con tutto rispetto, io non credo proprio che, insomma, Svilar possa valere quella cifra. Carne secchi, invece, il prezzo che ne fa l'Atalanta è quello. Infatti leggevo qualche messaggio di qualche amico ascoltatore che diceva: c'è un unico nome, io prenderei Carne secchi. Però l'Atalanta lo valuta 50 milioni, e la Juventus ad oggi, da quello che mi risulta, 50 milioni non può spenderli per nessun giocatore, nemmeno per un mega puntero. Il portiere è importante, è fondamentale, però, ripeto, bisogna poi fare i conti, perché questo è un mercato con tante, tante, tante problematiche. Dopo un giovedì di stop e di pausa, beato lui, torna il nostro piacevolissimo collaboratore del J Museum, Ermanno Vittorio. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti. A
0: Allora,
1: parte che ci stiamo sciogliendo,
0: vabbè,
1: veramente temperature
0: fa
1: pesanti.
0: leggermente caldo, però insomma tu mi sembra che no, abbia goduto di temperature e soprattutto di
1: Eh sì,
0: paesaggi
1: però
0: niente
1: quest'ultima
0: male.
1: settimana pure qui, dove c'è l'acqua che è sempre più blu, è problematico. Va bene, ma
0: Temperature
1: non mi lamento.
0: proibitive. Esatto, dai, perché sennò vengo lì, ti raggiungo, sto con te, assolutamente. Ermanno, che idea ti sei fatto in questo momento di un mercato della Juventus bloccato? La Juve deve fare 12-13 milioni di plusvalenza entro martedì 30 giugno. Miretti è uno dei deputati, dei candidati a uscire. Alla Juve questo problema qui dei 12-13 milioni lo deve risolvere, perché già è comunque in bilico con il settlement agreement e il fair play finanziario della UEFA, quindi va fatta questa cessione e poi ovviamente vedremo. Che idea ti sei fatto fino ad ora?
1: Ma l'idea che ci sia già qualcosa di concreto, perché è logico che il nostro in pratica direttore generale sa benissimo cosa fare, sa benissimo come muoversi, si muoveva già prima, perciò ha i suoi contatti, qualcosa è già, come si dice in gergo, bolle in pentola, e logicamente si aspetterà poi, come sempre, il penultimo giorno, se non l'ultimo, per fare poi qualcosa. Adesso non farmi dire va via uno, va via l'altro, tanto sono tre o quattro quelli che
0: anche di più
1: i motivi,
0: anche di più.
1: Sì, però quello che io trovo veramente problematico del nostro calcio è che c'è molta confusione e che c'è una situazione generale veramente pesante, perché il caso del ragazzino, perché è un ragazzino palestra, è veramente clamoroso. Non sono questi ragazzi che decidono, sono i procuratori.
0: Ah, questo è evidente.
1: Il procuratore, perché è inutile poi negarlo, lo capisce chiunque, più il prezzo si alza, più il calciatore guadagna, ma guadagna anche chi ha la procura. È veramente scandaloso, perché nel mondo di oggi dovrebbero decidere i ragazzi dove andare, ma Inter a parte, poteva essere un altro club, era poi la stessa cosa. Quello che io trovo, ed è una mia considerazione, ma ritengo che anche tu sei d'accordo, abbiamo dei dirigenti forse non all'altezza, ma a carattere generale.
0: Quindi a livello di calcio italiano
1: si chiudono 3-6 mesi prima, ma si chiudono prima. Come c'è un'altra trattativa che io mi auguro, ma ne sono certo, che Carnevali avrà già chiuso o almeno prenotato, che è quello del ragazzino del Catanzaro.
0: Liberali, mi scuso perché mi ripeto, ma ricordo.
1: Ci tengo, per favore, non facciamo stupidate. Mi sembra addirittura che ci sia una clausola da 6 milioni di euro.
0: 6 milioni, sì.
1: Prendiamolo, facciamo vedere che ci siamo, lo portiamolo a casa, lasciamolo anche una stagione lì dove ci mancherebbe, ma diamo dei segnali che la Juventus sta tornando quella che era fino a qualche stagione fa, dove i migliori arrivavano.
0: Eh sì, perché vuol dire essere attenti a quello che il calcio italiano propone, e soprattutto scouting e capacità di essere zelanti e proiettarsi al futuro. È inutile che ti dica che sono d'accordo con te sulla pochezza o comunque sulla scarsità di alcuni dirigenti del calcio italiano. D'altronde, guarda, io non ho parlato di mondiali, ma poco fa abbiamo il monitor qui davanti, uscivo fuori dalla classifica, quando io vedo, con tutto rispetto, i Bafana Bafana del Sudafrica arrivare oltre il girone e i nostri azzurri sono in spiaggia a godersi il sole, vabbè, lasciamo perdere, credo che ci sia veramente poco da dire. Ermanno, posso dirti che hai scatenato una ridda di messaggi incredibile? Allora, partiamo da Twitch.
1: Sì.
0: Buongiorno Franco, anche Ermanno, Martina a Torino, grazie per la compagnia, sempre interessante ascoltarti, grazie, sei gentilissima. Io sono molto felice di, insomma, tenere compagnia a tutte le persone che ci ascoltano. Oggi voglio essere ottimista e concordo con Ermanno. Non posso credere che Carnevali fosse inconsapevole della montagna da scalare, quindi immagino o disperatamente spero che qualcosa stia bollendo in pentola. È chiaro che quando Giovanni Carnevali accetta di venire alla Juve conosce perfettamente la situazione, cioè non è arrivato a Torino presentato la sorpresina, mi pare evidente, Ermanno, no?
1: Ma sì, ma poi adesso io non è che sto svelando chissà poi che cosa. Questi manager in generale hanno 3, 4, 5 contatti, diciamo, come dire, prestabiliti. Adesso trovare il termine giusto in questo momento non è che mi viene. Diciamo determinati canali che arrivano, perciò sai benissimo che le trattative le puoi chiudere subito se vuoi con 3 o 4 poi società, poi il resto poi si vede, ci mancherebbe, però è sempre il discorso, è sempre poi quello.
0: Certo.
1: D'altronde è sempre il discorso trito ritrito delle plusvalenze o di altro, che non è niente di particolare, ma sono tutte le società che le facevano, le fanno tuttora adesso, tanto ha pagato solo una, e arrivederci e grazie. Ma sono prassi normali, non c'è niente poi di particolare. Si sa che è così, punto, e basta.
0: Allora, io ti faccio 5 nomi che vedo hanno scatenato, sì, i nostri ascoltatori, ma giustamente, e poi vado a leggere i messaggi, perché ci sono tantissimi messaggi per te, ormai sei diventato un idolo. Allora, secondo te, giocatori come quelli che sto per citare, sono da Juve, li prenderesti? Insomma, mi dici la tua. Brahim Diaz, Goresca, Frattesi, Muharemovic, Lukumi, quanti sono da Juve, chi prenderesti e chi no?
1: Ma io prenderei Goresca adesso,
0: Goresca al volo, ovviamente. Parametro zero, ricordo.
1: Goresca, francamente, non ce l'ho assolutamente con il ragazzo, però di andarsi a prendere Frattesi, dire, mi tengo quelli che ho. Non vedo che cosa poi possa
0: dare.
1: Possa in effetti cambiare.
0: Potrebbe fare la riserva McKennie, non mi sembra una grande idea.
1: Allora, esatto. Riserva, no, ci vuole. Bisogna prendere qualcuno che sia già fresco, a posto, che possa entrare in campo e che dia qualcosa di concreto, addirittura che dia fiducia al resto del gruppo.
0: Ci che dia qualcosa in più.
1: Di questo genere.
0: Certo.
1: Io la butto lì, non prendetevela con me, però io andrei anche sull'usato sicuro.
0: Cioè?
1: Due nomi mi hanno dato veramente piacere, fantasia. Dimmi che sogno, che sono un illuso, però sentire Dybala e sentire anche Salah, beh, a me piacerebbero, scusate.
0: No, ma io
1: sono veramente un nostalgico, però
0: io non discuto i gusti, 20, ma
1: 20-25 partite di Salah con la maglia a strisce bianconera, a me piacerebbe tantissimo.
0: Diciamo che ad oggi Dybala sono delle grandi suggestioni.
1: Lo vedo con una punizione al limite, tiro ed è gol, mi piacerebbe tanto vederlo.
0: Vabbè, piacerebbe anche a me.
1: Non voglio dare consigli a Cannevali, che non ne ha bisogno. Comunque, può darsi che senta, chiama il padre di Vlahovic, sedetevi con una bibita non ghiacciata.
0: Concordo.
1: Mi raccomando, mai ghiacciato.
0: Concordo.
1: E mettetevi lì d'accordo, almeno un contratto per un anno si può benissimo fare.
0: Ma anche
1: così
0: di più.
1: Così già quello, un tassello lo mettiamo a posto. E mettiamo a posto.
0: È un tassello importante, quello del centravanti.
1: Ho un'idea, un'altra idea mia particolare. Scuso, adesso.
0: No, vai a ruota libera.
1: Un'idea mia particolare, credo che la vicenda Bremer vada all'inverso. Ho un'idea mia, ma sono contento così. Poi,
0: destinato a rimanere, tu dici?
1: Che se rimane, la prossima stagione sarà una grande, ma grande stagione.
0: No, ma io
1: perché
0: Bremer
1: si
0: posso, me lo tengo.
1: Si sta riposando. Si allena solo,
0: non sta giocando,
1: vedremo. Il resto è complicato. L'importante è non arrivare poi dopo mesi, gli ultimi giorni,
0: esatto,
1: perché negli ultimi giorni le trattative sono, secondo il mio modesto parere, clamorosamente falsate,
0: senza contare che la Juve deve vendere
1: a posto, arrivano calciatori che nessuno vuole. Sono veramente complicati.
0: Ogni riferimento a Open Da non è casuale, mettiamola così. La Juve deve vendere prima per acquistare, e ripeto, cioè Cannevali avrà un lavoro pazzesco, e non dimentico il settlement agreement, il fair play finanziario imposto dalla UEFA, e anche lì bisognerà vedere, speriamo che non arrivino limitazioni sul mercato. Allora, mi hai risposto su Goresca, ok. Brahim Diaz secondo te da Juve o no?
1: Chiedo in effetti scusa, però non voglio raccontare che lo conosco poco.
0: Ok, vabbè, un giocatore che piace a Spalletti.
1: Lo so, però non voglio dare pareri.
0: No, per qualità tra le linee.
1: Sapientone, dove so e conosco, parlo, dove so poco.
0: No, ma meno male, in un mondo dove tutti sono tuttologi e sanno tutto, bisogna assolutamente ammettere i propri limiti, e io apprezzo molto la tua risposta. Ti piace Muharemovic, che è...
1: Ero poi dimenticato, sì, quei due, ecco, questo
0: Goresca e Muharemovic, tu li porti subito.
1: Esatto.
0: Lukumi,
1: esatto,
0: del Bologna, giocatore arcigno,
1: anche potrebbe
0: cattivo.
1: Andare bene, però secondo me potrebbe andare bene per un discorso di rosa, mentre gli altri due potrebbero prendersi addirittura una maglia da titolari tutti e due.
0: Pegoresca sicuramente.
1: Sarebbero già tre ottimi giocatori, chiaramente non fai un salto di qualità enorme, però,
0: qualcosa cambi.
1: Di calciatori che danno veramente qualcosa, perché qui ci vuole quel qualcuno che poi nel contesto dei mesi successivi dia qualcosa al gruppo. Non voglio fare cognomi perché non è molto simpatico, ma la Juventus negli ultimi anni ha calciatori strapagati che hanno dato mese dopo mese veramente poco, poco ma poco.
0: Vero, vero. Daniele ci dice: vi siete dimenticati di Kessié e Dybala? No, Dybala l'ha citato ovviamente Armanno. Sì. Io di Kessié continuo a non avere delle notizie così clamorosamente in veste Juve come qualcuno dice, ma magari sarà un mio limite. Vedremo. Poi Roby dice: ieri ho rivisto il mio David, è inutile. Anche io ho visto la partita del Canada ieri sera. Da mettersi le mani nello scaveglios, lasciamo perdere. Marco De Imola dice: portiamo a casa subito i due ragazzi del Catanzaro più i nostri tre della Next Gen, ricostruiamo il Castello Juve. Sì, però Marco, allora io capisco benissimo l'affetto per certi giocatori, però ricordiamo quelle che sono anche le richieste di Spalletti. Cioè Spalletti vuole un portiere così, vuole un centravanti così, vuole un giocatore tra le linee con determinate caratteristiche. Non si possono riportare tutti. Su Liberali, come dicevi tu poco fa Armanno, io assolutamente la scelta la farei, però poi non è che dipenda da noi. Poi
1: il portiere rimane comunque un problema, neanche poi da poco.
0: No, no, basilare, Armanno.
1: Passano le settimane, certo, e certo, le scelte rimangono veramente poche. Poi, come tu ben sai, il mercato, più passano i giorni, più il costo e il prezzo tan sale.
0: O magari qualcuno diceva: beh, ma se passa il tempo, eccetera, eccetera, e qualcuno diceva: adesso lo vado per recuperare. Se la Juve non ha 10 milioni per gli Dibu Martinez, allora lasciamo perdere. Non è una questione di averli o non averli, è che non si può pensare che la prima trattativa vada in porto. Poi bisogna vedere che muro fa l'Aston Villa sul Dibu. Il mercato è fatto veramente di tantissime componenti, delle volte anche saper attendere. Io mi sento garantito dal mercato quando ho uomini in mercato che sanno ciò che fanno, non come un anno fa, e non voglio più tornare su queste cose. Marco da Imola sempre dice: grandissimo Armanno, dillo anche tu che ex cartonati non ne vogliamo in squadra. Ogni riferimento era puramente legato a Frattesi, mi pare chiaro, assolutamente.
1: Ma tornando al discorso portiere, chiaramente sto sognando, però se Magnan non fosse tanto sicuro del programma,
0: magari.
1: Io andrei subito.
0: Ma come fai a aspettare?
1: Firma tutto quello che vuoi.
0: Guarda, io ti dico,
1: io un tentativo lo farei, ma non voglio insegnare niente assolutamente ai dirigenti, che sono preposti per fare il loro tipo di lavoro, tanto sanno benissimo.
0: Sai qual è il problema, Armanno?
1: Sono mosse da fare, perché quella squadra di Milano credo che sia una grandissima incognita.
0: Ma è proprio quello il problema. È proprio
1: che
0: quello.
1: Il castello si sgretoli e che qualcuno voglia dire: grazie, arrivederci, io vado via.
0: No, è probabile.
1: Capita anche quello.
0: È probabile che dal Milan qualcuno andrà via, sì. Però secondo me il portiere deve essere una scelta perentoria, fatta anche abbastanza in fretta. Non puoi magari trovarti, che ne so, al 15 di agosto e non avere ancora il portiere, capisci? Diventa veramente complicato. Terry dice: buon pomeriggio Franco, nomi interessanti per questa Juventus a parte Frattesi, che è un panchinaro. Ci mancava l'accostamento del portiere della Roma Svilar, 50 milioni sono esagerati. Ti saluto e ringrazio come sempre Ermanno. Poi eccolo qui, poi ognuno scrive ciò che sa e conosce, ma insomma 50 milioni per Svilar, ragazzi, cioè vado prendo carne secchi tutta la vita, con tutto il rispetto. Eccolo qua Silvano, dice: buon pomeriggio, se la Juve non ha 10 milioni per sbloccare il Dibu Martinez, grave non entrare in Champions, ha recato danni. Ma come ho detto, insomma, non è che non ci siano, cioè bisognerà anche lavorare per tirarli fuori. La realtà è che comunque certe trattative possono andare a rilento. Io credo che la cosa fondamentale, no, Armando, è che si vada ad ama, cioè tu hai scelto quel portiere, hai scelto quell'identikit, hai scelto quel giocatore e lo devi portare se vuoi costruire una Juve competitiva, mi pare evidente.
1: Sì, però è veramente complicato, tra che questo è un anno poi particolare, i mondiali creano comunque logicamente una
0: certo,
1: problematica, perché le trattative possono addirittura poi spostarsi.
0: Esatto.
1: Però calcola che la prossima settimana è luglio, poi c'è la squadra in ritiro, quello che sarà poi la squadra. Non lo so, è veramente un gruppo, ci vuole, ma sicuramente sanno che cosa devono fare. Non adesso.
0: Chiudiamo con tre messaggi. Allora, sì, Andrea da Roma Terni dice: Franco, saluti a te, a Manuel, anche io ho il caffè sotto il naso. Ci sono davvero possibilità per Svilar? A me non risulta. Penso che le priorità siano portiere, centravanti, come diceva Alessio Tacchinardi da te 2 giorni fa. E questo lo abbiamo detto, Armando. Poi da Twitch, Angela Juve, come sempre presente, un grande abbraccio, Franco, grazie. E poi mi fa tanti complimenti, sei gentilissima. Poi a me questi messaggi qui, vabbè, non voglio dire mi provocano ilarità, ma è la storia di ogni anno in questo periodo, quando c'è il mercato. Forza Onore ci dice: 2 punti, troppe voci incontrollate, troppi rumors, certezze nessuna, questa è la verità. Cioè, tu hai mai visto, con la tua esperienza, collaboratore del J Museum, segui la Juve da una vita, avere delle certezze totali, assolute, sui rumors, sulle voci incontrollate a neanche fine giugno? Cioè, a me ogni tanto sembra che qualcuno esca dall'uovo di Pasqua, sventoli il fazzoletto, ritorni dentro, si richiuda. Buh, dimmi tu.
1: Ma io francamente
0: io non le capisco,
1: ne ho viste,
0: queste
1: ne
0: cose.
1: Ho viste veramente di ogni.
0: Esatto.
1: Mi viene in mente un particolare, torno indietro veramente di tanti anni fa, 1987, anche quella estate caldissima, Juventus non comperava nessuno e l'ultimo giorno in pratica arrivò Ian Rush.
0: Esatto.
1: Dal Liverpool, che lasciamo stare la stagione che ha fatto, comunque era un acquisto veramente incredibile.
0: Di livello, certo.
1: Veramente, perciò in effetti poi il calcio, poi il mercato è bellissimo, perché ti dà poi delle sensazioni che hanno delle incredibili.
0: Sai, Armando, capisco, no, i tifosi, perché poi il mercato è la fiera dei sogni, delle speranze. A maggior ragione oggi che abbiamo una Juve scarsa e deve essere ricostruita, ritemprata, riformata. Ma io nella mia vita professionale ho visto personalmente con i miei occhi dei contratti firmati poi strappati, e quei giocatori non sono mai arrivati.
1: Sì.
0: Quindi, cioè, pensare che il mercato sia, Gino, Pino e qualcun altro costano 3, 4, 5, vado lì con 3, 4, 5 e riprendo. A maggior ragione in questi ultimi 20 anni, dove imperano i procuratori, fanno quello che vogliono. Quindi bisogna capire che il mercato...
1: Ma parliamo anche proprio, non dico di contratti stracciati, ma siamo proprio vicini. Qualche stagione fa Donnarumma era vicinissimo alla Juventus.
0: Poi
1: non si sa alcuni giri, ma probabilmente sempre un discorso economico, saltò poi tutto all'ultimo.
0: Ma pensiamo Colomani un anno fa e siamo di nuovo qui con Colomani, ragazzi, tra l'altro. Quindi vabbè, siamo arrivati al termine, perché il tempo corre veloce. Ermanno, ci vediamo qui la prossima settimana, speriamo con qualche novità un pochino incisiva e pregnante.
1: Sì, in effetti si dovrà poi vedere qualcosa già la prossima settimana. Sicuramente.
0: Ermanno Vittorio, collaboratore di J Museum, un abbraccio, grazie. E noi invece andiamo in break, rimanete lì.
2: Ieri e oggi.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai 16esimi di finale, dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Le altre partite, il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa il turno a punteggio pieno. Vittoria e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco, che liquidano Scozia e Haiti. Oggi altre 4 gare. In Serie A sfumato l'affare Palestra, con l'esterno pronto a volare a Londra a sponda Chelsea. All'Inter serve un sostituto per la fascia destra, ma quello del talento azzurro non pare l'unico boccone amaro da digerire, perché anche Omar Solé, da tempo uno dei nomi più quotati nella lista dei difensori per rinforzare il reparto dei nerazzurri, sembra essere destinato all'estero dopo essere finito nel mirino dell'Atletico Madrid. Da Viale della Liberazione si sono spinti fino a 20 milioni per il difensore francese a fronte di una richiesta di 25-30. A distanza sembrava colmabile, ma l'impasse delle ultime settimane potrebbe dar modo ai colchoneros di inserirsi nella trattativa. Yannick Sinner è tornato dopo i problemi fisici accusati a Roland Garros e lo ha fatto come meglio non si poteva, ossia vincendo con un doppio 6-3 il match esibizione contro Cameron Norrie all'Arlingham Club di Londra, cornice in cui andrà in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic. A 27 giorni dall'eliminazione nel torneo francese, l'alto attesino ha fatto il suo debutto stagionale sull'erba, testando così le proprie condizioni in vista di Wimbledon. Sensazioni positive per Sinner, che ha detto di sognare l'epilogo di un anno fa. Archiviato il debutto della seconda settimana di volleyball Nations League a Lubiana, per l'Italia arriva subito un altro esame importante. Oggi alle 16.30 gli azzurri tornano in campo per affrontare l'Ucraina nella seconda uscita della Pool 6. L'Italia si presenta all'appuntamento sloveno dopo aver chiuso la tappa inaugurale di Ottawa con un bilancio di 3 vittorie e una sola sconfitta, raccogliendo successi contro Germania, Turchia e Stati Uniti e cedendo soltanto il tie-break contro la Francia. Lo stadio del nuoto del Foro Italico di Roma accoglie la 62esima edizione del Sette Colli in programma da venerdì a domenica. Una tappa iconica nel calendario mondiale del nuoto, una vera e propria star parade attenderà la 3 giorni romana con tanti campioni del nuoto internazionale. Attesi alcuni tra i principali esponenti del nuoto mondiale, mentre l'Italia schiererà tutte le sue stelle. Insieme agli ori olimpici Thomas Ceccone e Nicolò Martinenghi, al campione di tutto Gregorio Paltrinieri, saranno presenti anche Simona Quadarella e i giovani Carlos D'Ambrosio e Sara Curtis, oltre a Benedetta Pilato e Alberto Razzetti. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Ieri e oggi.
0: Allora, eccoci tornati in studio, leggo due messaggi, poi ci sono veramente una marea di vocali, andiamo subito sui vocali. Mirko, Franco, secondo la Rosa il Real ha deciso di ricomprare Nico Paz, quindi se il Como lo vuole deve versare 60 milioni, altrimenti inizierà un'asta. Cosa ne pensi? era una delle due opportunità, perché oggi insomma a Madrid c'è stato questo incontro, quindi è la seconda opportunità alternativa e ci può stare. Poi Giovanni al Brasile, che è sempre ironico, ma invece perché non prendiamo la sorella di Frattesi invece di Frattesi stesso? Andiamo con i vocali, perché siete veramente in tantissimi, così vi ascoltiamo. Via.
6: Ciao Franco, Guido da Bologna.
0: Ciao Guido.
6: Visto i valori tecnici dell'anno scorso di tutte le squadre, sì, secondo me due o tre acquisti fatti bene e la Juve può lottare per il secondo o terzo posto. Poi bisogna vedere.
0: Per me ne servono di più.
6: Perché le stagioni non sono tutte uguali.
0: Esatto, bravo.
6: Non manca molto, eh. Secondo me due o tre giocatori messi come si deve, un buon portiere, un attaccante, un buon centrocampista. Ti faccio tre nomi: Colomani, che sì, e il Dibu. Secondo me facciamo un bel balzo in avanti.
0: Guarda, io ce ne metto altri due, ti dico Goresca e non lo so, un altro buon centrale. Margheritoni no, caro Manuel, Margheritoni, quel film fa molto ridere, ma non credo che sia necessario alla Juve. Altro vocale.
7: Ciao Ermanno, ciao caro Franco. Beh, io penso che cavolate non sentite tante, ma stamattina quella di Svilar mi sembra veramente grossa, sinceramente.
0: Ognuno poi ha le proprie fonti.
7: Adesso per amor di Dio, poi può succedere di tutto, no, però mi viene da ridere. Vediamo di andare a prendere dove noi
0: giocatori
7: possiamo permetterci.
0: Da Juve. Giocatori
7: e soprattutto
0: da Juve.
7: Serve un portiere, un attaccante al più presto. Vediamo di vendere, cerchiamo di vendere bene. E vediamo di fare una squadra, se no il prossimo anno la vedo dura.
0: Ah, concordo con te, assolutamente. Io non discuto mai le fonti dei colleghi, mi sembra insomma una cosa abbastanza peculiare. Facciamo così, andiamo ancora con un vocale.
8: Nel Brasile.
0: Ciao, buon pomeriggio.
8: Dopo vedere il campo. Al contrario, Danilo gioca. Io Bremer lo cederei subito.
0: Io personalmente
8: non credo,
0: se posso, me lo
8: che ci sia una società di pazzi che ci dà 58 milioni.
0: 54 la clausola. 54 la clausola di Bremer. Io personalmente me lo terrei. Poi insomma, se va fatto il sacrificio si farà. Insomma, ci deve pensare Giovanni Carnevali. Nicola Penta, buon pomeriggio.
9: A te Franco e tutti i nostri amici juventini. Ciao.
0: Appello per il prossimo mercoledì 1 luglio. Io e Nicola, ovviamente Nicola sarà qui, puntata monografica con delle bombe incredibili e dei fatti inediti che andrà a raccontare Nicola, ovviamente su Calciopoli. Appuntamento imperdibile, Nicola, tu mi hai già insomma sciorinato alcuni antipasti, ci sono delle cose clamorose, quindi diamo l'appuntamento per mercoledì 1 luglio prossimo, ovviamente ore 15.05 qui su Radio Bianconera. Dico bene, Nicola?
9: Assolutamente sì. Parleremo con i fatti, chiaramente, con documenti alla mano, riscontrabili, su quello che è successo la famosa sera di Regina Juventus,
0: certo,
9: che fu quel presunto sequestro
0: di Papa Resta, certo,
9: si è tanto parlato. Poi accenneremo anche al sorteggio considerato alterato dagli inquirenti, che in realtà era più regolare del regolare.
0: Esatto.
9: Quindi, ecco, affronteremo questi temi e secondo me con anche alcune notizie che magari a qualcuno è sfuggito nel tempo.
0: Alcune cose inedite, totalmente inedite, no Nicola?
9: Totalmente inedite.
0: Esatto.
9: E quindi vediamo di fare una bella puntata per fare un po' di chiarezza, perché proprio ieri mi sembra, no? C'è stato un accenno sulla prima pagina di Tutto Sport,
0: sì,
9: con l'intervista a Carraro.
0: Esattamente,
9: il quale forse per la prima volta ha dichiarato che in effetti la Juventus ha vinto perché era la più forte.
0: Beh, dopo 20 anni insomma, sì, poteva svegliarsi un pochino prima il signor Carraro, che ha avuto anche lui un ruolo all'interno di quella vicenda sporchissima, tremenda. Io la chiamo sempre la più grossa porcata che il calcio italiano abbia partorito nei confronti della Juve, anche se poi non bisogna dimenticare 2022, perché la faccenda delle plusvalenze è un'altra porcata di quelle clamorose, assolutamente. Quindi ovviamente mercoledì qui domande e osservazioni da parte vostra, Nicolà risponderà a tutto. È chiaro che dobbiamo stare nel range dei 55 minuti, questo è evidente. Nicola, in attesa di mercoledì prossimo, io volevo leggerti un messaggio proprio per iniziare questo nostro dialogo. Ci scrive Michele da Gorizia e dice: dunque, la porcata delle plusvalenze ci è costata un centinaio di milioni per la mancata partecipazione alla Champions. La performance dell'ultimo campionato ci è costato altrettanti soldi perché ci siamo classificati al sesto posto. Adesso avanti con la cucciolata, così non c'è due senza tre. I giovani vanno bene solo se sono inseriti nel giusto contesto. Con l'attuale rosa si rischia più di perderli che di trarne giovamento. Vanno cercati in questi momenti giocatori di carattere e di esperienza, gente che almeno abbia vinto qualcosa nella sua carriera. Se si vuole una Juve competitiva, questa è la strada da battere. A te.
9: Beh, direi che siamo d'accordo su tutto, e come sempre tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, qui c'è di mezzo un oceano.
0: Sì.
9: È evidente che i giocatori di esperienza, vedi Thibaut Martinez, che per me sarebbe l'ideale come portiere per aver vinto non ultimo appunto l'Europa League, ma soprattutto il Mondiale, un portiere di carattere che serve, perché la Juventus in questo momento, ecco, probabilmente gli manca, specialmente in porta, non gli manca il portiere di carattere.
0: Certo.
9: E che abbia uno spessore internazionale, non me ne vogliano Perin e Di Gregorio, ma la realtà è questa.
0: Diciamo che serve tutto anche resto, un po' più di qualità paratoria, usiamo questo termine.
9: Allora, prendere poi dei calciatori, come ho capito bene dal messaggio, di esperienza, che comunque abbiano anche una certa età, va bene, ma sono calciatori che comunque guadagnano, calciatori che vengono gratis, quindi la Juventus da questo punto di vista insomma non c'ha uno scoglio, c'ha una montagna, per cui bisognerà capire intanto quali sono le uscite. Certo che leggere David che dice io dalla Juventus non me ne vado non è una bellissima notizia.
0: Sì, e poi lo vedi giocare ieri sera col Canada, la solita prestazione pietosa, con tutto il rispetto, ma pietosa.
9: Ma perché ieri sera il Canada ha giocato contro una squadra.
0: Esatto.
9: L'altro giorno, quando ha fatto i tre gol, ha giocato contro
0: il Qatar, con tutto il rispetto.
9: Esatto, come l'Iraq, come queste squadre che sono state inserite nel mondiale per far cassa, ma a mio parere questo ad oggi è un mondiale direi ridicolo,
0: abbastanza noioso.
9: Cioè il Portogallo che ha giocato l'altro giorno contro non mi ricordo chi, il valore 1 miliardo del Portogallo, l'altra squadra neanche 100 milioni.
0: Certo.
9: Capisci che non c'è partita, no?
0: Ma
9: poi ci sta che facciano 5 gol, e ci mancherebbe. Cioè, i giocatori che hanno vinto la Champions, che sono c'hanno il calciatore che guadagna più di tutti al mondo, e dall'altra parte c'è un imbianchino, un idraulico.
0: È vero, vero.
9: Me ne vogliono.
0: No, ma con tutto il rispetto, però c'è una sperequazione, realtà, una discrepanza che non, secondo me non si può vedere ai mondiali. Poi
9: ma
0: ognuno.
9: No, infatti adesso, come vedi, oltre Messi c'hanno tutti 4-3 gol. Perché giocano con squadre inesistenti. Adesso quando inizieranno a giocare contro squadre un po' più importanti, vedrai che anche lì la classifica canonieri
0: cambierà
9: qualcosa.
0: Certo.
9: Però è evidente che a noi oggi interessano quelli che sono tesserati per la Juventus.
0: Esatto.
9: E Davide è uno di quelli, per cui io mi metto anche nei panni in questo momento della proprietà, o comunque di chi fa le veci, che è appunto Carnevali, il quale deve ingoiare questo messaggio di David che dice io dall'evento non mi muovo, cercando di trovare una soluzione, perché ripartire l'anno prossimo con David e Openda sarebbe veramente
0: follia,
9: durissima.
0: Follia.
9: Sarebbe No, sarebbe durissima per tutti, anche perché poi non puoi affrontare altre trattative di mercato per quella zona di campo lì.
0: Ah, certo.
9: Il Colomoni della situazione, lo stiamo ripetendo ad oltranza, non è il centravanti, quindi non capisco per quale motivo si continui ancora a cercare Colomoni.
0: Ed è una priorità in questo momento, Nicola.
9: E costa tanto. E costa tanto.
0: Sì,
9: ma dove lo vedono? Allora, io chiaramente parlo per me e mi prendo le mie responsabilità,
0: certo,
9: ma dove lo vedono tutto sto giocatore che possa fare la differenza in una Juventus? Io questo che mi chiedo, cioè, non lo so se c'è qualcuno che è ubriaco al volante qua. Colomoni va benissimo in una rosa, ma non può essere il titolare che ti fa i 25 gol. Noi abbiamo bisogno del titolare che faccia 25 gol.
0: Concordo. E non può essere neanche il numero 9 per eccellenza, Nicola, perché lui può fare il numero 9, ma è un giocatore che svaria, può fare la seconda punta. Cioè l'ideale sarebbe avere un Vlahovic, un Sorloth, un centravanti, Colomoni e, a parere mio, con Davide Openda fuori serve anche un terzo attaccante. Non so cosa ne pensi tu.
9: Certo, assolutamente sì. Beh, su Sorloth io sono favorevolissimo, perché è il classico centravanti che in un campionato come quello italiano sicuramente può fare bene. Non so se può fare 20 gol, ma ci arriva vicino, perché comunque è un calciatore di forza fisica,
0: d'impatto, quello sicuramente d'impatto,
9: e che comunque gioca adesso in una nazionale che, ti dirò, tra quelle che ho visto forse quella è quella che mi ha impressionato più di tutti. Poi anche perché comunque c'ha Holland.
0: Ecco, Sorloth non è titolare in quella nazionale, diciamo.
9: Quindi. Però Sorloth, se viene chiamato, fa il suo. Voglio dire, è un giocatore che ha quelle caratteristiche che servono a Juventus. Poi, se uno ragiona dicendo, ma Colomoni in Inghilterra fa fatica perché il campionato inglese, vediamo Malen che da riserva è arrivato alla Roma e ha fatto 12 gol, 11 gol, adesso non
0: sì, sì, ha fatto il protagonista da gennaio, ovviamente.
9: E ha fatto andare in Champions la Roma, bisogna dirlo,
0: sì,
9: ammetterlo, no? Allora, se il parametro è quello, cioè un giocatore buono, diciamo, nella Premier, in Italia fa il fenomeno, allora va bene con Colomoni, però è questo, deve essere questo il parametro. Ma io non ragiono così.
0: No, no,
9: io,
0: ma è chiaro.
9: Juventus, sogno e mi auguro che Spalletti si imponga chiedendo il centravanti vero, cioè il centravanti che ti fa 20 gol, perché altrimenti noi l'anno prossimo ci ritroveremo ancora a discutere su una squadra che farà fatica a arrivare quarta.
0: E che farà fatica a far gol, che è il vero problema, è uno dei veri problemi della Juve negli ultimi anni, no? Prima c'era il problema della creazione delle occasioni, delle palle gol, e poi abbiamo visto che quest'anno, quando la Juve ha incontrato, anche l'anno scorso, ma quest'anno in particolare, ha incontrato le squadre che si difendono a oltranza, blocco basso e non ti danno spiragli, tu non arrivavi mai in porta. La realtà è questa.
9: Poi abbiamo un altro problema, che l'involuzione di Yıldız, perché bisogna capire fino a che punto si è involuto, perché questa involuzione è stata determinata da questo problema che lui si porta avanti da tempo, e ne abbiamo parlato. Quindi hai visto il nazionale è stato un fantasma, e certo non è colpa sua se la nazionale turca è stata eliminata,
0: Nicola, sappiamo. Però, benissimo che lui gioca da 6 mesi infortunato,
9: esattamente
0: questo è un problema.
9: Quindi bisogna capire se questo infortunio rientra o se invece è una cosa con la quale lui deve convivere, perché capisci che convivere e gestire un infortunio, comunque una patologia, perché in questo caso è una patologia che non si riesce a curare,
0: certo,
9: o altrimenti la puoi curare stando fermo 2-3 mesi.
0: Hai bisogno di riposo, certo.
9: E bisogna capire se con questo poco riposo che gli verrà concesso, perché comunque quelli nazionali che torneranno dai mondiali avranno più tempo da starsene in vacanza.
0: Certo.
9: Bisogna capire se questo tempo servirà a recuperare da questo infortunio che lo perseguita da mesi, perché altrimenti questo è un altro problema che aggiunge agli altri problemi.
0: Sicuramente, hai fatto benissimo a ricordarlo, perché se hai una tendinopatia, che è un'infiammazione, hai bisogno di stare fermo per un bel po' di tempo per recuperare. Lui invece ovviamente ha giocato sopra, se la sentiva, nessuno, non è che l'abbia obbligato, però tu hai bisogno, per tornare a fare la Juve di un certo livello, anche degli Ildiz visto nei primi mesi. Sicuramente da febbraio, marzo in poi Ildiz ha faticato, ha arrancato, ha avuto dei problemi, mi pare evidente. Volevo sottoporti questo elenco di giocatori. Prima però leggevo dalla chat di Twitch, Forza Onore diceva: l'ideale sarebbe avere una squadra all'altezza della nostra fama, a parte i nomi. Quindi lui dice: a prescindere dai nomi, ovviamente serve fare la Juve, ed è quello che noi vogliamo. La realtà è questa. Ti faccio 5 nomi di giocatori e voglio capire da te il perché possono essere da Juve oppure non servono. Brahim Diaz, partiamo con lui.
10: Secondo me sì, nella rosa della Juve ci sta,
0: anche per me. Ed è tra l'altro un giocatore che Spalletti vuole, perché lo ha detto anche pubblicamente, vuole qualità tra le linee. E Brahim Diaz ha quel tipo di caratteristiche. Goresca, io lo prenderei al volo.
10: Assolutamente sì, perché comunque un calciatore, oltre ad essere nazionale tedesco, comunque ha sempre giocato nel Bayern, ha sempre giocato in squadre importanti, conosce benissimo, diciamo, la Champions e l'Europa League, quindi è uno di quei calciatori che arricchisce la rosa di una squadra di prima fascia, su questo non c'è dubbio.
0: Frattesi, Nicola?
10: No. Okay. E qui sono abbastanza sei categorico.
0: Sì,
10: nel senso che Frattesi è uno di quei calciatori che piace a molti e non piace a tanti. Per cui è un calciatore che quando viene impiegato può cambiare delle volte la partita, altrimenti è un altro fantasma. Io non credo che ci sia tutta questa convinzione nel fare uno scambio con l'Inter, perché penso che sia quello, no?
0: Sì, io mi auguro di no. Sinceramente mi auguro di no. Tra l'altro, e concludiamo il discorso Frattesi, a parte i tifosi che non lo vorrebbero perché insomma appartiene a quella maglia di quelli là di Milano, io però la memoria è lunga e mi ricordo che 3 stati fa Frattesi venne salutato come un colpo spettacolare del mercato. La diciamo chiaramente tutta la verità, caro Nicola: Frattesi non è mai stato un titolare dell'Inter e quindi non vedo perché dovrebbe essere un eventuale rinforzo della Juventus. Cioè mi sfugge la logica. No,
10: a te ti sfugge, a me no, per niente, perché ultimamente il mercato della Juventus è stato condizionato proprio da questi acquisti dove chissà perché la riserva dell'altra squadra deve essere considerata un titolare inamovibile nella Juventus. Questo è l'errore grave.
0: E infatti i risultati si vedono, Nicola, purtroppo.
10: Esattamente.
0: Noi
10: abbiamo bisogno di giocatori, a prescindere da essere titolari o meno, però per dirti e farti un esempio, Malen della situazione, che magari è un calciatore che sicuramente in Inghilterra non ha fatto bene, però Gasperini quando ha indicato Malen, perché sicuramente l'ha seguito, ha visto, ha capito che in questo calciatore c'erano delle possibilità, delle prospettive importanti nel campionato italiano.
0: Tra l'altro, trasformandone il ruolo, perché Malen ha sempre fatto l'esterno, non ha mai fatto il centravanti, la realtà è questa. A te, Nicola.
10: Bravo, infatti, però Gasperini insomma è un maestro in questo. Allora bisogna capire se Spalletti, quando indica un calciatore, non credo Frattesi, quando indica un calciatore alla proprietà o chi se ne deve occupare, in questo caso Carnevali, abbia la stessa idea, cioè voglio quel calciatore perché io sono sicuro che cambiando di ruolo possa ottenere molto di più di quello che ha dato, magari perché ha sbagliato l'allenatore precedente. Quindi bisogna fidarsi ciecamente di Spalletti su questo.
0: Una sorta di Zambrotta ai tempi di Lippi, dai, mettiamola così. Muharemovic è un centrale, tra l'altro ricordiamo a metà con la Juve, nel senso che quando il Sassuolo lo venderà la Juve incassa il 50%, quindi se Muharemovic dovesse tornare alla Juve costa la metà del prezzo stipulato.
10: Io ti dico la verità, se la scelta deve essere ci primiamo di Bremer Perché arriva Muaremovic. Io direi meglio
0: anche,
10: di no.
0: Anche no, grazie. Cioè, mi sembra di aver capito.
10: È tutto lì, certo. È tutto lì. Cioè, bisogna capire Spalletti cosa abbia in testa nel suo reparto difensivo. Cioè, come lo vuole impostare? Se Kelly rimane, se Kelly è un punto inamovibile, perché è importante. I centrali sono importantissimi in una squadra. Per cui chi saranno i due centrali l'anno prossimo? Quindi partiamo dal portiere. Chi sarà il portiere l'anno prossimo? Chi saranno i due centrali che sono l'asse, diciamo, l'asse centrale, che è quella più importante. Se, come ho letto e mi auguro avvenga, Locatelli sarà spostato a rifare il suo ruolo, perché Locatelli nasce mezzala.
0: Assolutamente sì. E giocava in un centrocampo a tre e a Sassuolo, tra l'altro.
10: Esattamente. Quindi potrebbe essere che già con questa mossa Spalletti cambi completamente il centrocampo, però dobbiamo capire chi sarà
0: è fondamentale.
10: Il centrocampista, il play, che sarà, diciamo, l'anima, il cuore della nuova Juventus. Per cui sul giocatore attuale del Sassuolo non sono convinto.
0: In 30 secondi, perché siamo alla fine, i tuoi pensieri su Lukumi, giocatore da Juve?
10: Secondo me no. L'ho visto anche adesso, insomma, è un buon giocatore, ma non è più forte di quelli che abbiamo. Perché, ripeto, il mercato deve essere sempre un mercato a migliorare.
0: Ah, certo.
10: Per cui se io devo stabilizzarmi o peggiorare, no. Io devo prendere uno, se tanto mi dà tanto mi tengo quelli che ho. Ecco, è per quello che secondo me Spalletti in qualche modo dovrà già capire se contare su quelli che ha e quelli che saranno, perché lui farà una lista. Io mi immagino, no? Mi immagino Spalletti che si chiude in una stanza in Carnevali, c'ha l'elenco della rosa dei giocatori e dice questo sì, questo no, questo sì, questo no. Per cui bisogna capire Spalletti sul reparto difensivo, che per noi è determinante, ripeto, partendo dal portiere, che è fondamentale, perché in questa Juve manca il portiere forte, il portiere di diciamo internazionale.
0: Portiere da Juve.
10: I due difensori centrali, se dobbiamo sacrificare Bremer, bisogna che però arrivi uno che in prospettiva sia più forte di Bremer. E magari,
0: concordo,
10: non lo sappiamo, ma magari Spalletti e Carnevali lo sanno.
0: E vedremo cosa succederà. Nicola, l'appuntamento è con te mercoledì prossimo 15.05 qui, puntata bombastica, monografica ovviamente su Calciopoli, e quindi diamo l'appuntamento a tutti i nostri ascoltatori, caro Nicola.
10: Benissimo, allora ci sentiamo e sicuramente aspettiamo anche vostre domande per magari rispondere e essere esaustivi su alcuni punti che fino ad oggi magari non sono stati toccati,
0: esatto,
10: o qualcuno non ha capito, e magari ne faremo un'altra.
0: Assolutamente sì, è già in programma, dopo l'estate altro che se la faremo, però l'appuntamento è mercoledì 1 luglio ore 15.05 qui su Radio Bianconera con Nicola Penta, che abbraccio, alla prossima.
10: Ti abbraccio, un saluto a tutti gli amici juventini, a mercoledì. Ciao,
0: a prestissimo. Qui si chiude ovviamente l'ora di ieri e oggi, ci ritroviamo martedì come sempre alle ore 15. Vedo già Camillo De Michelis in regia pronto a arrivare qui dietro il microfono. Saluto Manuel che mi dice stringi, sei lungo. Ci vediamo martedì, buon pomeriggio con Radio Bianconera, ciao.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
5: Radio Bianconera Time.
11: Radio Bianconera.
5: Sono le 16:02.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha aggiornato il bilancio delle vittime del doppio potente terremoto che ha colpito il paese, riferendo che ci sono almeno 164 morti e 971 feriti. Precedentemente la stessa Rodriguez aveva riferito di almeno 32 morti e 700 feriti. I terremoti di magnitudo 7.2 e 7.5 sono fra i più forti che abbiano colpito il Venezuela da oltre un secolo e sono stati avvertiti in tutta la regione, in alcune località anche in zone lontane come l'Amazzonia brasiliana, circa 1700 chilometri dalla capitale venezuelana Caracas, sono stati evacuati edifici.
12: E gara di solidarietà in seguito al terremoto che ha sconvolto il Venezuela. Le immagini diffuse sul web mostrano folle di residenti che si sono riversati nelle strade delle città più colpite, armati di corde, torce elettriche e attrezzi improvvisati alla ricerca di sopravvissuti tra gli edifici crollati. Molte persone sono state individuate e salvate grazie a colpi, voci o richiami provenienti da sotto le macerie. La mancanza di informazioni ufficiali nelle prime ore successive al terremoto ha fatto sì che gruppi WhatsApp

0: Aprilia, che dal 2027 salirà in sella alla RSGP dopo 8 anni in Ducati. Ho voluto tanto questa nuova sfida, le sue prime parole a Sky nel giovedì di Assen. Il pilota torinese sarà compagno di team di Marco Bezzecchi e rimpiazzerà Jorge Martin destinato alla Yamaha. Ha firmato un contratto di 4 anni valido fino alla 2030.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
6: Grazie. Buon pomeriggio, buon giovedì 25 giugno. Buon pomeriggio a Manuel Moroni, a Ginevrio.
7: Grazie.
6: A tutti voi, insomma. 340 5425 324 per messaggi testo e vocali e parlare, no, di qualche piccola novità, perché ci sono delle piccole novità. Nulla di, insomma, clamoroso. Ne ho parlato anche stamattina con Claudio, ovvero, no, la questione legata un po' a questo asse Bologna Juve Miretti Lucumi, con Miretti da cedere entro il 30 giugno e Lucumi da prendere con una doppia plusvalenza, due affari separati ma uniti sostanzialmente, Lucumi da dopo luglio, invece Miretti prima del 30 giugno. Si sta cercando l'incastro. Ieri c'è stato un incontro Ottolini-Sartori, il secondo se non il terzo nelle ultime settimane. Si sta cercando di arrivare alla fumata bianca e quindi, insomma, sostanzialmente stanno provando a chiudere questa operazione. Una boccata d'ossigeno per le casse nostre, anche del Bologna, perché comunque Lucumi ha comunicato al Bologna già dalla scorsa estate di voler andare via. Quindi questo è un aggiornamento. L'altro aggiornamento al vostro amato Colomouani. Ormai qualcuno di voi non ce l'ha proprio con Colo a prescindere, anche se Colo sta facendo di tutto per venire alla Juventus, proprio di tutto, e sta rinunciando anche a dei soldi. Sta rinunciando a dei soldi per provare a tornare in maniera tale da avere un ingaggio meno pesante per la Juventus e permettere a noi di fare un'offerta un pochettino più elevata al Paris Saint-Germain e a quel punto cercare di arrivare alla fumata bianca. Questa è l'idea della Juventus, vedremo cosa succederà. Se dobbiamo rifare la difesa, perché ci facciamo scappare Gila a quelle cifre? È una buona osservazione. Tra l'altro, tra pochi minuti parleremo con un ospite di alto livello legato al mercato e quindi, insomma, che è un po' che manca ai microfoni di Radio Bianconera e potrete veramente sbizzarrirvi con tutti i nomi del mondo, anzi mettetelo in difficoltà, inventate nomi, poi insomma cercate in qualsiasi modo di stuzzicarlo, ecco, mettiamolo così. E in questo momento Ghila non è nei radar della Juve, non saprei dirti il perché, ma al tempo stesso adesso faremo una valutazione anche con l'ospite e poi con voi, legato, no, ai due nomi che stanno venendo fuori per la difesa della Juventus, entrambi mancini. Quindi qua dobbiamo pensare a Kelly. Stiamo cercando di vendere Kelly sotto traccia. Kelly lo spostiamo terzino sinistro, rinunciamo al terzino sinistro e mettiamo Kelly, giochiamo a tre, allora possiamo tenerli tutti. E ci sono delle valutazioni da fare, perché comunque insomma

0: è particolare, no? Che in questo momento la Juventus sta cercando Lukumi e Muharemovic, entrambi centrali mancini. È difficile giocare con una difesa col doppio mancino, eh? Molto difficile, molto molto difficile. Quindi vedremo cosa farà poi la Juventus. Però insomma ci sono degli scenari, quando stai trattando tanti giocatori con determinate caratteristiche vuol dire che qualcosa bolle in pentola. Poi lo scopriremo a breve, eh. Diciamo che adesso noi abbiamo questa piccola missione legata alle plusvalenze, e successivamente poi dal 1 luglio, quindi prossima settimana, si parte forte, anche se insomma sta cercando, no, di sta cercando già di intavolare delle trattative. Leonardo, aspetta, cioè tu passi da 1000 giocatori a la Juve sta lavorando sugli ivoriani, cioè tutti gli ivoriani, tutta la nazionale, mi stai dicendo, Leonardo? Perché così non credo. Su qualche giocatore in particolare magari posso dirti sì o no. Ma diamo il bentornato, perché un po' che manca qua su Radio Bianconera, Romeo Agresti del Bianconero. Ciao Rome.
1: Ciao Cami, un saluto a tutti.
0: Romeo, ho detto alla chat di provare a fare 1500 nomi per metterti in difficoltà, eh? Per metterti in difficoltà, per cercare di stuzzicarti. Addirittura Leonardo da Roma ha mandato questo messaggio: ma la Juve sta lavorando sugli ivoriani, tutti. Tutti, tutti, non tutti. Ne ha scelto uno, tutti proprio, lui ha detto. Allora Rome, come sta andando sto mercato della Juve? Turbolento, no? Abbiamo fatto una rivoluzione, l'ennesima, c'è da avere pazienza.
1: Tanta pazienza, ma non sottovalutare, cioè nel senso, questo è un caos calmo, perché abbiamo capito, noi abbiamo esigenze di bilancio entro la fine di questo mese, provare a fare questi famosi 12-13 milioni, se non dovessimo farli, non è che ci vengono a mettere i sigilli alla continassa, questo è bene spiegarlo, però diciamo che sarebbe un piccolo plus per rendere meno funesto l'esercizio corrente. Dopodiché, lo sai Cami, lo sa chi ti ascolta, da luglio si inizierà a fare sul serio, perché poi va fatta concretamente la rosa 2026-2027, ma non è che questo, diciamo, questa fase di stand-by collettiva poi si è da associare magari a un immobilismo, no, ci sono delle priorità. Non dimentichiamoci che abbiamo anche cambiato amministratore delegato il 15 di giugno, che non è una roba che fa scopa con la parola programmazione, quindi un po' di calma, ma sono convinto che a luglio ne vedremo delle belle, o meglio, spero di vederne delle belle,
0: sì,
1: ma
0: sì. Tante cose. Sì, tutti noi siamo aggrappati al mercato della Juve. Rome, ti chiedo, no, poi parleremo di Colomoni, che come ben sai non scalda tantissimo perché è una telenovela degna delle soap turche. Legato alla difesa, no, si parla di Lukumi, si parla di Muharemovic, addirittura di entrambi, no? Però qua c'è da fare una riflessione, sono mancini, quindi la Juventus sta cambiando ruolo a Kelly? Sta pensando di vendere Kelly? Come ti spieghi questo doppio interessamento per due mancini?
1: Ma innanzitutto, sì, vedi, tu sei sempre bravo anche a livello di campo, e sì, è una cosa interessante questa, se facciamo solo mancini, questo è l'interrogativo che giustamente poni. Ma allora, secondo me ci sono due fotografie da effettuare. La prima, legata a Muharemovic, che è un affare, cioè dal momento che tu hai il 50% in caso di futura rivendita, lo devi valorizzare tu, devi testarlo tu, lo riporti a Torino e poi vedi cosa succede. Se va bene, va bene, patrimonio tecnico; se va male, ottimizzi tu, no, l'eventuale partenza. Quindi a me sembra una situazione win-win, soprattutto con giocatori che hanno, come nel caso di Muharemovic, ingaggi sostenibili. Cioè sarebbe una follia, e non sono, attenzione, lo sai, un grande stimatore di Muharemovic, cioè non ho la certezza che se dovesse arrivare sarebbe un giocatore da Juve vera. Però le condizioni economiche sono troppo allettanti per non riportarlo a Torino. E per quanto riguarda invece Lukumi, qua è un po' un discorso differente, perché secondo me Lukumi è quel classico giocatore di personalità che Spalletti vuole avere dietro, lo vuole a centrocampo, lo vuole in attacco, cioè in porta. Insomma, Lukumi è uno veramente cazzuto e può essere una buona opportunità. Quindi secondo me in testa comunque Spalletti ha una costruzione differente a livello di possesso, di ripartenza, e queste idee che ha Spalletti con le caratteristiche di attuali interpreti non combaciano, perché per esempio Bremer quella roba non la fa fare.
0: No, esatto, e Kelly invece è soft, perché Kelly si fa spostare. È roba che Muaremo dice e Lucumi poi sono abituati ad avere molto campo da coprire uno contro uno, i nostri no, hanno paura. Queste sono cose che cambiano un po' anche l'identità della squadra. Rome, c'è Christian da Campobasso che nomina un giocatore che ieri ti ha fatto esaltare perché me l'hai scritto, il ragazzo del Canada che ha fatto quel controllo pazzesco da cui è nato il gol, Nathan Saliba. E ci chiede, ti piace Rome? Lo porteresti in prospettiva futura alla Juve?
1: Beh, io un controllo così alla Juve non lo vedo da 7-8 anni, quindi solo per quello sì, quello stop è pazzesco, cioè ha fatto una roba folle, pazzesca. Però tu lo sai chi è che mi scalda realmente, che è quello che gioca nel Friburgo.
0: Manzambì, Manzambì.
1: Ragazzi, che quello, ecco, purtroppo anche quello lì mi sembra che non è più roba per italiane, no? Cioè, mi sembra il classico giocatore destinato ai 50, 60, 70 milioni. Ma io dico, adesso non voglio fare quello retorico, populista, ma è possibile che non si riesca più ad anticipare un'operazione simile? Cioè, noi dobbiamo tornare a fare quel tipo di scouting, perché attenzione, poi il vero scouting non è andare a vedere questo ragazzo che milita nella Bundesliga, lì è un libro aperto per tutti. Il vero scouting è individuare l'Ausen di turno quando gioca nelle giovanili del Malaga, no? Però noi dobbiamo tornare a fare quella roba, perché a maggior ragione ora che il gap economico con le potenze europee, no, ormai neanche più le vediamo le targhe, è fondamentale, ragazzi.
0: Sì, sono d'accordissimo, d'accordissimo. Manzambì, lo vedi, sembra Pogba Prime, eh? Sembra,
1: Sì.
0: quel giocatore lì segna, fa assist, ti cambia la squadra uno così. Uno così ti cambia completamente la squadra. Roma, Antonio ci chiede, ma è possibile vendere Gatti al Napoli?
1: Secondo me è passato quel treno, perché è
0: Poi no, non ti leggo
1: verissimo.
0: le cifre di Antonio perché sennò perdi la ragione, però andiamo
1: Cosa
0: solo
1: vuoi?
0: generalista, ecco.
1: Quanto vuole? 40 milioni?
0: No, Antonio vuole 60 più Lobotka. È un po' una truffa legalizzata questa.
1: Secondo me, ragazzi, beh, ora è facile dirlo, ma era anche il mio parere, ma anche il tuo nelle nostre chat segrete, dovevamo darlo un anno fa. Quei soldi ora non li vediamo più, ragazzi. Cioè, è stata una follia non accettare quei cosa erano 20, 25 milioni più o meno. Perché poi non è tanto solo un discorso di offerta economica, che comunque anche la scorsa estate, se vado a memoria, sarebbe stata praticamente o non praticamente tutta plusvalenza. Ma la questione è che se poi Napoli offre a Gatti uno stipendio importante, e tu ti ritrovi se non lo vendi a doverlo pareggiare con lo stipendio. E oggi hai un giocatore che, secondo me, nella testa di Spalletti non è il difensore che vuole, infatti non gioca con lui, o gioca pochissimo, che prende 3 milioni e 2. Cioè, quelle sono cose, ragazzi, che poi paghi per anni, eh.
0: Sì. Questo è lo specchio delle situazioni attuali della Juve. Tanti non sono vendibili perché hanno ingaggi folli, completamente folli e non piacciono all'allenatore. E
1: E
0: questo
1: stanno troppo bene a Torino.
0: è. Esatto. E hanno ragione. Tra l'altro oggi, no, Rome, sentivamo il bisogno, no, di Gatti che sponsorizzava il suo profilo TikTok. Sentivamo tutti il bisogno, no, di questa cosa.
1: Io, ragazzi, invidio solo il successo della Foltachioma, quindi
0: Io sono testimone.
1: credo che la più bella giocata di Gatti, due grandi giocate, quel gol a Roma, che a questo punto tutti noi pensavamo ci avesse portato in Champions League, e soprattutto questo gran lavoro che ha fatto a livello psicologico.
0: Sì, di cui noi siamo testimoni da Herzog e Naurak dello scorso anno.
1: Tu
0: Esatto, l'ha protetto con tanto di
1: sì.
0: cappellino ovunque, anche in
1: Ma è un
0: allenamento.
1: risultato straordinario
0: Esatto,
1: comunque.
0: esatto, esatto. Quello lì ha difeso veramente tanto il suo investimento. Qua lo possiamo dire. Ti chiedo, dal Brasile, ti chiedono se ci sono possibilità di Casemiro alla Juve, anche se sta per firmare all'Inter Miami. Tu l'avresti portato la Juve, Casemiro?
1: Ma io quelli li prendo tutti, lo sai come la penso, gente veramente con personalità. Poi, a parte che Casemiro ha fatto una bella stagione con lo United, quindi sì, però capisco anche Casemiro quando arriva l'età che è arrivato, è di capite, cioè ho vinto tutto più volte con Real Madrid, ho giocato nel Manchester United, ho fatto una gran carriera, ma da Miami, credo che a Miami si stia molto bene, quindi.
0: Diego ti chiede, puoi saltare sul carro Svilar?
1: No.
0: Ecco, Diego, non prendetela, ma Roma
1: ragazzi,
0: ha detto...
1: Ma posso dire, ma ragazzi, ma fa parte tutto, nel rispetto del lavoro, dei colleghi ci mancherebbe, noi siamo i primi a dire tante cose che poi non si realizzano, a parte che non è che qualcuno ha dato fatto Svilar, no, ci sta a dire, chiedo informazioni, ma uno come Svilar, cioè, ma come fai a prendere, cioè, secondo me se glielo vendi entro il 30 giugno per esigenze di bilancio a Gasperini, bene che va, si dimette, vabbè, cioè, no?
0: Sì, sì.
1: Poi uno come Svilar, ragazzi, con i prezzi del mercato moderno, ma per me vale 60-70 milioni, io lo so che qualcuno dirà, sei esagerato, ma in Premier uno come Svilar non lo vendi a 60?
0: È fortissimo, ma in prospettiva è tra i
1: prendiamoci Juventus FC, non mi farà arrabbiare, eh? Vediamo di chiudere il Dibu.
0: Questo è il messaggio migliore per salutare tutti. Rome, grazie.
1: Grazie a te, Cami, un saluto a tutti.
0: Un ringraziamento a Romeo Agresti del Bianconero per essere passato qua al Club degli Inviati. Ragazzi, ho letto quasi tutti i vostri messaggi per Rome e leggo qualcosina invece di altro. Chi mi chiede un pensiero su Lucumi? Angelo, guarda, a me Lucumi piace molto, è da anni che sponsorizzo l'acquisto di Lucumi perché credo sia un giocatore non ovviamente pubblicizzato, quindi da vendere le magliette, che creerà hype. Quando arriverà Lucumi arriveranno valanghe di messaggi tipo dove vogliamo andare con lui, l'esperienza massima al Bologna, però per me ha caratteristiche che sono più utili rispetto a Kelly. Kelly a madre natura le ha dato tutto, velocità, tecnica, qualità di calcio, fisicità, però viene spostato sempre da ogni difensore, da ogni attaccante. Ogni attaccante tira una spallata a Kelly e lo sposta. È lento nella riaggressione della palla, non va sull'anticipo, scappa sempre all'indietro, non recupera il pallone, non verticalizza con pochi tocchi, ma lo fa sempre con 5-6. Poi ha fatto un'ottima stagione Kelly, però io tra Lucumi e Kelly preferisco Lucumi. E credo sia un buon nome, come insieme a Muaremovic, un altro bel nome, una difesa con caratteristiche giuste per il campionato italiano, con caratteristiche moderne perché va in avanti e non indietro. Sicuramente Lucumi non è un difensore bravo di posizionamento, no? Quindi con una linea bassa, è più bravo se lo lasci in campo aperto, lui regge l'uno contro uno. Nella partita a Torino del Bologna senza Lucumi ne pigliavano 8. Poi ha le sue lacune, a volte si distrae, a volte è superficiale con la palla nei piedi, però è un giocatore che sa bene, no, conosce bene il campionato di Serie A, le caratteristiche giuste per il campionato di Serie A, perciò per me Muaremovic e Lucumi sono due nomi intelligenti, sicuramente non sono due nomi super wow, è ovvio che Kim è un nome super wow per il tifoso, però Lucumi è un nome che a me piace molto e se devo essere sincero credo che possa essere un giocatore di livello uguale o superiore a Kelly, che a noi interessa poi quella roba lì. Poi se lo abbini a un giovane come Muaremovic, comunque è giovane, a un giocatore in rampa di lancio o tra i migliori nel ruolo, secondo me fai una bella accoppiata. L'unica perplessità che ho è proprio su questa lotta di mancini, ecco, quella è l'unica perplessità, perché tanti mancini in una squadra condizionano. Nulla contro i mancini, sia chiaro, perché poi qualcuno mi dice che problema hai con i mancini. No, è che il mancino solitamente poi si pesta i piedi, non può giocare a destra, ci sono delle cose un pochettino particolari nella collocazione del giocatore di piede mancino. Allora. Ciao da Umberto, facendo un discorso con i piedi per terra, non toccando i big, facendo delle minusvalenze con tutti quelli in prestito e qualcuno in rosa, cosa si trova nelle casse carnevali? I disastri, Umberto, i disastri se tu vuoi fare delle minusvalenze, perché il bilancio poi non va bene e quindi noi dobbiamo cercare di fare delle plusvalenze per... superare, no, questa difficoltà a livello di bilancio, per cercare, no, di tornare ad avere poi un bilancio in attivo, che è un obbligo che è stato chiesto anche a Carnevali, che aveva Giacomo lì, perciò in questo caso credo sia impossibile accettare la minusvalenza. ci sono delle operazioni in cui dobbiamo prenderne atto, sono state sbagliate, sono state un disastro, e quindi affronteremo questo con una serie di enormi prestiti. Io credo che poi con Mainers quest'anno andrà via in prestito, sono abbastanza convinto che altri, Open Da andrà via in prestito e tanti altri giocatori andranno via in prestito, si sacrificherà qualcuno e loro resteranno. E può darsi anche che magari decideranno, non lo so, adesso ve la butto lì, non prendetela per... è un esempio e non è una notizia, ecco, voglio essere chiaro. Però può darsi anche che, non lo so, venga mandato via Perin perché ti liberi dell'ingaggio e non prendi quasi nulla di cartellino, e magari ti tieni poi, non lo so, Di Gregorio come secondo. Potrebbe essere anche questa cosa qua, perciò onestamente vale tutto nel mercato di oggi, Magari riesci a vendere David a 30 milioni, arriva un'offerta incredibile, lui accetta, e allora quello è un plus e puoi provare a investire in altro. Devi essere bravo. Cioè, l'operazione Miretti-Lukumi, al netto della valutazione dei giocatori, perché qualcuno potrà dire sì, mi piace, qualcuno invece no, Lukumi non mi piace, e questo fa parte del gioco. È un'operazione che è vantaggiosa perché tu vendi un giocatore, Miretti, e ne acquisti un altro, così nei rapporti tra società il Bologna ti aiuta a fare la plusvalenza, e tu prendi un giocatore importante per te come può essere Lukumi, ma il Bologna fa una plusvalenza e sono tutti contenti, senza poi andare, no, nelle plusvalenze quelle dove in passato hanno fatto finta di non vedere, dove mettevi dentro calciatori a caso e lì però andava tutto bene. Ecco, in questo caso qua chiudi un'operazione vantaggiosa e intelligente per tutti, e credo che la Juventus dovrà puntare a fare quel tipo di lavoro lì, dovrà puntare a vendere qualche giocatore. Però magari, ripeto, ci potrebbero essere degli scenari anche non belli, magari vendi Thuram e poi ti tieni in rosa Douglas Luiz con Mainers. Non lo posso escludere in questo momento, non lo posso escludere, e non so minimamente che Douglas tornerà a Torino, non ho la più pallida idea, nessuno qua ha la più pallida idea di che giocatore potrà tornare a Torino, e invece ho una consapevolezza che con Menes a Torino è inutile, però se non arriverà nessuno a prenderlo in prestito, un'apertura da parte degli agenti, qualcosa del genere, ci sono dei rischi. Il mercato non è che... la vera difficoltà è trovare collocazione a giocatori che vengono da brutte annate, e questa è una cosa che ha ereditato Carnevali. Adesso Carnevali non ha la bacchetta magica, qualcosa riuscirà secondo me a fare e a vendere, altre cose invece ovviamente sono più rischiose. Questo fa parte del gioco. Allora, leggo il messaggio di Leonardo che mi ha scritto dei nomi. Che sì, credo che possa essere l'unico giocatore di quelli che hai accostato tu da considerare in orbita Juve. Perché che sì, comunque ci sono stati tanti contatti, poi in questo momento bisogna capire se che sì, pur di tornare in Europa, deciderà di abbassare le sue pretese, perché comunque ha rifiutato un rinnovo di contratto da 15 milioni di euro netti. Noi non arriviamo neanche a 6, sia chiaro, e quindi questo è un nome che però possiamo considerare che sì. Ulai è già secondo me fuori budget, perché se ne parla già da tanto tempo e il mondiale ha solo attirato l'attenzione, bel nome che mi avete segnalato qualche settimana fa. Ndicaval è lo stesso discorso per Svilar, secondo me, lo stesso identico discorso di Svilar. Ndicaval è uno forte, Gasperini per me non ha nessuna intenzione di far partire un giocatore top, e la Roma cercherà in qualche modo di rinunciare fino all'ultimo a Sulé, che non è considerato imprescindibile da Gasperini, e se non dovesse poi vendere Sulé, a quel punto aprirà gli scenari a qualcun altro, e allora Gasperini accetterà qualcosa, ma credo che comunque Ndicka sia un fedelissimo proprio di Gasperini. Perciò lo escluderei da questa lista, anche se mi piace tantissimo. Diomandé, credo che, insomma, la valutazione di Diomandé sono 120 milioni di euro. questa Leonardo non so se ti era sfuggita, ma 120 milioni di euro credo che sia fuori portata ed è vicino al Liverpool. Singo può essere un nome, però non credo che in questo momento la Juventus voglia Singo, anche perché come difensore centrale i nomi che sono stati fatti sono altri. Poi Singo sicuramente non è una priorità della Juve, perciò ad oggi in questo momento non lo metterei insieme ai nomi che hai fatto, ecco, un pochettino più basso. Manu, vengo da te, torniamo tra poco.
2: Il club degli inviati.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Le altre partite, il Messico ne fa tre alla Repubblica Ceca e passa il turno a punteggio pieno. Vittoria e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco che liquidano Scozia e Haiti, oggi altre quattro gare. In Serie A sfumato l'affare Palestra con l'esterno pronto a volare a Londra, sponda Chelsea, all'Inter serve un sostituto per la fascia destra, ma quello del talento azzurro non pare l'unico boccone amaro da digerire, perché anche Omar Soulé, da tempo uno dei nomi più quotati nella lista dei difensori per rinforzare il reparto dei nerazzurri, sembra essere destinato all'estero dopo essere finito nel mirino dell'Atletico Madrid. Da Viale della Liberazione si sono spinti fino a 20 milioni per il difensore francese a fronte di una richiesta di 25-30. A distanza sembrava colmabile, ma l'impasse delle ultime settimane potrebbe dar modo ai Colchoneros di inserirsi nella trattativa. Yannick Sinner è tornato dopo i problemi fisici accusati a Roland Garros e lo ha fatto come meglio non si poteva, ossia vincendo con un doppio 6-3 il match esibizione contro Cameron Norrie all'Arlingham Club di Londra, cornice in cui andrà in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic. A 27 giorni dall'eliminazione nel torneo francese, l'alto atesino ha fatto il suo debutto stagionale sull'erba, testando così le proprie condizioni in vista di Wimbledon. Sensazioni positive per Sinner, che ha detto di sognare l'epilogo di un anno fa. Archiviato il debutto della seconda settimana di Volleyball Nations League a Lubiana, per l'Italia arriva subito un altro esame importante. Oggi alle 16:30 gli azzurri tornano in campo per affrontare l'Ucraina nella seconda uscita della Pool 6. L'Italia si presenta all'appuntamento sloveno dopo aver chiuso la tappa inaugurale di Ottawa con un bilancio di 3 vittorie e una sola sconfitta, raccogliendo successi contro Germania, Turchia e Stati Uniti e cedendo soltanto il tie-break contro la Francia. Lo stadio del nuoto del Foro Italico di Roma accoglie la 62esima edizione del Sette Colli in programma da venerdì a domenica. Una tappa iconica nel calendario mondiale del nuoto, una vera e propria star parade attenderà la 3 giorni romana con tanti campioni del nuoto internazionale. Attesi alcuni tra i principali esponenti del nuoto mondiale, mentre l'Italia schiererà tutte le sue stelle. Insieme agli ori olimpici Thomas Ceccone e Nicolò Martinenghi, al campione di tutto Gregorio Paltrinieri, saranno presenti anche Simona Quadarella e i giovani Carlos D'Ambrosio e Sara Curtis, oltre a Benedetta Pilato e Alberto Razzetti. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili massime comprese tra 31 e 36 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Ginepri Emanuel. Eccolo, ciao Gineprione. Allora. Ciao Camillo, non credi che per David il vero problema sia l'ingaggio? Eh sì, amico mio. Caro Giacomo da Susa. Tra l'altro credo che da te faccia un pochettino più fresco. E sì, il problema è l'ingaggio. Che poi sono quasi 7. Cioè, coi bonus sono 7. Per Comenius non ha solo un problema a Torino, ce l'ha ovunque. Nell'ultima partita mi ha fatto tenerezza, quando attaccava l'Olanda lui era sempre in ritardo, quando attaccavano gli altri lui era in ritardo, praticamente ha fatto tutto, ha fatto numero, e purtroppo è la cosa che noi viviamo da 2 anni, Giacomo, lui fa numero. Non ti accorgi di Comenius. Infatti tante volte la cosa brutta è che tante volte noi con Comenius ci siamo accontentati delle briciole. Lui non ha mai fatto niente di, per aiutarci e per provare a uscire da questo momento di difficoltà. Non tira in porta, non fa cambi gioco, non sventaglia. Uno così deve tirare la palla piuttosto tutte le volte in prima fila, tutte le volte, ma deve lasciare andare il mancino. Cioè, io ve l'ho detto per 2 anni, cioè, uno che ha quel calcio deve tirare 100 volte in porta, poi la tira 100 volte in curva, chi se ne frega. Cioè, ti ho comprato per tirare, se non calci io, perché ti ho comprato? E quello, noi ci siamo ritrovati ad avere un giocatore che ha provato a snaturarsi pur di non sbagliare. Cioè, a me che faccia 100% di passaggi giusti perché gioca sempre all'indietro non frega niente. Cioè, preferisco uno che fa 5 tiri, me la manda 5 volte in tribuna. Perdo la testa, perdo sicuramente la testa quando guardo una partita e vedo uno tirare tutte le volte in tribuna, ma almeno vedo l'idea. Cioè, non lo so se avete mai giocato a padel, facciamo questo paragone diverso oggi. Se vai a giocare a padel e ti metti dietro la riga e tiri il pallonetto tutto il tempo e il tuo avversario, pur di non sbagliare, sta dietro la riga e giocate a pallonetto, ragazzi, avete sprecato il campo, perché giocate 1 ora e 30 a passarvi la palla, andate in spiaggia, giocate a racchettoni ed è la stessa cosa. Se vuoi giocare a padel, ti prendi il rischio, tiri uno schiaffone alla palla, la tiri 3 volte sul vetro, ti arrabbi, urli, il tuo compagno di squadra impazzisce, però stai giocando giusto, nel modo giusto, perché stai andando a provare a fare punto. Poi il secondo step è quello magari di non prendere più il vetro, di provare a giocare più piano, perché magari quando sbracci sbagli troppo, e allora iniziare, ma devi piar la rete, devi andare con coraggio. Pur sbagliando, devi continuare a fare le cose. E lui non l'ha mai fatto. Mai fatto. Lui a un certo punto ha deciso che non era cosa la Juve. Non era cosa. E allora ha detto, facciamo così, io non sbaglio più, così nessuno mi fischia. E purtroppo così però non giochi a pallone. La cosa che, per quanto noi l'abbiamo visto pochissimo, però hai sempre, cioè chiunque ha notato, e infatti voi avete comunque una buona idea di Douglas Luiz. I tifosi della Juventus hanno una buona idea di Douglas Luiz, pur avendo visto niente. È che comunque Douglas, in quei pochi minuti che ha giocato a pallone con noi, perché ne ha giocati pochi, ha provato a fare qualcosa di non banale. E a livello di carattere, Douglas non ha paura. Poi Douglas secondo me si allena malissimo, Douglas ha problematiche fisiche, non ha intensità, ha poca forza, e allora questo incide, no, nel minutaggio basso in tutte le squadre in cui è andato e nelle ultime due stagioni. Ma caratterialmente Douglas è molto più forte nel campo dove conta, dove viene fuori la paura e l'ansia rispetto a Comeines. Ecco, questa è la cosa. Perciò Giacomo, abbiamo un bel problema lì. Allora, faccio così, Manu, ascoltiamo il vocale che è arrivato e poi leggo qualche messaggio.
6: Ciao Camillo, secondo me se prendono Lukumi e Muharemovic, che sono entrambi mancini e si è a posto per forse 10 anni su quel centro-sinistra, è perché sono convinti di vendere Kelly in Premier, anche inglese, qualche stimatore, 30-35, si potrebbe anche fare. Che ne pensi? Un abbraccio, Jerry da Pomezia.
0: Ciao Jerry, io sono d'accordo con te. Secondo me alla fine vendi Kelly perché ha più mercato, perché è un giocatore moderno, più moderno di Bremer, più semplice da vendere di Bremer, ha un ingaggio anche più leggero rispetto a Bremer, e allora io credo che stiano provando a lavorare su quell'opzione lì, e però onestamente non sono sicuro, magari lo spostano terzino sinistro, giochiamo con un terzino adattato di piede, perché comunque che lì a piede stringerlo sulla fascia non lo so, e soprattutto da un punto di vista della cattiveria nell'andare avanti, lui è uno che va poco, è uno che onestamente tocca la palla 10 volte, però ha il piede per crossare alla grande. Cioè, io onestamente con l'ultimo cambiaso, ma gioco con Kelly, anche se Kelly da terzino sinistro secondo me a noi ci ha fatto vedere 2-3 cose brutte, soprattutto all'inizio con Thiago Motta, però se dovessi scegliere forse vado con Kelly terzino sinistro e gioco con Lukumi o Muharemovic in mezzo e cambio quella roba lì. Se non riesco ad arrivare a un terzino sinistro di alto livello, mi dici vabbè, non prendo un terzino sinistro di alto livello e trovo una soluzione di riserva per risparmiare dei soldi, l'accetto, però tendo a credere che se dovessero arrivare Lukumi e Muharemovic, ragazzi, che facciamo, la difesa dei mancini? Io una difesa col doppio mancino centrale non la ricordo, forse il Napoli quest'anno, però è una cosa che devi allenare, ecco. Non lo so se hanno mai provato Kelly a destra nel corso di quest'anno, almeno in allenamento, se hanno provato, no, se hanno chiesto a Muharemovic una roba del genere, se sanno di Lukumi, forse addirittura il Bologna ha giocato col doppio mancino in difesa, però è una cosa abbastanza pericolosa. Tra l'altro stavo notando, Manu, che da quando Lukumi è in ottica Juve, adesso negli highlights che sto vedendo qua adesso, sono disastri, quasi prende un bagno clamoroso e ne esce male, lì fa un rigore.
7: No, ma va bene così, abbassano il prezzo.
0: Non lo so, hanno accettato, hanno scelto delle immagini ad hoc in questo momento. Allora, Gianluca da Pisa, cosa ne pensi di fare cassa con Thuram? Prendere Goretzka, più funzionale, può giocare a fianco di Locatelli o un trequartista, qualità ed esperienza. Vabbè, no, trequartista Goretzka non lo vedo tanto, però io non amo questo tipo di operazioni, perché preferirei farla al contrario. Guarda Gianluca, preferirei, se devo vendere Thuram, vendo Thuram, ok, ma a quel punto vado a prendermi un giocatore dell'età o più giovane di Thuram da lanciare. Non andrei a sostituire Thuram con un giocatore di 31 anni, perché poi sei nella stessa situazione di adesso, cioè vai a riempire la tua rosa di giocatori invendibili. Cioè, la difficoltà del momento della Juventus è che hai giocatori invendibili. Cioè, noi possiamo fare una lista, non lo so, magari un giorno ci mettiamo lì con con Manu facciamo una grafichetta con gli invendibili. E sono 15 giocatori.
7: Potrei metterci tanto tempo.
0: Sì. Sono 15 giocatori, ragazzi.
7: Comunque ho fatto vedere un'immagine di Miretti che fa gol, quindi sì, alzeremo un po' il prezzo.
0: Ma Miretti-Bologna secondo me è una cosa che accontenta tutti. Miretti-Bologna,
7: è
0: Lucumi,
7: una buona operazione.
0: Lucumi, poi se fossi Miretti andrei all'estero io, però può accontentare tutti. Però fossi, ecco, un consiglio che darei a Miretti è quello di andare all'estero io. Però un'altra cosa. E quello, Gianluca, cioè io non cambierei quelli di 20 anni con mercato che abbiamo, poi 20 anni sto generale, per un over 30. Perché poi davvero, chi vendiamo, ragazzi? Ma se le cose non vanno bene e non vinci, poi le rivoluzioni non le fai più. Cioè, noi dobbiamo creare anche valore a questa rosa. Quando parlavamo prima con Romeo, Manzambi, prima Leonardo Oulai, e poi ancora altri giocatori, e adesso mi ha scritto Matteo del Juventus Official Fan Club, Hollywood, Gilberto Mora, ecco, quando vai poi, magari Christian con Saliba, che ieri ha fatto un assist clamoroso per il Canada, tra l'altro bel giocatore lui davvero, ecco, noi vorremmo vedere anche quei giocatori lì, perché poi ne azzecchi uno, ti fai tutto il mercato. Cioè l'Atalanta, che poi io patisco un po' l'Atalanta, sapete che ho una rivalità mia con l'Atalanta, però ragazzi, fa quel mercato lì, vende Ederson e compra, non lo so, Gaetano, poi non comprerà solo Gaetano, però poi Gaetano tra 2 anni lo vende a 40. Adesso magari non succederà questo, però vende Palestra a 50, anzi 60, e Højlund l'ha venduto a una 55, e Comeyers l'ha venduto a 60, e tutte le volte fa una super mega cessione, e poi incassa da 5 anni consecutivi 100 milioni di euro, perché quando vende quei giocatori lì, non va a prendere un trentenne con un ingaggio pesantissimo che poi o va bene o è un disastro, va a prendere un giocatore che poi può costruire. Voi direte, ma l'Atalanta non ha l'obbligo di vincere. Per carità, però da qualche parte noi valore lo dobbiamo creare. E se no, ragazzi miei, a noi i soldi fanno schifo. E dobbiamo mettere come slogan, a noi i soldi fanno schifo. E noi li buttiamo ma non li incassiamo mai. Perché se il cambio è Thuram, Goretzka, e poi il prossimo anno da chi pigliamo i soldi? Se abbiamo bisogno di mettere dentro qualcosa per far mercato, non abbiamo un giocatore di valore. E Bremer, noi chiediamo un prezzo, non è arrivata un'offerta. E Cambiaso, neanche un'offerta. E David, neanche un'offerta. L'unico è Thuram, però Thuram vorresti anche tenerlo. Sì, abbiamo con Seisao e Yıldız, però ragazzi, alla fine dobbiamo smontare tutte le volte la squadra, non possiamo mai mettere un blocco. E io su questa roba qua cambierei un po' la mentalità della Juve, proverei a cambiarla, poi non dipende da me. Allora, sul centrale mancino, ci dice Jerry, io ne prenderei solo uno tra Lucumi e Muharemovic. Vabbè, Jerry, Muharemovic e Lucumi ti boccio gravemente, tanto Jerry tu ormai sai come scherzo, non ti offendi, però Jerry, Milia Muharemovic, mi raccomando, se dovesse arrivare, forza, forza, forza. Perché due mancini, una 4, anche no, è quello che dicevo io, ho sposto, cioè uno può essere l'alternativa dell'altra, però devi vendere Kelly. Diverso se giochiamo a 3, no, se giochiamo a 3 allora puoi prenderli. Prenderei Alaba, che può fare sia il centrale che il terzino moderno. No, Alaba, mi sa che sei rimasto Alaba del Bayern Monaco. Alaba, terzino, poca roba. Poi non l'ho visto neanche così male con l'Austria l'altro giorno, nel primo tempo. Non l'ho visto neanche così male, però Alaba è uno storico, Jerry. Vuole 5 milioni netti a stagione. Io per prendere uno come Alaba, 5 netti a stagione, ma mi scanno col Napoli per Ghila tutta la vita. Cioè Alaba è un altro giocatore che per me, lasciamolo andare altrove, ovunque, però non possiamo solo andare di vecchie glorie, perché ci sarà un motivo se il Real Madrid non l'ha fatto mai giocare in questa stagione. Cioè, nel Real Madrid credo abbia fatto sì e no 20 presenze in 3 anni, credo. Ha uno storico di infortuni gravissimi, cioè un conto è vederlo adesso ai mondiali. Cioè, se devo andare a prendere un giocatore che è svincolato, è vero che ha avuto un annetto non buono, però se devo prendermi il rischio vado su Stones. Vado su Stones. Poi non prenderei nessun tipo di rischio perché non è l'anno in cui dobbiamo prenderci rischi. Però andrei su Stones. Allora. Il valore lo crei costruendoli i giocatori in casa. L'unica volta che abbiamo incassato 100 milioni di euro è vendendo i nostri ragazzi della Next Gen. Mark, sì, ma possiamo anche andare... Esempio, no, Mark, Matteo, scusa, però tu firmi Mark. Noi dobbiamo andare a cercare i giocatori prendendo anche un po' spunto da chi sta facendo le cose per bene negli ultimi anni. E adesso so che qualcuno si offenderà perché citerò il Como, tra l'altro ce l'ho davanti in questo momento. Ma Perrone, sono andati a prenderselo, l'hanno pagato credo 10 milioni di euro, Perrone è un signor giocatore. È ovvio che se ora vai dal Como, Perrone ne costa 50 e non te lo vendono perché non vogliono vendere e perché... Però Perrone potevi andare tu dal City a dire, ma io me lo prendo, ti scoccia. E invece non l'hai fatto. Lo scorso anno, invece di fare un'estate a dire Hjulmand, potevi andare dal Como e dire, ma da Cugna, che è stato uno dei migliori centrocampisti della stagione in Italia, da Cugna in uscita... Allora ti dicevano sì, no, non so. Per noi siamo andati tutte le volte a scannarci a giocatori di 60 milioni di euro e con Maines e robe, quando poi magari potevamo cercarne uno a 8, 10, 15. Perché 2 anni fa Perrone valeva 10. Però noi non l'abbiamo neanche considerato. È lì che crei valore, perché se prendi a 10 e poi lo puoi vendere a 50, così si fanno le cose. E io andrei su questo tipo di giocatori. Poi si possono abbinare, l'esempio, no, Lukumi, Muharemovic, per me è un buon mix. Hai da una parte un giocatore che compri a valore e dall'altra hai un usato sicuro sulla Serie A. Ci sta come reparto. Però bisogna fare delle cose con criterio. Se dobbiamo prendere Alaba, e Goretzka e tutti i giocatori over 30... Poi se li sbagli, come è successo, no, nel secondo anno del ritorno di Allegri con Pogba, Paredes, Di Maria, poi ti fai male, poi ti fai molto male nel riprendere la situazione. Manu, vengo da te, ascoltiamo il vocale di Luca.
8: Buon pomeriggio Luca da Terni, ma su Olaimi prendo il merito di essere stato il primo a parlarne su Radio Bianconera, perché stravedo proprio per questo giocatore, mi ha impressionato vedendolo contro la Germania. E su Turan sono combattuto perché da un lato è fortissimo e sicuramente nel portare palla dalla fase difensiva offensiva un po' stile Rabiot, però in fase di recupero palla c'è di meglio e in fase, manca un po' secondo me in fase di finalizzazione e ultimo passaggio, quindi davanti a un'offerta importante lo darei via.
0: Vediamo cosa succederà. Luca, sì, tu me l'hai detto, però non insomma, oggi me l'ha ricordato Leonardo. Luca, non è che l'ho fatto volontariamente di dimenticare la tua situazione, che oggi l'ha detto Leonardo, allora ho citato i nomi dei centrocampisti che avete fatto e sono tutti centrocampisti giusti, non ho nulla da dire. Mi collego adesso, non so se hai parlato, come vedeste la difesa Kalulu, Bremer, Lukumi, centro sinistra e Kelly terzino? A me piace. A me piace. Io sono onesto. Credo che la Juventus debba fare delle mosse proprio scientifiche. Esperienza, qualità in mezzo, un portiere e un attaccante. Colonna centrale. Poi togli dal campo Cambiaso, togli dal campo Di Gregorio. E per me è una squadra ampiamente da quarto posto. Cioè, da Champions League. Ampiamente da Champions League. Poi, se qualcuna davanti fa male, magari te la giochi anche. Ma in maniera scientifica, senza andare a cercare la luna. metti un giocatore di qualità in mezzo, metti qualcosa sulla tre quarti, una buona punta, un buon portiere, togli Di Gregorio, togli Cambiaso e togli David, che tra l'altro secondo me alla fine puoi anche tenere pur di aggiungere qualcosa di livello nella formazione titolare, e tu ampiamente secondo me puoi arrivare da secondo a quarto. Poi dipenderà le altre squadre se reggeranno il colpo, sarà un campionato secondo me di livello non altissimo, allora puoi lottare anche per traguardi importanti. Però senza la luna, senza nomi astronomici, tu per me puoi arrivare a quel livello lì, però devi togliere qualcuno che in questa squadra non deve più giocare, perché condiziona troppo la fase difensiva e ci rende deboli e ci costringe a giocare a tre. Togli un portiere che non ha parato, metti un attaccante almeno da 15-17 gol, e allora tu non dico che vai a lottare per lo scudetto, ma almeno per il secondo posto sei lì, sei lì. Però devi fare le cose per bene, devi fare le cose per bene, e noi sono anni che facciamo le cose male, cioè, purtroppo questa è una cosa che dobbiamo assolutamente affrontare. Noi non dobbiamo comprare giocatori per rivenderli, dobbiamo comprare giocatori per vincere. Alberto, io lo capisco, però questa è una realtà che non esiste più. Cioè, noi compriamo i giocatori e poi li vendi. La Premier arriva e ti compra tutti. Ti compra tutti, Alberto. Cioè, non siamo più quel campionato. Cioè, se vogliamo fare una discussione sul momento attuale del calcio, la facciamo. Se no, ti metti il paraocchi e vai con luoghi comuni. Se compri e poi rivendi, è l'Italia. È l'Italia. Cioè, i giocatori più forti vanno via. Guardate Palestra, l'ha preso la nona squadra di Premier League. Non l'ha presa, l'ha preso la prima squadra di Premier League. La nona è arrivata, 60 milioni, 6 al giocatore, grazie, arrivederci. Questo è il mondo. Noi siamo gestiti male e non siamo un campionato di alto livello.
9: Ma non vengo da te. Ne parliamo più.
10: Ne volete parlare?
9: Parliamone.
0: Esatto. Vocale.
11: Ehi Cami, ciao, Domenico da Bari. Io concordo con tutti i tuoi ragionamenti, ma il problema è che la Juve servono due cose quest'anno: esperienza e personalità. E per avere esperienza e personalità ad oggi e non spendere vagonate di milioni, devi prendere 1/2 parametri zero. Perché non servono più giocatori anche bravi tecnicamente, ma che non ci mettono personalità in campo e che non riescono a guidare la squadra. E quindi abbiamo bisogno dei Bernardo Silva, che ormai è saltato, magari dei Kessié, magari dei Goretzka. Servono questi giocatori perché è quello che è mancato negli ultimi anni. Che ne pensi? Ciao!
0: No, io non sono così d'accordo che servano solo questi giocatori qua. Io credo servano giocatori forti. Forti, poi puoi prenderne uno o due per aumentare, però servono giocatori forti che possano correre, che uno o due puoi anche prenderli, però non tutti, perché noi non dobbiamo diventare comunque l'ultimo grande contratto di, non lo so, Alaba, di Stones, di Goretzka, di Tizio, Caio, Sempronio. Noi dobbiamo prendere gente che poi ci fa vincere le partite. Quella deve essere la chiave. Non so, cioè, Lukumi, che è un giocatore nel pieno della carriera, ha personalità, ha carattere, ha cattiveria, conosce il campionato italiano. Andiamo su una roba del genere. Non dobbiamo arrivare a prendere gente che magari è stata un anno fermo e non riesce a giocare con continuità. Perché poi prendi Alaba e viene a dirmi: però poi è il tipico acquisto da J-Medical. Prendi Stones, l'avete visto gli infortuni di Stones, è il tipico acquisto da J-Medical. Cioè, poi alla fine c'ha ragione, cosa succede? Hai preso Ramsey, gli hai dato 10 milioni di euro l'anno e poi però ti ha giocato 5 partite. E Ramsey però doveva portarti esperienza, talento, l'Arsenal, la classe, l'ultimo passaggio. Abbiamo visto niente, è stata una tragedia. Poi li sbagli, non li vendi più.
12: E io vado.
0: Non li vendi più. Quindi qualcosina si può prendere anche cercando di creare una squadra non over 30, tutta over 30. Cioè, Lukumi è uno che ha gli attributi. Ricordatevi cosa ha fatto a Conceição, andata e ritorno. Serve anche un briciolo, no, di carattere, di cattiveria, e non tutti quelli over 30. Perché vi dirò un'altra cosa, gli over 30 qualcuno c'ha neanche più voglia. E visto che noi siamo tendenti a quella strada lì, alla strada del "ah, ma io sto benissimo qua, ma a me che me frega, io qua sto come un pascià, vinciamo, perdiamo, a chi se ne frega", e io guarderei bene negli occhi a chi sto offrendo dei soldi, perché qualcuno qua arriva e sberna. E noi non abbiamo bisogno di gente, grazie, che viene qua per svernare.
10: Posto così.
0: Esatto, proprio Muginepio. Grazie Manu, grazie Ginepio, grazie a tutti voi. Appuntamento a domani.
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
12: Bentrovati dalla redazione.
13: Potrebbero essere più di 10.000 i morti a causa del violento terremoto che ha colpito il Venezuela. Due le scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 e a seguire sono state registrate oltre 20 scosse di assestamento avvertite nel nord-est del paese. La presidente Delcy Rodriguez parla per ora di almeno 164 morti e circa 1.000 feriti, ma secondo le stime diffuse dall'US Geological Survey vi è una probabilità del 44% che il bilancio delle vittime del sisma superi le 10.000 persone, una probabilità del 30% che superi le 100.000.
14: Intanto Caritas Italiana è in costante contatto con la Caritas Internationalis e con Caritas Venezuela per monitorare l'evoluzione dell'emergenza e coordinare il sostegno alle comunità colpite. Fin dalle prime ore successive alla sisma, la rete Caritas venezuelana si è attivata per raccogliere informazioni, valutare i danni e organizzare una risposta umanitaria coordinata. Caritas Venezuela ha aperto un centro nazionale di raccolta presso la sede della Conferenza Episcopale Venezuelana e sta predisponendo ulteriori punti di raccolta nelle diocesi del paese. Sono già in corso iniziative per la distribuzione di acqua potabile, alimenti non deperibili, medicinali essenziali e altri beni di prima necessità.
13: Diventa definitiva la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata dell'omicidio aggravato della figlia Diana di soli 18 mesi, abbandonata dal 14 al 20 luglio del 2022 e lasciata morire di stenti nella sua culletta. I giudici della prima sezione penale della Cassazione hanno confermato la sentenza di secondo grado che aveva cancellato l'ergastolo, rigettando sia il ricorso dell'imputata sia quello della Procura Generale di Milano, che chiedeva un appello bis per non riconoscere le attenuanti generiche.
14: Sono un sacerdote salesiano di 37 anni e un animatore parrocchiale di 16 che era con lui in auto, le vittime del grave incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 9 nella galleria di Mallo della superstrada pedemontana veneta. I due stavano precedendo un pullman di ragazze del Grest di Schio, Vicenza, diretti a Gardaland per una giornata di svago. L'incidente sarebbe scaturito dal tamponamento del sacerdote ad un camion in galleria. Dopo aver fermato l'auto ed essere scesi per controllare i danni, i due sono risaliti sulla loro auto ferma in un punto pericoloso e in quel momento sarebbero stati tamponati da una terza auto.
13: Il caldo non dà tregua, oggi sono 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'AFA. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con Orazio Schillaci. Intanto in Francia un bambino di 3 anni è morto mercoledì pomeriggio mentre era stato lasciato in auto. Nel frattempo è stato comunicato che lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica 28 giugno.
14: MotoGP con la vigilia del Gran Premio d'Olanda monopolizzata dal mercato piloti, dopo i primi annunci in ottica

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: In fondo sono solo
2: cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Sei stato abituato al meglio.
4: Ad essere un vincente, sempre.
3: Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
5: Un altro bollente pomeriggio in cui le notizie di mercato, mi dispiace per voi, scarseggiano. Perché sentirete parlare sempre degli stessi nomi in questo momento, vedete, dovete fare una ragione, ce ne dobbiamo fare tutti quanti una ragione, perché naturalmente c'è da lavorare per quanto riguarda Carnevali su quelle che sono soprattutto le eventuali cessioni, perché in realtà offerte importanti non ne sono arrivate ai giocatori della Juve, perché la vera offerta è arrivata a Miretti, ci sarà un perché, sì, costa poco, 15 milioni, quindi tutto, anzi anche lì, giustamente il Bologna di turno, non sappiamo se è andato esattamente così, ma probabilmente avrà detto: ma lo so che ti servono sti 15 milioni entro fine giugno, se mi fai uno sconticino, io te ne do 12, ce ne appari 3 vicino, un paio di ragazzini,
6: stiamo bene noi,
5: altrimenti io me lo prendo a 15, però penso che sforiamo giugno, forse luglio, immaginiamo, ma più o meno le dinamiche sono raccontabili anche così. Allo stesso tempo, se non cedo non compro, ma io posso cedere giocatori che sono vendibili, cioè, o meglio, che hanno almeno una bussata alla porta. Per Bremer non bussa nessuno.
7: No.
5: Cambiasso non bussa nessuno.
7: Non bussa.
5: Gio Mario. Aspetta, no, c'è stato.
7: Ah.
5: Chi è? La Fiorentina.
7: Ah.
5: Apro. Vuoi Gio Mario? Aspetta, io ho fatto un timido. Ho fatto un solo tocco, significa sono interessata. Toc significa vediamo. Chip, ok. Di Gregorio? Cop Miners. Ildiz. Ma non lo possiamo vendere. È l'unico che non si può vendere. Ildiz, bussano alla porta, ma quello non lo puoi vendere, giustamente. E quindi, chiaramente, questa è una gag per farvi capire che attendono la Juve soprattutto di poter avere delle offerte di cessione, così tutto diventa più semplice, più facile, e puoi andare anche a bussare tu alla porta della Aston Villa e dice: li ho i soldi, ho scherzato. Ne ho i soldi, vedi. Quanto volevi? 10?
6: Però
5: 10? No, volevi 9. Volevi 9 e mezzo, diciamo.
6: No, non ce l'ho.
5: Facciamo 9 e un caffè. Dai. Ti giuro che ce li avevo i soldi. E si va a chiudere intanto per Dibu Martinez. Poi per Colomani e Paris Saint Germain, Campos continua a dire: togli questa, stamma a sentire a me, non scrivere nella clausola di, diciamo, riscatto obbligatorio se va in Champions League, perché non lo sappiamo, ma non per qualcosa, non perché non ci fidiamo di voi, il Juventus Club blasonato, però sai,

0: domanda non è andata esattamente come volevi. Noi se lo vendiamo non vogliamo più che torna indietro, poi ritornate a bussare. Ah, ma vogliamo Colomani.
1: Grande fiducia a Colomani da Paris Saint Germain. Questo non lo venderò mai.
0: Sì, perché sennò poi diventa anche una tarantella infinita. Esatto. Che giustamente anche loro vogliono metterci parola alla fine. Dicono: te l'ho prestato. Te l'ho dato un altro mese in più, con un milioncino. Un mese in più per provarlo anche nel mondiale per club. Mi hai detto che la prova non è andata bene, il ragazzo è bravo, però non t'ha convinto al 100%. Poi a gennaio sei venuto un'altra volta, no, però sai, ci ho ripensato e non andava bene la cifra. Poi ritorni adesso e mi dici sì, però il riscatto se andiamo in Champions League. Poi non vai in Champions League, che fai? Torni un'altra volta quando... No, ragazzi, oggettivamente anche la Juventus poi a un certo punto deve trovare una quadra, perché bisogna trovare una quadra. In sintesi queste... Poi piaccia o no, perché io lo so. Bravo, e ne parleremo dopo con Mirko. Ieri qualcuno di voi ci ha detto due punti virgolette, e vabbè, però dite sempre le stesse cose.
1: Ma hanno ragione, è difficile per
0: avete
1: noi.
0: Ragione, è, ragazzi, difficile. È un periodo complicatissimo, noi non la possiamo buttare anche sull'ironia, però la situazione è questa. Oggi avremmo potuto dire, oggi vertice, che c'è stato, che ci sarà, sì. C'è stato, vertice alla continassa, hanno stabilito chi deve andare via e chi deve arrivare, ma lo sapevamo già. Cioè, allora, sostanzialmente, chi va via, sappiamo che tipo Open Da, David.
1: Chi va via? Chi
0: dovrebbe andare via? Open Da, Colomani. Open Da, David. Miners Di Gregorio.
1: Cabal.
0: Zegrova. Questi qua, diciamo, Spalletti ha detto: se riuscite a fare un unico super minivan, li mettete tutti dentro e partono per le rispettive destinazioni, io sono abbastanza contento. Ribadirlo anche oggi serve relativamente, perché secondo me, non perché vi stiamo dando una notizia, nella riunione di oggi avranno anche detto: guarda, questo è vendibile, questo non lo vendiamo mai, questo dobbiamo vedere, questo forse è in prestito, questo intanto cominciano a preparare quest'estate e che non si sa mai. Douglas Lewis. E quindi chiaramente le difficoltà non è che in un vertice cambiano o in un vertice escono soldi. E chi dice, ma chi se ne frega, mettiamone 50 dei giocatori, com'è? Quelli che non vanno bene non giocano, quelli che vanno bene giocano, gli altri prima o poi si stancano e se ne vanno. No, perché li devi pagare tutti e 50 e non li puoi
1: ma
0: pagare tutti
1: e
0: 50.
1: Fare. Ma a proposito di questo,
0: buon pomeriggio. Santarelli.
1: Poi vedo già un sacco di messaggi interessanti, arriviamo, ma... Nonna Bernarda in tutto questo non può prendere, allora, Douglas Lewis, no? Perché ieri abbiamo fatto una puntata parlando di nonna Bernarda e del fatto che sarebbero arrivati gli alieni a prendere Neymar e Vinicius Junior. Marangio, basta, tu sei un buffone.
0: Intanto,
1: abbiamo parlato di nonna Bernarda.
0: Intanto non era Bernarda, ma è Baiana, nonna Baiana, la quale, insomma, poi dopo ha detto... Ragazzi, era vera la storia.
1: Sì,
0: solo che loro giustamente hanno parlato anche a Radio Bianconera. Lo sapevano, siccome gli alieni tifano per la Juve, tifano, allora hanno detto: scusami, chissà, te ne hanno ragione. Ma se andassimo a prendere David. Però a quel punto ha già giocato David e quindi non c'era niente da fare.
1: Fatto, quindi
0: si
1: noi ieri abbiamo,
0: in Canada.
1: Abbiamo perso almeno un quarto d'ora per parlare di nonna Bernarda.
0: Ne abbiamo guadagnati, senti a me, un quarto d'ora l'abbiamo guadagnato.
1: Okay, però Marangio, io pretendo che tu la smetta di fare il buffone con nonna
0: perché,
1: Bernarda
0: perché nonna Baiana probabilmente adesso correggerà il tiro.
1: Sì. Secondo me nonna Baiana Bernarda potrebbe fare qualche altra cosa. Cioè, visto che può anche in televisione, perché facesse dell'altro, l'ipocrita, per esempio, si apre OnlyFans, nonna Bernarda è probabilmente
0: devi invogliare a fare attività illecite, la chiaroveggenza è così illegale,
1: quella che non che OnlyFans è legalissimo. No, un paio di cose
0: solo. No, trovane almeno altri 5, perché sono appena cominciato le
1: la prima e se l'ho visto la vid.
0: Hai visto?
1: Ho visto Davide, comincia a entrare nel mood mondiale e vedere un pochino di più di partite. Ho visto anche il primo tempo del Brasile. Prima di appunto, se va gli alieni, posso arrivare a dormire.
0: Rossi, senti la porta, che dovrebbe arrivarmi una decina di pacchi Amazon, non è arrivato niente. Vabbè,
1: pensa una cosa, devo dire, ho ordinato ieri sera alle 20, dopo le 20. No, prima che iniziasse la telecamera, stamattina già arrivata.
0: A me invece oggi
1: sì, però,
0: un po' trascurato.
1: Sì, però così, Marangio, noi facciamo del male, non parlo sul serio, noi facciamo del male a negozi.
0: Ho capito, però non è neanche, cioè, rispettiamo tutti, dai, vai avanti.
1: Sì, però guarda, è una cosa veramente brutta.
0: Lo so. Ma è come l'intelligenza artificiale, se voi usate l'intelligenza artificiale fate male a noi e quindi ci facciamo tutti male.
1: Ho visto già prima. Io ci parlo molto. Te li dici, scusa,
0: Telige, scusa, ti volevo chiedere una cosa.
2: Allora,
0: che intelligenza è il nome artificiale, il cognome.
1: No, io gli dico grazie, ovviamente dico grazie, mi ha aiutato su una
0: io
1: cosa.
0: L'altra volta io l'ho chiesto.
1: Gli ho detto grazie, sì.
0: Delice, che dobbiamo fare oggi per arrivare un po' alla situazione? Sì, sì, sì. Un po' di pepe.
1: Devo dire, mi ha aiutato su una vicenda che te conosci. Sì, sono andato lì preparatissimo, come se fossi stato da un consulente invece della mia intelligenza. E infatti ho portato a casa il risultato. Ma detto questo,
0: vai, rispondiamo agli
1: ho amici. Visto David ieri sera, Vincenzo, e al di là poi della tripletta che ha fatto contro, contro il Qatar. Insomma, ieri però ha giocato, devo dire, in un ruolo diverso. Perché ieri il Canada giocava con il 4-4-2 e come seconda punta, sì, secondo me, qualcosina in più nel primo tempo ha fatto vedere. Ma la riflessione è: la Juventus ora può cambiare modulo per David? Direi di no. Poi è entrato l'altro David, Promise David, che ha fatto gol al posto suo. Però
0: aveva promesso e poi ha segnato.
1: Male, onestamente male anche ieri, Vincenzo, non mi è piaciuto per niente. Poi una cosa va detta di David, e almeno nazionale, io lo vedo che onestamente si impegna, il cuore ce lo mette anche, cioè non è che lo vedo come in alcune partite della Juve dove veramente sembrava, a proposito di alieni, un alieno sbarcato in un altro territorio. No, qui sembra, sera Matteo a un certo punto mi ha scritto un messaggio: oh Ale, è vivo, è vero, è vivo, l'ho visto vivo. Però poca roba. Dopodiché, Vincenzo, è chiaro che se non riusciamo a venderlo, a quel punto fossi Spalletti
0: ti dimetteresti?
1: No, a parte mi dimetterei. Però io comincerei a pensare, se gli ingredienti sono quelli, di provare a cambiare qualcosa. Perché? Perché da prima punta è un suicidio. È un suicidio ripartire con David prima punta. Giocare con due punte, certo, se penso vedere insieme Colomani e David, al momento insomma preferisco essere rapito dagli alieni. Però hai visto mai che potrebbe essere la chiave di lettura, Vincenzo? Perché io credo che lui è un po' come il discorso di Gregorio, e poi apro un'altra parentesi. Se non puoi utilizzarlo in quel ruolo lì e comunque ce l'hai, proviamo a cambiare qualcosa. Perché io credo che accanto a un'altra punta lui qualcosina in più possa dare. Ma sai semplicemente perché? Perché gli togli la responsabilità di portare il peso di essere il primo attaccante della Juventus, che lui oggi non può portarsi dietro, forse non vuole neppure, oppure vuole ma non ci riesce. E allora, smezzando l'impegno, quindi giocando con due punte, 4-4-2, 4-3-1-2, fate voi, secondo me in parte il problema si potrebbe risolvere, sempre che non riusciamo a vendere. Seconda cosa, e vengo alla questione anche che dicevi te, che scrivono anche gli amici. È un momento questo anche complicato per noi, così come lo è anche per chi deve scrivere ogni giorno di Juventus. Però noi abbiamo scelto una linea, magari sbagliata, però noi abbiamo scelto una linea che è quella di raccontare le cose che sappiamo, e non sappiamo tutto, ok? Ci appoggiamo anche su quello che scrivono gli altri, ci mancherebbe altro. Ma abbiamo scelto di raccontarvi la verità. Perché tra raccontarvi la verità e dirvi: oh, la Juventus sta pensando a Mbappé, e magari ci faccio il titolo.
0: Nel vertice di oggi hanno deciso di puntare tutto su Mbappé.
1: Ci magari ci hanno anche pensato, dicevo, ma a me mi piacerebbe arrivare a Mbappé. Però tanto so che non lo prendo, però intanto lo metto. Hai visto mai?
0: E poi allora, dopo ci dareste dei cazzari, avreste ragione.
1: Ma cazzari o non cazzari? Allora, io oggi ho letto, come tutti voi, la Juventus su Svilar. Magari, dico io, magari. Poi però ragiono, no? Come fate voi? Domani mattina arriva Svilar e siamo
0: le persone... Stesso agente del Dibu Martinez, aperto per chiuso parentesi.
1: E questo è forse l'unica lettura che si può dare. Però, io oggi ragiono su questi termini. E ripeto, domani mattina arriva Svilar e siamo le persone più felici del mondo. Ad oggi la Juve non riesce a chiudere il Dibu Martinez perché la Aston Villa gli chiede 10 milioni. 10, non 100, 10. Non chiude il Dibu. Svilar ne costa almeno 50.
0: No, 35 ci puoi anche arrivare. Dai, 40, va.
1: Mettiamo sì, 40.
0: Sì,
1: ok.
0: Ci puoi mettere 20 giocatori, ma non cambia la
1: che
0: storia.
1: Che la Juve ci pensi? Ma anch'io penso a certe gnocche dalla mattina alla sera. Beh, sto evidentemente scherzando. Ma so che non ci arrivo, però ci penso. Ho sentito una radio romana, secondo me molto attendibile, non faccio nomi perché non è giusto nei confronti delle altre, che parlava di questa cosa. Loro chiaramente lavorano con la Roma e hanno evidentemente fonti dirette come noi abbiamo sulla Juventus. Al di là del fatto che ridevano,
0: vabbè,
1: che ridevano perché Gasperini ha messo una serie di paletti su alcuni giocatori, e ovviamente c'è Svilar.
0: Va via Svilar, va via anche Gasperini.
1: Beh,
0: chiaro.
1: Ma senti, secondo quello che raccontavano questi colleghi, che io ritengo attendibili, magari sono dei cazzari come noi, però io li ritengo attendibili, la Juve qualche settimana fa, nemmeno ieri, qualche settimana fa, in una telefonata con un dirigente della Roma, ha detto: guarda, facciamo una cosa, io ti do, detto da una radio romana, quindi non mi prendo io la paternità di questa notizia, ti offro Gatti, Di Gregorio e quasi quasi 15 milioni, mi dai Svilar? Cioè, voi capite, ragazzi, no? Cioè, io al contrario ho detto: va bene, quant'è fuori 37 gradi? Fa caldo, Giovanni. Era un tempo in cui siamo fatti i favori. Ciao, arrivederci. Cioè, la Juventus non c'ha 10 milioni per prendere Dibu Martinez, però pensa a Svilar. Sì, sì, ci ha pensato. Magari ci ha pensato, l'ho offerto Gatti e Di Gregorio. Cioè, vendere illusioni io in questo momento non me lo sento. Poi è più facile, eh? È più facile. Perché raccontarvi tutti i giorni la stessa storia, capisco che ogni tanto stufa. Però raccontarvi anche che la Juve domani mattina prende Mbappé, non me la sento.
0: No, anche perché io ne ho provato a immaginare sta storia prima con Alessandro Carnevali, che va appunto dai Fredklin, o comunque va dalla nuova dirigenza neoformata, amico dalla Roma, va e dice: ragazzi, vi ricordate di me? Sono quello che col Sassuolo facciamo le plusvalenze, dacci una mano, gli amici che vanno aiutati, eccetera. Allora vi offro questi tre giocatori per svilare. E la risposta, chiaramente, amico mio, i tempi passano, come ha detto Alessandro. Svilar l'abbiamo presa a zero. Se mai lo dovessimo vendere, non lo venderemo mai. Se mai lo dovessimo vendere, lo facciamo per cash, così facciamo una plusvalenza pulita e piena e ci brillano gli occhi. Ma mi dispiace, se hai qualche altra cosa da dire, noi ci sediamo e ci facciamo una chiacchierata. Se vuoi insistere su questo punto, te ne devi andare. Perché chiaramente immaginiamo che con tutto l'affetto di questo mondo, però parafrasando, non ti regalano determinati.
1: Ma io, Vincenzo, voglio anche sperare, e ti ripeto, questi due colleghi, di cui uno lo conosco molto bene, giustamente ridevano. Io voglio sperare che la Juve non l'abbia offerto Di Gregorio più Gatti.
0: E voglio sperare, ma purtroppo abbiamo la prova che la Juve, quando è andata dal Dibu Martinez, alla Aston Villa: ah, ma perché volete essere pagati? Noi pensavamo
1: questo
0: di prenderlo gratis.
1: Questo gli ha detto Comolli.
0: Esatto.
1: Certo, però
0: esatto,
1: io...
0: Per anche quella.
1: Chiaro. Io voglio pensare, perché sai, Vincenzo, tu vai lì, gli dici: senti, io ci avrei questo enorme mal di testa che si chiama Cummines. Oh, però col tuo allenatore ha funzionato. Guarda, te lo prendi. Faccio... A questo ci credo, ci penso. Lo farei anch'io, onestamente, Vincenzo. Ma io, Juventus, non ho. Guarda, levo Gatti, ok? Gatti, ma io vado a offrire Di Gregorio? Cioè, un portiere che in questo momento non funziona, per un portiere forse il migliore della Serie A? Non lo so. Io penso che bisogna in questo momento, poi ovviamente è la fonte della Roma, per l'amor di Dio, giustamente ognuno tira acqua al proprio mulino. Però io magari mi prendo 10 ascolti in meno, Vincenzo, non mi interessa. Però io raccontarvi storie, a parte io non faccio mercato, quindi parlo per coloro che lavorano sul mercato nel nostro gruppo, io non me la sento. Finché loro mi dicono, ragazzi, e ci dicono, la situazione è questa, e noi continuiamo a raccontarvi questo. Poi magari a metà luglio le cose cambieranno. Vedevo un amico che scriveva prima: ma secondo voi da qui al 13 luglio cosa cambia? Secondo me, ma non è una notizia, è un'opinione, pochissimo. Pochissimo, pochissimo, perché poi c'è di mezzo anche sto stramaledetto mondiale o stabenedetto mondiale. Ieri sera mi sono comunque divertito, la partita così come ero divertito a vedere quella dell'Inghilterra. Però è chiaro che il mondiale, pensate che la situazione di Nico Gonzalez è al mondiale, ci penserà dopo, Vincenzo, quindi per me cambia poco, cambierà poco. Poi magari prendiamo finalmente Colomani e lo portiamo a casa, prendiamo un portiere. vediamo, come dice l'amico da Perugia, è vero, anch'io ieri, lo dicevo prima, l'ho visto camminare normalmente da video. Dicevo prima, da seconda punta lui ha funzionato ieri. Il problema è che nella Juventus dovrebbe fare la prima punta. Quindi sono stra d'accordo. Così come ha ragione Marco, la Roma deve fare 50 milioni di plusvalenza, ma venderà con E probabilmente. Svilar non lo tocchi. O se poi vendono Svilar, magari. Ma secondo voi la Juve domani mattina può offrire 50 milioni? Anche 40? Non lo può fare in questo momento. Non lo può fare.
0: No, no, no. Quindi chiaramente ci verrebbe voglia a volte di che magari ci arrivasse anche un input nel quale crediamo, no? E ci dicono: si è aperta una pista, queste sono le credenziali di questa pista, credeteci e raccontatela. Ah, noi avremmo un bel pomeriggio, ah, certo, di entusiasmo, perché noi siamo noi i primi che...
1: Ma poi arriverà, Vincenzo, ci vuole
0: arriverà,
1: tempo.
0: Arriverà, arriverà. Io tempo. Quello che dico è questo: il disfattismo no. Sognare ad occhi aperti neanche. Credo che comunque la Juventus, nel momento in cui si comincia a sbloccare qualcosa in uscita, ovviamente qualcosa la farà, quindi secondo me alla fine, e vi racconto il mio ottimismo in questo, da questo punto di vista, secondo me alla fine Dibu Martinez sarà il portiere della Juve, secondo me alla fine Colomani arriverà, secondo me alla fine poco sistemerà. Adesso sentivo che l'Atalanta potrebbe prendere anche Kessié, di nuovo il ritorno di Kessié.
1: Sì, ma vuol 10 milioni Kessié.
0: Io è quello che mi turba, perché il cartellino è zero, quindi lì penso la Juventus ci possa arrivare. Io non penso che l'Atalanta, con tutto che abbia preso 100 milioni, possa andare a pagare un cartellino di 10 milioni a Kessié, secondo me. E se lo riesce a contrattualizzare per 5-6 milioni, allora là mi arrabbio, per esempio, perché là penso che la Juventus lo possa fare, perché rientri nei parametri giusti e vuol dire che sei stato bruciato e qualcuno ha lavorato meglio di te. Però in questo momento credo che veramente si stiano concentrando sui due ruoli apicali,
1: ma certo, portiere e attaccante.
0: Poi al resto ci penso, anche perché devo evitare anche un sovraffollamento lì in mezzo. Comunque io c'ho centrocampo che recupera addirittura giocatori, Arthur e Douglas Luiz, per farti un esempio, e altri non se ne sono andati, loro non se ne vanno, quindi non è che posso continuare a mettere unità. Ma ok, prendo che sì, tutto a po', per me diventa più difficile vendere Thuram, perché poi ti dicono c'hai già il sostituto, quindi il prezzo lo faccio io, se no te lo lascio sul groppone.
1: Antonio da Genazzano, io guarda, mi piace poi confrontarmi sulle cose diverse. Però onestamente tu dici: secondo voi un probabile scambio di Gregorio Gatti più soldi per Svilar ci rimetterebbe la Roma? Non scherziamo, Svilar può restare dov'è. Beh, senti, Antonio, hai visto Svilar, hai visto di Gregorio e Gatti? Insomma, per me ci rimetterebbe la Roma. Poi dopo, se per te Svilar è meno forte di Gregorio, è bello confrontarsi su questo. Io penso che noi abbiamo... Ma per te, Vincenzo, Svilar... In un'offerta del genere ci rimette la Roma o la Juve?
0: Ci rimette la Roma, ovviamente, ma non poco, ci rimette anzi non lo farebbero, non lo faranno. Poi sto leggendo che comunque ci dite anche la questione Nico Paz. Sì, il Real Madrid ha deciso di non darlo di nuovo in prestito al Como, ha esercitato il diritto di recompera e lo metterà in vendita con una cifra a partire dai 55-60 milioni e via all'asta. Ora lo so che molti si possono fare ingolosire, anche io mi ingolosirei a dire un tentativo si può fare, con quali soldi non lo so, perché se non c'hai 10 milioni per Dibu Martinez e non arrivi a 40 per Colomani, dovresti dire sì, ci provo, però poi dopo con quali soldi e soprattutto diventa complicato.
1: Con una soluzione sola, Vincenzo, vendi Ildiz.
0: Certo, ma anche fosse, qui sarebbe il discorso, mi prendo Nico al posto, che ne so, di Brahim Diaz, mi dai Camavinga, ti do Ildiz. Non so se più o meno il giochino potrebbe essere questo, che le votazioni di Ildiz sono comunque superiori per quanto riguarda la Juve. Ma al di là di questo, io credo che comunque si parla di una base d'asta da 55-60, sì, cioè che si arriva facilmente a 100, ma si arriva facilmente a 100, perché come avete visto, in realtà su Palestra i colleghi che si occupano di mercato, che seguiamo, si aspettavano un City, non il Chelsea che è arrivato decimo. Non il Chelsea che è arrivato decimo e non giocherà le coppe. Si aspettavano un City e invece è arrivato il Chelsea. Tu immagina il Real Madrid che dice: con 55 ti prendi Nico Paz. Sai quanti club di Premier arriveranno e cominceranno a alzare la posta?
1: Tanti.
0: E quindi lì, secondo me, poi però, se io mi potessi immaginare di potermi iscrivere alla corsa per Nico Paz, lo farei, perché no? Cioè, assolutamente.
1: Vincenzo,
0: sì.
1: Ma
0: fai con Seisao, fai Yildiz, fai Nico Paz, fai niente l'attaccante.
1: Vieta, niente vieta che se noi fossimo su un giornale dice che la Juve pensa a Nico Paz, perché magari il ragionamento lo fai, no? È come la Juve pensa a Svilar, ma pensare possiamo pensare a tutti. Dopodiché sicuramente la Juve ci pensa a Nico Paz, no?
0: E comunque Como perde tantissimo, eh?
1: Però il Como, se vuole, se lo riprende Nico Paz. Si dimentica questa cosa.
0: Sì, ma adesso deve anche fare il settlement agreement, deve risolvere tutta una serie di problematiche, tra cui anche lo stadio. Credere che sia facilissimo. I soldi ce li hanno, ma torniamo al discorso di prima. Cioè, non è che io
1: ho chiaro
0: i soldi del mondo, compro i giocatori che
1: vuoi. Italiani in rosa.
0: E
1: devi
0: spendere sempre non più del 70% del fatturato. Fatturerà più la Juventus del Como, nonostante tutto.
1: Certo.
0: Ecco. Quindi comunque tu poi puoi comprare, sì, ma fino a un certo punto. E devono comunque andare a ricomporre una rosa che possa fare una discreta Champions League, un campionato di conferme quantomeno. Quindi non sarà semplice. Chiaramente si stufferà l'Inter, ma poi ci saranno tanti club di Premier che secondo me si lanceranno.
1: Sì, tanto Claudio concordo, perché lui dice: se da fare è così forte come dicono, abbiamo bisogno di Svilar, due o tre anni con Dybu in porta e con uno con da fare la seconda e poi giocare. Sì, io la penso come te, Claudio, credo che sia veramente forte da fare. Spero che possa fare il titolare a Parma e quindi da lì poi riportarlo alla Juve, e sono d'accordo, potremo portarlo poi alla Juve. Mauro a Parma dice: errori purtroppo ci siamo creati da soli, prendendo giocatori non da Juve, spendendo anche molti quattrini, adesso ne paghiamo le conseguenze. Verissimo. Allegri Motta Spalletti: possibile che prendiamo solo allenatori che non derogano a livello di modo, due punte il Diz dietro, che problema c'è? Ruben, non sbagli, io infatti lo dicevo prima su Davidore, è chiaro che tu immagini di cambiare modulo per un giocatore, no, che merita il cambio di modulo, però io la penso come te, cioè se noi non riusciamo a liberarci di queste zavorre, e per me Davide in questo momento è una zavorra, io derogherei sul modulo. Sì. Anche, guarda, con un banalissimo 4-4-2. Poi è chiaro che se giochi con due punte bisogna che tu un'altra ce l'abbia di riserva, possibilmente non open da. Però a quel punto io ti dico che ci starei. E guarda, aggiungo, 4-4-2 o 4-3-1-2, ora qui non sono notizie ma sono opinioni, perché voglio sempre distinguere. Se la Juve dovesse pensare un domani di poter giocare con due punte, io per salvare capre e cavoli alla fine su Zaniolo ci andrei, perché Zaniolo può fare, sì, anche la seconda punta, può essere un ricambio per, e quindi se la Juve dovesse decidere, per me Zaniolo potrebbe diventare assolutamente un'opzione. Non so se la Juve ci andrà, magari non ci hanno nemmeno pensato, però in quel caso potresti prenderti un trequartista, tanto il Diz non lo vuol fare, il Diz vuol partire dall'esterno. È chiaro che se tu giocassi con un 4-4-2 o un 4-3-1-2 è vero che risolve, come dice Ruben dall'Inghilterra, un problema, però te ne crei un altro, perché dove lo metti il Diz in un 4-4-2?
0: No, il 4-4-2 non lo puoi utilizzare.
1: E anche
0: com'è
1: in un 4-3-1-2 dove lo metti?
0: No, devi giocare per forza o quei tre dietro o quei due dietro alla punta, o 3-1-2-1 per forza. E quello
1: e allora
0: è...
1: se è 2-1 o come ti pare a te, 3-1. Con un 4-2-3-1
0: devi fare 4-2-3-1 per forza.
1: Affidiamoci al buon Dio, insomma.
0: Sì, 4-2-3-1 che devono essere che si Thuram, che si Locatelli, e poi che si Douglas Luiz se risorge. Toh, guarda che ti vado a dire. Ma e poi nei tre dietro devi prendere il Diz, il Zaniolo, Nico Paz, Brahim Diaz, il grande nome di turno, con Seisao.
1: Però Vincenzo, poi ci fermiamo.
0: Detto che nei tre dietro, da terzo esterno a destra, possono giocare sia Colomani che, sì, Sorloth, quindi giocando con entrambi,
1: è vero,
0: in attacco.
1: È vero. Però se te ti ricordi, e ci fermiamo e andiamo da Mirko,
0: sì,
1: Douglas Luiz nella sua esperienza juventina mi pare che un paio di volte ha fatto anche il sottopunta, che a me non piace, ma per capire,
0: sì,
1: e non ha funzionato
0: nemmeno.
1: No,
0: ma lui era arrivato per fare uno dei due, esatto, davanti alla difesa, poi, esatto, fondamentalmente, esatto, non funziona proprio in generale. Che vuoi dire? Che vuoi chiedere?
1: No, guarda, c'è un sacco di messaggi, vabbè, arriva, vabbè, Mirko, quindi
0: sì,
1: concentriamoci
0: ragione,
1: anche
0: ragione,
1: su Mirko. A tra poco.
0: Bravo, bravo.
2: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. MotoGP in primo piano, è arrivata l'ufficialità. Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia e rimpiazzerà Jorge Martin, destinato alla Yamaha. Dalla stagione 2027, 4 anni di contratto con il team di Noale, dove affiancherà l'altro azzurro Marco Bezzecchi. Il pilota Aprilia parla per la prima volta a Sky Sport dopo la squalifica a Bernot per aver colpito Marshall dopo la caduta nella sprint. Ennesimo mea culpa e un commento sull'arrivo di Pecco in squadra, sentiamo.
4: Ci tenevo ovviamente a scusarmi per quello che è successo, giusto riflettere, cercare di imparare da questi errori. Sono contento ovviamente per tutta l'Aprilia, per tutta la nostra squadra e ovviamente anche per Pecco. Sarà secondo me bello lavorare per davvero insieme per forse credo la nostra prima volta in MotoGP, ma è bello secondo me anche il momento di adesso, perché comunque con Jorge abbiamo un bel rapporto e quindi dobbiamo concentrarci su quest'anno e ovviamente essere contenti per l'anno prossimo, ma soprattutto concentrarci su quest'anno.
3: Il calcio: ai mondiali americani sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale, dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Nelle altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa il turno a punteggio pieno. Vittorie e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco, che liquidano Scozia e Haiti. Alle 22 in campo Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador, Germania. Cresce intanto l'attesa per il summit di mercato che deciderà le sorti di Nico Pazzi, il gioiello argentino che ha incantato l'Italia. Il DS del Como Ludi è volato in Spagna per incontrare la dirigenza del Real Madrid. Non è un mistero che l'obiettivo dei lariani sia quello di trattenere il classe 2004 per la prossima storica stagione in Champions League. Ma l'ombra del Real e il forte inserimento dell'Inter rischiano di stravolgere i piani. Proprio i nerazzurri, che hanno perso Palestra, proveranno almeno a inserirsi nella trattativa per Nico Paz. Il tennis: prima volta in uno slam per Tyra Grant, la tennista azzurra ha superato le qualificazioni di Wimbledon battendo nel turno decisivo la francese Tan per 6-4-7-6. La classe 2008 diventa così la terza giocatrice azzurra ad entrare nel tabellone di Wimbledon, raggiungendo Jasmina Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. E domani è in programma il sorteggio di Wimbledon con Jannik Sinner, campione in carica, che guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri 3 italiani: Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile. Intanto Sinner e Djokovic, un altro dei favoriti del torneo, si ritrovano in allenamento a Wimbledon, antipasto gustoso prima dell'inizio dei Championship. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Radio Bianconera.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
5: L'unica che conta.
7: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio la formazione di qualche rovescio temporale di calore sui settori alpini centro-occidentali. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche isolato fenomeno diurno in Appennino. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche rovescio temporale sui rilievi di Calabria e Sicilia. Temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
4: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera.
4: L'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Turco, il nostro presidente, naturalmente. Porti solo roba da mangiare o anche vasini di plastica? Perché qua c'è questo che pure in diretta all'improvviso gli vengono i movimenti intestinali. Allora, scusate se mi permetto una battuta. La persona che ha lavorato 40 anni nel commerciale, non ho mai sentito gente che vuole vendere e che svilisce così il proprio prodotto. Fermo restando che i DS conoscono bene tutti i giocatori. Il punto è questo, amico mio.
9: Ma certo, hai ragione.
8: Il punto è che mentre il venditore, lo potrei fare tranquillamente anche io perché ti venderei qualunque cosa, anche un telefonino usato facendolo passare come ultima tecnologia, vende bene il suo prodotto, cioè lo presenta bene, nel calcio il prodotto si presenta da solo. E se il prodotto si presenta male, c'è poco da fare. E penso che sia d'accordo anche l'ottimo Mirko Nicolino. Ciao Mirko,
9: grande mister! Grande mister, complimenti Mirko!
8: Io ti tolgo il segui perché dici sempre le stesse cose.
9: No, io te lo metto anche alla tua nuova squadra.
8: Tu dici che noi non compriamo e io non ti voglio seguire più perché voglio che mi racconti che noi ci siamo comprati grandi giocatori.
9: E invece sono convinto che comprerà prima Mirko della Juventus. Hai già impostato la campagna acquisti, Mirko?
8: Mirko si prende con Seisao, si prende.
10: No, ho lasciato adesso, prima di entrare in diretta, ho lasciato due messaggi al direttore. Ho detto: vai a incontrare questi due giocatori perché io non ho tempo. Fai un po' tu, se no mi prendo pure i soldi tuoi.
8: Bravo. Senti, Mirko, come ce ne usciamo da questa situazione di impasse per far capire?
10: Intanto, tu hai fatto un bellissimo cappello. Volevo aggiungere una cosa: quando noi facciamo dei nomi. Non significa i giornalisti inventano dei nomi, poi la trattativa non si fa. C'è un mondo sommerso che è fatto di intermediari oltre che di agenti. Se un intermediario va a parlare con una squadra e propone 10 giocatori, è ovvio che poi quei giocatori vengono fuori. ma non significa che poi li prendi. In una sessione di mercato i giocatori che vengono proposti alle squadre sono decine e decine, poi solo 5-6 si concretizzano, ma è la normalità delle cose, quindi è normale che vengano fuori tantissimi nomi. Guardate quanti ne stanno venendo anche fuori per il Milan, per il Napoli, ma poi non è detto che queste squadre prendano 30-40 giocatori, poi alla fine si va a stringere il cerchio e si chiude per 4-5.
8: E questo è un punto. L'altro punto è che siamo
10: sempre... No, per dire che non è che noi inventiamo, no, cioè ci alziamo la mattina, che nome inventiamo oggi da associare alla Juve?
9: Sì, ma qui c'è anche poco da inventare, insomma Mirko, qualcosa ci piacerebbe anche inventare, ma poi purtroppo si gira sempre intorno ai soliti. Marangelo?
8: Sì, no, pensavo che fatto una domanda.
10: No, assolutamente. Non
9: perché stai facendo una domanda a Mirko?
8: No, pensavo che era
10: soprattutto... Soprattutto con la situazione in uscita che ha la Juventus, che come diceva Enzo, è difficile da sbrogliare, perché quando i tifosi dicono ma è possibile che non riusciamo a vendere nessuno dei nostri, ma quando si presentano con la stagione che abbiamo fatto, ma quando un Bremer si presenta con 0 minuti fatti in 3 partite al mondiale, mentre, Danilo ha già fatto una partita e mezza. Alessandro mezza partita, Bremer 0. Ma come fai a vendere? Spiegatemi voi, non lo so.
8: Quando poi c'è anche una clausola vicina ai 50 milioni, a maggior ragione. Quando Cambiaso fa la stagione che fa, come fai a vendere Cambiaso? Quando Arthur funziona solo al gremio e quelli ti hanno detto guarda, abbiamo rotto il porcellino, ci abbiamo 7 milioni, che dici? Va bene, no, ne voglio 10, come lì. Ah beh, allora non ce la facciamo. Ciao, torna.
10: Per esempio,
8: una follia.
10: Diamo una notizia, così chiudiamo il cerchio su Cambiaso. Se Cambiaso non lo prende l'Inter, Cambiaso resta alla Juventus. Per la situazione che abbiamo adesso.
8: Secondo me.
10: Che nessun club ha realmente accelerato. Ha fatto un sondaggio il Como, ha fatto il sondaggio il Barcellona, ha fatto il sondaggio il Chelsea.
8: E ci sarà un motivo se fanno i sondaggi ma non se li vogliono prendere questi giocatori.
10: E poi non si è concluso, quindi l'unica squadra che lo potrebbe prendere è l'Inter. Perché dico questo? Perché Carnevale e Marotta potrebbero fare un'operazione parallela a doppia via che anche abbia un'importanza sui bilanci delle due squadre.
9: Però Mirko, ti chiedo su questo, no? Perché anch'io ho la sensazione che Inter o nient'altro, ma quanto potrebbe offrire l'Inter? Cioè, per Palestra si era spinta a 50, ma sappiamo che lo faceva solo per quello. Oggi, da quello che leggo, leggo e sento, l'Inter ha abbassato il budget per l'esterno. Sì. Ecco, quanto può offrire l'Inter per Cambiaso?
10: Come dicevo Ale, è un'operazione che si può fare se e solo se Carnevali e Marotta decidono di trovare una valutazione congrua per entrambi i giocatori che fanno il loro percorso opposto, in modo tale da sistemare entrambi i bilanci.
9: L'altro è Frattesi, Mirko. L'altro è Frattesi.
10: Esatto, l'altro sarebbe Frattesi. La Juventus valuta Frattesi 20 e l'Inter ne chiede 40. La Juventus valuta Cambiaso 40, l'Inter lo valuta 20. Allora, facciamo così, li valutiamo entrambi 35, facciamo questa operazione, la Juventus fa 30 milioni di plusvalenze, l'Inter fa 30 milioni di plusvalenze e vissero tutti felici e contenti, anche se poi dal punto di vista tecnico secondo me non sposta da nessuna delle due parti.
9: No, bravo, no. Anche perché Frattesi, cioè noi abbiamo McKennie in quel ruolo lì più o meno.
10: Sì. Incursore, sì.
8: Che paradossalmente potrebbe essere quello che c'ha più mercato di tutti, McKennie.
9: Esatto.
10: Esattamente.
8: Tra l'altro, che sta facendo ottimo.
10: È il miglior nazionale juventino ai mondiali in questo momento, quello che gioca di più, che gioca meglio.
8: Esatto, e quindi magari
10: è il rendimento più alto.
8: Aspettiamoci un'offerta, ha fatto bene la Juventus a rinnovarlo per tempo debito. Peppe,
10: ma posso dire una cosa veloce?
8: Sì.
10: Dipende qualcuno se dico che stanotte io ho visto un grande Danilo, è un Danilo che ha tenuto una partita dei mondiali per 90 minuti con grande personalità e grande anche tenuta. Forse ancora in una difesa forte della Juventus avrebbe detto la sua, forse non era lui il punto debole di quel reparto, chiusa parentesi.
8: Sai com'è, c'è qualcuno che la pensava in maniera diversa.
9: Citofonare Giuntoli, Motta, adesso grande direttore sportivo, e sono convinto che farà bene all'Atalanta.
8: Beh,
9: ma insomma,
8: 100 milioni in tasca.
9: Citofonare loro, vabbè, comunque. Poi è chiaro che, qui spezzo una lancia dall'altra parte, no? È chiaro che era arrivato anche lui a fine di un ciclo, ma in quel momento ci poteva stare alla grande e tutto sommato ci sarebbe anche sì, oggi, sì. Sono d'accordo con
10: no,
9: te.
10: No, considerato che sono stati epurati lui e Szczęsny perché erano i due senatori dello spogliatoio e considerato come li hai sostituiti, esatto. Perché io dico sempre, non importa chi va via, questa è una cosa che ho imparato dagli anni della Juventus dell'avvocato Agnelli, non importa mai chi va via, l'avvocato Agnelli faceva vendere chiunque, l'importante è che tu lo sostituivi a dovere.
8: A dovere adeguatamente, esatto, un problema che non è stato per nulla risolto. Ora Peppe da Napoli dice sì, tutto a posto, ha ragione Mirko, il discorso è giusto, però Lautaro, il giocatore più forte della Serie A al Mondiale, quanti gol l'ha fatto? Però intanto li ha fatti nella sua squadra di club, quindi magari al Mondiale nell'Argentina che gioca per Messi è comunque titolare e quello rappresenta comunque un valore, mentre Bremer, titolare alla Juventus, che comunque alti e bassi eccetera, va in nazionale, viene utilizzato quasi come portaborse perché di fatto questo è diventato, poi magari giocherà, segnerà e aumenterà il prezzo, però evidentemente è considerato un giocatore da Ancelotti, uno dei tanti che se proprio è necessario lo mando in campo e quindi lì chiaramente il valore non è al top. Così come non ha funzionato...
10: Se sul 3-0 fa entrare Alexander, non fa entrare
8: appunto,
10: Bremer,
8: ci sarà,
10: dire che
8: c'è
10: proprio
8: un
10: non lo piglia nemmeno in considerazione.
8: Sì. Così come non ha funzionato Yıldız, secondo te, più perché non ha funzionato proprio... È stato un mondiale fatto male dalla Turchia che magari creava, tirava, ma non segnava? O lui ha subito molto la questione dell'infortunio che un po' si è trascinato?
10: Guarda, ho seguito ultimamente la Turchia e mi era sembrato una squadra con tanto talento ma con pochi sbocchi. E quindi temevo che al mondiale, in una competizione in cui... ti giochi tutto praticamente in 7 giorni, perché ti giochi un girone in pochissimi giorni e devi arrivarci, devi essere al top della forma atletica, non devi sbagliare niente, devi concretizzare tutte le occasioni che hai e non devi subire gol al primo tiro. Questo è quello che è successo alla Turchia, una squadra molto poco concreta e nelle competizioni come i mondiali europei purtroppo queste cose le paghi. E Yıldız è chiaro che ci è arrivato cotto, stracotto, con un problema al ginocchio e non poteva di certo fare salvare.
8: E nonostante tutto è l'unico che ci ha offerte, che volendo ci ha offerte, che l'Arsenal per esempio già ha bussato un paio di volte
9: Mirko, una domanda.
10: Yıldız, il valore di Yıldız, solo i tifosi della Juventus che mettevano in discussione Ronaldo possono mettere in discussione Yıldız.
9: Ti faccio una domanda seria, poi c'è una battuta di Fabrizio meravigliosa che ti giro per un attimo. Però ti chiede Luca, l'asse Bernabé Pellegrino, quindi con il Parma, è un asse caldo secondo te?
10: In questo momento no, anche se la Juventus si è spesso informata su questi due giocatori, diciamo che per prenderli entrambi secondo me non ti bastano 50 milioni. Questo 40-50 milioni, e quindi la Juventus ha un budget che che è minimo e può crescere in base alle cessioni. In questo momento la situazione è quella che ci raccontò Spalletti nelle ultime settimane della stagione scorsa. Sì. La maggior parte dei giocatori che abbiamo qui l'anno prossimo resterà. E quindi difficile, se tu vendi solo per esempio Miretti, Azic, Jegrova, quella gente lì, il budget per fare mercato in entrata non lo fai. Il budget per fare mercato in entrata lo fai se vendi Bremer, se vendi Cambiaso, se vendi Thuram, ma con questi qui raccogli le noccioline.
9: A proposito di budget, ecco la domanda che comunque ti fanno: quanto ne ha a disposizione la Juve, ti chiede Stefano, cioè al netto delle uscite, no? Sembra che Stefano ti abbia letto nel pensiero perché l'ha detto, cioè, qual è in realtà il budget della Juve?
10: Allora, contando 40-50 milioni per l'attacco, una decina massimo proprio tirati per il portiere, un terzino andrà preso, io direi sui 70 milioni.
8: tirati fuori proprio
9: tirati
8: così,
9: fuori
8: così
9: con di, le cui 40, di cui però tu 40 li investi su Kolumani, cioè è qui che un po' divento
10: capisci però... poi cosa ti resta
8: non ti resta
10: non hai i soldi per prendere un secondo attaccante, quindi è assai probabile che poi alla fine ti
8: a meno che non che fai il famoso passaggio Nicolì, ti riprendi 25 milioni, ce ne metti 6-7 vicino, se accettano di abbassare le pretese su Sorloth, e bene o male ci arrivi vendendo anche Miretti, esatto, che mi sembra l'altro che puoi vendere più immediato, ma è la cessione che devi fare entro giugno sostanzialmente.
10: Miretti. Siamo legati alle cessioni, siamo legati alle cessioni, altrimenti questi 5 benedetti 5-6 acquisti che chiede Spalletti non si fanno.
9: Però
10: è
9: Mirko, hai ragione, figurati, non mi devi convincere, io cerco di interpretare in questo momento il sentimento del tifoso.
10: Sì, ma... che è nero, io sì, lo percepisco hai ragione, nero.
9: Ma lo capisco anch'io, ma come ci si può presentare l'anno prossimo, cioè l'anno prossimo, il 13 luglio, con davanti Kolumani, David Openda? Cioè, perché se rimangano questi tre, cioè, come si può, o nonna Bernarda, sai che lui eri tutto il tempo nonna Bernarda brasiliana, ha detto che
8: nonna Baiana,
9: sì, che viene rapito
8: Neymar
9: o nonna Baiana fa un miracolo e invece di farsi rapire dagli alieni trasforma David in quello che era che era a Lille, e Openda in quello che era a Lipsia. O se no, Mirko, cioè io che ho come obiettivo la vittoria dell'Europa League, che è il mio obiettivo l'anno prossimo, ma se questi sono i tuoi tre attaccanti davanti, altro che nonna Bernarda ci vuole, eh?
10: Eh beh, sono d'accordo assolutamente, ma è tipico di una squadra che non va in Champions League, perché fossi andato in Champions League, oltre ad avere il budget in più, questi giocatori comunque sarebbero stati giocatori che hanno mantenuto il livello della squadra uguale a quello degli anni precedenti, cioè comunque avevano conquistato un quarto posto e avevano un minimo di appetibilità. Questi sono giocatori da sesto posto di Serie A, sesto posto, e questo inficia tantissimi discorsi che tu puoi fare. Poi le squadre avversarie sanno che tu hai 10 giocatori da cedere perché ne hai 30, sanno che hai necessità in alcuni ruoli perché per esempio hai perso Kostić a parametro zero, quindi un terzino sinistro lo devi fare per forza,
9: certo,
10: anche se non parte cambiato, tu un terzino sinistro lo devi prendere
9: per forza.
10: E quindi le squadre sanno che tu sei in questa condizione, e quando vai a comprare ti chiedono di più, e quando vai a vendere ti offrono due briciole.
8: A sensazione, Mirko, ti faccio quattro nomi: David,
10: sì,
8: David, come volete voi, con Miners, Di Gregorio, Kelly. Chi di questi ti aspetti che resti alla Juventus e chi immagini che possa andare via?
10: Ah, io penso che alla fine su questi quattro ne rimarranno tre. E se parta solo Di Gregorio.
8: Parta solo Di Gregorio.
10: David Kopp-Miners e Kelly. Allora, su Kelly c'è il veto di Spalletti, che lo considera un difensore.
9: Avevo
10: perfetto
9: paura, mi sono nascosto.
10: Che vuole fare lui, e quindi poi gli altri. Oh, chiaro, se poi arrivano con 30 milioni per Kelly, ma secondo me non succederà. Poi Kopp-Miners, che continua a rifiutare la Turchia, un campionato che non vuole prendere in considerazione, e David che dice io ho ancora 4 anni di contratto, perché me ne dovrei andare dalla Juventus.
9: E allora io di nomi te ne faccio altri 3.
8: Vai, abbonda.
9: Cabal, Nico Gonzalez e Douglas Luiz. Chi vediamo?
10: Io credo che resti Douglas Luiz. Gli altri due vanno via.
8: Ma Cabal a quanto se lo prendono? Gratis.
10: Ah, Cabal lo devi dare in prestito.
8: Per forza. Per forza.
10: Sì, Cabal lo devi dare in prestito. Arthur... anche perché ha una cronaca infortuni incredibile.
8: Sì, sì. Infatti, anche lì non so da quale computer è uscito. Ma
9: no, l'ha preso Giunto.
8: L'ho preso Giunto a 12 milioni e vincendo la concorrenza dell'Inter dal Chievo Verona. No, dal Verona proprio.
9: Verona.
8: Hellas. Invece Arthur, sappiamo, insomma, c'era quella offerta del Gremio che poi dopo si è infranta. Adesso la Juventus sarebbe disposta a regalargli il cartellino? Perché altrimenti deve andarla a rinnovare un'altra volta, è diventato un mutuo.
10: Sì, il rischio è questo, cioè che tu debba di nuovo rinnovarlo.
8: E hai perso 7 milioni intanto.
10: Per andare di nuovo a spalmare l'ingaggio mostruoso che gli è stato fatto, perché per molti anni sono circolate cifre sull'ingaggio di Arthur che erano nettamente inferiori a quello che in realtà prendeva, perché a suo tempo non voleva lasciare il Barcellona, e per strapparlo al Barcellona la Juventus gli fece un contratto dorato che mi pare che con i bonus arrivasse addirittura sugli 11-12 milioni con i bonus. Quindi oggi la situazione è questa: Arthur Rowe gli dà in mano il cartellino, io lo sto seguendo su Instagram, ogni giorno pubblica gli allenamenti che fa, però i tifosi della Juventus, poi molti, devo dire una cosa, si fanno gasare da queste cose, quando vedono che si allenano forte e mettono i video sui social dicono vabbè, ah, guarda come si allena, forse diamogli un'altra chance. Ma ragazzi, ma un'altra chance con tutti, cioè, persino italiano, magari italiano lo chiama, sì, lo chiama al Beşiktaş, non lo so.
9: Senti,
10: però,
9: prima di altre domande sdrammatizziamo un attimo. Il nostro comune amico Fabrizio dice: ragazzi, ieri sera c'era Mario Secchi a Rete 4 che parlava con Mirta Merlino. Ora, parafrasando il grande Quintiliano, può essere che sia Marotta che sta trattando Tardelli? Perché ricordiamo che Quintiliano prese Landini per Marotta, no? No, per Comolli. E poi ti dice:
10: ah, okay,
9: occhio Mirko, che il caldo e la pipì alla brace sono un connubio micidiale, quindi stai attento.
10: Hai ragione.
9: Ma detto questo, ti chiedono, Mirko, anzi, facciamo una cosa, sentiamo un paio di vocali, poi ti riassumo un po' di domande che ci sono per te, tra cui anche un paio proprio su Yıldız. Vai.
11: Ciao Lorenzo, da Peschiera del Garda. Ciao, buongiorno. Sento parlare di Lucumi, no? Però sinceramente Ostigar del Bologna io lo vedo meglio di Lucumi come giocatore. Cosa ne pensate? Poi chiaramente non
9: bella
11: so il valore che abbia.
9: A me Ostigar è uno che piace, devo dire la verità. Lucumi non ha cominciato benissimo la sua avventura. Ricordo un clamoroso errore che fece con la Lazio, con la Roma nella prima giornata di campionato di 2 anni fa. Poi però piano piano si è ripreso. Però Ostigar è un giocatore che a me piace onestamente, Mirko.
8: C'è un contratto fino al 2030.
10: Lucumi e Ostigar secondo me sono accomunati da una cosa, che ogni tanto fanno, sì, come si dicono in termini, delle cappellate, sì, sì, da zero, dal nulla, sì. Però considerato quante ne fanno oggi i difensori della Juventus, dal nulla perché abbiamo visto quest'anno credo che la Juventus, la difesa della Juventus e i centrocampisti anche a volte, ma abbiamo visto anche David fare qualche retropassaggio che poi ha portato a volte gli avversari.
9: Figurati.
10: Io penso che quest'anno la Juventus una ventina di gol se li sia fatti da sola. Quindi Ostigard rispetto a Lucumi lo preferisco perché di testa secondo me è micidiale. È incredibile la sua capacità di leggere il pallone sia in area propria che in area avversaria, e quindi io uno come Ostigard secondo me lo porterei dentro.
9: E si torna sempre sulla questione del Diz, che peraltro abbiamo affrontato più di una volta. Ti chiedono, Mirko, insomma, se tu per una cifra superiore ai 100 milioni faresti questa cessione per poi buttarti su Nico Paz, anche perché scrivono alcuni amici che con il Diz puoi fare soltanto un modulo, cioè quello che sta facendo la Juve, non puoi passare a due punte, non puoi passare a una mezza punta, a un trequartista più le due punte, quindi se faresti questa roba qua, e aggiungo io a questo punto, se cambieresti modulo per mettere una punta vicino a Davide. Questa è una mia riflessione.
10: Guarda, questa storia del modulo secondo me è vecchia come il calcio. Anche con Del Piero e con Baggio si diceva che si poteva giocare solo in un modo, e invece poi Del Piero giocò nel 4-3-3, giocò nel 4-4-2, giocò nel 3-5-2. Onestamente io andrei oltre questa cosa, non lo venderei per nessuna cifra Yıldız, perché nei momenti storici in cui tu sei carente di qualità, se tu togli anche il migliore che hai e poi ti vai ad impoverire ancora di più, io dico sempre che nei momenti storici negativi, soprattutto quelli più bravi, non puoi valutarli perché naufragano assieme alla squadra. E allora se buttiamo dalla torre anche Yıldız, onestamente non so cosa ci resta.
8: No.
10: Per il cambio di modulo, ma io proverei a mettere Yıldız come seconda punta, cioè a un certo punto Del Piero, no, da esterno d'attacco mancino va a fare la seconda punta di fianco a un attaccante, ad un ariete, no? Quindi qual è il problema? Perché non può farlo anche Yıldız? 4-4-2 con Yıldız.
8: Ma sai che c'è? Io ho il timore che sia lui che non lo voglia fare. Cioè io ho proprio il timore che lui si sia ormai abituato a giocare, a che parte largo a sinistra. Poi sì.
10: Ma è chiaro, chiaro che le sue caratteristiche sono quelle lì, e lui tende ad andarsi a trovare il pallone un po' come Dybala, no? Che veniva sempre sulla mediana, sul centrodestra, a prendersi la palla. Perché? Perché essendo mancino poteva rientrare sul piede, aprirsi il gioco. È chiaro che ogni giocatore poi la posizione in campo se la va a prendere dove si trova più comodo, però col passare degli anni sicuramente lo stesso Yildiz capirà dove va a prendersi più gol, dove va a fornire più assist. Fa parte anche della maturazione. Oggi, ecco, se dobbiamo dire una cosa di Yildiz, Yildiz è un giocatore immaturo, non tecnicamente, perché tecnicamente è già un top, ma è immaturo tatticamente e nella lettura di alcune situazioni. Ma le letture delle situazioni le impari giocando, facendo partite. Quando avrà 200 partite, Yildiz avrà sicuramente più letture.
8: Certo. 30 secondi, Mirko. Ti faccio un nome che ci è costato caro 2 anni fa, a te, che è stata una battaglia finita male.
12: Zaniolo.
8: Ma Zaniolo è una possibilità concreta, secondo te, come lo vedresti?
10: Allora, mentre 2 anni fa con Zaniolo la Juventus era arrivata ad un ottimo punto, poi come spesso accade, le trattative anche ad ottimo punto, come vedi il rinnovo di Dybala, si annullano dalla sera alla mattina. Oggi non è un'idea della Juventus, ma, ecco, tornando al discorso che facevamo all'inizio, è stata un'idea di chi lo gestisce. Che poi quest'idea possa essere colta è un altro discorso. In questo momento però non mi pare una priorità, così come non mi pare una priorità un eventuale ritorno di Chiesa.
9: Senti, Mirko, non mangiare peperoni alla brace, mi dice qualcuno.
10: Mai più, sì, mai più.
9: Anche perché poi se hai, diciamo, delle patologie,
10: no, ma poi io,
9: fatti a domanda e datti a risposta.
10: Io faccio solo insaporire le patate con quelli, non li mangio direttamente.
9: Vabbè, comunque, peperoni alla brace, no.
8: Mamma mia, le patate insaporite con la brace dei peperoni, che spettacolo, Mirko.
9: Sì, poi però non ti chiedere, Mirko, perché ti vengono determinate cose.
8: Ma vai,
10: è vero.
9: Stai meglio.
10: Sì, devo dire la verità, molto meglio. Grazie anche, ovviamente, ai consigli del nostro amico
9: appunto. Va bene,
8: vai di Anduja e pulisci tutto.
9: Speriamo di star meglio.
10: Grande Fabrizio, ciao a tutti.

0: cioè mantenerti da parte un cachet.
1: Non so, sì, non ma so sempre a bilancio li metti, Vincenzo.
0: Sì, però magari cash riesci a tirar fuori una parte, poi l'altra parte la metti l'anno prossimo quando lo riscatti, e nel frattempo lo metti semplicemente a bilancio, e poi tanto a bilancio si possono mettere tante cose poi a un certo punto. Vediamo, ragazzi, ma i conti quelli sono, non ne usciamo da lì.
1: Andiamo in pausa, dobbiamo recuperare una marea di messaggi. Ma chi è quello?
0: Lì. Lì è il piano B di della chi? Juventus. Lì chi? Del Paris, lì del PSG. È il piano B della Juventus. Lì.
1: Vabbè, del PSG. Però ha detto bene Mirko. Sì,
0: usciranno nomi come se non ci fosse un nome.
1: Rossi, vai che devo andare a fare una cosa. A tra poco.
2: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Il Venezuela è stato colpito dal terremoto più potente degli ultimi 126 anni. È stata registrata una scossa di magnitudo 7.2 seguita da un'altra ancora più violenta di magnitudo 7.5. Diversi gli edifici crollati. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Almeno 164 i morti, quasi 1000 i feriti. È il bilancio provvisorio del sisma. I dispersi sarebbero oltre 25.000. Il ministro Tajani ha detto non ci sono vittime tra gli italiani registrati su Viaggiare Sicuri.
3: Le Nazioni Unite sono pienamente mobilitate per portare aiuto al Venezuela colpito dal devastante sisma, un'azione per cui è necessario un massiccio sforzo collettivo. E quanto detto il sottosegretario generale dell'ONU per gli affari umanitari in un comunicato in cui ha spiegato di aver parlato questa mattina con la presidente ad interim Delcy Rodriguez per valutare quello che è urgentemente necessario. I prossimi giorni richiederanno un massiccio sforzo collettivo per sostenere la risposta guidata dal governo e portare aiuto alle comunità, ha detto ancora il sottosegretario, ricordando che anche prima della sisma quasi 8 milioni di persone in Venezuela avevano bisogno di aiuti umanitari.
4: È definitiva la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di un anno e mezzo nel luglio 2022. I giudici della prima sezione penale della Corte di Cassazione hanno rigettato i ricorsi presentati da PG e dall'avvocato difensore. In fase di requisitoria, la procuratrice generale Valentina Manuali aveva sollecitato l'annullamento della sentenza d'appello a 24 anni e il rinvio a un nuovo giudizio di secondo grado, sostenendo la necessità di una condanna all'ergastolo come avvenuto in primo grado.
3: Ha agito con lucidità e determinazione Chiara Petrolini quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traversetolo in provincia di Parma. Così la Corte d'Assise ha motivato la condanna a 24 anni e 3 mesi della giovane per l'omicidio premeditato e l'occultamento del cadavere del neonato. Petrolini è stata ritenuta perfettamente capace di intendere e di volere dai togati, che pure l'hanno riconosciuta immatura e fragile al momento del delitto.
4: Tragico incidente sulla pedemontana veneta all'altezza della galleria di Malo nel Vicentino nella mattinata di oggi. Don Francesco Andreoli e un animatore di 16 anni stavano precedendo in auto un pullman dell'oratorio che accompagnava i ragazzi della parrocchia a un parco divertimenti quando dentro la galleria hanno tamponato un tir. Così i due si sono fermati sulla corsia d'emergenza e sono scesi andando a scusarsi con il camionista, ma un'auto che procedeva a velocità elevata con la guida da un quarantenne di Pordenone li ha centrati entrambi, uccidendoli sul colpo.
3: In un'immagine acquisita dalla missione Copernicus Sentinel 3 e diffusa dall'ESA è ben visibile l'ondata di intensa afa che da giorni sta colpendo l'Europa. I colori visibili nella mappa vanno dai viola ai rossi intensi, che indicano temperature sulla superficie terrestre fino a 55 gradi, osservate in alcune zone della Spagna centrale, della Francia occidentale e della Nord Africa, e scendono fino ai blu chiari, che indicano temperature superficiali più basse nelle regioni montuose. Alcune aree erano coperte da nuvole, rappresentate in bianco.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Ciao ragazzi, Andrea da Bergamo, vi ascolto parlare di Svilà, Roma, Juve, trattative impossibili, e mi viene in mente la

0: nostra voce, soprattutto a tuoi di Axan, quando un paio di mesi fa da meno 5 ci siamo trovati a più 8 sulla Roma e sembrava che doveva essere un'estate al contrario, invece siamo qua che non abbiamo soldi e la Roma si dice, mamma mia cosa abbiamo buttato via.
1: Ciao Merda Roma, in realtà dipende come le cose vengono viste. Ale, tu dici che la Juve oggi non riesce a chiudere il debo perché ti chiedono 10 milioni. Quindi la metti su un piano che la Juventus sta così combinata male che non c'ha neanche 10 milioni per chiudere il debo. Ma non è così. La Juve non vuole dare 10 milioni per un 34enne. È diverso. Come non vuole dare 40 milioni per Colomoni, che l'anno scorso ne valeva 40, è passato un anno, è più vecchio di un anno, ha fatto una stagione terribile e non può sempre valere 40. Diverso, anzi, io la vedo un punto di forza, perché non devi più subire il mercato e lo vedremo anche con le cessioni.
2: Ciao ragazzi, buonasera, Radio. Allora, all'epoca con i miei amici, quando finiva il campionato, dicevamo dal giorno successivo era inutile comprare i giornali, o quantomeno, perché i giornali fanno i titoloni sul calciomercato, ti mettono il nome del calciatore magari con un punto interrogativo e poi non c'è niente. Io poi capisco la trovata editoriale per vendere i quotidiani. E diciamo, la questione dei Svilar, quando l'ho letta stamattina, non dico che mi ha fatto sorridere, mi sorprende un po', visto e considerato che io le notizie le apprendo da voi, quindi se non c'hai soldi per Dibu Martinez, perché prenderti Svilar?
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Tanti messaggi, allora ci dedichiamo adesso un po' a voi, dai, con le note vocali, messaggi...
7: Allora, torna la questione.
6: Non sono d'accordo con chi ci sta scrivendo che Spalletti non è capace di valorizzare.
7: Sì, ma se vedi il messaggio prima ti dice di prendere la punta alla next gen. Io, Vincenzo, su questo ormai è un po' abbandono un po' le speranze. Cioè, si parla di una Juve che ne c'è, poi vai, prendi la punta alla next gen. Ma sai, Vincenzo, io riflettevo ieri sul fatto che c'eri anche te, ovviamente.
8: Sono stanco, capo.
7: Sì, anch'io. Noi siamo stati quelli capaci di denigrare una parte, Cristiano Ronaldo, no? E quindi, non, onestamente...
6: Facciamo passare Ealing e Miretti come...
7: Capisci? Cioè,
6: fenomeni.
7: Però anche sta favoletta della next gen, di prendere la punta, sì, prendila lì, ok. Io sono uno di quelli che non spenderebbe mai 40 milioni per Colomani, però Colomani è un giocatore che può affrontare la Serie A, un giocatore next gen, ricordo sempre che sta facendo la Serie C. C. Quindi, poi per l'amor di Dio, magari c'è il fenomeno, magari è... però insomma, io su questo direi, Vincenzo, ogni tanto di guardare anche oltre, onestamente, perché
6: poi
7: sono discorsi che abbiamo.
6: Dice, mai visto una Juve così con in mano a Spalletti? Per carità, abbiamo visto la Juve di Motta, la Juve di Tudor, ragazzi.
7: Va bene, sì.
6: Ti devo dire.
7: Fabio dice, tutte le società acquistano giocatori a pagherò, cioè pagabili in 4-5 anni, non dobbiamo pagare cash. No Fabio, anche noi paghiamo a pagherò, sì. Il problema è che comunque vanno a bilancio.
6: Non solo, Fabio.
7: Ragione,
6: dobbiamo raccontarla,
7: Fabio,
6: un'altra volta la storia di Colomani. Poi a me tocca dar ragione a Paris Saint Germain. Cioè, se io fossi Paris Saint Germain, direi lo stesso: direi scusami, te l'ho prestato, volevi vedere se ti piaceva e te lo riscattavi. Mi hai detto che non, sì, ma non te lo riscatto. Però prestamelo un altro mese per fare il mondiale per il club, poi me l'hai ridato.
7: L'abbiamo gestita male,
6: poi a gennaio,
7: Fabio,
6: un'altra volta mi bussi alla porta e io ti dico sì, però a titolo definitivo, perché io il prestito te l'ho fatto. Non è che ti posso prestare un giocatore, non è che possiamo campare sulle spalle degli altri, eh. Quindi a un certo punto poi quelli ti dicono sì una volta, sì due volte, alla terza dovete andare a comprare, ci hanno ragione. l'avremmo fatto pure noi.
7: Comunque, scrive Lorena, la narrazione di certi giornali è tutto degli italiani, tra virgolette, al mondiale. Il 21 David, con tutti i suoi limiti, è ad oggi il capocannoniere davanti a Lautaro, McTominay e Nico Paz, che fa panchina. Questo per dire che certi grandi fenomeni esaltati a certa stampa, messi su un palcoscenico diverso a quello mediocre che oggi offre l'Italia, non sembra proprio grossi campioni. No, Lorena, ma hai perfettamente ragione, è così. Poi è chiaro che noi non esaltiamo David in onestà, perché ha segnato col Qatar, però in questo momento è il capocannoniere, hai ragione. Ma la narrazione di alcuni giornali, uno in particolar modo, è quello che vedete su Palestra. Domani scriveranno che Palestra è il mostro di Firenze, insomma, no? Perché gliele stanno dicendo di tutto. È la narrazione, però ognuno, ripeto, può fare quello che gli pare, è libero di tenere la propria linea editoriale, ma è questa roba qua, è questa roba qua. E in più Lorena dice una cosa sacrosanta: è il livello del nostro campionato. Ma guardate anche Malen, poi esploderà e diventerà capocannoniere mondiale. In questo momento segna Brobbey, giocatore dell'Ajax, che non è sto fenomeno, non lo è mai stato, tant'è vero che faceva la riserva nell'Ajax. Eppure oggi segna Brobbey, non segna Malen. Perché poi c'è anche da dire che il mondiale è una fase. Magari in quella fase ti gira tutto un po', come accadde nell'82 a Paolino Rossi, no? Ti ricordi? Era addirittura il peggiore nella fase eliminazione dell'Italia, non segnava nemmeno con le mani. Poi nel Brasile si sbloccò, la partita col Brasile si sbloccò e da lì divenne il capocannoniere del mondiale, quello che ci trascinò al mondiale. Sono anche fasi della carriera, quindi...
6: Sì, poi va detto che comunque David ha fatto 3 gol tutti nella stessa partita, onestamente. 2 partite in cui ha tirato poco, la prima e la terza.
7: Ha tirato più il Diz.
6: Ha tirato più di David.
7: Soltanto nell'ultima partita ha tirato 6 volte.
6: Appunto, quindi insomma, onestamente, diciamo, non è che si sia, fortunatamente che ha segnato almeno quei 3 gol, poi vediamo se ne riuscirà a fare almeno un altro. Certo, se finiva il mondiale a 0 era un altro campanello, se finisci il mondiale comunque con 3 gol, magari ne fai un altro. Adesso non ricordo chi gioca il Canada,
7: gioca la Svizzera, c'è Svizzera, no, ha finito
6: il girone con chi giocherà, sì, non lo so. Comunque vabbè, mettiamo che ne fa un altro di gol. Hai fatto comunque 7 gol la stagione scorsa con la Juve. Tutto sommato un club può impazzire e dire: sai che c'è, ci provo, mi lancio, magari ci vedo del buono. Poi i mondiali sono una storia a parte,
7: dove se ti va tutto bene diventi un fenomeno. Magari io a volte
6: lo
7: paragono come il Festival di Sanremo. Cioè il Festival di Sanremo,
6: una kermesse,
7: vince magari Jalis, che poi le perdi di vista, insomma, nemmeno se esiste in più. Vasco Rossi arriva ultimo, poi si potrebbe discutere di Vasco Rossi, ma questo è un altro discorso, e fa la carriera che fa, quindi non è soltanto...
6: Ecco, ringrazio Fabio, giocherà col Sudafrica, al Canada, magari un altro gollettino lo potrebbe fare, chi lo sa, vediamo.
7: Non lo so, Vincenzo, io ho detto, l'ho visto ieri, confermo quello che diceva l'amico Renzo da Perugia, mi sembra vivo, è vivo, al concarico un Miners che per me non è vivo nemmeno lì, però è vivo, David, ma non, cioè, in una partita normale. Poi la Svizzera è una buona squadra, perché ha anche delle individualità interessanti e lo abbiamo visto anche con noi all'Europeo, però non è una squadra, soprattutto in difesa, una squadra di fenomeni. E mi sembra che ha tirato 2 volte ieri David,
6: sì.
7: Una volta murato e una volta fuori. Però ti ripeto, Vincenzo, magari messo vicino ad un altro attaccante, l'anno prossimo lo deresponsabilizzi e viene fuori un David diverso. D'altra parte, di necessità bisognerà far virtù. Io non credo che la Juve riesca a vendere tutto quello che vuol vendere, per cui dovrà, e qui chiamo in causa Spalletti, essere bravo Spalletti a fare il minestrone con gli ingredienti che ha, perché di minestrone si parla, non è che si parla,
6: no,
7: di...
6: Ma alla fine così sarà, nel senso che al di là di qualche cessione che magari verrà fatta, di qualche acquisto che verrà fatto, però come lui aveva già anticipato, non mentendo evidentemente, perché conosceva la situazione, li vedrete quasi tutti l'anno prossimo, disse.
7: Sì, secondo me era un po' una provocazione.
6: No, ma secondo me poi... anche perché comunque ne vendi 8, cioè... che vuoi, o ne vendi 8, 9, 10, ma se non riesci a vendere uno è normale che tu te ne resteranno tanti, e quindi lui dovrà fare un grande lavoro quest'estate, cercando di rivalutare soprattutto la maggior parte dei giocatori che resteranno e puntando, sperando di puntare su giocatori 1, 2, 3 che arriveranno, che non riesco a immaginare molti di più, onestamente.
7: No, no, Massimo, per carità, Vasco non si discute, non vuole entrare in queste diatribe di cantanti, assolutamente. Quindi Vasco va bene, insomma, vai, prego.
3: Buonasera RBN, Samuele da Viareggio.
7: Ciao caro.
3: Vi dico la mia opinione riguardo al mercato della Juventus per quest'estate. Vi dico che secondo me Carnevale non farà niente di buono, ma non per colpa sua, perché la situazione della Juventus è palesemente disastrosa. I giocatori che sono in esubero non saranno rimpiazzati, perché nessuno li vuole. Non ci sono quattrini, i giocatori da Juventus non possono essere acquistati perché costano troppo.
7: Allora, io mi voglio mettere rispetto a Samuele un po' nel mezzo. Saluto e ringrazio Samuele, saluto la bellissima Viareggio. Mi voglio mettere un po' nel mezzo. Lui individua bene il problema, lui che è quello che vi raccontiamo, e no, toglie anche la scimmia dalla spalla di Carnevali. Però altrettanto vero, perché non voglio deresponsabilizzare tutti, Carnevali qualcosa deve riuscire a combinare. Non sarà facile, ma qualcosa deve riuscire a fare. Così come chiedo a Spalletti di lavorare con il materiale che avrà, perché se no siamo tutti fenomeni con i campioni. Quindi gli chiedo di lavorare, non di far miracoli, ma di lavorare col materiale che ha. Però a Spalletti chiedo, a Carnevali chiedo anche, chiaramente Carnevali è arrivato una settimana fa e lo sappiamo, non gli si può chiedere miracoli in una settimana, però da qui a fine mercato gli chiedo di poter fare qualcosa sfruttando anche quelli che sono i suoi rapporti, le sue amicizie, anche politiche, perché politiche di calcio, non extra calcio, perché a un certo punto il grande dirigente è anche quello che oggi mi fai un favore e domani te ne faccio una. Quindi io questo onestamente glielo chiedo.
6: Sì, sì, sì. E così come noi abbiamo chiesto a Mirko, io volevo chiedere anche la questione di che sì, se io un'operazione del genere, per esempio, dovessi vedere mai che l'Atalanta si porta a casa che sì, pagandolo un ingaggio sostenibile anche dalla Juventus, se non lo prendi tu. Lì o mi porti, o vuol dire che tu hai lavorato su un'altra trattativa e me la porti, oppure io pretenderei che almeno quella la chiudi, onesta. Quindi è chiaro che ha un grosso lavoro da fare Carnevali, e tutto passa per le cessioni, e cedere è la cosa più complicata e difficile.
7: Esatto.
6: Però ci sono comunque lui è sotto esame lo stesso, cioè
7: certo,
6: senza, appena arrivato,
7: certo,
6: anche lui è sotto esame,
7: sotto
6: anche lui deve portare dei risultati.
7: Se l'ho fatto certo. Mi tenevo
6: appunto,
7: l'uomo che lavorava 20 ore al giorno.
6: Bra.
7: No, ma sono d'accordo su questo, Vincenzo, infatti ognuno ha le proprie responsabilità, se no ogni anno troppo comodo, ma è arrivato ora, no, bisogna che tu qualcosa faccia, anche, e qui lo dico, lo ribadisco, cambiando strategie sui giocatori pochi che devi prendere. Perché a me sta fa, ma poteva essere anche male. Senti che ti dico. Dico, Lumani che avanti da 2 anni, a me è venuta a noia. A me è venuta a noia. Qual è il piano B a Columani? Qual è?
6: Sorlot. Al momento è lui. Poi Pellegrini. Pellegrino. Altro piano. Poi Jackson.
7: Ecco, per me già, vedi, quella è già un'idea.
6: Sì.
7: Sono comunque idee.
6: Certo che sono idee.
7: Jackson,
6: sono.
7: Anche lì non è che mi strappo i capelli che non ho, però è un'idea. Cambi anche per dirgli al Paris Saint-Germain, perché questi non sono scemi, ok? Come nessuno. Sanno che la Juve c'ha soltanto il piano A. Allora, se c'ha soltanto il piano A, 40 chiedere e 40 vuole. E per me sarebbe veramente una follia dargli 40 milioni. Però facciano loro. Ma se te ti fai vedere che lavori anche su altri piani, e sono sicuro che lo farà, quelli, cioè il Paris Saint-Germain, pudile, perché parliamoci francamente. Questi se lo vogliono levare dalle scatole, Colmini, certo. Lo possiamo dire serenamente, no?
6: Sì, però non vogliono nemmeno.
7: Però non voglio, tanto non gliene frega niente a loro. Tanto il Tottenham della situazione lo proveranno sempre.
6: E vedi come sono diverse le storie. Loro, nell'accedere ai giocatori, possono permettersi di traccheggiare e pretendere il massimo, o comunque una cifra vicina a quella che vogliono. Noi dobbiamo sperare che se li vengano a prendere anche per il minimo. Colomani non è che viene da una stagione eccezionale. che tu dici,
7: esatto, ha fatto tre gol.
6: Però sta al Paris Saint Germain, che è due volte di fila campione d'Europa in Champions League. Ok, quindi tu dici, io me lo posso anche tenere, i soldi ce li ho, vinto due Champions di fila, ho una signora squadra, un'offerta prima o poi mi arriverà, questa è la cifra, prenderò o lasciare. Quando tu fallisci una stagione, ma ne hai fallite 3-4, perché poi l'ultima stagione che non possiamo considerare fallimentare è quella della vittoria della Coppa Italia, poi hai fallito con Motta, sì, poi hai fallito quest'anno,
7: con tutti,
6: perfetto, con tutti. Ok, e ti annaspi anche economicamente, e sono gli altri ad avere il coltello dalla parte del manico e ti dicono, se lo vuoi paga, se non c'hai soldi mira ad altro, ma non credere che gli altri nomi che abbiamo fatto te li regalano,
7: No, infatti,
6: tanto
7: Francesco,
6: che solo 35 appunto, minuti li chiedono.
7: Francesco dice dall'altra parte, Carnevali ha accettato la Juve in queste condizioni, quindi non potrà campare scuse in questo senso. Lui, un uomo di calcio, sarebbe preparato il meglio che potessimo immaginare, farà bene. Ma me lo auguro anch'io, Francesco. Vai, prego, Fede.
2: Ciao ragazzi, buonasera, Medeo.
7: Ciao.
2: Allora, all'epoca con i miei amici, quando finiva il campionato, dicevamo dal giorno successivo era inutile comprare i giornali o
8: e
2: quantomeno
8: basta,
2: perché i giornali fanno i titoloni sul calciomercato, ti mettono il nome del calciatore magari con un punto interrogativo e poi non c'è niente. Io poi capisco la trovata editoriale per vendere i quotidiani, e diciamo la questione di Svilar, quando l'ho letta stamattina, non dico che mi ha fatto sorridere, mi sorprende un po', visto e considerato che io le notizie le apprendo da voi, quindi se non c'hai soldi per Dibu Martinez, perché prenderti Svilar? Tra l'altro io penso una cosa, il mondiale è penalizzante in questo momento,
7: certo,
2: in funzione del fatto che io immagino che la Juve il primo acquisto che possa fare è funzionale alle cessioni,
7: assolutamente,
2: che
7: sì.
2: In questo momento bisogna esercitare,
7: assolutamente
2: per
7: corretto Amedeo, correttissimo.
2: Quando non vendiamo qualcuno dei nostri esuberi costosi la vedo difficile.
7: No ma Amedeo, detto che poi anche gli altri hanno notizie importanti e noi spesso leggiamo notizie degli altri,
6: certo,
7: ci mancherebbe altro,
6: anche. Cioè, un po'.
7: E li citiamo, esatto. Però poi, detto che nel mercato può accadere tutto, cioè ci sono cose che secondo me poi dice, ma allora avevi detto che era quello e quell'altro. Noi preferiamo non alimentare illusioni, perché per me in questo momento Svilar è un'illusione. Poi arriva, ma io faccio salti di gioia, Vincenzo, ma cosa me ne frega? Magari, non riesco a immaginare come può arrivarci a Svilar. Dopodiché magari.
6: Sì, magari. Intanto vedi per esempio il Como, notizia diciamo dell'ultima ora, per sostituire Nico Pazza sta pensando a Vergara del Napoli, offrendo 30
7: perché
6: milioni.
7: Sono pazzi?
6: Ne parla Sky. Ma no, pazzi, Ale,
7: vabbè,
6: tu devi rientrare.
7: Nico Pazza Vergara, oh.
6: Devi rientrare. Non è che adesso il Como improvvisamente, è vero, va in Champions, c'è cioè i soldi della Champions, però ha fatto un salto molto immediato.
8: Sì, certo.
6: Anche il Como c'ha i paletti, quindi anche il Como poi magari dice, sai che c'è, ha funzionato sto giochino, comunque ha incassato la parte dei soldi per Nico Pazza, Baturina ha avuto un'offerta, la ricevuta dal mittente, ma era un'offerta sostanziosa, non hanno bisogno di cedere, inseriscono nuovi giovani italiani, vedi che devi cominciare anche a rimpinguare.
7: Perché non vogliono Cambiaso?
6: Ale, questa è nella domanda c'è la risposta. Comunque, no, nonna Baiana.
7: E basta, ah, no, Maraggio! Palle sta nonna Baiana! Ma si aprisse OnlyFans!
6: No, peggio! Sì, ha guadagnato per la storia degli alieni 1 milione di follower. Lo ha messo le candidamente e ha guadagnato 1 milione di follower. Ha raccontato la storia degli UFO e ha vinto 1 milione di follower. Grazie anche a te.
7: No, grazie a te.
6: No, tu l'hai pubblicizzato.
7: Vabbè, Maraggio. Allora, un amico dice, Andrea, con un portiere diverso sei stato in Champions. Possibile, Andrea, anche con un attaccante diverso, anche con un rigore non sbagliato, con un rigore. Però io su questo, vedi Andrea,
6: con i secchi in mano vede nessuno.
7: No,
6: parte.
7: Ma in più, Andrea, te lo dico proprio con il cuore, grazie per questo messaggio. Io ormai la delusione della mancata Champions l'ho assorbita, perché tanto è inutile che ci giriamo intorno. Una volta ci dovevamo sbattere, ci abbiamo sbattuto contro nell'anno in cui meno ci pensavamo, perché come abbiamo raccontato un miliardo di volte, sapete meglio noi, a 5 giornate alla fine avevamo 5 punti di vantaggio, quindi non ce l'aspettavamo, però prima o poi ci dovevamo sbattere. Io oggi maledico quel gol di Faraoni, ma ormai il tempo è passato e per l'amor di Dio, perché forse oggi da quel tunnel saremmo stati fuori. Ma tanto prima o poi ci dovevamo sbattere la testa contro.
6: L'avevamo fatto e abbiamo scoperto quanto male ci fa. Allora, io direi pausa, ultima,
7: sì.
6: Rientriamo. Ci volete tirare fuori un'idea? Ovviamente l'idea significa Mbappé. Un'idea,
7: cioè vabbè, anche Svilar se sì, volete, cioè,
6: un'idea,
7: fattibile,
6: un'idea da suggerire a Carnevali. Dai, torniamo, la prima idea la tira fuori Santarelli. Torniamo tra poco.
7: Grazie.
5: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. MotoGP in primo piano, è arrivata l'ufficialità. Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia e rimpiazzerà Jorge Martin, destinato alla Yamaha. Dalla stagione 2027, 4 anni di contratto con il team di Noale, dove affiancherà l'altro azzurro Marco Bezzecchi. Il pilota Aprilia parla per la prima volta a Sky Sport dopo la squalifica a Bernau per aver colpito Marshall dopo la caduta nella sprint. Ennesimo mia culpa e un commento sull'arrivo di Pecco in squadra, sentiamo.
9: Ci tenevo ovviamente a scusarmi per quello che è successo, giusto riflettere e cercare di imparare da questi errori. Sono contento ovviamente per tutta l'Aprilia, per tutta la nostra squadra e ovviamente anche per Pecco. Sarà, secondo me, bello lavorare per davvero insieme per forse credo la nostra prima volta in MotoGP, ma è bello secondo me anche il momento di adesso, perché comunque con Jorge abbiamo un bel rapporto e quindi dobbiamo concentrarci su quest'anno e ovviamente essere contenti per l'anno prossimo, ma soprattutto concentrarci su quest'anno.
8: Il calcio: ai mondiali americani sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale, dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Nelle altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa il turno a punteggio pieno. Vittoria e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco, che liquidano Scozia e alle 22 in campo Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador, Germania. Cresce intanto l'attesa per il summit di mercato che deciderà le sorti di Nico Pazzi, il gioiello argentino che ha incantato l'Italia. Il DS del Como Ludi è volato in Spagna per incontrare la dirigenza del Real Madrid. Non è un mistero che l'obiettivo dei lariani sia quello di trattenere il classe 2004 per la prossima storica stagione in Champions League. Ma l'ombra del Real e il forte inserimento dell'Inter rischiano di stravolgere i piani. Proprio i nerazzurri, che hanno perso Palestra, proveranno almeno a inserirsi nella trattativa per Nico Paz. Il tennis: prima volta in uno slam per Tyra Grant, la tennista azzurra ha superato le qualificazioni di Wimbledon battendo nel turno decisivo la francese Tan per 6-4, 7-6. La classe 2008 diventa così la terza giocatrice azzurra ad entrare nel tabellone di Wimbledon, raggiungendo Jasmina Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. E domani è in programma il sorteggio di Wimbledon con Jannik Sinner, campione in carica, che guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri 3 italiani, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile. Intanto Sinner e Djokovic, un altro dei favoriti del torneo, si ritrovano in allenamento a Wimbledon, antipasto gustoso prima dell'inizio dei championship. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio la formazione di qualche rovescio temporale di calore sui settori alpini centro-occidentali. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche isolato fenomeno diurno in Appennino. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche rovescio o temporale sui rilievi di Calabria e Sicilia. Temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Dunque, mi ha scritto nonna Baià.
8: Che noia! Senti, quando si denuda me la fai vedere, basta. Cioè.
9: Ma te ti rendi conto i social oggi?
7: Un milione di follower solo con la
8: storia. Anche lui ha detto, vedi, che vedeva gli alieni, tu dici, però non ha fatto un milione di follower.
7: Beh,
9: me lo ricordo.
7: Beh, sì, ho capito. Non sì? Passava per veggente.
9: Ah no?
7: No. Però, insomma.
9: Vai Rossi, fammi sentire un po' gli amici, vai.
10: Ciao ragazzi, secondo me il discorso del mercato, tanto Carnevali non farà niente fino alla fine del mondiale. Infatti anche questa cosa dei giornali che pubblicano ogni volta qualcosa è solo per vendere, perché alla fine loro, se non fanno un giornale con qualche novità...
9: Ma questo è chiaro, lo capisco anche bene. Già,
10: secondo me Carnevali
9: difficile.
10: Aspetta che finiscono i mondiali, e da lì anche tutti i club si muovono. Quindi è inutile scrivere paperissime come sfilare.
9: Ma sai,
10: bisogna cercare di avere un attimo di pazienza. Finito il mondiale, si apre il mercato vero e proprio.
9: Questo, tra l'altro, è un messaggio
7: molto...
9: Beh,
7: già dalla settimana prossima.
9: Sì, noi dobbiamo fare una plusvalenza entro il 30, noi come tanti altri, che poi il 30 è la prossima settimana. Dopodiché, ragazzi, questo è un periodo in cui, guardiamoci anche attorno, chiaramente non... i grandi club, quindi fuori dall'Italia, ma anche in Italia, chi è che ha fatto qualcosa fino a questo momento? Nessuno. L'Inter appunto stava per fare palestra, ma palestra dato via, e non mi sembra che ci siano grandissimi movimenti. C'è di mezzo appunto anche il mondiale, è chiaro che puoi provare a impostare, cercare, però mancano i soldi, forse anche le idee, e manca soprattutto la possibilità di andare in questo momento a dire voglio quel giocatore, prendo, lo porto a casa. Non lo fai col Dibu Martinez, parlando della Juve, non lo fai con Colomani, non lo fai probabilmente con nessuno. Ha ragione il nostro amico, bisogna avere pazienza, tanta
7: ma è quello
9: pazienza.
7: Che raccontiamo che rende le cose difficili anche a noi, perché
9: certo.
7: Vorremmo raccontarvi cose diverse. Invece dobbiamo pazientare e continuare a spiegare i soliti concetti.
9: È chirurgico, allora, noi, Quintiliano.
7: Lui sceglie proprio il momento in cui cioè ci sono quattro pause, lui arriva nel momento in cui cominciamo. È nato proprio per...
9: Sì, per rompere le scatole. Salve ragazzi, vi tiro fuori tre idee. Secondo me farebbero molto comode e sarebbero sostenibile. Chevalier del Paris Saint Germain, che è il portiere. Locumio Solé, davanti punterei su Castro. Senza pressione, David lo teniamo e sicuramente farà meglio. Tra l'altro, Francesco, sono idee secondo me molto interessanti. E a parte una, perché io credo che Chevalier costi, visto che il Paris Saint Germain l'ha pagato e neppure poco... Gli altri sono due giocatori a prezzi tutto sommato accessibili. Lukumi potrebbe rientrare nell'operazione con Miretti. Solé, c'è anche l'Inter. E mi sembra che ci sia anche una squadra inglese che ha preso informazioni. Certo, io ti dico, Francesco, condividendo le tue idee, un altro amico scriveva a Tad dell'Udinese. Io ormai ho sempre questa paura che il passaggio da A... Però sono idee, Vincenzo, sono idee. Chiaro che vai a bussare all'Udinese, ti chiede soldi, però sono idee che secondo me hanno anche un senso.
7: Sì, sì, sì, sì, perché poi vedi, alla fine anche Zaniolo tutto sommato è un'idea, è uno che comunque ha già giocato ad alti livelli, uno che la Juventus aveva avvicinato, sì, uno sì, che si è reinventato, si è ritrovato, anche quella rappresenta un'idea.
9: Che guarda, sai che io non sono mai impazzito per Zaniolo. Però oggi, con un, diciamo che con un piccione prendi, no, con una fava prendi due piccioni, perché con una fava, con un piccione due fave, no.
7: Due piccioni con una fava,
9: ecco, nel senso che prendi un giocatore che puoi utilizzare in due, forse tre ruoli, perché può fare il trequartista, e può fare la seconda punta, e volendo potrebbe fare anche la prima punta. Lì è il solito discorso, è un ragazzo che si è fatto due crociati e che se avesse avuto una testa diversa oggi non sarebbe all'Udinese. Però è un'idea. Io onestamente un sondaggio con l'Udinese per Zaniolo lo farei.
7: È un'idea valida. Come ha detto poi Mirko, probabilmente sono più gli agenti a mettere questa pulce nell'orecchio e quindi far uscire loro l'idea, che poi si può tramutare magari in qualcosa. Però sì, è un'idea. Bernabé, per esempio, che leggevo, non lo so, potrebbe, ma siamo sempre lì. Il salto alla Juve, che risultati avrà?
9: Però dei rischi te devi prendere.
7: Sì, sì, ce lo siamo preso Douglas Luiz, ora Aliscia si sposa, quindi figurate Douglas che cosa avrà, altre scenate, altri momenti di difficoltà. Però, per esempio, Douglas, io non dico che doveva portarti una garanzia di successo, arrivava un Avenger, però neanche così. Perché poi c'è sempre una, come ti posso dire, una sfumatura tra il funzionare come ti aspettavi funzionassi e il non funzionare per niente. Quello che spaventa è che alla Juventus arrivano e non funzionano per niente. Quindi ti viene ancora più paura di osare, di puntare, e quindi è lì che la scelta diventa critica e devi andare dietro l'uomo, dietro il carattere, dietro la personalità, sì, anche dietro gli infortuni, la compatibilità anche con l'allenatore, tante cose che devono collimare per far sì che possa funzionare. C'è un meraviglioso film di Woody Allen che si chiama Basta che funzioni, che secondo me è una filosofia di vita perfetta. Cioè, tu dici, puoi dire com'è la cosa perfetta? La famiglia perfetta, la coppia perfetta,
9: non esistono,
7: l'attaccante perfetto. Allora basta che funzioni. Quella è la filosofia.
9: Ma guarda, prima
7: a me invece non ha funzionato niente.
9: Niente. C'è un amico che prima scriveva di male, no? Dice, vedete che sarà un fuoco di paglia come Piontek. Io non credo, però sicuramente lui in Inghilterra non funzionava, perché non funzionava, viene in Italia e funziona. Al contrario, David, dov'era, funzionava, viene in Italia e non funziona. Quindi è corretto quello che dici. Dopodiché, riuscire a trovare quello che funziona, io credo che anche per leggere grandi numeri prima o poi uno che funziona lo vedremo, perché noi tecnicamente in questi anni di mercati disastrosi, ma visti dopo, noi abbiamo preso tutti i giocatori che funzionavano, e come se funzionavano. Ti faccio l'esempio più stupido: Caballa al Verona funzionava, mi dirai, sì, al Verona, però cavolo se funzionava al Verona, per arrivare poi al pacco con Mainz e venire in giù. Quindi sono passato proprio dal minimo al massimo. Funzionavano tutti. Cioè, il paradosso è che noi non abbiamo fatto scommesse,
8: No. Noi siamo andati su certezze di quei campionati lì. Arrivati qua, si sono sciolti come un universo. Anche Open Data funzionava. E come se ci fece un mazzo tanto in quella partita dove tutto fisicamente distrusse Bremer con una spallata Open Data. Che qui sembra che se li fai così va per terra.
7: Sì, sì.
8: Cioè, a me è questo che... Ora faccio, mi faccio blobbare da Rossi. A me è questo che perplime. Mi perplime il fatto che non ha più funzionato un mezzo giocatore da noi, Vincenzo. Non ha più funzionato un mezzo giocatore. È questo.
7: Perché probabilmente, ribadisco, e questo ci deve aiutare a capire che non è quello che compri sul mercato, ma è come lo costruisci che fa la differenza.
8: Sì, okay.
7: Se noi vogliamo concentrarci sul vivere un'estate alla ricerca del colpo, del campione perduto, passiamo un'estate di brutta.
8: Stai per i DM.
7: Sì, brutta. Perché il campione perduto non lo prenderemo. Poi magari si apre una porta improvvisamente per avere in prestito Brahim Diaz. Bene, ottimo. Si aprono altre possibilità, riesce a chiudere per Sorloth e Colomani. Bene, ok. Quello che però devi essere bravo a costruire, che può funzionare ancora più del campione ritrovato e perduto, è una struttura vincente che nasce dalla società, dalla dirigenza. E il primo passo è stato fatto, perché a differenza per esempio del Milan, noi abbiamo fatto una scelta che ha un senso, che ha una qualità, che ha un passato, che può funzionare. Poi dobbiamo vedere se funziona. Da lì costruire un habitat insieme all'allenatore che questa volta hai scelto e che non è in bilico, che non hai perché non avevi, perché ti hanno detto di no altri, che possa lavorare sin dall'inizio, da quest'estate, a un concetto di identità, quindi un concetto identitario della squadra. In questo concetto identitario magari tanti che funzionavano e che da noi non hanno funzionato possono riaccendersi.
8: Per esempio, scrive st'amico, Colomani ha funzionato. È vero, Colomani da noi
7: ha funzionato. Poi ha smesso di funzionare anche lui. Perché sì, si era fermata la squadra.
8: Bravo.
7: E perciò ti sto dicendo che devi ricostruire.
8: D'accordo, infatti dobbiamo ricordarci anche noi. Ha ragione l'amico. Colomani ha funzionato perché arriva e segna. Che era una cosa per noi... Ci stropicciavamo gli occhi perché insegnava nessuno e c'era anche Vlahovic. Non segnava nessuno. Arriva lui, segna, poi si ferma. Se non sbaglio, si ferma un mese e mezzo, quasi due. Perché si ferma la squadra. Allora, quello che non ha funzionato lì, magari qui può funzionare, deve anche un colpo di culo, diciamocelo. Perché quello, tutto quello che noi abbiamo preso, che oggettivamente funzionava, non ha funzionato niente. Ha funzionato Kalulu. Kalulu ha funzionato.
7: Kalulu ha funzionato perché è stata quella... Ma a me, figuratevi ragazzi, a me mi conquistò l'anima perché pronti via fece gol al Napoli, ti ricordi?
8: Sì.
7: Poi dopo Conte gli disse tutte quelle cose là a Motta, Motta in silenzio, il cucciolino, arrivò a fare quelle dichiarazioni prima del secondo tempo che ci lasciarono sbalorditi e dice ma mo le prendiamo, infatti perdemmo, però poi funzionò col Como, poi vabbè, questa è storia, questa è storia. Poi ha funzionato col Como, ha fatto diverse partite con l'Inter, la famosa serpentina, il passaggio a Conceição. Poi c'ha avuto i momenti di appannamento che intanto tutti quanti ce l'hanno. E poi perché la Juventus si stava perdendo dietro un gruppo che si era girato contro l'allenatore. Ecco perché ti dico che costruire un gruppo sano può ridurre la necessità di acquisti, nel senso che è di cessioni. Perché tu non è che ti trovi a un punto in cui hai 12 giocatori e non c'hai soldi per comprarne altri e dici come cavolo mi iscrivo? Come cavolo faccio se si rompono i giocatori? Devo giocare con i giovani? No, tu hai fin troppi giocatori e altrettante delusioni, cioè giocatori che non hanno reso per quello che è il loro valore. Se costruisci un habitat sano, una struttura sana, magari non tutti e 10, ma 6 di loro
8: possono funzionare.
7: Bellissimo. 6 di loro possono funzionare, riprendere a funzionare e si accendono già delle luci. Già sono 6 in meno che devi vendere e 6 in meno che devi comprare.
8: Tanto grazie Umberto, per Umberto Benevento che ci manda la foto con una bellissima maglia della Juventus, e quindi questo sempre fino alla fine ed ha ragione. A livello di idee l'ho visto giocare tra l'altro Nathan Saliba, il canadese, il centrocampista che fatto, se non sbaglio, ha segnato anche un gol. Potrebbe essere un'idea, certo. Poi è chiaro che il mondiale Saliba, il mondiale può incidere, però quella può essere un'idea, assolutamente, perché no?
9: perché no? Altra idea, un amico dice, uno dei giocatori giapponesi. I giapponesi hanno uno spirito clamoroso, devo dire la verità.
7: Sì, che poi magari vi faremo raccontare da Fabio, che è molto preparato in materia, come tutto il movimento calcistico giapponese, prima era il baseball, lo sport nazionale, poi hanno costruito in modo sano attorno al concetto, al movimento calcistico, e sono cresciuti. Perché quello è l'esempio, Ale. L'esempio non è paradossalmente il Real Madrid, che ha soldi che gli escono da tutte le parti e va a comprarsi i giocatori a 220 milioni. L'esempio non è il Paris Saint Germain, che già meglio del Real Madrid, che dice sì, me li potrei comprare pure i giocatori a 220 milioni, però è arrivato Luis Enrique che mi ha detto comprameli i campioni, ma te li scelgo io. Creiamo un concetto di squadra e funziona forse meglio che avere tutti i campioni. È facile vincere quando c'hai i soldi, è facile vincere quando puoi andarti a prendere Ronaldo con un volo diretto verso la Grecia. Il difficile è quando vuoi far funzionare quello che hai. Il Giappone ha fatto funzionare quello che aveva. Quello è il concetto da rubare, secondo me.
9: Sai, purtroppo abbiamo preso questa riflessione all'ultimo e magari ci ritorniamo. Però mi viene da dire che mi ha fatto molto riflettere con quest'ultima riflessione che hai fatto, cioè che noi non abbiamo più funzionato a livello proprio di concetto di squadra, cosa che però non accadeva prima del 2020, no? Perché se c'è l'anno in cui la Juve ha il Big Bang negativo è il 2020, e dal 2020 in poi. Dal 2011, quindi vedi come vado lontano, dal primo anno di Conte al 2020, porca di quella miseria, ma funzionava pure il Caceres che ti riprendevi per la terza volta. Oppure funzionava anche per quello che doveva fare il Rincon, che oggi sarebbe, lo chiamai il General, no? Oggi sarebbe titolarissimo del centrocampo della Juve e tu lo prendessi dal Genoa.
7: Certo.
9: A proposito, lui venezuelano, è successo veramente di tutto in Venezuela.
7: Terremoto pazzesco.
9: Ci sono anche tanti italiani e quindi una carezza. Quindi lì ti funzionava, Vincenzo, anche quello che dovevi prendere per tenere in panchina e che ogni tanto facevi giocare. Dal 2020 in poi, a parte Ronaldo, e comunque un anno e mezzo l'ha fatto, non ha più funzionato niente, ed è preso da 50 milioni e non è funzionato, l'ha preso da 40, non ha funzionato, l'ha preso da 30, non ha funzionato, allora è preso il miglior centrocampista della Premier, non ha funzionato nemmeno quello, è preso il miglior portiere della Serie A e non ha funzionato, cioè non ha più funzionato nulla. Quindi è il sistema, hai ragione, ecco. In questo sistema noi abbiamo messo dirigenti, evidentemente chi a fine ciclo, penso agli ultimo periodo di Paratici, chi non preparato, penso al primo periodo che poi è stato anche unico di Cherubini, guidato però da un allenatore che era Allegri, che voleva andare sul sicuro, dice guarda ti faccio lista della spesa, mi prendi questo, cosa potrà succedere? E è successo, non ha più funzionato niente.
7: Quando niente. Non funziona niente dalla base, anche i giocatori non riescono a rendere. Poi, per carità, c'è il campionissimo che arriva e rende e ti fa svoltare, ma ti copre i problemi con una coperta, un mantello magnifico.
9: Bravo!
7: Però è il concetto di Cobb-Miles, se ci fai caso. Lascia stare che il nazionale è quello che è. Probabilmente il suo valore non è 10, non è zero,
9: sono d'accordo con te. È 6.
7: Nell'Atalanta che funziona? Quante volte ne abbiamo detto? Bravo. Perché quando escono dalla non funziona? Perché là dentro c'è un sistema che funziona. Trapianti un giocatore da lì in un sistema che non funziona, Juve, bang, non funziona più neanche con Miners. Se tu prendi Caldara e lo porti al Milan, che insomma poi se n'è andato Bonucci, bang, non funziona perché nel frattempo non funzionano bene le cose neanche lì. Che sia funzionato perché il Milan costruì la squadra dello scudetto e vinse lo scudetto.
9: Sì, ma lì funzionava. Quello è stato un
7: perché
9: anno talmente
7: particolare. Perché aveva anche un
9: particolare
7: valore diverso il giocatore,
9: esatto,
7: perché c'è un carattere diverso.
9: Esatto, ma ha funzionato il sistema, ha funzionato persino Pioli, che è un attore che non prenderei mai, è vista la Fiorentina.
7: Certo.
9: Però ha funzionato pure Pioli.
7: Però quelli per esempio erano una funzionalità estemporanea. Cioè,
9: però intanto hanno vinto lo scudetto.
7: Se tu costruisci un concetto che può funzionare a lungo, I giocatori che c'è dentro crescono.
9: Bravo, intanto ringrazio Gianni D'Altamura che ci ha dato un messaggio bellissimo. Grazie Gianni di cuore, veramente.
7: No, grazie Gianni.
9: Con la mano sul cuore ti ringrazio. Però questa cosa che tu stai dicendo, perché non ha più funzionato Vincenzo? E qui ritorno al concetto di quelli che ogni anno vogliono cambiare allenatore e direttore sportivo. Perché tu non hai mai fatto una base solida.
7: No.
9: Ci hai provato a farla con Allegri, perché è stato l'unico allenatore che ha resistito 3 anni, ma non ha funzionato neppure quello. E nell'anno in cui forse poteva funzionare qualcosina, l'anno della Coppa Italia, hai avuto dentro un cavallo di Troia, in quel caso Giuntoli, perché non poteva avere Allegri, che non avresti vinto lo scudetto mai, ma che insomma di fronte a un allenatore che ti chiede 2 rinforzi ti porta 2 scappati di casa, con tutto il rispetto per loro, e che quando vinci la Coppa Italia succede quel che succede. Quindi l'unico anno che tu era finito il ciclo di Allegri, anzi non doveva neppure ricominciare, sia chiaro, però è stato l'unico anno di stabilità tra virgolette, perché nel frattempo c'è stato il 2022 che t'ha azzerato e t'ha distrutto grazie a Chinea e Gravina. Quindi negli unici 3 anni in cui c'è avuto il terremoto, poi è tutto un cambiare, e mi spieghi come puoi creare stabilità e funzionalità in questo, dove si prende, hai detto benissimo, dei campioni, ma non sono arrivati, ed ecco il disastro
7: di
9: questi anni.
7: E soprattutto ora, in questa disamina finale che siamo riusciti a tirare fuori dopo ragionamenti fatti anche insieme a voi, quindi ringraziamo anche voi, ora che non puoi permetterti il campione e che non puoi permetterti nemmeno di spendere le cifre spese soltanto 2 anni fa, per fare un esempio, devi costruire, devi far funzionare le cose.
9: Ma non puoi costruire se no. Tu ogni anno cambi,
7: sì,
9: o l'allenatore,
7: esatto, no.
9: O il direttore.
7: Devi far funzionare le cose, devi creare un sistema. Allora già Carnevali che parla con Spalletti per me è un sistema che funziona.
9: Beh,
7: già Carnevali
9: prima,
7: che dialoga nella stessa lingua, comunque insomma che dialoga sullo stesso piano con Elkan, è un sistema che funziona.
9: Certo.
7: Già non andare ad affidarsi a una cosa che era rivoluzionaria, poi magari può funzionare altrove ma non alla Juve, cioè quella dei numeri, è un sistema. Cioè adesso c'è un sistema che funziona come ha funzionato sempre in Italia la Juventus, lo rimetti in piedi, perché anche Douglas Luiz era nella Aston Villa che riconquistò un posto in Champions,
9: certo,
7: dopo 40 anni. Funzionava anche lì quella Aston Villa. Questa Aston Villa che sì, poi è andata a vincere l'Europa League, funzionava già, ma senza di lui. Quindi lui è andato a essere un di più in un sistema che lo ha rigettato, perciò non ha funzionato. Ora tu entri in un sistema che ti aveva già rigettato la Juventus, benissimo. Però magari io comincio la stagione costruendo questo sistema. Magari funziona.
9: Però è verissimo.
7: Ed è l'unica strada, credimi, l'unica.
9: Che non imbocchi però in una sessione di mercato o in un anno. Cioè, quando io dico noi quest'anno cerchiamo di portare a casa quello che possiamo, e per me, io lo continuo a ripetere, per me l'Europa League è un obiettivo, è perché oggi noi, forse avendo trovato, perché la prova non ce l'abbiamo, un direttore e un allenatore che possono funzionare insieme e quindi cominciare a gettare le basi, lo fai nell'anno peggiore, perché è l'anno senza Champions. Quindi dove non puoi comprare, o quantomeno per comprare devi vendere, ma paradossalmente questo è l'anno in cui tu avresti più bisogno di comprare, perché tanta di quella zavorra che noi abbiamo sarebbe da prendere e da buttare fuori a calci dalla continassa, ma non lo puoi fare.
7: Però ti voglio guardare il lato positivo della luna, e il bicchiere mezzo pieno. In Europa League può essere l'anno giusto per costruire il sistema,
9: sì,
7: giusto.
9: Sì, ma
7: perché tu dici Siamo ripartiti da zero, dalla Serie B dell'Europa, ma la possiamo vincere.
9: Bravo!
7: E lì costruisci un sistema che magari poi si autorigenera dalle vittorie.
9: Sì,
7: che se dovessi andarla a vincere, poi dopo si autorigenera e là diventano giocatori che hanno vinto l'Europa League, quindi...
9: Ma assolutamente!
7: Bussano la porta anche per Gatti.
9: Assolutamente!
7: Lo voglio io! E là sei tu a decidere, come sta decidendo adesso il Paris Saint-Germain. Fai il prezzo,
9: sì.
7: Cedi. Anzi, là poi devi essere bravo a non distruggere un gruppo. Se dovesse vincere, ci siamo già proiettati alla fine dell'anno scorso, ovviamente. Alla fine dell'anno prossimo, ovviamente. Però è quello. Questa è una strada dove puoi acquistare poco, ma puoi far costruire.
9: È anche una mentalità che tu crei, perché quando parliamo sempre di questo gruppo storico, ma cosa ha vinto questo gruppo storico? Ha vinto una Coppa Italia. Mentre se tu riuscissi, ora, tanto ho visto il tabellone di Coppa Italia, per esempio, è tosta Coppa Italia, perché a parte il primo turno, noi finiremo nel turno della Roma, ai quarti di finale, potremmo andare con la Roma, partita secca, quindi già comincia a essere un pochino più complicato. Ma tu pensa, se in un anno magari arrivi sì quinto in campionato, ma porti a casa Coppa Italia e Europa League, sarebbe un anno per me strepitoso. Per me strepitoso. Poi è normale che l'idea, almeno mia, è quella sempre di trionfare in Italia, ma noi partiamo dietro quest'anno almeno a quattro squadre, perché parti dietro a Napoli, perché parti dietro all'Inter, perché parti dietro alla Roma ad oggi. E poi io il Como. Che devo fare? Il Como è arrivato davanti a noi, Come è arrivato davanti a noi, e quindi è tosta. Dall'altra parte potresti avere una grande chance,
7: sì.
9: Però e chiudiamo questo, poi tanto avremo tempo. Io non ci venga Spalletti a raccontare si gioca il giovedì.
7: No,
9: perché siccome ci hai portato anche te a giocare il giovedì,
7: non è un allenatore che cercavi.
9: Il giovedì diventa tanta roba, e sia chiaro, la Juve, anche se non vince il campionato, pazienza, quello il primo turno, ma non va ai playoff, deve arrivare a fare le prime 8, cioè cominciamo a mettere anche dei paletti.
7: Sì, questo sicuramente. Bene, dai, lasciamo spazio a Quintiliano adesso. Noi invece ci ritroviamo domani.
9: Aspetta,
7: ultima guarda, puntata
9: una cosa. Marta da Taranto ti mando un carissimo abbraccio. Dice: buonasera ragazzi, vi seguo sempre con affetto. Da un mese ho perso il mio amato cane Rocky. E quando vi guardo mi fate stare meglio. Aspetto di seguire al mercato bianco e non vi abbraccio. È una cosa molto triste. Ciao Marta, ciao Marta, ragazzi, ciao, arriva Quintiliano.
11: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
12: Radio Bianconera, nati per vincere.
13: Buonasera dalla redazione.
14: Sarebbero oltre 20.000 le persone segnalate come disperse dopo il doppio sisma che ha colpito nella notte italiana la città di Caracas e l'intero Venezuela. Al momento sono circa 200 le vittime confermate, ma l'USGS stima con alta probabilità il numero di deceduti tra i 10.000 e i 100.000. Il Venezuela ha attivato il meccanismo di protezione civile dell'UE. I nostri uffici stanno coordinando la risposta internazionale. Spagna, Italia e Repubblica Ceca hanno immediatamente offerto assistenza e invieranno squadre di soccorso, scrive sui social la commissaria per la cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi, la Bib.
15: Teheran accusa la NATO di complicità nella guerra israelo-americana contro l'Iran dopo che il segretario generale del blocco Rutte ha sottolineato il sostegno dell'alleanza agli Stati Uniti e chiede all'Italia di spiegare la sua complicità. In risposta alle critiche del presidente statunitense Trump nei confronti degli alleati per non aver sostenuto la guerra, il segretario generale della NATO Rutte ha dichiarato a Fox News che centinaia di aerei americani sono decollati dalle basi in Italia. Per il ministro Crosetto le parole di Rutte sono state dette a caso, inopportune e superflue. Il ministro degli esteri italiani ha parlato al telefono con l'omologo iraniano Araghchi e ha assicurato: l'Italia non ha mai dato basi per azioni di guerra.
14: Ha agito con lucidità e determinazione Chiara Petrolini quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traversetolo in provincia di Parma. Così la Corte d'Assise di Parma ha motivato la condanna a 24 anni e 3 mesi della giovane per l'omicidio premeditato e l'occultamento del cadavere del neonato. Petrolini è stata ritenuta perfettamente capace di intendere e di volere dai togati, che pure l'hanno riconosciuta immatura e fragile al momento del delitto, una condotta certificata anche dal comportamento della 23enne nei mesi successivi.
15: Nella notte della tragedia di Capodanno Sudan, l'uscita di sicurezza nell'interrato del Constellation era chiusa, oltre che da uno sgabello, anche da una catena. Il particolare viene rivelato a circa 6 mesi dal rogo da Sofia Donadio, ragazza italiana rimasta gravemente ferita, che ha incontrato i giornalisti. Questa uscita d'emergenza è sempre stata chiusa fin dal primo giorno che io sono entrata in questa situazione. È sempre stata chiusa con una catena e un lucchetto, racconta. Si trattava, ricorda Sofia, di una catena di acciaio come quelle per legare le biciclette, che era fissata al maniglione.
14: Un treno regionale con 200 persone a bordo, tra cui diversi bambini, è rimasto bloccato per circa 3 ore senza aria condizionata lungo i binari fra la stazione di Lambrate e la stazione centrale di Milano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 per verificare le condizioni dei passeggeri, mentre polizia locale e vigili del fuoco hanno verificato che il convoglio fosse in sicurezza.
15: Calciomercato: il Real ha deciso di riportare Nico Paz a Madrid, esercitando la recompra prevista dall'accordo con il Como stipulato nel 2024. I Blancos hanno comunicato la loro scelta al club italiano, che adesso avrà una settimana di tempo per negoziare l'acquisto dell'argentino a un prezzo già fissato, ossia 60 milioni di euro. Passati 7 giorni, il 21enne sarà sul mercato per tutti con una valutazione leggermente superiore di circa 80 milioni. A questo punto potrebbe entrare in gioco l'Inter, che sta osservando con attenzione la faccenda, anche se c'è il forte rischio che si scateni una vera e propria asta.
14: Per ora è tutto, a più tardi.
16: Radio Bianconera, nati per vincere.
17: Sono Giacomo, no? Da Tax. Io vorrei solo una cosa da Cannevali: che lui, arrivato alla Juventus, non pensi che non può fare i miracoli, che tutti sanno che le condizioni della Juventus attuali sono non disastrose ma quasi, quindi non può fare un grande mercato, e quindi si siede un po' su queste cose, no? No, lui invece, secondo me, deve venire e dire: cavolo, devo fare il miracolo, deve essere convinto di fare il miracolo alla Juventus, di sorprendere i tifosi e di fare con quello che ha una grande squadra.

0: sono Giacomo, no? Da Tax. Io vorrei solo una cosa da Cannevali, che lui, arrivato alla Juventus, non pensi che non può fare miracoli, che tutti sanno che le condizioni della Juventus attuali sono non disastrose ma quasi, quindi non può fare un grande mercato, e quindi si siede un po' su queste cose, no? No, lui invece, secondo me, deve venire e dire: cavolo, devo fare il miracolo, deve essere convinto di fare il miracolo alla Juventus, di sorprendere i tifosi e di fare con quello che ha una grande squadra.
1: Ragazzi, sempre Ale da Roma, ve la do io l'idea. Balogun, centravanti degli USA, centravanti del Monaco, è forte. A noi ci ha fatto diventare matti in centro, non ce lo scordiamo, da solo, ha giocato da solo dal centrocampo verso la nostra porta e non riusciamo a stargli dietro, è fortissimo. È ovvio che non si chiama Vlahovic, non si chiama Sorloth, non si chiama Kolumani, però intanto io non lo vedo in altre trattative, in altre squadre, quindi magari lo possiamo andare a prendere noi.
2: Buon pomeriggio ragazzi, sempre comunque forza Juve, ma mi spiegate perché se la Juve vuole Lobotka, scusate, il Napoli però fa resistenze perché non vorrebbe darlo alla Juve, però il Napoli vuole Gatti e la Juve fissa il prezzo, l'Inter vorrebbe Cambiaso, la Juve fissa il prezzo, però l'Inter non vorrebbe dare ovviamente giocatori che sappiamo alla Juve perché è la Juve, scusate, ma mi spiegate come funziona la cosa? Cioè noi dobbiamo dire sì e gli altri ci devono dire no, e gli altri fanno il prezzo anche dei nostri giocatori.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
5: Eccoci qua, caro Federico Rossi, ben ritrovato a tutti. Allora, oggi c'è stato questo summit, come era previsto, tra Cannevali e Spalletti. Secondo me, come le Spalletti, non ne ha nessuno, credo ne abbiano fatto nell'anno che è appena trascorso, nella stagione, diciamo così, dai. E i temi principali lo sapete, il mercato è ovvio, soprattutto la lista dei giocatori in uscita. Direttore generale nonché amministratore delegato ha chiesto a Spalletti le priorità, le esigenze, qualcosa già sapeva, si sono già incontrati a Forte dei Marmi come abbiamo appurato nei giorni scorsi. E allora a questo punto, ragazzi, vi chiedo direttamente, perché chi vorresti cedere sicuramente gli avrà chiesto, secondo me Rossi, Latini eccetera, via. Quintiliano, Giampietro, vediamo, lo rilanciamo, alcuni sono ovviamente intoccabili, e quindi vi chiedo: quali potrebbero essere secondo voi i calciatori rilanciati? Mi riferisco per esempio a quelli che sono tornati dai prestiti, no? Io non lo so, dei tre più importanti, perché João Mario mi pare destinato comunque ad andare via, quale possa essere quello da rilanciare? Ditemelo un po' voi, o quelli, ma non solo, quelli che tornano dai prestiti, anche, diciamo così, i calciatori che magari hanno deluso e che erano in dubbio, no, sulla permanenza o meno, però dice: riproviamoci. Io, uno di questi potrebbe essere Zegrova, se tu non tieni per esempio Nico Gonzalez, perché alla fine, parliamoci chiaro, il titolare almeno per adesso sulla tre quarti a destra è con Cesao, e poi serve un vice con Cesao, uno che comunque possa sostituirlo all'occorrenza, in alcune

0: partite o nel corso delle varie gare, senza però che venga rimpianto il titolare, diciamo così. Servono tutti ovviamente riserve, vogliamo chiamarle così, opzioni alternative all'altezza della situazione. Questo è un po' il succo del discorso, e quindi vi chiedo soprattutto, perché la Juventus, ragazzi, parliamoci chiaro, ora l'abbiamo capito, è inutile che ci giriamo troppo intorno, la situazione non è semplice. Il raggio d'azione di Carnevali, lo ripetiamo per l'ennesima volta, è limitato rispetto all'esigenza della società, della Juventus, di preservare comunque la sostenibilità economica in ottica pareggio di bilancio, che, come vi ricordo, originariamente al programma era stato fissato per il prossimo anno, cioè al 30 giugno 2027, ma senza Champions League. Senza Champions League, con qualche paletto del fair play finanziario imposto dalla UEFA. Ora le plusvalenze, per esempio, 36, credo che alla fine basterebbe soltanto la cessione di Miretti, per esempio, no? Però sono 12-13 milioni, quindi alla fine sarà semplice. Quindi, per una serie di motivi, verrà slittato al 2028. Cioè, quindi un altro anno si dà la Juventus, dà a se stessa la possibilità di arrivare direttamente al pareggio nel 2028. E quindi mi viene anche da pensare che questo sarà un mercato difficile, la prossima sarà una stagione altrettanto complicata. Se comunque, come giusto che sia, secondo le esigenze societarie, si dovrà badare poi nell'anno dopo ad arrivare al pareggio di bilancio, serviranno altri sacrifici, ma sarà indispensabile andare in Champions League, tanto per essere chiari, e così staremo a vedere. Vi dicevo di Miretti, lui è soprattutto, diciamo così, nel mirino del Bologna e potrebbe rientrare nell'affare Lucumi, anche se Lucumi in effetti ha una clausola rescissoria di 30 milioni, ma se poi le parti si mettono d'accordo per discutere dell'affare, magari non viene considerata la clausola rescissoria, quindi potrebbe essere la chiave per prendere Lucumi. Secondo me Lucumi è un buon giocatore, è chiaro che non è il top dei top, però è bravo, ha personalità, può far ripartire l'azione. Credo che sia funzionale. Carattere non gli manca, l'abbiamo visto anche contro la Juventus alcune volte, anche esagerando magari ha fatto diversi falli. E quindi diciamo che Miretti è destinato ad andare via. A me dispiace, vi dico la sincera verità, perché tra l'altro ad andare via questa volta credo a titolo definitivo, non credo in prestito. Avevamo molte speranze su questo ragazzo, che fondamentalmente sotto il profilo tecnico non è male, ma anche tattico se vogliamo, perché può essere impiegato in diversi ruoli, però gli è mancato finora, io gli auguro che poi lo trovi, quell'ultimo passo per fare il salto definitivo e dire ok, sono un giocatore da Serie A di un certo livello. Però ragazzi, staremo a vedere. E su questo ragazzo forse non è un caso che c'è il Villarreal, che potrebbe provare, tenterà forse di beffare il Bologna. Ma se lo vuole Villarreal, che credo sia arrivato terzo quest'anno, no? Nella Liga Spagnola, quindi giocherà la Champions League. Io mi faccio sempre queste domande: se alcuni club chiedono dei calciatori, soprattutto poi alcuni allenatori, no? Evidentemente questi ragazzi hanno un valore, no? Però è sempre il solito discorso. Magari Miretti nella Juventus non tanto per il peso della maglia, ragazzi, perché io mi ricordo che nell'anno in cui esordì, poi lo fece giocare tante volte da titolare Allegri, ricordiamolo, soprattutto nelle ultime gare di quella stagione, aveva dimostrato di aver superato il peso della maglia dei grandi, perché lui è nato nella Juventus, anche per questo sarebbe una plusvalenza piena, e questo bisogna ovviamente tenerne conto, anche se a qualcuno non piace questo discorso, ma bisogna farlo. Quindi è strano che poi non sia riuscito, ma pure anche Spalletti all'inizio sembrava potesse puntare su di lui, poi evidentemente non lo so, ci ha ripensato, non gli ha dato più certezze, più sicurezza, più affidabilità. Mi dispiace un po', perché soprattutto in questa fase storica del calcio italiano, ma a noi ci interessa la Juventus, sarebbe veramente auspicabile che molti giocatori nati nella Juventus potessero poi andare nella squadra dei grandi e magari anche diventare dei giocatori importanti, se non qualcuno anche campione. Questo è un po' il discorso. E Miretti però ripeto, secondo me potrebbe diventare presto un ex calciatore della Juventus. Io non so cosa si siano detti Carnevali e Spalletti, però la cosa importante è che si parlino, si confrontino, ognuno dica la sua, cioè Spalletti dice la sua sotto il profilo delle richieste, delle tecniche, delle caratteristiche, della volontà. Poi è chiaro che Carnevali dal canto suo gli dirà: ok Luciano, va bene, ti posso prendere questo, non ti posso prendere quest'altro, al posto di questo forse possiamo andare a provare a prendere un altro calciatore che abbia le stesse caratteristiche. Però ragazzi, la cosa importante è già un passo avanti rispetto a come lì non ci voleva molto, il confronto, l'unità d'intenti. Vi ricordate quando quando si parlò di questo famoso vertice, che secondo me forse non c'è mai stato, tra Elkan, Spalletti e Comolli, no? Alla fine risultò ok, si è deciso di andare avanti insieme, e questo è chiaro perché poi sono stati confermati entrambi, no? Addirittura qualcuno metteva in dubbio la permanenza di Spalletti, seppure era stato 2 mesi prima della scadenza era stato rinnovato. Però non tutti quanti avevamo il sospetto che fosse una sorta di, vi ricordate, tregua, no? Tregua armata, compromesso. Mi ricordo Franco qui da me disse: i compromessi in questi casi non vanno bene, perché bene o male devi mettere non d'accordo, però devi far andare avanti quasi per forza una macchina, diciamo. Infatti poi abbiamo visto che come lì forse lo ha già deciso Elkan, non lo sappiamo. Però fatto sta che la cosa importante è che si sta cercando di ricostruire veramente anche una squadra societaria, che è fondamentale ragazzi, è fondamentale. Però poi io sono convinto di una cosa, e ci ho fatto invece il podcast, l'ho fatto su Colomani, ma anche su Colomani nuovo che avanza, vecchio che avanza, ma servirebbe anche il nuovo, fermo restando che non è chiuso nulla con Colomani, attenzione, per far capire che sì, può riprendere anche Colomani, tenere, però bisogna prendere anche 2-3 giocatori, 2-3 new entry, è chiaro. Invece l'editoriale di questa notte, ho cercato di lanciare una sorta di messaggio, no, a tutti i tifosi della Juventus. Io lo dico sempre, comunque, a prescindere, spesso anche con Stefano Discreti, bisogna, purtroppo, ve lo dico, non è che uno è, bisogna contestualizzare rapportato alla Juventus in questo momento storico, significa rendersi conto che vai da Colomani, sembra quasi chiusa, ma poi c'è un intralcio. Vai all'Atletico Madrid, Sorloth, ragazzi, 2 settimane fa avevamo detto che era quasi fatta, perché in effetti l'accordo con il giocatore era stato trovato. Adesso non dico che sia saltato definitivamente, però è molto lontano. Dopodiché, stesso discorso per Dibu Martinez, accordo fatto, e c'è in effetti, 5 milioni per 3 anni, mi pare, col portiere argentino che sta disputando ovviamente i mondiali con la sua nazionale, che sta difendendo il titolo iridato. E adesso invece ci accorgiamo che l'Aston Villa chiede troppo rispetto a quello che vuole la Juventus. Questo per dirvi che c'è difficoltà, anche perché purtroppo molti club conoscono la situazione della Juventus. Io ho detto, la Juventus non deve farsi più sottomettere nelle interazioni di mercato, però poi dall'altra parte dobbiamo essere consapevoli del fatto che la Juve, la società, ha una debolezza, cioè non è forte come una volta, quando addirittura dettava i tempi del mercato e quindi delle trattative di giocatori a cui era interessata. E quindi succede che quelli che tu vuoi ti chiedono più soldi perché conoscono la tua situazione. Al contrario, quando tu vuoi cedere qualche pezzo, mi riferisco per esempio a Cambiaso, la Juventus gli dice al Chelsea, che pure ha l'esigenza di prenderlo, mi devi dare 40 milioni. Il Chelsea allora ti risponde: guarda, i 40 milioni per me sono troppi, al massimo ti do una cifra inferiore e ti do Jackson. E io dico: scusa, ma Jackson a me non interessa. Quindi capite che cioè quando dico io contestualizzare, significa rendersi conto che ci sono delle difficoltà importanti. Guardate che io insisto, Carnevali mi piacerebbe rifermarlo di nuovo, però starci almeno una mezz'oretta e dirgli ma lei direttore si rende conto che si è presa una patata bollente, cioè si è presa una patata molto bollente, mi verrebbe da dire, perché muoversi in questo mare un po' tormentato è sicuramente difficile, no, da poter affrontare. Diventa complicato, però è pur vero che perché insomma la bravura di un dirigente si vede in questi momenti. E quindi andiamo sempre alle solite, no? Ci deve essere la bravura della società di scoprire dei giocatori, di magari annusare situazioni di malcontenti, no? Soprattutto in alcuni club importanti che hanno una rosa vasta e sicuramente alcune riserve in Premier League, faccio un esempio, oppure nella Bundesliga, mi riferisco alle squadre top ovviamente, in Italia fanno la differenza. McTominay e Malen sono due esempi, anche se adesso Malen magari con la nazionale non sta andando bene, ma lasciamo perdere, poi noi ci stiamo parlando dei club. Ecco, bisogna scovare, esistono anche altri calciatori di questa tipologia, no? Non di tipologia tecnico-tattica, ma di ambiente, magari vivono una situazione da emarginati, non vengono utilizzati, tu devi carpire anche queste situazioni qui, e quindi sarà fondamentale il compito ovviamente della società più degli altri anni. E poi queste famigerate cessioni, quanti ne deve cedere la Juventus? Sulla carta che dovrebbe cedere, io il numero non lo so, ma tanti. E allora c'è la possibilità che qualcuno possa essere rilanciato? Ditemelo voi ragazzi, se qualcuno secondo voi che magari originariamente oppure alla fine dell'ultima stagione abbiamo detto ragazzi questo deve andare via, questo deve andare via e questo deve andare via. Ad oggi tu hai una situazione davanti, tu società, tu Carnevali, ti rendi conto che non è che puoi cedere tutti quelli che Spalletti non vorrebbe, che anche tu società vorresti dare via. Magari c'è qualcuno, potrai tentare di recuperarlo. Io vi dico la sincera verità, forse Zegrova, forse, però non mi fiderei nemmeno, perché non sono convinto che Zegrova, non dal punto di vista tecnico, attenzione, o tattico che sia, perché magari lavorando dall'inizio con Spalletti poi dovranno per forza mettersi nella testa i dettami tattici dell'allenatore, ma dal punto di vista per esempio fisico Zegrova, gli altri io non lo so, chi Cup Manners, io non gliela darei un'altra occasione ragazzi, ma non per cattiveria, perché l'abbiamo provato in tutti i modi, ma tutti gli allenatori non sono riusciti a farlo decollare. Evidentemente non è da Juventus Cup Manners, sto facendo Opendane, vogliamo parlare, non credo ci sia da parlare. Quindi per esempio questi già sono due nomi che non, qualcuno ha il dubbio di David. Avete visto ieri David cosa vi avevo detto? Io pensavo giocassero oggi, peraltro mercoledì, invece in effetti è stato ieri. Ho detto io aspetterei, dopo quella tripletta che ha fatto contro il Qatar, aspetterei di vederlo contro una squadra più forte, quindi in un test più probante. Cosa ha fatto David? Zero, ragazzi, e quindi anche David sarebbe da cedere. Io non so se invece proveranno, io non ho idea, vi dico la sincera verità, forse Zegrova. Ditemi però voi se avete un nome di giocatori, uno, due, tre o nessuno, che voi rilancereste, oppure dei tre che torneranno, cioè Douglas Luiz, Arthur, spero che, io per esempio Arthur, no? Como lì, hai visto che è andato benissimo al Gremio, per 2 milioni quelli che sono, ma dallo via, perché ti togli un anno di stipendio che 6 milioni guadagna questo giocatore. Il Gremio lo vuole, sì, ok, ci rimetti 1 o 2 milioni rispetto a quello che avresti voluto o che vorresti, dallo via. Comunque i tre sono, li sappiamo, sono Douglas Luiz, Nico Gonzalez, João Mario credo che qualcuno lo prenda, perché poi alla fine queste società, queste squadre medie, João Mario bene o male secondo me può dare qualcosa di importante ad alcune squadre, sicuramente non alla Juventus, anzi io non so nemmeno perché l'abbiano preso in quello scambio, forse quasi esclusivamente di natura economica, non lo so ragazzi. Fatto sta che alla fine è stato scambiato con Alberto Costa, che forse era anche più forte di lui, forse, o comunque quantomeno alla pari. Sì, c'è stato un guadagno a livello di plusvalenze, però bisognerà cominciare anche secondo me a mettere dei paletti, no? Cioè alcuni se vanno ceduti vanno ceduti, poi chi vogliamo rilanciare, io presumo che gli abbia anche detto Carnevali, caro Luciano, guarda che su 7-8 che tu mi hai chiesto di cedere, non lo so, non possiamo darli via tutti, di questi qui, e con una lista immagino, sto facendo un'ipotesi del vertice, come se fosse stata una mosca bianca lì, caro Luciano, chi secondo te può essere rilanciato, almeno due elementi, faccio un esempio. E lui magari gli può dire proviamo con, forse Douglas Luiz lo può provare, come sto leggendo adesso, un po' sparito dai radar, però nei giorni scorsi leggevo vorrebbe durante la tournée estiva vorrebbe allenarlo un po' questo giocatore e capire se veramente possa essere o meno il perno del centrocampo, o meglio il regista, l'uomo che costruisce, che distribuisce gioco. Io anche in questo caso ci credo poco, però boh, non lo so, staremo a vedere. 340 54 25 324. A proposito dei centrocampisti, questa sera alle 20.05 avremo Giuliano Giannichedda, che è anche allenatore. Cerchiamo di capire anche quali sarebbero le sue scelte, no? Anche se non si sbilancia mai nessuno. E ovviamente, essendo oggi giovedì, alle 19.35 abbiamo Riccardo con Gambelli Bianconeri. Intanto possiamo andare con qualche amico da casa, vai Fede.
1: Ma io penso invece che sia l'anno molto interessante, perché se si vince, per dire, si vince l'Europa League, e anche se non si vince il campionato ma si arriva in Champions, c'è un premio Europa League e il premio Champions, quindi cioè, si può dopo fare un anno di mercato molto valido. Davide Bianconi.
0: Grazie, grazie. Il discorso dell'Europa League, allora qui ci sono due correnti di pensiero. Qualcuno dice lasciamo perdere la Coppa e pensiamo ad arrivare ai quarti, però io credo che invece la Juventus, per rimettersi in un binario vicino alla normalità, cioè alla necessità di competere, ci dovrà puntare. Non è semplice, perché poi giochi il giovedì, poi giochi in campionato. Sapete che l'Europa League, soprattutto per questo motivo, è fastidiosa, per il fatto che giochi giovedì e le prime partite, se tu le vada a giocare dall'altra parte dell'Europa, torni forse il venerdì, ti alleni il sabato, giochi la domenica, qualche volta ti fanno giocare di lunedì, insomma è un po' fastidiosa. Però è pur vero che bisogna ricominciare anche in Europa a dare qualche segnale. Mi dispiace come è andata l'ultima Champions League, perché un po' di sfortuna anche c'è stata, ha preso tanti gol dal Galatasaray, ma abbiamo visto che magari se Zegrova avesse messo dentro quella palla staremmo a parlare d'altro. Gli ottavi l'avevi almeno fatti, e quindi ci punterei, perché no? Sì, è vero, ti dà l'accesso diretto alla Champions League, all'Europa League, però per vincerla, per esempio quest'anno l'ha vinta la squadra che è arrivata quarta, mi pare, no? La Aston Villa, se non sbaglio, è arrivata quarta in Premier League, quindi non è semplice. Le ultime partite, quando arrivi ai quarti, alle semifinali, non è, ci sono delle squadre comunque forti, eh. Questo è un po' il succo del discorso. Allora, 340 54 25 324, mi viene qualche rimpianto nel leggere, credo anche a voi sia venuto, venga comunque, perché poi alla fine vediamo quando andrà a finire questo mondiale, eh. Danilo che va benissimo, cioè se voi pensate che abbiamo dato via Danilo a gennaio perché aveva discusso con Motta, perché Motta gli ha detto a Giuntoli questo mandiamolo via, cioè parliamo comunque del capitano, e adesso ha vinto un po' di cose da quando è in Brasile, ma soprattutto sta andando molto bene con la nazionale. Se lo tiene titolare Ancelotti, ma non ce lo doveva dire Ancelotti con la titolarità, evidentemente questo è un rimpianto grosso, raga. Mamma mia quanti errori, ma io ci metto anche Szczęsny, guardate che vi dico, forse con questa esperienza, perché Szczęsny non è al livello dei portieri storici della Juventus, precisiamolo, ma è un ottimo portiere, è un ottimo portiere. Anche lì, siccome gli avevi offerto un anno solo, eccetera eccetera, per questioni sempre di bilancio l'ha mandato via. Però secondo me sono due rimpianti importanti questi qui. Danilo, ragazzi, poi con il fisico come è fatto lui, non, nemmeno l'età che ha, sembra anche più giovane dal punto di vista della, diciamo così, anagrafico fisico, se vogliamo atletico fisico, ecco. E quindi questi sono dei rimpianti, però ne abbiamo parlato tante volte, inutile piangere sul latte versato. Ora bisogna capire invece come apparecchiare la colazione, cioè la prossima squadra in un ristorante, chiamiamolo così, di difficoltà. 340 54 25 324, mi dite secondo voi chi potrebbe, dovrebbe essere rilanciato, o comunque voi chi provereste a rilanciare di quelli che invece sulla carta sarebbero con le valigie pronte. A tra poco.
2: Fuori di Juve. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Fuori di Juve.
4: Buonasera dalla redazione sportiva. La MotoGP in primo piano, è arrivata l'ufficialità. Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia e rimpiazzerà Jorge Martin, destinato alla Yamaha. Dalla stagione 2027, 4 anni di contratto con il team di Noale, dove affiancherà l'altro azzurro Marco Bezzecchi. Direttamente da Assen, dove domenica andrà in scena il Gran Premio d'Olanda, Pecco ha espresso grande entusiasmo per questa nuova avventura. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
5: 4 anni sono tanti in termini sportivi, ma ci credo estremamente e il supporto dimostratomi da loro è stato fantastico, quindi sono molto entusiasta, però bisogna finire questa stagione. Mancano 13 gare e soprattutto ci stiamo muovendo nella direzione giusta, stiamo lavorando tanto, stiamo migliorando tanto, siamo sempre andati in progressione, siamo sempre migliorati e bisogna basarsi su ciò che è stato in Brno per fare un altro passo avanti, che è quello che al momento ci manca un po', però sono molto contento.
4: Il tanto atteso incontro tra Como e Real Madrid per il futuro di Nico Pazza è terminato, ma non è stato risolutivo. I Blancos hanno confermato che eserciteranno la ricompra, ma hanno lasciato la squadra di Fabregas un diritto di prelazione. Ora starà alla club italiano decidere se presentare un'offerta per acquistarlo o meno. Il Real infatti è disposto a venderlo al Como, ma per 60 milioni, inserendo una ricompra da 80. La trattativa non è ancora svanita, ma il club italiano non sembra disposto a spendere quella cifra. Il tennis, prima volta in uno slam per Tyra Grant, la tennista azzurra ha superato le qualificazioni di Wimbledon battendo nel turno decisivo la francese Tan per 6-4, 7-6. La classe 2008 diventa così la terza giocatrice azzurra ad entrare nel tabellone di Wimbledon, raggiungendo Jasmina Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. E domani è in programma il sorteggio di Wimbledon con Jannik Sinner, campione in carica, che guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri 3 italiani: Flavio Cobolli, Luciano Darderi, sconfitto oggi da Nuno Borges a Maiorca, e Matteo Arnaldi. Una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile. Pallavolo, dopo lo stop contro la Bulgaria in Nations League, l'Italia di De Giorgi a Lubiana viene sconfitta 3-0 anche dall'Ucraina, una delle squadre che più ha impressionato nella prima settimana del torneo. È la sconfitta peggiore degli ultimi anni e ora si fa dura la corsa alle finals. Domani l'attesa sfida con il Brasile, il 28 giugno la sfida con la Slovenia. Campionati italiani di ciclismo 2026, Filippo Ganna stravince la prova a cronometro e conquista il suo 7º titolo italiano, il 5º consecutivo. Luca Jaimi secondo, medaglia di bronzo per Mattia Cattaneo. 6º Lorenzo Macfin. Brutta caduta per Edoardo Affini, portato via in ambulanza. Al momento non sono trapelati dettagli sugli eventuali infortuni riportati da Affini, ma a questo punto non si può escludere purtroppo l'ipotesi della rinuncia alla Tour de France. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
1: L'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio la formazione di qualche rovescio temporale di calore sui settori alpini centro-occidentali. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche isolato fenomeno diurno in Appennino. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche rovescio o temporale sui rilievi di Calabria e Sicilia. Temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
6: Ci vuole sacrificio.
0: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
6: Ascoltaci.
0: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Eccoci qua, carissimo Federico Rossi. Stanno arrivando dei numeri su Danilo veramente... Vedi, come nomino il diavolo escono le corna, mi verrebbe da dire. Ah, bel capitano della Juventus. Sapete che il Brasile ha conquistato il primo posto del girone, vuole 16esimi di finale. Danilo, terza Coppa del Mondo, diciamo, non è proprio un neofita, è molto esperto, diciamo così. Scherziamo, chiaramente siamo un po' ironici, si conferma sempre più centrale nel progetto di Carlo Ancelotti, protagonista con prestazioni di alto livello, un leader. Se in campo Danilo sta contribuendo all'esperienza personalità e al rendimento, fuori dal campo continua ad essere una delle voci più autorevoli dello spogliatoio. Ma è possibile che solo alla Juventus questo calciatore l'hanno mandato via? Avevamo bisogno come il pane A di un difensore tra l'altro duttile, B di un capitano, C capitano peraltro, il C ci metto anche leader, lo è anche nel Brasile, figuriamoci. Però insomma, tant'è, Danilo ormai la Juventus non ce l'ha più. Invece noi ce l'abbiamo, perché giovedì Riccardo Gambelli. Ciao Ric.
8: Ciao Vinti, buonasera a tutti.
7: Mi hanno detto che tu hai mi hanno detto che tu hai spinto ai tempi per mandare via Danilo, di la verità.
8: No, veramente, se riguardiamo le trasmissioni dell'epoca, ero uno dei più arrabbiati, no? Non solo per la qualità tecnica, ma anche per... Era adorato da tutti i compagni, quindi fu un trauma anche per tutti i compagni. Quindi fu un errore clamoroso, lì fu una ripicca fanciullesca di Motta e la stiamo ancora pagando.
7: Che poi l'errore lo ha fatto Giuntoli ad assecondare la richiesta di Motta, perché non si è mai visto che una squadra manda via un capitano, Riccardo, a meno che questo capitano non impazzisca, d'accordo, non picchi tutti i compagni e lo mandi via.
8: Però sono perfettamente d'accordo, è più colpevole Giuntoli di Motta.
7: Era lui che comandava. E qui, Riccardo, arrivano proprio delle note da parte di alcune agenzie specializzate, no? Ma non solo fa delle prestazioni da paura, ma anche un leader fuori dal campo, nello spogliatoio. Ancelotti lo ha quasi nominato leader.
8: No, leader. Guarda, io ho avuto la fortuna, quando è stato premiato alla Juventus Stadium, di essere in tribuna, ero seduto accanto, c'era Bonucci, c'era lui e poi c'ero io e mio figlio accanto. Ho avuto la fortuna di parlarci anche a lungo, è una persona
7: squisita,
8: sorridente, simpatica, simpaticissima, spiritosa, è il top per un capitano. E purtroppo, ma ormai indietro non si può tornare, quindi bisogna pensare al nostro futuro e speriamo che, insomma, di cominciare a vedere qualche movimento importante sul mercato, perché devo dire la verità, siamo un po' fermi, ecco.
7: Siamo un po' fermi, Riccardo, in particolare, diciamo che più sì, siamo fermi, ma soprattutto alcune operazioni che sembravano invece abbastanza avanzate sembra che abbiano subito dei rallentamenti, qualcuna forse addirittura via, tipo Sorlot, ma adesso al di là ti piaccia o meno, però questo a testimonianza, Riccardo, ci ho fatto l'editoriale di questa notte, che comunque Carnevali sarà costretto a lavorare in un perimetro di difficoltà enorme. Allora l'appello mio, non so il tuo, visto che sei anche un piccolo azionista, oltre che un tifoso storico, ormai quasi VIP perché ti conoscono tutti, mi pare di capire, anche grazie a Radio Bianconera, possiamo dire, dai, anche grazie a Radio Bianconera. No, scherzo, dai, scherzo. Al di là di questo, serio, una sorta di appello ho fatto. Contestualizziamo, ragazzi, perché e poi andiamo avanti con la forza dell'amore, come diceva Eugenio Finardi, no? Con la fede, perché ormai essere tifosi della Juventus è una sorta di fede, no? Che certe volte va anche oltre il calcio, mi viene da dire. E quindi dobbiamo contestualizzare e capire che ci sono tutte queste difficoltà, Riccardo.
8: No, ma io, se ti ricordi bene, la settimana scorsa dissi che Carnevali doveva scalare il Gran Premio della Montagna.
7: Sì.
8: È stato riportato anche nei titoli di tutto Juve questa mia affermazione, ma perché è la verità. Sarà un calciomercato difficilissimo, e i motivi sono svariati. Il primo è che dobbiamo vendere dei giocatori che, purtroppo, diciamo la verità, non hanno grande mercato. Ecco, questa è la prima cosa. La seconda cosa è come vedi Sorlot, no? Un giocatore che alla Juventus viene supervalutato, ti chiedono delle cifre astronomiche, poi magari la Juve smette di trattarlo e Sorlot va per la metà a un'altra società. Questa è un po' la storia della Juventus, ma che negli ultimi anni si è un po' accentuata. Quindi sarà un calciomercato molto molto difficile. I giocatori forti chi ce l'ha se li tiene, quindi noi bisogna andare a cercare, come sempre dico, giocatori che hanno fame, giocatori che possono diventare delle future stelle, ma che soprattutto hanno voglia di mettersi in gioco con la nostra maglia. E oggi come oggi abbiamo visto il caso Palestra insegna che il calcio italiano, e quindi di conseguenza, purtroppo, lo dico purtroppo col cuore in mano, anche la Juventus fa parte di un calcio di Serie B. Ormai i giocatori vedono la Superlega, come diceva Andrea Agnelli, è la Premier League.
7: L'ho detto anch'io, devo dire, senza che prima che lo dicesse l'ex presidente, perché ho detto la vera Superlega la fanno loro con il Paris Saint Germain, perché non c'è partita, Riccardo. Hai visto Palestra l'anno scorso, qualche anno fa, Calafiori, lo stesso Leoni, cioè non c'è partita, e quindi devi fare un mercato intelligente.
8: Però io vorrei ricordare a quelli che volevano il calcio dei poveri, il calcio del popolo, che questi signori dell'Inter, del Milan, avevano firmato per la Superlega.
7: No, tutti, certo.
8: Erano felici di partecipare, anche perché sarebbero arrivate delle montagne di soldi. Poi però qualcuno li ha impauriti e addirittura la Juventus fu cacciata di essere cancellata dal campionato se avesse perseguito nell'obiettivo Superlega. Però ora belli sta a questi signori. Palestra, Cucurù se n'è andato al Chelsea e belli sta. Mi dispiace che purtroppo ci siamo anche noi della Juve in questo calcio di Serie B. Bisogna essere onesti, perché la Juve non è più purtroppo un obiettivo per i grandi campioni. Però Carnevali può lavorare bene e spero che lavori bene e riporti la Juve anche nella situazione di calciomercato quella era.
7: E io ci ho provato a dirglielo, direttore, riportiamola in alto la Juventus, poi gli ho chiesto di Colomani, mi ha detto ci stiamo lavorando. Ora insomma
8: Riccardo, è stato un bello scoop.
7: Ma devi fare così, io l'ho portato da parte almeno solo io e lui, anche se parecchi.
8: Poi tra l'altro Quinti, nessuno l'ha detto, ma il tuo scoop l'hanno ripreso tutti i giornali,
7: anche se solo qualcuno ha messo la fonte, altri no, perché ormai si lavora così, capito? Alcuni non hanno messo a margine dell'assemblea, non era nemmeno finita, io l'ho visto sulle scale, l'ho portato da parte, prima mi sono fatto una foto, non l'ho ingannato, però insomma, e lui molto, devo dire, disponibile, era al telefono, un attimo fammi fare una foto, comunque io sono di Radio, perché mi sono presentato, poi non potevo, di Radio Bianconera, eccetera, eccetera. Ma Colomani sta in pole position, sì, ci stiamo lavorando, quindi Colomani, io lo so, non è il mio preferito, sicuramente non è il tuo, però bisogna cominciare a prendere qualcuno, Riccardo, altrimenti, come dici tu, rischiamo di stare indietro, o no?
8: No, certo, siamo già alla fine di giugno, vabbè, c'è ancora due mesi,
7: lo so, ma
8: col Frosinone è il 23 d'agosto, però insomma bisogna cominciare a muoversi, soprattutto avere delle gare. Colomani, che ti dico, a me sembra sempre il solito ripiego quando c'è qualche problema di acquisti si pensa sempre a Colomani. Io lo sai, non è che ci stravedo né per lui né per Sorlot, quindi però se il convento passa questo per ora, anche perché come dici te bisogna cominciare a rimettersi in piedi. Io spero ancora che Dusan Vlahovic possa trovare un accordo e a quel punto Colomani potrebbe essere un grande attaccante, cioè un grande acquisto, però hai mantenuto Dusan Vlahovic. Se Colomani deve essere la prima punta,
7: no, non so, esatto, anche a me, esatto. Tra l'altro non ha nemmeno le caratteristiche del 9 che vuole Spalletti. Comunque, esatto, a parte questo, mi pare di capire che il problema, al di là del discorso economico, eccetera, sia anche legato, e qui ritorniamo a Comolli, da come dicono parecchi colleghi anche del calciomercato di Sky Sport, per esempio Marchetti dice bisogna ricucire i rapporti col Paris Saint Germain. Indovina chi le aveva rotti i rapporti col Paris Saint Germain l'anno scorso?
8: Il nostro Comolli,
7: appunto, e quindi bisogna anche riallacciare questo discorso. Vabbè, qui
8: Marchetti ha anche detto che perché Palestra era già dell'Inter,
7: però non solo lui, Riccardo, ma tutti quanti l'avevano detto, attenzione, lì è stato proprio una cosa, un blitz che ti hanno 70 milioni,
8: l'Inter, cioè l'Inter andava con soldi di Monopoli e il Chelsea andava con soldi di
7: appunto, questo è un po' il discorso. Vabbè, comunque, e quindi Colomani, poi Sorlot non lo so, non se ne parla più, di Vlahovic ce l'abbiamo detto, c'è il discorso centrocampista, Riccardo, perché intanto Thuram è finito nel mirino del Paris Saint Germain, e se un calciatore lo vuole Luis Enrique, per me significa che può diventare un giocatore di livello alto, però staremo a vedere. La Juventus ha esigenza anche di vendere, sarebbe una plusvalenza non indifferente. Si sta riparlando del tuo preferito, caro Riccardo, cioè di Goretzka, è ritornato in auge il nome di Goretzka.
8: Dunque, Thuram spero veramente che non sia ceduto, perché decidibili, come ti dissi l'ultima volta, è l'ultimo che metterei sulla piazza, anche perché io sono sicurissimo che Thuram accanto a dei grandi centrocampisti potrebbe migliorare tantissimo. Quest'anno non ha avuto una grande stagione, è stato infortunato, ha visto poco la porta, ha fatto poche reti, però credo che sia un centrocampista fisicamente mostruoso, se migliora anche tecnicamente credo sia un giocatore a cui bisogna dargli fiducia per il futuro. Goretzka credo sia veramente il giocatore che fa il caso di Spalletti, perché lo metterebbe in cabina di regia, è anche un giocatore che fa legna oltre a fare regia, quindi per me, come ti dissi, sarebbe il giocatore ideale. Ha frequentato grandi palcoscenici come il Bayern di Monaco, insomma ha vinto Champions League, ha vinto campionati, cioè meglio di lui non credo che ce ne siano in quel ruolo acquistabili. Poi certamente ci sono giocatori più forti, ma come ti ho detto prima, i grandi centrocampisti, chi ce l'ha se le tiene, cioè non è che, perché purtroppo il centrocampo è la zona nevralgica dove si costruiscono le grandi squadre,
7: certo.
8: E io ora quando leggo le formazioni del prossimo anno e vedo ancora Thuram, Locatelli titolare o perlomeno regista, perché poi anche lì sono convinto che se Locatelli fosse spostato nel suo ruolo di mezzala renderebbe il 100% di più, e quindi mi sento male se devo rivedere Locatelli che imposta il gioco. Ecco, scusami, ma questa è la mia,
7: sì, terra. No, tra l'altro no, su Goretzka ricordiamolo che lui va in scadenza, quindi lo prendi a zero. Il problema sarebbe legato all'ingaggio, ovviamente. Invece, per quanto riguarda le cessioni, caro Riccardo, sappiamo che Cambiaso è sempre quello un po'. Io credo una cosa, la Juventus non ha la forza contrattuale di una volta, lo sappiamo, perché ti prendono per la gola, eccetera. Però su alcuni, secondo me, giocatori, Riccardo, bisogna impuntarsi. Voglio 40 milioni, il Chelsea gli ha detto no, ti do di meno e ti do magari Jackson. Io personalmente, siccome è a mercato, se fossi nella Juventus direi no, mi dai 40 milioni, prendere o lasciare. Su alcuni calciatori si può fare questo discorso, no? Almeno su alcuni, certo, che hanno mercato, altrimenti vorrei... alziamo le mani e facciano gli altri.
8: No, ma poi non capisco perché quegli altri stabiliscono un prezzo e vanno in fondo e noi stabiliamo un prezzo e ti devono dare Jackson oppure te ne offrono 30. È questo che non è, invece di 40. E invece questo è una cosa che deve finire, perché una volta la Juventus comandava il mercato e questi giochini non c'erano, o perlomeno alla Juventus i giocatori l'ha sempre pagati tanto, però ora mi sembra che si stia esagerando sinceramente con questi giochini sporchi, diciamolo così. E Cannevali deve essere bravo a ridare credibilità,
7: certo.
8: Al mercato della Juventus.
7: Lo sai, speravo... scusami Riccardo, pensavo avessi finito, continua, scusi, vai.
8: No, ti dicevo che anche Giuntoli quando arrivò io gli avevo dato credibilità, perché era un uomo che aveva fatto bene nel mercato fino a quel momento, perlomeno, però anche lui ha fallito e quindi non lo so se è l'aria della Continassa.
7: No, ti stavo dicendo, io ho avuto martedì, ho avuto ospite Antonello Valentini, ex direttore generale della Federcalcio per una vita, ok? Una volta al mese interviene qui da noi e l'ho incrociato anche lunedì e gli ho detto guarda che mercoledì, tipo domani, se sei disponibile chiamami, non ti preoccupare, e l'ho visto parlare con Cannevali, ok? Che a sua volta ho visto parlare con Marotta, gli ho rubato anche una foto, perché ti devo dire questa: eravamo io e Claudia, la figlia di Alessandro, e ci stavamo un po' dividendo, no? Io dovevo andare in una parte, dico, ho visto Claudia che correva verso un gruppo, di chi è, chi non è, c'era Marotta, e dice, hai fatto qualche foto, video, eccetera? No, ci hanno detto non si possono fare foto a Marotta. Vabbè, gli altri se le facciano fare, vabbè, comunque sembra quasi gli intoccabili il film. Dopodiché però l'ho beccato mentre eravamo in conferenza stampa, te l'ho mandata, e quindi parlavo con Cannevali. Però questa è una parentesi anche per ridere un po'. Antonello mi ha detto che ha parlato con Cannevali, a parte ha detto secondo me è un ottimo, ha detto che Cannevali a ogni calciatore che acquisterà la Juventus, senti Riccardo, gli ha detto, gli farò fare tutto il tour del museo, a tutti i nuovi, ha detto, che arriveranno qua gli farò fare un giro del museo, gli farò spiegare da chi conosce la storia, questa l'abbiamo vinta questa, che non è male come idea, secondo me, Riccardo. No, è già un po' simbolico, è simbolico come segnale, però insomma può essere significativo. Invece Riccardo, un amico, te l'avrei chiesto ma mi dà l'occasione un amico per fartela questa domanda, cioè Alessandro da Taormina scrive, ciao Quintiliano, ascolta, siccome Gatti tu lo sai, non rientra proprio nei piani di Spalletti e quindi su sostanzialmente sul mercato, faresti, e lo vuole però Allegri a Napoli, già lo voleva al Milan, faresti Gatti più Conguaglio per Lobotka? Per la Juve sarebbe importante avere un giocatore come lui, come Lobotka, in quel ruolo, è da anni che siamo deboli in quel settore del campo. Alessandro da Taormina, io ti rispondo e poi faccio rispondere te. Alessandro, io sì, lo farei. Conguaglio, insomma, relativo, perché Lobotka, se non ricordo male, ha una clausola rescissoria sui 30. Gatti è valutato sui 25, magari si possono mettere d'accordo. Tu lo faresti questo scambio, considerando, aspetta Riccardo, che di fatto Gatti non rientra nei piani di Spalletti, quindi necessità virtù?
8: Io prenderei Goretzka e mi terrei Gatti, io, però non sono
7: Paletti. Pure io, ti dico la verità, pure io.
8: Mi prenderei Goretzka e mi terrei Gatti, però non lo so, se Gatti non rientra più, e a questo punto penso che sia anche la volontà del giocatore, se non rientra, se lui sa che non rientra più nei piani di Spalletti, è probabile che sia intenzionato ad andare via. A quel punto Lobotka potrebbe essere il giocatore che
7: lui è un regista vero. Lobotka
8: è un regista vero, strabene. A quel punto risposti Thuram in mezzala e Locatelli, e fai, magari riesci a trovare anche un altro centrocampista di valore in più ai McKennie. A quel punto, insomma, diventerebbe un centrocampo che potrebbe essere interessante con Lobotka, perché è chiaramente il giocatore che predilige Spalletti in quel ruolo lì, che quest'anno l'ha fatto fare a Locatelli, ma come ti ho detto
7: non è il suo ruolo. Dai, io invece, tu dici così, Riccardo, terresti Gatti e prenderesti Goretzka. Io Lobotka lo prenderei, ma Gatti lo terrei però nella Juventus anch'io, però non decidiamo noi, lo sanno loro.
8: Perché è italiano, se vogliamo italianizzare la squadra,
7: lo so,
8: si comincia a vendere Cambiaso, Gatti, ragazzi, gli italiani e se ne vanno, cioè, nel senso, io sono convinto che per ritornare ai vertici bisogna essere italiani, anche per il bene del calcio italiano, ma mi interessa fino a un certo punto, mi interessa più il bene della Juventus, e abbiamo visto che con i grandi gruppi di italiani abbiamo vinto tutto, ecco, quindi è bene ritornare, anche perché l'italiano, il giocatore italiano insegna la juventinità allo straniero, capisci, ti voglio dire, non ha bisogno l'italiano da andare a fare il giro del museo, perché lo sa.
7: Sì, sì, certo. Tra l'altro aggiungo, visto che stiamo cercando anche calciatori ovviamente di personalità, Gatti sicuramente non gli manca la personalità, Riccardo.
8: No,
7: su, tra l'altro mi viene anche da ricordare che se la Juventus non è uscita subito dalla lotta per la Champions League, anche a merito di Gatti, che al 92esimo a Roma, qui contro la Roma,
8: un combattente, non
7: io morte, però io glielo chiederei a Spalletti, ho anche il numero ma non mi risponderà mai, glielo chiederei, a me se sia ancora quello non lo so, però magari a qualche amico posso chiedergli. Me lo dai tu? guarda che solo che non mi risponde, mi comincia a dire chi sei, chi non sei, anche se mi conosce. Io Spalletti non mi risponderebbe mai, ovviamente, però in una conferenza glielo chiederei, perché sarei curioso di sapere la sua risposta. Nel frattempo, caro Riccardo, c'è Terry che ci scrive: buonasera Quintiliano, buonasera Riccardo, è sempre un piacere ascoltarvi, grazie, un abbraccio. Vabbè, grazie a te, grazie a te Terry. Invece Riccardo, te lo devo chiedere, insomma, è stato, come si sapeva già, nessuna sorpresa, è stato eletto Malagò presidente della Federcalcio. La devo chiedere per forza a tutti gli ospiti, la prima volta che li vedo dopo l'elezione, perché è una notizia importante. Malagò lo sapevamo già, io ho un'impressione, però mi devi dire la tua. Detto che lui è un manager bravissimo, ha dimostrato nei tre mandati in cui ha presieduto il CONI di aver vinto tante medaglie, non negli altri sport, a differenza dei tre mandati di Gravina, che non abbiamo vinto quell'europeo, non si sa nemmeno noi come. Però Riccardo, stavo facendo un ragionamento, perché noi dobbiamo andare sempre oltre come facciamo spesso. Malagò è stato eletto da diverse componenti, tra le quali assocacciatori, assallenatori, che sono due sindacati, ma comunque sia, l'ha presentato la Serie A, poi è stato anche appoggiato alla Serie B da una parte di Lega Pro. Io dico questo, Riccardo, se deve fare le riforme, perché deve fare le riforme, però non vorrei che magari in qualche cosa potrebbe essere tirato nella giacchetta, come dice un mio amico, cioè capisci che voglio dire, non è che è semplice in un marasma del calcio italiano, che è veramente a livello di Serie B, Serie C, cioè, quindi come lo vedi questa missione, chiamiamola così, di Malagò, come la vedi?
8: Allora, come ne abbiamo sempre parlato, Malagò al CONI ha fatto bene, ha stravolto il CONI, insomma ha fatto un grande lavoro. Il calcio è un'altra cosa, la FIGC è un'altra cosa. Quindi bisogna vedere se è il nuovo che non cambierà niente, oppure se è veramente il nuovo che cambierà qualche cosa. Quindi questo lo vedremo strada facendo. È probabile che possa essere tirato per la giacchetta, sicuramente, perché sai bene, ci sono dei poteri forti nel calcio italiano, è inutile stare a dire chi sono, chi non sono, lo sappiamo bene. Quindi, e sono più di uno, non è che è una persona sola. Quindi potrebbe, però è un uomo forte. Io guarda, ti dico, Malagò lo conosco perché bisogna che dica quello che penso. Lui, per quanto riguarda la nostra fondazione Andrea Fortunato, ci ha sempre affiancato con il CONI. Il CONI è stato e tuttora il nostro prime partner.
7: Presso cui viene dato il premio, giusto? Ogni anno al CONI.
8: Fortunato quest'anno verrà dato a Coverciano a dicembre.
7: Ah, da Coverciano, ok.
8: A Coverciano. E devo dire che il nostro obiettivo è quello del passaporto ematico, cioè un controllo dei valori sanguigni su tutti, non solo i calciatori, ma su tutti gli sportivi. Tante società hanno aderito, tanti campioni sono passati da noi, hanno firmato questa richiesta, e Malagò c'è sempre stato molto molto vicino e sensibile a questa cosa, e quindi lo conosco di persona e ti dico, con il CONI ha lavorato bene, però la FIGC
7: è un altro mondo.
8: Diciamo che il CONI ancora fa parte di quegli sport non influenzabili, perché atletica leggera, nuoto, capisci, ti voglio dire, il calcio è un altro mondo dove girano purtroppo miliardi, e quando girano miliardi, milioni di euro, è facile essere presi per la giacchetta. Lui è un uomo tutto d'un pezzo e abbastanza rigido nelle decisioni. Vediamo. Certo, avrei preferito persone nuove, sicuramente quello sì, giovani, facce diverse, però evidentemente in questo momento in Italia non è possibile. Quindi
7: allora Riccardo, secca, perché già siamo in, dobbiamo dare già la linea a Federico, però te la devo fare questa secca. Si parla del CT, sarebbe una sfida tra Conte e Mancini. Conte sarebbe disposto addirittura a venire incontro alle esigenze economiche nei limiti della Federcalcio. Pare che invece Mancini, comunque amico di Malagò, comunque sia, Conte, Mancini pare che non lo voglia parte della Serie A, della Lega di Serie A. Vedi perché poi ti tirano per la giacchetta, non faccio le domande a caso, come tu sai. Domanda secca, secondo te chi sarà il prossimo CT dell'Italia?
8: Io dico Antonio Conte.
7: Perché?
8: Perché secondo me alla fine, come hai detto te, sono proprio tutti i pezzi da 90 del calcio che guidano il calcio che vogliono Conte. Mancini è andato via in malo modo dalla nazionale, purtroppo qualcuno non ha dimenticato. Io ti dico, per me Antonio Conte, sai, io lo stimo Conte, certamente non sono uno di quelli che ha combattuto per il ritorno di Conte, perché mi tengo stretto Spalletti, però Antonio Conte per me è uno dei più grandi allenatori che ci sia, e se va alla nazionale penso che possa veramente, sia l'uomo giusto, ecco, io credo sia l'uomo giusto. Oltretutto si riavvicinerebbe a casa, lavorerebbe, insomma, alla sua Torino, quindi per lui sarebbe anche una motivazione in più stare vicino alla famiglia, quindi penso che alla fine sarà Antonio Conte.
7: Allora ti posso chiedere una cortesia? Tanto c'è il numero, glielo dici tu a Discreti che Conte andrà alla nazionale, non verrà alla Juve, glielo dici tu?
8: Perché... No, allora, questa è una mia idea, perché poi ora telefono a Stefano e gli dico guarda Stefano, e poi non si avvera,
7: esatto.
8: come si dice a Roma gli racconta le portole, come
7: sì.
8: Si dice?
7: Vabbè, dopo te lo dico in privato. Allora, grazie Riccardo, la prossima settimana...
8: aspetta, devo... Allora, ospite del Juventus Club di Cesena, Stelle Bianconere, mi hanno ospitato, una grande ospitalità, c'era una location bellissima.
7: Ma ci seguono o no? Prima domanda, ci seguono noi di Radio
8: Bianconere? Mi seguono e ti posso dire, poi te li dirò in privato, insomma, vi seguono molto, molto, è inutile, se no ci si dilunga. Vi seguono molto, siete molto apprezzati, e voglio ringraziare il presidente Gianni Scarpellini e il vicepresidente Francesco Di Leonforti per l'accoglienza e soprattutto per i regali che mi hanno fatto, veramente grazie. Abbiamo parlato anche del nostro libro Coriandoli Bianconieri, ma poco, perché era una festa dedicata al loro club, e quindi vi ringrazio veramente, un bellissimo club, hanno vinto anche un premio quest'anno, come ora non mi ricordo, insomma l'ha premiato la Juventus, però ora non mi ricordo per quale motivo, però ecco, insomma, grazie.
7: E va bene, salutami anche il presidente, insomma, che hai conosciuto, anche un saluto da parte mia, grazie se ci seguono e se ci apprezzano. Riccardo, la prossima settimana mi hanno detto non ci sarai, giusto?
8: Allora, la prossima settimana a Siena c'è il Palio.
7: Allora capirai, alla fine.
8: Io vado in vacanza la prossima settimana. Tra l'altro corri la mia contrada, quindi come puoi capire.
7: Che è nerazzurra? È nerazzurra i colori?
8: No, la mia contrada è la torre e granata.
7: Mamma, vabbè, dopo questa ci salutiamo. Ci sentiamo.
8: Il palio con il calcio non bisogna.
7: No, confondo, tutti. Dai, scherziamo. Ciao Riccardo, alla prossima. Allora, grazie. Ciao.
8: Grazie a tutti, fino alla fine.
7: Grazie mille. Allora, diamo subito la linea a Federico Rossi. Tra poco, Giuliano Giannichedda.
9: Fuori di Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
10: Buonasera dalla redazione.
11: Sarebbero oltre 20.000 le persone segnalate come disperse dopo il doppio sisma che ha colpito nella notte italiana la città di
10: iraniano Araghchi e ha assicurato: l'Italia non ha mai dato basi per azioni di guerra.
11: Ha agito con lucidità e determinazione Chiara Petrolini quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traversetolo in provincia di Parma. Così la Corte d'Assise di Parma ha motivato la condanna a 24 anni e 3 mesi della giovane per l'omicidio premeditato e l'occultamento del cadavere del neonato. Petrolini è stata ritenuta perfettamente capace di intendere e di volere dai togati, che pure l'hanno riconosciuta immatura e fragile al momento del delitto, una condotta certificata anche dal comportamento della 23enne nei mesi successivi.
10: Nella notte della tragedia di Capodanno, l'uscita di sicurezza nell'interrato del Costellation era chiusa, oltre che da uno sgabello, anche da una catena. E la particolare viene rivelato a circa 6 mesi dal rogo da Sofia Donadio, ragazza italiana rimasta gravemente ferita, che ha incontrato i giornalisti. Questa uscita d'emergenza è sempre stata chiusa fin dal primo giorno che io sono entrata in questa situazione, è sempre stata chiusa con una catena e un lucchetto.

0: Ciao a tutti, sono Stefano. Per me Nico Paz ce l'abbiamo in casa. E il nome è Corigliano, 15 anni, un ragazzo fantastico. E questa sera gioca. Guardiamolo tutti, fino alla fine.
1: Buonasera ragazzi, sono Lanfranco da Roma. Io vorrei dire che lei quel colpaccio già l'ha fatto, nel senso che in questo momento storico il colpaccio è investimento, non è tanto sul nome dei giocatori per il momento, ma sul direttore sportivo, ossia comunque sia CEO, come lo volete chiamare voi, e Carnevali. Perché la Juve in questo istante non ha la possibilità di comprare i grossi nomi. È questa gente che ci deve stupire, come avveniva un tempo, comprando giocatori funzionali, magari sorprendendoci, perché i giocatori nel mondo ce ne sono. Ok? Qualche tempo fa chi conosceva i giocatori del Como e adesso li conoscono tutti. Quindi questo deve fare la Juve. Quindi condivido in questo momento storico un po' l'approccio adottato dalla società. Buongiorno a tutti. Forza Juve.
2: Buonasera, Antonio di Guidonia. Senti, io vorrei andare un po' controcorrente, no? Sì, serve qualcosa per alzare l'asticella, tipo un buon centravanti, un buon portiere e un centrocampista. Ma se andiamo a vedere, a analizzare bene quello che è successo lo scorso campionato, no? Come difesa siamo, mi sembra, se non sbaglio, la terza o la quarta. L'attacco pure non è che dista molto di più. Ma quante partite abbiamo buttato che abbiamo dominato ma 80-90 minuti, poi un tiro in porta e prendevamo il gol.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Allora, Federossi, stavo vedendo il povero Schwarzer. Oh ragazzi, si è sempre dopato questo ragazzo, oppure boh, c'è un complotto, mi pare strano, non lo so. Queste cose mi lasciano un po' interdetto, bisognerebbe approfondire. Allora, caro Federico Rossi, tra poco abbiamo Giulianone Gianni Chedda, che tra l'altro lui è anche allenatore della nazionale, diciamo così, dilettanti, cioè sostanzialmente della nazionale di Serie D, oltre al fatto che è stato un centrocampista e ha giocato 2 anni, se non ricordo male, con la Juventus. Quindi con lui cercheremo di analizzare anche il momento bianconero, le prospettive, le aspettative, le difficoltà. Allora, Mirko Leoni, buonasera Quintiliano, io prenderei Goretzka e gli direi ad Aurelio De Laurentiis che se vuole Gatti ci vogliono 60 milioni. Un saluto Mirko da Valencia. Caro Mirko, non è così semplice, eh? Cioè 60 milioni non te li daranno mai per Gatti, mai, perché tra l'altro le valutazioni le conosco, tra l'altro c'è Manna come direttore sportivo del Napoli, quindi insomma capisci bene, sui 25 mi pare di capire che sia la valutazione, staremo a vedere, però io se incontrassi Spalletti glielo chiederei, perché caro Luciano Gatti non rientra nel tuo progetto tecnico? Chissà, boh, forse risponderebbe. Ma al di là di Gatti ci colleghiamo e lo saluto con Giuliano Gianni Chedda. Ciao Giuliano.
7: Ciao, ciao.
6: Allora, caro Giuliano, guarda, prima della Juventus, visto che insomma fai parte del mondo federale, ti voglio chiedere subito un tuo parere su questa elezione, che peraltro era scontata, di Malagò a capo della Federcalcio.
7: Al di là delle persone, secondo me entrambi i candidati erano molto molto validi a livello di personalità, a livello politico e a livello di saper fare le cose. Il problema è che è proprio tutta la struttura che va, diciamo così, rinnovata, nel senso che bisogna veramente fare, rimboccarsi le mani e costruire.

0: dire tanto, soprattutto per i giovani, perché noi è chiaro che pensiamo sempre alla Lega di Serie A, ma la Lega di Serie A è una cosa a parte rispetto alla federazione. La federazione abbraccia tutte, tutti gli anni che i ragazzini cominciano a giocare a calcio fino ad arrivare ai massimi livelli, però secondo me il cambiamento strutturale e una, tra virgolette, rivoluzione pensata va fatta, no? Sicuramente da, per i settori giovanili.
1: Esatto, è vero, sono d'accordo con te. Va fatta in che modo secondo te? Perché se ne è sempre parlato, anche mi ricordo che anche nel 2018, quando fu eletto per la prima volta Gravina, disse i tre punti principali: giustizia sportiva, e purtroppo non si è fatto nulla, riforma campionati, non si è fatto nulla, e questione giovani, non si è fatto nulla. Adesso secondo me hai ragione, la svolta deve essere quella. In che modo, visto che insomma sei nell'ambiente da tantissimi anni tu, Giuliano?
0: Allora, secondo me bisogna cominciare a pensare, a lavorare il sistema e a lavorare pensando a programmare, perché se noi parliamo, se investiamo sui giovani, poi non facciamo i campi sui quali giocare, per cui le infrastrutture sono importantissime, non formiamo chi deve formare i nostri ragazzi, non capiamo che noi, è vero che vincere è bello o meno, ma noi dobbiamo formare i ragazzi, per cui 15-16-17 anni, risultati importanti, ma non è la cosa che conta, perché bisogna formare i ragazzi. La vittoria vera di un allenatore che allena in qualunque categoria, in qualunque, dal dilettante al professionista, under 15, under 16, la vittoria secondo me è la maggior, portare la maggior parte dei ragazzi chiaramente bravi nell'under successiva, l'anno seguente. Se tu ogni fai l'under 18 e l'anno dopo in 19 ne devi comprare 18 su 21, significa che non è stato fatto un buon lavoro, anche se è andato bene in campionato e ha rischiato di vincere. Cioè, è un cambiamento culturale che va fatto, ma non è che va fatto da qui all'anno prossimo. Cioè, almeno va, ci vanno 4, su 5, 6 anni, 7 anni, perché va programmato. Bisogna programmare, bisogna capire che i ragazzi gli va insegnato e come gli va insegnato. Infatti noi dobbiamo investire anche su chi forma i nostri ragazzi.
1: Sì, infatti uno dei successi del calcio tedesco è che quando fece quella famosa rivoluzione, Giuliano, come tu sai, fece anche delle scuole tra virgolette per allenatori, tant'è che ce ne sono tantissimi di tecnici tedeschi che sono anche su panchine importanti, sono negli ultimi anni si sono succedute, e quindi staremo insomma a vedere. Invece chi vorresti come CT? Mancini o Conte, diciamo così, dai, tanti nomi.
0: Non
1: sono,
0: è che si può scegliere tra due allenatori che tra l'altro uno è come Conte, è vincente per eccellenza, è chiaramente in campionato e ha fatto molto bene già con l'Italia. Mancini ci ha fatto vincere gli europei, per cui come allenatori vanno bene tutti e due. È chiaro che anche lì bisogna fare un programma, ma bisogna fare un programma con un allenatore che voglia rimanere almeno, secondo me, 4 anni, perché il percorso, come ho detto prima, non è che tu un anno prendi un allenatore o si va bene, sì, 1 o 2 anni, no, il percorso va fatto in generale, ma il percorso del CT va fatto anche facendo, secondo me, una visionatura a tutto tondo per quanto riguarda le nazionali giovanili. Cioè, adesso, secondo me, al di là dei nomi o quello che, secondo me, bisogna capire che il progetto, cosiddetto progetto, che almeno in federazione dovrebbe valere, deve durare dai 4 ai 6 anni almeno, perché se pensiamo che noi l'anno prossimo già abbiamo la nazionale più forte di tutti o l'under 21 più forte di tutti o non è così. Noi abbiamo 2004, 2005, 2006 dei buonissimi giocatori, poi ci vuole anche fortuna, perché devi trovare il giocatore che ti fa la differenza, ma quello è il talento, quello, cioè, non è che lo formiamo, quello ce l'ha, certo, il talento, se uno è bravo, capito? Allora se ti esce un Totti del Piero, un Baggio, è vero che è merito tuo, forse che l'hai visto, ma quello si vede da solo, per cui ci vuole anche quello, no? Perché te in questo momento hai tutti buoni giocatori, portiere buonissimo, ottimo, però ti manca la ciliegina sulla torta che ti può fare un salto di qualità, perché poi noi parliamo sempre del tennis, no? Però se il tennis non c'è la Sinner, poi sono stati bravissimi, hanno lavorato bene, io ho visto come lavorano, sono stati bravissimi a lavorare. Però ti deve uscire uno come Sinner che trascina
1: il resto. Sì, sono d'accordo con te. E invece, caro Giuliano, come deve ripartire la Juventus targata Carnevali post Como lì?
0: Allora, intanto mi piace il fatto che sia arrivato Carnevali, perché è un dirigente molto molto capace e conosce molto bene i segreti del calcio italiano, e quello è importante, perché quando tu prendi un dirigente a qualsiasi livello deve conoscere perfettamente dove vai a lavorare. Carnevale è uno di questi, poi in gamba ha fatto cose ottime con il Sassuolo.
1: Però tutti dicono con il Sassuolo è un conto, la Juventus è un altro mondo.
0: Però con il Sassuolo compri i giocatori da Sassuolo, la Juventus compri i giocatori da Juventus, e poi alla fine è quello, se tu hai la forza di comprare giocatori importanti da Juve, è chiaro che diventa, non dico più facile, perché non è sempre facile comprare giocatori forti da Juve, perché vedi come fai un nome e costa tanti soldi, arriva in Inghilterra che lo prendono, per cui il mercato italiano è difficile, perché noi pensiamo sempre, diciamo, ah, no, perché la Juve non prende, però se tu vuoi un giocatore che arriva a 40-50 milioni e il giorno dopo te ne offrono quasi il doppio in Inghilterra, fai fatica, no? Se tu punti la Juve per migliorare, che deve fare? Non deve comprare giocatori tanto veri, deve comprare 3 o 4 giocatori veri da Juve, però costano. Tu punti 3 o 4 di questi giocatori e poi alla fine arriva il Chelsea di turno, il City di turno e li prendono, devi ricominciare da capo un'altra adattativa con un altro giocatore importante. Poi non è detto che i giocatori importanti li diano sempre, qui non è facile fare un mercato alla Juve in questo momento, però è la Juve e deve fare.
1: E dei nomi che sta leggendo, per esempio il ritorno di Colomani sarebbe una cosa buona e giusta?
0: Secondo me sì, perché il reparto, quello proprio dove devi andare a investire di più, ma chiaramente anche perché i giocatori di quella caratura costano di più, è proprio l'attacco, e là devi andare a prendere giocatori che o conosci come Colomani, o Charlotte pure a me è un giocatore che mi piace, o avevo proposto un po' di tempo fa quando ci eravamo sentiti Lewandowski più un giovane da far crescere dietro, cioè devi andare su questi nomi qua, uno o due attaccanti ti servono e ti servono anche forti. Poi ho letto Lobotka, secondo me giocatore fortissimo, giocatore che ti può dare ordine
1: al centrocampo,
0: ha lavorato già con Spalletti, tutti nomi importanti, però è sempre così, cioè i nomi escono però poi alla fine devi prendere, perché se poi alla fine escono i nomi e non li prendi diventa un problema.
1: Mi ricordo la risposta che mi hai dato l'ultima volta, presumo, me la ricordo, adesso poi ti dico su chi, che dopo le ultime vicende sarei ancora più convinto, cioè mi riferisco a Vlahovic. Già tu non eri proprio, diciamo così, d'accordo sulla permanenza prima, se continua ad avere alcune pretese economiche, no? Peggio mi sento.
0: Io ti ripeto la stessa cosa, io non parlo del valore tecnico del giocatore, perché quello ci mancherebbe.
1: Che sotto quel profilo tu terresti? Parlando solo di te.
0: È un finalizzatore, poi a livello tecnico Spalletti secondo me lo può migliorare.
1: Ah, ok.
0: Perché Spalletti te li migliora quei giocatori sotto quell'aspetto lì, però è un ottimo finalizzatore, perché dentro l'area di rigore calcia benissimo, ha quella rabbia da centravanti. Però un giocatore che è da un anno dalla scadenza, che è infortunato, che poi torna e tu fai giocare, poi si rifà male, poi lo fai giocare, non raggiunge l'obiettivo perché non hai raggiunto l'obiettivo e ancora sta lì che ci pensa, è sempre la Juve, con tutto rispetto ma è la Juve, cioè sei convinto del progetto, forse all'altra squadra ci puoi pensare, ma la Juve non è che devi pensare, sto parlando di Juve, la Juventus.
1: Sono d'accordo con te. L'ultima, si parla anche di qualche eccezione, chiamiamola eccellente, e i nomi sono sempre quelli: Cambiaso, Thuram, Bremer. Chi cederesti se tu fossi costretto a farlo di questi tre?
0: Ma non perché non mi piace, perché sono tutti giocatori fortissimi, però per ruolo io darei via Cambiaso, perché io penso che nell'ossatura centrale sia proprio il segreto un po' nella costruzione delle squadre. Poi è vero che Guardiola, che è più forte di tutti, per i terzini spendeva 70 milioni, perché non li trovava mai, soprattutto di un certo tipo, perché Cambiaso fa destra, sinistra, gioca avanti, dietro, abilità nel palleggio, anche di inserimento. Qui parliamo di un giocatore fortissimo, però se devo scegliere io nei ruoli cardini non toccherei nulla.
1: Esatto, grazie mille Giuliano, buon lavoro per tutto, bocca al lupo, ciao. Allora, vi abbiamo parlato di Malagò, voi come ricorderete, lo dissi anche nel collegamento con Vincenzo e Alessandro post conferenza di di Malagò. Io insomma ho racchiuso un po' i temi principali oggetto della stessa conferenza, e la prima cosa che disse lui quando gli hanno chiesto le prime 2-3 cose che dovrebbe fare per far ripartire, diciamo così, il calcio italiano, lui ha detto la prima cosa è il rapporto con la politica. Bene, dalle 19, lo sapevo che era previsto oggi ma non sapevo l'orario, dalle 19 Malagò è negli uffici del Ministero per lo Sport e i Giovani, di cui appunto è ministro capo Abodi, e si stanno incontrando, il primo faccia a faccia dopo le elezioni. Ovviamente sul tavolo c'è il rilancio del calcio italiano, i rapporti appunto e la sinergia tra la Federcalcio, che è il governo del pallone, e il ministro, quindi che è il governo politico. Ovviamente sappiamo benissimo, questo non lo nascondiamo, che i rapporti non sono mai stati idilliaci tra Abodi e Malagò, anche perché Abodi si aspettava, Abodi è stato, qualcuno forse lo ricorderà, a capo della Lega di Serie B, e quando prima dell'elezione di Gravina, Abodi pensava e sperava che il CONI, quindi Malagò a quei tempi, potesse, diciamo, dargli una mano per candidarlo alla presidenza della Lega della Federcalcio proprio. Invece non ci fu questo, ci fu qualche, diciamo così, non attrito, però non è che si amino, però a questo punto per il bene del calcio spero che invece chiariscano tutto e che vadano d'accordo e che ci sia unità di intenti per rilanciare appunto il calcio italiano. C'è questa riunione, questo vertice, stasera ne sapremo sicuramente qualcosina di più, è iniziato alle 19, vediamo un po' che cosa ne uscirà fuori, il primo passo ufficiale di Malagò da neopresidente della Federcalcio. Vai Fede.
2: Ciao Sefinti, è Simone da Roma. Ciao. Allora, premetto che io non ci capisco niente di mercato, cioè di mercato nel senso di strategia di mercato, e ancor meno di finanza calcistica. È proprio per questo motivo che faccio la domanda o a te o a chi ci capisce più di me, e per quale motivo, cioè, noi facciamo tutta questa fatica per la trattativa del Dibu Martinez che ce lo danno a 10 milioni. Innanzitutto 10 milioni per le mie conoscenze non mi sembra una cifra così esosa, e poi, cioè, è un giocatore che per noi è vitale, perché noi passiamo da un portiere che non era un portiere a un portiere di un grandissimo valore, e ce lo danno per 10 milioni. Perciò ecco perché io faccio tutta questa fatica a capire perché non riusciamo a spendere 10 milioni per un ruolo che è fondamentale per la prossima stagione. Parliamo di 10 milioni. Vorrei sapere. Grazie a chi mi risponde, un abbraccio a tutti.
1: Ci sto io, ti devo rispondere per forza io, caro Simone. Guarda, il discorso è questo, è semplice. 10 milioni per il calcio di adesso non sono nulla, no? Però bisogna, ecco, vedi, io questo verbo ormai non voglio, diciamo, abusarne, ma contestualizzare. Il Dibu Martinez, che è forte, io lo prenderei subito, se non sbaglio a 33 o 34, comunque tra 33 e 34 anni, ok? Quindi non è in una fase top della carriera, probabilmente sono gli ultimi anni per quanto riguarda l'attività agonistica di questo portiere. Siccome la Juventus avrebbe, usiamo il condizionale, un accordo di 5 netti l'anno, forse anche più bonus, guarda che ti dico, per 3 anni, e voi sapete benissimo, tu Simone sai che gli ingaggi incidono, sono il costo maggiore, parliamoci chiaro, gli ingaggi in qualsiasi azienda, gli stipendi sono il maggiore costo, ok, per un per il titolare di azienda. Nel calcio, dove ci sono degli stipendi disumani rispetto a noi umani, ancora di più. La Juventus sta infatti applicando il tetto ingaggi, però i 5 rientrerebbero nel parametro juventino. È chiaro che la Juventus però a quel punto, considerando tutte queste cose, che gli dà uno stipendio importante, che è 33 o 34 adesso non ricordo bene, poi lo vedrò, vuol dire ok, io ti accontento per lo stipendio, però cerco di dare il meno possibile all'Aston Villa. Perché ripeto, parliamo, seppur bravo, seppur campione del mondo in carica, seppur portiere ancora dell'Argentina che sta difendendo il titolo in questo mondiale, cerco di il meno possibile. Però Simone, io poi rispetto a questo circoscritto proprio a Dibu Martínez lo farei un sacrificio. Ecco, l'ho detto anche ieri, intanto bisogna cominciare, ma su certi ruoli, su certi calciatori, farei lo sforzo di dare anche 10 milioni io. Però i conti li hanno loro, la politica societaria la fanno loro, non noi. Questa è un po' la mia risposta. Io credo anche lecito che la Juventus voglia risparmiare il più possibile sul cartellino, perché comunque già offrirebbe, anzi già offerto, mi pare ci sia un accordo verbale tra le parti, già offerto un ingaggio importante comunque a un 33enne. Vai Fede.
3: Ciao Quintiliano, sono Beppe da Torino. Beppe, volevo per cortesia un'informazione da te, perché so che sei stato e sei ancora tuttora vicino all'ambiente romano. Riguardo queste voci su Svilar, per me sono, ripeto, solo voci, perché il prezzo del giocatore si aggira intorno ai 40-50 milioni e non vedo come la Juve possa riuscire a prenderlo, visto che sta facendo anche difficoltà per portare a casa il Dibu Martínez, e in quel caso dovrebbe tirare dai 10 ai 12 milioni fuori e non vuole fare. Ho sentito oggi di un'offerta, vabbè, io la definisco ridicola, di Gregorio Gatti alla Roma, i dirigenti giallorossi sono messi a ridere, non so se sia vero o no. Per me cioè, sarebbe un sacrificio da fare, perché è un investimento a lungo termine, calcolando che ormai le società sono aziende, un investimento del genere verrebbe ammortizzato negli anni, piuttosto che prendere un portiere ogni due anni e stare lì a cambiarlo, di Gregorio 20 milioni, 12 milioni di Bu Martinez e così via.
1: Guarda, su Svilar io so quello che sei tu, cioè, guarda, domani mattina faccio un'indagine con qualche collega, soprattutto uno che segue la Roma ed è affidabile, mi dirà sicuramente non c'è nulla di vero, io credo, però rimango a quello che abbiamo letto. Anch'io come te la vedo un po' dura, però è pure vero il discorso che poi fai tu, no? Che bisognerebbe investire, per esempio, carne secchi, ma ti chiedono tantissimo anche lì, 40-50, l'Atalanta figuriamoci, bisognerebbe investire su un portiere diciamo giovane, se non sbaglio Svilar ha 26 anni rispetto ai 33 ho visto adesso, mi ricordavo bene, ma in realtà il 2 settembre compirà 34 anni, quindi la Juventus prenderebbe un 34enne, ecco perché rispondendo poi a Simone, magari vuole cercare di tirare il più possibile, avere uno sconto maggiore possibile rispetto al cartellino di 10 milioni, che non sarebbero in assoluto tanti. Però circoscritte a questo ragionamento che abbiamo fatto, per la Juventus diventano troppi, diciamo così, diventano troppi. Ci sarebbe da fare un investimento, invece, per rispondere a te, amico, su un portiere di un certo livello, giovane, però adesso come adesso io non credo che la Juventus possa tirar fuori 50 milioni per il portiere. Adesso come adesso. Però il discorso tuo non farebbe una piega in condizioni normali, che non sono però purtroppo quelle della Juventus. Invece è normale che adesso noi diamo la palla a Federico Rossi per poi riprenderla e quindi andare fino alla fine.
4: Fuori di Juve.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Buonasera dalla redazione sportiva. La MotoGP in primo piano, è arrivata l'ufficialità. Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia e rimpiazzerà Jorge Martin, destinato alla Yamaha. Dalla stagione 2027, 4 anni di contratto con il team di Noale, dove affiancherà l'altro azzurro Marco Bezzecchi. Direttamente da Assen, dove domenica andrà in scena il Gran Premio d'Olanda, Pecco ha espresso grande entusiasmo per questa nuova avventura. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
7: 4 anni sono tanti in termini sportivi, ma ci credo estremamente e il supporto dimostratomi da loro è stato fantastico, quindi sono molto entusiasta, però bisogna finire questa stagione mancano 13 gare e soprattutto ci stiamo muovendo nella direzione giusta, stiamo lavorando tanto, stiamo migliorando tanto, siamo sempre andati in progressione, siamo sempre migliorati e bisogna basarsi su ciò che è stato in Brno per fare un altro passo avanti, che è quello che al momento ci manca un po', però sono molto contento.
6: Il tanto atteso incontro tra Como e Real Madrid per il futuro di Nico Paz è terminato, ma non è stato risolutivo. I Blancos hanno confermato che eserciteranno la ricompra, ma hanno lasciato la squadra di Fabregas un diritto di prelazione. Ora starà alla club italiano decidere se presentare un'offerta per acquistarlo o meno. Il Real infatti è disposto a venderlo al Como, ma per 60 milioni, inserendo una ricompra da 80. La trattativa non è ancora svanita, ma il club italiano non sembra disposto a spendere quella cifra. Il tennis, prima volta in uno slam per Tyra Grant, la tennista azzurra ha superato le qualificazioni di Wimbledon battendo nel turno decisivo la francese Tan per 6-4, 7-6. La classe 2008 diventa così la terza giocatrice azzurra ad entrare nel tabellone di Wimbledon, raggiungendo Jasmina Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. E domani è in programma il sorteggio di Wimbledon con Jannik Sinner, campione in carica, che guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri tre italiani: Flavio Cobolli, Luciano Darde, risconfitto oggi da Nuno Borges a Maiorca, e Matteo Arnaldi. Una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile. Pallavolo, dopo lo stop contro la Bulgaria in Nations League, l'Italia di De Giorgi a Lubiana viene sconfitta 3-0 anche dall'Ucraina, una delle squadre che più ha impressionato nella prima settimana del torneo. È la sconfitta peggiore degli ultimi anni e ora si fa dura la corsa alle finals. Domani l'attesa sfida con il Brasile, il 28 giugno la sfida con la Slovenia. Campionati italiani di ciclismo 2026, Filippo Ganna stravince la prova a cronometro e conquista il suo 7° titolo italiano, il 5° consecutivo. Luca Jaime secondo, medaglia di bronzo per Mattia Cattaneo. 6° Lorenzo Marquin. Brutta caduta per Edoardo Affini, portato via in ambulanza. Al momento non sono trapelati dettagli sugli eventuali infortuni riportati da Affini, ma a questo punto non si può escludere purtroppo l'ipotesi della rinuncia alla Tour de France. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio la formazione di qualche rovescio temporale di calore sui settori alpini centro-occidentali. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche isolato fenomeno diurno in Appennino. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche rovescio o temporale sui rilievi di Calabria e Sicilia. Temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
6: Abbiamo una scatola con le cuffie, quindi come se fosse un... Ma perché? Perché? Qual è il significato di... Ah, sì, tipo gli scudetti dell'Inter di cartone, insomma, ho capito. Allora, ragazzi, io aspetto, sono curioso di sapere come andrà a finire questo incontro tra Malagò e... Chissà se poi al primo Consiglio federale quasi quasi mi faccio accreditare, quasi, per capire un attimo anche cosa voglia veramente fare. Voglia fare questo presidente della Federcalcio. Mi pare che si sta per essere ufficializzato Palestra definitivamente, no? Al Chelsea, avevo letto. Va bene. Domani, ragazzi, c'è questo da ricordarlo, perché ho visto che c'è un affetto. Quando è così, vuol dire che hai dato tanto anche come uomo. L'ultimo saluto a Igor Protti. Insomma, è stato veramente dispiaciuto, perché stanno morendo troppe persone giovani per delle malattie che, per esempio, gli ex atleti non dovrebbero avere. Comunque, vabbè, chiudiamo la parentesi, che è meglio, perché altrimenti ci rattristiamo. Vai, Fede.
7: Ciao Quinti, Carlo. Quello che fa impressione, David, più che altro vedendo i filmati, quello che abbiamo visto noi a Lille, anche se è una squadra più piccola, di un livello più piccolo, è che sembra veramente un altro giocatore, lento, bolso e impreciso.
6: Cioè, aspetta, tu stai dicendo sembra un altro giocatore rispetto a quale? Perché io ho rivisto lo stesso calciatore contro la Svizzera, che abbiamo purtroppo non ammirato nella Juventus, e io vi ripeto sempre quello che dico: per me David tecnicamente non è scarso, mediocre, è anche bravo, ma A, non fa il numero 9, almeno la Juventus non l'ha fatto, B, spesso è disconnesso. Ieri ho rivisto un po' il David, almeno così mi sembra, non l'ho vista tutta perché poi arrivo a casa tardi, la partita già iniziata, la guardo distrattamente, però non mi pare che, non ho visto le pagelle, non mi pare che abbia lasciato delle tracce importanti dopo quella tripletta al Qatar, che però insomma la devi sempre fare, quindi non so, non cambierei idea, ecco, diciamo, mettiamo, se dobbiamo sintetizzare su David, io non, francamente non cambierei idea rispetto alla necessità di doverlo cedere. Buonasera signor Quintiliano, la mia non è né una critica né tantomeno né mi lamento, ma non abbiamo soldi, i nostri non hanno mercato, senza soldi non possiamo migliorare la rosa, ma il prossimo anno la qualificazione in Champions è vitale, come ci arriviamo con questa rosa se non miglioriamo? Salvo, questa è un po' il dilemma, però Lorenzo deve fare una squadra competitiva che possibilmente non arrivi a giocarsi la Champions League nelle ultime giornate e che invece si qualifichi sicuramente in Champions. Io vi devo dire la sincera verità, avevo detto, no, dopo la fine di questa stagione, che mi aspettavo, cioè mi aspetterei che il prossimo anno la Juventus lotti per lo scudetto, però vediamo come va il mercato, sto vedendo delle difficoltà, più o meno l'avevamo immaginato, perché non sei in Champions League, perché magari non puoi permetterti degli sborsi elevati, perché magari alcuni calciatori non vengono da te in quanto non fai la Champions League, e quindi con l'Europa League alcuni dicono no, io non voglio, sono abituato a fare, è stato l'esempio di Bernardo Silva, ragazzi, fermo restando che se ti chiama Mourinho al Real Madrid in ogni caso avrebbe scelto il Real, secondo me, anche se la Juventus avesse fatto la Champions League, e quindi per tutta una serie di motivi sto vedendo che, vi dico la verità, per il momento, perché poi magari si comincia dal 1 luglio, quando aprono ufficialmente le trattative, si comincia a fare qualcosa, sto vedendo più difficoltà di quello che potessi immaginare, ecco, senza essere disfattista, pessimista, però sono oggettive le difficoltà, lo sapevamo, però adesso le stiamo un po' toccando con mano, ecco. Perché un conto è pensarlo, immaginarlo, un conto poi i dati di fatto. Vai Fede.
8: Ciao Quinti, Luca da Roma.
6: Luca,
8: sempre un piacere sentirti.
6: Grazie.
8: Io chi vorrei rilanciare, io
6: piacerebbe tanto già lo
8: rivedere,
6: so,
8: diciamo, Rashford, soltanto per un anno, visto che siamo in difficoltà economica, Arthur, perché l'ultimo periodo non mi era proprio dispiaciuto tantissimo, i primi tempi, i primi 2 anni no, ma poi quando alla fine è ritornato, non so, la terza volta forse, si impegnava molto di più, molto meglio di Douglas Luiz, che è proprio impegno zero proprio. Arthur lo vedevo bello carico, poi chiaramente, che ne so, però è un pilot, cioè un regista, diciamo, di centrocampo, non so, vorrei rivederlo, solo lui, poi il resto lo mandiamo via tutti, Open Da, per carità, pure ieri David, un'altra partita misera,
6: dai, su.
8: Poi non so, Cabal, forse una chance in più gliela darei, perché non è andato proprio male, solo mi sono litigato con Spalletti, ce ne stanno pochi da rilanciare, io mi terrei gatti tutta la vita, perché c'è il DNA juventino, quando deve mena mena, cioè, cerchiamo troppi difensori centrali, non so manco se Bremer andrà via poi alla fine, e poi abbiamo sempre, per fortuna, e Pierre sulla fascia destra, che potrebbe fare anche il centrale.
6: Sì, però ti posso dire la mia, grazie. Ti posso dire la mia, Luca. Calù lo terrei a destra, perché secondo me da tanto, certo, può essere anche centrale, volendo lo era del resto, però io lo lascerei lì. Però alcuni che hai detto, hai ragione, cioè da darli via. Arthur, io non lo so. Non lo so, perché ha fatto sicuramente bene nel gremio, ma non l'ho mai visto. E soprattutto lui, da quello che leggo, giustamente dal suo punto di vista, vorrebbe chiudere la carriera in patria, soprattutto vorrebbe rimanere al gremio, che ricordiamolo, è il club che lo ha lanciato a livelli importanti. È tornato lì, 1 a 2 milioni di differenza, caro come lì, ma diamoglielo, perché poi tu risparmi 6 milioni netti l'anno. Perché Arthur ha un altro anno di contratto a 6 milioni, magari ci rimetti 1-2 tra domanda e offerta sul cartellino, ma che mi importa, però ti togli un altro ingaggio di un giocatore che non rientra nel progetto, ecco perché dico, la vedo un po' dura, io di quelli rientranti
9: avevo letto che Douglas Lewis avrebbe voluto provare o vorrebbe provare Spalletti nella tournée estiva, insomma in qualche test estivo, prima di decidere di darlo via. Sicuramente Nico Gonzalez farebbe comodo, ma Nico Gonzalez mi pare sempre di capire, leggendo, non ho parlato con lui ovviamente, che voglia tornare e restare definitivamente all'Atletico Madrid, quindi l'unico di questi, diciamo così, tre rientri, chiamiamolo così, potrebbe essere Lucas Lewis da provare. Gli altri onestamente boh. Allora, possibile che tra tanti giornalisti non ci sia stato uno che abbia ribattuto a Malagò che la Juve ha un suo stadio di proprietà? Non erano i giornalisti di Tutto Sport? E ne ha dette altre contro la Juve, Angelo? Guarda Angelo, io non so, secondo me tu devi seguire un po' meglio, perché anche l'altro giorno è scritto no però Malagò, cioè devi un po' seguire. Allora, questa cosa sugli stadi, adesso lo ripeto per l'ennesima volta, non l'ha detta in conferenza, c'ero anch'io in conferenza, primo non l'ha detta in conferenza post elezione, ma l'ha detta in un'intervista che è uscita il giorno dopo sulla Repubblica, quindi l'avrà fatta tipo la sera dell'elezione, perché Matteo Pinci, il collega che io conosco, quindi non poteva ribattere nessuno. Però due cose: lui non ha detto in generale gli stadi, quando ha parlato i vari presidenti, Agnelli, si riferiva ad Agnelli, quello vero, insomma il capo vero, all'avvocato, perché ha detto dagli anni 90 al 2000, quindi si è fermato lì. Lo stadium non ci rientrava in quella risposta, ragazzi, cerchiamo di capirci e di leggere. Quindi primo, non l'ha fatta, nessuno poteva ribattere alla sua risposta, ma soprattutto si fermava al 2000. Però io vi ho detto ieri o l'altro ieri, quando è stato, se fossi stato Matteo Pinci, il collega, quando alla risposta che ha dato Malagò, che si riferiva fino agli anni 2000, ok, avrei detto però presidente, poi comunque, seppur con un po' di anni di ritardo, la Juventus poi nel 2011 ha costruito lo stadium. Però evidentemente non interessava al giornalista far emergere questa cosa qui. Io l'avrei fatto, ma non, cioè la risposta non si riferiva all'Agnelli, diciamo Andrea, perché si fermava al 2000 e soprattutto non poteva ribattere. Quindi bisogna un po' fermarsi, Angelo, quando poi si mandano messaggi o si fanno delle critiche, capito? Se l'anno prossimo vogliamo entrare sicuramente in Champions, comprare un solo giocatore, carne secchi, magari anch'io, per me è il più bravo, figurati, portiere italiano, portiere forte, garantisce almeno 10 anni di carriera, con lui sicuramente recupereremmo rispetto allo scorso anno 8-10 punti. Franco, guarda Franco, è il mio preferito, quindi con me sfondi una porta aperta su Carnesecchi, ma i famosi 8-10-7-6, quelli che sono punti, bastava non avere Di Gregorio, secondo me, perché Svilar, Maignan, ma soprattutto Svilar ha dato diversi punti alla Roma, soprattutto nella prima fase, quando la Roma, io ho visto delle partite salvate da Svilar, che quindi ha dato dei punti alla Roma, soprattutto nella prima parte della stagione. Però sono d'accordo su Carnesecchi, con me, ripeto, sfondi una porta aperta. Spinazzola venduto troppo presto, dice Aldo. Vabbè ragazzi, adesso Spinazzola, Nico Gonzalez bisogna assolutamente tenerlo, che aggiunge sempre Aldo, lì però Aldo, come leggo, risulta il giocatore vuole restare a Madrid, vuole tornare a restare a Madrid, perché si è trovato bene, perché è stimato dall'allenatore Simeone, che è peraltro il suo connazionale, quindi credo che abbia trovato il suo habitat naturale. Guarda che ti dico, vai Fede.
10: Ciao Mariolino da Santa Croce, io penso che dobbiamo puntare molto sull'Europa League, che comunque è un trofeo, ti dà la qualificazione in Champions, ma soprattutto poi vai a fare pure un'altra finale, una Supercoppa europea, che non si sa mai, l'anno dopo rifare una buona squadra e te la giochi, quello è, Europa League per forza.
9: Puntarci, dici tu, a vincerla, devi fare comunque una squadra, perché ripeto, detto delle trasferte alcune volte improbabili in alcuni posti veramente sconosciuti, e va bene, poi all'ultimo, quando si restringe un po' il cerchio, una volta retrocedevano quelle della Champions League e diventava comunque una coppa competitiva, no? negli ultimi turni hanno tolto quella regola, ma comunque rimangono delle squadre forti, certo non sono le squadre della Champions League, ragazzi, parliamoci chiaro, a rimanere, però sì, io me l'ho detto prima, io ci punterei. Bisogna cominciare a rimettersi anche in testa di puntare a vincere qualcosa, ragazzi, perché altrimenti una sola Coppa Italia, lo scudetto non si vince dal 2020, negli ultimi anni è stata vinta soltanto la Coppa Italia, poi ci furono l'altra Coppa Italia, con Allegri bis, perché ci fu anche la Coppa Italia di Pirlo, nonché la Supercoppa, ma lì stiamo parlando proprio, ragazzi, dell'era quasi paleolitica, mi verrebbe da dire, ma lo scudetto non si vince dal 2020, per esempio, in Europa... Non si fa bene, boh, da quanto tempo? Da tanto tempo. Quest'anno addirittura non fai la Champions League, ecco che devi cambiare assolutamente registro sotto questo aspetto. Francesco scherza un po' e dice: rilancerei Zegrova più che altro perché ho comprato la maglia 2025-2026 con il suo nome sulle spalle. Guarda, vi posso dare un consiglio sulle maglie. Non le prendete mai con i nomi dei calciatori. Al limite, se volete, fategli mettere un autografo dei calciatori sulla maglia, ma senza nome. Perché ormai, ragazzi, magari cioè, c'è per esempio il figlio di un amico che mi ha chiesto se riesco a fargli fare da il Diz un autografo. Adesso vediamo, ci proveremo, lo accontenteremo. E, però gli ho detto, spero che non resti deluso, che magari al momento il Diz è l'intoccabile, però fra qualche anno, ecco perché... Però ci può stare il ricordo, dai. Ciao Quintiliano, faresti... Ah, questo l'abbiamo. Ah, sì, buonasera Quintiliano, Riccardo, sempre un piacere. Terry. Allora, dopo aver speso tanti soldi, sperperato, dice il nostro amico, con flop clamorosi, qualsiasi direttore tecnico avrebbe difficoltà a comprare e vendere. Forza Juve, giovane da Salerno. Giovane? Forse vuole scrivere Giovanni. Lo so, infatti ha difficoltà. Purtroppo avrà difficoltà. Carnevali, però, magari la bravura, l'aiuto e il rilancio dei talent scout potrebbe aiutare la Juventus. Dai, vai, Fede.
11: Pausa Quinti, sono Paolo da Ferrara.
9: Paolo.
11: Ma porca miseria, cioè, noi scusami, ma noi pensiamo all'Europa League. Giocheremo di giovedì su campo improponibile. Arriveremo alla domenica o lunedì che non stiamo in piedi. Qui rischiamo di non fare né quarto posto né Europa League, a meno che non facciamo due squadre. Non lo so, sinceramente sono molto dubbioso. Con questa squadra qua non la vinci assolutamente, va rinforzata dappertutto, porta, centrocampo, attacco, difesa, dappertutto. Se poi ho sentito che rimane David, che vuole rimanere perché prende tanti soldini e soprattutto al contratto, mi viene paura. E poi questa bufala di Svilar, non facciamoci dire dietro per piacere, non riusciamo a prendere il Dibu per 5 milioni e andiamo, pensiamo a Svilar, ma non facciamoci dire dietro, per piacere, tutto sport, ma per piacere, forse invece.
9: Vedi perché, Paolo, io non amo il calciomercato, per questi motivi qua, perché poi escono delle cose, poi in prima pagina, boh, io non lo so, ripeto, domani provo a informarmi con questo collega. Ma credo che non lo so, per la Juventus sarebbe veramente molto molto difficile spendere 50 milioni per, anche se sarebbero, in una situazione normale, sarebbero pure giustificati, perché tu fai un investimento importante, un 26enne sta bene per non so quanti anni, con un portiere, insisto, secondo me, forse il più bravo della Serie A, è stato, anche se il più forte secondo me è Carnesecchi, ma il più bravo è stato lui quest'anno, Svilar. Ciao ragazzi, ricordatevi che Marotta arrivava dalla Sampdoria e questo è vero. Buonasera, mi dai qualche notizia nuova di mercato? Luca da Varese? Non ce ne sono, caro Luca. Non ce ne sono. Per quanto riguarda la vendita di qualcuno, probabilmente Miretti, anche se poi le trattative, vi ricordo sempre Luca, che scattano dal 1 luglio, quindi... non ci sono novità, nel senso che Colomani si sta continuando a trattare, Sorloth al momento sembra lontano, Dibu Martinez, se l'Aston Villa non abbassa le pretese, la pretesa di 10 milioni potrebbe anche saltare, questi sono, Spalletti avrebbe indicato anche Lobotka, oggi hanno fatto un vertice Spalletti e Carnevali, quindi avrà un po', avrà, diciamo, ribadito quelle che sono le sue esigenze sicuramente Spalletti, e di conseguenza poi l'amministratore delegato gli avrà risposto anche quali sono le esigenze di me. Di bilancio. Donato: Buffon se n'è andato dalla Juve a 43 anni, Zoff a 41, a 34 un portiere è giovane, lo so, ma Buffon però è arrivato che non aveva 34 anni, capito? Ci è arrivato lo stesso Zoff, non è arrivato a 40, è rimasto 3 anni. Donato è partito da una situazione diversa. Valerio ci dice da Latina: buonasera Quinti, ma secondo te per i rapporti che Carnevale ha con la Roma, ma sarebbe così campatenare l'idea di uno scambio con operazioni ovviamente slegate di Svilar di numeri 1, noi Svilar e a loro Di Gregorio per 15-18 e ci aggiustiamo tutte e due le squadre, la questione della plusvalenza obbligata, anche perché con Svilar è vero che il costo è alto ma sistema il ruolo per anni, a meno che ovviamente l'intenzione sia puntare forte su Daffara fra uno o due stagioni. Credo che Carnevali sia stato preso anche per riallacciare un po' i rapporti di mercato con le squadre italiane. Cosa ne pensi, Valerio? Guarda Valerio, io sarebbe bello, ma non credo che la Roma voglia Di Gregorio. Cioè la Roma non può passare da Svilar, che gli ha dato 6-7 punti per le sue parate, per le prestazioni che ha salvato, a Di Gregorio, che alla Juventus gliel'ha tolti 6-7 punti. Non credo che la Roma sia d'accordo, ecco. Vai Fede.
12: Oltre Danilo gioca anche Sandro, ma Breme no. Ci sarà un motivo, Claudio?
9: Ciao Claudio, lo so ragazzi, è così, invece non gioca Bremer, ci sarà un motivo, mi viene fare anche questa domanda, boh. Però Danilo è Danilo. Alessandro, guarda Alessandro, devo dirvi la sincera verità, i primi due, tre, forse tre, era forte, era bravo, lo voleva addirittura il City, lo volevano sia City che Chelsea, avevano offerto se non sbaglio una delle due sui 60 milioni, la Juventus non lo cedette, poi ha avuto un'involuzione clamorosa e sappiamo com'è finita la carriera di Alessandro nella Juventus, ahimè è finita malissimo, in modo ingiusto e anche diciamo clamoroso quella di Danilo, che non doveva finire nella Juventus, un giocatore che era attaccatissimo peraltro alla Juve, e mi ricordo che diede una stoccata quando andò via, credo che lo ricordiate anche voi, all'aeroporto di Torino prima che andasse prendesse l'aereo per andare in Brasile, ho sentito parlare di progetto e si mise a ridere, cioè prendendo quasi in giro Giuntoli eccetera eccetera. Vai Fede.
13: Ciao Quintiliano, sono Massi da Pisa. Io proverei un tentativo con Douglas Luiz. Quei pochi scampoli che abbiamo visto quando è stato da noi, tecnicamente forte, e poi altri da rilanciare, Kopp Meyers, io sinceramente no, basta, è 2 anni che lo aspettiamo e ha giocato spesso senza mai incidere. Ciao a tutti.
9: Grazie, hai detto, è forte tecnicamente ma non c'è con la testa, già è un elemento che ti fa perdere tutto il credito. Questo è un po' il discorso. Allora Federica, io ti voglio bene ma tu mi scrivi Gasperini stima Di Gregorio e Kopp Meyers, quindi è possibile. Io ti dico, detto che ripeto, domani mi informerò, ma secondo te Gasperini con questo Svilar, che ripeto gli ha dato minimo 6 punti, gli ha fornito per andare poi in Champions League, poi il resto l'ha fatto male ma non solo.

0: Secondo te prende Di Gregorio? Ma io ho qualche dubbio, soprattutto dopo aver visto Di Gregorio. Coppa Menes lo stima, ma secondo te lo prende? Non lo so. Io la Juventus per fare il, per non fare minusvalenza deve, lo deve cedere intorno ai 30 milioni di euro. Ecco, io gli chiederei Ndicka. La Roma è chiaro che deve fare delle plusvalenze sui, ho letto oggi, intorno ai 50 milioni, e quindi qualche pezzo pregiato dovrà cederlo, quindi o con Ema, forse lo dall'estero, o Svilar, oppure Ndicka. Questi insomma hanno il prezzo del cartellino elevato. L'ultimo, Fede, dai, ci salutiamo.
1: Buonasera Quintiliano, buonasera Radio Bianconera, grande Quinti.
0: Ciao.
1: Allora, sul fatto del ragionamento del mercato, dei rimpianti, purtroppo quindi i soldi portano giocatori forti, e sono i giocatori forti che ti fanno una squadra forte. Io non dico 11 giocatori forti, perché non sempre assemblandosi sono, diciamo, riescono, ma qualcuno forte forte ci deve essere, più di qualcuno, due, tre, diciamo, e diciamo circondati da ottimi giocatori. Allora, tutto questo per noi non è possibile, perché se abbiamo dato via, mandato via Szczęsny perché dovevamo probabilmente rientrare economicamente, non possiamo quindi pretendere giocatori di questo livello, e purtroppo siamo destinati, finché non ci sistemiamo con il bilancio, a rimanere nella mediocrità.
0: Speriamo di no, guarda, però non so chi tu sia, grazie, da dove, non hai detto il nome, non hai detto da dove chiami, da dove scrivi. Guarda, con questo ci salutiamo. Purtroppo secondo me sarà un'altra brutta annata di acquisti, saranno, gli acquisti saranno vitali. Ciao Quinti. Ma dov'è Federico Rossi? Scusa per la domanda, è da un po' che non lo becco. Saluti Daniele da Caltanissetta. Perché vive a Caltanissetta, Federico? No, non lo becco, è sempre qui Federico, non ti può... Io e Federico siamo sempre qui, non ti puoi sbagliare. E appunto lo ringrazio Fede Rossi, grazie a tutti voi. Domani 19:21, stesso posto e ovviamente stessa ora. Ciao.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Sei stato abituato al meglio.
4: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il Team News, i mondiali, ma naturalmente anche tanto mercato al centro della nostra trasmissione. Andiamo subito a collegarci con il nostro ospite, Alberto Di Chiara, ex calciatore di Fiorentina, Lecce, Roma e Parma, tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Sì, siamo qui direttamente dal mare di Ostia, però, vicino a Roma.
0: Ti vediamo in questa versione balneare, occhiale da sole.
1: Ho mio fratello dall'altra parte, quindi siamo in una situazione, tra virgolette, precaria.
2: State attenti a che domande fate.
1: Abbiamo le spie.
0: Allora Alberto, in versione balneare, dicevo, con occhiali da sole, ti chiedo subito...
1: Me li tolgo così almeno, aspetta, vai. Vuoi che me li tolga?
0: È uguale, come preferisci. Vai. Ecco, perfetto. Ti chiedo subito, parlando di calciomercato, di questo affare sfumato clamorosamente per l'Inter con Palestra, che alla fine ha scelto il Chelsea.
1: Ma dunque, allora... Partiamo dal fatto che una valutazione di Palestra, che senza dubbio un giocatore di grande prospettiva, è una valutazione esagerata, secondo me. Insomma, perché bene o male Palestra ha fatto un campionato molto buono, ma ricordiamoci che è il primo anno che lo fa, ha giocato con il Cagliari che in una maniera o nell'altra ha lottato anche per non retrocedere, quindi è una valutazione secondo me esagerata. Considerando però il fatto che senza dubbio potrà essere un giocatore di grande prospettiva e che potrà essere senza dubbio l'investimento fatto probabilmente dovuto a quello che farà piuttosto che quello che ha già fatto. Detto questo, chi è qui è il potere economico e fa la differenza. Il Chelsea ha più potere rispetto all'Inter e la scelta di Palestra è dovuta anche a quello, il fatto di andare soprattutto in un campionato in questo momento più prestigioso rispetto a quello che è la Serie A attuale, e più che altro vai in una squadra, c'è il Chelsea, dove appunto anche con l'Inter avrebbe giocato la Champions League, ma con il Chelsea ha senza dubbio ulteriori prospettive, ed è senza dubbio per lui probabilmente la scelta è stata data dal fatto che ha qualche stimolo in più probabilmente, soprattutto economico, credo, per aver preso questa decisione. Mi pare che gli diano il doppio rispetto a quello che gli offriva l'Inter.
0: Eh sì, però magari da un punto di vista tecnico, da un punto di vista dello spazio che teoricamente potrebbe aver avuto all'Inter, questo sarebbe stato superiore, immaginiamo, rispetto al Chelsea, dove dovrà comunque avere un periodo di ambientamento, dovrà comunque cercare di ambientarsi nel nuovo campionato della Premier.
1: Ma questo vale un po' per dove vai, quindi senza dubbio il fatto di andare all'estero, hai più bisogno di un'ambientazione. Lui è il primo anno appunto che si allontana dall'Italia, ma è giovane, quindi è una scelta che fai in questo momento, la fai in base anche a quello che tu hai dentro, né? Probabilmente Palestra se l'è sentita, è una sfida importante, e quindi la scelta può anche essere considerata giusta per certi versi, anche a livello di prospettiva, perché se sei convinto e sei soprattutto consapevole dei tuoi mezzi, il Chelsea vale l'Inter come qualsiasi altra squadra, quindi io credo che questa valutazione l'avrà fatta per bene, al di là dei discorsi prettamente economici, e probabilmente avrà visto nel Chelsea una sfida più stimolante.
0: Come alternative a Palestra, l'Inter adesso sta pensando tra gli altri a Cambiaso e Andoje, due giocatori certamente diversi come caratteristiche.
1: Ma sì, certamente cercherà di trovare le alternative, i nomi che hai fatto sono senza dubbio nomi interessanti, che possono senza dubbio essere, però a questo punto diventano seconde scelte, anche da parte di chi adesso arriva, secondo me, al di là di arrivare in una squadra prestigiosa come l'Inter, che senza dubbio è sempre una scelta importante quella di andare, di andare all'Inter, ora si presenta come un... chi arriva si presenta come l'alternativa a quello che invece era la prima scelta, che era Palestra, quindi però senza dubbio hai fatto due nomi importanti, due nomi che sono senza dubbio per quello che c'è nel contesto attuale, sono giocatori che possono potenzialmente essere molto utili all'Inter, che a questo punto deve cercare appunto un'alternativa. Ho sentito dire anche anche di Dodò, che della Fiorentina.
0: Infatti sì, ti avrei voluto chiedere e ti chiedo in effetti a questo punto che cosa ne pensi di questa ipotesi. Dodò, che in scadenza il prossimo anno con la Fiorentina, potrebbe anche essere lui, no, uno dei giocatori presi in considerazione dall'Inter.
1: Ma che ti devo dire? Sai, Dodò è un giocatore che ha potenzialità, ma che chiaramente deve essere un pochino catechizzato, nel senso che ha, cioè, passa dei

0: il fatto di cercare alternative probabilmente è perché non sarebbe contento di rimanere, almeno questa è quella l'impressione dalle dichiarazioni che ha fatto.
1: Senti, invece, aprendo una parentesi sui mondiali, che cosa ti ha colpito delle partite che si sono giocate fino a questo momento?
0: Ma noi mi ha colpito, è chiaro che sono partite, ora si aspettano le partite vere, insomma, no? Perché alcune partite ci sono state delle sorprese, perché allargando così tanto il raggio d'azione a livello di squadre, il mondiale è diventato una sorta di un misto, no? Quando si affrontano che squadre ormai collaudate come la Germania, come la Francia, come l'Inghilterra, che affrontano squadre come l'Haiti o Capoverde o che sia, senza dubbio c'è curiosità più che altro, però poi alla fine i risultati, a parte qualche piccola sorpresa che c'è stata, poi alla fine fanno la differenza i fattori tecnici, le individualità, e questo sta venendo fuori alla lunga, insomma. Diciamo è un pochino una sorta, mettendo più squadre, mettendo più società in questo nell'anno cioè più nazioni nell'ambito di questo mondiale, hai portato tanta curiosità, ma è chiaro che poi le partite, tra virgolette, dico vere, le affronti adesso un po' dai sedicesimi ottavi di finale in poi, perché inevitabilmente poi alla fine, alla lunga, al di là delle sorprese iniziali, dell'entusiasmo che ci può essere all'inizio, poi i fattori tecnici inevitabilmente vengono fuori. Comunque sì, c'è stata tanta curiosità, però a livello di qualità non tantissima, devo dire.
1: A proposito dell'Italia, si fa un gran parlare di questa nuova figura del direttore tecnico che Malagò vorrebbe inserire nei quadri dirigenziali della FIGC. Si parla tanto di Paolo Maldini che potrebbe rivestire questa carica e poi al direttore tecnico verrà conferito il compito di scegliere il commissario tecnico. Cosa ne pensi anche di questa nuova figura
0: Ma
1: dirigenziale e se Maldini, secondo te, alla fine potrà accettare questo ruolo?
0: io credo che, insomma, nella federazione e nel calcio italiano ci sia bisogno di un cambiamento radicale. Il fatto che Malagò è un uomo chiaramente che sa navigare in queste acque, è un uomo che ha avuto già praticamente incarichi importanti istituzionali col CONI e quant'altro. Quindi è abituato a livello di governance a governare e a cercare di tenere il timone. È chiaro che lui si deve circondare di persone che sanno, competenti, di persone, giocatori che hanno, anche e soprattutto i giocatori. Hai fatto il nome di Paolo Maldini, senza dubbio è il nome che circola sempre spesso, perché con la nazionale ha un legame enorme, diretto, perché ha fatto la storia sia del calcio italiano sia della nazionale stessa di conseguenza. Quindi una persona competente credo che sia fondamentale da metterla sul campo, perché un uomo di campo ce ne sarebbe bisogno sia in ogni società di calcio, e sia soprattutto nella nazionale, dove la sua credibilità è senza dubbio indiscutibile. Quindi ben venga se Malagò possa mettere sia Maldini che sia un altro elemento che ha fatto parte integrante, abbia calpestato soprattutto i campi di calcio, quindi ha respirato l'aria dello spogliatoio, possa essere un elemento senza dubbio fondamentale per cercare di ridare identità alla nazionale.
1: E poi ci sarà la scelta del commissario tecnico che si è ristretta in questo momento a Conte o Mancini.
0: Beh, dunque, parli di due nomi che sono senza dubbio due nomi importanti, parlando di uomini di calcio e di competenze, senza dubbio loro sono all'altezza della situazione. Io non mi, i ritorni, io secondo me, sono sempre stati un pochino contrario io al fatto di far ritornare quelli che hanno già calcato e hanno già dato lasciato un'impronta alla panchina della nazionale. Quindi io cercherei di andare a cercare e trovare soluzioni diverse, ma senza dubbio mi hai fatto due nomi che senza dubbio possono avere la loro importanza e, come dicevo con Permaldini, la loro credibilità indiscutibile.
1: Visto che sei a Roma, un paio di considerazioni sui giallorossi. Intanto c'è da dire che sono arrivate, stanno arrivando tante offerte per svilare e per

0: Wesley, ma Gasperini ha messo il veto, vuole assolutamente continuare ad avere questi due giocatori che sono stati in particolare il portiere, dei punti fermi della sua Roma.
1: Dicevo, hai fatto i due nomi che senza dubbio per cercare di, dopo la Champions conquistata sul campo e aver fatto questo grande passato questo grande traguardo, Gasperini deve mantenere l'ossatura principale nel miglior modo possibile. I due nomi che hai fatto sono senza dubbio fanno parte integrante di una Roma che deve essere competitiva anche a livello internazionale. Quindi io credo che la Roma debba costruire nelle possibilità che ha, perché poi insomma. Sono poi i budget e i limiti economici ne fanno senza dubbio, frenano magari in certi casi le ambizioni di arrivare a giocatori importanti, però l'ossatura principale, appunto come hai detto tu, deve essere mantenuta per poi fare degli innesti che possono essere fondamentali per cercare di raggiungere obiettivi e di andare più avanti. Penso che l'obiettivo della Roma sia quello di andare più avanti possibile nella Champions League e di ripetere l'annata di quest'anno, cercare di ritornare tra le prime quattro. Quindi penso che l'obiettivo di Gasperini e l'ambizione di Gasperini, come quella di tutta la società, sia questa. Per ora il mercato sta per iniziare, quindi insomma, diciamo che i giudizi finali si daranno alla fine.
0: E poi c'è Dybala che è ormai vicinissimo al rinnovo con la Roma, si ridurrà molto probabilmente lo stipendio del 65%. Questo a testimonianza proprio della sua grande voglia di rimanere in giallorosso.
1: Sì, anche perché insomma, Dybala, al di là del suo valore indiscutibile a livello tecnico, è un giocatore che però con i suoi infortuni si può garantire, per ora ha sempre garantito soltanto una decina, 15 partite a campionato. Quindi andando a fare un'analisi corretta, si è praticamente dimezzato lo stipendio in base
0: Certo.
1: alle prestazioni che ha potuto fare. Sotto questo aspetto può anche essere una cosa giusta. È chiaro che si parla di Dybala, che è uno dei, visto la carenza di talenti che c'è in giro in questo momento, soprattutto nel campionato italiano, è un giocatore che ti garantisce tanta qualità e al momento opportuno ti può anche risolvere dei problemi. Sperando che chiaramente Gasperini lo abbia a disposizione per più partite e che gli infortuni possano essere limitati. Senza dubbio è un altro ulteriore acquisto per questa Roma che dovrà puntare su questo risultato, cioè quello che ti ho detto prima, raggiungere la Champions e andare più avanti nel massimo torneo europeo.
0: Le aspettative per il Parma invece, quali sono?
1: Ma io ne spero del Parma, penso che si voglia ripetere un pochino quello che ha fatto l'anno scorso, ha riconfermato un allenatore che è stato pragmatico, no? Perché ci si aspettava tutti da un allenatore molto giovane che possa po aver potuto portare un calcio, diciamo così, no? Propositivo a livello di tattiche e quant'altro, ma la tattica si fa in base anche agli elementi che hai e agli obiettivi che devi raggiungere. E mi pare che sia stato molto intelligente l'allenatore del Parma a modificare anche in corsa determinate idee e i risultati che sono poi quelli che contano gli danno pienamente ragione perché ha raggiunto con netto anticipo una salvezza e penso che sia l'obiettivo da ripetere anche quest'anno.
0: E poi comunque ci sono dei giocatori che certamente fanno gola a tanti club, Pellegrino, ma anche Circati, solo per citarne un paio, e quindi è chiaro che deve anche mettere in preventivo alcune partenze eccellenti che poi possono anche essere utili per far cassa.
1: Assolutamente, beh, insomma, questo che siano poi c'è Federico Cherubini che senza dubbio ha già operato molto bene quest'anno sarà oculato e molto bravo probabilmente a fare anche lo stesso discorso per quanto riguarda questo nuovo campionato.
0: Alberto, grazie come sempre per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata. Prima
1: A te, grazie.
0: con Alberto Di Chiara parlavamo anche del nuovo corso della FIGC, il nuovo presidente Malagò che ha il compito di rilanciare il calcio italiano e allora andiamo a leggere alcune delle pagine di tuttomercatoweb.com. A questo proposito è intervenuto anche il presidente del CONI Bonfiglio, che ha detto: non avevo dubbi su Malagò, perché in una situazione così difficile è necessario avere un leader, e lui lo è, accettando queste sfide così importanti. Mi auguro che le componenti del calcio condividano il cambiamento necessario che c'è da fare. Parlato così Luciano Bonfiglio, presidente del CONI, a margine dell'evento Equità e sicurezza, le due leve dello sport che verrà. E risponde a chi chiede se Giovanni Malagò, neoeletto presidente FIGC, sia l'uomo giusto per far ripartire il calcio. Poi, in merito alle sfide dell'equità di genere nel mondo dello sport, il numero uno del CONI ammette come abbiamo fatto passi importanti in questi anni. Lo sport è protagonista. A livello tecnico siamo ancora un po' lontani dalla parità, avvicinandosi al 27%, mentre a livello dirigenziale purtroppo siamo ancora scarsi. E poi ha aggiunto: abbiamo presentato un progetto per attirare l'attenzione delle ragazze a fare un percorso da manager sportivo, con l'obiettivo di arrivare al 30% nei prossimi anni. La settimana scorsa ho chiesto al ministro Abodi di riconoscere il CONI come istituto deputato a curare la formazione. Siamo determinati a raggiungere l'obiettivo. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Maria Cecilia Morandini, presidente nazionale di ASC, che conclude sottolineando come parità di genere e safeguarding non siano obiettivi separati, ma due condizioni essenziali per uno sport più credibile e inclusivo. E siamo dunque arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Vi ricordo naturalmente l'appuntamento di domani per continuare a sviscerare tutte le notizie di mercato che riguardano le big e non solo, ma anche per fare un ulteriore punto della situazione sui mondiali, su un'Argentina che cerca di bissare il successo dell'ultima edizione, avendo vinto il campionato del mondo, ma c'è anche un Brasile che piano piano sta trovando la sua quadratura, c'è il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Insomma, ci sono naturalmente adesso tante partite, tutte da seguire, che entrano nel vivo e che diventeranno anche più equilibrate, molto più combattute. Dunque, appuntamento a domani, come ricordavo in precedenza. Non mancate, buon proseguimento di serata a tutti.

0: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
3: Radio Bianconera, buongiorno, buongiorno. Un po' di esercizio fisico la mattina, Yves D'Arogi, il caldo fa male, è sempre più caldo e sempre più gente che sta male. Yves, come va lì a Torino? Dai, su, dai.
4: Si sta scaldando bene.
3: Che va pure i bambini norvegesi gli fanno fare la remata, che spettacolo, ragazzi. Sì, si fa, si va ai mondiali, ci si merita di andare ai mondiali, ci si diverte. Arrivate un po' che voi a casa, dai. Anche poi si suda, basta remare, basta remare. Ma che roba, già sudato. Basta. Giornatone oggi, Yves. Abbiamo Mr. Frank, la Juve vista dalla curva. Mamma mia. Campagna abbonamenti, il mercato. Oggi, 20 anni fa, Moratti che voleva lo scudetto e diceva va premiata la squadra pulita, l'Inter, altrimenti andiamo all'estero. Il problema è che gli è andato retta, gli ha veramente dato lo scudetto di cartone. Che spettacolo. Pensa, 20 anni fa, oggi dice sempre le stesse cose. Poi vabbè, ci sarebbero quelle 56 partite giocate da Recoba con un passaporto falso, che dunque ogni partita con un documento falso sono 3 punti in meno. Quindi 56 partite giocate da Recoba per 3 punti sono 168 punti che in 2 anni dovevano togliere all'Inter. Se tanto mi dà tanto andava in Serie B. Credo, No, sono 84 punti all'anno. Così ad occhio, se la matematica non è un'opinione. Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba del 25 giugno 2026. Serve un capitano, il grido di dolore sulla Gazzetta. Oggi c'è un sacco di gridi di dolore sulla Gazzetta dello Sport. Attenzione, serve un capitano. Il pressing dell'Italia su Maldini. L'ex Milan avrà pieni poteri sul settore tecnico e giovanile. Conte sul tavolo 4 anni per andare al Mondiale. Ma Conte più di 2 anni non resiste. 3 al massimo alla Juve, ma già al secondo doveva andare via. Come fai a dargli un quadriennale Conte? Al secondo va via. Maldini mi dicono che poi non sia uno che proprio lavora tutti i giorni. Ma veniamo al clou del giorno. Dunque, la beffa palestra. Allora, dopo che l'hanno un po' così beccata di sorprese, quindi beffa, hanno ragionato un attimo e le truppe cammellate subito sono andate all'attacco. Allora, ieri sera è comparso un articolo sulla Gazzetta dello Sport che suonava un po' così. Ma l'Inter ha il bilancio a posto, il Chelsea è indebitato, come fa a comprare palestra? Quindi si sono fatti i problemi economici del Chelsea, così, tanto per gradire. Occhio ai Chelsea, che quando qua ci si paiono gli affari vostri è facile che vi arrivi una penalizzazione, state attenti. Ma poi oggi, giù con gli assi, con i jolly, con i pezzi da 90. E allora, dopo che Rompipallone stranamente non ha trovato un'ironia giusta su palestra, stamattina la sveglia in prima pagina della Gazzetta dello Sport ci dice questo. La scelta di Marco. A 21 anni dovrebbe pensare al percorso di crescita. È il più forte d'Italia a palestra, la nazionale. Giocava la Champions League, giocava a San Siro. Con la famiglia vicino, lui è di Buccinasco, a pochi chilometri. Poteva diventare una bandiera come Bergomi o Facchetti. E invece, come possono essere i soldi il primo criterio di scelta? Eh già. andare a Londra, a 1300 chilometri da casa, però gioia, senza giocare alla Champions League, senza italiani, con il Chelsea che è arrivato decimo in classifica. Come può Palestra aver fatto una scelta del genere? Eccia. Eccia. Non è la prima cosa che mi è venuta a pensare è stata questa qua. Non so voi. Ma due cose. La prima. Quando la Juve era su Calafiori, doveva prendere Calafiori, e l'Arsenal si prendeva Calafiori, c'è stato un movimento di opinione per dire ma Calafiori italiano alla Juve, che è una storia italiana, che ha vinto i mondiali grazie ai suoi giocatori, l'Italia, che è una grande, che è la più grande squadra con i più tifosi italiani. Avete detto robe del genere? Io no. E poi la seconda cosa che mi è venuta in mente è stata questa qua. Ma quando Agnelli, insieme a altre 12 squadre, no, perché sembra che la Superlega sia opera di un Agnelli che si è svegliato la mattina, in realtà Real Madrid, Barcellona e Juventus erano le tre promotrici che poi hanno incastrato Inter, Milan, Arsenal, no? Barcellona, Real Madrid, quindi erano 12 squadre, hanno firmato un contratto, c'era anche l'Inter, eh? Poi il giorno dopo ha detto no, boh no, ma non lo so chi l'ha firmata, sai come fanno loro, no? Boh no, ma forse no, non ci siamo capiti bene, il calcio è del popolo, ha ragione i tifosi inglesi. Adesso come fate a lamentarvi delle squadre inglesi? Ha ragione i tifosi inglesi, no? È calcio del popolo. È calcio del popolo del Chelsea, mi prende a 60 milioni e 70 chi gli pare, perché se lo può permettere Palestra. Che problema c'è? O no? Tu ti lamenti? Eh? No.
4: No.
3: Allora. Vinicius, andiamo ai mondiali, dai, Ancelotti vola 3-0, un bel 3-0 alla Scozia, Scozia che ha fatto dei disastri, degli errori difensivi incredibili. Il Brasile è primo in classifica, eh? Mentre la Svizzera chiude prima davanti al Canada, secondo, che però si qualifica già, è già certo. David prende 6,5 in pagella nonostante non abbia segnato. Ha segnato David, ma è un altro, cioè sono due di David della Canada. Però ha fatto una bella partita anche dal punto di vista difensivo, è stato il più pericoloso dei suoi, 6,5. Klopp dice troppe gare, però è uno show, dai, Norvegia e Giappone sono le sorprese, sì, soprattutto la Norvegia con Rowe. Oltre Palestra, l'Inter va avanti, la Gazzetta cerca di dimenticare, vediamo. Dopo la rabbia, il club rilancia. Adesso serve chiudere la trattativa per Solé, per respingere l'assalto dell'Atletico Madrid. Occhio che pure l'Atletico Madrid. E allora scende in campo la bandiera Bergomi e dice accanto alla Premier, occhio, occhio alla Premier. Non è facile imporsi subito. E parte la gufata. Il povero Palestra già scaricato. Però Califiori si è imposto, o no? Savona si è imposto, o no? Vabbè, Leone è stato infortunato, quindi non ha avuto la possibilità. I nerazzurri erano perfetti per lui. Avrebbe fatto un percorso. Non la comparsa. Chi ne sai che fa la comparsa? Scusa, da quel che mi risulta, Sabbia Alonso, l'allenatore, l'ha chiamato, gli ha detto guarda che io ti vedo a destra e a sinistra. È andato via Cucurella, lo spazio c'è, secondo me gioca titolare, poi può giocare alto a 4 a centrocampo addirittura. Perché gli volete fare la fossa al povero Palestra che appena dopo che ha scelto il Chelsea? Perché porra gioia. Coppa Italia, via il 9 agosto, Inter Milan in semifinale, noi dobbiamo giocare col Sassuolo, se vinciamo il quarto di finale ce l'abbiamo a Roma contro la Roma, quindi non benissimo, eh. La Lega anticipa i calendari delle prime 5 giornate, ma ci sono 3 asterischi, quindi adesso ve le dico tutte, però vi do le due buone che sono le prime, perché gli altri c'hanno gli asterischi, quindi perché mi hai fatto il calendario delle 5 giornate che a parte le prime due le altre 3 hanno gli asterischi? E allora io adesso te la dico, date orario, poi dopo cambia. È partito benissimo questo nuovo corso. Juve, per la fantasia c'è lì. Perché anche Brahim è in salita, allora il talento su coreano del PSG può essere il piano B. Chiudiamola la Gazzetta dello Sport. Via. Forza. Via. Porta le scatole, dai. Apriamo tutto Sport. Juve, svilar l'occasione. Attenzione. Che occasione può essere svilar? Ma il miglior portiere del campionato, il miglior giocatore della Roma insieme a Male. Che occasione è? Il portiere della Roma diventa intrigante alternativa a Martinez. Il club giallorosso deve incassare 50 milioni entro il 30 giugno. La Juve è una decina. Con l'offerta giusta, 35-40. Vertice di mercato con Spalletti. Allora, scusa un attimo. Cioè, allora, io faccio un favore alla Roma e compro un portiere a 40 quando sto discutendo di 5 milioni di Dibu Martinez da un mese e devo incassare anch'io 10 milioni entro il 30 giugno, e invece gli faccio un favore alla Roma, gli risolvo il problema e mi inguaio io. No, fammi capire l'occasione dov'è. L'hai capita tu questa occasione?
4: Sì.
3: Qual è l'occasione? Scusa, spiegami.
4: Pagacelo a 30, così noi saldiamo i nostri debiti, tu aumenti i tuoi.
3: No, scusa, no, aspetta un attimo, stai fermo. Guarda che qui siamo noi che dobbiamo pagare la Roma,
4: Sì, quello ho detto.
3: All'occasione per la Roma, non sì. Per la Juve.
4: No, la Roma ha detto, dacci 30, così noi saldiamo i nostri debiti, tu aumenti i tuoi debiti.
3: Grazie. E che occasione è? Oh, mamma mia, il caldo. Anche i bianconeri insediano l'Inter per Curtis Jones del Liverpool. Torna d'attualità lo scambio fra Tesi Cambiaso, certo. Nessun esubero però se ne vuole andare. Ma guarda un po', stanno tutti bene alla Juve. David ha detto 5 anni di contratto, io resto alla Juve. Cioè, ci credo. Becchi sei, quanto becca? 6 milioni. Sa. Più, vabbè, il bonus non l'ha mai preso. Però. Tutti devono vendere, ma chi compra, si domanda nell'editoriale Oggi Tutto Sport. Perché se tutti dobbiamo vendere, chi è che compra? Intanto Sinner, avete visto, si allena col giubbotto refrigerante per abbassare la temperatura corporea. Il caro fisico a Parigi dice lui, avremmo potuto gestire meglio delle cose. Quali cose? Che è successo a Parigi? Ieri l'AFA ha mandato in tilt addirittura l'occhio di falco del tennis. Vabbè, era già successo, ci vuol poco. L'occhio di falco un attimo che sbarella. Sviluppi in società, torniamo alla Juve, dai, Modesto i saluti, può tornare Tognozzi, anche questa come voce non è una novità. E allora interviene Giuliano Gambatesa, dice Marco Giuliano, Vlahovic da tenere, ma le regole le fa la Juve, non è sempre stato un esempio per i compagni, ora venga incontro al club. Ma perché volete tutti fare il portafoglio di Vlahovic? Fatemi capire. Ma voi, nella vostra carriera, vi sareste dimezzati un ingaggio sottoscritto? No, e allora... Adesso pare che Colomuani si stia dimezzando l'ingaggio per lei. Serie A, 50 partite e 5 asterischi. Allora, Fiorentina-Juve, almeno queste sono certe, dai, le prime due. Sì, Fiorentina-Juve. Frosinone. Frosinone-Juve, 23 agosto, che è una domenica alle 18.30, prima giornata di campionato. Poi, seconda giornata di campionato, prima in casa della Juve, Juve-Parma, sabato 29 agosto, 20.45. Poi Milan, Sassuolo-Atalanta, c'è un asterisco, quindi dipende dalla Champions League, dall'Europa League, dalla Conference League, da tutte le league, per cui bisogna aspettare, perché in genere c'era la sosta, stavolta la sosta non c'è, 5 giornate ci giocano di fila, allora vabbè, anticipiamo il calendario, poi vediamo, tanto lo cambiamo. Miretti più vicino all'uscita, oltre Bologna, si è mosso anche Villarreal dove aveva chiuso la carriera Tacchinardi. David guida il gruppo di chi sta troppo bene alla Continassa. Ho un contratto di 5 anni, dice lui, quindi sto alla Juve. 5 e mezzo in pagella, tutto sport non è piaciuto. E dopo questa dichiarazione, 6 e mezzo di là, 5 e mezzo di qua, perché le pagelle sono soggettive. Chiudiamo tutto il fuoco, via. Altro giro, altro giornale, forza. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Paz si decide. Vertice a Madrid. Marotta vuole cancellare la delusione per Palestra. L'Inter avanza, il Como ci prova. Octree può spostare su Nico 50 milioni. Eres però ne pretende 60. Oggi il DS del Como Ludi vede il Real. Fabrega spera in un rinnovo di prestito. Allora, vi spiego anche questa così. Il Como ha il Real che se vuole si riporta a 10 milioni a casa Paz. Una volta che il Real si porta a casa 10 milioni a casa Paz, lo mette sul mercato e altro che 50-60 lo vende di più. Alternativa B, il Como non si sa come riesce a strappare ancora un anno di prestito dal Real, mettendosi d'accordo in qualche modo. L'alternativa C, cioè Marotta che vai con 50 milioni e porta a casa Paz, non esiste. È la suggestione dei giornali per dire che sì, vabbè, però sì, ha perso Palestra, ma meglio Paz. Ma non è così, funziona così. Non funziona così. Intanto Aurelio De Laurentiis disegna il nuovo Napoli. Della torna dagli States, attesa l'ufficialità per l'arrivo di Allegri. Lui dice, non ne possiamo parlare, quando l'avremo ne potremo parlare. Finché non lo possiamo ufficializzare, non ne possiamo parlare. Voci incontrollate dicono di un Allegri che avrebbe garantito De Laurentiis, firmiamo, annunciamo che se caso faccio causa al Milan. Voci. Jackson e il Milan, a proposito, ma Jackson non doveva venire alla Juve, adesso al Milan oggi. Strada libera, in uscita dal Chelsea, prestito. Chelsea te lo dà in prestito, il Chelsea non ha problemi, spende 60 per Palestra, se vuole ti dà il prestito gratuito pure Jackson, che problema c'è? Intanto la Roma dice no a 100 milioni sul Corriere dello Sport Stadio per svilare Wesley, offerte dalla Premier, ma la Roma dice no. E perché la dovrebbe vendere la Juve? Svolta di Dybala, rinnovo vicino, come vi abbiamo sempre raccontato noi. Juve, braccio di ferro per il Dybu, ma ora la Aston Villa non abbassa il prezzo. 15, no 12, la Juve propone 5, no ma con i bonus arrivano a 10, la Aston Villa non abbassa il prezzo. Qui facciamo la telenovela per Dybu Martinez insieme a Colo, perché da Colo al portiere dell'Aston Villa Cannavale spinge. Cannavale può spingere finché vuole, ma se non ha a disposizione i dobloni cosa spinge? Spinge un carro vuoto. Che ci siamo persi, quanti rimpianti per l'Italia, scrive il Corriere dello Sport Stadio. La Svizzera è prima, il Canada è avanti con 4 punti, qui David prende 6, la contata di tutti, 6 e mezzo, 5 e mezzo, 6. La Bosnia di Dzeko vede il ripescaggio come terza, dà 3 a 1 al Qatar. Ho capito, la Bosnia di Dzeko ci ha battuto, dai, per gli errori dei nerazzurri, fatemi dire una ragione, su. Alle 22 la Germania sfida l'Ecuador, partita imperdibile, prima di andare a letto tutti a guardare Germania-Ecuador. L'editoriale del giorno. Rispetta la scelta del CT azzurro. Tiri Mancini. Qui è più Mancini, che conta. A Malagò o a Marotta? Come a Marotta? Sarà Malagò, scusa. Ma Marotta è anziano, ascoltato. Primi casi di VAR. Almirón espulso, Bellingham no. Almirón, vi ricordate, mano davanti alla bocca, espulso. Almirón, mani, Bellingham davanti alla bocca, no. Ma è un altro contesto, perché Almirón era chi gli avrà detto, era una situazione tesa in campo, quindi gli avrà detto qualcosa che non si può dire, mentre Bellingham era lì che chiacchierava. Ma scusa, ma se Bellingham sta dicendo cose tranquille, perché si mette la mano davanti alla bocca? Chiedo. Vedi che questa, ma te l'ho detto, ma falla venire in Italia sta roba, voglio vedere il primo mani dalla bocca, perché diventa ancora tutto successo. Non è mani davanti alla bocca rosso, è mani davanti alla bocca, secondo me ha detto qualcosa che non va rosso, mani davanti alla bocca, secondo me sono dette cose normali, niente. Ma che ne sai? Spettacolo, ragazzi. Stasera, ragazzi, Juve-Empoli, alle ore 20, la finale a Cesena dell'Under 17, mi raccomando, tutti attaccati alla TV, chi non può andare ad Empoli. Tempi lunghi per Colomuani, il PSG resiste e vai, altra telenovela. Miretti via libera, la Juve vuole 14 milioni, troppi per il Bologna, e ora oggi tocca alla Fiorentina. Poi saranno troppi per la Fiorentina, toccherà un'altra squadra. Chiudiamo il Corriere dello Sport Stadio. Ma ragazzi, deliri estivi di grandi virtù una volta. Allora, chiudiamo tutto, apriamo la nostra grande famiglia. Andiamo su tuttojuve.com. Eccolo qua, tuttojuve.com. Con il suo bel primo piano, che è Lobotka. È Lobotka oggi, Lobotka Juventus, prendere o lasciare, la strategia bianconera è chiara. Massimo Pavan si è svegliato bello fresco stamattina e ha detto: oh raga, qui però dobbiamo prendergli un Lobotka a Spalletti, è questo che gli serve. Ha ragione, la Juve segue Lobotka, ma non vuole fare follie. Possibile scambio con Gatti oppure accordo a gennaio per prenderlo a parametro zero? Perché, ma ragazzi, però con De Laurentiis di mezzo è un casino, io ve lo dico, La linea bianconera è netta, l'operazione deve essere sostenibile. Lobotka ha grande qualità, ma il suo contratto si avvicina alla scadenza e tra un anno potrebbe liberarsi a zero. Per questo la Juve non vuole presentare offerte fuori mercato. Però dall'altra parte c'è De Laurentiis. Gatti può essere la chiave. In effetti l'ha seguito tante volte il Napoli Gatti. Potremmo intavolare un dimmi quanto mi offri per Gatti che poi io ti dico quanto ti offro per Lobotka. Oppure pazientiamo e a gennaio andiamo all'assalto di un Lobotka che si libererà a parametro zero. Però a gennaio magari potrebbe essere troppo tardi, perché nel frattempo Spalletti potrebbe essere in bilico di classifica senza avere il centrocampista regista. O no? Vedi quante cose che bisogna tenere a mente. Il box nero su bianco è il punto del giorno. Semua. Carraro, rivelazioni clamorose. La Juve non vinceva grazie agli arbitri o a Moggi, e c'è tutto il riassunto di quel che è successo in questi 20 anni. Quindi andatevelo a leggere, c'è anche il video correlato se avete voglia. Mentre il virgolettato del giorno, attenzione, è save the date, ed eccole qua. Allora, Frosinone, Juve, 23 agosto, 18:30. Juve Parma, 29 agosto, 20:45. Poi asteriscate ci sono. Al momento Juve Milan nel 6 settembre alle 20:45, ma l'asterisco. Al momento Sassuolo Juve il 13 settembre alle 20:45, ma c'ha l'asterisco. Al momento Juve Atalanta il 20 settembre alle 18, ma c'ha l'asterisco. Asterisco potrebbe cambiare date orarie. Cioè, noi siamo un paese in bilico, non abbiamo mai una certezza, non c'è niente da fare. Chiudiamo tutto Juve.com, apriamo bianconeranews.it. In questo momento la porta della Juve, Martinez in testa, ma occhio alle sorprese in primo piano. Juve a caccia del portiere per la prossima stagione. Dibu Martinez resta in prima fila, ma si apre uno spiraglio per Svilà. E già abbiamo commentato. L'editoriale nel box giallo su nero è a firma di Mirko Nicolino, la calda estate di Carnevali. E molti iniziano già a dire non vorrei essere al suo posto, eh? Al nuovo addio di Gida della Juve si chiede subito la luna, ma è tutto fin troppo chiaro. Le difficoltà sono le stesse che aveva Como lì. Ma allora che l'abbiamo cambiato a fa? Abbiamo sempre le stesse difficoltà. Spuntano i primi Carnevali out. Ma non ha ancora fatto niente, poro Giovanni. È già out. Non ha fatto niente ancora. Che disastro. Su Calcio e Finanza, cioè, ci sono soldi da guadagnare facili? C'è qualche idea? Vediamo. Vediamo. La Serie A varia le date orarie al buio, così le coppe possono cambiare il calendario. Coppa Italia ufficiale il tabellone. Sport e Auto, Mediobanca. Serie A non ci dà certezze, big match. Spettatori mondiali, oltre 3 milioni dopo il secondo turno, 99,6 di riempimento degli stadi. Bene, dai, sono contenti, guadagnano un po' di soldini. La Rai sceglie la partita in chiaro del gruppo dei mondiali, ha fatto Svizzera-Canada ieri sera, disastro sia nella presentazione che nel commento, un disastro, la Rai è un disastro. Palestra al Chelsea, l'Atalanta verso gli 800 milioni di plusvalenze nell'era per Cassi, ragazzi, La gente si dimentica, ma quando la Juve è stata condannata, nelle intercettazioni telefoniche c'era per Cassi che diceva: parateci, se vedono sta roba qua nel mio bilancio. No, Atalanta è brava, fa 800 milioni di plusvalenze, mica da condannarci, ma crede altro. Però, pensavo qualcosa in più. Preziosi, cos'è Preziosi? Nel calcio ho buttato 200 milioni, la Samp dovrebbe essere in C. Ah, voleva farsi amici i cugini di Genova oggi, Preziosi. La Samp doveva essere in C, gliel'ha messa lì. Vendita di San Siro, al TAR l'udienza sui corsi, sentenza entro 60 giorni. Poi, allora, la vendita di San Siro la mettiamo lì, perché oggi abbiamo troppe robe. Però tenetela presente che prima o poi ne dobbiamo parlare. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
0: Rassegna stampa.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Nelle altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa il turno a punteggio pieno. Vittoria e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco che liquidano Scozia e Haiti, oggi altre 4 gare. In Serie A sfumato l'affare Palestra, con l'esterno pronto a volare a Londra a sponda Chelsea. All'Inter serve un sostituto per la fascia destra, ma quello del talento azzurro non pare l'unico boccone amaro da digerire, perché anche Omar Solé, da tempo uno dei nomi più quotati nella lista dei difensori per rinforzare il reparto dei nerazzurri, sembra essere destinato all'estero dopo essere finito nel mirino dell'Atletico Madrid. Da Viale della Liberazione si sono spinti fino a 20 milioni per il difensore francese a fronte fronte di una richiesta di 25-30. La distanza sembrava colmabile, ma l'impasse delle ultime settimane potrebbe dar modo ai colchoneros di inserirsi nella trattativa. Yannick Sinner è tornato dopo i problemi fisici accusati a Roland Garros e lo ha fatto come meglio non si poteva, ossia vincendo con un doppio 6-3 il match esibizione contro Cameron Norrie all'Arlingham Club di Londra, cornice in cui andrà in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic. A 27 giorni dall'eliminazione nel torneo francese, l'alto attesino ha fatto il suo debutto stagionale sull'erba, testando così le proprie condizioni in vista di Wimbledon. Sensazioni positive per Sinner, che ha detto di sognare l'epilogo di un anno fa. Archiviato il debutto della seconda settimana di Volleyball Nations League a Lubiana, per l'Italia arriva subito un altro esame importante. Oggi alle 16.30 gli azzurri tornano in campo per affrontare l'Ucraina nella seconda uscita della Pool 6. L'Italia si presenta all'appuntamento sloveno dopo aver chiuso la tappa inaugurale di Ottawa con un bilancio di 3 vittorie e una sola sconfitta, raccogliendo successi contro Germania, Turchia e Stati Uniti e cedendo soltanto al tie-break contro la Francia. Lo stadio del nuoto del Foro Italico di Roma accoglie la 62esima edizione del Sette Colli in programma da venerdì a domenica. Una tappa iconica nel calendario mondiale del nuoto, una vera e propria star parade attenderà la 3 giorni romana con tanti campioni del nuoto internazionale. Attesi alcuni tra i principali esponenti del nuoto mondiale, mentre l'Italia schiererà tutte le sue stelle. Insieme agli ori olimpici Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, al campione di tutto Gregorio Paltrinieri, saranno presenti anche Simona Quadarella e i giovani Carlos D'Ambrosio e Sara Curtis, oltre a Benedetta Pilato e Alberto Razzetti. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
0: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud, tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili massime comprese tra 31 e 36 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
0: Rassegna stampa.
3: Attenzione, super attenzione. L'inizio è stato molto difficile per me a causa del mio infortunio, non ho potuto dare il 100% fisicamente, ma domani faremo del nostro meglio per la nostra gente. È la conferenza stampa di Kenan Yildiz prima della partita della Turchia, l'ultima inutile, perché sono eliminati, infatti sono andati all'hotel, c'era vergogna, Montella a casa, dimettetevi tutti, insomma il popolo turco non ha gradito per niente questa eliminazione anticipata dai mondiali. Allora ci hanno provato, cosa hanno fatto? La protesta, attenzione, c'è il famoso arbitro di Paraguay che ha battuto la Turchia, Ivan Barton, no? Quello che ha buttato fuori Almiron per aver messo la mano davanti alla bocca. Il centrocampista paraguayano Mattias Galarza, quello che ha segnato, durante la balaonda, Barton, l'arbitro, aveva, non so se avete visto questa cosa, aveva perso l'orologio tecnologico mentre cercava di sedare una delle tante risse in una partita molto elettrica. La TV ha mostrato come lo stesso Galarza lo abbia raccolto e si sia allontanato, prima addirittura di indossarlo al polso. Lo avrebbe restituito dopo, ovviamente. Il video è diventato immediatamente virale, generando milioni di visualizzazioni. Ma in Turchia la polemica è andata oltre il semplice meme dei social. Molti hanno sottolineato come Galarza fosse già ammonito in quel momento e come l'arbitro, concentrato sul recupero dell'orologio perduto e distratto dal caos intorno, non abbia preso provvedimenti adeguati. Il centrocampista andava espulso e quindi l'episodio avrebbe inciso sul regolare svolgimento della gara. Stampa turca ci ha rivelato che dietro le quinte la federazione avrebbe addirittura tentato una strada clamorosa. In silenzio, senza rendere pubblica la mossa, avrebbe avviato contatti con la FIFA per verificare la possibilità di chiedere la ripetizione dell'incontro con tanto di avvocati federali in missione. Anche se c'è l'1% di possibilità, hanno detto, facciamolo, difendiamo i nostri diritti. Ovviamente la FIFA ha rimandato al mittente, però loro ci hanno provato, loro hanno detto, se c'è anche l'1% di possibilità, difendiamo i nostri diritti. Difendiamo i nostri diritti. La chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, che i suoi diritti li difende tutti i giorni. Eccola qua, Enrico Bianconerissimo, buongiorno anche a te. Spero che questa trattativa per Colomboni non diventi lunga ed estenuante come quella che fu per Manuel Locatelli. 3 mesi di attesa. No, vabbè. Enrico, se per quello Colomboni va avanti da un anno e mezzo. Quindi, da quant'è che parliamo di Colomboni? Non ce la faccio più. Piero da Palermo, ricordiamo cosa diceva Agnelli anni fa, la Premier League si prenderà chiunque, l'aveva detto, e hanno fatto di tutto per affossare Andrea Agnelli, unico ad essere avanti anni luce. Sentiamo un vocale da casa.
7: Buongiorno Claudio, Cristian da Campobasso, e come mai, Ciao. Come mai, adesso non ha scelto la Champions, il tuo scudetto Milano, come mai? Consiglio di mercato, l'ho notato più volte, e per me è un gran prospetto, mi permetto di dirlo perché un po' a calcio ho giocato, anche a certi livelli.
3: Sì.
7: Nathan Dylan Saliba, centromediana del Canada, testa alta,
3: sì.
7: Bel piede, bella presenza, lancio, 22 anni, valore di mercato 8 milioni, gioca nell'Anderlecht.
3: 8 milioni.
7: Per filtrare questa informazione, chi sei tu?
3: Sì, io la faccio filtrare, ma giri a destra o a sinistra? 8 milioni lo dici tu. Non so se l'Anderlecht è d'accordo a vendetelo 8 milioni dopo che sta anche facendo un buon mondiale. 8 milioni lo dici tu. Scusami, se ti do del tu. Ma il mercato non funziona mica così. La partita dell'evento di Sempoli di questa sera, dove viene trasmessa su Sky? Su Sky, Paolo, la fa Sky. Anche Francesco da Calabria vuole sapere l'Under 17 dove si vede? Sky. Daniele da Brunico, o Brunico che dir si voglia. Quindi la Roma rifiuta 100 milioni dalla Premier e dovrebbe rendere i favori ai Carnevali vendendo Svilar per 10? Ma dai, sarà il caldo, sì, infatti sarà un po' il caldo, secondo me. Sentiamo un vocale da casa.
8: Ciao Claudio, ciao, buongiorno. Ciao. La cosa bella, sai qual è il discorso che facevi tu?
3: Lavorate tutti.
8: Che adesso si lamentano con il calcio inglese, che vendendosi la Juve, la FIGC Gravina per la sua poltrona o per fare un favore a Ceferi, e tutti esultavano, si sono venduti il calcio italiano, si sono venduti il sistema del calcio italiano, impoverendolo, come diceva Agnelli, e mo che volete? Addirittura Marotta, il Milan hanno poi firmato quella Superliga lì, per poi fare 3 passi indietro. Adesso cosa volete? Adesso state lì col berrettino in mano a vedere se andare a prendere Dodomi, mie e cacà. Ah, cioè, capisci che questa gente qui, ma anche adesso, tu che sei del mestiere, Claudio, hanno cambiato tanto per cambiare, ma che ha cambiato in federazione? Per cambiare tutto.
3: Te lo devo spiegare, io te l'ho già raccontato che hanno cambiato tanto per cambiare, ma hanno cambiato niente, sono le stesse facce, le stesse proposte, le stesse problematiche. Nicola scrive, ragazzi, ma come mai altri club vedi anche big riescono a scoprire talenti che sono veri fenomeni e poi eventualmente, oltre a trarre beneficio sportivo rivendendoli, hanno benefici economici. E noi da 3 anni l'unico attaccante che abbiamo come obiettivo è quello Muani, oltretutto non riuscendo neanche a prenderlo, siamo scarsi nel settore scouting. No, non c'entra niente il settore scouting con quello Muani, scusami tanto Nicola, il settore scouting nostro ha portato prima Ildiz e adesso Lisina a zero dal Bayern Monaco, mi sembra che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Il settore scouting della Juve dal punto di vista di giovani, per esempio calciatori sconosciuti, ne ha portati una valanga in next gen che poi sono serviti per il mercato, quindi mi sembra abbia fatto un ottimo lavoro. Negli ultimi 2 anni si è un po' fermato per i motivi che abbiamo raccontato e adesso la Juve cerca un attimo di rifarlo, però ci ha buttato così lì generico Nicola. Colomoni lo stiamo seguendo da 1 anno e mezzo perché l'abbiamo visto, da noi ha fatto bene al prezzo giusto, l'allenatore lo vuole, molto semplice. Gildo D'Ancona: in genere non mi intrometto nelle questioni altrui, ma oggi una curiosità mi chiedo. Con le finanze al posto e gli incassi dello scudetto della Champions, perché l'Inter non riesce a acquistare Palestra? Non è che ci siano delle questioni nascoste e gli incassi servono a coprire qualcosa che preferirebbero non far sapere? Andrea da Savona: oggi si rinnova l'abbonamento in Sud. Berrettino arrivato, grazie mille. Ringrazio anche Yves, spero si scriva così. Sì, vabbè, Yves lo puoi scrivere come vuoi. Ah, arrivato Andrea Berrettino, molto bene. Vedi, Yves, che le nostre promesse diventano debito. Simone, ma tu come ti scrivi? Con la J, no?
4: No.
3: O con la Y?
4: È un nome francese. Y, Verona, Empoli, Savona.
3: Scusa, se è francese sarà Y, Veronique, Enfant, Sioux.
4: E Serge.
3: Serge. Simone da Cesena scrive: incredibile reiterarsi delle situazioni. Palestra sembra avere lo stesso trattamento riservato a Inzaghi nel momento delle sue dimissioni. Praticamente non si può dire no alla scuola di Stato. Inoltre abbiamo pure i commercialisti e agenti dei conti che si permettono di mettere in dubbio i conti del Chelsea. Detto da loro poi che questi anni hanno fatto tanti di quei pastrocchi che la metà basta. Ciliegina sulla torta, Marotta talmente infastidito cancella l'amichevole con l'Atalanta di quest'estate. Ma i bambini che arrabbiati prendono il pallone e se lo portano via. È un po' in effetti. Dai, coraggio, che oggi se ci va bene compriamo domani. Vabbè, ma giù, Joseph. Ma tu ti aspetti, ma te l'abbiamo già spiegato, prima della fine di giugno deve vendere Carnevale. Quindi io sono qua, vi racconto tutto, quando ho una notizia ve la dico, quando ce l'ho, che notizia, non quando è rumors, non quando è voce, non, cioè non è che tutti i giorni sto a fare i conti di Colomboani, di Bomba, leggo i giornali, li commentiamo, ridiamo, quando ci sarà la notizia ve la girerò come notizia, ma in questo momento deve vendere. Cioè siamo nella fase 2, fase 1 conoscenza del club fatta, fase 2 vendere, entro il 30 giugno deve vendere, siamo il 25 giugno, quindi non ti aspettare domani che annunci Colomuani o Dibu Martinez o un altro acquisto, perché la prima cosa che deve fare è una cessione, quindi siamo in quella fase lì. Sentiamo un vocale da casa.
9: Ciao Claudio, Gennaro da Castellana Grotta, innanzitutto complimenti. Ciao. Perché sei secondo me insieme a Massimo Zampini colui che difende in maniera migliore, con più entusiasmo e con più vigore in TV, sui social, la nostra Juventus. A proposito di Zampini, proprio stamattina ho sentito un video che secondo me andrebbe fatto sentire in loop in tutti i luoghi, in tutti i mari, che parla della indignazione che si è scatenata sul caso Palestra. E l'Inter protesta perché dice: ma questi c'hanno troppi soldi, non si riesce a comprare nulla perché arrivano. E giustamente Zampini dice: ma scusate, ma c'è un giornalista che fa una domanda a Inter e Milan che avevano firmato l'accordo con la Superlega e poi la mattina dopo si sono svegliati, ha detto: no, ma scusate, forse ci eravamo sbagliati. No, non lo so, chi ha firmato, forse ha firmato un altro dirigente, io non ne sapevo niente. Cioè praticamente avevamo la soluzione per cercare di stare al passo con le inglesi e cos'è successo? Abbiamo deciso di dare addosso ad Agnelli e ora teniamoci questo calcio povero.
3: Te l'abbiamo appena raccontata noi questa vicenda qua. Antonio da dal Salento, sei poco attento, eh? Antonio dal Salento dice: secondo me l'Inter sta facendo uno squadrone, l'anno scorso ha acquistato Lukman, quest'anno Palestra, sembra adesso che sia un pazzo da pazzo, un vero squadrone, dice, deve fare un po' di ironia Antonio dal Salento. Massimiliano da Roma, e vai, altro giro, altro nome, dopo quelli di Carne Secchi, De Gea, Vigario, ora è tempo di sfilare. Ma ah, per favore, ma non riescono a tirare fuori 10 milioni per Martinez, ma figura se ne spendo 40-50 per Svilar, dai. Luca da Genova, per i media c'è chi tratta Nico Paz e Stili Candin, figli e figliastri. Questo non l'ho capito, Luca, sentiamo un vocale da casa.
10: Buongiorno Claudio, io la mia puntata sulla Norvegia l'ho fatta, speriamo bene, se si vince bene ah! Per tutti, grande Juve numero uno, Antonio da Maranello, forza Juve.
3: Ma anche Antonio da Maranello, ma cosa stai facendo, ma Juve cosa stai combinando, ma perché spendi tutto il tuo stipendio per avere i vocali a tuo favore, dai, perché stai facendo questa cosa qua?
4: No, io sto andando sulla fila dell'iter dei vocali, non sto mettendo, non sto neanche ascoltando.
3: No, tu stai corrompendo tutta la chat, è una roba vergognosa, una roba vergognosa. Roby dice, oh, ieri ho rivisto il mio Davide inutile. No, ma non è vero Roby però, scusa, al di là del gol che l'ha segnato l'altro, e lui non l'ha segnato ovviamente, però è stato pericoloso, è andato in difesa a recuperare, ha smistato qualche pallone, ah, tu dici, quello lo fa anche la Juve, è inutile. Perri, vabbè, ma non devi essere contento però, nel caso Roby, non dobbiamo sperare che giochi bene a sto mondiale, o no? Sentiamo un vocale da casa, dai.
11: Buongiorno Giuliani, Stefano, anche
12: Claudio, non è da Roma, se questa cosa delle mani davanti alla bocca arriva in Italia nella Serie A, prepariamoci che il primo giocatore che fa uno starnuto e si mette la mano davanti alla bocca per educazione lo sbattono fuori.
3: Infatti questa secondo me è la più... Non voglio offendere nessuno, diciamo la più grande genialata delle novità del VAR ai mondiali, mettiamola così, questa roba delle mani davanti alla bocca era una roba veramente... Stamattina ho una curiosità, scrive Cecilia, come te lo spieghi che dopo 20 anni stanno uscendo tutte queste interviste, Carraro, Farsove, e ormai... Si vogliono mettere a posto la coscienza dopo 20 anni, siccome ormai abbiamo fatto talmente tanta campagna noi pubblicitaria quello che è successo, che a parte qualcuno che è gnucco o fa finta di, il mondo ha aperto un po' gli occhi e adesso i personaggi trovano la strada giusta, lo possono dire, capito? Belli freschi, sereni, no vabbè, ma non c'erano partite truccate, no vabbè, ma oggi ma la Juve mica vinceva per gli arbitri, no vabbè, adesso che problema c'è? Adesso lo possiamo dire, vero? C'è chi ci manda dei ventilatori perché fa caldo un po' in tutta Italia. Marco da Crema, grazie al cui enorme archivio siamo in grado di dirvi tutti i giorni, come abbiamo fatto anche stamattina, oggi 20 anni fa, dice, da un articolo del Sole 24 Ore, gli italiani a Londra sono circa 250.000. Non so, c'è pure mia sorella che vive a Londra, figurati, conosco bene. Di cui qualche decina di migliaia sono giovani tra i 20 e i 29 anni. Perché la Gazzetta si preoccupa solo dell'italiano Palestra, che a quanto si legge non avrà una vita di stenti, e tutti gli altri giovani? E del giovane Savona? Pure i giornalisti rosicano. Un Montanelli avrebbe scritto un articolo del genere? Sentiamo un vocale da casa.
13: Ciao, buongiorno Claudio da Silverio. Tenete presente che comunque ti seguo anche su YouTube, ma se continui a dire queste cose sulle prime pagine dei giornali, prima o poi veramente ti fanno fare una mezza rivoluzione. Perché l'ho pensato anch'io stamane quando ho visto nella rassegna stampa questa notizia di Svilar. Ma come gli viene in mente certa gente a dire cose del genere? Non per dire, per mancare, come dire, per non dare credibilità ai giornali, ma certo, le raccontano Grazie. Veramente grandi, cioè veramente incredibili. Poi lasciamo perdere il discorso su Palestra degli interisti, che non, come dicevi te, non ci hanno detto nulla l'anno scorso per Calafiori. È veramente, cioè ormai lo fanno alla luce del giorno, dicono delle sciocchezze alla luce del giorno, non si rende conto nessuno. Vabbè, speriamo bene, via. Buona giornata. Sei un
3: grandissimo. Buona giornata anche a te. Ma su Now in streaming la fanno vedere? Sì, Empoli Juve di stasera alle 20 su Now in streaming la fanno vedere. Nessuna news per Ramazzotti a prima campionato? No, nessuna news, è tutto in stand by, anzi. Se tanto mi dà tanto. Boh, vediamo. Davide da Bologna. sale la temperatura, si fa fatica, io lo dico. Davide da Bologna dice: continuiamo a dimenticarci che nella Juve dei sette. Perché mi scrivi tutto in maiuscolo, Davide? Perché quando mi scrivete tutto in maiuscolo vuol dire che siete arrabbiati. Continuiamo a dimenticarci che nella Juve dei settimi posti avevamo dei campioni, ma la squadra non era completa. Il nostro problema principale è la mancanza di grandi giocatori nei posti più importanti. Questa squadra non è da buttare, è solo da completare. Non abbattiamoci troppo, ma cerchiamo di prendere quello che ci manca. Ho capito, però, Davide, è chiaro che i tuoi colleghi di tifo sono disperati, un po' depressi, perché fa caldo. Non vedono arrivare niente, ma è ovvio che per il momento non arrivi niente. Vedono che nessuno parte, sai, preoccupati. Terry dice: si fa fatica a prendere Martinez, immaginiamo il portiere della Roma, dai, su. Carnevale, la Juve non fa piacere agli amici come quando era Sassuolo. Mentre Davide da Pieve Ligure scrive: rosso per mano davanti alla bocca, quanto sarà quotato in Frosinone Juve? Immagino lo sbadiglio per mancanza di ossigeno. Rosso! Se lo fa uno dei nostri. Cosa avrà voluto fare con la mano davanti alla bocca quel giocatore della Juve? A proposito, a parte il classico che fine ha fatto Silenziopoli, quindi l'inchiesta degli arbitri, il prossimo designatore arbitrale quando è che lo annunciamo? Dico, quando è che annunciamo il prossimo designatore arbitrale? Così, che Rocchi si è autosospeso, quindi se voi l'inchiesta me la silenziate e la lasciate lì, è sospeso. C'è il Fasolini con patate, chi è il prossimo designatore arbitrale? Quando è che me lo annunciate? Che appena esce il nome vedi cosa succede. Luke scrive: è fattuale che noi rispetto alla Francia, ma non solo, siamo parecchio indietro. Allora, facciamoci furbi, sfruttiamo il loro incredibile lavoro scoprendo con uno scouting ben fatto i loro tanti futuri talenti per acquistarli prima che i prezzi salgano e diventino irraggiungibili. Anche perché spesso i giocatori francesi hanno contribuito tanto alla leggenda della Juve. Oh, Luca dice: prendiamoli quando sono giovani, non li conosce nessuno. Ma ultimamente stiamo andando sulla Germania per quella roba lì, eh? Ildiz, Lissina. Cinzia scrive: io non sono pagata, ma Yves, scritto benissimo tra l'altro, mi piace troppo, soprattutto la sua voce. Fate una bellissima coppia radiofonica, dice Cinzia. Ho capito, però non hai detto che io ti piace, detto che ti piace Yves. Cioè, Yves, ma adesso anche le donne qua, eh? Oh, Cinzia. Stai zitto,
14: io
3: fai finta di niente.
14: Sempre.
3: Sì, tu fai il fu, tu non me la racconti mica giusta. Fammi sentire un vocale da casa, dai.
15: Buongiorno Claudio, c'è poco da gioire sulla trattativa di Foresta. Questo ci spiega come il nostro calcio sia un calcio, certo, che dietro tutti i campionati, a tutte le leghe europee, compreso la Turchia. Io non capisco le tifose juventini che cosa possano godere del fatto che le palestre siano andate via, come Calafiori, come Tonali, come altri giocatori. Giustamente vanno, vengono pagati. Questa è la morte del calcio.
3: Esattamente. Esattamente. Se vogliamo andare avanti, e te lo spiego io perché ci sono. Se vogliamo andare avanti. Te lo spiego io perché c'è una parte.

0: Amo, i guai da 90 milioni ce lo portavamo a casa con la clausola rescissoria, dando utilità di bilancio a tutto il calcio italiano, perché noi lavoravamo senza le scatole cinesi, ma avevamo la stessa proprietà di oggi, aumentavamo i fatturati, facevamo lo stadio, il Geotella, Continassa, Vinovo, le Wimmer, la NextGen, facevamo tutte cose che servivano per il fatturato e per poter comprare giocatori. Non facevamo gli sponsor farlocchi. Poi non so chi li abbia mai fatti, però qualcuno l'avrà fatti. Si dice. Non facevamo dei bilanci un po' strani. Non facevamo parti di società che non depositavano bilanci. Quindi, se oggi succede questo, noi sorridiamo. Paolo dice: mi viene da ridere a vedere tutti questi portieri che devono arrivare. Almeno non abbiamo gol, non subiamo gol con tutti questi portieri che devono arrivare. Non è arrivato manco mezzo, dici tu. Sentiamo vocale da casa.
1: Carissimo Claudio Zuliani, buongiorno, sono
0: Ciao.
1: Antonio dall'Abruzzo. Io ieri nella trasmissione di Camillo ho provato a chiedere se sapeva spiegarmi come possa essere che l'Inter aveva 50 milioni pronti da spendere per palestra e lui mi ha risposto un po' stizzito, mi ha detto cosa posso saperne io, vai a casa dell'Inter e bussaci. Siccome non è nelle mie
0: Come va?
1: possibilità,
0: Come va?
1: se è nelle tue di possibilità, potresti spiegarmelo
0: Sì.
1: tu per cortesia? Grazie.
0: Sì.
1: Buona giornata.
0: Buona giornata a te. Io non busso sicuramente a casa dell'Inter, anche se avrei i numeri per bussare. Perché hanno lavorato tutti da noi, praticamente quelli che sono andati lì adesso, cioè, è una Juve trasferita a Milano. Immagino che i 50 milioni siano un gentile omaggio, tra virgolette, di Oaktree che mette a disposizione 50 milioni sul mercato da spendere, con Marotta che però deve far rientrare vendendo quelli che sono tornati a casa, cioè è lo stesso problema nostro, quelli che sono tornati a casa, quelli che hanno deluso, gli esuberi, insomma, deve fare un bel percorso di vendita anche l'Inter, come un po' tutti. Poi, se la tua domanda è tendenziosa, allora apriamo un altro capitolo e diciamo che in tutti questi anni gli hanno fatto spendere soldi che non c'erano, l'hanno fatta addebitare, indebitata l'hanno fatta iscrivere ai campionati, perché queste sono verità, queste non sono opinioni, queste sono verità. Però ormai quel ciclo è passato, il cinese è scomparso e quindi una volta acquistato dal fondo, che tra l'altro continuano tutti a dire Oaktree, ma non è Oaktree che governa, perché Oaktree viene governata da un altro brand, ma lasciamo stare, quello è tutto un altro capitolo. Davide scrive: designatore arbitrale c'è già. Marotta, no, dai, non fare delle battute. Marotta non è designatore arbitrale. Laura dice: ma il grande tifoso dell'Inter che prova emozioni non ha provato un'emozione grande per la beffata di Palestra? La russa avrà provato delle emozioni. Vedere un giovane italiano che si afferma all'estero deve essere un'emozione. Sono dell'idea, scrive Carlo, che la Juve tornerebbe vincente facendo un unico acquisto, Guardiola. Ah. Ricordi la svolta del Milan con l'arrivo di Sacchi e della Juve con l'arrivo di Lippi? Ora che è libero potrebbe essere convinto ad accettare un'offerta della Juve con lo stimolo di vincere anche in Italia. Guardiola. È una bella idea, Carlo? Se non fosse che Guardiola ha uno stipendio, l'ultimo, di 21 milioni netti. Come allenatore lo paghi tu, Guardiola, Carlo? Credo di no. Lo paghi tu, Yves Guardiola, 21 netti?
2: Non ancora.
0: Non ancora. Io sono praticamente a zero sto mese, quindi non lo pago di certo nemmeno io. Sentiamo un vocale da casa.
3: Ciao Claudio, Vale da Civitavecchia. Ma sarà il caso di farci un favore con la Roma? Magari prendiamo pure Svilar, ce lo valutano pure 40 milioni. Ma noi facciamo uno scambio alla pari con Miners. Che ne pensi? Tutti allegri e contenti? Ciao, sempre e comunque fino alla fine.
0: Ciao, e che ne penso? Che non l'ho visto però, con Manes non l'ho visto. Negli stessi articoli di oggi, che parla con Mai, il nome di Comai, ho visto gatti, ho visto altre cose, ma Comai adesso non l'ho visto. Poro Comai, neanche al mondiale, niente, niente. niente.

0: Niente, c'è niente da fare, non riesce niente. Ma cosa è successo? Ma un giorno qualcuno ce lo spiegherà. Adesso, a parte tutto, ma cosa può essere successo a questo Cop Miles? Cioè, perché allora uno può arrivare dall'Atalanta, super pagato, arriva alla Juve, non è la stessa roba, non si ambienta benissimo, trova delle difficoltà. E invece che essere un giocatore da 10, mi diventa un giocatore da 7. Ma un giocatore da 5, come ha fatto a diventare da un giocatore da 10? Come ha fatto a diventare un giocatore da 5? Sono cambiati gli allenatori, i direttori. Cosa ti è
1: Parte
0: successo?
1: dal primo allenatore che l'ha allenato, quindi il trauma parte da lì.
0: Capito? La miseria, ho capito, non sei ancora ripreso dal trauma. Dai, su. Aiuta. Allora, la nostra mission quest'anno è aiutiamo il povero Cop Miners a tornare un grande giocatore. Non lo Lanciatemi delle idee, voglio delle idee oggi. Idee per aiutare il povero Cop Miners a tornare ad essere un ottimo giocatore. E Mick scrive se vi...
1: Salvate il soldato Coppo.
0: Salvate il soldato, oppure adotta Coppa anche tu. Se vinco il Superenalotto mi candido, dice Mick, per dare un po' di fondi alla Juve per l'acquisto di Svilar e per lo stipendio di Guardiola. Mick da Roma. Ma non puoi, forza Carnevale, lasciamo lavorare. Ma non è che, è come il discorso di Tether, non è che se tu vinci il Superenalotto metti i soldi, c'è il fair play da rispettare. Non puoi andare là a comprare il portiere a 40 milioni, dobbiamo vendere prima. Poi dopo, se vuoi comprare comunque un portiere da 40 milioni, devi vendere comunque un giocatore in uscita. Ragazzi, piccolo stop per noi, tra poco siamo qui.
2: Rassegna stramba. Radio Bianco Nera. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Attenzione, Juventus Creator Lab mi mette anche la figurina di Bremer, dice anche il Brasile è qualificato per i sedicesimi. Sì, ho capito, ma 0 minuti Bremer, non ha giocato neanche uno. Oggi è il compleanno di Aldo Serena, auguri, è il compleanno di Simone Zaza, auguri, ma persino Bentancur, auguri. Che ebbi l'onore di accogliere io quando arrivò alla Juventus, Bentancur Rodrigo, grande volante, mi ero innamorato di Bentancur, calcisticamente parlando. E niente, invece non mi fanno gli auguri a nessuno di questi tre, li faranno dopo. Sai che d'estate si allunga, eh? Quando, a mezzogiorno faranno gli auguri. A chi faranno gli auguri? A tutti e tre? A uno dei tre o a nessuno dei tre? No, dai, qualche augurio ci sarà. Aldo Serena, Simone Zaza e Colmar Rodrigo Bentancur. Tanto Bentancur è venuto, eh? Sono passati Bentancur e Kulusevski, venuti bene alla fine, no? Cioè, non mi sembra che sono diventati palloni d'oro, no? In Inghilterra. O no? E alla fine. Tutti bene, dai. No, perché me ne ricordo le polemiche del tempo. Ma fammi leggere tra i tanti articoli di oggi quello che c'è su Tutto Sport, dai, così usciamo da questa cosa di Svilar. Il bisogno quasi disperato di fare cassa entro il 30 giugno, la necessità di registrare a bilancio delle plusvalenze in grado di sistemare i conti. È un andazzo ricorrente, tante squadre si ritrovano a dover convivere con un destino comune, vale soprattutto per Juve e Roma, pur con numeri e proporzioni ben diverse. Perché se a Torino serve reperire in meno di una settimana una cifra vicino ai 13 milioni di euro di plusvalenze, nella capitale la voragine fa paura, ma i contatti vanno trovati 50 milioni, in fretta e furia. In un contesto in cui Toni D'Amico, fresco di nomina, non ha potuto mettere mano alle faccende romaniste prima di metà mese, poiché è impegnato a risolvere il contratto in essere con l'Atalanta. Visto l'importo da trovare in così poco tempo, la Roma sta provando ad attingere anche dal bacino dei cosiddetti intoccabili. Dei giocatori che Giampiero Gasperini sperava in ogni modo di trattenere. La cassa più semplice si può ottenere da questi magnifici sei: Coné, Wesley, Ndicka, Pisilli, Sulè, Svilà, Sui primi quattro però il parere dell'allenatore può avere un peso determinante per il naufragio di ogni possibile discorso. Per l'argentino, nonostante il sondaggio del Borussia Dortmund, mancano ancora acquirenti che possano portare soldi al mulino giallorosso. Per il portiere, certamente indispensabile per Gasperini, ormai rassegnato di fronte ad una cessione di questo spessore, si è invece aperto uno spiraglio. Porta alla Juve. Perché Svilar è seguito dalla stessa agenzia di Dibu Martinez e a Giovanni Carnevali, non convintissimo di puntare su un estremo difensore che a settembre spegnerà 34 candeline, è stata proposta la possibilità di valutare il portiere classe 99. Alla Continassa si è accesa una lampadina che può diventare un faro abbagliante. Perché Svilar in chiave Juve? Il primo motivo è il più semplice di tutti. I bianconeri hanno la necessità di trovare un nuovo numero uno. E vabbè, lo sanno in tutta Europa. La Roma finora non ha mai pensato di privarsi del belga per almeno 50-60 milioni, ma la necessità di sistemare i conti può portare ad un netto ridimensionamento delle richieste. Insomma, se un qualsiasi club si presentasse da D'Amico con 35-40 milioni per Svilar, sarebbe difficile fare melina. La Juve sarebbe disposta ad accollarsi un mega investimento per un portiere forte, pronto e con la possibilità di aprire un ciclo a Torino. Mille festeggerà 27 anni ad agosto, non ha mai spinto per lasciare la capitale, ma la ragione di Stato potrebbe portarlo a riconsiderare i progetti personali. La Roma si metterebbe al riparo dal fair play finanziario. A Torino, in ogni caso, le altre piste sono ancora vive, Divo Martinez, Vicario. Ho capito, ma non c'è la risposta alla mia domanda neanche in questo pezzo. Ma perché la Juve dovrebbe salvare il fair play finanziario della Roma indebitandosi lei, che anche la Juve dentro giugno deve fare 10-12 milioni di plusvalenze? Che stranezza sto calciomercato. Mister Frank, la Juve vista dalla curva. Ciao, come stai?
4: Ciao Claudio, buongiorno a tutti.
0: Bene, ciao, dai. Come va, collega? Come va, collega? Come va? Come va,
4: collega?
0: Siamo stati colleghi di tante cose nella vita, adesso siamo anche colleghi di lavoro. Scusa.
4: No, dai, è stata divertente.
0: Cosa ci manca da fare ancora? Io basta, non ce la faccio più. Senti, vuoi fare cosa ti ricordi di Bentancur? Di Zaza è facile il gol scudetto. Di Bentancur cosa ti ricordi?
4: Di Bentancur mi ricordo quando è stato espulso con l'Inter nella famosa partita che è diventata tale dopo il rigore di Cuadrado alla fine.
0: Perché in quella partita di Cuadrado, il rigore discusso alla fine, c'è un'espulsione non giusta a Bentancur della Juve, par di ricordare.
4: No, beh, poi ricordo anche le circostanze in cui è arrivato, no? Nell'affare Tevez.
0: Anche lì grande discussione, però.
4: Aveva ancora un anno di contratto, l'abbiamo fatto andare via a zero, il Boca però ci ha fatto un favore concedendoci questa prelazione, perché quelli dovevano comprare questi giocatori, su un paio di giocatori loro, e tra questi quello che insomma ha dato un po' più di risposte positive era proprio Rodrigo Bentancur.
0: Poi dopo abbiamo tutto venduto bene.
4: Sì,
0: esatto, che al Tottenham abbiamo venuto bene, quello c'è da dire. Però insomma Marotta già quando era da noi aveva stilungato, cioè non è che a vendere fosse proprio...
4: No, era una delle accuse che si faceva, a vendere un giocatore che aveva ancora un anno di contratto, fa una scelta di vita, il buon Carlo Tevez, di tornare a casa, ed è andato gratis al Boca. Il problema qual è stato? Che un anno dopo fa un'altra scelta di vita e va in Cina a giocare, però il Boca non è che gliel'ha regalato, se l'è fatto pagare, quindi
0: va bene, lasciamo stare, che ricordi, lasciamo stare. Ma entriamo a piedi uniti sul mercato però a questo punto, perché qui il popolo è già Carnevali, c'è già l'hashtag Carnevali out, io te lo dico così.
4: No, vabbè, vediamo un po' come si evolve il mercato, insomma adesso dare giudizi qui, a parte che poi non è tanto, a parte il mercato, Carnevali dovrebbe ristrutturare la società, cioè dare una struttura societaria con una catena di comando ben precisa e dei compiti ben precisi, che non sia come in precedenza che l'allenatore parla direttamente con l'amministratore delegato saltando il direttore sportivo, che l'head of football operator a sua volta abbia contatti diretti con l'allenatore piuttosto che con l'amministratore delegato, insomma quel casino che abbiamo avuto fino adesso. Ecco, mi auguro che che Carnevali possa strutturare la società in maniera tale che insomma, ognuno abbia dei compiti ben precisi e nessuno scavalchi nessuno. Sarebbe già un passo avanti. Poi sicuramente ci sarà il mercato e c'è tanto da fare sul mercato, sicuramente.
0: Perché l'impressione, purtroppo, caro mio Francesco, te lo dico, è allora innanzitutto che il 13 luglio c'è il ritiro. E se noi eravamo partiti con un progetto, un programma, cioè in ritiro almeno tre quarti di squadra, cioè qua siamo, abbiamo cambiato capo azienda, quindi stiamo rifacendo tutto da capo, e quindi secondo me il buon Spalletti il ritiro non si becca la squadra che poi andrà in campionato.
4: No, beh, quindi,
0: fin già visto. Poi, seconda cosa, qui, ma non tanto perché David ha detto una roba scontata, ovvio, cioè gli hanno chiesto, finita la partita, ma tu rimani alla Juve, ho detto c'ho un contratto di 5 anni, cioè, che è un po' come dire, perché dove devo andare, cioè, c'ho un contratto, se non mi mandano via, cioè,
4: no. Evidentemente nessuno ha chiamato il procuratore di David per chiedergli dietro di cercarsi un'altra sistemazione che non fa più parte del progetto, ma giustamente, perché in questo momento noi dobbiamo prendere due attaccanti, non ne abbiamo preso nemmeno uno, in questo momento gli attaccanti abbiamo solo lui e Openda, e se cominciamo a vendere anche lui e non compriamo un altro, siamo un po' cortini lì davanti.
0: Quindi al momento quello è, però par di capire che anche gli altri giocatori, no? Douglas Lewis, ma è inutile che faccio l'elenco, e che abbiamo tutta sta voglia di andarsene via. A Juve stanno bene, beccano bene, guadagnano bene, ma chi glielo fa? C'è un po' un appiattimento generale. Una volta ne ero abituati i giocatori che no, vado via, vado in un'altra squadra, che devo rimettermi già. Adesso oramai 5 milioni, 5 più bonus, 6 milioni, ma lo stesso con Miners, che c'ha un contratto, noi ci dimentichiamo perché continuiamo sempre a parlare del cartellino, ma con Miners c'ha anche 5 e mezzo di ingaggio,
4: Sì.
0: Quindi chi glielo fa fare? Lui sta a 5 anni di contratto, 5 e mezzo, sta alla Juve. Oh, vabbè, sì, adesso arriva in difficoltà.
4: Sono giocatori, puoi trovare dei prestiti pagando anche parte dell'ingaggio. Questo puoi fare, perché sennò non troverai soluzioni. Vabbè, era abbastanza prevedibile, insomma, a parte che qui vendere non vende nessuno. Al momento l'unico che ha venduto mi pare che è l'Inter, che ha venduto Dumfries, sul quale c'era una clausola di 20 milioni, ed è l'unica squadra che ha venduto. Grazie. In questo momento non vende
0: nessuno. Anch'io Dumfries a 20 milioni.
4: In questo momento
0: però un problema grosso, perché appunto oggi la domanda che ci si faceva era vendere, ok, tutti devono vendere, ma non vende nessuno, e se non vende nessuno perché non compra, cioè è tutto completamente fermo. Quindi siamo nella fase in cui le società, Juve compresa anche se in piccola parte, altre appunto la Roma più inguaiata, che devono andare al 30 giugno incamerando i soldi, alla fine riusciranno con due giovani piuttosto che un giocatore che riesce. Quindi siamo ancora in quella fase lì e mi finisce giugno.
4: No, ma queste sono situazioni che si sbloccano l'ultima settimana di mercato. Facciamo l'esempio di Colomouani. L'anno scorso Colomouani, e noi andiamo al Paris Saint-Germain, il Paris Saint-Germain spara altissimo, continua a sparare altissimo, e alla fine, all'ultimo giorno di mercato, è costretto a prestarlo gratis, quasi, cioè, mi pare gratis o comunque un prestito oneroso, sì, al Tottenham, perché sennò se lo ritrovava lì. Quest'anno tu hai fatto la tua offerta, loro continuano a sparare alto, lasciali lì l'offerta e vai avanti per la tua strada, cerca altri obiettivi. Se poi l'ultimo giorno di mercato il Paris Saint-Germain si accorge che Colomani è ancora lì, e a quel punto lì magari sono loro che si faranno vivi accettando l'offerta o proponendo un prestito con obbligo, queste cose qui. Queste sono situazioni così, ma vale per noi, vale per gli altri. Cioè Colomani è chiaramente un esubero del Paris Saint-Germain, chiaramente, e l'anno scorso alla fine l'ha prestato. Non l'ha venduto a noi, come lì ha avuto la brillante pensata di litigarci col Paris Saint-Germain, e quindi con noi ha chiuso ogni discorso, e poi l'ha prestato al Tottenham. Ecco, in questo momento, secondo me, Carnevali dovrebbe dire: signori, questa è la nostra offerta, non è negoziabile, è questa, di più noi non ci spingiamo, e nel frattempo cerchi altri obiettivi, magari possibilmente meno cari. Ecco, perché certamente oggi il Paris Saint-Germain alle offerte che fai tu non te lo cede il giocatore, spera forse che qualcuno gliele faccia queste offerte. L'anno scorso non le ha avute, tant'è vero che sarà costato a prestarlo. Vediamo quest'anno. Tu però devi giocare su più tavoli, non puoi pensare di impostare tutta la tua il tuo mercato su Colomouani.
0: Però guarda che cosa. Scusami,
5: Guarda che è un grosso problema, sai perché? L'altra mattina riflettevo anche sui Bernardo Silva, tutto questo mondo qua, adesso è ritornato di moda Goretzka, no? Poi tutti questi discorsi si chiudono con c'è il nodo dell'ingaggio.
4: Grazie.
5: Bravo, esattamente, esattamente. Allora, ma se noi non possiamo, perché par di capire, se Colo non lo sblocchi che vogliono 40, se Dibu non lo sblocchi che vogliono 15, cioè se noi non ci possiamo spingere oltre certe cifre, se contemporaneamente il parametro zero non lo puoi prendere perché nel momento che ti chiede 10, 15, 20, 30 milioni alla firma e 10 milioni di ingaggio non glieli puoi dare. Cioè quando si diceva, cioè quando Spalletti ha detto, vabbè lui era un po' in litigio con Comolli, però Comolli o non Comolli il messaggio era quello giusto. Cioè quando diceva, visto che siamo anche senza Champions, bisogna essere più bravi a fare il mercato. Non è che arriva a Carnevali e c'ha la bacchetta magica,
4: No, però avrà i suoi contatti, avrà non lo so, le sue public relation e le sue conoscenze, spero che possano far sì che magari che possano puntare su qualche nome poco conosciuto. Bisogna essere bravi, cioè, non lo so, io dico il Vidal di turno, ecco, quando si è preso il Vidal di turno che nessuno sapeva chi fosse e poi si è dimostrato un grande giocatore, ecco, devi essere bravo in quello, andare a scovare questi giocatori qua, perché in questo momento altro non si può fare, cioè è inutile andare a cercare che prende 10 milioni, Goretzka ne prende 10 o 15 anche lui, cioè sono giocatori che per noi non sono fattibili, quindi è anche inutile perderci del tempo. Se l'amica ha detto all'inizio trattative non estenuanti, quindi si va là, si dice questa è l'offerta, va bene, non va bene, non va bene, ok, grazie, arrivederci, si va da un'altra parte, bisogna fare così.
5: Allora, da casa ovviamente ribollono, Ivano da Alkmaar ci scrive addirittura. Dice diamolo in prestito alla Roma che Gasperini lo rigenera con Mainz, cioè, glielo diamo pure in prestito
4: pagandogli anche l'ingaggio,
5: bravo. Non una grandissima idea, se posso permettermi, Ivano. Poi magari riprendiamo Dybala a zero, basta costo Dybala, la Juve non ha mai cercato, come ve lo devo dire in arabo, la Juve non ha mai cercato Dybala, punto.
4: Ci sto,
5: ma
4: bello.
5: Non perché lo dico io, perché lo dice chi di dovere,
4: giustamente.
5: Mirko, però vedi anche sta roba qua. Poi la gente non si fida, cioè la gente si arrabbia e poi non si fida di noi, va a fidarsi degli altri che sono così.
4: No, vabbè, sai, un'idea, uno dice: beh, se prende 2,5, se lo prendi a zero e prende 2,5 di ingaggio, potrebbe dire la sua, ecco.
5: È un'idea. Anche Vlaovic, se prende 2,5, potrebbe essere un'idea.
4: Già, grazie.
5: Grazie, prego.
4: No, ma io su Vlaovic tirerei proprio una riga, cioè sono stufo di sentire, di dire, ma io dovrebbe, no, basta, cioè voglio dire, il giocatore doveva fare un gesto, non l'ha fatto, no. Oltre a scrivere scenderei fino all'inferno per aiutarti, dopodiché si tratta di fare una scelta, di abbassare le pretese, visto anche l'annata che hai fatto e quello che hai percepito quest'annata per fare poco e niente. Si trattava di ricambiare un minimo quello che la Juve aveva fatto, non c'è stato questo gesto, per me il giocatore è fuori, basta, chiuso, vale per tutti. Io mi ricordo, perché poi dicono Szczęsny era l'ultimo anno di contratto a 7 milioni, gli era stato chiesto sei disposto a prolungare spalmando l'ingaggio e Szczęsny ha detto no, poi io faccio il mio ultimo anno e poi mi ritiro dal calcio. Cioè voglio dire, questa gente qua è così, non rinuncia a niente. Lo stesso Cuadrado aveva un rinnovo automatico a 6 milioni l'ultimo anno, gli era stato proposto di spalmare, non ha spalmato, ha detto prendo gli ultimi soldi tutti subito, dopodiché ci sediamo a un tavolo e adesso sono disposto a prolungare. Ragazzi, se tu non vieni mai incontro e pretendi e basta, per me sei fuori. Idem per Vlahovic, in questo momento, anche se dovesse tornare indietro perché non trova da nessuna parte, per me il discorso è chiuso, ne farei proprio una questione di principio. Poi mi rendo conto che chi deve invece gestire delle società non può fare questo tipo di discorso e quindi magari si può anche sedere a un tavolo, ma forse per me, io per me è chiusa.
5: Mamma, quanta roba. Quanto, oggi c'è tutta polemica che arriva.
4: Dai, sentiamo un po' di polemica.
5: Allora, vediamo. No, vediamo quelli più soft. Vediamo. Mirko da Sabaudia. Allora, non posso mettere soldi per aiutare la situazione bilancio, però se può essere utile posso prendere Open Day in prestito con diritto di riscatto per tagliare il prato di casa. Mirko da Sabaudia, secondo me Open Day potrebbe... Ma sai che paradossalmente in questo momento è più facile piazzare Open Day? Io so che adesso mi saltate tutti addosso. Però Open Day ha un mercato... Sì. Ha un mercato dove ha lasciato, poi chiaro non ti danno 42 milioni, ma secondo me un prestito oneroso con obbligo di riscatto lo potresti anche trovare.
4: Capito, ma è a bilancio a quanto? 35?
5: Qua, a 30 adesso. Qualcosa.
4: Sì, quindi l'obbligo di riscatto lo devi mettere a quelle cifre lì, la vedo difficile.
5: Sì, ho capito.
4: Piuttosto, però, secondo me è più facile David, che invece è stato preso a zero, è vero che ha un ingaggio alto.
5: Però... No, lo so, però Open Day, per chi se lo ricorda, quindi nel suo mercato, è vabbè, ma la Juve non l'ha fatto giocare, cioè non è affallito, dall'esterno non l'ha fatto giocare, mentre David l'hanno visto giocare, dicono ha giocato e ha fatto male. Open Day, gli estimatori di Open Day dicono vabbè, cioè, può succedere, uno va un anno in un altro campionato, va male, poi torna a casa, va bene.
4: Ma il discorso, no, il discorso vale anche al contrario, cioè Nico Gonzalez vuole stare a Madrid, noi al Madrid gli abbiamo fatto il prezzo, non gli va bene, basta, torna qua sperando che con questo allenatore Nico Gonzalez possa rendere. Idem con Douglas Luiz non è mai stato, noi tifosi praticamente non l'abbiamo mai visto, perché non giocava mai, sono cambiati due allenatori che c'erano, non l'ha mai fatto giocare, quindi noi di Lucas Luiz non possiamo dire niente, non l'abbiamo visto giocare. Magari con Spalletti li costruisce un ruolo, non so, bizzarro, e magari lo può valorizzare.
5: Sai cosa ti devo dire in questo momento qua? Guarda che tu mica ci stai andando troppo lontano, perché se andiamo avanti così, sai come finisce? Finisce che Spalletti deve allenare la squadra di due anni fa, perché se non riesce a vendere nessuno, non riesce a comprare nessuno.
4: Beh, magari con Douglas Luiz noi con lui riusciamo a vederlo, perché io ripeto, non posso su Douglas Luiz, io personalmente non posso dire né bene né male, perché l'avrò visto giocare 20 minuti in una stagione, quindi non lo so che cosa può dare e cosa non può dare. Magari con questo allenatore gli costruisce un ruolo per lui importante e può dire la sua. Se proprio non si riesce a vendere, cerchiamo di valorizzarlo. Nico Gonzalez, mi spiace che vuoi stare a Madrid, ma se questi non sono disposti a scendere o perlomeno a trattare un prezzo, cioè 25 milioni per loro non va bene, allora torni qua, scontento perché preferivi stare là, ma non ci possiamo fare niente. Anche noi abbiamo accordi con i giocatori, però poi i giocatori non vengono perché non ci accordiamo sul prezzo, cioè noi siamo d'accordo con Alisson, eravamo d'accordo, siamo d'accordo con Kolumwani, siamo d'accordo con tutti i giocatori, poi però c'è il problema che bisogna andare a trattare il prezzo. Nico Gonzalez ha lo stesso problema, è d'accordo con l'Atletico Madrid, deve trattare il prezzo con noi. Certo. Noi il prezzo la Juve l'ha fatto, 25 milioni, per l'Atletico Madrid sono troppi, Nico Gonzalez se ne fa una ragione e viene qua e cercherà di dare il meglio per noi. Ma deve essere così, perché sennò se siamo sempre noi a calare le braghe.
5: E tu c'hai anche ragione, però... Qui è partita la battaglia per salvare Commanes, attenzione. Ale da CV scrive: l'unico modo per aiutare Commanes è che la Juve acquisti una squadra di Carling e lo trasferisco. Che cattivo. Davide da Pieve Ligure: per aiutare Coop nelle suonerie della sveglia la voce di Gasperini. Potrebbe bastare, perché quando uno è bravo basta poco per tornare, se siete degli acchi. Luigi da Manchester: Gattone è uno dei pochi rimasti con l'anima juventina. Ricordo che Spalletti stesso ha detto di essere disposto a rischiare in Champions a costo di giocare bene. Noi siamo la Juve, non giochiamo per vincere, caro John. Che c'entra però Gatti, che non l'abbiamo nominato? Non lo so. Stefano da Dragona. Dov'è Dragona? L'Inter nei confronti del Chelsea mi ricorda una frase detta un po' di tempo fa da un noto personaggio che più o meno diceva: perché osservi la pagliuzza nell'occhio di tuo fratello e non noti la trave che c'è nel tuo? Citazioni, ragazzi. Ma tutto sto pessimismo, scrive Miria. Dai, ma il mercato è già finito, deve ancora ricominciare. E se fosse come Carnevale, che fino al giorno prima nessuno sapesse nulla.
4: Non è che è pessimismo, stiamo riscrivendo la situazione attuale, non è che è pessimismo.
5: Andiamo a descrivere la situazione. State calmi, ragazzi. però per Coman siete un po' cattivelli. Davide da Bologna dice: Open Da, Spalletti l'ha fatto giocare, vi ricordate lo schiaffetto con la frase svegliati? Sì, vabbè, l'ha fatto giocare tre mini volte, l'ha fatto giocare, Allora, facciamo così,
4: non lo
5: facciamo,
4: so, c'è troppa... faceva giocare McKennie centravanti piuttosto che far giocare
5: allora, dai, non diciamo cos'è. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna Stramba.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Nelle altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa il turno a punteggio pieno. Vittoria e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco che liquidano Scozia e Haiti, oggi altre 4 gare. In Serie A ha sfumato l'affare Palestra, con l'esterno pronto a volare a Londra a sponda Chelsea. All'Inter serve un sostituto per la fascia destra, ma quello del talento azzurro non pare l'unico boccone amaro da digerire, perché anche Omar Soulé, da tempo uno dei nomi più quotati nella lista dei difensori per rinforzare il reparto dei nerazzurri, sembra essere destinato all'estero dopo essere finito nel mirino dell'Atletico Madrid. Da Viale della Liberazione si sono spinti fino a 20 milioni per il difensore francese a fronte di una richiesta di 25-30. La distanza sembrava colmabile, ma l'impasse delle ultime settimane potrebbe dar modo ai colchoneros di inserirsi nella trattativa. Yannick Sinner è tornato dopo i problemi fisici accusati a Roland Garros e lo ha fatto come meglio non si poteva, ossia vincendo con un doppio 6-3 il match esibizione contro Cameron Norrie all'Arlingham Club di Londra, cornice in cui andrà in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic. A 27 giorni dall'eliminazione nel torneo francese, l'alto attesino ha fatto il suo debutto stagionale sull'erba, testando così le proprie condizioni in vista di Wimbledon. Sensazioni positive per Sinner, che ha detto di sognare l'epilogo di un anno fa. Archiviato il debutto della seconda settimana di Volleyball Nations League a Lubiana, per l'Italia arriva subito un altro esame importante. Oggi alle 16.30 gli azzurri tornano in campo per affrontare l'Ucraina nella seconda uscita della Pool 6. L'Italia si presenta all'appuntamento sloveno dopo aver chiuso la tappa inaugurale di Ottawa con un bilancio di 3 vittorie e una sola sconfitta, raccogliendo successi contro Germania, Turchia e Stati Uniti e cedendo soltanto al tie-break contro la Francia. Lo stadio del nuoto del Foro Italico di Roma accoglie la 62esima edizione del Sette Colli in programma da venerdì a domenica. Una tappa iconica nel calendario mondiale del nuoto, una vera e propria star parade attenderà la 3 giorni romana con tanti campioni del nuoto internazionale. Attesi alcuni tra i principali esponenti del nuoto mondiale, mentre l'Italia schiererà tutte le sue stelle. Insieme agli ori olimpici Thomas Ceccone e Nicolò Martinenghi, al campione di tutto Gregorio Paltrinieri, saranno presenti anche Simona Quadarella e i giovani Carlos D'Ambrosio e Sara Curtis, oltre a Benedetta Pilato e Alberto Razzetti. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
7: Sei stato abituato al meglio,
8: ad essere un vincente,
7: ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
8: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud, tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili massime comprese tra 31 e 36 gradi.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Rassegna stramba.
0: Attenzione, super attenzione, caro Mr. Frank. Ci siamo fatti soffiare anche Ronaldinho da Ravenna, scrive da casa. Dai, potevamo prenderlo. Però chi è che l'ha preso? La gente mi ha detto, ma perché Ravenna ha preso Ronaldinho? Ma chi lavora a Ravenna? Pride.
4: Vabbè, è un'operazione commerciale, giocherà forse una partita.
5: Sì, ma perché gli è venuta in mente a Ravenna? Perché ci lavora Pride, che ha avuto Ronaldinho al Vila.
4: Douglas Costa ha giocato al Chievo l'anno scorso.
5: Douglas Costa ha giocato al Chievo? Ha giocato?
4: Mezza stagione, il giro di ritorno prima di andare in Arabia. Perché...
5: Non ho dei grandi filmati di partite vinte da Douglas Costa al Chievo, però no, nel senso non ha fatto grande rumore. Però attenzione tutti, Fratelli bianconeri e sorelle bianconere con Mr. Frank, la Juve vista dalla curva, e quante ne abbiamo viste con Mr. Frank in questi anni, è arrivato il momento, caro il mio Francesco, di mettere un po' le cose a posto, perché qui si continua a dibattere del povero calcio italiano, e la Juve in questo povero calcio italiano è con le pezze al sedere, è messa giù a terra, non riesce a vendere nessuno, non riesce a comprare nessuno, non riesce a tirare fuori dal cilindro un'idea, perché non ha le finanze, o meglio non è nella condizione a cui noi tutti eravamo abituati, cioè quella vecchia, quella tanto per fare nomi e cognomi del presidente Andrea Agnelli. Perché mi torna di moda oggi? Perché oggi si lamentano tutti, no? E oggi sono bravi a lamentarsi tutti. Va bene, non c'è concorrenza, come si fa? Allora, io dico due cose, poi lascio la palla a te, perché c'è anche una roba di 20 anni fa che bisogna ritirare fuori. La prima, ma quando il calcio italiano dominava e da noi giocavano tutti i campioni, ma ci lamentavamo? No, è il mercato. Se uno è più potente, se uno ha più soldi, se uno ha il campionato più attraente, fa più mercato. Seconda, quando Andrea Agnelli in tempi non sospetti diceva al mondo, dopo che le famose 12 squadre, perché adesso è passata la storia come la Superlega di Agnelli, ma non è stata la Superlega di Agnelli, è stata la Superlega di Real Madrid, Barcellona, Juve, che erano le tre squadre in prima fila, e poi delle altre che facevano 12, e c'erano dentro anche le due milanesi che hanno firmato il contratto. Allora io dico, cara società milanese che hai firmato il contratto e poi il giorno dopo ti sei svegliata e hai detto no, calcio del popolo, ha ragione i tifosi inglesi, ma non lo so chi l'ha firmato da noi, ma perché abbiamo firmato? Sai quelle cose un po' strane che succedono a Milano? Non è che ti puoi lamentare se poi una squadra inglese prende un giocatore, perché il calcio del popolo è questa roba qua, cioè la Premier League è una Super League. O no, French?
4: Sì, diamo qualche numero per far capire la proporzione. Cioè, la Premier League vende diritti televisivi per 3 miliardi di euro. 3 miliardi. La Serie A fa fatica a venderli a 1 miliardo. Fa fatica, anzi, secondo me non ci arriva a 1 miliardo e ogni volta che vengono rinnovati sono sempre meno. Chi vince la Premier League percepisce 200 e passa milioni per un anno. Per un anno. Chi vince il campionato italiano prende 80 milioni, 85, che le squadre dietro 60, 65, la Juve, che nonostante è la squadra che ha più tifosi, quella che ha più appeal, quella che ha le partite più seguite, quest'anno ha preso tipo 67 milioni, 65. La Premier League, l'ultima in classifica della Premier League, prende 130 milioni. Prende quasi il doppio di quello che prende la prima, che quella che vince il campionato italiano. Anni fa, già il campanello d'allarme, se dovevamo averlo qualche anno fa, quando noi abbiamo venduto Giaccherini al Sunderland. Giaccherini, la Juve aveva vinto 2 scudetti di fila, o comunque era l'Inter del tempo, anzi più forte perché vinceva di più. E comunque ha ceduto Giaccherini e il Sunderland, che era una neopromossa del campionato inglese, a 7 milioni e mezzo. E il giocatore che la Juve percepiva poco meno di 1 milione, a Sunderland prendeva più di 2 milioni di ingaggio. Quindi capisci bene che il parametro è quello. Oggi c'è il Newcastle, che è una squadra che vale a livello di classifica della Premier come l'Atalanta, insomma, un super gioco. Il Newcastle viene e ti prende Tonali a 80 milioni. Quindi non è una questione di oggi, è che ce ne accorgiamo oggi perché l'Inter, poverina, non riesce a chiudere. A parte che l'Inter sono anni che pare che i giocatori rimano, perché se c'era una cosa di Marotta che non mi piaceva quando era la Juve, è che facevano le trattative alla luce del sole. Noi sapevamo perfettamente quando andava, gli alberghi, tutti, chi incontrava, tutti sapevano quello che faceva Marotta in serie di mercato, e idem anche adesso, tutti lo sanno, e poi alla fine i giocatori te li soffiano, perché Palestra è l'ultimo in ordine di tempo, ne ha persi altri, ma lo stesso Bremer sembrava ormai un giocatore dell'Inter, sì. E la Juve è andata là e in un giorno gliel'ha portato via, perché funziona così, cioè, quindi
5: sì, offri di più. Cioè,
4: ma è chiaro che i numeri della Premier sono questi. Quello che dovrebbe fare la Lega Calcio Italiana è cercare di capire perché questi guadagnano così tanto e tu no. Cominciare magari a prendergli qualche manager qualche manager della Premier League e portarlo qua a fior di soldi e farsi spiegare come fanno le loro.
5: Oppure bastava forse qualche anno fa, quando Agnelli, in posizione, attenzione, non da colui che ricorre, ma in posizione da numero uno, perché la Juve vinceva e stravinceva, sì, si preoccupava Andrea D'Agnelli del movimento calcio italiano e diceva a lor signori che non hanno voluto ascoltare, e poteva anche non farlo perché la Juve aveva lo stadio di proprietà, si è fatta l'hotel, si è fatta il Continassa e Vinovo, quindi il sede, campo d'allenamento 1 e centro sportivo 2, si è fatta il museo, cioè si è fatta tutta una serie di...
4: Non è vero che non poteva. Claudio, non è vero che non poteva, perché si era accorto anche lui che se io vinco il campionato prendo 80 milioni, combatto con una Lega che ne dà 130.
5: No, io dico lui essendo il numero uno in Italia, poteva anche farsi gli affari suoi, volendo. E invece lanciava il grido d'allarme, no? E diceva, guardate che come movimento, cioè se siamo noi soli e voi non vi fate lo stadio, non è inutile che faccio l'elenco perché l'ho appena fatto, cioè se anche le altre società non arrivano al livello della Juve, il movimento calcio alla fine italiano pagherà. Ecco perché nasce poi anche l'idea della Superlega per contrastare le leghe altrui. Quello era il grido di dolore. E invece che seguirlo, hanno disintegrato la Juve.
4: Sarà sempre peggio. Cioè, la situazione nel calcio italiano sarà sempre peggio. Cioè, perché è inutile girarci intorno. Certo. Noi, ripeto, ogni volta che viene rinnovato, scadono i diritti TV, bisogna rifare il contratto nuovo, ogni volta si fa, è sempre più basso, è sempre meno. E quindi è chiaro che a quel punto lì diventa difficile competere. Diventa difficile competere. E per quello che dicevo, cioè, loro sono partiti che erano molto più indietro di noi, gli inglesi, molto più indietro di noi. Quindi ricordiamoci che sono stati anni fuori dalle coppe,
5: ma negli anni 2000, ancora inizio degli anni 2000, quando l'Italia era il paese delle sette sorelle, cioè, ti ricordi la Juve, super squadrone di Capello, quella ingiustamente penalizzata? C'aveva il fatturato che stava...
4: Noi eravamo ai livelli di Barcellona, di Manchester United, eravamo a quel livello lì.
5: Esatto, robe che adesso ce le sogniamo col binocolo, però vent'anni fa, pensa che oggi esattamente vent'anni fa, esordiva per la prima volta Moratti. Dal punto di vista mediatico, era la prima volta che dal punto di vista mediatico sui giornali apparivano dichiarazioni di Moratti su Farsopoli. Che suonavano un po' così.
4: No, perché in realtà già c'era, non è che...
5: No, le prime dichiarazioni durante l'inchiesta, perché fino al giorno prima avevano fatto parlare a Berlusconi, Milan defraudato, non è giusto, viene tutto a noi. Poi dopo gli hanno fatto vedere le robe di Meane. E allora adesso, dopo che parlava Moratti, diceva lo scudetto va segnato, lo scudetto deve essere nostro, la prima squadra pulita del campionato, o ci danno lo scudetto o andiamo all'estero e non sentirò la nostalgia di Juventus e Milan. Questo gli faceva dire vent'anni fa.
4: Vabbè, non è che cambia molto rispetto a quello che gli fanno dire oggi, cioè, esatto, non è cambiato niente.
5: Esatto, ma noi siamo da vent'anni, noi siamo sta roba qua. Cioè, noi da vent'anni, è inutile che ci diamo intorno, noi da vent'anni il calcio italiano è sta roba qua. C'è un'elite, tipo la Juve, che vuole portare avanti e viene fermata. Ci sono i lamentoni che la vogliono fermare, che vengono assecondati. Cioè, non è cambiato niente in vent'anni, è sempre sta roba qua.
4: Ma il problema è proprio di mentalità. Cioè, io posso anche avere tutte le cose mie contro l'Inter, ma non vorrei mai che l'Inter fosse cancellata dal calcio, perché una Serie A senza l'Inter o una Serie A senza il Milan è chiaramente una Serie A che vale molto meno.
5: Certo,
4: e quindi certo. È difficile, ed è più difficile da vendere, cosa che invece questi non hanno pensato quando hanno pensato di far fuori la Juve. E quello è la differenza. Cioè, in Spagna il Barcellona ha avuto grane anche peggiori, però nessuno si sogna di chiedere la cancellazione dal campionato del Barcellona, idem in Inghilterra. Non verranno mai retrocesse queste squadre qui, perché comunque servono al sistema, cosa che invece qua da noi non si fa, perché da noi, pur di cancellare la Juve, per discorsi propri egoistici, pur di cancellare la Juve, per loro va bene, insomma, anche a costo di far valere meno il proprio campionato, perché è un campionato senza la Juve, e l'abbiamo fatto capire noi con la campagna delle disdette cosa significa fare incavolare poi i tifosi della Juve, perché comunque hanno questo potere, che è quello dei numeri, e siamo in tanti, e se vogliamo veramente lo facciamo saltare questo sistema.
5: Tra l'altro, se posso permettermi, la Juve si è vinta 9 scudetti consecutivi. Ai tempi famosi di 20 anni fa vincevano anche, tu pensa, Lazio e Roma, oltre a Juve e Milan. Loro vincono uno scudetto e il secondo di fila non riescono neanche a vincerlo. Quindi...
4: Ragazzi, questo è perché è difficile vincere 2 scudetti di fila, ma è difficile... Cioè, voglio dire, questi hanno vinto lo scudetto quest'anno perché l'anno scorso avevano perso tutto, e quindi quest'anno c'era quella voglia di dimostrare, avevano quel qualcosa in più, e l'hanno vinto perché quando giocavano contro le squadre di medio-basse le partite erano praticamente delle passeggiate, perché comunque ci mettevano, cioè, quello che non ci hanno messo le altre competitor, che infatti hanno perso punti. Magari l'anno prossimo si concentreranno di più sulla campagna europea, e magari in campionato sarà più difficile, anche se i presupposti, da quello che sto vedendo, tra noi, il Milan, insomma, il Napoli, che al momento non si sa se riesce a prendere sto allenatore,
5: ma
4: che stia facendo una gara a rendergli la vita
5: sì,
4: facile.
5: Ma poi lo sai come finisce, poi noi piano piano, in qualche modo, sudando e faticando, ritorniamo su, quando torniamo su, torniamo a vincere gli scudetti, poi magari se ci riesce arriviamo anche in finale di Champions League, e poi un giorno diranno no vabbè, ma sta Juve qua vince un po' troppo, mettiamo i playoff. Play-off. Ah no, non passano i playoff, mettiamo il VAR, ah no c'è già il VAR, mettiamo l'eminenza grigia, mettiamogli le cimici ai ristoranti.
4: Hai fatto una descrizione abbastanza un po' romanzata, ma secondo me non troppo lontana dalla realtà.
5: Lo sai che Recoba, stamattina mi vengono in mente le cose così, non so perché, sai che Recoba dal 99 al 2001 in 2 anni dell'Inter ha fatto 56 partite con un passaporto non adeguato, quindi dovevano togliere 3 punti a partita, dove sarebbe finita secondo te?
4: Ma guarda, credo che in realtà lui gioca un anno solo da extracomunitario
5: 56 perché... partite.
4: Sì, allora non le partite che gioca in totale,
5: Italia,
4: ma
5: Europa,
4: quelle che ha giocato col passaporto falso, è un campionato, mi pare, no? Non tutti, perché poi si sono resi conto e vabbè, dopo che era successo
5: il campionato basta avanti per
4: sì, così. Sì, sarebbe bastato certamente, ma quello fa parte di quello che ci eravamo detti la settimana scorsa, no? Era un momento in cui tante cose erano borderline e su tante cose si chiudevano gli occhi, perché ricordiamo i Rolex, le fideiussioni false, cioè tutta una serie di cose che c'erano in quegli anni, le plusvalenze con gli scambi dei ragazzini, ce n'erano veramente di ogni in quegli anni lì, e si chiudeva un occhio, salvo poi erano tutti garantisti. A Milano, a Roma, cioè la Roma si era iscritta al campionato, la Roma di Sensi si era iscritta al campionato con delle file, perché per iscriverti devi dare delle fideiussioni, la Roma ha presentato delle fideiussioni che poi si sono dimostrate false, e normalmente la giustizia sportiva, allora vuol dire che non avevi le coperture e quindi sei retrocessa, poi è chiaro, ma mi hanno fregato quelli che mi hanno fatto le fideiussioni, e poi ti chiederai i danni a loro, ma qua in questo momento la documentazione che hai presentato non è corretta. E invece e poverini, invece, sono stati fregati, la televisione loro non lo sapevano, sono tante, insomma c'era sempre un però ai tempi, oggi c'è ancora il però.
5: Sì, anche oggi, ma per gli altri ci sono sempre dei però.
4: Invece c'è sempre il però.
5: E invece la Juve sta cattivona.
4: La cosa che più mi diverte, diverte fino a un certo punto. Ricordare quando Giraudo denunciò il doping amministrativo, non so se ve lo ricordate, il doping amministrativo, perché c'erano alcune squadre, c'era la Lazio di Cragnotti, ragazzi, cioè veramente, se poi lo Tito è costretto a pagare tasse e arretrati di tasse per 20 anni, è perché la Lazio di Cragnotti vinceva le cose che vinceva spesso contro di noi, perché aveva degli atteggiamenti un po' spregiudicati, diciamo,
5: sì,
4: così
5: spavaldi.
4: Certo che se io devo pagare le tasse, tu non le paghi, tu ti puoi permettere di comprare giocatori per 100, io per 50, perché devo pagare quella di 50, devo pagare le tasse. Faccio degli esempi un po' così. E quindi lui denunciò il doping amministrativo. La risposta qual è stata? 7 anni di processo per doping, quello di Guariniello, quello famoso. Quindi capisci bene che se le situazioni sono quelle. Ma io non voglio fare il vittimista, perché però ragazzi, questa è storia, è storia questa roba qui. Che poi lì è parte, perché Zeman dice: e il calcio deve uscire dalle farmacie. Qual è l'unica procura che veramente si muove? Quella di Torino. No, esatto. Ma anche quella di Parma aveva fatto, anche a Parma i dati erano tutti sballati, sì. Però lì hanno detto che era colpa della macchinario che non funzionava bene. E se l'unica procura che si muove sempre è quella di Torino, e allora capisci che a questo punto
5: non c'è niente da fare, non ne usciremo mai. Attenzione, abbiamo l'inviato Camillo De Michelis. Ciao.
11: Ciao Claudio, ciao Francesco.
4: Ciao Camillo, ma inviato dove? Ad Alassio? Dove sei?
11: No, io non so te, Francesco, ma io lavoro fino a metà agosto, quindi io il mare non lo vedo fino a metà agosto.
4: Ho capito, ma oggi cosa c'è?
5: È partita la giornata delle lamentele, iniziamo subito. Senti, reduce da Sfera e Basta allo stadio, ma lui almeno ha visto il concerto allo stadio, tu mi hai visto il concerto allo stadio, no? Gli ha rovinato un po' il prato, però adesso con la campagna abbonamenti. Dai, c'ho Francesco insoddisfatto. Campagna abbonamenti, Francesco, no, non c'è neanche un aumento. Ma non c'è neanche un aumento.
4: Ho capito, ma vorrei anche vedere che ci fossero gli aumenti dopo la stagione scorsa. Io non chiedevo tanto, però un minimo di segnale, un minimo, non lasciare i prezzi invariati. Hai fatto schifo, sei arrivato sesto, al momento non hai comprato nessuno, perlomeno fai... Vieni un po' incontro a questi tifosi, che loro sanno benissimo che la maggior parte, oltre al costo dell'abbonamento, deve affrontare ben altri costi, perché è tutta gente che viene da fuori, e quindi c'è un minimo di andare incontro a questi tifosi che comunque anche l'anno scorso ti hanno riempito lo stadio sempre. Si poteva fare, evidentemente non è così. Poi io parlo, ma io sono un cretino, che sono il primo che si abbona, però, sì, certo, uno
5: ma anche Camillo il secondo.
4: Sì, lui no, bene. Però la sorella sì, mi ricordo, giusto, che hai la sorella abbonata.
11: Sì. Io onesto, Francesco, su questo credo che sia, però permettimi di dire, un discorso che poi va a alimentare un po' di insoddisfazione dei tifosi, però poi se guardiamo la realtà non c'è quasi mai stata una riduzione di prezzo.
4: Ma una volta sola, quando siamo retrocessi. Io mi ero abbonato con la Juve in Serie A e mi sono ritrovato la prima in casa il Vicenza.
11: Anch'io, però il discorso, Francesco, è che c'era stato uno tsunami lì.
4: No, certo.
11: Avevi la squadra più forte d'Europa e sei finito a giocare in Serie B, e quindi è ovvio. Però se andiamo a guardare poi nel tuo discorso la storia degli abbonamenti della Juventus, senza quella
4: situazione lì, Camillo, la conosco benissimo, benissimo,
11: lo so,
4: però sai, un gesto.
11: C'è stato un gesto, perché io, quando ti ho raccontato che l'idea iniziale era quella di aumentare gli stipendi, era quell'idea lì. Poi a un certo punto ti ho detto: no, guardate, meglio di no, rimaniamo con le formule, tutte le varie formule d'acquisto, e confermiamo il prezzo. Quindi comunque,
5: ma ce l'avevo io l'idea, scusa, sabato Ramazzotti chiude il tour negli stadi a Torino, l'abbonato della Juve gli regalavi il biglietto per il concerto di Eros, no?
11: Che Eros fosse contento di questa cosa.
4: Il mio abbonamento costa 75 euro in meno, perché io c'ho lo Star e costa 75 euro. Perché l'anno scorso avevo le partite di Champions, quest'anno sono le partite di Europa League.
5: Allora cosa ti lamenti?
4: No, ho capito, però infatti costano meno gli altri che non hanno le partite europee incluse. Il mio che ha le partite europee incluse costa 75 euro in meno, ho capito, ma sarà.
5: No, la scusa.
4: Ho capito, ma è la Champions invece che l'Europa League, che ci manca più.
5: Vabbè, ma la Champions perdi, l'Europa League
4: avremo anche delle partite a lunedì sera, noi avremo anche delle partite a lunedì sera.
5: Questa è una cosa che mi disturba un po', non so Camillo, ma a me mi sfasa un attimo i ritmi le partite a lunedì sera.
11: Un po' sì, però Claudio, queste cose qua le abbiamo affrontate, le affronteremo. E troveremo una quadra, ecco, io penso che davvero sulla campagna abbonamenti è giusto così, cioè confermare i prezzi, poi come ha fatto Francesco, no, la differenza tra Champions e Europa League è giusto, però ecco, una riduzione mi sembrava completamente utopistica come cosa. La conferma dei prezzi credo che possa essere un piccolo segnale, poi non è solo l'abbonamento, ecco, questo è un calcio che ormai sta diventando qualcosa per ricchi e questo è il vero forse problema, ma qua non è proprio neanche un discorso che tocca a Juve, perché se poi pensi a tutto quello che dobbiamo fare per vedere le partite di una squadra, e allora lì diventano altri discorsi, però sull'abbonamento sai già ogni anno che tendenzialmente te lo rincarano, quest'anno ovviamente non è andata così per l'Europa League, la brutta stagione, e direi che non ha vinto nessuno, ma comunque un segnale è arrivato.
4: Beh, mi chiedi gli stessi soldi per vedere Locatelli, insomma, me l'hai fatto vedere anche nel video di presentazione della campagna abbonamenti, quindi
5: capitano. capitano, scusa.
4: Purtroppo.
5: No, invece io voglio fare questa domanda, la voglio girare a buon Camillo, adesso che è qua. Posto che oggi non ci sono novità se non delle strane idee sul mercato. Ma Camillo, ma non è che corriamo il rischio, siccome qua non se ne va nessuno, non se ne vuole andare nessuno. Non è che Spalletti corre il rischio di allenare la squadra di 2 anni fa?
11: No.
5: Con Douglas Luiz, Nico, no.
11: No, quello no, secondo me poi alla fine vanno via, ma non incassiamo molto. Però vediamo, perché in novità comunque sull'asse Bologna-Juve c'è forte, comunque i dialoghi che sono iniziati già qualche settimana fa e che sono diventati intensi la scorsa settimana, già in questi giorni qua, anche se magari qualcuno, noi non ne parliamo tutti i giorni, loro si sentono, magari si sono anche visti, e quindi insomma calciomercato noi sappiamo, lo dico sempre, il 10-20% massimo di quello che poi succede nella giornata, no, delle segrete stanze della Continassa, e comunque Miretti si sta avvicinando al Bologna e Lucumi si sta avvicinando alla Juventus, in due trattative parallele stanno cercando molto più probabilmente più la quadra su Lucumi a livello di valutazione piuttosto che Miretti, e quindi diciamo che da questo punto di vista qua credo che con un passo deciso la trattativa possa arrivare già nei primi giorni di luglio, possa arrivare ad Ama, e invece ovviamente la Juventus ha interesse che Miretti invece vada via entro il 30
5: Subito.
11: Giugno, quindi credo che questa possa essere una traccia da seguire, e poi come ho raccontato già qualche giorno fa, le tracce sono legate ai ragazzi, perché comunque ci sono degli affari che andranno chiusi per fare altre plusvalenze e cercare, no, di risolvere.
5: Vabbè, però così, mister Frank me lo deprimi, dai, è lì che si sta ascoltando con una faccina depressa.
4: No, ascoltavo con interesse, tra l'altro leggevo prima che col Bologna ci potrebbe essere anche un prestito gratuito di Kuhn Miners con pagamento dell'ingaggio da parte nostra. Un po' a parte dell'ingaggio, leggevo anche questo. No, ho letto prima. Che
5: dove l'hai detto?
4: No, prima adesso non mi ricordo le fonti, perché sinceramente, però magari nei discorsi fatti col Bologna ci poteva essere anche questo.
11: A me non risulta questo discorso qua, anche perché
5: credo.
11: perché il 30, diciamo, siamo quasi al 30 giugno, e questa è un'offerta 30 agosto, ecco, il 30 agosto.
4: Certo, certo. Ma infatti Camillo, parlando di Colomoni, è la stessa cosa, nel senso che questi non scendono di prezzo, salvo poi all'ultimo giorno ce l'hanno in casa, lo devono prestare al Tottenham. Quindi a quel punto è inutile starci attaccato.
11: No, Francesco, se no qua facciamo un po' confusione con i tifosi. È quando ti smontano la trattativa 4-5 volte, quando sei lì, hai già tutto fatto, poi chiami, dici no, non va bene, e questo eravamo noi con Como lì. Poi a quel punto lì la gente ti manda a quel paese. Infatti sì, noi con Como lì Colon non l'avremmo preso perché i rapporti erano gelidi e la risposta ad ogni tipo di chiamata della Juve era 45 cash via. Adesso il Paris Saint-Germain sta chiedendo solo delle grosse rassicurazioni, sta cercando di alzare ovviamente il prezzo, perché sta cercando di alzare il prezzo, il giocatore si sta abbassando l'ingaggio per cercare di far arrivare questa quadra, l'intermediario e l'agente di Colomoni stanno lavorando per arrivare a questa fatidica fumata bianca. Poi è ovvio che

0: A meno.
1: Vabbè,
0: così
1: in
0: commentiamo.
1: Bocca al lupo ai ragazzi stasera.
0: Alle ore 20, mi raccomando, Juventus contro Empoli, finale under 17, dopo che hanno brillantemente eliminato l'Inter nella semifinale. Grazie Mr. Frank, grazie a Ilda Roche in cabina di regia, grazie a tutta la chat, adesso è tornata anche Giulia Borletto, pensa un po', ciao!
2: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: bianconero, che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

Buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Giovedì 25 giugno inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, con i passi in avanti che sono stati fatti nella trattativa per Colomani, passi avanti che sono stati fatti nella notte, ma insomma arriveremo a tutte le notizie legate al mercato che comanda il mondo giornalistico calcistico in questo periodo per quanto riguarda i club. Ma come al solito partiamo prima dal recap delle partite del mondiale di ieri, a partire dalla prima serata dove la Bosnia ha vinto abbastanza facilmente 3-1 contro il Qatar, risultato che però non è bastato a portare a casa la qualificazione assicurata, diciamo così, perché Bosnia che ha chiuso al terzo posto, ma essendo a quota 4 punti nel girone con ogni probabilità sarà ripescata come una delle migliori terze, visto che passano 8 le migliori 8 delle 12 terze, quindi insomma è molto probabile. La Svizzera batte 2-1 il Canada di Jonathan David, che c'è un David che ha segnato, ma non è Jonathan ma è Promise David che ha segnato il gol per il Canada. Jonathan David che invece è rimasto in campo per tutti i 90 minuti ma senza incidere. Decisivo invece Manzambi, che continua a essere decisivo con 3 gol e un assist in 2 partite contro Bosnia e Canada per l'esterno del Friburgo. Insieme a lui il gol anche di Ruben Vargas per i 2 gol della Svizzera, che passa insieme al Canada. Svizzera da prima, Canada da secondo. Poi a mezzanotte ci sono stati anche i verdetti del gruppo B, anzi il gruppo C, pardon, con il Marocco che ha battuto Haiti 4-2, il Brasile che ha vinto 3-0 contro la Scozia, con il rientro in campo, il debutto in questo mondiale da parte di Neymar. Brasile che vince 3-0 con la doppietta di Vinicius Junior e il gol di Cunha nel secondo tempo. Marocco con una vittoria abbastanza senza problemi contro Haiti, anche se il primo tempo è stato un po' tormentato, 2-2 il primo tempo, poi i gol di Raimi e Yassin nel secondo hanno siglato il 4-2, insomma verdetti abbastanza prevedibili. Nel gruppo C passano Brasile e Marocco, Scozia con 3 punti al terzo posto, vedremo se sarà ripescata. Haiti chiude a 0 lunghezze. E poi per chiudere, Repubblica Ceca 0, Messico 3, quindi Messico che chiude a punteggio pieno questa sua fase a gironi, ed è per adesso l'unica squadra che appunto ha chiuso a 9 punti e passa quindi da prima. Clamoroso, o meglio diciamo più che clamoroso, a sorpresa il risultato del Sudafrica, che ha battuto 1-0 la Corea del Sud, e quindi Sudafrica che ottiene la qualificazione ai sedicesimi di finale, Corea del Sud che chiude al terzo posto a quota 3 punti, e anche qui...

0: Bisogna capire quale sarà la soglia del passaggio del turno, la soglia dei punti per le terze, però insomma questo lo vedremo e lo capiremo con il finale della terza e ultima giornata della fase a gironi. Per quanto riguarda il programma di stasera, Curaçao Costa d'Avorio ed Ecuador Germania in contemporanea alle 22, Giappone Svezia e Tunisia Olanda all'una di notte e poi Paraguay Australia e Turchia Stati Uniti alle 4 per chiudere appunto la nottata. Questo era il nostro recap mondiale. Noi andiamo su Bianconera News, perché prima di parlare di Kolo Muani, come dicevo prima, ci sono anche sviluppi per quanto riguarda il mercato della Porta. La Porta della Juve, Martinez in testa, come abbiamo già ampiamente detto e ridetto nelle scorse settimane, ma occhio alle sorprese. E perché ci sta guardando nella versione anche video, sta vedendo la foto di chi c'è in primo piano su questo articolo di Bianconera News, ovvero Svilar. Perché sembrerebbe si possa aprire uno spiraglio per il portiere della Roma. Spunta appunto l'ipotesi Svilar. L'accordo con Dibu Martinez esiste da tempo, triennale da 5 milioni netti a stagione, manca quello tra i club. La Aston Villa chiede 10 milioni di euro più bonus per arrivare intorno ai 15, troppi per il club torinese, serve uno sconto. I contatti proseguono con la speranza di trovare un'intesa. Il portiere impegnato ai mondiali da campione in carica sarebbe ben contento di fare un'esperienza in Italia, come sarebbe felice di averlo Spalletti a caccia di giocatori forti tecnicamente, ma dotati anche di personalità da iniettare al resto della truppa. Vedremo se Carnevali riuscirà a chiudere un affare iniziato da Comolli. Nel frattempo, la Juve pensa ad eventuali piani alternativi, e uno di questi potrebbe portare a Svilar. La Roma ha esigenza di fare 50 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno, e in caso di cessione del suo estremo difensore ne ricaverebbe tra i 35 e i 40. Quindi in primis c'è l'esigenza economica del club giallorosso, costretto a cedere un pezzo pregiato. L'altro motivo che potrebbe favorire la Juve è che Svilar è assistito dalla stessa agenzia di Dibu Martinez. Quindi se saltasse l'argentino, i discorsi potrebbero spostarsi sul portiere belga, naturalizzato serbo. Per quanto riguarda il cartellino, se la Juve si presentasse ai Friedkin con una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro, potrebbe mettere a segno il colpo. Svilar compirà 27 anni ad agosto, per i bianconeri sarebbe un investimento a lungo termine, sicuramente più futuribile rispetto al Dibu Martinez, che invece con l'età è un pochino più avanti. Ecco, per rimanere su Bianconera News, si parla anche di Kolo Muani, con un articolo in realtà molto riassuntivo, però giusto per lanciare la notizia, poi la approfondiamo più avanti. Kolo Muani vuole soltanto la Juve, il francese è disposto a ridursi l'ingaggio. La Juventus nella notte ha fatto passi in avanti nel riportare Randall Kolo Muani in bianconero. Stando a quanto ri rivelato negli studi di Sky Sport, la giornata appena trascorsa sarebbe stata sfruttata dal club piemontese per assicurarsi a blindare il sì dell'attaccante francese, che ha sempre desiderato ritornare a Torino dopo la breve parentesi di 6 mesi della passata stagione. Quindi insomma, Kolo Muani, Ju Juventus che porta a casa il sì, possiamo dire, definitivo di Kolo Muani. Invece è tutto tranne che definitivo l'accordo con il Paris Saint-Germain, perché continua ad esserci distanza, come abbiamo letto anche nei giorni scorsi, ma non è cambiata molto la situazione. Il Paris Saint-Germain chiede 40 milioni, la Juventus è disposta, almeno ad oggi, è disposta ad offrirne 30, c'è un po' di distanza, comunque colmabile anche attraverso diverse formule di pagamento, i bonus vari, insomma, è comunque una situazione che la Juventus è in grado di colmare, soprattutto attraverso la qualità del nuovo dirigente. del nuovo dirigente Carnevali, e insomma capiremo se effettivamente sarà una trattativa che riuscirà ad andare in porto. Sicuramente la Juventus sta fortemente lavorando per portare a casa Kolomouani, per riportare a Torino Kolomouani, che è, diciamo, sempre stata la priorità rispetto a Sorloth. Questo lo abbiamo detto e lo abbiamo capito. Sorloth, che adesso, di cui adesso si sta parlando un pochino meno in questi giorni, ma credo più che altro perché è impegnato al mondiale. Kolomouani non è stato convocato da Deschamps, e di conseguenza c'è più spazio per la Juventus, più margine per trattare lo stesso attaccante francese, mentre per Sorloth giustamente i discorsi si riapriranno poi alla fine del mondiale, e stesso discorso vale anche per Brahim Diaz, per il Dibu Martinez. Insomma, il mondiale comunque condiziona il mercato dal punto di vista delle cifre, ma anche dal punto di vista delle tempistiche. Andiamo a leggere le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, a partire come al solito dalla Gazzetta dello Sport, che si concentra sul percorso e sul periodo della FIGC, con la presidenza del nuovo appunto, del neo entrato Malagò. Serve un capitano in questo, da questo punto di vista c'è il volto di Maldini in prima pagina, perché si parla del ruolo di direttore tecnico. Il pressing dell'Italia su Maldini: l'ex Milan avrà pieni poteri sul settore tecnico e giovanile. Conte sul tavolo, 4 anni per arrivare al mondiale. Appunto il fotomontaggio di Maldini con il suo volto attuale, ma la divisa della nazionale di anni fa, con la sua divisa della nazionale. Di questo si parla sulla Gazzetta dello Sport della nazionale italiana. In taglio alto il mondiale, perché si parla del Brasile. Il Brasile che travolge la Scozia ed è primo nel girone C. Vinicius, Ancelotti vola, doppietta della Stella di Carletto, tris di Cugna, entra anche Neymar. Il Marocco batte Haiti ma è secondo. Svizzera davanti al Canada, con appunto la Gazzetta dello Sport che ricorda i risultati della serata di ieri. E poi l'intervista anche a Jürgen Klopp: troppe gare ma è uno show, Norvegia e Giappone le sorprese. Queste le parole dell'ex tecnico del Liverpool, che ha parlato appunto così del mondiale. Troppe partite, però è uno spettacolo vederle. A 27 giorni dal problema fisico, c'è Sinner, è tornato e sta bene, sono pronto per Wimbledon. Queste le parole del tennista italiano, e insomma questo è quello di cui si parla sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport. Ci spostiamo anche sul Corriere, il Corriere dello Sport, che si concentra sulla trattativa legata a Nico Pass, che sembra stia aprendo un intreccio di mercato intricato tra Como, Inter e Real Madrid. Nico Pass si decide, vertice a Madrid, Marotta vuole cancellare la delusione per Palestra, l'Inter avanza, il Como ci prova, Octree può spostare su Nico i 50 milioni che erano destinati alla Dea per il terzino. Florentino Perez però ne pretende 60, oggi il direttore sportivo del Como vede il Real Madrid. Fabregas spera in un nuovo prestito con il Como, che appunto aveva anche nel finale di stagione aveva ampiamente detto, si era detto abbastanza sicuro di poter continuare con Nico Pass anche nella stagione successiva. In taglio alto il mondiale, quanti rimpianti per l'Italia, Svizzera prima, Canada avanti con 4 punti, che ci siamo persi, questo è il titolo che utilizza il Corriere. Vargas e Manzambi piegano 2-1 la nazionale di Jonathan David, che comunque passa lo stesso. La Bosnia di Dzeko vede il ripescaggio come terza dopo aver battuto 3-1 il Qatar. Alle 22 la Germania sfida l'Ecuador. In taglio basso il mercato delle big del nostro campionato, a partire dalla Juventus, braccio di ferro per il Dibu Martinez, da Colomoni al portiere dell'Aston Villa, Carnevali spinge. E poi il Napoli, De Laurentiis torna dagli States, Aurelio disegna il nuovo Napoli, attesa l'ufficialità dell'arrivo di Allegri, si lavora su Chila e Calaili, spunta anche il nome di Vicario che è in uscita dal Tottenham. E poi anche il Milan, c'è Jackson e il Milan, strada libera in uscita dal Chelsea, il Bayern non riscatta il centravanti senegalese e i Blues aprono a un altro prestito. E poi anche la Roma, svilare Wesley, la Roma dice no a 100 milioni, rifiutate due offerte dalla Premier per il portiere e il terzino, svolta Dybala, rinnovo vicino. Quindi insomma, secondo quanto dice il Corriere dello Sport, Roma che rifiuta un'offerta proveniente dalla Premier League per svilar, e insomma vedremo se il nome che è stato accostato alla Juventus, e vedremo se ci saranno i margini per portare avanti questa trattativa. A proposito appunto di svilar, ne parla Tutto Sport, che mette il portiere della Roma in prima pagina. Si legge: Juve svilar l'occasione, il portiere della Roma diventa intrigante alternativa a Martinez. Il club giallorosso deve incassare 50 milioni di euro entro il 30 giugno, con l'offerta giusta potrebbe aprirsi qualcosa. Vertice di mercato con Spalletti, torna d'attualità lo scambio Cambiaso-Frattesi, anche se i bianconeri insidiano l'Inter per Curtis Jones del Liverpool. Nessun esubero, però se ne vuole andare. E poi si parla anche di Sinner sulla prima pagina di Tutto Sport. Sinner e il gilet refrigerante, a Wimbledon il caldo fa sospendere i match di qualificazione. Dopo il rilevatore della glicemia, Yannick sfodera in allenamento un giubbetto per abbassare la temperatura corporea. Il crollo fisico a Parigi, avremmo potuto gestire meglio le cose. Intanto in esibizione batte in scioltezza Norri, giallo Djokovic, forfè contro Khachanov. Ieri l'AFA ha mandato in tilt anche l'occhio di falco. In taglio basso anche il Torino, anche Gazzi vota Giorgini al Toro, mentre torna nei radar Granata Liberali, il nuovo team manager. Granata è stato vice allenatore del Sud Tirol e ha dato parere positivo per il difensore, reduce dal prestito alla Juve Stabia di Abate. Il caso Israel e lesione al tendine. E poi di spalla destra il mondiale, la Croazia, 200ª partita e vittoria, la festa di Luka Modric, l'ex tra virgolette italiano Budimir, che è passato dal nostro campionato, piega Panama, ma tutti celebrano Luka Modric, il mito, recordman in nazionale. E poi il Ghana, se Agetei svernicia Super Kane, l'incredibile storia del difensore del Wolfsburg, ha stoppato gli inglesi e sogna di giocare in Italia. E poi le partite anche di ieri sera, in particolare la Bosnia che vince e spera. Dall'altra parte c'è la Svizzera che fa il dispetto al Canada, niente sedicesimi per la nazionale di Marsh, decidono Vargas e Manzambi. Questo è quello che si legge sulla prima pagina di Tutto Sport, che poi ribadisce le partite anche della notte, perché oggi si fa appunto la nottata lunga con Curaçao, Costa d'Avorio, Ecuador, Germania alle 22, Tunisia, Olanda, Giappone, Svezia all'una, e Turchia, Stati Uniti, Paraguay, Australia alle ore 4. E vedremo se anche con la partita della Turchia ci sarà spazio per Kenan Yıldız, una Turchia già eliminata dopo aver perso le prime due partite, che rappresenta per adesso forse una delle peggiori squadre, delle peggiori nazionali fino ad adesso del mondiale, una delle delusioni più grandi. Ci spostiamo anche sul quotidiano sportivo QS, che parla di mercato mettendo Dandoi, ma soprattutto Andrea Cambiaso in prima pagina. Inter, rabbia e rilancio, beffa Palestra, ora gli obiettivi sono Ndoi e Cambiaso. In taglio alto il tennis, test a Londra, Sinner torna e ritrova subito vittoria e sorrisi, battuto Norri. Si parla anche della MotoGP con Bagnaia che dice addio alla Ducati a fine stagione e quindi il suo sostituto sarà Acosta. I mondiali, la maxi volata dei gironi, Stati Uniti il sogno cresce, Stati Uniti che affronteranno appunto la Turchia già eliminata nell'ultima giornata. Si parla anche del basket in taglio basso, Brescia trema, Matiasic porta il titolo a Roma, le mani del presidente ex Trieste sulla Germani, punta a costruire una squadra nella capitale. Questo era il quadro delle prime pagine dei quotidiani, dei principali quotidiani sportivi di oggi, tanti gli intrecci di mercato, da capire poi quali sono i rumors affidabili e quelli un pochino meno. Ma al di là di questo, sul mercato ci lavorerà Carnevali e di lui ha parlato Filippo Vagli, che ieri è passato dai microfoni di Radio Bianconera e ha parlato appunto del nuovo dirigente della Juventus. A ieri e oggi, lo sentiamo.
1: Ma Frank, io parto dal presupposto che Carnevali, nel rendersi conto dell'ecosistema Juventus, di capire che il pianeta è atterrato, perché per uno che per una vita fatta al Sassuolo arrivare alla Juventus credo che sia veramente qualcosa di, insomma, come cambiare totalmente
2: pianeta.
1: Connotare, sì, pianeta, assolutamente. E quindi sicuramente sta facendo le sue valutazioni, è chiaro che lui oggi credo che abbia aperto i dossier che aveva già messo avanti Comolli con Ottolini, perché credo che non potesse far diversamente. Poi è chiaro che però io nel corso delle aspetto anche qualche nome nuovo, no? Perché altrimenti certo, continuiamo sempre a girare intorno a quei due o tre nomi da anni ormai. Però Franco, la cosa più importante è rendersi conto di quello che hai detto tu prima, dire che è poc'anzi, quindi che la Juventus entro il 30 giugno deve fare 13-14 milioni di plusvalenze e quindi la prima cosa in ordine temporale è quella di vendere il Miretti della situazione, certo, oppure quei due o tre giovani magari della next gen, no? Che messi insieme ti consentono di arrivare a una cifra del genere. Quindi attenzione, perché io non ho nemmeno i Gatti, Di Gregorio, i Cabal, no? Sono nomi che secondo me potrebbero anche uscire entro il 30 giugno, però poi dobbiamo sempre pensare che la Juventus oggi ha 30 giocatori tesserati sotto contratto.
2: Esatto.
1: Parliamo sempre di quei almeno 5 acquisti che la Juventus dovrà fare se vorrà tornare a giocare per il titolo, e quindi 30 più 5, Franco, fanno 35.
2: E ne devi dismettere almeno una decina.
1: Sì, perché 10 è per arrivare a 25, ma sappiamo che dal settlement agreement, di cui conosceremo tutti i paletti precisamente nei prossimi giorni, la Juventus potrebbe anche avere una riduzione delle liste di 23 giocatori anziché 25. Quindi se siamo, come dicevi tu, insomma 10-12 giocatori vanno ceduti, e cedere 10-12 giocatori in un'unica sessione di mercato per chi ha un compito non particolarmente semplice.
0: Queste le parole di Filippo Vagli, che ha parlato ieri ha parlato così appunto ieri ai nostri microfoni. Noi andiamo su tutto Juve, perché si parla di un nuovo nome fatto per la tre quarti, come vi preannunciavo in apertura di puntata, perché la Juventus sta continuando a seguire Brahim Diaz, ma in alternativa al trequartista marocchino c'è il nome di Likanguin. Per la fantasia c'è lì, che quello che scrive tutto Juve. La Juventus segue Likanguin del Paris Saint-Germain come alternativa a Brahim Diaz. Likanguin prende quota, il Paris Saint-Germain apre una nuova opportunità. La Juventus continua a lavorare per aggiungere qualità e creatività alla propria tre quarti. Se la pista che porta Brahim Diaz resta complessa e legata alle valutazioni future del Real Madrid, nelle ultime settimane ha acquisito consistenza anche il nome di Likanguin, talento sudcoreano attualmente in forza al Paris Saint-Germain. I rapporti costanti tra il club bianconero e la società francese, già impegnate a discutere del futuro di Randal Kolo Muani, potrebbero favorire, secondo la Gazzetta dello Sport, l'apertura di nuovi scenari di mercato. Considerato un predestinato fin dall'infanzia, Lee Kang-in si è costruito una carriera importante partendo dalla Corea del Sud per poi completare la propria formazione calcistica in Spagna. Dopo la crescita nel settore giovanile del Valencia e il riconoscimento come miglior giocatore del Mondiale Under 20 del 2019, il fantasista asiatico ha confermato il proprio talento anche ai massimi livelli. Le sue caratteristiche tecniche, unite alla capacità di giocare tra le linee e creare superiorità numerica, rispondono perfettamente alle esigenze tattiche di Luciano Spalletti, alla ricerca di un calciatore capace di aumentare imprevedibilità e qualità offensiva. E quindi ecco Lee Kang-in, nuovo nome che spunta per la Juventus per quanto riguarda il ruolo di trequartista. La Juventus credo che abbia comunque come priorità Brahim Diaz, che però insomma per arrivarci la Juventus deve aspettare il Real Madrid, deve aspettare la fine del mondiale, deve aspettare diverse cose. Anche Lee Kang-in è al mondiale, ma Lee Kang-in forse un giocatore meno indispensabile per il Paris Saint-Germain rispetto a quanto non lo sia Brahim Diaz per il Real, e quindi forse c'è un pochino più di margine per la trattativa. Tutto Juve, che riporta anche quello che scrive Tutto Sport su Svilar. Svilar che torna d'attualità, la situazione della Roma apre nuovi scenari, la Juventus valuta Svilar come alternativa per la Porta. La priorità resta rappresentata da altre piste, ma appunto il club giallorosso è chiamato a realizzare 50 milioni di euro di incassi entro il 30 giugno, e davanti a un'offerta ritenuta adeguata nessun giocatore sarebbe considerato realmente incedibile. E appunto la priorità della Juventus resta rappresentata da altre piste, ma il profilo dell'estremo difensore belga naturalizzato serbo viene seguito con attenzione dalla dirigenza juventina. Le necessità economiche della Roma potrebbero infatti favorire eventuali trattative nelle prossime settimane. Al momento non esistono situazioni di rottura all'interno della rosa giallorossa e non risultano giocatori intenzionati a lasciare il club a ogni costo. Tuttavia, la necessità di generare plusvalenze potrebbe portare a valutazioni differenti in caso di proposte importanti. Parallelamente proseguono gli incontri tra la dirigenza bianconera e Luciano Spalletti per definire le strategie in vista della prossima stagione. Tra le ipotesi tornate sul tavolo figura quella di uno scambio che coinvolgerebbe Andrea Cambiaso e Davide Frattesi, un'operazione che continua a essere monitorata pur senza sviluppi concreti nell'immediato. E resta nel radar anche Curtis Jones. Tra i nomi seguiti per il centrocampo c'è anche l'inglese attualmente in forza al Liverpool, centrocampista che piace a diversi club europei ma soprattutto piace all'Inter. I bianconeri stanno valutando la fattibilità dell'operazione e potrebbero inserirsi nella corsa al giocatore, sfidando direttamente l'Inter, appunto anch'essa interessata al talento inglese. Quindi sono diversi gli intrecci di mercato legati alla Juventus. Sempre su Tutto Juve si parla anche di Miretti, un Miretti sempre più vicino alla partenza, perché abbiamo parlato e viene ribadito anche oggi l'interessamento per lui da parte del Bologna, ma c'è anche il Villarreal. La Juventus lavora alle uscite, Miretti conteso da Bologna e Villarreal, dialoghi aperti per Lukumi. Le strategie di mercato della Juventus passano anche dalle cessioni. Tra i giocatori destinati a lasciare Torino c'è Fabio Miretti, centrocampista classe 2003, che continua ad attirare l'interesse di diversi club sia in Italia sia all'estero. Nelle ultime ore il Villarreal ha intensificato i contatti con la società bianconera, inserendosi con decisione nella corsa al giocatore. Parallelamente resta vivo l'interesse del Bologna, destinazione particolarmente gradita allo stesso Miretti. Dialoghi aperti con il Bologna e colloqui tra le dirigenze guidate da Giovanni Sartori e Marco Ottolini per Gazzetta proseguono e coinvolgono non soltanto il futuro del giovane centrocampista, ma anche quello di John Lukumi. Le parti hanno registrato alcuni progressi nelle discussioni, ma al momento manca ancora un accordo definitivo sul piano economico. La Juventus valuta Miretti circa 15 milioni di euro, cifra che consentirebbe al club di centrare alcuni obiettivi di bilancio entro la fine di giugno. Il Bologna tuttavia non sembra intenzionato ad avvicinarsi immediatamente alle richieste bianconere e preferisce attendere eventuali margini di trattativa nelle prossime settimane. E poi c'è il Villarreal che, appunto, come dicevamo, è pronto a inserirsi. Se il Bologna continua a riflettere, il Villarreal si è mosso con maggiore decisione. Il club spagnolo ha avviato i contatti concreti con la Juventus e potrebbe rappresentare una seria alternativa nella corsa al centrocampista. Anche il Como aveva raccolto informazioni sul giocatore, la società lariana che è alla ricerca di giocatori italiani da aggiungere in rosa per rispettare i parametri della lista Champions, ma nelle ultime ore la formazione spagnola sembra aver guadagnato terreno, quindi Villarreal che si interessa sempre più fortemente a Miretti. Su tutto Juve si parla anche della partita del Brasile di ieri al Mondiale, Brasile che ha vinto in maniera abbastanza leggera per 3-0 contro la Scozia, e c'è un Bremer che resta a guardare. Il Brasile passeggia, 3-0 alla Scozia, Bremer resta a guardare. Il Brasile di Carlo Ancelotti chiude la fase a gironi del Mondiale con una vittoria convincente, conquista il primo posto nel gruppo C contro una Scozia mai realmente in grado di impensierire i verde-oro. La Seleção si impone con un netto 3-0 dominando la sfida dall'inizio alla fine. A sbloccare il risultato ci ha pensato Vinicius Junior dopo appena 7 minuti di gioco su un regalo della difesa della Scozia. L'attaccante brasiliano ha poi firmato anche la doppietta personale. Il Tri è arrivato poi al 60esimo grazie a Matheus Cunha, autore del definitivo 3-0. Nel secondo tempo c'è stato spazio anche per l'attesissimo ingresso di Neymar, accolto dagli applausi del pubblico al suo debutto nella competizione iridata e alla quarta partecipazione a un mondiale. Per quanto riguarda i difensori, tra virgolette, italiani, c'è Gleison Bremer, che è rimasto in panchina per tutta la durata dell'incontro, mentre sono entrati in campo due ex juventini. C'è Danilo, che ha giocato da titolare, e c'è anche Alexandro, che è entrato in campo all'82esimo, insomma, Brasile che si affida ai giocatori d'esperienza. Da questo punto di vista, ma appunto Bremer che continua a guardare le partite dalla panchina, perché finora credo non abbia proprio disputato neanche un minuto in questo mondiale, se non vado errato, ma insomma è difficile comunque scardinare una difesa obiettivamente fenomenale con i centrali che sono Gabriel dell'Arsenal e Marquinhos del Paris Saint-Germain, due dei centrali probabilmente più forti al mondo in questo momento. E vi confermo che Bremer ha guardato dalla panchina tutte le prime tre partite del Brasile in questo mondiale. Al di là di questo, torniamo a sentire le parole degli opinionisti che passano quotidianamente dai nostri microfoni. Ieri durante l'ora della vecchia signora è intervenuto Massimo Boccucci del Messaggero, che ha parlato di diversi temi soprattutto legati alla dirigenza, ha parlato anche di questi algoritmi di Comolli che non hanno funzionato e anche ovviamente dell'arrivo e dell'operato di Carnevali. Andiamolo a sentire.
1: Io pensavo da subito che puntasse sulle persone, faccio sì. Il nome di Cangini perché tanto lo sapete che è stato, certo, fatto, poi sì, però sì, sì. Sassuolo ha dato organigramma e Cangini è confermato, quindi quella è una cosa che è già saltata di fatto. Mm-hmm. Quindi non so dove andrà a pescare, io spero non negli algoritmi, che a me ci viene da ridere.
3: Anche a me.
1: Che hanno usato queste cose, non mi pare che abbiano avuto fortuna. Dico il più eclatante perché è sulla bocca di tutti nelle ultime 48 ore che Ravenna, sì, con la storia di Ronaldinho, al di là, sì, dello spettacolo, del business, eccetera. Però Ravenna viene costruito con l'algoritmo, che non mi pare abbia prodotto granché, visto che è arrivato terzo e non ha fatto neanche tanta strada ai playoff e in Serie C, e parlo. Io sugli algoritmi non ci credo, perché i giocatori vanno visti, il talento non lo dà un numero, una cifra, una somma di prestazioni nude, crude, aride, lo dà una serie di fattori che l'occhio
3: deve vedere. La Juve ha sempre avuto una buona tradizione in questo, l'ultimo credo che sia stato Cherubini, tu lo sai benissimo, chi ti ascolta anche,
4: sì, perché adesso il Parma.
3: Il discorso della, adesso a Parma c'è il calciatore legato di Parma, perché aveva messo in piedi la, l'Under 23, esatto, che poi esatto, no, è stata la sua seconda squadra, ma aveva messo in piedi anche la Primavera, che poi ha vinto con Grosso, per esempio, no? E altre cose. Adesso mi pare che aver fatto uno, tanto gli errori di pescare i dirigenti all'estero, perché secondo me noi abbiamo una realtà tutta nostra, tutta diversa. Noi, lo scouting che facciamo qui non può essere. Lo scouting estero per andare a prendere i talenti fuori, quello va bene, tutti i vari osservatori che c'è in giro, e questo la Juve ce l'ha sempre avuta anche in passato, ci ha preso il Sivo Ricciardo,
4: certo,
3: quello che ha fatto poi nel tempo, ha preso Platini, tanto per fare un nome che è caro al popolo bianconero.
4: Sì.
3: Io credo di poter dire che bisognerebbe ritrovare le persone, bisognerebbe, ecco, ritrovare, sì, gli esperti, sai, io sono uno, adesso leggevo, no, di Moggi che fa i complimenti al Cannavali, io chiamerei anche di servista la Moggi, che quando vedo un giocatore dopo tre minuti ti dice se è buono o no, cosa che adesso faticano moltissimo, proprio perché vanno a vedere, vanno a fare la conta dei passaggi, delle cose, ma
4: sì, sì,
3: non è,
4: sì,
3: da lì che si vede un calciatore, parafrasando De Gregor, io lo vedo da tante altre cose, lo vedo anche adesso che giro i campi, i giocatori vanno visti con o senza palla, vanno visti in mille modi. Credo che abbiano, che abbia bisogno Cannavali di persone, io credo che a questo lui sta lavorando. Adesso è chiaro, ho pensato che portasse dietro Tanghini per la parte scouting, ho pensato che portasse dietro Alex Invernizzi per la parte operativa, ma quando ho visto appunto il pianigramma del Tassuolo, i due sono rimasti, ho detto che però altrove, non so, Giovanni Rossi, che alla Juve c'è già stato, quindi è un ambiente che conosce. Adesso al di là che dopo è andato a Marsiglia, ma è tornato anche al Sassuolo, bisogna capire qualcuno lui dei suoi vorrà,
4: certo.
3: Io immagino che lui stia cercando persone che lo possano aiutare, anche perché Cannavali non è molto il direttore tecnico, diciamo, no? Nel senso, è un manager vero e proprio,
4: esatto, avrebbe bisogno di un direttore sportivo tecnico,
3: sì, ha bisogno di gente tecnica intorno,
4: sì, certo,
3: che gli dà tutte le indicazioni. Per esempio, un ruolo importantissimo al Sassuolo ce l'ha avuto Palmieri prima dei giovanili, e poi promosso quando il Sassuolo è nel processo in B a direttore sportivo. Palmieri è un'anima del Sassuolo,
4: certo,
3: c'è andato da dopo il fallimento del Parma, ma è stato importantissimo. La maggior parte dei giocatori del Sassuolo che hanno fatto anche le fortune del Sassuolo sono farina del spacco di Palmieri, che poi dopo naturalmente Cannavali ha monitorato e detto ha bisogno di uomini, pochi caporali, molti uomini.
0: Queste le parole di Massimo Boccucci, che ha parlato ieri appunto durante l'ora della vecchia signora. Noi ci spostiamo su Diretta Calciomercato, direttacalciomercato.com, perché insomma si parla ovviamente dei movimenti di mercato che sta facendo la Juventus, in particolare Juventus che sta lavorando sulla difesa in questo senso. Da questo punto di vista si sta lavorando su una doppia pista, Muharemovic e Lukumi, ma diretta calciomercato.com che riporta Muharemovic non esclude Lukumi. La Juventus guarda al mercato anche per sistemare il reparto difensivo. In caso di addio di Gatti potrebbero arrivare sia Muharemovic che Lukumi, non solo il ritorno in bianconero di Colomani. La Juventus prosegue la pianificazione del proprio reparto arretrato in vista della prossima stagione, mantenendo vivi i fari sia su John Lukumi che su Tarik Muharemovic. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, entrambi i profili potrebbero presto sbarcare alla corte di Luciano Spalletti, specialmente se dovesse concretizzarsi l'addio di Federico Gatti. I contatti con il Bologna si sono intensificati nell'ultimo periodo, allargando il raggio d'azione anche ad altre operazioni di mercato. Parallelamente all'interesse per il centrale difensivo colombiano, infatti, si lavora intensamente anche al possibile trasferimento di Fabio Miretti. Le due società stanno cercando la quadra per il centrocampista classe 2003, ma i due affari resteranno formalmente separati per ragioni strategiche e di bilancio. La Juventus punta a definire la cessione di Miretti entro il 30 giugno, così da far registrare una plusvalenza immediata e utile a soddisfare i parametri del fair play finanziario. Con l'inizio del nuovo esercizio, a partire dal 1 di luglio, invece, il club bianconero godrà di una maggiore libertà di manovra e andrà all'assalto definitivo per Lukumi, sul quale pende una clausola rescissoria da 28 milioni di euro. Sul fronte Tarik Muharemovic, di ritorno, appena fatto l'esperienza al Sassuolo, ma è di fatto un giocatore di proprietà nero-verde. La Juventus però gestisce la situazione da una posizione di netto vantaggio rispetto a tutte le concorrenti, perché conta su una favorevole percentuale del 50% sulla futura rivendita inserita nei precedenti accordi. Chiaramente, come abbiamo già ampiamente detto, questa clausola sulla rivendita, questa percentuale, permetterebbe alla Juventus sostanzialmente di acquistare Muharemovic alla metà del prezzo. Diretta Calciomercato che parla anche di Lee Kang-in, come preannunciavamo prima. Juventus, non solo Kolo Muani, perché dal Paris Saint-Germain può arrivare anche Lee Kang-in. La Juventus continua a muoversi sul mercato alla ricerca dei rinforzi offensivi, e nelle ultime ore sarebbe emerso questo nuovo nome per la tre quarti. Si tratta di Lee Kang-in, fantasista del Paris Saint-Germain, che potrebbe rappresentare un'alternativa concreta qualora altre piste, e soprattutto quella di Brahim Diaz, dovessero complicarsi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i dialoghi tra Juventus e Paris Saint-Germain restano particolarmente intensi e non riguardano soltanto il futuro di Kolo Muani. Tra i profili osservati dalla dirigenza bianconera ci sarebbe infatti anche Lee Kang-in, talento sudcoreano reduce da una stagione ricca di successi con il club parigino. La Gazzetta dello Sport evidenzia come il classe 2001 possa corrispondere all'identikit del trequartista richiesto da Luciano Spalletti, un giocatore capace di creare superiorità numerica, accendere la manovra e garantire quella dose di imprevedibilità che la Juventus sta cercando per completare il reparto offensivo. Il nome di Lee Kang-in sarebbe emerso soprattutto in relazione alle difficoltà che potrebbero accompagnare un eventuale assalto a Brahim Diaz del Real Madrid. Lo spagnolo resta un profilo, lo spagnolo che gioca con la nazionale marocchina, resta un profilo molto apprezzato, ma il suo futuro dipenderà dalle scelte tecniche del club madrileno e dal ruolo che gli verrà garantito nella prossima stagione. Parallelamente, la Juventus continua a lavorare per trattenere Kolo Muani. Secondo la Gazzetta dello Sport, i contatti con il Paris Saint-Germain proseguono per trovare la formula giusta dell'operazione, mentre filtra ottimismo sul fronte dell'accordo economico con il giocatore. Sul fronte uscita resta invece caldo il nome di Fabio Miretti, centrocampista che, come dicevamo, piace al Bologna. Nelle ultime ore si sarebbe inserito con decisione anche il Villarreal. La Juventus valuta il classe 2003 circa 15 milioni di euro, cifra ritenuta importante anche per esigenze di bilancio entro la fine del mese. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, anche Juan Cabal sarebbe destinato a lasciare Torino, con alcuni interessamenti provenienti dalla Spagna. Situazione da monitorare anche per Thun Cup Miners, che continua ad attirare attenzioni dall'estero. Dopo alcuni sondaggi dalla Turchia, nelle ultime settimane sarebbero emersi segnali anche dalla Premier League, e non si esclude che a luglio possano arrivare proposte più concrete. Dunque, Juventus che lavora tanto nel mercato in uscita, e per quanto riguarda il mercato in entrata si lavora anche al nome di Lee Kang-in. Ci spostiamo invece su Tutto Sport, il sito di Tutto Sport che riporta quello che è il tabellone della Coppa Italia, perché ieri è stato appunto sorteggiato il tabellone ufficiale della Coppa Italia della stagione 2026-2027, e è stato delineato il possibile percorso che potrà trovare la Juventus. Sono stati ufficializzati date e orari dei primi incontri e il programma della competizione tricolore, e quindi andiamo a vedere chi può affrontare la formazione di Spalletti. Tra l'altro, nella giornata di ieri sono stati anche ufficializzati date e orari delle prime 5 giornate della Serie A 2026-2027. Parallelamente è stato annunciato anche il programma della Coppa Italia. I 32esimi di finale cominceranno il 14 di agosto, preceduti dai turni preliminari 5 giorni prima. Il torneo invece vedrà la sua conclusione con la finale del 19 maggio 2026. 7. La Juventus entrerà in gioco agli ottavi di finale il 2 dicembre, il 16 dicembre o il 13 gennaio e osserverà innanzitutto le sfide dei 32esimi, ovvero Sassuolo, Cesena e Frosinone Juve Stabia, perché le due che passeranno questi due incontri si affronteranno ai sedicesimi e la vincente se la vedrà con i bianconeri. Quindi Juventus che inizierà il suo percorso in Coppa Italia agli ottavi affrontando una di queste quattro: Sassuolo, Cesena, Frosinone e Juve Stabia. In caso di passaggio del turno, la vecchia signora potrebbe ipoteticamente affrontare la Roma nei quarti di finale, nel caso appunto in cui i giallorossi riuscissero a passare indenni la sfida degli ottavi contro una tra Arezzo, Union Brescia, Cagliari e la Sverona e Virtus Entella. Tra le papabili per un'eventuale semifinale figurano Atalanta e Napoli, che sono dallo stesso lato del tabellone. In un'ipotetica finale invece i bianconeri potrebbero affrontare Milano e Inter, che si trovano nella parte opposta del programma. Insomma, questo è un po' il quadro di delle squadre che potrebbe affrontare la Juventus, che però dovrà ovviamente andare passo per passo, però insomma qui iniziano a delinearsi i possibili incroci. Andiamo ancora a sentire una dichiarazione di ieri fatta sui microfoni di Radio Bianconera, perché ieri a Cose di Calcio è passato in collegamento Luciano Moggi, che anche lui ha detto la sua opinione sull'arrivo del nuovo direttore generale ed amministratore delegato Giovanni Carnevali.
5: C'è stato un cambio che rispetta praticamente la conoscenza della materia, rispetta agli algoritmi di Comolli, quindi dovrebbe essere positivo. L'unica cosa che sostanzialmente è da vedere è l'attività tra Carnevali sulla Juventus, perché Carnevali è stato abituato per 12-13 anni a lavorare in una società alla quale bastava non retrocedere e che creava giocatori giovani interessanti per vendere. Adesso si deve calare in una posizione diversa, che è quella di essere in una società che non vuol retrocedere ma vuol vincere addirittura, e soprattutto di creare dei giovani che sostanzialmente abbiano la possibilità di poter essere colonne future della Juventus, e quindi quando crea dei giovani interessanti li deve tenere e non vendere come faceva prima. Io sono convinto, siccome è una persona intelligente, che riuscirà a fare un bel lavoro, però poi dopo il tempo ci dirà quello se ho detto bene o se ho detto male. La sostanza qual è? È un intenditore di calcio, su questo non c'è dubbio, e quindi ci si cala su un argomento diverso dall'algoritmo.
0: Queste le parole di Luciano Moggi, che esprime comunque le sue perplessità su quello, diciamo, sull'arrivo di Carnevali, non tanto sull'arrivo ma quanto sulle pressioni che Carnevali sarà costretto a gestire, pressioni sicuramente differenti rispetto alle pressioni che ha dovuto invece con le quali ha dovuto avere a che fare durante la sua lunga esperienza al Sassuolo. Andiamo su calciomercato.com. Calciomercato.com che parla di Colomouani e di questo ottimismo in crescita per il suo ritorno. Il giocatore è pronto a ridursi l'ingaggio, ora inizia la trattativa con il Paris Saint-Germain. L'attaccante francese sta spingendo per rientrare in Serie A. La Juventus muove nuovi passi concreti per l'acquisto del suo prossimo centravanti. Secondo quanto riferisce Sky Sport, la giornata di ieri è stata molto importante e proficua per provare ad avvicinarsi al ritorno del Paris Saint-Germain, al ritorno dal Paris Saint-Germain dell'attaccante classe 98, reduce dalla stagione disputata quest'anno al Tottenham. Nonostante permanga ancora una certa distanza tra le due società, che stanno continuando a parlarsi ma non hanno ancora raggiunto un'intesa sulla valutazione di Colomouani, secondo Sky Sport e sul lato del giocatore, che sono stati registrati ieri significativi progressi, il nuovo amministratore delegato bianconero Giovanni Carnevali è rimasto in contatto nelle ultime ore con l'entourage del giocatore francese, che ha manifestato tutta la sua disponibilità a tornare a giocare in Serie A e sarebbe disposto a fare un sacrificio economico sull'ingaggio pur di favorire la Juventus. Ora si tratta con il Paris Saint-Germain, perché preso atto della volontà di Colomani, adesso la Juventus sa di avere argomenti in più per cercare di convincere il Paris Saint-Germain a abbassare le richieste, la richiesta di 40 milioni di euro. Nell'ultima stagione l'attaccante transalpino ha chiuso con un bottino abbastanza magro, con 5 gol e 4 assist in 41 partite. Insomma, per dire, ha segnato di più David in questa stagione e non è riuscito a convincere il CT della Francia di Didier Deschamps a convocarlo per i mondiali. Decisamente diverso era stato il suo impatto nella prima esperienza alla Juventus, dove arrivò nel gennaio del 2025 e rimase fino allo scorso luglio per disputare il mondiale per club. Il suo bilancio in bianconero è decisamente migliore: 10 gol e 3 assist in 22 gare, e quindi ecco, sembrano essere stati fatti passi in avanti importanti, soprattutto per quanto riguarda l'intesa con il giocatore. Abbiamo citato prima David che riportiamo anche le sue dichiarazioni che ha presentato la scorsa notte dopo la partita del Canada. Ha detto: futuro alla Juve rimarrò, ho un contratto di 5 anni, quindi per quanto mi riguarda sono ancora qui. Per quanto riguarda i gol, ovviamente sono sempre felice quando segno, ma Juventus e Nazionale sono due realtà diverse, con due sistemi differenti. Da attaccante però ogni gol ti dà più fiducia per la partita successiva, questo è il mio atteggiamento attuale. Queste le parole di David, che quindi insomma preannuncia la sua volontà di rimanere alla Juventus, e vedremo quello che succederà, perché come abbiamo analizzato e sottolineato anche negli scorsi giorni, David, essendo arrivato a parametro zero, rappresenta un giocatore facilmente che potrebbe facilmente portare a una plusvalenza, che è quello che a cui sostanzialmente le società calcistiche puntano. Questa era l'ultima notizia di oggi, perché siamo già oltre le 9. Dopo di me vi attende come sempre Claudio Zuliani con la sua rassegna stramba. Io vi ringrazio come al solito per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento come al solito a domattina alle 8, sempre qui su Radio Bianconera.
6: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianco. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Zuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
7: Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera.
6: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Cose di calcio.
7: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
8: Giovedì 25 giugno, buona giornata ad Antonio Paolino. Questa è la nuova e rinnovata edizione di Cose di Calcio. Il sommario: decisi con asterisco date e orari delle prime giornate di campionato, delle prime 5 giornate di campionato. Andremo a vederle, a analizzarle in maniera da poterle annotare sulla nostra agenda. David forza la mano e punta sul contratto di 5 anni, così dichiara ai microfoni di un emittente canadese. La Premier affonda la Serie A in tutto. Miretti ai saluti, al rallenti, Colomboigny e Sorlot. L'Inter intanto punta nuovamente Cambiaso dopo il fallimento palestra. Ballottaggi in ogni reparto, ma solo nei sogni, perché i costi sono elevati. E faremo l'analisi proprio di questi ballottaggi in ogni reparto per quanto riguarda il mercato bianconero. Buona giornata, eccoci qui, buona giornata dal vostro direttore, direttore per 2 ore, poi il prossimo direttore arriverà dopo. Ognuno è direttore della sua trasmissione. Buona giornata anche agli amici che ci stanno seguendo da Twitch. Allora, ieri c'è stato qualche blackout, sto leggendo, su Torino, la nostra zona, quindi blackout. Ma il mercato Juventus come sta proseguendo? Come si sta attivando? O c'è il rischio blackout, quindi bisogna andare cauti? Quello che mi colpisce è che ogni giorno noi seguiamo un po' le notizie, indiscrezioni. Poi alcune sono un po' più vere, altre sono tentativi di illudere il tifoso, perché poi è facile, no, dopo palestra all'Inter che non ci è andato, condannare, puntare il dito, sorridere, ironizzare, prendere in giro, meglio dire a quest'ora, prendere in giro gli avversari. Poi vediamo che il giochino in cui non dobbiamo cadere è il seguente, perché io vado a vedere, vi dico, in porta noi potremmo fare i nomi che volete, ognuno, fatemi voi il ballottaggio, quelli che, e poi vedremo quanti ne azzeccheremo o ne azzeccherete, perché è veramente complicato, ripeto, ma non metto le mani avanti. Oggi, tra l'altro, spazio a voi, oggi puntata dedicata a voi, domani ci sarà Paolo Rossi qui in nostra compagnia e quindi avremo un dibattito aperto. Allora, io vedo che I più fantasiosi in ogni reparto ci aggiungono sempre poi il botto, la bottiglia di champagne, sempre che vi piaccia lo champagne. Io non cambierei mai con una buona bottiglia di spumante italiano, DOC, onestamente. Il dolce, il giusto, di annata, prelibato, e cioè costa anche un po' meno, e quindi le azzeccherei tutte. Nico Paz è da andare assolutamente a prendere a queste condizioni. Cioè, anche prima, le condizioni di prima. Cioè, perché sapevi che andava a Real Madrid. Il Real Madrid sta cercando di alzare il prezzo, se se ne può liberare subito. Ha altro tipo di intenzioni. Capite in che situazioni si trovano loro e in che situazioni si trovano gli altri. E non parliamo della Serie A. Quindi è un'operazione molto difficile. Ma arriviamo ai titoli, quindi un nome è Nico Paz, perché teoricamente da Zaniolo barra Nico Paz, da Brian Diaz barra Nico Paz barra Zaniolo per quel reparto lì, o sbaglio? Poi abbiamo in attacco Colomani, è fatta, il giocatore vuol venire, ve l'ho già detto ieri, Sorlot non risponde alle domande dei cronisti ai mondiali sulla Juve, sul mercato, aspetti sempre un po'. Io penso che non ci sia da commettere questo tipo di errore, in qualche caso anche più di un errore. Uno, fare ingenuo carnevali, perché è il gioco, cioè qualcuno sta arricciando il naso perché non riusciamo neanche a vendere Miretti. Entro il 30 lo vendete Miretti, ne sono convinto. Poi chiederò spiegazioni perché non ci siamo riusciti. Spunta il nome del Villarreal perché magari c'è qualcosa che ti interessa da quelle parti, e qui è credibile, non ho notizie fondate per aggiungere nessun altro tipo di riflessione, perché ci sono colleghi molto più bravi, ognuno al suo canale preferenziale, per arrivare a determinate indiscrezioni. Miretti però stai provando a darlo al Bologna, perché dal Bologna vuoi Lokoumi, capite quali sono, qual è l'altezza dell'operazione, delle operazioni. Poi più dare, meno dare, metti la plusvalenza pulita, pura, e siamo a posto. Ma se poi vado a leggere oggi, o non siamo stati affatto bravi, o siamo dei folli, oppure il tentativo di quei procuratori di alzare il prezzo, di vendere. Il portiere della Roma diventa intrigante alternativa a Martinez. Sapete dove crolla il castello? Che Martinez e Svilar hanno lo stesso procuratore, la stessa agenzia. Quindi una delle due è un bluff. Una delle due è un bluff. Perché, Antonio? Fidatevi per una volta, un minuto. Partite così,

amico, perché poi bisogna ragionare così. Io oggi voglio farlo con voi così. Quanto mi costa? Quanto vorrebbe la Roma per questo giocatore? E perché? Il club giallorosso deve incassare 50 milioni entro il 30 giugno, con l'offerta giusta. Certo, non è che dice 50 milioni per Svilar, ma non meno di... Ditemelo voi, in questo momento. I 40 li vuole tutti, se arriva una squadra italiana. Se arrivasse una squadra italiana. E allora ti conviene andare sempre su Martinez, con cui hai intavolato già una pseudo trattativa. Poi, non sto smontando la trattativa Martinez. Io ritengo che in base alla difesa, in base a chi gli metto davanti, poi è un fuoriclasse, è un genio, serve anche un po' rompiscatole nel gruppo, eh? Quello che fa un po' cinema. Non facciamo troppo cinema, perché abbiamo già fatto teatro negli ultimi anni, quindi non vorrei diventare un'associazione no profit, vorrei diventare nuovamente, sapendo che non arriverò in alto alto in questa stagione, ma ci proverò sempre e comunque anche nelle ultime due giornate di campionato. E se avrò l'osso tra i denti nelle ultime due giornate di campionato, non dovrò farmelo soffiare dal primo chihuahua che mi passa a fianco, perché altrimenti non ci siamo, perché forse non ci saremmo resi conto della dimensione a cui ci siamo dovuti adeguare. Con la massima lealtà, con la massima onestà. Un saluto al nostro Giorgio di giornata, il solito Giorgio da Roma. Ciao Giorgio. Se sei pronto, perché vorrei dialogare poi con loro nel prossimo blocco. Abbiamo ancora una decina di minuti e potremo partire da qui. 340-5425-324 naturalmente analizziamo i ballottaggi, che poi uno costa tanto, l'altro costa un po' di meno, e diciamo che andremo a prendere sempre un po' quello di qualità che costa un po' meno. Ne sacrifichiamo che cosa? L'età probabilmente, e non dico l'esperienza, ma ci aggiungi subito la volontà di ottenere qualcosa nel breve dal punto del trasferimento dell'esperienza, appunto, di questo giocatore. Miretti, ci stanno proponendo immagini di Miretti. Bologna spunta il Villarreal, la Juventus chiede 20 milioni, 22 milioni mi dicono, non sapevo del Villarreal, è un'operazione intelligente, ma quello che vorrei mettere in risalto è la seguente cosa, che stiamo ragionando con le regole del mercato, non con le regole del 3-7, con le regole del mercato, nelle difficoltà di questo mercato. Da dirigente primo della Juventus, Carnevali incontrerà tante difficoltà, ma saprà gestirle al meglio, dovrà saperle gestire al meglio, senza correre e cadere nella trappola di comprare o vendere alla prima occasione. È questo che voglio mettere in risalto. Questi sono gli aspetti positivi, non chiacchiericcio. Poi non è detto che chi compra rende, ricordatevelo. Potrebbe non cambiare, peggiorare il risultato rispetto a un anno fa. Allora certo che di fronte alla praticità di un progetto e di una progettualità, io accetto anche il settimo posto e la Conference League. Attenzione a cosa vi dico. Chiaro che non me lo auguro. Chiaro che mi auguro di fare meglio. Ma bisogna veramente fare bene, bene, e non sbagliare niente ed essere anche fortunati. E magari non è sbagliato tenersi David, che forza. Certo che stai provando a metterli sul mercato, certo che torno a Carnevali, sta cercando di fargli evitare un po' il prezzo con un gol, quello o quell'altro, ovviamente. Altrimenti te lo puoi anche tenere, altrimenti te lo devi tenere. E magari ti va meglio che non tenere qualcun altro, comprare qualcun altro ancora. Detto molto chiaramente. Allora, ci stanno proponendo tutti i nomi che sono costati tantissimo. Il pallone si è sgonfiato, se non è addirittura bucato. Si sta gonfiando quello inglese? Non l'aveva detto solo Andrea Agnelli, eh? Cioè, bisognava leggere un po' le carte. Ne abbiamo parlato anche con i nostri esperti, che ritroveremo poi nel corso anche già dell'estate con qualche intervento, ma li stiamo lasciando liberi in spiaggia senza vincolarli con degli orari e con i nostri collegamenti, ovviamente. Non ci azzeccano mai, questo è il problema. Hai ragione.

0: Non ci azzeccano mai. Vorrei che ti andassi a rileggere, cioè probabilmente sono al pari di tanti altri. Ecco, ecco. Diciamo che ti sbagli sul nome di Cristiano Ronaldo quando andò via, quando magari fosti, cioè anche tu sei stato uno di quelli che criticavano il fatto che il campionato era iniziato e non l'avresti potuto vendere. Peccato che ti sei dimenticato di Comolli. E forse Radio Bianconera e sottoscritto siamo stati, non sono permaloso, ti dico le cose come stanno, no? Perché poi non sono il dirigente che fa firmare, non sono la spia della Juve o di qualche altra società, quindi non sono all'interno del tavolo delle trattative. Forse sono stato uno dei pochi, se ascolti questa radio, se poi fai anche da mangiare il sughetto col pescetto dentro, come diceva la mia zia abruzzese, è un altro conto, che Comolli non aveva i giorni contati, perché non mi sono sbilanciato così tanto, ma i due non potevano convivere oltre novembre, se ti vai a rivedere le puntate, diciamo, quando gli altri, magari te compreso, e quelli come te, quindi non è un gioco dove io ho vinto niente, zero. Ma ti faccio capire il ragionamento dove ha portato. Non mi sono fidato della frase di Joel Kahn, perché di circostanza, sia quando Cristiano Ronaldo doveva andare via, ma come, c'è ancora un anno di contratto, te lo ricordi? O era ancora agosto, sì, facevi anche lì il sughetto col pescetto? Uno, ti ricordi di Bremer per 6 mesi, quando qualcuno qui diceva che veniva da Juve e non andava all'Inter? Te lo ricordi? Sì. E allora sbagliano quelli che dell'Inter, palestra, lo vedevano già in palestra palleggiare, figurati se non posso sbagliare io. Spero che ti siano arrivate almeno queste 3 raccomandate, ti offro anche il caffè compreso. Va bene, va bene, va bene, però mi piace questo dibattito, anche quando mi stuzzicate, però se stuzzicate troppo e senza prove, no? Poi si sbaglia, ci mancherebbe. Io ti dico che Miletti secondo me va al Bologna, chiudi l'operazione lì Joao Mario, cioè ci sono... Anche perché magari qualcosa qualcuno me lo dice, no? Oppure siamo tutti bravi il giorno dopo a fare il copia e incolla, a scriverlo, magari tu compreso, sul tuo profilo social, per andare a cena gratis da qualche parte, o essere invitati dalla Juventus a fare una partitella in famiglia, con gli amici che dicono signor sì. Ti ho spiegato un'altra regola della comunicazione, meglio liberi e indipendenti, no? Onestamente. Ma al di là di questo, che sembra una polemica tra me e te, sbaglierò e sarò orgoglioso di sbagliare, ma ti faccio dei ragionamenti. Martinez, Svilar, chi preferisci? Dammi delle spiegazioni, cerca di dirmele prima, anche tu o anche voi. In difesa, Lukumi, libera Muharemovic? Io non sono convinto che l'ex Juve possa arrivare facilmente alla Juve, per una dimostrazione di rapporti, anche solo. Certo che la Juve ci guadagnerebbe molto, allora andrei subito su Muharemovic, che è impegnato, sappiamo benissimo quali sono i suoi impegni in questo momento, ok? Ma forse ti servono tutte e due. Basta per proteggere quella difesa poi con... Ma facciamo quel ballottaggio, perché potrebbe avverarsi il ballottaggio e concretizzarsi. Là davanti ve l'ho già detto, gli attaccanti servirebbero quelli, ma poi ogni giorno compare un nome nuovo, ma è la Juve che li cerca, è Carnevali che li blocca o aspetta naturalmente di far lievitare un po' il prezzo anche solo per il prestito di determinati giocatori? Il mese delle trattative, cioè 15 giorni delle trattative sono questi, dal 1° di luglio, cioè questi che stanno per entrare, adesso telefoni a tutti, adesso ascolti chiunque. Lukumi, altra notizia ieri sera di Marzio, se permetti vatti a ascoltare. Secondo me sei distratto, fai troppo sughetto col pescetto, no? Poi Di Marzio è molto bravo e collabora anche con tutto Mercato Web, tra l'altro, quindi abbiamo di che confrontarci, magari non direttamente ma indirettamente tramite altri grandi esperti anche di mercato del nostro gruppo e anche non del nostro gruppo, se l'ho detto ieri sera è arrivato un po' tardi, forse 15 giorni, basta ascoltare, no? O non guardare solo le immagini della televisione, quando non guardi naturalmente noi. Va bene, però non rispondo più perché sennò sembriamo il cane e il gatto in questo momento. Facciamo delle riflessioni, nei ballottaggi o il momento, Come ve lo spiegate? Perché se ci fosse come lì, sareste drastici. Non abbiamo ancora comprato nessuno, non abbiamo venduto ancora nessuno, come gli altri, onestamente. E questo è un tema, nei ballottaggi, dove dobbiamo arrivare? Perché poi, Svilar ne vogliono tanti alla Roma di soldi. Io ci vedo il Kuhn Miners alla Roma, segnati anche questo, l'ultimo appunto che ti do, il Kuhn Miners alla Roma. Chiaro che gli altri puntano a darti qualcuno, devono rinnovare il contratto di... del centrocampista giallorosso, mi viene in mente Florenzi, che non è Florenzi ovviamente, e quindi lì è da monitorare, ma c'è il mondiale, è tutto fermo, è tutto fermo. Volevo invece saltare, se c'è la sigla Let's Goal, me la fai ascoltare Giorgio, così la rispieghiamo un po'. La formula Let's Goal, solo per voi abbonati di Radio Bianconera. Cosa potete fare da questo momento? Sono le 12.24 e farlo fino alle 14 meno qualche minuto, ovviamente. E magari daremo anche più spazio, lo dico spesso ma non ci riesco, è vero, sono un chiacchierone e fa parte di questo mestiere. È come uno che deve cantare e non e canta troppo, è il suo mestiere. E, cosa volevo dire? Quando sentite questo jingle, let's go! Ha ragione Giorgio, perché ogni volta che ripeto, adesso non lo ripeto così non me lo manda, ve lo sparo nelle orecchie, ok? Voi potete mandare un messaggio al 340-5425-324 con la semplice scritta Let's Go, scrivetelo in È vero, non devo ripeterlo perché oggi c'è una scommessa in atto tra me e lui. E quindi quando sentirete questo jingle 340-5425-324, noi leggeremo il titolo del jingle e naturalmente potrete, vi faremo richiamare, cioè cercherà Giorgio quelli che comincia a conoscere anche lui dalla sede di Roma, per non essere ripetitivi, per non sembrare degli abitudinari, per non sembrare dei raccomandati, e mi potete dire di tutto sulla Juve, di tutto su quello che vi piace, non vi piace, che stiamo dicendo, che non stiamo dicendo, in generale. Naturalmente mi limito a me perché non so cosa potranno dire o hanno detto prima di me, e quindi però so che col buon senso non si discostano mai troppo o non vanno troppo lontano dal rimanere coi piedi per terra. Vi richiameremo noi, naturalmente interventi brevi oppure vocali al 340-5425-324, vocale, buongiorno direttore, volevo dire che, oppure dei messaggi che andrò a leggere tra pochissimo. Se ci sono dei vocali, eventualmente, Giorgio, me ne fai ascoltare qualcuno?
1: Ciao Carlo da Torino, io penso sempre, Carlo, alla massima di Pantaleo Corvino, no? Nella, sì, vita, quale? Può sbagliare la moglie, ma non il portiere e l'attaccante. Ora, se non riusciamo, i problemi sono gravi e sono due ruoli fondamentali, se non riusciamo a prendere un top in attacco perché non abbiamo budget, vale la pena a quel punto provare a prendere un top in porta e in attacco, sull'attacco cercare di lavorare, di un po' di fantasia, di farsi venire qualche idea, perché svenarsi per prendere Kolo Muani, che è un buon giocatore, ma niente di più, e non è un bomber e non è un centravanti. Ok, per poi dover ripiegare su un Meretto, su un Vicario, a quel punto non ha nessun senso.
0: Interessante, io vado oltre al tuo quesito e aggiungo. Siete proprio sicuri che si può sbagliare sulla moglie? Porterei più rispetto per le mogli, eccetera, ma non tu in generale, come riflessione, come battuta. Diciamo che si devono adeguare anche questi slogan un po'. Ma siete veramente sicuri che il portiere e l'attaccante siano le cose più importanti di una squadra? Cioè, quelli che non si possono sbagliare col calcio moderno? Io vi dico che un Di Gregorio con un po' più di personalità, ma veramente poco di più, un cagnaccio da Serie A, perché poi quando guardiamo in casa degli altri sono tutti bravi, Cagnacci col pelo pulito e lucidato. Io penso che un Di Gregorio con più personalità, pagato il giusto, non so, non torno sul prezzo, eccetera, non confermo Di Gregorio per l'anno prossimo. Cioè, il Perin che hai potrebbe andare bene in una situazione di questo tipo, in questo inferno dantesco che sta diventando purgatorio e che spera di diventare l'anno dopo paradiso. Perché non sono sicuro che un buon portiere, un buon portiere con una difesa che avrà Lukumi, Muaremovic, Kalulu, cioè con una squadra e con un tipo di difesa così, tutta da verificare, perché vediamo che si tira da fuori, cioè il gioco è cambiato, vediamo che delle squadre ai mondiali mettono in difficoltà solo con la prestanza fisica. A noi manca ancora quella corsa, quella cattiveria, quel tenere lontano il pericolo, quel buttare via i palloni. Vogliamo diventare bravi, belli, buoni, biondi e simpatici tutto in una volta. Io vi dico che ormai sembra intavolata quella strada, no? Sembra intrapresa quella strada, ma io non rinuncerei invece mai ad un giocatore capace di dettare i tempi in mezzo al campo. Ripartirei da lì, poi hai necessità in attacco e ti dirò, quindi ho il difensore e il centrocampista che mi farebbe, il fantasista, che mi farebbe allargare, spostare Locatelli, che è diventato un bel martellino pneumatico. Ok, sfrutterei al massimo i miei due esterni, e ve ne dico un'altra, a volte anche solo uno dei due, più Yıldız che Consensao, perché torno alla prima idea che aveva il mister Spalletti di questa Juve. Poi si è trovato a dover gestire in modo diverso, ma l'idea era quella di avere due volte su tre, non scientificamente, due volte su tre Yıldız, il sostituto, lo spaccapartite, l'ingresso in campo, perché gli manca la fisicità, e in un campionato dove pensi prima non prenderle, anche e soprattutto tante squadre, forse Consensao, che poi ha dato il suo, che poi ha contribuito, eccetera, ti ha tolto però qualcosa, ti ha tolto qualcosa in mezzo al campo. E lì sei andato in bambola in certe partite dove ti è venuto a mancare anche personalità e qualità. Cosa ne pensate? 340-54-25-324. Poi potete fare anche voi le vostre considerazioni, tanto sono sbagliate come le nostre, o no? A tra poco.
2: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
0: Ben ritrovati. Allora, intanto è un dibattito, non c'è nessuna arrabbiatura, anzi io perdono anche l'amico che dice che si segna tutto. Allora, se prende in giro lui, ci prendiamo un po' in giro. Il gioco del calcio è anche prendersi un po' in giro, no? Onestamente. Quindi non è un vincere o qualcosa di simile. È un esporre concetti, però bisogna ricordarseli poi tutti, non solo quelli che fanno comodo. Detto questo, mi incuriosisce perché poi fa scattare dei ragionamenti che inducono a far scattare degli ulteriori ragionamenti anche al sottoscritto, le vostre considerazioni. Francesco dalla Calabria, come le dice allora, converrebbe vendere Consensao? Non ho detto di vendere, ho detto che è utile, ok? vendere con Senzao, quindi la prendo come tua proposta, quella di vendere con Senzao, e tenersi Nico Gonzalez. Io la giro a voi perché è un'ottima domanda, è un'ottima domanda. Cosa ne pensi se non riuscissi, intanto ti do la mia risposta, se non riuscissi a fare l'operazione con l'Atletico Madrid, quello che mi interessa, ma dovessi inventarmi qualcosa, io ti dico che se a mercato, cioè da chi guadagno di più, da Nico Gonzalez o da Consensao? Io penso che a Spalletti possa interessare di più come caratteristiche un Nico Gonzalez. Mia impressione, riproporrei con Spalletti Nico Gonzalez, se non si andasse a chiudere il cerchio, o non si unissero i vari punti della trattativa, e metterei sul mercato Consensao. Consensao non è arrivato per essere titolare. Non era, cioè doveva essere un po' anche l'alternativa. Poi abbiamo ridisegnato la Juve in un altro modo. Io la penso così, ma ripeto, me lo tengo ben stretto se chiudessi l'operazione, sempre che Nico Gonzalez voglia anche eventualmente rimanere alla Juventus. Ricordiamo cosa diceva Andrea Agnelli anni fa: la Premier League si prenderà chiunque, l'aveva detto, e che hanno fatto di tutto per affondare Andrea Agnelli, unico ad essere anni luce davanti a tutti. Piero da Palermo. Piero, accorgersi, non voglio sminuire la grande capacità e lungimiranza del nostro ex presidente, che spero anch'io che possa tornare, ma mi sembra abbastanza chiaro qual è il processo di reintegro. Aspettiamo metà luglio, discutiamo le motivazioni. Ha accettato gli schiaffi, si è allontanato dal mondo del calcio, lo hanno fatto allontanare, chiederà i danni o quello che sarà, ma per tornare alla Juventus non basta questo, assolutamente, perché ha dato lui le dimissioni poi, sotto, non tortura, ma invitato caldamente dalla proprietà. Se vuol tornare alla Juventus, quindi io lo dico con la massima schiettezza, deve andare a portare l'assegno, la valigetta, il progetto, un finanziatore arabo, americano, turco, tu di dove sei? Di Palermo, palermitano, quello che vuoi, ma il prezzo lo fa la proprietà. Per avere la maggioranza, la minoranza, quanto? Per creare una sinergia importante. Punto. Altrimenti, con questo John Elkann a capo proprietà, e non lo dico con come fosse un difetto, si presenta, o magari l'ha già fatto tramite qualcun altro, Tether, magari qualcun altro, o aspetta prima la sentenza, perché di Andrea Agnelli si può dire tutto, ma è un grande stratega ed è intelligentissimo, ok? Poi pecca come tutte le persone intelligenti a dire: io non vado in Lega Calcio, in federazione, perché mi fanno perdere tempo. Quelli ci sono ancora tutti e lui non c'è, perché devi andare a vedere che cosa mangiano, che cosa pagano, come si atteggiano, che cosa dicono e cosa provano a dirti alle spalle. Se non ci vai, perdi già 1-0. Non so se ho reso l'idea. Io ho imparato questo dal mondo del calcio. Infatti non ci vado, non mi fanno neanche entrare. E infatti sto qui. Ma qui devo capire con chi ho a che fare. E siete voi tifosi. Cicco, non si tocca, si vende Gonzalez. Piero da Palermo. Allora, dovrebbero vendere con Sessa, l'abbiamo detto. Direttore Paolino, si potrebbe fare uno scambio Gatti-Lobotka con il Napoli? Alessandro da Taormina? Ma io penso che gli scambi si possano fare si possano intavolare con quelle squadre che vengono a chiederti qualcosa. Gatti, nel momento in cui diventerà straoperativo Allegri, penso che possa essere. Io vi do per certo che Gatti non sente la fiducia di Spalletti. È abbastanza chiaro. Non lo deve dire Paolino, Andrea Agnelli, lo capite anche voi, di vostro o no? Siete d'accordo su questo? Non è un mancino, Non c'è proprio quella compatibilità totale che non c'è mai nel calcio con nessuno, ma con pochi, a dire il vero, in certe annate. L'anno dopo è già diverso, cioè poche volte c'è il Rabiot Allegri, no? Che continuerà a portarselo magari in giro per il mondo, magari non a Napoli, perché il francese, sai, a Napoli la baguette è complicata. Passatemi ogni tanto qualche battuta, dai, lo dico per la mamma soprattutto. E quindi dico che secondo me, ma qui ripeto, poi c'è chi si prenderà gli appunti e dirà è una sensazione. Io so che sbagliano tutti, sbagliano in tanti, non è che sappia la legge del calcio, della Serie A e del mercato tutti i giorni nel dettaglio, perché ci sono i soffi di vento che spostano gli equilibri a destra o a sinistra. La vedo difficile sempre con De Laurentiis, si potrà essere ammorbidito, è diventato più bravo, eccetera, eccetera, ma quello che vuoi, ma quando vede Juve fa lievitare il prezzo e ti dice no fino all'ultimo giorno. Io penso che non sia quella la strada da intraprendere e non lo fa cambiare neanche Carnevali. Andiamo ad ascoltare i vocali che mi dicono e mi scrivete che sono già, mi scrive Giorgio che ci sono già pronti per essere ascoltati.
5: Ciao grande direttore, Salvatore dalla Napoli bianconera.
0: E tu che dove stai?
5: Qua siamo avviliti giù a Napoli, i guerrieri di Napoli. Qua abbiamo lo nostro lucero allo stomaco. Però io dico una cosa, direttore, prima di parlare di mercato, e lei mi insegna,
0: sì,
5: facciamo venire un po' i vecchi Tacchinardi, Giuliano, Pirinelli. Facciamoci capire a chi verrà, cosa significa la maglietta della Juve, perché a noi questo ci è mancato, dalla dirigenza al campo, ok? Il combattere, il sudare, quello che ci rende, diciamo, che ci ha sempre reso unici nella vita, ok? Non arrendersi mai, combattere fino al centesimo, e tutti avevano paura di noi. Ok, facciamo prima fare un po' di, come si dice, di scuola, ok, a chi verrà. Un abbraccio fino alla fine.
0: Fino alla fine, tu per non essere depresso a Napoli, ascolta Radio Bianconera, dai, è come accendere il condizionatore in questo periodo, a dire il vero. Ma ripeto, non ti mettere lì con le mani aperte, ad aspettare la verità. Bisogna costruirla, bisogna saperla leggere, bisogna intravederla, altrimenti faremo un altro tipo di mestiere. E visto che non siamo di quelli stipendiati dalla società, non vogliamo né portarvi troppo lontano, e se ci proviamo invece vorremmo portarvi il più vicino possibile alla situazione che si vive anche in società. Dici una cosa sacrosanta, è vero. Però ti faccio anche questo esempio. C'è sempre un momento, e questo momento per certi versi si è sempre un po' allontanato di anno in anno. Intanto mi colpisce, ma secondo voi questo è l'anno zero, sarà il prossimo, o l'anno uno? Perché c'è Carnevali, è diventato anno uno, se no sarebbe ancora l'anno zero, ma se siamo in questa condizione per chi c'era l'anno scorso, per la squadra che c'è, non sappiamo ancora che squadra faremo. Secondo me è un anno zero, non so cosa ne pensate voi. Poi dall'anno zero, se corri subito, puoi vincere anche la medaglia, puoi anche saltare degli ostacoli, no? A arrivare un po' più vicino, accorciando i tempi. Ma appunto perché l'anno zero o l'anno uno, secondo te, secondo voi, l'ex giocatore, cioè non John Elkann, non potrebbe semplificarsi la vita chiamando Del Piero, Giuliano, tutti quelli che hai detto? Attenzione che non tutti possono ricoprire determinati ruoli. Su questo siete d'accordo? Non è che ne possiamo mettere 11. Quelle sono le leggende, li fai scendere in campo. Anche su questo punto la Juventus è un po' ancora aspra. Dalle altre parti c'è una squadra leggende a libro paga. C'è una squadra leggende con 20 giocatori, devono dare la disponibilità per 4 partite in un anno e vai a giocare e portare il marchio Juve in giro. Se tu li cerchi una settimana prima, un mese prima delle partite, E non gli vuoi, no, gli vuoi, li vuoi invitare a pagare solo il pullman per andare tutti insieme? Ne trovi 5, ne trovi 5. Per dirvi altre cose. Ma torniamo a noi, torniamo a noi. E il Del Piero, lo Giuliano, verrebbe in questo momento? Lo paghi, verrebbe chiunque, andresti anche tu. Ma quando le cose non sono ancora chiare dal punto di vista societario e vorremmo un altro presidente e vorremmo che Chiellini facesse di più. Chiellini è stato molto in penombra quest'anno. È riuscito a gestire Comolli, Spalletti, una volta attaccandosi al carro da una parte, una volta politicamente agganciandosi al carro dall'altra parte. Quindi ha fatto un ruolo, ha fatto un lavoro sporco importante, ok? E ha messo nelle condizioni i due, o andate d'accordo, o se no il verdetto lo ha dato la proprietà, e lo abbiamo visto. In questo momento, se la Juve, tu ti immagini le prime 5 partite della Juventus come andranno l'anno prossimo? Arriva Del Piero oggi, entusiasmo, pazzesco, abbonamenti, ok? Dico Del Piero o qualsiasi altro. Dopo 5 partite, le vinciamo tutte e 5, mossa azzeccata. È facile andare ai microfoni e parlare o spiegare. Ma prima c'è un mercato da chiudere, è un po' più complicato di spiegare perché non è arrivato Colomani o perché non è arrivato Martinez e perché Palestra, perché non abbiamo preso Nico Paz. Faccio degli esempi. Se non arrivano i risultati dopo il mercato, nelle prime 5 giornate, quelle che ci portano poi alla pausa della nazionale, cosa va a dire il giocatore? Le cose che voi, che proviamo a dire noi, e ci criticate e ci insultate. Non è ancora quel momento. Devi essere forte in società, forte a livello teorico e pratico per chi lavora in quella squadra, e quindi a Spalletti bisogna dire, quando inizia il campionato, quella sarà la squadra che sono riusciti a farti, che magari hai voluto o non hai voluto del tutto. Il silenzio sarà d'obbligo quest'anno, dimostrando, non prendendosi le colpe per finta, ma dividendole tra tutti, con delle scelte ben precise. Sbaglia con Sensao, sta in panchina, sbaglia un altro, sta in panchina, in Europa League giocano i più freschi, i più giovani, i più veloci, e via dicendo. Andiamo a ascoltare un altro vocale, Giorgio.
6: Direttore, buongiorno, Alfonso dalla Calabria. Guardi, io, cioè, riguardo su Conceição, per carità di Dio, è stato l'unico insieme a Kalulu l'anno scorso veramente a dare tutto. Poi è un giocatore
0: per
6: che
0: questo merita
6: uomo, tecnico,
0: tutto, hai ragione.
6: Sì, avrà la non virtù di non vedere molto la porta, però ricordiamo che ancora è giovanissimo, se non sbaglio. Quindi dal mio punto di vista i giocatori da vendere sono altri. Poi è chiaro, tutti quei pacchi, insomma, non è facile da eliminare, ma con Conceição io anzi ripartirei da Francisco Conceição.
0: Francisco Conceição, non ho detto che è un brocco, vi ho detto come era arrivato, come si è conquistato, grazie a quello che hai sottolineato tu, il suo posto, ma lo mettevo in contrapposizione se dovessi scegliere, era la domanda dell'ascoltatore, a mio avviso intelligente, come la risposta che hai dato tu. Magari qualcuno potrebbe dire, sai cosa, se ha mercato più di Nico Gonzalez, Nico Gonzalez forse la porta la vede un po' di più, la dovrebbe vedere un po' di più in condizioni normali. Quindi ha delle caratteristiche diverse da Conceição. Forse il mio ragionamento, estremizzandolo, ti serve più uno con le caratteristiche di Nico che non di Conceição. Cioè, come carattere, come geometrie, come tiro, cioè ti serve più quello che è. Non è riuscito a dimostrare Nico, quindi l'ho mandato via, quindi non lo voglio più, magari qualcuno potrebbe dire, di Nico di Conceição. Ma mi tengo benissimo Conceição. Andiamo anche su altri ballottaggi, i portieri. Chi sceglieresti? Perché non tenere Perin? Perché andare a spendere quei soldi? Vado a prendermi un giocatore in più in mezzo al campo. Secondo me la Juve ha più bisogno di uno migliore rispetto a Di Gregorio, con più personalità, ma che puoi trovare anche in altri contesti. E aggiungerei un giocatore di movimento, a dire il vero. Mi fai ascoltare di nuovo il Let's Goal? Così lo rispieghiamo. Let's Goal vuol dire semplicemente che... Let's Goal! Scrivete adesso al 340-5425-324, scrivete Let's Goal, ma non serve mettere la sigla. Let's Goal, il nostro Giorgio trova il vostro numero, lo autorizzate a richiamarvi se volete parlare in diretta con noi. Magari siete al mare, non potete, avete la famiglia attorno, dovete incominciare a preparare il pranzo, vi capisco. Allora aspetto i vostri vocali e ne andiamo a ascoltare altri sul tema ballottaggi. Ballottaggi nei vari reparti, chi scegliereste, chi proponete?
7: Buongiorno direttore, sono Antonella. Allora, quindi Spalletti potrebbe ritrovarsi a inizio campionato con una squadra di 2 anni fa, visto la difficoltà di piazzare probabilmente gli esuberi e la difficoltà anche
0: lui
7: di comprare,
0: è nuova.
7: Visto il budget risicato per la non qualificazione Champions.
0: Bella intuizione, e per lui sarebbe una squadra nuova, gliela presenti così, eh? È come tirare fuori il ragù che hai preparato domenica, oggi lo prepari e dici guarda che buon ragù, ma è quello di domenica. sì, però ci sarà più condivisione, dipenderà da quello che riuscirai a fare, ma ripeto, non mi permetterei di dire la Juventus, cioè siamo in buone mani, Carnevali, Spalletti, sono la garanzia della prossima stagione, qualsiasi sarà la squadra a disposizione, ne sono convinto, ma non mi dà garanzie, non mi esalterò se batto nelle prime 5 giornate quello o quell'altro. C'è un Let's Goal, caro Giorgio, quando vuoi me lo contatti e parliamo con l'ascoltatore che vedo adesso. Nel frattempo vado a presentarvi, perché a ricordarvi un po' le date, perché magari siete distratti, siete in spiaggia, in montagna, state ascoltando con le cuffiette. Allora, Juve Milan in coda, il titolo di Gazzetta. Vado su Gazzetta perché gli altri li leggo, e leggo anche Gazzetta. Gazzetta non lo leggo, leggo insieme a voi. Così vado a cercare di capire qual è il taglio giornalistico di Gazzetta, lecito, ci mancherebbe, non ci faccio dietrologia. Allora, la prima giornata comincia l'Inter sabato 22 alle 18:30 su DAZN, Inter Monza. Perché? Perché l'Inter ha vinto il campionato, non ci sono misteri, fanno iniziare l'Inter prima, gli arbitri, vedremo. Allora, ce l'abbiamo? Allora mi fermo con Inter Monza sabato 22, ricordando che la Juventus giocherà il giorno dopo alle 18:30 a Frosinone Juventus 18:30. Non ci sono le partite la domenica e il sabato fino a metà settembre, all'ora di pranzo, alle 15, alle 14, perché fa un caldo bestiale, ma i mondiali abbiamo visto che te le propongono a qualsiasi ora. Luigi, gridami Let's Goal se vuoi partecipare in questo momento.
8: Let's Goal.
0: Buongiorno Luigi, eccoti. Allora adesso hai la parola. Da dove ci chiami?
8: Da Taranto, noi ci siamo già sentiti qualche mese fa.
0: Ah sì, adesso, ma non sapevo da dove, non avevo capito. Ciao Luigi, dimmi la tua, dai, aggiornami il Luigi pensiero.
8: Il mio Luigi pensiero è che comunque io ho lasciato la Juve, come è finito il campionato, questo inizio di mercato chiaramente me lo aspettavo, perché non deste squilli, perché Carnevale nuovo, c'è il mondiale per lo mezzo e ci sarà da aspettare, quindi bisognerà avere molta pazienza. Per contro devo dire che la stagione scorsa mi ha deluso molto, mi aspettavo qualcosina in più soprattutto dall'allenatore, perché secondo me ha avuto la possibilità di dare una svolta al campionato e nelle partite magari meno impensabili che è caduto. Quindi io diciamo che il 40% di responsabilità la do a lui.
0: Quante, ecco, quante percentuali? Che percentuale dai? Non...
8: 40%. E 50, diciamo che 30 ne do alla società e 20 ne do ai giocatori. Perché secondo me un giocatore deve essere anche stimolato, cioè nel senso, noi abbiamo troppa fretta, è vero che la Juve e tutto il resto, però quando tu un giocatore gli fai fare una partita, massimo due, poi magari te la sbaglia e non lo rimetti più, e magari come si è detto è insistito con tipi come Koppmeier, ma ha cambiato e per tante partite non hanno dato riscontro. Cioè io quello vedo magari l'aver mancato di rischiare anche con qualche giovane, cioè se tu non mi dai affidamento io gioco forza, mi devo affidare anche a qualcuno della primavera, cioè nessuno poi mi può dar colpa se i giocatori che io ho trovato non hanno reso quello che devono rendere, non so se mi spiego. Sì,
0: chiarissimo. Mi sembra solo un po' più alto, non rispetto a quello che penso io, perché le percentuali sono libere. L'allenatore a cui io do delle grandi responsabilità, no? Rispetto alla squadra, cioè 40-20 mi sembra un po' sproporzionato, però questione non sono dettagli, ma non è così fondamentale. La sommatoria deve fare 100, è vero. Però a due giornate dalla fine, io torno sempre lì, mi permetto e finisco. A due giornate dalla fine, come dici un po' tu, no? Ma lo spiego meglio, eri davanti a tutti. Quindi se avessimo raggiunto l'obiettivo, a chi avresti dato i meriti? Con le stesse percentuali? Mia curiosità, Luigi.
8: Allora, diciamo di sì, quasi di sì. Anzi, forse l'allenatore avrei dato il 50% del merito.
0: Ah, vedi? 50 sì. Perché sei riuscito a... E la squadra sempre perché... 20? Sì, quindi si abbassava la società. Vedi che è particolare come riflessione,
8: Sì,
0: perché
8: sì,
0: togli
8: sì,
0: delle responsabilità, forse... è quello, però è interessante quello che ci hai detto, non l'avevo mai ragionata in questi termini. Senti, l'anno prossimo, realisticamente, arriveranno quelli bravi, d'esperienza, quelli che riusciremo a prendere, quelli che sarà in grado di prendere Carnevali, su cui io ripongo, in cui ripongo molta fiducia, molta, perché sa come deve lavorare, no? E poi sappiamo anche tu lavori bene, però a volte il lavoro manca perché tanti effetti collaterali. Che cosa potrai dire alla fine alla società, alla squadra, quella che sarà a Spalletti? Diremo le stesse cose di quest'anno? In base all'obiettivo o in base a che cosa? Se giocheremo bene, il solito discorso? Oppure che cos'è che vorrai vedere cambiare l'anno prossimo?
8: Beh, sai cosa spererei io?
0: Sì.
8: Che praticamente se ci fossero dire magari non abbiamo centrato l'obiettivo primario, siamo arrivati secondi, che comunque è una sconfitta per la Juve, solo perché magari il trend delle direzioni arbitrali è sempre contrario nei nostri confronti. Allora darei una giustificazione maggiore perché... Se la squadra rende bene, gioca bene, ci sono dei gravi episodi, vedi la partita con l'Inter, no? L'anno scorso.
0: Sì,
8: allora
0: sì,
8: direi c'è qualcosa di chiaro. Al momento però io sono pieno di dubbi perché chiaramente se non vedo come si conclude il mercato, cioè fare adesso conclusioni affrettate, per me è sbagliato, bisognerà aspettare gli eventi,
0: certo.
8: e vedere quello che succede.
0: Perché mi hai fatto venire in mente questa... Prego.
8: Il tifoso pretende... Io ho 64 anni, sono stato utilizzato molto male dalla Juve. Però proprio per la mia esperienza, abbiamo avuto quei periodi neri, diciamo, no? Dove in un certo senso ci sono state delle stagioni che diciamo ci hanno penalizzato. La differenza, sai qual è forte? Che dal 2006 ad oggi...
0: Sì?
8: siamo stati molto condizionati dalle situazioni, delle penalizzazioni e tutto il resto, quindi siamo stati un po' troppo
9: vittime. E si sono ripetute nel tempo.
8: E siamo stati un po' troppo vittime, secondo me, cioè avremmo dovuto, e sono d'accordo con te, alzare più la testa, cominciare la società e combattere queste ingiustizie e non subire passivamente. Questa è la mia
9: risposta. Spero che il Chiellini consigliere confermato al fianco, sì, consigliere della federazione, possa fare di più, possa fare meglio, possa essere messo nelle condizioni di nuovo progetto per tutelare il calcio italiano. Ma all'interno del calcio italiano ricordiamo che ci sono delle super società e tra queste sicuramente la nostra Juve. Luigi, chiarissimo, anche perché qui non abbiamo parlato di sogni, non abbiamo fatto spendere soldi alla società e quindi sono tutti contenti, anche
8: Antonio,
9: chi ci ha ascoltato.
8: Scusami, è sempre un gran piacere parlare con te perché ti stimo tantissimo, ti seguo da quando ero ragazzo, dai primi tuoi pasti con le radio private.
9: Ti dovrò invitare all'anniversario, alla pensione, quando andrò in pensione.
8: Sì, quindi diciamo che con te c'è molta affinità perché ti ho sempre molto seguito. Alcuni nostri, diciamo, commentatori, alcuni nostri giornalisti, sì, certe volte io, vedi, io seguo molto lo sport, amo tanto la Juve.
9: Sì, sono dimmi, dimmi, sportivo. Questo mi interessa, questo
8: quindi,
9: tuo giudizio.
8: Quando vedo gente che influi, che dice magari, io l'altra volta ho sentito, per esempio, ti faccio un esempio, Giuliani, quando dice, ma la Juve è stata penalizzata perché la Next Gen è stata montata nel giro di Z, ma poi io ho visto che negli anni a venire la Juve è passata alla B, quest'anno passa la l'Inter, quest'anno è alla C. Quindi voglio dire, ci sono situazioni e situazioni, mi spiego, cioè non dobbiamo fare sempre del vittimismo quando invece le cose...
9: Guarda, mi dai modo di fare una riflessione sugli arbitri. Abbiamo tutti davanti agli occhi gli errori, no? Le strumentalizzazioni, i commenti peggiori anche di quelle decisioni, i commenti degli opinionisti più che dei tifosi. Sai cosa abbiamo permesso come società, come ambiente? Guarda già la nostra squadra che non si lamenta mai, non sono di quelli che devi far casino. In altre parti però, altri campionati si prendono quasi a botte per una decisione, petto contro petto, altro che mano davanti, no? Perché qui parliamo della mano davanti alla bocca per una parolaccia, c'è gente che ti viene a dire davanti senza sputarti come si faceva una volta, eccetera. Noi abbiamo dato la possibilità, abbiamo dato un potere agli arbitri dimostrando col nostro atteggiamento di far diventare loro forti e noi deboli.
8: Sì,
9: hai capito cosa voglio dire?
8: Io sono una persona molto educata, però nel momento in cui ci deve stare un'incazzatura,
9: ci deve stare
8: nell'ambito
9: bravissimo
8: della esistenza, cioè nel senso del limite non arrivare a vista,
9: no,
8: se uno
9: no,
8: lo devi mandare a fare quel
9: tipo di
8: violenza, devi mandare a quel punto, dargli un bel, scusami l'espressione, vaffanculo pieno per dire come questo. Mi spiego?
9: Chiaro.
8: Perché quando ti scappa davvero, sei giustificato dall'emotività, dalla passione per il calcio, da tutte queste cose, bastano...
9: Sai cosa? Conviene stare zitti in quel caso lì e commettere un fallo poi dopo, non andare davanti all'arbitro con le mani dietro la schiena. Perché
8: no,
9: tanto penso che nessun giocatore
8: di
9: Serie A metta le mani addosso all'arbitro.
8: Mai mettere le mani addosso.
9: Ma devi far sentire il peso e anche la pressione. L'errore più grosso quest'anno è... Nella giornata in cui avevamo più ragione, siamo stati muti. Al termine di Inter-Juventus abbiamo fatto casino tra il primo e il secondo tempo. Non è stata una scena bella. Puoi farla quando vuoi, ma devi dar seguito. Io la vedo così. Grazie Luigi. Grazie Luigi. Buon proseguimento. Assolutamente. Grazie, noi ci fermiamo qualche secondo, abbiamo sforato, ma era interessante, visto che non abbiamo parlato solo di noi, anche perché quelli si sbagliano facilmente. È più difficile invece, lo dico sempre agli amici, quelli, mercato, lo so che vi piace, e allora sbagliamo, azzecchiamo, facciamo la classifica e vinca il migliore, quello che ha più fortuna. I ragionamenti sono più difficili da fare, ricordatelo. Qui su Radio Bianconera li proviamo a fare e non saremo mai né contro né a vostro favore, ma sempre metteremo davanti la nostra Juve, perché non vi diremo mai quello che vorrete sentirvi dire. È uno slogan, qualcosa di più, perché quello lo fanno già da altre parti. Cerchiamo di essere originali. A tra pochissimo.
2: cose di calcio.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, cose di calcio. Ci sono già degli altri let's goal. Dovrei sentire la sigla, vediamo se è pronto Giorgio.
10: Prontissimo.
0: Ormai ha imparato. Allora, Roma, la linea della fermezza, nessun ricatto economico. Svilar non si vende, non esiste scenario per il quale il club giallorosso valuterebbe l'eventuale partenza del suo numero uno. La Roma smentisce bufala di oggi pubblicata da Tutto Sport, non nuovo per la verità a fake news. Allora, io ho letto pari pari, non me ne vogliano gli amici di Tutto Sport. Ringrazio il mio amico Forza Onore, che adesso ha fatto l'inviato sul campo, e se si ricorda almeno quello che ho detto oggi, uno dei due non è vero dei nomi, forse è meno vero proprio Svilar, e abbiamo detto anche solo per avere lo stesso procuratore. Ho detto questo oggi? E allora vedi che abbiamo già trovato una chiave di lettura importante per evitare. Un conto sono i procuratori che fanno, invitano ad approfondire il tema. Certo che mi piacerebbe molto Svilar, ve l'ho anche detto, mi piacerebbe di più di Martinez, onestamente, perché poi certe caratteristiche in certi giocatori li voglio vedere con i nostri arbitraggi, però mi serve uno rognoso. Quindi anche Tevez mi spaventava all'inizio, poi ce lo siamo stragoduti. Quindi grazie per l'informazione, non so, è un virgolettato, quindi faccio riferimento in questo momento, cito la fonte, l'amico che ci sta scrivendo su Twitch alle 13.13 su Radio Bianconera. Volevo tornare velocemente prima di ascoltare i vocali e poi di andare dall'amico che ha mandato il suo jingle, il nostro jingle. Prima giornata, quindi, Frosinone-Juventus, domenica 23 agosto. La Juventus la settimana dopo giocherà di sabato, la prima partita in casa, Juventus-Parma alle 20.45. Siamo sempre su DAZN e Radio Bianconera, ricordatevi, abbonamento costo zero, potete intervenire se vi accontentate del nostro format, accontentarsi per modo di dire, perché ogni tanto vi rubiamo anche qualche sorriso e scarichiamo con voi qualche tossina negativa. Terza giornata, la Juventus giocherà domenica alle 20.45, la sua seconda giornata in casa consecutiva contro il Milan, perché la terza giornata è già tempo di big match. Juve-Milan subito, perché poi dopo le grane Europa League diventa un po' un casotto. Fin qua tutto regolare. La quarta giornata è quella degli algoritmi. Ne stavo parlando anche con alcuni amici in privato. Allora, la quarta giornata ci vedrà protagonisti in quel di Sassuolo, Sassuolo-Juventus, in questo momento con l'asterisco, quindi non prenotate ancora i voli come volevano fare degli amici che mi volevano invitare nel loro club, domenica 13 settembre alle 20.45, asterisco per la Juventus, asterisco per Toro-Roma domenica alle 12.30, quindi non tocca a noi giocare alle 12.30 eventualmente, per Como-Parma domenica 13 settembre alle 15, e c'era ancora la possibilità che invece Sassuolo-Juventus, esiste ancora la possibilità, e fino a quando non ci sarà il sorteggio di Europa League, che Lazio-Milan o Sassuolo-Juventus possa giocare sabato 12 settembre alle 18. Dipende dal turno, se la Juve gioca in casa, in Europa League, se gioca il Milan, dipende ancora da questa intrigata quarta giornata. La quinta giornata, l'ultima a cui ci fermiamo, e si è fermata anche la Federazione Italiana Gioco Calcio, è Juventus-Atalanta domenica 20 settembre alle ore 18. Questa partita si potrà vedere anche su Sky. I cinque big match di Sky, tra i cinque big match c'è Juve-Atalanta, c'è Juve-Milan, c'è Inter-Juve e ci sono i due derby, adesso ricordo queste, appunto, quindi fermi solo su Juve, su Sassuolo-Juventus, valida per la quarta giornata di campionato, e così avete già modo di pianificare i vostri trasferimenti. Intanto da lunedì si riparte con gli abbonamenti. Andiamo ad ascoltare qualche vocale e poi la telefonata e Let's Goal che è già pronta per noi.
10: Buongiorno Radio Bianconera da Caotico, buongiorno direttore e al mondo bianconero. Non so se in matematica sono molto affidabile, perché a settembre ho sempre avuto gli esami, sono stato anche bocciato. La Juventus è all'anno meno zero, in quanto Carnevali si è appena insediato, veniamo da gestioni disastrose senza restare Vangare, ancora Giuntoli, Thiago Motta, tutto il seguito. Quindi vediamo dopo questa sessione di mercato se quel meno zero, se esiste in matematica, diventa uno zero o un più uno. Dio vedrà. Arrivederci, risentirci e forza bianconeri, insomma, dai. Ciao.
0: Non si tratta di essere molto bravi in matematica, cioè, proprio il minimo, meno, però ho capito il tuo concetto, ci mancherebbe. Andiamo ad ascoltare ancora un altro, Giorgio, e poi Let's Goal.
11: Direttore, sono Paolo da Ferrara. Io quasi quasi, se ci sono veramente offerte e se dovessero arrivare per Ildiz, ci farei un pensierino. Con quei soldi lì potrei comprare sicuramente un portiere adeguato alla Juventus, non certo il pasticcione, quella sedia che abbiamo in porta adesso. Un bel centrocampista che potrebbe essere Goretzka, che lo prendi a zero perché è svincolato, è una grande punta. Io non prenderei mai lo Colomoni, per l'amor di Dio basta con sto francese che vogliono troppi soldi. Mi andrei a prendere sia Pellegrino del Parma e Undav, il turco tedesco, che secondo me è fortissimo. Cosa ne pensi? Forza Juve sempre.
0: Ne penso che ognuno ha un suo giudizio sui giocatori, e praticamente la pietanza più pronta a cui ha dato il suo assenso anche il nostro allenatore, quindi non diventerei anche allenatore e lo vedo molto molto possibile, magari spendendo anche quel qualcosa di più rispetto alle previsioni dello stesso Carnevali. Vorrei tornare perché ho trovato la sintesi migliore, anche perché abbastanza intrigata la possibilità per la quarta giornata. Como Parma, Napoli, Bologna, Torino, Roma, quarto turno di campionato, potrebbero subire cambi per la Champions, perché vi ricordate che anche la Champions gioca di giovedì. Se il Como giocasse giovedì 10 settembre in Europa, si sposterà poi in A a lunedì 14 alle 18.30 contro il Parma. Questo darebbe poi la possibilità a Napoli-Bologna di passare domenica 13 alle 18 e Torino-Roma domenica a pranzo. Col Napoli di scena giovedì sarebbero gli azzurri a posticipare in A a lunedì. Como Parma domenica alle 12.30 e Torino-Roma domenica alle 18. Con la Roma in campo giovedì e lunedì 18.30 in A, Como Parma domenica a pranzo e Napoli-Bologna domenica alle 18. Quindi noi, a noi spetta giocare col Sassuolo, ripeto, o domenica 13 settembre alle 20.45 a Reggio Emilia, o sabato, il giorno prima, sabato 12 settembre alle 18. Questo si saprà un istante dopo il sorteggio a fine agosto di

0: Parlavo di
1: Ma nella
0: procuratori,
1: sentenza
0: quelli. La tua
1: dei
0: sentenza, vai.
1: procuratori, Madonna, beh, io sinceramente, magari se non vuole troppo di ingaggio, Goresca lo prenderei, per l'amor di Dio, questo io lo andrei a prendere ad occhi chiusi. Poi vabbè, Pellegrino del Parma, portiamo qualche italiano, è forte, però costa, perché se il Parma non te lo regala mica, vogliono 35 milioni di euro, cioè non sono noccioline. Colomani potrebbe essere una sicurezza, non per vincere lo scudetto, ma perlomeno un po' di gol te li farebbe
0: Per il
1: sicuramente.
0: reparto.
1: Ti fa reparto con Pellegrino, piano piano si può inserire dentro. Discorso Vlahovic, sono rimasto un po' maluccio, sinceramente. Speravo
0: Da
1: che
0: chi o da
1: magari si
0: cosa?
1: mette.
0: Da chi o da cosa? Da chi sei rimasto deluso o da cosa? Cosa ti
1: Da Vlahovic,
0: aspettavi?
1: sono rimasto deluso
0: Ah,
1: da Vlahovic,
0: Vlahovic.
1: che dopo tantissimo tempo che è stato fuori squadra, pensavo che magari, non dico ridursi l'ingaggio in una maniera eclatante, ma perlomeno viene anche incontro alla Juve, visto che sembrava che ci tenevi così tanto. Ma questa situazione qua non mi sembra. E poi non mi sembra che in giro in Europa, al di là della Turchia, del Fenerbahce, ci siano delle grandissime squadre che vogliono Vlahovic. Anzi, se ne stanno anche abbastanza lontani, o no?
0: Sì, è
1: Cosa ne
0: vero, a
1: dice
0: noi
1: lei?
0: deve riguardare poco, deve riguardare
1: Sì.
0: poco. Posso svelarvi una notizia, non vi dico da chi l'ho avuta, ma chi ne sa. Parte ne sa, le ha vissute. Vi posso garantire che negli ultimi 2 anni, cioè anche Giuntoli, quindi gestione
1: Sì.
0: Giuntoli, non parlo di un contatto diretto con Giuntoli in questo momento, che
1: Ok.
0: saluto e con cui ogni tanto mi confronto ancora, chiaro sempre un po' meno perché adesso mi vede come spia, eh? Mi vede come
1: Immagino.
0: spia dell'Atalanta. Esatto. Tra i giocatori più ostici a cedere c'è proprio il nome di Vlahovic, che la
1: Sì, beh.
0: Juventus aveva già ceduto, non so dirvi a chi, aveva già un accordo con qualche squadra straniera, ma qualcosa era già anche emerso, a dire il vero, ma senza riepilogare
1: Sì,
0: l'accaduto.
1: beh.
0: Ma negli ultimi 2 anni e mezzo Vlahovic, cioè la Juventus, ha fatto capire che non voleva arrivare neanche a quest'ultimo anno. È stato un giocatore difficile da gestire, quindi
1: Sì,
0: io
1: quello è vero.
0: capisco che la volontà è quella finta di provare a, cioè
1: Infatti.
0: deluso da Vlahovic, dalla situazione, c'è uno che
1: Mamma
0: voleva
1: mia.
0: arrivare a fine corsa con la Juventus a quelle condizioni e a mio avviso, mi assumo la responsabilità, poi mi prenderanno in giro tutto quello che vuoi, ma ben venga, fin
1: Basta.
0: quando si parla di Vlahovic e di queste cose, non è un giocatore su cui dovremmo
1: No, no.
0: contare
1: Beh, ormai basta, ormai
0: per...
1: basta.
0: Ormai
1: Però
0: basta, esatto. Però ha
1: devi
0: avuto le sue
1: dire.
0: occasioni e ha rifiutato perché voleva
1: Infatti.
0: arrivare a dimostrare di essere essenziale, centrale, anche un po' testardo, no? Ma soprattutto di rispettare dal punto di vista economico quello che lui aveva accettato, se no non sarebbe venuto alla Juventus. Mi è stato spiegato così. Cioè,
1: Lo
0: io ho accettato la
1: devi
0: Juventus,
1: dire.
0: va bene, Agnelli ha capito, mi ha accettato, eccetera, e quindi io fino all'ultimo questo, e da lì dovremo ripartire, pensando magari di trovare anche qualche altra soluzione.
1: Vede
0: Sì,
1: direttore Paolino, io ho
0: mi dica, mi dica.
1: ormai 59 anni
0: Come
1: e
0: vecchio lei.
1: penso di. Lo so, sono vecchio, ma però come se mi vedi veramente dal vivo sono molto, molto giovanile. Però voglio dire
0: Mi stanno
1: questo.
0: scrivendo tutte le fan di Padova e dintorni e ammettono, confermano.
1: Io dico solo una
0: Lei
1: cosa.
0: non me la conta giusta, lei non me la conta giusta. Va bene,
1: Io
0: vado
1: però
0: avanti,
1: dico
0: vado
1: una cosa,
0: avanti.
1: io dico una cosa, voglio dire
0: Sì.
1: una cosa. Di Juve ne ho
0: Sì.
1: viste tantissime. Ho pianto quando abbiamo vinto a Roma la Champions. Ho pianto quando le abbiamo perse. In tante Champions ero presente allo stadio e sinceramente sono state solamente, devo essere sincero, nelle finali bisogna arrivarsi, arrivarci. Bisogna essere capaci e avere la squadra ad arrivarci, però quando le vedi perdere è brutto, credimi, è brutto. Direttore Paolino, veramente
0: Di essere
1: brutto.
0: lì. Guardi, che abbiamo la stessa età praticamente. Uno. Due, abbiamo gioito e pianto
1: Mamma
0: per gli
1: mia,
0: stessi motivi.
1: porca
0: Non
1: troia.
0: si senta troppo originale, perché
1: Ma
0: così
1: guarda,
0: parlano
1: io no, lo
0: 14
1: so,
0: minuti.
1: però a me viene ancora la pelle d'oca quando quando parlo di certe partite.

0: mi viene la pelle d'oca. E sinceramente,
1: qual è la finale che hai patito di più? Perché poi dipende un po' dal momento, da cui
0: ieri
1: a cena
0: la finale,
1: quella sera.
0: Io, le due finali che ho patito di più sono state
1: una. Sì, dimmi una partita
0: a Manchester.
1: Anch'io ti dico esattamente quella contro il Milan. Esattamente quella. Volevo capire se è una questione generazionale o
0: no.
1: Perché quella ti dà fastidio, cioè, ed eravamo anche molto forti. Non so se più forti di quel Milan, ma ci siamo persi anche lì, forse
0: quella
1: mezzo bicchiere d'acqua.
0: Quella più a sud è stata Hamburgo, comunque. Quella più a sud,
1: sì,
0: quella più a sud è stata
1: Ognuno
0: bene,
1: ha una sua etichetta.
0: Quella è stata assurda. L'altra più assurda è stata quando qualcuno, per l'amor di Dio, giustamente è dovuto tornare in Italia, come Peruzzi.
1: Certo.
0: Però, guarda, io dico solo una cosa. Noi nelle finali di Champions siamo solamente, io non voglio dire sfigati, maledetti, non lo so, perché a questo punto ogni volta che succede qualcosa è successo. L'unica finale che potevamo veramente forse vincerla in una maniera straordinaria era quella che non vorrei neanche nominare, abbiamo già capito.
1: Certo.
0: Certo. Non voglio neanche nominarla perché lì mi fa veramente.
1: Senti, però
0: male.
1: Dobbiamo essere. Io ad Amsterdam ci scrive qualcosa che non leggo. Hamburgo il grande dolore, poi Borussia. Vale. Amsterdam perché era palese il fuorigioco di Mihajlović.
0: Sì, va bene. Intanto, guarda, inutile andare. Non voglio nominarle
1: sì,
0: perché per ognuna ce n'è.
1: Perché
0: una.
1: C'è sempre un handicap, certo. Senti, hai 59 anni. Sei molto giovanile, quindi ne dimostri, percepiti dal pubblico maschile e femminile che ti gira attorno, la metà, dai.
0: No, non esageriamo,
1: giusto?
0: Diciamo
1: dai,
0: che col mio capello, diciamo che col mio cappello lungo
1: ecco.
0: Tutti mi ricordano come, mi ricordano, visto che è Riccardo
1: Robin Hood del Veneto.
0: Sì, quello dei poveri però,
1: quello dei poveri. Quindi 30 anni, facciamo 30, dai, 35,
0: magari.
1: 35,
0: sì.
1: 35.
0: Ottimo.
1: Con questo ottimo percepito, quando è che lei, Robin Hood di Padova, rivedrà la Juve vincere la Champions? Quanti anni avrà nel percepito?
0: Posso
1: non
0: essere
1: nel reale?
0: Sincero? Posso essere sincero? Io dico sempre così, prima di morire, vorrei vedere la Juventus vincerla, però visto che mio figlio ha 18 anni ed è juventino come me, gli ho detto, se dovessi non essere più vivo, al momento che la Juve vince la Coppa, tu portami una sciarpa nella tomba che sicuramente io capisco che l'ha vinta. Questo è un desiderio che ho detto a mio figlio. Pensa un po' su che cosa stiamo arrivando, perché 59 anni percepiti 35. Io penso che adesso non voglio essere
1: dire così ai tuoi amici e alle
0: non
1: tue
0: voglio
1: amiche.
0: Essere negativo, non voglio essere negativo, ma non la Juve. Io penso che per i prossimi 15 anni non c'è storia per nessuno, di qualunque squadra italiana, ma
1: italiana.
0: Non per la Juve. Il problema è questo. Poi se la Juve ce la fa, guarda, Paolino, io accetto la prossima finale della Juve, perché non so se riusciremo a vedere.
1: La guardiamo insieme.
0: Vorrei guardarla insieme a te allo stadio dove fanno la finale, sarebbe bellissimo.
1: Allora sarebbe segnati bellissimo. Tutto, porta una buona bottiglia di prosecco, se ne basta una.
0: Più prosecco, prendiamo anche un ottimo champagne, o se no un bel Trento Doc, stupendo,
1: perfetto.
0: Di quelli fatti buoni.
1: Perché poi dopo sai che festa?
0: Che la prima volta che ci siamo sentiti, io ti ho detto che trattavo vini pregiati. Se ti ricordi quando tu eri ancora negli studi, parlo di anni fa, quando la Juventus era Juve.
1: Quando avevi 20 anni, ho capito, percepiti sempre.
0: No, non esagerare, dai. Comunque, io ricordati una cosa, vedi che io ho sempre gioito per i 9 scudetti consecutivi, ho sempre gioito per tutte le coppe e ho gioito da quando dalla Serie B siamo tornati in Serie A, perché ero lì. Ed ero anche la prima partita
1: a Rimini.
0: In quello stadio là, la prima partita contro Rimini, ragazzi, e quella è veramente storia.
1: C'eravamo
0: in Serie B.
1: C'eravamo col gol di Paro, te lo ricordi?
0: Bravissimo.
1: Il gol di Paro,
0: lo so, mi ricordo bene, e mi ricordo anche il pareggio di quell'altro.
1: Senti, io ho due desideri: sentire un giorno tuo figlio diciottenne sapere come è diventato juventino, quindi me lo porterai al microfono un giorno, perché prima gli dovremo dire che quel giorno molto lontano, no? Quando la Juve vincerà, lontano, cioè speriamo vicino, ma quando capiterà, lontano per te che sarai lì in mezzo agli angioletti a brindare con loro, io non ci sarò ancora, no? Quel giorno lui ti porterà la sciarpa. Ti porterà la sciarpa dopo che abbiamo vinto, quando il VAR ha controllato tutte le azioni, perché magari, sai, può capitare di tutto. E poi lì ci sarà una grandinata bianconera, ci saranno palline di ghiaccio bianche e nere che dipenderanno, secondo me, anche dalle raccomandazioni che tu avrai nei piani alti lì, là sopra, dove guarderai la partita. Un saluto, dai, scusa che ho perso il controllo della trasmissione anch'io. È stato un piacere, in amicizia con tutti voi di Radio Bianconera. Non cancellate
0: molto,
1: Radio Bianconera. Ciao.
0: Salutami il Leone.
1: Chi è Leone?
0: Il Leone, quello che c'è dopo di te, alle 15. Franco.
1: Franco Leonetti. Dicevo il Leone. Ho capito. Sì, bene. Ho capito.
0: Il Rocchettaro.
1: Ciao, grazie a te. Allora, volevamo renderla un po' così oggi amichevole la puntata. Noi ci fermiamo, l'ultima mezz'oretta solo più vocali con voi. Intanto controllo se è capitato qualcosa e intanto leggo anche. Concordo, l'occasione del calcio italiano ha perso non seguendo la strada tracciata da Andrea Agnelli in ambito internazionale, nonostante i molti errori commessi. Riassunto alla perfezione, ripartiamo da qui.
2: Cose di calcio.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Cose di calcio.
1: 13 e 39 e 14 secondi, ultimi 20 minuti di questa trasmissione, molto amichevole quest'oggi. Intanto l'occasione del calcio italiano, sì, l'avevo già letta, scusate Andrea Presidente, ricordo un buffo personaggio dalla finta capigliatura che dichiarò: mentre ci lasciava le braghe di tela, nessuna squadra italiana arriverà in finale di Champions nei prossimi 10 anni. Poi arrivò Allegri che ci portò a Berlino e a l'arbitro, eccetera, eccetera. Quindi il calcio è bello per questo, cioè puoi dire, si può dire tutto e poi ti può andare bene, puoi essere bravo, puoi essere fortunato, puoi avere degli arbitraggi non troppo sfavorevoli, arrivi lungo, come capita un po' in tutti i settori. Volevo dare un'occhiata veloce, intanto qualcuno dice effettivamente poco credibile l'idea del portiere perso dalla Roma e ceduto alla Juventus per le plusvalenze, e basta, a dire il vero. Molto interessante invece, volevo riflettere sul passaggio, perché molti dicono Nico Pass. Allora, Nico Pass è un giocatore, ne avevamo anche parlato una volta, facemmo anche il discorso, vi piace più Nico o Yıldız? Non so voi, su due piedi, è un po' come dire papà la mamma forse anche, no? Però uno è nostro e l'altro no. Uno ha vissuto l'ultimo, Nico Pazzi, in una condizione agevolata un po' dall'ambiente, quindi è riuscito a dimostrare tanto, non dico di più di quello che è capace di mostrare. Però il discorso è legato a questo, vorrei che si ragionasse, che è impossibile che arrivi la Juventus per questo motivo. Il 30 giugno scade la seconda finestra di recompra a favore del Real, cioè Real Madrid ha cresciuto il giocatore, lo dà in prestito e dice lo posso ricomprare entro il 30 giugno con 10 milioni di euro e riportarlo a casa, no? Venduto due stati fa per 6 milioni, quindi siamo a quelle cifre lì basse, perché dici è interessante, però la ricompra obbligatoria per me. Tra l'altro mi aspetterei che questo arrivasse al Real Madrid, forse ne hanno davvero così tanti che neanche mi immagino. Invece arriva Mourinho che dice, sai che ti dico, lasciatelo ancora un po' in giro, vendetelo, non punterei su di lui. Pensate lo facessimo noi un ragionamento così, o lo facesse l'allenatore. Poi voglio vedere se non vince, no? Quindi mette in tilt un po' il meccanismo mercato del Real Madrid. Allora, questo era il piano originario, già applicato a molti canterani, dopo, come il centrale Ramon, arrivato a Como un anno dopo. L'esplosione di Nicolò Paz in Italia ha superato ogni aspettativa, e ci ricordano i gol. 6 gol e 9 assist al primo anno. E il Como arrivò decimo. Nico, eletto il miglior under 23. 12 gol e 7 assist nel secondo. Quindi questo è il parametro dei gol e degli assist al Como, trascinando il club al quarto posto. Nel frattempo, la stagione travagliata del Real ha portato al ritorno di Mourinho, le cui prime manovre non offrono spazio al talento argentino. Il ragazzo ha così preso in mano il proprio destino, comunicando ufficialmente ai Blancos la volontà di restare a Como. È ovvio, ma anche per il... Intanto queste sono ore decisive. Nico, Como o Real? Il giocatore cosa farebbe se capisce che lì gioca poco? Ma resto qui perché ho l'occasione della vita di triplicare il mio valore, di far triplicare il mio valore. Fra un anno questo giocatore lo cercano tutti quelli che se lo potranno permettere. Anche dovesse far male, tra virgolette, può rientrare al Real Madrid, si sgonfia un po' e riparte da lì, ma dipende dalla formula. Allora, l'ultima parola spetta agli spagnoli. Serve monetizzare e dunque il ragazzo va riscattato, cioè il Real Madrid può riscattarlo e metterlo in vendita. Qualcuno lo trova, ma deve chiedere prima al Como. Base d'asta a 60 milioni. Le big europee hanno drizzato le antenne. Bene. Col Como oggi c'è un summit. Acquistare l'intero cartellino di Paz annullando la recompra. Cioè lo ricompra il Como, che non può superare i 40 milioni per il limite del fair play, dei paletti del fair play. Quindi se ci sono buoni rapporti tra Real Madrid e Como, si arriverà a questa situazione, la più realistica. Quale? O lo comprano a 40 milioni, non di più, perché ti ha valorizzato il giocatore. Potrebbero, se sono in buonissimi rapporti. Oppure, valutando di inserire una robusta percentuale sulla futura rivendita. Cioè, te lo vendo a 40, però mi darai poi il 40%? All'incirca è sempre una forma di questo tipo. Il 50 se lo vendo a 50, cioè al prezzo che voglio. 40-30% sulla rivendita, cioè quando il Como rivenderà all'Inter Nico Paz, magari, perché non alla Juventus? Perché in questo momento ci vedo davanti altre squadre, ma non sarà neanche l'Inter, probabilmente, sto inventando il nome dell'Inter, perché lo vai a vendere di più a una squadra diversa dall'Inter, dalla Juventus, dal Milan, dalla Roma, dalla Lazio. Una robusta percentuale sulla futura rivendita o un nuovo diritto di prelazione. Resta viva quindi anche una terza via. Questa secondo me è possibile. Se Real Madrid non vuole farsi fuggire il giocatore per averlo, far scadere questa clausola mantenendo l'accordo esistente magari con un indennizzo per il Real. Cioè non ti faccio spendere soldi a te Como. Me lo tieni ancora un anno, lo alziamo di poco il diritto di recompra, e vissero tutti felici e contenti. Io penso che abbia più probabilità con questa riflessione rispetto a chi poi domani dice non è andata così. Ragionate come se doveste decidere voi. Resta a queste condizioni e loro non spendono. Dai la possibilità a lui di giocare la competizione con la squadra con cui se l'è conquistata, la Champions League, e poi lo vai a rivedere l'accordo fra un anno. magari va via Mourinho, magari te lo riprendi, magari un anno in più, eccetera, eccetera. E tutti risparmiano su quello che devono cacciare. Il Real Madrid ha bisogno di soldi? Penso più di no che di sì, no? E Nico Pass te lo conservano e te lo congelano in quel modo. A meno che non spinga il Como. Il Como dice, me lo tengo perché ci punto su di lui, ho avuto questa opportunità, me lo vendete a 40? Ma penso che solo a 40 non glielo vadano a vendere. Ma se così riuscisse, per altri accordi, perché gli valorizzi altri giocatori, alla Fiera dell'Est, con qualche altro della cantera di Madrid, ebbene, ci metti dentro un diritto di recompra, cioè guadagno, anche quando tu lo venderai al Borussia, al Manchester, al Chelsea, eccetera, eccetera. Vi ho voluto spiegare questo perché è emblematico, è interessante per il Real Madrid, che non vuole un suo giocatore che potrebbe prendere a poco, che potrebbe lasciarlo al Como, visto quello che è riuscito a ottenere, e poi guadagnarci entrambi tra un anno, spostare il problema tra un anno dopo l'esperienza in Champions League, che farà lievitare sicuramente il prezzo. Allora, andiamo ad ascoltare qualche vocale e poi se c'è qualche let's goal lo chiamiamo eventualmente l'ultimo di questa giornata.
4: Ragazzi, Alessandro, posso andare controcorrente?
1: Ma fai quello che vuoi.
4: Giusta, tra virgolette, esaltazione di Messi e Ronaldo, che io li reputo,
1: io non ho parlato qui,
4: un crack del calcio mondiale, che però dobbiamo essere strafelici di aver avuto la possibilità di vedere due giocatori del genere, ma che poi dopo di loro il calcio ritorna un gioco di squadra, e continuare a identificare il calcio come il singolo, non avendo più due campioni come loro, è complicato. Secondo me il calcio è un'altra cosa, questo è stato una parentesi, no? Come Maradona, come Platini, come Zidane, come Ronaldo il fenomeno. Secondo me bisognerebbe ritornare un po' al concetto di squadra. Alex.
1: Concetto di squadra, è vero, poi ci esaltiamo sul singolo, però sono d'accordo con te. È quella prospettiva, quel muro che vorrei abbattere, no? Perché il campione, perché poi nel campione c'è anche la componente umana. C'è il campione che si mette al centro e davanti sempre a tutto e a tutti, e quello che si mette invece davanti al massimo, dietro a quello che riesce ad ottenere. Perché i grandi campioni hanno grande talento, ma sono aiutati molto. Argentina e Portogallo lo dimostrano, come nazionali, si mettono sdraiati davanti ai loro campioni, e ci mancherebbe. Però vedete come un attimo, arrivare a 41 anni, 39 anni non è da tutti, ci mancherebbe. Però vedete come un attimo poi, se non segni, ti mettono in discussione anche i tuoi compagni. È tutto oro quel che luccica? Non lo so. Altro vocale.
5: Direttore, salve. Sono Marcello da Pesaro. Non sono completamente d'accordo con te, direttore. Ossia, saremo da quarto o quinto posto, ma l'arbitraggio dov'è che lo metti? La Roma è stata favorita. La Roma, per farla entrare, gli hanno fatto la partita che ha durato due tempi e mezzo. Per salvare alla Roma e per buttare dietro a noi, questo è evidente. A noi ci hanno tolto i gol che c'erano, ma noi, se avevamo avuto l'arbitraggio che ha avuto l'Inter, avevamo vinto noi lo scudetto. Questo bisogna dirlo, sempre bisogna ricordarlo, se no è come se noi accettiamo quello che ci stanno facendo. Allora fanno bene a farcelo, va tutto bene.
1: E potresti aver ragione. Sai chi ragionava così nel 2006? Gli interisti. Facevano questi ragionamenti qua. Io sai invece cosa ti dico? Che gli errori arbitrali li ho sempre visti, anche a mio favore. Puoi aver ragione una volta, due, no? Non si compensano, c'è chi ne ha di più di meno. Se io fossi andato a Roma e li avessi battuti e non avessi segnato con Gatti solo il pareggio, se io nelle ultime due giornate avessi giocato da squadra, avessi avuto una squadra più con gli attributi, no? Mi sarei messo a ridere anche sui favori arbitrali che hanno provato, che hanno aiutato a tenere vive le corse delle altre squadre. Io, in questa teoria non c'entrerò mai, no? Perché vedo i mondiali, vedo chi mette la mano davanti e viene espulso, se è di una nazionale, se non è un altro. Cioè, il potere vince sempre un po' di più. La squadra forte impari prima di tutto ad essere per 90 minuti nell'area avversaria. Io non accetto passivamente, no? Ma non mi lamento dopo. Perché ho visto anche a volte la Juve aiutata da qualche ingenuità arbitrale, no? Ma soprattutto, quelle squadre lì si sono difese magari meglio rispetto a noi, ma non per colpa tua o colpa mia, per volontà della società. Questo è chiaro, ce l'ha fatto capire Moggi, ce l'ha fatto capire anche ieri ritrattando Carraro. Cosa voglio dire? Quest'anno tu, con tutti i torti arbitrali, dovevi andare comunque in Champions e dimostravi di avere i muscoli non solo gonfi da tanta palestra. Altro vocale.
6: Buongiorno direttore, io sono Katia, sono tifosa juventina da sempre.
1: Ciao, piacere.
6: Io dico solo che quest'anno, quando non ci siamo lamentati di più, è stato quando il giocatore del Bologna, in piena area di rigore, ha tirato su Conceição e l'ha buttato giù per terra. E i nostri giocatori, nessuno che si è rivolto all'arbitro per fare vedere questa cosa qua. E nessuno, tutti se ne sono stati al loro posto. Forza Juve sempre. Buongiorno direttore, siete grati.
1: Sante parole, brava, tanti di questi esempi. Zitti, e i nostri capitani con le mani dietro andare a parlare forse all'arbitro, se in quell'occasione ci siamo andati. Basta questo atteggiamento, addestriamoci alle battaglie sportive. Hai perfettamente ragione. Il premio di oggi lo consegno a te. Mi sono perso il tuo nome e da dove hai chiamato, ma ti ringrazio lo stesso. Sentiamole le donne, le tifose, perché stanno dicendo, danno un taglio ai nostri ragionamenti molto spiazzanti, perché molto intelligenti. Non si è lamentata dell'arbitro lì, perché il gesto lo sollevi in fretta con Conceição, ma poco importa, perché accetti passivamente sempre tutto, in campo e fuori. E poi abbiamo fatto la sceneggiata a San Siro, dando la partita agli altri. Con gli errori arbitrali, cominciavi a saccagnare, a innervosirli, non perdevi neanche quella partita, ed erano dei punti in più. Erano dei punti in più che ti portavano in Champions, nel sacrificio, nell'orgoglio e tutto. Invece, già pensavamo al torto arbitrale. Quelli sono gli interisti, lasciamolo fare a loro gli interisti, che lo sanno fare molto bene. Io col cartone non c'entro, e non voglio però neanche troppo strumentalizzare. Gli errori arbitrali, mi ricordo quando tutte le partite, Juve-Inter, 2001-2002, gli anni d'oro, sapevano di essere più deboli, sapevano che meritavano di perdere, si aggrappavano all'unico caso, all'errore che c'è in ogni partita. Se la Juve è stata quella più tartassata, chi lo dice? Quale statistica lo dice? Vero però, mancano molti punti, ma ascoltate la Domenica Sportiva, ascoltate gli altri club, ascoltate il Verona, ascoltate tutte le altre squadre, salvo chi retrocede, si lamentano tutte. Cairo sulla Gazzetta dello Sport, il suo Torino sarebbe salvo già da 3 giornate. Usciamo da quest'ottica qui. Diciamo alla società di parlare a Chiellini il lunedì, prima e dopo Marotta, dalla prossima stagione. Anche di errori arbitrali, di autonomia arbitrale. Perché più gliela vuoi far pagare, più te la fanno pagare. Perché è la mediocrità degli arbitri che fa la differenza. È la mediocrità della tua squadra che fa la differenza. Altro vocale. Tutti chiedono 10 punti in più. Tutte. E quindi la classifica. Fossi arrivato a un punto dall'Inter. Fossi arrivato a 5 punti dall'Inter. Ma tutte si lamentano. E forse qualcosa è andato bene anche a noi, che non ha compensato. Non ti arrabbiare su questa riflessione, perché è molto più facile prendersela con gli arbitri che con se stessi. Fidatevi. Vocale.
7: Buongiorno direttore, sono Stefano. Volevo dire che è un po' diventato tra giornalisti, tutti quanti opinionisti, e più chi ce n'ha di più ce ne metta,
1: tifosi.
7: Il fatto che questo campionato inglese ci scippa, questo campionato inglese è più bello di tutti.
1: Ci sei
7: il
1: solo?
7: Campionato più bello di tutti era quello dell'Italia. Quando era. È stato fatto il Farsopoli, siamo stati retrocessi, gli è finito tutto. Ci siamo rimessi in carreggiata e sono venute le plusvalenze. Ecco perché il campionato è diventato più bello quello inglese. Perché noi eravamo l'eccellenza del campionato, tutti volevano venire da noi. Quindi dire che adesso l'Italia non c'ha le infrastrutture, siamo diventati un campionato di Serie B, l'hanno voluto la federazione e chi ci ha condannato, perché alla fine di tutto non è successo niente, tutto facevano tutti, le plusvalenze non esistevano. E spero vivamente che il 16 luglio venga molto molto in fretta per vedere questi cadaveri nel fiume. Fino alla fine, forza Juve.
1: Fino alla fine e anche oltre, forza Juve. Interessante il tuo ragionamento, ne arrivano anche altri, sono d'accordo anche gli arbitri, ma se giochiamo a volte da schifo, giochiamo non il bel gioco, cioè l'atteggiamento. Alcune finali, quelle tre finali di Lippi, onestamente, pensavamo già, le abbiamo prese un po' sotto gamba a volte, qualcuno ci scrive, e quindi gli arbitri c'entrano meno di quello che avremmo dovuto fare e che non siamo riusciti a fare. C'è ancora tempo per qualche vocale, dai Giorgio, e poi salutiamo.
8: Buongiorno Antonio, sono Alberto da Napoli. Io vorrei evidenziare la differenza tra noi e l'Atalanta per quanto riguarda le cessioni. Allora, l'Atalanta mi ricorda la Juve quando vendeva i Zidane e poi faceva degli squadroni. L'Atalanta, quando c'ha un pezzo pregiato, lo vende. Noi Ildiz, nonostante noi l'amiamo tutti quanti, a Indiz, questo è il momento che va venduto. Se ci danno 80 milioni, 90 come si dice in giro, Indiz va venduto non perché dobbiamo togliere Indiz, ma perché noi dobbiamo fare la squadra, perché un Indiz con tanti morti a fianco non serve, cioè non ti fa una grande Juve. L'Atalanta invece i pezzi pregiati a uno alla volta li vende, ha già fatto 100 milioni di plusvalenze quest'anno senza ancora che è iniziato il mercato, tra Ederson e Palestra. Non è amico che si ritiene perché sono campioni.
1: Non è che mi stai dicendo che magari sbagliamo ad affezionarci troppo al grande campione, sempre che grande campione sia, il Dizzo lo è sicuramente più degli altri, però tanto per farvi capire che mi fai riflettere su questa cosa. Uno, ci ammazziamo di ragionamenti se cediamo quello piuttosto che quell'altro. Ci esaltiamo se arriva Douglas Luiz, poi è un fallimento subito, o con Miners, no? Sbagliamo. Ma magari non sarebbe sbagliato, dopo un'annata così, vendere anche il migliore, Vlahovic, Consensao o un altro, o quello Bremer. Non mi scandalizzerei, perché diventa un meccanismo. Quello che metti in luce dell'Atalanta, e termino, però è anche vero che l'Atalanta da sempre ha fatto così e non lo stressano troppo i tifosi, proprio perché l'Atalanta forse, se vende Donadoni, se vende Cabrini, se vende Scirea, se vende Inzaghi, se vende tutti quelli che sono, anche Marocchino era l'Atalanta, cioè per dirvi, no? L'Atalanta ha sempre fatto così. Donadoni, me lo ricordo, all'Atalanta, più che Magrin a dire il vero, Vieri me lo ricordo all'Atalanta, e sono andati avanti e cercano sempre, mantengono alto il livello della ricerca. Noi invece, plusvalenza compresa, Pjanic siamo andati a cederlo per prendere Arthur, ok? Ma perché? Così, per lasciarvi il cruccio, il dubbio. Abbiamo terminato, è arrivato Manuel, abbronzato più che mai, lampade oggi, lampade di calore.
9: Bassa pressione.
1: In quale cantina sei andato a prendere le bottiglie di vino? Noi vi salutiamo, ci vediamo domani, e domani cose di calcio, quello che non abbiamo detto oggi lo diremo domani in stereo. Antonio Paolino, Paolo Rossi, Cose di Calcio diventa XL. Ciao, let's go!
2: Cose di Calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5 a breve distanza da un'altra, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto. Nella capitale Caracas, come in una vasta zona ovest del paese, si teme una strage. La presidente ad interim, che ha dichiarato lo stato di emergenza, ha fatto un primo bilancio: 164 morti e oltre 900 feriti.
1: E dopo il terremoto in Venezuela, la regione Lombardia ha già dato la disponibilità a far intervenire gruppi di emergenza. Abbiamo detto alla Protezione Civile Nazionale che noi siamo pronti a partire anche questa sera, ha detto l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso, oggi a margine di un incontro a Palazzo Lombardia. I soccorritori intanto sono impegnati in una corsa contro il tempo per trovare le persone rimaste intrappolate sotto le macerie di edifici crollati. Lo ha dichiarato Save the Children.
2: La cronaca italiana ha confessato il 19enne fermato per l'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete di fama internazionale, ritrovato morto lo scorso 13 giugno con numerose ferite alla testa all'interno del suo appartamento a Milano. 19 anni, di origine marocchina, residente a Melzo in provincia di Milano, è stato fermato la sera del 22 giugno dai carabinieri della compagnia Duomo e del nucleo investigativo del comando provinciale di Milano. La convalida del fermo è arrivata nella mattinata di ieri. L'ammissione nell'udienza di convalida a San Vittore davanti al GIP del Tribunale di Milano, Sonia Mancini.
1: Teheran accusa la NATO di complicità nella guerra israelo-americana contro l'Iran dopo che il segretario generale del blocco ha sottolineato il sostegno dell'alleanza agli Stati Uniti e chiede all'Italia di spiegare la sua complicità. In risposta alle critiche del presidente statunitense Donald Trump nei confronti degli alleati per non aver sostenuto la guerra, il segretario generale della NATO Mark Rutte ha dichiarato a Fox News che centinaia di aerei americani sono decollati dalle basi in Italia.
2: Il caldo, lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica 28 giugno a causa dei problemi all'impianto di condizionamento legato al caldo eccessivo che ieri ha provocato lunghe file fuori dal museo e la regolazione degli ingressi. Al momento, fanno sapere dal Museo Fiorentino, gli ingressi non sono contingentati ma possono accedere alla galleria solo coloro che hanno la prenotazione. Inoltre, la capienza massima di visitatori accolti è fissata al 50%.
1: Mentre il futuro dello stadio Giuseppe Meazza si decide nelle aule di tribunale, intorno all'impianto di San Siro sono ufficialmente entrati in azione i primi mezzi meccanici. Chi abita in zona ha notato recinzioni, scavi ed una ruspa che ha completamente raso al suolo la storica biglietteria sud, arretrando contestualmente uno dei gate d'ingresso allo stadio. Si tratta dei primi interventi propedeutici alla costruzione del nuovo impianto di Inter e Milan, i cui cantieri principali dovrebbero partire tra il 2026 e il 2027 per concludersi nel 2031.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Mi dispiace, direttore, di aver mandato un messaggio di testo ed ora un vocale, perché mi piacerebbe andasse in onda, anche se è stato già detto molte volte. Al collega di prima, che era romagnolo, un mio conterraneo, ho sentito, lui molto più romagnolo di me, io sono imolese, quindi sono nel confine. Prendo ad esempio il 2006, ce ne hanno fatte di tutte in quegli anni, molto di più che negli altri. Io ho 52 anni, prima non ho visto, ma immagino. Comunque da allora a oggi ne hanno sempre continuati a farcene. Però noi eravamo più forti, di tutto e di tutti. E io quando vincevo, anche con un gol che non era al 100% regolare, che magari c'era un fuorigioco di 10 centimetri che tutti urlavano e noi vincevamo con quello, godevo, perché sapevo che anche senza quello vincevamo ugualmente e i torti arbitrali ci facevano un baffo, Massi da Imola.
6: Buongiorno Antonio, sono Alberto da Napoli. Io vorrei evidenziare la differenza tra noi e l'Atalanta per quanto riguarda le cessioni. Allora, l'Atalanta mi ricorda la Juve quando vendeva i Zidane e poi faceva degli squadroni. L'Atalanta, quando c'ha un pezzo pregiato, lo vende. Noi Ildiz, nonostante noi l'amiamo tutti quanti, a Ildiz questo è il momento che va venduto. Se ci danno 80 milioni, 90 come si dice in giro, Ildiz va venduto non perché dobbiamo togliere Ildiz, ma perché noi dobbiamo fare la squadra, perché un Ildiz con tanti morti a fianco non serve, cioè non ti fa una grande Juve. L'Atalanta invece i pezzi pregiati a uno alla volta li vende, ha già fatto 100 milioni di plusvalenze quest'anno, senza ancora che è iniziato il mercato, tra Ederson e Palestra. Non è che se li tiene perché sono campioni.
7: Buongiorno direttore, io sono Katia, sono tifosa juventina da sempre. Io dico solo che quest'anno, quando non ci siamo lamentati di più, è stato quando il giocatore del Bologna, in piena area di rigore, ha tirato su Conceição e l'ha buttato giù per terra. E i nostri giocatori, nessuno che si è rivolto all'arbitro per fare vedere questa cosa qua. E nessuno, nessuno, tutti se ne sono stati al loro posto. Forza Juve sempre. Buongiorno direttore, siete grati.
8: Direttore, salve, sono Marcello da Pesaro, non sono completamente d'accordo con te, direttore. Ossia, saremo da quarto o quinto posto, ma l'arbitraggio dov'è che lo metti? La Roma è stata favorita, la Roma per farla entrare gli hanno fatto la partita che ha durato due tempi e mezzo per salvare alla Roma e per buttare dietro a noi. Questo è evidente, a noi ci hanno tolto i gol che c'erano, ma noi se avevamo avuto l'arbitraggio che ha avuto l'Inter, avevamo vinto noi lo scudetto. Questo bisogna dirlo, sempre bisogna ricordarlo, se no è come se noi accettiamo quello che ci stanno facendo, allora fanno bene a farcelo, va tutto bene. Noi siamo da quarto quinto, ci hanno fatto arrivare al quarto quinto come noi diciamo di essere. Non sono d'accordo, tutte le volte bisogna ricordare questo, che a noi ci rubano 3-4 posizioni, l'arbitraggio e la mafia.
9: Ciao a tutti, Mario da Chaleurois. Per adesso sono in ferie a Pescara. Vorrei dire su Conceição, io lo venderei perché per me non ha fatto un grande campionato l'anno scorso. Sì, è vero, si è battuto da tutte le parti, però non ha portato niente perché dribblava, dribblava, però il passaggio non lo faceva e il gol non lo faceva. Per me è da vendere. Ciao a tutti.
10: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
12: Ben ritrovati giovedì 25 giugno, 14 e 12 minuti, tanti, tantissimi nomi, ma poche certezze. Se avete notato, nelle ultime settimane, insomma, si sono rincorsi i nomi, le suggestioni, le ipotesi di mercato che, insomma, poi in realtà non si sono tradotte in vere e proprie trattative, men che meno in operazioni. Oggi ci sono altri nomi. Per la porta, di fatto, abbiamo nominato la qualunque, compreso Maignan, compreso Svilar, compreso Milinkovic-Savic, e poi c'è sempre il Dibu Martinez. Alisson non tramonta, tra l'altro un altro clean sheet con la Scozia, qualificazione che in realtà non è mai stata in dubbio per i sedicesimi di finale col Brasile, però insomma bravo lui, così come bravo Dibu Martinez impegnato con l'Argentina. E poi Oblak, De Gea, non so se mi sono dimenticato qualcuno, forse Carnesecchi, riscatto di Daffara. Sì, l'ho detto. Ho fatto 12 nomi mal contati.
13: Uno ne prenderemo.
12: Uno di questi 12 secondo te arriva, non lo so. Cambio. Adesso è uscito anche il nome di Lee, il sudcoreano, o Lee, non lo so, credo che si nomini, che si chiami Lee, ma oltre a lui abbiamo fatto altri 30 nomi nelle ultime settimane mal contati. Questo per dire cosa? Non è che si fanno nomi a caso, semplicemente che è un mercato ancora allo stadio embrionale, che deve ancora entrare nel vivo, quindi in questo momento stiamo ragionando probabilmente più di ipotesi che di certezze, anzi sicuramente più di ipotesi che di certezze. Le certezze spero arriveranno nelle prossime settimane, la linea guida la deve dare Carnevali dopo confronti giornalieri con Luciano Spalletti, e allora lì si capirà verso quale direzione, verso quale linea si muoverà il mercato della Juventus. Adesso abbiamo solo di fatto degli identikit, quindi serve un portiere di esperienza, ma tra i nomi che ho fatto prima di fatto rispondono tutti agli identikit. Portieri sì, esperienza ce l'hanno tutti, forse quello che ne ha un pochino meno degli altri Carnesecchi, ma comunque ne ha. E comunque l'Atalanta, dopo aver piazzato Palestra a cifre vicine ai 60 milioni, credo che insomma non abbia bisogno e soprattutto si possa permettere di tenere il prezzo altissimo per Carnesecchi, quindi lo escluderei. Rimangono in corsa tutti gli altri, ma è complicato in questo momento sbilanciarci su un nome o un altro. È chiaro che la Juventus sarà alla ricerca anche di un'occasione dal punto di vista economica, perché i soldi ci sono, ma sono pochi e vanno spesi bene, quindi se li spendi per un portiere evidentemente non ne hai più per un difensore, o ne hai di meno per un difensore, quindi cercare un'occasione in porta ti permette poi di investire magari di più e meglio su un difensore, posto che ci sarebbe bisogno di tutto, quindi portiere, difensore, un centrocampista e due attaccanti, e sono 5 giocatori di buon livello più magari qualcos'altro. Oggi volevo concentrarmi con voi, visto che tanto i nomi possiamo farne quanti ne volete, possiamo star qua anche tutta la puntata a declamare nomi di giocatori che non arriveranno mai, o magari forse arriveranno, ma in questo momento vale un po' il tempo che trova, perché di fatto di certezze non ne abbiamo, e probabilmente non solo non ne abbiamo noi, ma anche gli stessi dirigenti juventini non hanno ancora le idee chiarissime, non tanto sui profili, quelli sì, il tipo di giocatore che serve lo sanno, sui nomi. Che su cui dovranno affondare. Bisogna valutare anche cosa? La volontà volontà poi di trasferirsi da parte di alcuni giocatori, la volontà delle squadre di club eventualmente a trattare, perché ci sono delle squadre che ti dicono sì, ma a queste condizioni. Tonali piace alla Juventus, come fa a non piacere? E il Newcastle ha fissato il prezzo, 100 milioni. In generale non l'ha fatto per la Juventus, ma in generale, visto che ci sono state delle richieste, mi pare del Tottenham e non soltanto, negli ultimi giorni. Quindi vuoi Tonali? Ok, non l'abbiamo pagato, mi pare intorno agli 80, se lo vuoi sono 100. La Juventus può iscriversi alla corsa per Tonali? No, ve l'abbiamo già detto da tempo che lo diciamo.